0: episodio, poi sentiremo l'arbitro. Insomma, stavo dando un'occhiata che secondo la linea Orzato, per esempio, l'espulsione dell'olandese è corretta, e quindi sull'espulsione per me non c'è niente da dire, quello è un fallo da rosso, non credo che ci siano dubbi su questo, quello è un fallo da rosso. Il problema è quando magari non viene applicato la stessa situazione in altre, è questo che fa un po', diciamo, sempre un po' arrabbiare. Ma io l'ho sempre detto, per me l'uniformità di giudizio è impossibile da raggiungere, si cerca di dare una linea, quello sì, Francesco, ma poi che si possa pensare che tutte le situazioni più o meno simili vengono giudicate allo stesso modo, secondo me è molto complicato. Quindi qualche volta bisogna anche accettare una diversità dettata da chi sta giudicando e la percepisce o la analizza in maniera diversa. Comunque poi andremo nello specifico su questi episodi per sentire sia il vostro pensiero, ma anche chi magari ci può dare una spiegazione un po' più tecnica. Ma già ne abbiamo sentite tante, c'è chi ha un'idea, chi ce n'ha un'altra.
1: Senti, ti porto invece, vai, sull'argomento, diciamo, del giorno, il tema che sarà un po' più ricorrente, sì, in questo pomeriggio, che è quello che riguarda Juventus e Milan. E lo chiediamo anche a voi, così insomma ci rispondete al 331-8200-213, perché il nostro focus non può che essere su questi continui rallentamenti da parte di Milan e Juventus. Ci aspettavamo potessero essere due trappole, quella dell'Unipol Domus per la Juventus a Cagliari e quello del Mapei a Reggio Emilia per quanto riguarda il Milan. Allora la domanda che ti faccio e che faccio anche ai nostri ascoltatori è: cosa effettivamente non sta funzionando in questo Juventus e Milan? Cioè, qual è il primo problema che hanno queste due squadre? E soprattutto, caro Marco, come secondo te possiamo fotografare il momento anche, no, di serenità mentale da parte dei due allenatori? Spalletti, lo abbiamo visto ieri, brutta secondo me anche quell'immagine quando va a provocare, perché io la reputo una provocazione quella che fa Pisacane, mentre Amorim, diciamo che pubblicamente non si espone così come si è esposto Spalletti, però gli scricchiolii in casa Milan continuano.
0: Sai, noi chiediamo oggi cos'è che non funziona,
1: cosa non sta funzionando.
0: Ma secondo me c'è più di una cosa che non sta funzionando. Magari proviamo a fare delle differenze tra le due squadre, ecco, questo potrebbe essere un po' un tema, trovare delle differenze. Io ti dico che secondo me in questo momento, magari non sarete d'accordo, però ha più margini, diciamo così, di uscita da questa situazione, di trovare una soluzione, e ce n'ha più il Milan che la Juventus, secondo me, ad oggi. Questa, diciamo, è una mia sensazione, anche perché credo che devono risolvere dei problemi, devono sbloccare Gonzalo Ramos. E paradossalmente oggi ho detto una cosa all'editoriale, che se Spalletti aveva Gonzalo Ramos forse era meglio, perché è un po' più uomo da redirigo, cioè poteva segnare più gol, perché arrivano più palloni a Gonzalo Ramos, i palloni non gli arrivano. È anche vero che ieri mi sembra che i palloni sono arrivati con Aliabegovic e Zegrova, perché prima
1: no,
0: prima niente pure lì. Guarda, cosa non funziona nella Juventus? Credo che ci siano dei limiti strutturali della squadra, che abbiamo sempre detto, in attacco a centrocampo. Però ieri ho visto proprio anche a livello di gioco sempre le stesse cose, questo pallone che gira, poi non trova mai.
1: Io continuo a vedere pochissima personalità.
0: Poca personalità, sì.
1: Anche nelle varie situazioni, anche quando c'è da cadere nelle provocazioni di Mina. Una grande squadra va lì, prende il pallone, invece di rispondere a certe provocazioni va e fa gol. Non ha bisogno dell'intervento di Spalletti per poter proteggere i suoi calciatori, ma i calciatori della Juventus vanno a Cagliari e devono una volta neanche conoscevano chi fosse Mina. Oggi invece ti ritrovi nel post gara, dopo un pareggio, a parlare anche di tutte queste situazioni, di Spalletti che va da Pisacane, da Mina che provoca, quando in realtà la squadra avrebbe dovuto tirar fuori gli attributi per fare una partita solida, bella, di personalità, invece stai lì a parlare
0: sempre.
1: No,
0: ma anche
1: delle
0: creato secondo
1: cose.
0: Me nel secondo tempo, però non è l'ultimo tratto di campo che non riescono proprio a finalizzare, Francesco. Io non so se è un problema solo di gioco, se è un problema anche di caratteristiche dei giocatori. Ieri meglio quando ci sono state le due punte, perché c'era più presenza dentro l'area di rigore, perché in certi momenti era vuota l'area di rigore ieri, e così fai fatica, così fai una grande fatica, che è un po' il problema anche che c'è al Milan, perché Gonzalo Ramos sta sempre fuori, ruota sempre fuori dall'area di rigore, e questo mette un po' in difficoltà. Io non so, ripeto, se è una richiesta degli allenatori, se sono i giocatori che hanno queste caratteristiche, però di fatto non convincono dal punto di vista del gioco entrambe, dal punto di vista anche della personalità, come hai detto tu, perché poi il rimprovero viene fatto alla Juve, ma anche il Milan, insomma, ieri era pure passato in vantaggio, quindi sì. Devi cercare anche una gestione della partita diversa. Quindi ci sono dei punti che
1: voleva andare proprio lì, perché poi Rabiot si è arrabbiato molto
0: e c'ha ragione, perché
1: non puoi, dopo che trovi l'episodio, un bel gol, un errore anche del portiere avversario, non puoi prendere, subire così tanto, perché prima del gol, che è l'ennesimo gol da calcio piazzato subito, il Milan aveva già rischiato di prendere un gol, quindi non è episodico il pareggio. È qualcosa che il Sassuolo ha costruito e che ha anche meritato, e non puoi pensare di sbloccare la partita e a un certo punto non avere la forza di poter proteggere il vantaggio, cercare di gestire quella reazione del Sassuolo, e quello è un limite che il Milan evidentemente ha, soprattutto nelle ultime trasferte.
0: Sì, sono, ripeto, le due squadre che in questo momento non convincono e che diciamo sono lontane rispetto alle altre, quindi l'avevamo già detto, ma si ribadisce un po' quello che si era detto prima della sosta al termine della quinta giornata, quindi l'esito è questo, c'è ancora tempo per poter dare una svolta, qualcuno già pensa che nell'eventuale sconfitta, Rudy scrive, non c'è gioco, solo spunti individuali. E dice se perde contro la Lazio arriverà Conte prima di Natale, molto prima che Spalletti, alla deriva comportamentale, ormai parla, ma sarebbe meglio stare in silenzio. Certo, ieri non bella la scena che c'è stata tra lui e Pisacane, che tra l'altro insomma mi è sembrata anche eccessiva, fuori luogo, ma denota questo grande nervosismo di Spalletti. Cioè Spalletti sa che questa è per lui è una opportunità importantissima, e se la sbaglia
1: lui ieri
0: è
1: dice,
0: quasi un po' il capitolo finale
1: della
0: sua carriera.
1: Io lo devo fare,
0: ragazzi,
1: non solo per la Juve ma anche per la mia carriera, perché
0: certo,
1: ho una certa età, detto Spalletti, e so che mi gioco tanto.
0: Se fallisce qui, ragazzi, è un po' come, io lo dico anche Allegri, ha una grande opportunità, perché se sbagli queste panchine dopo è difficile ritrovare qualcosa di meglio o di superiore, quindi sono due allenatori che devono dare una sterzata entrambe. Il Napoli non lo so se l'ha data ieri con il Frosinone, però qualche cosa di meglio si è visto, devo essere sincero. Io ho visto la partita, ho visto anche una qualità di calcio superiore rispetto praticamente alle partite precedenti, contro una squadra, attenzione, Frosinone aveva battuto il Como ed era partita molto bene in queste prime 5 partite, quindi non era una partita proprio scontatissima sulla carta, però il Napoli è partito molto molto molto forte sin dai primi minuti, voleva assolutamente prendere la partita. Allora, tra poco poi ci sarà anche Luca Calamai con i suoi appunti. Vogliamo recuperare qualche messaggio al volo, Francesco, che ne arrivano tanti? Vediamo qualche audio, dai, una raffica di audio prima di andare in pausa, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io non sono simpatizzante di Spalletti e tantomeno della Juve, però io Spalletti dopo ieri sera mi fa un po' pena, poraccio. Ha ragione, lui si gioca la credibilità di una carriera in mano ai giocatori imbarazzanti. Sabato ho giocato, ho sbagliato un gol abbastanza semplice, devo portare le pizze. Io dopo ieri sera ho mandato un messaggio su tutta la squadra e le pizze non le porto, perché se Colomani, 50 milioni, 6 o 7 di ingaggio, sbaglia un gol del genere, che era molto più facile di quello che ho sbagliato io, non mi sembra giusto che io porti le pizze allo spogliatoio.
1: È giusto, Antonio, ci sta tutto. Non portare le pizze vedendo quello che ha combinato con Colomoni.
0: No, ma che devi fare? Vai con un altro, dai.
3: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia. Sì. Non ho visto tutto questo calcio spettacolo tra le due squadre fenomenali di come Roma. Infatti hanno fatto uno 0-0 che lascia un po' perplesso. E il calcio migliore in questo turno l'ha offerto l'Inter, che ovviamente si è allenata in vista della Champions, e la Lazio, ragazzi. Infatti non per niente sono primo in classifica tutti e due.
0: Primo tempo.
3: La Lazio, devo fargli i complimenti a Gattuso perché...
0: Primo tempo.
3: Intanto non ha neanche le coppe la Lazio, quindi un pensierino magari, okay. Non dico a vincere il campionato, ma la Champions ci sta tutto.
0: Buoni.
3: Invece allora... le altre due, Milan e Juve. La mia risata dice tutto. Ciao, buonanotte.
1: Allora, domenica c'è Juventus-Lazio e capiremo tanto... da una parte e dall'altra.
0: Ma soprattutto per la Juve, dobbiamo capire, la Lazio se dovesse perdere, ragazzi...
1: No, ci sta, no? No,
0: è una sconfitta che ci può stare. È la Juve che deve far capire tanto e affronta una squadra che sta in forma. Anche se ieri secondo tempo ha sofferto tantissimo, quindi bisogna dirlo, primo tempo molto bello.
1: Non solo, sei avanti 2-0 e con un uomo in più.
0: Con un uomo in più ha sofferto tanto.
1: E il Monza, per ammissione dello stesso Gattuso, avrebbe... meritato di pareggiare.
0: Sì, sì, sì. Diciamo così.
1: Un quarto d'ora inguardabile.
0: No, ragazzi. Sono d'accordissimo, ha sofferto tanto. Diciamo così che il miglior calcio l'ha espresso proprio l'Inter, questo sicuro. Proprio a livello qualitativo ha espresso proprio il miglior calcio in questa giornata. Sai, poi quando si affrontano come Roma, che sono due squadre molto tattiche, ci può stare anche che venga fuori una partita così. Non è la prima volta che succede di fronte a squadre che hanno quest'idea propositiva, movimenti, eccetera, aggressione, pressione, l'uno contro uno. Può venire fuori pure una partita così. Però, ripeto, è stata molto condizionata anche dall'espulsione di Malen, che lì ha cambiato anche...
1: Lì subentra la paura di non perderla.
0: Però la Roma ha gestito benissimo, perché ha impedito al Como di essere pericolosa in 10 uomini. Sentiamo un altro audio.
4: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari.
0: Ciao.
4: Io vorrei fare i miei complimenti a Lucianone, che anche questa volta ha fatto vedere sia nel gioco che nello stile come si fa. Bravo Lucianone, per me, e l'ho sempre detto, sei il migliore di tutti. Ciao, grazie.
1: Sono arrabbiati.
0: Sono arrabbiati. Un altro messaggio, tra l'altro grande partita difensiva del Cagliari, organizzazione, attenzione totale proprio. Dai.
2: Per quanto riguarda le altre partite, Marco, l'avevamo un po' detto che Sassuolo e Cagliari potevano essere delle trappole. Il Napoli ha fatto bene, molto. L'Inter alla fine ha fatto un approccio alla partita che non mi aspettavo, come giusto che sia. E Roma e Comoro Roma era un pareggio annunciato.
0: Bene, ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, così sentiamo anche i suoi appunti. Quindi torniamo tra pochissimo dopo il break con voi.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, ben ritrovati Marco Piccari e Francesco Tringalli in questo avvio di Maracanã. E allora diamo subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Vai Luca, allora. Giornata frizzantina questa.
3: No, molto, giornata molto, molto frizzante. Ti devo dire, un aspetto che però dà un segno di, vorrei dire, quasi inevitabile continuità. Non è tra le foto che abbiamo concordato stamani, ma è giusto riconoscergli il fatto che alla resa dei conti poi c'è sempre l'Inter lì davanti, ragazzi. Cioè, che parte male, recupera, parte bene, gestisce, c'ha qualche problema, ma lo supera, ha avuto degli infortuni. Cioè, in questo campionato si può dire un po' isterico, con alti e bassi, problemi, dibattiti. Poi c'è l'Inter che è la normalità, e ve lo dico, vi dico, avvisa i naviganti, cioè se l'Inter la fanno scappare poi
1: è un problema
3: perché l'Inter ha oggettivamente la rosa più quadrata, solida, per esempio non ha preso gol l'ultima partita, e questo è già un segnale di un ulteriore, è la normalità, è quel famoso treno svizzero, no? Che te sai che se arriva attesa alle 14:27 arriva alle 14:27. L'Inter arriva e quindi gli altri
1: devono stare molto attenti. Hai detto bene svizzeri, Luca, perché quelli italiani non sono molto
3: ma infatti non a caso ho detto gli svizzeri, non a caso.
1: Assolutamente.
3: E l'altra faccia invece di questo primato è la Lazio, e questo invece merita una riflessione insieme a voi. Allora, la Lazio è una storia di calcio, ragazzi, ne ho vissute tante di situazioni contro tutto e contro tutti, e in quei momenti il dio del calcio ti guarda con un occhio benevolo, e il protagonista è Gattuso. Allora guardate, su Gattuso, credetevi, c'è un grande dibattito perché non sono pochi, nemmeno gli addetti ai lavori, che lo considerano una persona straordinaria ma non un grandissimo allenatore. Che lo considerano la riproposizione in panchina delle qualità del Gattuso calciatore, cioè cuore, grinta, sangue, lacrime. E qui, ragazzi, su questo fronte il dibattito è aperto, ma lui stesso lo avverte, ho letto le sue dichiarazioni sul concetto di aver voluto rimarcare il fatto che lo avverte questo scetticismo. Certo è che lui è stata la scelta più giusta che Lotito potesse fare in una situazione da tutti contro tutti. E quindi ora sono anche curioso di vedere come continua il campionato Lazio, che ovviamente non c'entra niente con la lotta a scudetto. Ha perso anche Gudmundsson, cioè riesce a gestire le situazioni. Guardate, credetemi, Gattuso è una grande storia di calcio. Io non so cosa ne pensate voi, ma è una storia curiosa.
1: Ma guarda Luca, ti devo dire che sono molto d'accordo con quello che stavi dicendo. Io confesso di essere tra quelli che lo ritiene una persona straordinaria, ma che non è mai stato l'allenatore a cui ho creduto fino in fondo da sempre. Però mi sta meravigliando, e ti devo dire che gli do un grande merito in questo momento. Non solo sta facendo i risultati, avvio da record del club in 6 partite, tutti insomma i dati statistici, non solo gioca un buon calcio, perché a tratti la Lazio è anche divertente da vedere e i giocatori si divertono, perché qui c'è un gruppo che si è formato e si diverte a giocare, ma la grande vittoria sua in questo momento è stata quella di portare la parola calcio, cioè nell'ambiente Lazio adesso si parla di calcio, cioè si riesce a fare un dibattito, una discussione di calcio, che era immaginabile, impensabile all'inizio dell'anno.
2: Lui dice sempre che è vittima del suo personaggio da calciatore.
3: Esatto, bravo Francesco.
2: Lui dice sempre, ci tiene sempre a ricordare che dove è passato lui, ovvero Milan e Napoli, poi hanno vinto lo scudetto, perché evidentemente lui rivendica di aver lasciato in eredità mentalità e cultura del lavoro, e che nella sua carriera da allenatore è stato punito da degli episodi. Tipo Zenica, Marco.
3: Mm-hmm. Ma è così,
2: Ti ricorderai anche Napoli-Verona che gli fece perdere la Champions.
1: Come no?
2: Insomma, è stato sfortunato negli anni. Vediamo se qualcosa magari oggi gli quel Dio che di cui parlava Luca gli restituirà qualcosa.
3: No, guardate, ma anch'io che ho avuto il grande onore di lavorare con il Gattuso calciatore, credetemi, per un giornalista era un piacere, perché persona seria, straordinaria. Allora, mi restano più nella mente Gattuso che pagava la lavanderia del Pisa quando il Pisa era in difficoltà assoluta, che pagava il pullman, oppure in altre realtà dove
2: a Creta, veramente pagò gli stipendi dei calciatori.
3: Bravo, una correttezza straordinaria. Mi è rimasto sempre più negli occhi questo modo di essere. Come ha lasciato Firenze, lasciando senza pretendere nemmeno un euro, perché non aveva capito che non lo volevano capire, scusatemi il gioco di parole. Più il comportamento da schiena dritta e da uomo con un cuore straordinario, no? E poi, ragazzi, è evidente, non andare ai mondiali, cioè non è che l'Italia non è andata ai mondiali battuta dalla Francia o dalla Spagna, no? È chiaro che poi questi risultati, insieme a alcuni momenti non positivi legati al suo contatto con il grande calcio, restano, no? Restano in mente. E ancora oggi ti dovessi dire qual è il calcio di Gattuso, io faticherei a dirlo, lo dico con grande franchezza. Però oggi chapeau a un allenatore che, come ha detto con la sua abituale lucidità Marco Piccari, ha riportato la parola calcio nel mondo Lazio. Allora, dalle note positive ai problemi. Io oggi devo dire che tutto mercato web ha fatto un focus che valuto molto interessante, anche vi consiglio, chi non l'ha ancora letto, di andare a leggerlo, perché ci sono tre realtà in evidente difficoltà, no? Che sono Milan, Juventus e Fiorentina, mettetele voi nell'ordine che volete. Vado a memoria, forse nel mezzo ci poteva essere il Como, ma sono le tre squadre che hanno speso di più nel mercato estivo, quindi investimenti stratosferici, ambizioni importanti per Milan e Juventus di andare, se possibile, a infastidire addirittura l'Inter, ma comunque la Champions, e ci mancherebbe altro, con i soldi che sono stati spesi. Per la Fiorentina addirittura il pensiero Europa League, tre società che oggi sono davanti allo specchio e sono davanti in difficoltà un po' tutte. In un ping pong che facciamo insieme, se siete d'accordo,
1: vai.
3: Il Milan, io ho il grande dubbio sull'allenatore, ma me lo porto da tempo. Quando un allenatore ti dice non so se sono l'allenatore giusto per questa squadra, già lui, mi pare, con grande onestà fotografa un qualcosa che non gli torna. Valori tecnici assoluti, investimento faraonico su Ramos, ma anche lì risultati modesti, partite recuperate per scelte di formazione iniziali discutibili, a Sassuolo va in vantaggio, ma una grande squadra va in vantaggio in una realtà di medio livello, poi deve avere la ferocia, la cattiveria di salvare la partita, non ha nemmeno il disturbo della Champions perché l'Europa League impegna in maniera diversa. Io nel Milan vedo una catena di comando faticosa. Cardinale stavolta c'è, ma è un uomo di calcio Cardinale? Non lo so, credo di no. Non so cosa ne pensate voi, ma lì vedo molta confusione.
1: Luca, ti stavamo seguendo con attenzione, tra l'altro abbiamo proposto anche in video
3: gli
1: approfondimenti che abbiamo, tra l'altro ce ne sarà uno che analizzeremo anche, ne ho visto uno anche sugli arbitri, caro Luca.
3: È l'ultimo tema di questa nostra chiacchierata.
1: Tra l'altro avremo un arbitro nel 16:35 e lo analizzeremo anche insieme a lui. No, dicevo, tornando al Milan, i dubbi sono leciti sia sull'allenatore sia sulla struttura, anche se, guarda, forse è una mia, diciamo, sensazione magari sbagliata, no, me lo auguro che sia invece giusta per i tifosi miei. Io penso che Milan possa trovare un po' la traiettoria in questo campionato. Credo che sia una questione di trovare un'identità, perché a tratti fa vedere delle cose e poi invece in dei momenti svanisce. Gonzalo Ramos davanti non riesce a dare il suo contributo e questo è un problema, perché è un giocatore che segna in nazionale, poi arriva qui invece sparisce anche dall'area di rigore. C'è qualcosa, non lo so, io ti devo dire la verità, Luca, continuo ad avere ancora un po' di fiducia nel lavoro di Amorim, mentre condivido il tuo pensiero che non ti fidi molto fino in fondo di questo tecnico.
3: Dubbio ce l'ho.
1: C'è qualche dubbio. Sono due posizioni differenti che però, ripeto, in questo momento ci sta questo pensiero nei confronti di Amorim, ecco.
3: Ecco, poi magari coinvolgo Francesco Trigali, sì, sulla Juve. Allora, ve lo dico per come lo conosco. Quando Spalletti va fuori le righe, e ieri è andato decisamente fuori dalle righe con quella reazione su Pisacane, questo è il campanello di allarme, non di un episodio, di un malessere, quando lui ha la squadra, quando lui è la sente, quando lui è padrone dell'aspetto di campo, non scende in questa. Ricordo l'anno scorso anche con Gudmundsson, non so se ve lo ricordate, che Gudmundsson aveva ritardato la rimessa in laterale, era andato lì, gli aveva toccato, lui gli disse non mi toccare. Sì. Quando è questo, il problema non è Pisacane o Gudmundsson, il problema è la squadra. E faccio fatica a dargli torto. Allora, continuo anche qui a non vedere la mano di Spalletti, ma qui ragazzi, io vedo una squadra... se non si chiamasse Juventus, si chiamasse un altro nome, sarebbe una squadra, una buona squadra, ma eccellenze dove? Dove sono le eccellenze della Juventus? Non lo so, dov'è il marchio Juventus? Dov'è il valore dei soldi? Che qui ne hanno spesi una montagna in quest'estate. Cioè,
1: stavamo facendo vedere proprio Luca quando dicevi dove sono finiti i 137 milioni.
3: Dove c'è? Si sono riaggrappati a giocatori che erano già stati bocciati, pensa a Nico, a Douglas Costa, ma dov'è il valore Juve? Dov'è? Allora, per carità, non chiamo fuori Luciano Spalletti dall'analisi, ci sta dentro tutto, però intanto Spalletti, se non altro, ha recuperato qualcuno, ma se Colomoni è un giocatore, non è un centravanti normale, ma qui nemmeno Mago Merlino poi lo fa diventare, cioè il centravanti alla Juve non può essere un centravanti normale, deve essere uno esposto agli equilibri, deve essere uno che te la vince la partita a Cagliari, non solo te la recupera ma te la vince, cioè anche qui io mi appello a Francesco per sentire il suo parere, ma io fatico a vedere un percorso di prospettiva grande per questa Juve. A me sembra una squadra che dovrebbe essere riproposta in almeno due o tre figure di livello importante per poter crescere.
2: Noi, Luca, abbiamo aggiunto anche il problema della personalità, perché se il problema tecnico di questa squadra, che non riesce a fare un attaccante in due, considerando quello che è stato anche Woltemade e David insieme, meglio, ma non poi così sufficiente per l'attacco di questa squadra, abbiamo aggiunto io e Marco anche il problema della personalità di una Juventus che va a Cagliari e deve vedere e diciamo cadere anche nelle provocazioni di Mina, quello che hai detto giustamente tu di Spalletti che va a provocare Pisacane a fine partita, sono tutte situazioni che non rendono merito a chi è la Juve e a cosa deve ritrovare, nel senso che poi perde anche un giocatore come Locatelli, ho letto anche tanti commenti negativi, ma poi ti fa perdere anche quella personalità che in questo momento a questa squadra manca.
3: Il concetto di personalità secondo me è una parola chiave in questo momento, in tutti i reparti, tutti i reparti, per carità, in ogni reparto. E chiudo con la Fiorentina, qui addirittura la Fiorentina è penultima, ovviamente l'obiettivo non era né lo scudetto né la Champions, ma l'Europa League sì, anche perché se investi la montagna che qui di soldi ha speso la Fiorentina, e qui è penultima, ed è penultima dopo aver perso con Frosinone, dopo aver perso a Marassi col Genoa, dopo aver perso in casa col Torino, dopo aver vinto a Venezia che è ultimo, questo lo dico perché è penultima con buon calendario. Ecco, non con calendario, dici, sai, trovavo Milan, Inter, Juventus, Napoli, no. E quindi qui, e siamo anche qui senza, speso tanti soldi per attacchi, ora un problema purtroppo, una di quelle malattie dei calciatori che sai quando iniziano ma non sai mai quando finiscono. Hai preso Ulahi perché Ulahi l'avevi preso perché doveva andare via Fagioli, poi ti resta Fagioli e non sai che fartene di Ulahi. Non a caso addirittura Genoa è stato proposto nel ruolo di attacco come sottopunta, cioè non lo so, siamo può far tutto questo ragazzo, ma un ragazzo in difficoltà lo metti ancora più in difficoltà. Una squadra prende gol da tutti, è una roba impressionante. È una squadra che non è riuscita a sostituire Ken, era stata la promessa alla società, e uno se va via Ken, uno come Ken è più forte che è. Certo, se va il Ken di Como, benissimo Pellegrino, ma se ragioni sul Ken vero, quello che era il punto di riferimento, né Beto e temo nemmeno Pellegrino sono alternative. Non lo so, io non credo che la Fiorentina lotterà per la salvezza, ve lo dico francamente, anche perché nell'aver cacciato, ripreso l'allenatore Vanoli, hai un allenatore che sa, probabilmente la sua qualità migliore è proprio quella di gestire i momenti difficili e tirar fuori temperamento, però siamo molto molto molto lontani da intravedere un progetto ambizioso. Non so Marco cosa ne pensi.
1: Guarda, la nota dolente è una delle note dolenti di quest'ultima giornata. Io stavo dando un'occhiata anche all'approfondimento che è stato fatto di anche qui 149 milioni, dice dove sono finiti. Quindi il mercato è stato fatto, Luca, correggimi se sbaglio, ma insomma,
3: ma come è stato fatto? Mercato, è stato fatto in maniera, cioè, se quindi la Fiorentina riscattasse tutti i giocatori appresi, è un mercato da 220 milioni. Di che stiamo a parlare?
1: Ma tu intravedi, domanda proprio che ti faccio io, intravedi delle responsabilità più tecniche? Mi riferisco, diciamo, all'allenatore, è stata poi alla fine la mossa giusta? Quella
3: guarda,
1: di,
3: io riporto una riflessione che ha circolato nella rassegna stampa, quindi riflessione di alcuni colleghi, anche dei giornali prestigiosi, e che comincia a circolare anche tra i tifosi. Cioè, la riflessione è: ma siamo sicuri che Gross ha fatto solo sciocchezze, quando tutto sommato dal suo punto di vista questa squadra aveva delle problematiche importanti, no? Quindi è evidente che in questo momento la riflessione va a Paratici, a chi ha costruito questa squadra, a chi ci ha messo vedi, prima Francesco Tringale ha usato la parola chiave, che nel calcio, ragazzi, è basilare: personalità. Va bene?
1: Dice qui:
3: prendete la Fiorentina, Fagioli è un giocatore di talento ma non di grande personalità, Ndur non ha il titolo per averla e non lo è per indole, Ulai non gioca praticamente mai, Ngi è un ragazzino, Mastantuono è di passaggio, Pellegrino viene per imparare, Jimenez è un punto interrogativo, Valdepeñas aveva una presenza, cioè dov'è la personalità nella Fiorentina? Esatto. Forse Dragusin, che però sta affondando tutta la difesa, forse De Gea, ma De Gea, sta in porta, sì. È diverso, un ruolo diverso. Quando spendi tutti questi soldi, ma vuoi trovare un paio di leader tecnici, caratteriali, no? Un leader in mezzo al campo di personalità. Lui lo voleva però Grosso, ti devo dire, Grosso voleva Matic, cioè voleva il leader.
2: Hai perso Mandragora, tra l'altro, che era, sì, no, Luca, un giocatore comunque, sì, di tra tutti, siamo, forse aveva la grande personalità.
3: Siamo quindi in un, ma ripeto, per la Fiorentina non lotta per la salvezza perché ha tali valori che non può, però forse va a finire ancora peggio, dico, per tutto quello che c'è nella mediocrità. Se spendi quei soldi e finisce la mediocrità, io credo Giuseppe Commisso qualche domanda inevitabilmente se la farà. Chiudiamo con gli arbitri, poi magari vi lascio con un minuto d'anticipo perché oggi sono solo anche vai. Per la trasmissione poi della Fiorentina. Allora, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince di questo corso arbitrale, ma io sono sempre, vi confesso, molto cauto perché volendo molto bene a Gianluca Rocchi e quindi avendo anche sofferto la sua sofferenza, che vi scusatemi per un qualcosa di cui lui è stato vittima, Rocchi ha commesso anche lui tanti errori da designatore arbitrale, però ci vedevo una linearità di comportamento che un pochino mi piace. Io oggi sono un po' confuso nel giudicare il lavoro di Orsato, credo tutto questo abbia bisogno ancora di tempo, però ragazzi, io vedo l'arbitro di Roma Como, io vedo tanta confusione, ecco, e vedo ancora certe
4: l'uso del VAR che non mi piace, perché qui siamo passati da tutto a nulla. Non so cosa ne pensate voi, e non mi posso accontentare del calcio più europeo, di meno, più minuti di gioco. Questa è una linea imposta a livello internazionale, no? Non c'è la mano del disegnatore. Io la mano del disegnatore ancora un po' fatica a vederla, però qui il vostro parere, Marco, soprattutto il tuo, sapete, c'è anche un nuovo presidente dell'AIM,
1: esatto,
4: che però inciderà pochissimo, immagino. Il tuo parere mi interessa molto.
1: Ma guarda, Luca, io ti devo dire la verità, ho accolto questa linea in maniera positiva, perché sembrava, insomma, cioè sembra si gioca di più, si gioca di più, si lascia correre di più, però dopo non si deve arrivare all'eccesso. Sai, poi ci sono sempre le valutazioni che sono... L'uniformità nelle valutazioni, di Luca, io non me l'aspetto, perché è impossibile da trovare sempre un'uniformità nei giudizi di situazioni anche che possono essere simili. Non lo so, io rimango ancora, sono dell'idea ancora di aspettare un po', perché qualche cosa di positivo avevo visto, ci sono gli errori, ma gli errori, secondo me, è ancora di aspettare un po', perché qualche cosa di positivo avevo visto, ci sono gli errori, ma gli errori, secondo

0: l'intervento del VAR deve intervenire. Questo è il concetto. Se no, dopo
1: nella
0: entriamo.
1: La ricerca di quello che condividiamo tutti, io, te, ma tutti, di proporre un calcio con meno tuffi, meno fischiatine, meno. Però poi noi siamo. La priorità che dobbiamo cercare di portare è la correttezza delle scelte. Certo. Se ci sono degli errori vanno cambiati, ragazzi. Se ci sono degli errori vanno corretti. È meglio perdere un minuto, ma avere la certezza di aver commesso un errore, che inchinati al dio calcio effettivo, perdere episodi che poi incidono sulla partita. Anche perché poi, ragazzi, così si entrerebbe in un vortice di polemiche, credete, non ci vediamo. Però raccolgo come sempre il saggio invito di Marco Piccari: tiriamo un po' una prima riga dopo la prossima sosta, quella di novembre. Quella sarà, ci saranno tante partite, anche tante partite importanti. Aspettiamo ancora un po' e diamo ancora fiducia a Orsato e al suo gruppo di lavoro. E niente, vi saluto, vi invito tutti i nostri ascoltatori a andare a curiosare anche su un po' un nuovo tutto mercato web, sta prendendo forma. Speriamo di essere più appetitosi. Ho chiesto anche nel tempo, scoprirete una presenza maggiore anche di una figura importantissima del nostro mondo che è Marco Piccoli. Insomma, tutte cose in più che troverete, venite a cercarci e speriamo di soddisfare.
0: Assolutamente, noi intanto vi seguiamo. Ciao. Sempre passo dopo passo. Ciao, sul Luca. Sito, grazie a Luca Calamai, buon lavoro. Allora abbiamo ancora forse un minuto,
2: scarso. Sentiamo
0: un audio e poi ci fermiamo, dai.
3: Buongiorno Maracanã, volevo commentare l'espulsione di Malen. In molti, diciamo, il sentiment sui social di quello ovviamente della Marotta League, che poi vabbè, ogni qualvolta è buona per tirarla in mezzo, ma dobbiamo essere molto onesti: come il difensore in eccesso di foca va a saltare scomposto e sfiora il pallone con le mani e ti danno i rigori, perché vediamo difensori che ormai entrano in posture totalmente diverse da quelle che imparano da bambini alla scuola calcio, che io trovo assurdo. Anche l'attaccante, per eccesso di foca ad andare a riprendersi il pallone, se tiene il piede a martello alla gamba alta, è sacrosanta all'espulsione. E per me ha fatto benissimo l'arbitro, perché come sbagliano i difensori, sbagliano i centrocampisti e gli attaccanti, anche loro, non perché si chiami Malen, allora non dobbiamo rovinare, perché il commento più usato è stata rovinata una partita, ma se l'espulsione c'è, va fischiata, è estratto il cartellino.
0: Sì, io su questo non c'ho dubbio, non ragiono mai sul fatto di rovinare o meno, se c'è il rosso va dato, punto e basta. Ma ripeto, per me lì non c'è il dubbio se quello è rosso, eh? Forse bisognerebbe ragionare sull'episodio precedente, non su quello, eh? Poi magari ne parliamo oggi, perché tanto ci torniamo. Francesco,
2: ciao,
0: grazie
2: Marco.
0: Per il momento,
2: ciao, ciao.
0: A domani. E allora noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutti gli altri, sentiamo un po' i commenti di tutti, si parte tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Buon pomeriggio, mi sentite? Perché non sentivo. Buon pomeriggio da Marco Piccoli, un saluto a Stefano Impallomeni.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, allora, buon inizio settimana.
3: Anche a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente 331-8200-213 per interagire con noi. Stanno già arrivando un sacco di messaggi, caro Stefano, poi cercheremo di dare anche delle risposte praticamente su tutti i temi di questa giornata, perché si va dai problemi della Juve a quelli del Milan, ai problemi delle decisioni arbitrali, insomma tutto, tutto. Adesso tra poco ne parliamo, andiamo ai titoli di oggi.

0: E l'Inter va ad alta velocità, è lassù in cima insieme alla Lazio, ma ha dato una dimostrazione di un calcio completo anche nell'ultima partita con il Parma. Migliore avvio nella storia della Lazio, Lazio in cima, in vetta, dopo sei partite, Gattuso e la sua Lazio protagonisti. Como-Roma, i segnali di un pareggio. Che cosa lascia questo pareggio? Proveremo ad analizzare insieme questo pareggio tra due squadre che dovevano offrire uno show, invece hanno offerto una partita molto tattica e non spettacolare. Napoli è un maxi risveglio perché gioca una buona partita contro il Frosinone, la batte in maniera netta pur approfittando di un calcio di rigore alquanto dubbio che ha aperto la partita, però insomma ci sono dei segnali positivi. Juve e Milan li mettiamo insieme perché non convincono, nell'ultimo turno hanno palesato più o meno problemi simili, ma poi ci siamo chiesti e ci chiederemo che cosa non funziona realmente. Bene Stefano, ci siamo di nuovo in questo pomeriggio di Maracanà dopo le partite. Ricordiamo che la giornata si chiude questa sera con due match, poi avremo tempo e modo, ma siamo poi anche già a ridosso di quella che è la Champions League, perché domani di fatto
1: di nuovo in campo
0: per quanto concerne appunto la Champions, Napoli Inter. Domani andremo un po' più nel dettaglio, magari sfioriamo qualcosa oggi perché abbiamo anche delle dichiarazioni di De Laurentiis che è stato intercettato, e dopo la propongo e la analizzeremo insieme a Stefano e a tutti gli altri. Allora, si sta per partire, caro Stefano, in questa giornata. Stanno per arrivare anche i nostri che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Ricordo sempre e saluto gli amici che ci seguono attraverso la nostra app, ma anche attraverso il canale 61 delle Digitale Terrestre Club TV. Ci possono appunto seguire dalle 13 alle 17. Vi ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C. Saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, come sempre. Tutta la squadra tecnica. Prima c'è stato Francesco Tringali della redazione. Anche Daniele Petroselli, come sempre, ci accompagnano in questo lungo pomeriggio. Allora, Stefano, tanti temi. Adesso,
1: tanti,
0: tra poco,
1: sì.
0: Poi tra poco andiamo un po' a sentire il vostro pensiero in questa giornata, la sesta di campionato, che abbiamo detto un po' dei titoli. Si è aperta con la vittoria del Genoa sulla Fiorentina. Poi anche questo avrà un capitolo a parte, perché la Fiorentina, diciamo, perde contro il Genoa e rimane un po' giù nella classifica e viene ripresa anche dalla squadra di De Rossi. Ti voglio anche dire che i nostri pronostici, insomma, non
1: male. Hai fatto zero.
0: Zero, pure io zero. Insomma, oggi, diciamo, i più bravi sono stati Bonanni, come sempre, fa una roba, lui un risultato esatto lo prende sempre.
1: Che ha preso?
0: È una sentenza. E ha preso il pareggio tra Cagliari e Juventus 1-1 secco, proprio boom, l'ha preso pieno. Poi ha preso anche i risultati di Genoa, Fiorentina e di Como Roma, quindi devo dire che è stato il più bravo di tutti. Sì, si è risvegliato anche Garbo, bene Ceccarini con il risultato pieno che è quello di Cagliari Juventus, bene anche De Paola che ha preso il risultato pieno di Genoa, Fiorentina, insomma ci sono
1: stati... Ma tu non hai preso Genoa, Fiorentina?
0: Io ho fatto zero. Ho sbagliato tutti, proprio ho sbagliato Genoa Fiorentina, Como Roma e Genoa Fiorentina. Ho visto la vittoria della Fiorentina, capito? Mi ha tradito la Fiorentina.
1: Ero ottimista,
0: ma volevo dare una mano a Ceccarini, lo sai che ce l'ho nel cuore.
1: Lo so, ma sta viola.
0: Ho capito, però
1: fa un tempo sì, un tempo no. È dura.
0: Ci sono tutti? E allora, Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi. Ciao.
0: Hai preso la Juve tu, Nick?
2: Ormai mi resta di prendere le altre squadre, perché tanto quella della Fiorentina è una amara consolazione ormai.
0: Vabbè, dai. C'è anche Massimo Bonanni con
1: Massimo.
0: Noi che saluto. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Il leader di questo gioco, te ne stai andando, c'è subito la fuga.
3: C'è la fuga.
1: Deve come? Ringraziare Colomo Anì che ha preso la traversa.
0: La fuga, 20 punti, te ne stai andando, ma lo sai chi ti sta seguendo?
1: Il fattore C ti sta secondando, caro.
0: Sì, abbastanza.
3: Sì.
0: Oh, ma c'è una regolarità spaventosa. Adesso mi giochi i risultati solo la prossima volta.
1: Sì, no, è vero.
0: Allora, Daniele Garbo, lo tallona, 16 punti. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
4: Bonanni è l'Inter
1: del Garbo, è il Garbo di stagioni fa.
0: Sì. È tornato in forma Garbo, veramente sta seguendo Bonanni, 4 punti di distacco, però insomma un segnale lo manda anche lui. Bene, Ragazzi, facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi che volete su questa giornata. Comincio da Stefano Impallomeni qui in studio e poi via con il giro, dai.
1: Ma io le dedico a Pisacane, al Cagliari, e soprattutto un'espressione che ho utilizzato che mi piace molto e farò mia. Ha parlato di sofferenza organizzata. Si può far bene in questo calcio moderno, versatile, che cambia, che uno deve studiare, deve applicare. Bel muro di dietro, passa nessuno e via andare. Quindi questa sofferenza organizzata, mi è piaciuto il suo termine, mi piace anche questo Cagliari, complimenti a lui e a tutti i calciatori.
0: Sofferenza organizzata, carina, carina. Andiamo da Niccolò Ceccarini.
2: Io allora innanzitutto avevo detto che potevano essere due partite trappole per la Juve-Cagliari e per la Fiorentina-Genoa, e purtroppo le ha azzeccate entrambe, purtroppo per la Fiorentina nel mio caso e purtroppo per la Juventus nel loro caso, perché avevo intuito che sarebbe stata una domenica, o meglio un fine settimana non facile per entrambe le formazioni. Però dedico gli ultimi 10 secondi alla Lazio di Gattuso, perché io francamente non do mai niente per scontato, e anche la partita contro il Monza non era così scritto che la Lazio la vincesse, e invece l'ha vinta.
0: Quindi la dedica a Gattuso. Vado da Massimo Bonanni.
5: Io, siccome prevedo, erano i miei 30 secondi dedicati alla Lazio, ma siccome mi chiami sempre per ultimo, allora li dedico a Pippo Inzaghi e al suo Palermo. Vabbè. Quindi vado in un attimo in Serie B. Credo che quest'anno il Palermo abbia tutte le possibilità per poter essere promosso in Serie A, squadra forte, organizzata, allenatore giusto, quindi per ora sta andando veramente tutto molto bene, ma sta vincendo e convincendo tutte le partite.
0: Daniele Garbo.
6: Mi dedico a Daniele De Rossi, che finalmente è riuscito a centrare la prima vittoria in campionato, giocando anche una buona partita, è passato in vantaggio presto, l'ha gestita bene, e credo, sono convinto che anche quest'anno porterà il Genoa in salvo.
0: Risultato importante, quindi vabbè. Sì, anche perché serviva assolutamente, Stefano, la vittoria
1: con e un quindi... Ranieri di mezzo, sì. Possiamo dirlo,
0: come?
1: Con un Ranieri di mezzo,
0: certo,
1: perché sì. Poverino è entrato in un vortice di confusione totale, dove poi ha compromesso, secondo me. Non è carino sempre colpevolizzare, però capita che un calciatore, quando sbaglia un approccio, uno ammonito, poi ne sbaglia uno, sbaglia l'altra, la Fiorentina ha già finito la partita dopo poco tempo. E lui, nonostante il rinnovo, ha agevolato un po' il compito del Genoa.
0: Sì.
1: Succede, è un giocatore bravo come lui.
0: Purtroppo
1: succede, però insomma alla fine
0: vediamo,
1: ha fatto
0: vediamo.
1: Una differenza al contrario, sostanziale.
0: Sì, assolutamente. Sentite, partiamo un attimo da Como-Roma. Che segnali vengono da questo pareggio, vi chiedo? Nick, che segnali hai percepito da questo pareggio tra Como e Roma?
2: Ma dal fatto che sono due squadre che si equivalgono, e quindi a maggior ragione credo che siano emersi i valori sia del Como che della Roma, e io sono convinto anche che queste due squadre potranno dire molto. Come ti ho già detto, non mi smentisco. Voglio vedere tra due o tre impegni di Champions la classifica del Como, e sono curioso di vedere invece anche la tenuta della Roma, che però io sono molto più fiducioso sulla tenuta della Roma in campionato rispetto magari ad un Como, ecco, che secondo me qualcosina andrà a perdere. Però ieri abbiamo visto in campo due squadre che in questo campionato saranno assolutamente protagoniste, senza ombra di dubbio.
0: Garbo?
6: Sì, partita interessante, divertente, giocata a buon ritmo. La Roma, devo dire che Dybala si è mangiato un gol, ragazzi, che il Dybala che conoscevamo, insomma, non avrebbe mai fallito quel gol da solo, completamente a 6 metri dalla porta, ha passato il pallone al portiere. L'esplosione di Malen ovviamente ha inciso molto anche sulla prestazione della Roma nel secondo tempo, però mi ha dato una grande impressione di solidità la squadra di Gasperini. Non ha rischiato molto, ha fatto, è vero, un paio di parate molto, molto, molto buone, gollini, però la squadra è sembrata solida, è parsa solida.
0: Bonanni lì, quello indisciplinato, vai. Parlava, dicevo,
6: Mi è parsa solida anche dopo essere rimasta in 10, quindi conferma quello che di buono si sapeva della Roma, fermo restando che l'Inter rimane probabilmente la squadra più forte del campionato, ma la Roma può insidiarla.
0: Stefano, vengo da te.
1: Che cosa può dire questa partita, Marco?
0: Sì. Che segnale avete
1: percepito? Segnale che, vabbè, hanno detto tutto prima Nick e Daniele, i punti meglio la Roma. complessivamente è una squadra, io la ritengo la migliore delle seconde, nonostante questo avvio strepitoso della Lazio. Mi sembra quella più attrezzata per fare un buon campo. Io l'Inter la vedo, ragazzi, se casca, se sa dormire, non lo so, deve fare proprio qualcosa.
0: E non abbiamo visto ancora gli effetti del calciomercato, tra le altre.
1: No, no, ma non abbiamo visto ancora niente. Questi fanno una media, se fai 38 per 3 fa 104, 18 gol hanno fatto, 6 partite, 3 gol a partita fanno. Quindi non, con tutte le cose ancora da scoprire e da esplorare, sono di una forza impressionante.
0: Se devono fermare da soli, insomma.
1: Esatto, bravissimo, su questo non ci sono dubbi. La Roma secondo me è quella più attrezzata, e aggiungo e concludo che il Como quest'anno farà molta fatica ad arrivare tra le prime 4, molta.
0: Lo sai che io sono molto d'accordo con te su questo. Se ti sente Braglia domani ti dice, ma che dici?
1: No, farà fatica perché c'è questa Champions di mezzo, le rotazioni sono obbligate.
0: Sì.
1: E per esempio, adesso poi entreremo magari nei particolari, però Badurina è un fattore per il Como, cioè non puoi fare le rotazioni di quello che vuoi, scegliere. C'è la Champions, ha fatto una formazione, poi durante in corsa Badurina ha fatto giocare 8 minuti alla fine. Probabilmente insomma era un giocatore che andava forse fatto giocare al posto di Pazzi, ecco, non lo so. Io adesso butto un tema: che Pazzi è irriconoscibile, una cosa che
0: è fatto una partita anche dal viaggio,
1: appunto, ha fatto Una partita da 5, mediocre.
0: Massimo, che cosa che segnali hai percepito da questo Como Roma?
3: Ma ho percepito insomma, e mi hanno confermato quello che pensavo, che sono due squadre forti, due squadre organizzate, chi per un modo e chi per un altro. La Roma mi ha dato ulteriore conferma di essere una squadra comunque che atleticamente e fisicamente sta bene, starà bene, perché Gasperini è un allenatore che fa stare sempre bene le squadre. Forse l'unico momento di difficoltà potrà essere quello di gennaio, però devo dire che la Roma è una squadra forte, sicuramente darà del filo da torcere a tutti, all'Inter, che credo sia ancora oggi la squadra più forte del campionato. Poi io sono convinto che la Roma arriverà fino alla fine vicino all'Inter, ma l'Inter è comunque la favorita. Sul Como, il Como gioca bene, una squadra che gioca bene, sostanzialmente potrebbe essere un'occasione persa. Perché è rimasta in 10 per credo 40 minuti più o meno, insomma, la Roma, però Como Roma è una partita che a inizio anno puoi immaginarti un pareggio, quindi alla fine credo che un punto possa essere un punto importante per entrambi.
0: Per me la forza della Roma si è vista quando è rimasta in 10, mi devo dire.
3: Sì.
0: Momento. Perché non ha dato un'occasione al Como?
1: No, certo.
0: Quindi bisogna dire anche questo, che tu ti aspetti in quel momento che il Como possa prendere un po' il sopravvento, sfruttare la superiorità numerica. Loro sono stati in campi non solo bene organizzati, ma anche di testa, cioè non hanno mai perso la bussola. Che poteva succedere, Stefano, perdi l'attaccante di riferimento, rimani in 10, puoi anche sfarfallare un po',
1: no?
0: Come nell'atteggiamento, nel nervosismo.
1: Però
0: invece lo so, però insomma adesso non è che a Como vanno a vincere tutti, insomma, quindi è un
1: non
0: punto
1: lo so.
0: Per come
1: io al Parma se pareggiava,
0: no, però per come si era messa la partita è un punto buono, secondo me, per come si era messa alla fine.
1: Ma guarda che è un Como che non
0: ti convince a te, no. Questa squadra
1: ha perso un po' quella imprevedibilità, quella magia, quel tocco. È un po' regredito, lo so che forse sono troppo severo, però insomma non ci siamo. Poi Fabregas magari ci smentirà, farà una grande partita contro il Feyenoord e farà un campionato strepito, ma secondo me farà Napoli non sottovalutiamolo.
0: No, infatti noi ci andiamo.
1: No, tra l'altro mi è arrivato un messaggio, mi correggo, perché 38 per 3 fa 114, non fa 104, quindi ho tolto 10 gol all'Inter. Un amico mio ha detto che è morta la professoressa di matematica, ha ragione. 38 per 3 fa 114.
0: Vabbè, dai, abbiamo fatto una ringraziamo il tuo amico per la correzione in corsa.
1: No, perché qui ti castigano subito appena sviste.
0: Daniele, volevi aggiungere? Prego.
7: No, ero io Marco.
0: La battuta, vai, scusami.
7: No, siccome voglio dire, stavo sentendo Stefano che diceva il Como ha perso la magia, eccetera. diciamo, ce l'ha tirata, tanto domenica c'è la Fiorentina, per cui la ritrova, no, con la magia,
1: certo, la potrebbe ritrovare, è vero, cioè, mero, ti chiedo scusa Nick, ti chiedo scusa, là la potrebbe ritrovare d'incanto,
7: ecco. No, dico, comunque sia, se perde l'incanto e la magia, poi arriviamo noi come al solito,
0: rimettete tutto a posto, sì, rimettete a posto, vero, Nick, mannaggia, ci eravamo dimenticati che c'era la partita contro la Fiorentina. No,
7: già abbiamo pensato al Genoa, che comunque aveva bisogno, no? De Rossi, non abbiamo
1: le rilanciate tutte. Le rilanciate
7: allora
1: tutte.
7: Se dobbiamo ridare la magia anche al Como, ditecelo, così si sta a casa. Ecco,
0: sì. Sentite, rapidamente, prima di chiudere questo blocco, perché voglio due temi velocissimi, però ve lo voglio chiedere. Episodio Malen, come lo giudicate, sia l'episodio
1: Malen,
0: in sé,
1: lo giudichiamo Malen, molto
0: che
1: Malen,
0: quello precedente, al volo proprio, sentendo un po' il parere, una sorta di sondaggio.
1: Velocissimamente, dinamica, separiamo fallo di Ramon su Malen.
0: Sì.
1: Non, io capisco tutto quanto questo metodo di giudizio molto europeo, bisogna far giocare, sono favorevole, però quando c'è fallo non bisogna esagerare, cioè entro nei limiti, se c'è un fallo devi fischiare, non fischia il fallo, Malen poi fa questa cosa da kung fu, è un fallo d'espulsione. Però poi dopo a Lecce c'è un altro episodio, esatto, molto più grave, giallo, e allora ditemi, perché mettiamoci
0: quello
1: d'accordo,
0: quello
1: perché
0: su Gila, il fallo che subisce Gila in Sassuolo Milan,
1: esatto,
0: quello è da Russo,
1: quindi però non c'è questa doppia dinamica come cioè voglio dire a Como c'è fallo su Malen, quindi fermi il gioco, Malen non avrebbe fatto quella mezza stupidaggine, tutta stupidaggine che ha fatto, perché quello poi è un fallo, sì, pericoloso ed è da Russo. Quindi ecco,
0: come Garbo, dove andare?
6: Ma poco da aggiungere a quello che ha detto Stefano, sono assolutamente d'accordo, il fallo era da espulsione, bisognava fischiare prima il fallo su Malen e non sarebbe stata più l'espulsione. Detto questo, il problema è vero, come al solito è sempre lo stesso, l'omogeneità, no? Lo stesso episodio in due partite diverse, con due arbitri diversi, vengono giudicati in maniera differente. E questa è la cosa più difficile da raggiungere, l'omogeneità, secondo me.
0: L'uniformità, ragazzi. Buonanni?
8: No, sicuramente è stato un fallo da espulsione, poi è avvenuto dopo che magari ha subito, c'era un fallo precedente, però diciamo che si è fatto un po' prendere dalla foga, e l'intervento è stato, la punizione è stata giusta, però ecco, non mi aspettavo da male in una reazione così, però devo dire, al di là dell'episodio, confermo anche quello che è stato detto prima, insomma la Roma anche in 10 ha fatto una partita molto importante, sì, giusta, quindi io penso che la Roma abbia ormai trovato una sua dimensione, chiunque gioca sa quello che deve fare, l'allenatore è stato bravissimo, quindi sono convinto che la Roma sarà una squadra,
0: ha confermato la sua statura di squadra, dai. Nick, chiudo con te perché poi c'è una domanda per un giro per tutte e quattro, vai.
7: Ma Marco, aggiungo poco a quello che è stato detto, sinceramente il primo intervento era da sanzionare, poi però l'azione è proseguita, è arrivato il rosso e ci sta tutto il rosso, ecco. Poi sul discorso dell'uniformità di giudizio, hai voglia a dire il cambio del corso, Orsato, Rocchi, quello, quell'altro, finché ci sarà un essere umano a giudicare un episodio, se la regola comunque non è rigida, io non sto parlando del singolo episodio, ma se non ci sono dei termini estremamente rigidi nel regolamento, se sono suscettibili di interpretazione, tra 100 anni chi ci succederà ridirà le stesse cose. No, forse no, perché poi tra 100 anni giocheranno i robot e avremo risolto. Però dico, è quello il discorso.
0: Sì, ma tanto ragazzi, c'è chi scrive deve arbitrare un computer, o non se ne esce. Io sinceramente non... Io sinceramente non sono d'accordo. Penso pure che noi dobbiamo arrivare anche ad una situazione dove l'errore ci sta, possono sbagliare. L'uniformità secondo me non ci sarà mai, ma questo puoi mettere quello che ti pare, ma poi se è l'uomo che decide, come fai a essere uniforme la cosa? Io la vedo così, insomma, non mi aspetto l'uniformità, ma mi aspetto che ci sia il più possibile una coerenza con la linea che viene decisa. Poi può capitare che su 5 decisioni una esce fuori, ci può stare pure che sia l'errore, stop. Però pensare che si possa arrivare a delle decisioni tutti simili per tutti i fatti, secondo me è utopia, poi...
1: Certo,
6: possiamo dire che l'arbitro di Como è stato anche sfortunato, perché lui dà la norma del vantaggio, no? Perché il pallone ce l'ha ancora male, il pallone si allunga e male, ma fare questo fallo d'espulsione. è stato un po' iellato, ecco, perché tante volte noi ci lamentiamo perché l'arbitro non concede la norma del vantaggio e ferma l'azione.
0: Sì, è vero, punti. Daniele. E poi sai che ti dico che la linea che hanno scelto quest'anno è quella di far giocare molto, perché per esempio in Sassuolo-Milan c'è una trattenuta su... Adesso sarà leggera, non leggera, io non posso giudicare se è leggera o non leggera, però c'è una trattenuta in area di rigore su De Winter, non so se l'avete vista. E lì pure ti fai una domanda, perché non ci poteva stare il rigore lì? È per il Milan, lì la maglia gliela prende, poi il quanto la tira, adesso... la tira, non la tira, però la prende.
1: Cioè questa nuova linea io la sposo in pieno, io però pure. Poi bisogna mettere un po', no? C'è un limite, cioè, quando c'è fallo devi fischiare, cioè, non, no, quando sì. C'è rigore devi andare VAR,
0: Però lo sapete che in quell'azione lì incriminata, quando l'ho vista live io, a me è andato subito l'occhio prima sul... mi è andato subito l'occhio sul fallo, perché prima vedendo io ho visto che lì tutte e due volevano in qualche maniera, chi voleva prendere la posizione prima, chi voleva superare il difensore, cioè c'è stato un tentativo da parte di tutte e due di giocare quell'azione, perché Malen si poteva buttare per terra, poteva andare per terra lì, la maglia te la tira, vai per terra, invece lui ha voluto rimanere in piedi per giocarla quella palla, poi ha avuto la sfiga che se l'ha allungata un po', se no l'andava a prendere quel pallone.
1: Sì,
0: dopo che si era liberato,
1: un gesto istintivo che poi l'ha pagato caro, insomma, nel senso, no, che se avesse fischiato prima
0: pallone,
1: l'arbitro
0: gli si allunga, no? Fa così, sì, gli sì, si allunga, sì, sennò... sì. E lui tenta di recuperare quel pallone, sì, poi entra
1: poi
0: male,
1: ha fatto un'entrata con quel balzo tipo sì, pelino,
0: balzo,
1: tipo tigre,
0: sì, quello che
1: sai in diretta dice, ma che è pericoloso, no? Nel senso, se lo becchi, però è molto sì, più sì. pericoloso quello di dire a Zozu su a Lecce e Bologna, è una cosa, sì. È molto più alto, è pericoloso.
0: Ma pure quello di su Gila, ragazzi, se Gila pure subisce una tacchettata così sulla gamba.
1: Non è facile, poi sai, ci sono stili di arbitraggio, di Fabri è uno che insomma dal cartello è molto severo, l'aspetto disciplinare lo cura molto, ognuno ha il proprio stile, poi è detto anche male perché insomma si è stirato, è entrato Sozza a pochi minuti dal termine, cioè, però 200, non so quanti ammoniti, quanti cartelli gialli ha dato, ma abbia dato, ma ne ha dati tanti.
6: Ho letto che è la prima espulsione di Malen in carriera.
0: In carriera, sì. Sì.
1: No, ma poi poverino, lui c'è rimasto, ma ecco, poi
6: certo.
1: Adesso c'è già chi ha sentenziato, due turni fermo, ma calmi,
6: no,
1: ma siamo calmi, state calmi, cioè questa è una giornata e basta, cioè, adesso voglio dire, no, certo. Perché già proiettata a Napoli, male, ma è stato, ha chiesto anche scusa,
0: sì.
1: Cioè è uscito dal campo in maniera impeccabile, è un professionista o no, non è che ha detto, fatto, cioè lui era già consapevole di aver fatto una stupidaggine, no, perché poi...
0: Sì.
1: Non si fa quel tipo di entrata.
0: Assolutamente. Sentite, invece mi dite qual è stato tra De Bruyne il miglior giocatore di questa giornata.
1: Ma De Bruyne, bravo.
0: Che dite? De Bruyne, non so, qualcuno ha detto anche Colo per il gol che ha fatto, però ha fatto solo il gol, diciamo, in questa
1: partita.
0: No,
1: De Bruyne,
0: partita.
1: Sono d'accordo.
0: De Bruyne lo ritiene il migliore?
1: Ha giocato una grande partita.
0: Sì.
1: È un altro calciatore. Cioè sembra un po' quello che confina di più con quello visto in Belgio,
0: esatto,
1: che non quello dello scorso anno, dove alla fine non c'ha né arte né parte, un ruolo, non riusciva a trovare una collocazione con Conte, no? Perché c'era anche questo scontro ideologico,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: stato secondo me all'inizio anche pure con Allegri, però Allegri si sta convertendo,
0: esatto.
1: Devi essere obbligato, costretto, come poi tra l'altro parleremo della Lazio, Gattuso mi è piaciuto molto, cioè sta squadra o gioca a 100 all'ora, oppure se sta là, gestisce le cose, la Lazio le perde tutte, oppure le pareggia.
0: Sì, dopo ci andiamo.
1: No, per dire
0: sì.
1: Che il Napoli mi è piaciuto molto.
0: No, pure a me. Infatti
1: ha giocato bene.
0: Nick, te ti senti sottolineare stesso giocatore, oppure...
9: Sì, De Bruyne, dai, per mille motivi, al di là della prestazione, del gol, ma al di là di questo, proprio perché comunque è tornato il De Bruyne... voglio dire sorridente, no? Nel senso, quello che si sente più a suo agio, e poi dall'altra parte con Conte non è che si può andare facilmente d'accordo, si deve pedalare, andare avanti, determinazione, carattere, le regole sue sono quelle, ci sarà un motivo per il quale, no? Ogni due anni cambia la squadra, perché dopo un po' ci sono alcuni giocatori che già dopo il primo anno, la maggior parte dopo il secondo anno, insomma, non hanno più, tra virgolette, quell'adrenalina e non riescono più a dare quel qualcosa che è la forza di Conte, cioè di stare dietro all'allenatore e metterci quella garra che serve in tutte le partite. E quindi per questo ti dico, De Bruyne forse ha bisogno un po' più. E in questo, guarda, Allegri mi sembra di rivedere, no? Quando la Juventus ha Conte si dimette e arriva Allegri,
0: sì.
9: E Allegri alleggerisce, perché quella Juventus lì dopo il terzo anno di Conte, secondo me alcuni giocatori erano un po' appesantiti dal carattere di Conte, e Max in questo è l'alleggerimento globale, cioè gli riesce benissimo, no? Levare la spina o il voltaggio lo riabbassa subito, che in certi momenti è più utile che stare sempre al 110%. Ho usato questo termine di paragone che non è propriamente corretto, perché lì si parla di una squadra intera, però De Bruyne forse aveva bisogno un pochino più di questa libertà, mettiamola così.
0: Va bene, mi sto per fermare, poi ripartiamo con Garbo e Bonanni. C'è un messaggio che io lo leggo, ma penso mi fa un po' specie leggere questo messaggio, perché Rudy dice: io farei arbitrare le telecamere con l'intelligenza artificiale che codifica i falli con video che registra e utilizza sugli altri episodi della stessa modalità. L'uomo è troppo indietro, non può essere uniforme per...
1: Aspetta,
0: siamo tutti diversi. Devono arbitrare le telecamere con l'intelligenza artificiale. Ma vi rendete conto a che cosa si arriva a pensare?
1: C'è un mercato clamoroso sugli umanoidi, c'è tutto arriveremo lì. Che...
0: È aberrante questo messaggio. Il solo pensiero di mettere una macchina che deve togliere l'uomo. Allora a questo punto, senti, facciamo
1: Alberto
0: una cosa.
1: Alberto Sordi ci fece un film.
0: Togliamo i calciatori e mettiamo 22 robot. Tanto
1: stiamo arrivando lì, Marco, ma non c'è niente da scherzare.
0: No, veramente.
4: Ma pensa quando prendono Maracanà 2-3 robot e...
0: Esatto.
1: Maracanà condotto da 2 robot.
0: È aberrante a pensare una cosa del genere per non
1: accettare. Parleranno così, si muoveranno così.
0: Sì, sì, vai. Che però, dice...
9: però Marco potrebbe anche essere un'idea, si sta tutti a casa, ci danno gli stessi soldi e se la vedono loro con gli ascoltatori.
1: Il nostro amico editore Andrea sarà felicissimo.
9: Cioè, io non la vedo così negativa questa cosa.
1: Come parleranno però i robot? Non lo so.
9: Quello sono un problema loro. Posso chiudere dicendo una cosa su Galloppa? Lo dico a Stefano e a Bonanni. Occhio, perché il Modena con lui lotta fino alla fine per venire in Serie A.
1: Bravo,
0: è bravo Galloppa. Sì,
1: mi sembra un
0: bene.
1: Po' un Aquilani, no? Sì, 2.0. Sì.
0: Bravo, veramente. Ma è da tempo che se ne parlava. Che se ne
1: Ma la Firenze, però, sono tutti bravi. Diventano tutti bravi là della primavera, dai settori giovanili.
9: Sì. E poi vanno via. Non rimangono
0: una frecciatina di Nick.
9: Vanno via, nel senso devo dire devo dire la verità che. Prade che
1: era
9: avrà molto, sicuramente
1: su questo aspetto,
9: però per esempio De Rossi l'avrebbe portato a fare l'allenatore della Fiorentina quando praticamente aveva appena smesso di giocare a calcio. Aquilani l'ha portato lui, e quindi voglio dire, ora Galloppa
10: sono tutti suoi ex giocatori,
9: esatto, sono Galloppa,
10: tutti i suoi ex giocatori che sono bastati...
9: quindi in questo bisogna riconoscerlo. Poi si può discutere il mercato di Prade, però è anche vero che sugli allenatori ha portato tutti i ragazzi che si stanno facendo le ossa e che stanno dimostrando il loro valore.
0: Bene, mi fermo perché al rientro c'è una dichiarazione di Chivu in vista della Champions che prendiamo, ne parliamo un attimo. Quindi grazie a Nicolò Ceccarini. Nick,
1: ciao,
0: grazie, Nick. A presto.
9: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Rimane con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ripartiamo un attimo da queste parole di Chivu tra pochissimo.

0: Siamo tornati con voi dopo il break. Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Ci sono anche Massimo Bonanni in collegamento e Daniele Garbo.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao. In attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi leggo subito un passaggio della conferenza di Chivu. Ricordiamo che l'Inter come il Napoli sono impegnati domani nel turno di Champions League, il Napoli contro il Villarreal, poi ci andiamo sul Napoli, l'Inter ospita invece il Bruges in casa, tutte e due giocheranno alle 21. Allora Chivu ha detto che vuole andare più in fondo possibile in Champions, ma attenzione, non dite che è un sogno, quindi c'è l'ambizione di fare un percorso importante, secondo me pure giusto, non so che cosa ne pensate, sogno o occasione, Stefano?
1: Beh, tutte e due, insomma, voglio dire, andare in finale non è mica semplice, Marco.
0: No, no, però...
1: Però, secondo me, è attrezzata l'Inter, mi sembra anche cresciuta rispetto allo scorso anno sotto questo punto motivazionale, sotto l'aspetto dell'interpretazione. Adesso lascia perdere che poi ha preso 2-3 gol e poi ha fatto delle rimonte, ma insomma dopo la sosta dicevamo c'era un'incognita generale un po' su tutte. L'Inter ha risposto alla grande, sì. Ha fatto una partita corretta, approccio giusto,
0: completa.
1: Intensità completa, poi devi sistemare qualcosina, devi trovare nel percorso magari giocatori che ancora crescono di rendimento e siano in grado di dare ancora forza a questa squadra che è già forte, e quindi in Europa tu puoi fare questo percorso, diciamo così, che non è più in Europa, tu puoi fare questo percorso, diciamo così, che non è più un sogno, però certamente andare in finale non è una cosa semplice, perché ci sono squadre, secondo me,
0: che sono più attrezzate,
1: 3 o 4 sono più forti, ecco. Io tra le prime 8 ce la metto l'Inter, però poi dopo dipende dai sorteggi, dalle partite come ti possono andare. Però insomma, perché no, ecco, ci devono credere, però non devono essere troppo presuntuosi nel valutare. Anche Mkhitaryan l'ho sentito, non che adesso oggi chi lo sia stato, e Mkhitaryan pure, però non la vedo così agevole che l'Inter possa andare in finale e vincere la Champions, ecco. Però è una squadra attrezzata, tra le prime 8 ce la metto.
0: Vogliamo andare il più in fondo possibile, Daniele Garbo, ma attenzione, non dire che è un sogno, no?
2: È un sogno, perché non diventi un incubo. Io credo che sia uno degli obiettivi di questa stagione per l'Inter, che l'anno scorso ha fallito miseramente in Europa, quest'anno ovviamente vorrà fare più strada. Io sono d'accordo con Stefano, non credo che l'Inter possa puntare a vincere la Champions, però se non dovesse arrivare almeno nei quarti sarebbe un altro fallimento. Secondo me una squadra come l'Inter deve avere l'ambizione, la personalità e la determinazione di superare la prima fase della Champions, di superare gli ottavi, di arrivare almeno ai quarti. Dopodiché i quarti è difficile, dipende dall'accoppiamento, da chi ti capita, dipende da come ci arrivi, da un sacco di cose, da tanti dettagli che sappiamo fanno la differenza spesso in Champions League. Però l'Inter, per la squadra che è, per la tradizione che ha, per tutto quello che è l'Inter, ha l'obbligo di arrivare almeno nei quarti, secondo me. Dopodiché il campionato sarà comunque la grande favorita, può anche darsi che non lo vinca, voglio dire.
0: Bonanni?
3: Sul campionato l'Inter è sicuramente la favorita. Per quanto riguarda la Champions, io penso che da allenatore lui abbia voluto dare un segnale importante di autoconvinzione a questa squadra, cioè abbia cercato di far capire che il gruppo è un gruppo forte, che probabilmente dovrebbero provare ad alzare l'asticella. Questa asticella si può alzare non dicendo vogliamo entrare nelle prime 8, perché insomma l'Inter ci deve provare ad arrivare nelle prime 8, quindi alzando l'asticella significa provare a vincere. E giustamente dice, non mi dite che è un sogno, perché a Leicester quando ha vinto il titolo è stato un sogno, nell'Inter non dovrebbe essere un sogno vincere la Champions. Quindi io credo che lui a livello comunicativo abbia voluto far capire questo alla squadra e a tutto quanto l'ambiente. Sono frasi che insomma condivido, perché credo che l'Inter sia una squadra forte. Ora non so quanto possa essere forte rispetto al Barcellona, rispetto al Real Madrid, anche se poi la partita che c'è stata con il Real Madrid io me la ricordo, e il Real Madrid è una squadra forte, ma che ha forti singoli, non mi sembra che abbia fatto un gioco di squadra così importante, insomma. Però sicuramente ci sono delle squadre, il Paris, il Bayern, l'Arsenal stesso, il Barcellona, sono squadre forti. Quindi se tu vuoi stare a Sticella è normale, devi dire voglio provare a vincere la Champions.
0: Va bene, vediamo, vediamo, perché io dico una cosa sull'Inter, che se scappa via in campionato, e la sensazione che possa scappare c'è, è chiaro che può dare tanto poi in Champions, eh?
1: Ma certo.
0: Perché il calendario poi che anche in campionato non è così impossibile.
1: Per me da qui a un mese, da qui alla sosta, eh?
0: Quindi attenzione, perché
1: potenzialmente le può vincere.
0: Se prende una distanza, diventa veramente
1: che
0: dopo...
1: c'è il derby il 31 ottobre, vediamo un po' il calendario,
0: te lo dico subito,
1: sembra un Bologna, un che c'ha...
0: però ripeto,
1: Venezia,
0: Daniele, Daniele, c'è questa, non so io, che possa,
2: guarda, io credo,
0: che possa prendere, sì, vai
2: sì, no, credo che il prossimo mese sia decisivo, potrebbe essere decisivo per il campionato, perché giocano le squadre, le sei squadre che giocano campionato e coppe hanno 9 partite in un mese.
0: Bologna, Fiorentina, Venezia.
2: Può succedere di tutto, nel senso che ci sono squadre che possono avere dei problemi, degli infortuni, possono avere dei crolli perché comunque le rotazioni non sempre riescono, quindi può succedere di tutto. Detto questo, l'Inter è la squadra che ha assolutamente la rosa più qualitativa e più quantitativa del campionato e può affrontare più serenamente delle altre questo doppio impegno, per cui credo che sia possibile che alla fine di queste, di questo mese, di queste 9 partite, l'Inter possa prendere il volo in campionato e a quel punto dedicarsi soprattutto alla Champions.
0: Vabbè, vediamo. Sentite, vi voglio chiedere anche una cosa sul Napoli, velocissima, però per parlare di Napoli vi faccio sentire le parole di De Laurentiis, che è stato intercettato oggi. C'è un estratto che ha preparato Francesco Tringali, così poi facciamo un giro sul Napoli velocemente, dai, sentiamolo.
4: Allora, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi, però io confido molto nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi nell'allenatore, come avete visto io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare? Uno che ha vinto e ha, finalmente poi si è rimesso a 3 dietro, probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento... abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
0: Intercettato alla premiazione Collari d'Oro a Giulio, al Giulio Stenza a Roma, e che dite? Lui non ci ha mai avuto dubbi,
1: però rivendica questa difesa a 3, non vorrei che nel rivendica. Colloquio che hanno avuto, correggimi se sbaglio, in settimana
0: magari gli ha detto caro Max,
1: rimettiamoci a 3. No, però... adesso a parte le battute, insomma, un ottimo Napoli, dai.
0: Sì.
1: E ancora deve recuperare giocatori importanti, e quindi non ci eravamo sbagliati noi all'inizio per metterlo là. Poi magari Allegri dice no, qua la campagna acquisti un po'. Secondo me abbiamo...
0: Per me rientra il Napoli.
1: Ma scusami, ma chi non è c'è, quel
0: non
1: gruppo giocatori
0: non
1: dopo l'Inter? Secondo me come organico è a grandissimi livelli. Adesso bisogna rimettere un po' di motivazione, condizione atletica, ripristinare un po' un vecchio discorso, e Napoli è forte. Cioè,
0: sì.
1: Poi Allegri se ci dice che tra le prime 4, ma ancora non l'ha detto.
0: No, non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto ancora. Non l'ha mai detto Daniele Garbo.
2: A me viene un po' da ridere, perché che De Laurentiis dia lezioni di tattica ad Allegri, insomma, mi scappa da ridere. E sicuramente sarà stato lui a dirgli: ma perché non torniamo alla difesa a 3 come faceva Conte? Io non credo che il Napoli abbia battuto il Frosinone perché ha messo la difesa a 3. Ha battuto il Frosinone perché i giocatori erano motivati.
0: Qualcuno parla di un aiutino al Napoli sul primo episodio, ci scrive un nostro amico.
1: Per me è rigore quello.
2: No.
1: Pensa un po'.
0: Per te non è, per te è rigore, Stefano. Per te, Daniele?
2: Si può stare tranquillamente, non ci trovo nulla di scandaloso, francamente.
0: Io non l'avrei dato.
2: Ma
0: però vabbè, sono punti di vista, insomma, non è che...
2: sì, sì, no, certo, per carità.
0: Però il Napoli a me è piaciuto come è stato in campo, ragazzi. Sì, uno deve... poi, sennò, poi, se noi ragazzi... dobbiamo ragionare sempre perché vogliamo che la nostra idea vinca sempre, allora è un altro discorso. Però a me è piaciuto come è partito, pressione, aggressione, ripartenze, i due esterni che giocavano, De Bruyne che guidava la squadra, proprio gli dava i ritmi, li alzava, li abbassava, cioè ha fatto una bella partita contro un avversario che aveva ritmo, intensità, ma all'inizio non usciva dalla metà campo.
2: Sì, ma infatti De Bruyne poi rivitalizzato dalla nazionale, è tornato insomma, un De Bruyne serio, una doppietta che vuol dire molto, può essere il leader di questa squadra dal punto di vista tecnico, non ci sono dubbi. E quindi Napoli può recuperare sicuramente, insomma, però deve trovare continuità, perché magari la prossima partita non vince e siamo qui a ridiscutere di nuovo il Napoli che è vecchio, perché ha la rosa più vecchia della Serie A e così via.
0: Massimo, tu sei sempre stato un po' più critico, che cosa ci dici?
3: Sono stato critico sul Napoli perché penso che il Napoli abbia una squadra forte, più forte dei punti che ha in classifica, però quando ci siamo sentiti venerdì, insomma, il mio pensiero di col Frosinone era quello come poi è andata a finire la partita, cioè il Napoli vince perché...
0: Ma vedi una squadra che può rientrare nella parte alta?
3: Ma sicuramente il Napoli rientrerà in una fascia che gli compete, si è troppo staccata dall'Inter. Io penso che l'Inter, con tutto il rispetto per le altre, penso che ancora ad oggi l'Inter faccia un campionato a parte, e lo ha dimostrato anche a Roma contro la Roma. Detto questo, sicuramente il Napoli è una squadra che rientrerà per quello che è l'organico in una posizione di classifica congrua. Ad oggi è inevitabile dire che ha un po' deluso, ma ha un po' deluso anche sotto il punto di vista del gioco, non solo sotto il punto di vista dei risultati. Quindi la mia critica era, secondo me, la scelta. Io penso che un presidente che aveva voglia di vedere un certo tipo di calcio, non credevo potesse andare su un allenatore che invece è più gestionale piuttosto che un allenatore di campo.
0: Però forse questa squadra aveva bisogno di questo, cioè era stata bella spremuta e forse aveva bisogno più di una gestione in questo momento che di altro. Non lo so, questa la butto lì, non so se condividete o meno, ecco.
3: Ma non lo so, perché poi ogni allenatore deve gestire i propri giocatori. Perché tu pensi che se Italiano fosse andato, ho fatto un esempio così a caso, no? Se Italiano fosse andato a Napoli non avrebbe dovuto gestire i giocatori, cercare di dargli comunque un gioco come sta facendo Allegri? Sì, sono le idee che però sono diverse. Sono le idee. È normale che se tu metti Allegri, che è un allenatore di un certo tipo, in panchina vedrai un certo tipo di gioco. Se tu metti, faccio un altro esempio, un Aquilani che ha un modo di pensare il calcio totalmente diverso, vedi, oltre che una gestione diversa, anche una impostazione di gioco diversa. Quindi tutto questo.
0: Va bene, dai, diciamo così che quello visto con il Frosinone, e qui penso che siamo tutti d'accordo, sia stato il miglior Napoli di questa stagione. Possiamo dire questo?
1: Quello di Milano contro l'Inter.
0: Però mi è piaciuto ancora di più,
1: però
0: è stato più continuo nella prestazione, forse.
1: Non si può mediare sulla proposta di calcio, sulla proposta di gioco, probabilmente anche, sono d'accordo con quello che ho detto Massimo, i calciatori ti indicano la strada, magari il sistema di gioco, oppure anche la mentalità offensiva, cioè De Bruyne ti rompe un po' questo equilibrio anche all'interno dello spogliatoio. Dove vogliamo andare? Avanti o indietro? Avanti.
0: Certo.
1: Basta, Max si deve adeguare, e poi ci sono i momenti delle partite. Abbiamo visto la Roma ieri, in 10 ha fatto il Cagliari lo fa probabilmente quasi tutta la partita, altrimenti non avrebbe quei punti, però insomma poi alla fine esce con una pulizia tecnica impressionante, perché sennò altrimenti non sei quarto in classifica dopo 6 giornate.
0: No,
1: ci devi aggiungere anche la qualità, ecco. Credo che un mix, no? Un po' l'uno un po' l'altro, però non sta cosa che vai 2-0, te barrichi. Lo ha fatto un pochino, anche col Frosinone c'ha ancora questa cosa, sta mentalità, i cambi che ha fatto. Deve, secondo me, smarcarsi e sposare in pieno anche questo entusiasmo e questa richiesta che gli dà il giocatore, cioè il giocatore vuole essere un pochino più libero, e De Bruyne rappresenta questa libertà di azione.
0: Vabbè, comunque ci dicono che non sono d'accordo sulla nostra, sul nostro commento sul commento del rigore. Secondo molti non è rigore quello dato al Napoli. E poi vabbè, c'è Rudy, dice che se non batte sabato non batte il Venezia, quindi Lucia, vai a giocare il risultato se c'è questa, questa certezza. Va bene, vediamo. Sentite, invece, Massimo, sulla Lazio che mi dici? Che continua il miglior avvio nella storia di questo club, dopo sei partite.
5: Che ti dico, che gli devi dire?
0: No, che vabbè, se vuoi dire qualcosa, dico? Insomma, diciamo.
5: No,
0: almeno parliamo di calcio, no? Visto che un bel regalo che ci ha fatto Gattuso, che può piacere o non può piacere, che ha riportato la parola calcio dentro ambiente Lazio, che non è una cosa da buttare via, Questa è una grande vittoria.
5: No, assolutamente, infatti lui ha veramente fatto un grandissimo lavoro, visto le aspettative che c'erano, devo sottolineare ancora di più il grandissimo lavoro che sta facendo. Ieri, vedendo la partita, abbiamo visto 25 minuti perfetti, poi dopo l'espulsione del Monza si è rischiato molto, forse anche di più. Però poi alla fine hai fatto il 3-1, potevi fare il 4-1, potevi fare un altro gol. Dai, la Lazio al momento sono piacevolmente stupito, speriamo possa continuare.
0: Ma in che fascia può rimanere questa squadra, secondo te, giocando una volta sola a settimana? E avendo quinto, perché a me sembra che si diverte giocando, che si diverta giocando questa squadra. Poi è chiaro che c'ha dei limiti.
5: Guarda, io ti dico, già la partita di domenica sarà una partita importante.
0: È cruciale per la Juve domenica, la Lazio.
5: È cruciale per la Juve, no, però sto parlando di Lazio, ti dico, sarà importante per loro per capire quello che può fare, quello che può dire la Lazio, insomma. Io ho sempre pensato...
0: No, io sono d'accordo, Massimo, sarà importante capire che può fare la Juve, perché se dovesse perdere in casa con la Lazio...
5: Però se perde
0: con la Juve, qual è il problema della Lazio? Scusa,
5: no, però è uno scontro tra virgolette diretto, quindi secondo me, sai, se vinci ti fa capire, oh ragazzi, sì, abbiamo battuto la Juve a Torino, cioè non ci nascondiamo, continuiamo a pedaliamo, poi quando sarà a marzo diciamo, insomma, vediamo dove stiamo. La Juve deve vincere per forza, quindi sicuramente è più cruciale per la Juventus che per la Lazio. Però parlando di Lazio, io ti dico, ad oggi dove può arrivare? Non lo so. Poi sostanzialmente la Lazio ha giocato contro il Milan, certo, poi ha giocato contro squadre, insomma, alla portata. Quindi secondo me è un gran bel banco di prova questo.
0: Che dite, Stefano e Daniele?
1: Marco, qui siamo di fronte forse alla vera rivelazione della stagione, cioè la Lazio gioca un calcio spumeggiante, convincente, di grande personalità, si divertono tecnicamente, io ho visto 25 minuti spaziali contro il Monza, poi è vero che c'è il calo tipo col Milan, col Monza, ma perché? Perché Gattuso ha ragione, questa squadra deve andare a 100 all'ora, non può derogare da questo e si deve divertire, c'ha un impegno a settimana con tutto il contesto ambientale che la circonda, quindi si deve divertire e togliersi delle soddisfazioni. Adesso sta là in vetta in maniera incredibile, imprevedibile, grazie a questo lavoro, questa coesione, a questo isolamento che poi ha rafforzato ancora di più questo isolamento con il resto dell'ambiente che contesta la proprietà. E però poi il risultato è che ha una squadra che gioca un calcio forse a tratti meglio di quello che fa il Como, meglio di quello che fa il Frosinone, meglio di quello che fa tratti d'Arciaio. Questa fa nello stretto, ieri ho visto delle cose incredibili. Quindi centrocampo, attacco, sì, però c'è sta difesa che
0: ballerina un po'.
1: No, però allora esatto, ballerina, però non riesce a fare raggruppamento difensivo, non è una squadra, ha ragione Gattuso, deve andare in avanti. E quindi non puoi mediare, devi prendere qualche gol. Poi ti dico una cosa, aggiungo e concludo. Lazzari, Marusic deve scegliere la coppia difensiva, Rassutalo o qualcuno di dietro deve fare qualcosa, ma ti mancano Cataldi, Rovella in mezzo al campo, Marusic e Lazzari, e la Lazio è prima in classifica, Marco, e c'è un impegno a settimana, quindi boh, non lo so, poi magari sarà una meteora. Io l'avevo data dall'ottavo al dodicesimo posto all'inizio del campionato, adesso io dico che la Lazio può arrivare tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Daniele Garbo.
2: Ma io sono un po' più cauto, nel senso che prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che sta facendo un inizio di campionato straordinario, che gioca pure un ottimo calcio, però non dimentico che delle squadre di rango ha incontrato solo il Milan, quindi adesso vedremo cosa farà.
1: Sì,
2: con la
1: Daniele, è vero, scusa se ti interrompo, però per esempio tu hai mai visto Noslin giocare in quel modo? Tu hai mai visto Isaksen sbagliare di meno? Taylor è aumentato la tecnica, la qualità del gioco. Ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti clamorosi. Cioè, Noslin ieri sembrava un attaccante vero. E non poteva giocare centravanti con qualcun
0: altro.
1: Qualcuno
0: ci aveva raccontato così.
2: Il lavoro di Gattuso è fuori discussione, però, ripeto, siccome nel calcio siamo abituati a vedere anche delle cadute clamorose, cosa che non auguro alla Lazio.
1: No, certo, cioè, è difficile mantenersi.
2: Vediamo, aspettiamo le verifiche con squadre più attrezzate di quelle che ha affrontato finora Milano a parte, insomma. Ecco.
0: Daniele, nel salutarti ti chiedo che cosa non funziona secondo te così al volo nella Juventus e nel Milan, se dovessi individuare un motivo da una parte e dall'altra.
2: Il Milan mi sembra che faccia ancora molta fatica a servire centravanti, insomma, che il nazionale ha giocato molto bene e ieri invece non si è praticamente quasi visto. E la Juventus ha un problema simile, anche se ieri con l'Omonia alla fine ha rimediato il pareggio. E mi sembra che la Juve non mi è dispiaciuta, non ha giocato male ieri, secondo me. Ha preso questo gol del Cagliari, la prima volta che il Cagliari si è affacciato nella loro metà campo. E poi, insomma, onestamente il pareggio forse va un po' stretto alla Juventus, ma sicuramente gli manca un po' di concretezza, forse anche un po' di qualità nell'ultimo passaggio, ecco.
0: Bonanni, stessa domanda e poi vi saluto, che noi dopo ci andiamo sul tema. Che cosa non funziona? Cosa non funziona nella Juve, al volo?
5: Però sono d'accordo con quello che ha detto Daniele. Secondo me la Juve ieri, soprattutto gli ultimi 25 minuti, ha fatto molto bene. Cioè, se Colomoni non prende quella traversa a 3 metri dalla porta, la Juve avrebbe vinto. Forse anche meritatamente nessuno avrebbe detto nulla, quindi il gol che ha preso è stata
2: sì,
5: assolutamente sì, quindi insomma devo dire che la Juventus non mi è dispiaciuta, però c'è grande nervosismo, Spalletti a fine partita, il gesto che ha fatto, insomma la discussione che c'è stata con Pitacane, io insomma lo leggo come un sintomo di nervosismo. Secondo me questa situazione è una situazione che sta pesando molto anche a lui. Domenica per me si gioca qualcosa di importante anche come sotto il punto di vista della credibilità, però io la Juventus la vedo meglio rispetto al Milan come organizzazione.
0: Va bene ragazzi, vi ringrazio, ci sentiamo nel fine settimana, grazie a Massimo Bonanni e Daniele Carbo,
1: ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
0: Break per noi, ripartiamo dalla Juventus, poi il Milan, riparleremo anche, guarda, tranquillizzo Fabio, abbiamo accennato anche all'episodio in apertura di Ramos, ma ci torniamo, abbiamo anche lo spazio con l'arbitro più tardi, quindi cercheremo di parlare di tutto, a tra poco.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao di nuovo a tutti.
0: E allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi per interagire con noi. Ne prendo uno proprio al volo che chiude un po' la discussione di prima. Stefano dice: buonasera a voi carissimi, volevo segnalare che la Lazio ha usufruito del fattore C finora. Ora che dovrà affrontare le big, Gattuso tornerà nei ranghi magari un po' alla volta. Vabbè, vediamo, insomma, può essere pure che sia questa la strada, oppure no. Staremo a vedere, tanto è sempre il campo che deve dare le risposte a tutte le eventuali osservazioni o domande. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti, vado a dare subito il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo!
1: Ciao Massimo!
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Con noi c'è anche un altro Massimo, mi confermate? No, ancora no, allora presento però Michele Tossani. Ciao Michele, ben trovato il nostro match analyst. Ciao Michele!
1: Ciao Michele!
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, senti, approfittiamo al volo un attimo prima di andare nella questione Juventus con Massimo Orlando. Massimo,
2: sì.
0: Che segnale hai captato da Como Roma?
2: Ma fino al momento...
0: Che hai commentato, diciamolo, che sì, hai commentato per Radio Live, sì. Vai.
2: Sinceramente mi è piaciuta di più la Roma. Il Como quest'anno secondo me è in difficoltà, a parte contro la Roma è sempre difficile giocare perché marca uomo, insomma sappiamo le caratteristiche dei giocatori di Gasperini, e poi per me l'arbitro l'ha rovinata perché a fine del primo tempo quello era fallo su Dio. Wesley incrociano le rispettive corse, però lì ci stava magari la munizione, però stava andando verso la porta. E poi quando dicevo a Stefano che certi falli comunque vanno fischiati, mi riferivo proprio a quello che poi è successo a Malen, che è diventato normale non fischiare più quei falli lì, e poi dopo lui è andato a gamba tesa e sicuramente è fallo da espulsione, però voglio dire, mi sembra che gli arbitri stiano un po' esagerando con questo modo di arbitrare, perché quando uno ti prende per la maglia, non mi riferisco solamente a quel fatto lì,

0: stiamo veramente esagerando, secondo me. Una partita che era molto bella, con la Roma che stava comunque tenendo benissimo il campo, giocava nel primo tempo davvero molto bene, il Como, il solito Como, comunque col palleggio che tutti conosciamo, e poi la partita non è stata più una partita, perché la Roma ha dovuto difendersi, lo ha fatto benissimo, perché non ha concesso nulla al Como. Però ecco, secondo me l'arbitro l'ha rovinata.
1: Non so come pensate, però. Saluto anche Massimo Bonini che si unisce a noi. Ciao Massimo, ben
2: ciao,
1: trovato.
2: Massimo.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: C'è Massimo Orlando, Stefano Impalomeni qui in studio, e anche e anche il mecanalista Michele Tossani. Non so che cosa posso, facciamo un giro al volo su questo che ha detto Massimo e su come Roma, Stefano, noi prima ne abbiamo parlato, tu sei d'accordo?
2: Sì, sì, sì.
1: Trovare un equilibrio in queste decisioni
2: non è facile. Non è facile. Poi dipende anche dalla personalità, dagli stili individuali delle conduzioni di gara dei rispettivi arbitri. Quindi non è che sono tutti uguali, Marco.
1: Certo.
2: Però sono d'accordo in linea di massimo con quello che ha detto Massimo, pur avvalorando questo cambio, cioè mi piace questo fatto di
1: far giocare di più,
2: meno interruzioni.
1: Però trovare equilibrio,
2: ci sono dei casi limite. Cioè, quando c'è da fischiare un fallo lo devi fare, non ci sono dubbi, o ricorrere al VAR se c'hai qualche, insomma, voglio dire, l'ausilio se non hai visto un fallo dentro
1: se
2: l'area.
1: Si può andare, dice,
2: secondo me,
1: dubbio,
2: sì. Secondo me sì.
1: Michele Tossani, e poi vado da Massimo, ti chiedo, anche tu vedi un po' il Como in difficoltà, e che cosa ti è piaciuto della Roma?
3: Ma comunque io il Como a inizio partita non l'ho visto tanto in difficoltà. Cioè comunque si era presentato bene, la partita l'avevano preparata bene, anche perché si muovevano molto, non davano punti di riferimento, erano anche asimmetrici, quindi qualche problema alle marcature della Roma un po' lo hanno creato. Poi è chiaro, alla fine rimane la delusione, perché comunque sei stato in 11 contro 10 e non hai saputo sfruttare la situazione. Però ecco, io sì, sono d'accordo anche sulla questione arbitrale. Ci vorrebbe uniforme. Io non capisco che non ci sia un arbitro e l'altro, però lo stesso arbitro deve avere una certa uniformità all'interno della partita, cioè non alcuni falli li fisca e altri lascia correre. Per il resto c'è anche da dire, senza voler dare suggerimenti alla FIFA, che se ne esce già ogni tanto con qualche regola un po' cervellotica, che ultimamente negli ultimi anni essere ridotti in 10 non è più come ai tempi di Lidl, che si gioca meglio, perché contro le squadre che fanno 40, che fanno 50-60% di possesso palla, sei ridotto in 10 e la palla non la vedi più, quindi sei costretto per forza a fare una partita solo di difesa. La partita è stata rovinata ieri.
1: Massimo Bonini, che segnale arriva da questo Como Roma 0-0?
4: Sai, non ho visto la partita, perciò non posso dare un giudizio, però penso che insomma, sono due squadre, so che è stato espulso
1: Malen,
4: sì, però non ho visto la partita, perciò è inutile che parlo, che do dei giudizi.
1: Bene. No, scusami, io non sapevo. Va bene, no, era soltanto un giro per completare, approfittando ci mancherebbe. No, ho approfittato perché Orlando ha commentato la partita e quindi volevo chiedere che questo...
4: Anche sono partito delle partite a mezzogiorno, sono degli orari un po' particolari. Io mangio a mezzogiorno, San Marino ci mangia a mezzogiorno.
1: Grande San Marino. Massimo, proprio a chiudere, Orlando, cosa ti ha impressionato però della Roma? Che hai detto all'inizio, mi ha colpito la Roma, in che cosa?
0: No, l'organizzazione, Marco, e poi quando utilizzano male, è un giocatore clamoroso, un'intesa con Dybala, ma bene tutti veramente. È l'unico che, io la commentavo con Repis, insomma ieri l'unico, eravamo d'accordo, che ha stonato un po' è stato Conè, che era un po' fuori partita, ha sbagliato davvero tanto ieri. È strano, perché lui di solito è un protagonista, però insomma l'ho vista bene, con queste marcature a uomo, a tutto campo, cioè, gli avversari fanno una fatica incredibile. Poi Fabregas non ha neanche schierato i due esterni come al solito, anche lui ha cambiato tatticamente qualcosa, perché ha giocato con Cacchieré, praticamente era un centrocampo non a due ma a tre, e dunque si sono anche un po' studiati, però la partita è bella, da una parte all'altra, e poi quello che è successo lì ha cambiato tutto. Però Como in 10 contro 11 non ha mai tirato in porta, veramente.

0: di Terrone, se no.
1: Bene, bene, passiamo invece un po' ad analizzare la Juventus, anzi noi abbiamo fatto il titolo che Juventus e Milan non convincono, in questi due pareggi hanno convinto poco. Partiamo dalla Juve, qui arrivano tanti messaggi, Stefano, che mettono un po' sotto il banco degli imputati Spalletti. Dopo un anno ormai più o meno di Spalletti, la Juve è cresciuta o è rimasta uguale? Stefano? Parto da te.
2: Il discorso
1: cos'è
2: è
1: che non funziona?
2: Ma cos'è che non funziona? Sono tre anni che sta cercando di rafforzare questa squadra, questa società, e non c'è riuscita. Io non me la sento di criticare Spalletti, Marco, te lo dico.
1: No, no, io
2: no, no, no, per carità, io capisco i tifosi.
1: Nella vostra opinione.
2: Ma è una squadra che bam, è un percorso lungo, faticoso. Il nervosismo di Spalletti io lo comprendo a fine partita, perché ci sta mettendo l'anima. È lucido, secondo me. Ha fatto un'ottima partita con la Juventus, sono d'accordo con lui. Però bisogna individuare i punti di forza. Quali sono questi punti di forza? Ditemene. Io non...
1: Quindi tu
2: quali
1: dici non ci sono punti di forza?
2: Cioè, l'unica cosa che lui poi dopo a fine partita l'ho sentito, diceva, l'hai visto il primo tempo rispondendo da Dani, ha messo Gonzalez accanto a me. Gonzalez non può fare la seconda punta con Colomani, per me.
1: Perché quindi siamo qua per punte, dare un'opinione.
2: No, cioè gli ha detto, Voltemate Colomani, Voltemate ha aiutato Colomani, si è visto. Allora ci sono dei periodi nelle partite, poi qui abbiamo giocatori come Orlando e Bonini che lo sanno meglio di me. Che vuol dire? Dal 60esimo inizia, si sposta in un'altra partita, quindi Voltemate all'inizio della partita. Però Nico Gonzalez non può fare la seconda punta. Oh. Cioè, qui allora il discorso è dove sono i punti di forza, dove t'aggrappi, su chi punti, la qualità c'è. Allora partiamo da questo, poi possiamo anche giudicare il lavoro di Spalletti, che non può dirla tutta, ma evidentemente questa è una squadra limitata nel carattere, nella reazione, gioca partite generosissime. Ieri ha fatto una signora partita a Cagliari contro un muro che è difficile perforare, però certo, ha fatto una grande partita per me la Juve, però no, non è così forte come
1: quindi
2: pensiamo
1: non
2: possa...
1: ci sono punti di forza,
2: non ci sono okay, il Milan invece è un altro discorso, poi
1: e dopo ci arriviamo al Milan. Voglio sentire Massimo Bonini, cosa non funziona in questa Juve che ieri ha, diciamo, si è salvata grazie a Colomani, che alla fine è riuscito a segnare un gol pesantissimo e importante per dare un punto in questa partita. Però
2: cioè io quando dico punti di forza ci sono tanti buoni giocatori, però non ci sono tanti, dici vabbè mi appoggio a quei quattro, non hai questa certezza,
1: okay.
2: Magari fanno due partite alla grande e alla terza ti rimane niente, quasi niente.
1: Bonini,
3: ma penso che questa squadra qua mancano gli equilibri, mancano, perché è una squadra che ancora ha tanti giocatori di talento che saltano l'avversario e tutto, però poi prendono dei gol assurdi in contropiede, a parte ieri che sono stati sfortunati, perché il gol che hanno preso, insomma, non era proprio di essere in palle tutto. Però penso che la cosa più grossa, il problema più grosso è gli equilibri che ancora, se hai tanto di talento, anche loro devono occupare degli spazi, non è che devono correre, occupare gli spazi. In questo momento qua mi sembra che prendono dei gol, a parte col Sassuolo, così, però prendono dei gol assurdi in contropiede, insomma vedi che possono prendere gol da un momento all'altro. E quella è una squadra che non deve, insomma, una squadra forte come la Roma ieri non ha concesso niente, sentivo parlare, no? 10 contro 11, perciò lì vedi la vera squadra, vedi che sanno stare in campo, che occupano bene gli spazi e che mettono in difficoltà la squadra avversaria anche giocando 10.
1: Però Massimo, scusami, poi sento anche gli altri, ti voglio chiedere una cosa. A me è sembrato ieri, io la metto lì, poi rispondetemi voi tutti. Mi è sembrato che, soprattutto nel secondo tempo, perché per me la squadra è cresciuta nel secondo tempo, però gli manca sempre l'ultimo tratto di campo, cioè riesce a costruire, a venire avanti, a fare poi dopo davanti la presenza, un po' meglio quando ha messo due punte che occupavano più spazio che dentro l'area, prima ce n'era poco, insomma, ed è difficile giocare così e cercare di segnare in quella maniera, no? Non lo so, Massimo.
3: No, è vero, arrivano anche a fondo campo, poi dopo l'ultimo passaggio evidentemente anche insomma devi dare la soluzione, il giocatore si deve far vedere, però tante volte gli esterni tagliano dentro e poi tirano in porta, il centravanti cosa serve a questo punto qua? Diventa difficile, il centravanti serve se un giocatore salta l'avversario, va a fondo campo e mette la palla dietro, allora ha un grosso vantaggio sul difensore, ma se i cross arrivano sempre e l'esterno taglia dentro e tira in porta, il centravanti diventa difficile. È vero che però con due punte sicuramente quando mettevano la palla in mezzo, cioè, ci sono due giocatori e poi soprattutto il tedesco è molto alto, perciò devono giocare in un modo diverso. Io penso che devono sfruttare di più le caratteristiche dei propri giocatori lì, e soprattutto non essere messi in discussione, perché lì mi sembra che tutti i giocatori sono messi in discussione, giocano un tempo, insomma un giocatore importante, prendi il tedesco, deve giocare subito dall'inizio della partita, deve giocare, non può giocare a spezzoni. Uno si deve sentire importante, un giocatore si deve sentire importante. Quando te prendi un giocatore che ti serve, che pensi che sia il giocatore con quelle caratteristiche lì che ti può risolvere il problema, deve giocare titolare, non può essere sempre messo gli ultimi 10 minuti, gli ultimi quarto d'ora.
1: Tossani, cosa non funziona a tuo giudizio?
4: Ma sicuramente c'è un problema a livello qualitativo della rosa, però io mi faccio anche altre domande. Cioè, questa è una squadra con la gestione Spalletti, continua a fare fatica contro i blocchi bassi, cioè non è questa la prima partita in cui la Juve perde punti contro squadre che tendono a difendersi, a difendersi in basso. Le soluzioni le deve dare l'allenatore. È chiaro che ci sono delle mancanze a livello qualitativo, però quanti punti aveva Tudor l'anno scorso a questo punto del campionato? Perché a questo punto bisogna anche cominciare a fare questi paragoni.
2: 12, lo dico io, 12.
4: Questa è una squadra che contro i blocchi questa è una squadra che contro i blocchi bassi continua a fare fatica. Mancherà sicuramente.
2: Puoi sapere Motta quanti ne ha fatti? 12. Puoi sapere Allegri quanti ne ha fatti? 13. Puoi sapere Spalletti quanti ne ha fatti? 11. Mi dici dove sta la differenza dopo 4 anni di Juventus Football Club? Di mercati spesi, di soldi, di giocatori presi. È sempre l'allenatore la colpa.
4: No, io non dico che sia sempre dell'allenatore, però sicuramente ci sono problemi, ripeto.
2: Ma d'altrove ci sono dei problemi, Michele, altrove, non il campo. Spalletti non può essere un problema.
4: Io non dico che sia un problema.
2: No, però sta diventando qui, perché se perde con la Lazio, Spalletti, tutti dicono Spalletti è diventato un incapace, Spalletti è finito, io sono d'accordo, capisci? Come non ero d'accordo magari nel criticare eccessivamente chi è i predecessori. Cioè qui sono 4 anni, tu mi hai dato l'ok là per dirti... Allora, dopo 6 giornate il signor Allegri aveva 13 punti 4 anni fa, il signor Thiago Motta aveva 12 punti 3 anni fa, lo scorso anno tu c'aveva 12 punti e quest'anno 11 punti. Mi dici dov'è l'errore? Ma secondo te, ti faccio una domanda, tra Douglas Luiz e con Miners, tra Nico Gonzalez e Consessao, tra Consessao e Libegovic, tra Zegrove, ma ci sta tutto. Cioè, tu vedi un giocatore che si staglia, dice, oh, appoggiamoci a sti tre. No, ma tu dimmi un giocatore, 2, 3 giocatori nella Juventus, e dici, vabbè, io adesso punto su chi punti? Li cambi e li ricambi, e li rimetti e non li rimetti, e cambi il sistema di gioco, e il prodotto è sempre questo, di una squadra che ti accanna, come si dice nelle nostre parti, che nel momento sul più bello, quando lui dice, il 94esimo veniamo colti di sorpresa, no? Veniamo colti di sorpresa. Cioè, se volte Mate ci mette lì, fai gol e vinci la partita. Mi dici come puoi cambiarla radicalmente la situazione? Cioè, non è così facile, Michele. Io capisco tutte le cose scientifiche e tecniche che apprezzo, e che hai ragione. Blocco basso c'ha sempre difficoltà. Chi è che l'ha fatta ste rose negli anni? Quindi, chi ha comprato e ha ceduto giocatori? Spalletti?
1: Michele. Poi sento anche Orlando, vai.
4: Su quello siamo d'accordo, che è una squadra a cui mancano leader tecnici, cioè non c'è un giocatore a cui tu il baggio della situazione, a cui dai la palla e lui magari ti può risolvere con una giocata. Però il fatto non è che sono stati ruotati, cioè, secondo me bisogna andare a cercare parecchio in alto, perché non sono stati cambiati solo gli allenatori, sono stati cambiati anche i dirigenti. L'unica cosa che non è cambiata è la proprietà. Quindi diciamo, cioè, chi ha messo lì i dirigenti e gli allenatori.
2: Allora diciamo la stessa cosa.
1: Sì. Orlando, cos'è che non funziona a tuo giudizio?
5: No, vabbè, ma il discorso di Stefano mi trovo assolutamente d'accordo. La Juve ha tanti buoni giocatori, ma gli mancano i fenomeni. Dai, parliamoci chiaro, perché sennò ci prendiamo in giro. È quello che cerco di dire da tanto tempo.
1: Però perdonatemi, io dopo faccio la zanzara fastidiosa. No, va bene tutto, però per battere Cagliari ci vogliono 22 fenomeni. Lasciamo stare. Cioè, faccio il fastidioso pure io.
2: No, ma fallo pure. Cioè, però dicevamo che Cagliari non era facile andare a fare risultato a Cagliari.
1: Però voglio dire,
2: c'è 10 giocatori davanti alla linea della porta, è facile.
1: No, no, sono d'accordo, però insomma,
4: no, no, la Juve cercava di vincere, Marco, giusto, ieri ha fatto una buona partita, è mancata lì davanti e purtroppo,
1: ecco, lì davanti manca Massimo per mancanza dei calciatori più che
4: allora intanto voglio dire De Grova, secondo me, e Alija Begovic in questo momento sono molto più pericolosi rispetto a Conceição e a Nico Gonzalez, che non può giocare in quel ruolo lì. Però detto questo, il vero talento che ti sta mancando è Yıldız, è lui che quando è in campo tu dici cavolo, non la parla lui e questo mi fa la differenza. La Juve è chiaro che è una buonissima squadra, però tu c'hai dall'altra parte al telefono c'è Massimo Bonini che ha giocato con la Juve top, che dovevano vincere le partite e anche adesso questa Juve le deve vincere per forza, ma non è così forte da poter vincere le partite.
2: È così, dai.
4: È la verità, è la Juventus che si giocherà.
2: Poi per carità, questo, Massimo, ci possono essere, Michele, delle responsabilità allenatore,
1: sì,
2: ma secondo me sono sempre minime in rapporto a quello che si è costruito negli anni, cioè non si avverte il cambio. Cioè sono arrivati Colomani e Voltemate sui quali ci sono i dubbi di tutti,
1: non soltanto
2: i nostri, quindi siamo in attesa che loro ci diano una risposta, però intanto le partite vanno e non è così semplice. Cioè ecco, appunto, Bonini ha giocato cioè tu sapevi che c'erai con Boni e Platini sapevi che Paolo Rossi, sapevi che segna, cioè qui non sai ancora come può andare a finire la partita. Se Colomani può fare 3 gol o non può fare 0 per 10 partite consecutive.
1: Fatemi sentire al volo Massimo e poi torno da te, Michele. Al Massimo gli voglio anche chiedere se questo gol di Colomani lo può sbloccare o meno, perché poi ha fatto un gol comunque decisivo. Massimo Bonanni, Bonini. Ma c'è Massimo, è caduto? Noi non ce ne siamo accorti e parliamo bene, bene così. Michele?
6: No, io dico le responsabilità vanno ripartite fra tutti. Ripeto, se noi andiamo a vedere la qualità dei giocatori che c'ha la Juventus, guardiamo quanti gol hanno nei piedi, non è che ci sia proprio gente in grado di risolvere le partite con qualche giocata, eccetera. Il Diz, sì, forte, però la Juventus ha perso punti anche quando c'era il Diz in campo. Quindi secondo me c'è un problema di qualità, c'è un livello di personalità, però vanno chiamate in causa anche le responsabilità,
2: certo,
6: della
2: natura. Evidente, Michele.
6: Ieri, il Lecce l'anno scorso, altre partite l'anno scorso, cioè quanti punti ha buttato la Juve con queste squadre che si difendono basso e pensano solo a difendere?
2: Questo guarda, hai dato un'osservazione, uno spunto incredibile, perché sul blocco basso ha ancora più difficoltà quando affronta squadre con il blocco
1: basso. Posso chiederti, Michele, se la soluzione delle due punti è percorribile a tuo giudizio? Può essere quella la strada per dare un po' più di peso là davanti?
6: Secondo me sì, ma si torna a quello che dicevo prima. Perché l'allenatore non le mette? Cioè perché l'allenatore si è fossilizzato sul dover giocare con una punta centrale, due esterni, fare un tipo di calcio come quello che faceva a Napoli quando non ha la punta di mano di Napoli?
2: Quindi secondo te come si dovrebbe schierare, si potrebbe schierare la Juve, Michele?
6: Secondo me quando ci sono difficoltà bisogna fare le cose semplici. Due punte, 4-4-2 e se ci sono problemi buttare palloni nel mezzo e cercare di riempire l'area. Cioè a tornare alle basi. Quando le cose sono difficili bisogna tornare alle basi, fare il calcio più semplice possibile.
1: Sono d'accordo.
6: Il calcio più complesso lo fai quando le cose vanno.
1: Tu dici un 4-4-2.
2: E vabbè, ma lui ci ha detto a fine partita fare 4-4-1-1, perché un po' Nico Gonzalez accanto a Colomani. Questo ci ha detto.
1: Abbiamo recuperato Massimo Bonini, penso. Massimo, ci sei?
7: Sì, ci sono, no. Sono ripreso la linea perché è caduta, siccome sono a San Marino sono all'estero.
1: No, ma ti rubo ancora.
7: Non so che cosa avete.
1: No, ti rubo ancora un minuto. Ti chiedevamo che soluzione poteva adottare Spalletti, se ad esempio giocare con due punte potrebbe essere una strada, e se il gol di Colomani ha sbloccato un po' l'attaccante, a tuo giudizio?
7: Ma mi sembra che Colomani non è la prima punta, nel senso che il giocatore. Se vogliono giocare in una maniera diversa, ma io penso che l'allenatore più bravo è quello che sfrutta le caratteristiche dei propri giocatori. Mi sembra che la Roma, anche male, non è che è la prima punta, però si muove in funzione, hanno le idee chiare di che cosa devono fare in campo. Mi sembra che questa Juventus qua in questo momento qua non è che hanno tante idee in campo, c'è una gran confusione tattica, perché quando non ci sono equilibri vuol dire che la squadra corre male, che non si muove bene,
6: E di chi è la colpa?
7: Di chi è la colpa? Dell'allenatore? Di chi è la colpa? È l'allenatore che deve cercare di far rendere i giocatori nel miglior modo possibile. Se uno ha certe caratteristiche, non puoi maturare un giocatore. L'allenatore più bravo è quello che sa sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori, che li mette nelle condizioni di giocare bene. È tutto qua. Uno sa. Poi si adatta anche, mi sembra, faccio un esempio, McKennie, ormai fa il portiere e poi le ha fatte tutte. Per dirti che c'è una gran confusione di ruoli, l'allenatore deve sapere dove rende di più un giocatore. Posso capire che capita che per l'occorrenza magari ti manca un giocatore e lo metti in quel ruolo lì, ma un giocatore rende molto di più nel suo ruolo che ha quelle caratteristiche. Poi si adatta una volta, ma non sempre di cambiare ruolo tutte le volte. Lì i giocatori cambiano ruolo da tutte le parti, non si capisce niente. Se hai preso il Tedesco, fallo giocare subito titolare se hai bisogno di quel giocatore lì.
1: Cioè tu dici dai fiducia subito e poi vedi sulle scelte.
7: Dopo 4-5 partite vedi se...
2: Se giochi in 11 contro 11 o 10 contro 11.
7: Esatto. Sembra che la Juventus ha preso dei giocatori, poi li ha messi in discussione e li ha dati via, poi li ha ripresi, adesso sono diventati buoni, addirittura gli hanno allungato il contratto, gli hanno allungato a certi giocatori prima non erano buoni, all'inizio non erano buoni. Mi sembra che quando hai un giocatore per un anno devi conoscerlo, se che caratteristiche ha, se ti serve in quel ruolo lì, che cosa vuoi fare, che tipo di gioco vuoi fare. È inutile parlare con il 4-3-3, 4-4-2, questi ruoli qua è la fase difensiva, non è la fase offensiva, giocare con il modulo è difendere col 4-4-2, non è attaccare, devi saperti muovere insieme in funzione dei tuoi compagni negli spazi liberi, e questo è l'allenatore che deve dare un gioco. E tutto qua,
1: certo, no, su questo sono... l'identità la deve dare sicuramente lui. Allora mi sto per fermare. Io voglio ringraziare Massimo Bonini per essere stato con noi. Massimo, ciao, grazie, ciao, a presto, prestissimo, ciao, grazie Massimo. Ancora e saluta San Marino, posto bellissimo. Michele, ti chiedo una cosa, ma tu ti puoi fermare un attimo, perché volevo toccare il tema Milan anche con te, proprio chiederti una cosa al blocco successivo, ce l'hai un 2 minuti?
6: Sì, sì, assolutamente,
1: perché così vado in pausa, voglio capire anche con te, ti chiederò anche a te cos'è che non funziona nel Milan, così affrontiamo un po' tutti e due i temi insieme a Orlando e Stefano Impallomeni. Torniamo subito, break.

0: Siamo tornati subito in diretta da voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Stefano, prima di andare a presentare gli ospiti e di parlare di Milan, c'è una domanda per te conclusiva, magari poi dopo ci ritorniamo nel blocco successivo. Una domanda per Impallomeni sulla Juve, ma Spalletti è un anno che ha la Juve. Questo anno avrà dato indicazioni su chi vendere e chi comprare. Sarà responsabile, sì o no, ti chiede Mario.
2: Certo, sono tutti responsabili, come parlavamo prima con Michele Tosacciano, vuol dire Tossani, match analyst, che è individuato come nella divisione delle responsabilità su questo. Però non mi sembra il caso di dare tante responsabilità all'allenatore. Io capisco che i tifosi sono inferociti e avanti un altro, colpa di Spalletti, prenderanno un altro allenatore, poi si arriverà a un punto, magari arriverà un giorno Conte e allenerà questa squadra, più o meno, a meno che la Juve brum apra un'altra volta il borsone
0: e compra
2: e magari indovineranno dopo 4 anni 3-4 giocatori sui quali poi costruire una squadra competitiva e forte,
0: sì.
2: corrispondente al valore e al blasone della storia di questo club. Io mi sembra che sono 4 anni, poi io questa è la mia opinione, il mio parere, sono 4 anni che se capisce niente, non si capisce quasi niente. Poi dopo, se tu mi dici Stefano, forse stai esagerando, forse sì, insomma, ognuno qui nel rispetto dei protagonisti, di chi è, cioè, io ci ho capito poco, Marco.
0: No,
2: poi non lo so,
0: carità.
2: Se vogliamo fare poi un listone degli acquisti e delle cessioni della Juventus, allora dobbiamo però fare riferimento alla storia del club, perché poi una volta sì, una volta no, una volta sì, sempre sì, perché sta parlando della Juve che vinceva uno scudetto, sì, e l'anno pure e l'anno dopo pure, quindi voglio dire, allora sono state fatte cose giuste? Non lo so. Io ho qualche dubbio, okay. Mica ti sto dicendo che voglio avere ragione, ma poi non me ne frega niente di avere ragione, però secondo me l'analisi va fatta, che campagne acquisti ci sono stati negli ultimi 3 anni e mezzo, questo. Poi sono stati scelti gli allenatori giusti? Poi Spalletti era l'allenatore, diciamo, della svolta? E siamo arrivati a Conte, che tutti vogliono Conte, quindi io sono curioso di capire, ci sarà un punto a questo frullatore bianco-nero,
0: certo.
2: Eh no, perché dura da 6 mesi, un anno,
0: no, dura.
2: Da quasi 4 anni,
0: no, pure di più,
2: amici cari,
0: pure di più. Allora, vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Massimo Orlando. Ciao Massimo,
2: ciao Massimo,
0: ben trovato.
3: Ciao Marco.
0: Poi c'è il nostro match analyst Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
2: Ciao Michele.
4: Ciao ragazzi, un saluto.
0: E poi con piacere trovo anche Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
2: Carlo.
0: È caduto qualcuno, non so chi. Carlo. È caduto proprio Carlo.
3: Buon pomeriggio.
0: No, Carlo,
2: ah, no,
0: ciao,
2: c'è Carlo. Ciao Carlo.
0: Carlo, che cosa non funziona invece nel Milan? Me lo vuoi dire? Cosa non funziona in questo momento?
3: Caro Marco, quello che in questo momento preoccupa non è un progetto in costruzione, è che non vediamo il progresso di questo processo. Hanno chiesto pazienza, facciamo un po' fatica a darla, perché dopo gli ultimi anni avere ancora pazienza, ma se tu sei partito con il 3-4-2-1, bene a Breslavia, ma è un amichevole, bene a Breslavia, bene col Torino per 70 minuti, un po' di regresso, però passare dal 3-4-2-1 al 4-4-2, che è lo schema o modulo, chiamalo come vuoi tu, usato dagli allenatori che subentrano per salvare le squadre che stanno per retrocedere, perché il 4-4-2 non è l'allenatore che subentra per vincere il campionato, perché sappiamo, vai col 4-4-2 che ti metti lì in posizioni e cerchi di portare a casa gli ultimi 7 punti per salvarti. Non puoi passare dal 3-4-2-1 al 4-4-2. Il 4-4-2 può capitare durante una partita. Cioè, questo che mi preoccupa. Cioè, se tu vedi progredire, hai pazienza, vedi qualcosa in più.
0: Quindi tu dici non si vede un progresso, non si vede un progresso.
3: È quello il fatto. E sono passati ormai metà luglio, metà agosto, metà settembre, metà ottobre, 3 mesi, e siamo ancora lì con 4-4-2, è il primo punto. Secondo punto, ha puntato su giocatori che obiettivamente, cronatisticamente, uno era riserva dell'Atalanta dello scorso anno e l'altro del Fulham, oggi titolari nel Milan. Anche lì bisogna porsi farsi delle domande. Questi sono i temi. Poi chiudo, caro Marco, caro Stefano e gli altri ospiti. Il tifoso incomincia a fare come 2 anni fa. 2 anni fa c'era Allegri, Allegri, Allegri. E adesso molti sono già pentiti, ma lasciamo stare perché ricordano l'ultimo mese, non un anno fa. Adesso Conte, Conte, Conte, Conte. È un'ombra che è sopra questo progetto.
0: Pure lì Conte, Conte, Conte. Conte lo vogliono tutti. Orlando, che cosa non funziona in questo Milan a tuo giudizio?
1: Ma ha detto bene Carlo, dai, sono 5, sono 6 partite ormai. Che non si capisce bene questo Milan. Ora il cambio, sai, da passare tra la difesa 3 a 4 poteva per me essere anche una soluzione, perché comunque la squadra non mi piaceva in fase difensiva, ero sempre molto preoccupato per il Milan, però pensavo che passasse con un 4-2-3-1, no? Con un 4-4-2. Onestamente mi aspettavo Rabiot e Modric, i due centrocampisti, poi vabbè, Telemachus, Pulisic,
0: vabbè, Telemachus è infortunato,
1: no, dico, mi sarei aspettato questo tipo di formazione. Invece è un Milan che è un po' la storia della Juventus, però, se andiamo a vedere, Marco, cioè spendono dei soldi, non riescono a comprare dei giocatori che fanno la differenza, e per tornare a vincere ci vuole tanta tanta pazienza. È la stessa storia tra Milan e Juve, solo che la Juve veniva da quel periodo incredibile, il Milan ha rivinto uno scudetto dopo tanti anni, però onestamente tutti gli anni tu riparti, ma sembra che tu non abbia una squadra all'altezza, e dunque l'unico obiettivo è quello di cercare di arrivare in Champions League, e il tifoso del Milan questo non lo può accettare.
0: E Tossani, chiedo anche a te che cosa non funziona. Poi sento
4: Io sono, vai. Io sono d'accordo, con Massimo. La prima cosa che non funziona è il progetto, è perché qui l'obiettivo è quello di arrivare quarto.
3: Scusate, non cadiamo. Saluto questo signore
0: Michele,
3: che
0: Tossani, Michele Tossani.
3: Michele Toscani, un grande Tossani. Saluto. Non cadiamo sempre ormai in questo luogo comune che il Milan vuole arrivare quarto. Se voi non, perché non parlate col proprietario o parlate con che ha altre ambizioni, però tu certo. Mi puoi dire, Stefano, sì, d'accordo, make Milan great again, poi però bisogna metterlo in pratica. Ormai all'arrivare quarto lo dicevano l'anno scorso, quest'anno non l'hanno mai detto, mai. Dimmi tu, Marco, se sbaglio, non hanno mai detto il programma.
0: No, Amorino ha parlato proprio di un Milan superiore al quarto posto. Cioè, no. di ambire,
3: non l'hanno mai detto questo, ci accontentiamo.
0: No, è vero,
3: mai detto.
0: Sono d'accordo, anzi hanno ambito a cose un po' più...
3: Poi uno può sorridere perché dice cosa è, ecco, ma... volevo dire all'amico Toscani,
0: Tossani,
3: l'anno scorso è vero che il tifoso era arrabbiato per questa cosa, quest'anno non l'hanno mai detto, poi bisogna mettere in pratica e non tentare di arrivare basta qua, certo. Ecco, questo volevo
0: sottolineare. Michele Tossani, stavi finendo, vai.
4: Sì, dicevo, poi dal punto di vista del campo, il fatto è che comunque quando hai preso Amorim non è certo l'allenatore che ha fatto male al Manchester, perché comunque è un allenatore di qualità, però magari non è nemmeno il fenomeno che si è visto allo Sport in Lisbona. Conosce quel tipo di calcio e ha bisogno dei giocatori per fare quel tipo di calcio. La rosa non è stata fatta proprio secondo questi criteri, lui si è dovuto un po' adattare. Secondo me in queste prime giornate ha fatto anche delle scelte controintuitive, perché quando ho visto per esempio inizio stagione Rabiot lo voleva mettere trequartista, poi finalmente ha capito che doveva metterlo dietro. Pulisic lo ha ritirato fuori dalla naftalina, e si era accorto nelle prime partite era stata una bestemmia tecnica lasciarlo fuori. Poi certo, anche qui come nella Juventus, la rosa è stata assemblata un po' a casaccio, secondo me.
3: Michele, soprattutto, scusa, dietro.
0: Vai.
3: Michele, interrompo ancora un attimo, hai ragione su tutto, ma la squadra cardinale l'ha affidata ad Amorim.
0: Esatto.
3: Allora tu mi dici però è stata sempre sì, perché non hai giocatori adatti, li ha scelti lui, non li ha scelti cardinale, questo è il concetto, cioè Amorim ha sempre detto cardinale Amorim, è quello che ci affidiamo per costruire la squadra. Quindi è vero, questo può darsi che non abbia i giocatori adatti, ma non li ha scelti Tare e poi si è trovato a Morim. Li ha scelti a Morim.
0: Sono stati spesi, mi sembra, stavo leggendo un apprendimento proprio sul mercato web, chiedo al volo proprio a, in regia di andarci, perché c'è la domanda, insomma, delle spese. 165 milioni il Milan ha speso. C'è un pezzo qui di approfondimento, dice dove sono finiti, perché il Milan è lontano così già dai primi posti. Cioè, vi dico dai messaggi, tra le altre cose che hanno già molti, dice il problema del Milan è l'allenatore, caro Stefano,
3: signori, il problema del Milan può darsi che sia l'allenatore. Voglio un bravo capo calcio. Avevo detto Galliani,
2: sono
3: via.
2: D'accordo con Carlo.
3: Avevo in maniera subliminale poi suggerito Giovanni Carnevale.
0: Che è andato, detto, che è andata la Juve.
3: Giovanni Carnevale l'ha preso la Juve.
0: Che si ha fatto? Carnevale, che ha fatto un gran
3: Piero Ausilio. Se non si prendono queste figure, se arriva Croce o Ugo Viana o Thiago Pinto, eccetera.
0: Sei chiarissimo. Aspetta.
3: Non mi risolve la cosa.
0: No, sei
3: chiarissimo.
0: Aspetta, voglio sentire Stefano e in Palome. Stefano.
2: No, ci sono, come ha detto anche Massimo, giù correttamente. Non so, poi Carlo ha aggiunto, sono d'accordo. Ci deve essere anche, voglio dire, un coordinatore, no? Tecnico, sì, che magari possa consigliare, sostenere Amorim in questa prima fase. Non lo so, adesso io vedo Amorim un pochino attanagliato
0: dai dubbi, le incertezze.
2: No, da subire un sistema di gioco che non predilige, e quindi c'è l'incartata proprio totale. Cioè, o vai avanti, sono allenatori particolari, no? Poi questi portoghesi forse non lo so, non c'è questa congiuntura astrale con il Milan, perché Fonseca, con Sessão, ma arriva a Morim, insomma, voglio dire, il Milan non ha questa storia portoghese. C'ha sta storia portoghese il Milan, ma quanti portoghesi nella storia hanno fatto freccia nel cuore del...
0: No, ma
2: cioè,
0: poi...
2: c'è anche, voglio dire, adesso sto ironizzando, un po' sdrammatizzando, però secondo me il Milan c'ha una bella squadra.
0: Ma per me
2: allora Moreira, lui che me lo fa giocare sempre a sinistra, Carlo, io sono fissato con Moreira.
0: Ma
2: per me è
0: fatto
2: formidabile.
0: Delle cose belle, oh.
2: Ma non deve giocare a sinistra, deve giocare a destra. Hai capito? Deve fare l'attaccante, deve giocare al posto di Chukwueze.
3: Doveva giocare a sinistra.
2: Eh?
3: A Torino ha giocato a destra, hanno detto tutti che doveva giocare a sinistra.
2: No, ma io l'ho visto col Belgio come lo fa giocare d'attacco. È un giocatore d'attacco esuberante, un po' che va un pochino governato, ma la fase difensiva lascia, non è il suo, cioè non lui dorme e la fase e gli vengono gli incubi quando pensa alla fase difensiva. Allora fallo giocare davanti in attacco, c'ha una tecnica mostruosa e porta gol e assist, perché questo c'ha il gol.
3: Stefano, volevo attaccarmi a quello che dicevi tu. E se Amorim dovrà essere esonerato fra un anno e due, tre.
2: Fra un anno non lo so, secondo me il rischio è forte,
3: Carlo. Io ho portato avanti il mio progetto, se no esce spurio di un progetto che non è suo.
2: Esatto.
3: Va davanti col suo, e ha sbagliato, non ha i giocatori adatti, lo manda. Sì, però voglio dire, uscire col 4-4-2
2: è un nonsenso.
3: Non l'abbiamo mai visto.
2: Sì, sono d'accordo. Poi sai che aggiungo, allora, Carlo, tu che ne sai più di me, allora non voglio fare, ma io Cardinale lo vedo abbastanza arrabbiato. Cioè, Amorim secondo me rischia grosso,
3: Deluso ieri ha mandato,
0: quindi rischia
2: secondo me.
0: Allora facciamo un giro,
2: a differenza
0: rischia
2: di Spalletti, mi sembra più a rischio Amorim per l'impeto del proprietà, cioè di Cardinale.
0: Mi sembra più a rischio.
2: Mi sembra, non
0: Orlando,
2: lo so,
0: ti sembra più a rischio Amorim?
5: Sì, assolutamente sì, perché ieri davvero Cardinale, come ha detto bene Carlo, cioè il Cardinale ha dato tutto ad Amorim in mano, fa il mercato, puntiamo su di te, e l'allenatore continua a dire, non ha mai parlato di secondo, terzo, quarto posto, parla di scudetto, però questa squadra qui io non posso vedere ancora Estupiñán che gioca, c'è Bartesaghi innanzitutto,
3: tutti dicono Estupiñán, non è il problema Estupiñán,
5: no, non è il problema,
3: non pareggi
5: però
3: per Estupiñán ieri, non pareggi perché la difesa non della mentalità va in
0: ma
3: vantaggio.
0: Ma Ramos non gli arriva un pallone, Carlo, ma come mai?
2: Però male ieri.
0: Ma non c'è, dov'è? Non c'è mai dentro l'area di rigore, ma perché? Che succede?
2: Molto fare molto
0: male. Io l'ho difeso sempre, ma mi sto ricredendo piano
3: piano. Ieri sull'1-0 sei andato in vantaggio dopo un minuto, ti arriva, sei fortunato perché il Sassuolo non pareggia dopo un minuto, dovrebbe essere un segnale d'allarme, dopo due conquistano un corner, dopo tre viene il gol. E no, ma infatti a Morin lo abbiamo criticato eccetera, ma Morin ha detto una cosa molto intelligente, io ero dopo la partita, io imbattuto, pareggio, io esco con la mentalità, con la testa, dicendo abbiamo perso una partita, e io avevo la stessa testa.
0: Certo.
3: Ieri il tifoso del Milan è uscito,
0: ma mi dite, vai finisce, è uscito con la
2: sì, come una sconfitta,
3: di cenere in bocca, come
0: certo. Ma Orlando, sto Ramos che c'ha secondo te? Cioè dobbiamo cominciare a vedere i dubbi, oppure è che non riesce a entrare in questa idea di Amorim? Poi lo chiedo a tutti, perché
5: di palle non è che ne arrivino tante. Io continuo ancora un po' a difenderlo, perché il Milan è stato costruito per giocare a calcio, giusto? Amorim ha un'idea offensiva e il Milan non riesce a fare calcio.
2: Si vede poco.
5: Poi io dicevo Stupidiano, non perché Stupidiano sia il problema del Milan.
2: Però Massimo, perdonami, mi piace questo discorso, ma allora perché fa giocare Musa, che è diventato titolare inamovibile? Cioè c'è qualcosa che...
3: non suo.
2: Ma c'è una contraddizione in te, ma caro Marco, qui non ci siamo. Musa è diventato titolare inamovibile nel Milan, nella C Milan. C'è qualcosa, non ce la racconta fino in fondo, amori. Cioè se tu vuoi la qualità, ecco perché Massimo ti ha interrotto, scusa. Ma no, ma Musa è diventato titolare inamovibile, Massimo.
0: Vabbè.
5: Ma no, ma infatti sono d'accordo, a confusione in testa, i giocatori non è che il Milan non li ha. Forse non sono forti come quelli dell'Inter, ma è una squadra sicuramente che deve dar di più. Non posso vedere Chukwueze che mi fa tutta la fascia, Moreira che mi fa tutta la fascia. Quelli devono attaccare, non devono fare 100 volte la fascia.
2: Cioè lui ha affidato il piano del rilancio rossonero con le riserve delle Yashari, Musa, Chukwueze.
0: Ma quelli
2: ci manca, ho capito, ma il Milan, cioè i migliori li ha messi nella fase di evoluzione, di conoscenza,
0: ma
2: di approccio.
0: Chi sono i migliori?
2: Vabbè, cioè, saranno giocatori veterani, che dice, ha cominciato così con Modric, che giocava tre quarti sopra, sotto Gonzalo Ramos, poi l'ha messo in mezzo, si capisce? Poi ha detto bene Carlo, 4-4-2, cioè voglio dire, arriva un punto, metti un punto, perché la squadra è forte, la squadra è buona. No, non ho detto
0: questo.
2: Però i giocatori, ha detto bene Carlo, Spalletti li ha scelti lui, ti faccio questa domanda? Amorim ha scelti lui.
0: Aspetta,
2: scusami,
0: Tossani
2: proprio... e Morera chi l'ha preso?
0: Tossani al volo, ma come si può fare per vedere qualche gol di Gonzalo Ramos? Cioè, che cosa si deve fare?
4: Astronauta. Innanzitutto, ora che Amorim abbia scelto tutti i giocatori, lo sento dire ora. Cioè, Amorim, che non conosceva il campionato italiano, è arrivato l'altro ieri. Questi giocatori qui, Musa, Yashari, la difesa con Pavlovic, Gabbia, Ghila.
0: Vabbè, quelli se li è trovati, che fa? Smontava una squadra.
2: Michele, scusa, perdonami. Correggimi se sbaglio. Yashari e Musa, titolari.
4: Sono stato zitto finora.
0: Aspetta, vai.
4: Allora, innanzitutto, che qui Amorim venga utilizzato come parafulmine di quello che non va a livello più alto, come già è stato per i suoi tre predecessori, anche di cui due connazionali. Secondo di poi, Gonzalo Ramos è questo giocatore, lo conoscevamo, bisogna chiederlo a chi ha fatto il mercato del Milan.
2: Chi l'ha preso?
4: Mendes, non Amorim.
2: E Amorim che fa? Non ha preso nessuno? Non ha preso nessuno.
4: Io credo che Amorim abbia avuto grande voce in capitolo. È venuto qui, che è stata data questa squadra.
2: Allora Carlo,
4: con il suo tipo di calcio.
2: Che confermi o no?
4: Alle favole, va bene.
0: Cioè, Carlo, confermi?
2: È una favola?
0: Carlo.
3: Il Cardinale ha sempre detto che lui ha fatto il mercato, poi ovviamente ha usato Mendes per arrivare sui giocatori.
2: Quindi Amorim non ha scelto uno, pure lui.
3: Ma in Serie A ci sarebbe stato un allenatore che, quando gli proponevano Ramos, diceva no.
2: Pure questo è vero.
0: Cioè, però non mi avete detto nessuno come si può sbloccare su Gonzalo Ramos.
2: Ma devi sbloccare il centrocampo, no, Gonzalo Ramos. Il miglior difensore. Devi arricchire di qualità in mezzo al campo.
0: Chi è il miglior difensore?
3: Prendo Ghila, che è un allenatore che dice: no,
2: forte,
3: no, Ghila,
2: Ghila sta giocando bene, però.
3: No, Ghila è uno dei più forti difensori che ci siano in giro.
2: Bravo, cara.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Son d'accordo. Anche ieri.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
3: E ce lo aspettavamo così, eh.
2: Ma scusami, la mediana non va, non va arricchita, Carlo, di qualità. Cioè, io vedo una mediana.
0: E chi ci metti?
2: Quindi muscolare.
3: In effetti, tu mandi via Fofana.
2: Lasciare Musa, oh.
3: Mandi via Fofana e metti Musa come Fofana. Ma infatti ho letto che quelli del Siviglia dicono che fortuna ci pagano pure lo stipendio. E ringraziamo Siviglia, non è.
0: Senti,
3: Manchester City.
0: È fortissimo. Sto quasi per chiudere. Michele, ma tu cambieresti modulo? Ah, perché prima mi hai detto la Juve dovrebbe passare un 4-4-2. Invece il Milan, e poi ti saluto.
3: Michele dice il 4-4-2, non è un
0: no, no, no, Michele Tossani ha detto prima perché la Juve lui la vedrebbe bene in questo momento con un 4-4-2.
3: Io il 4-4-2 non lo vedrei
2: mai.
3: Nessuno,
2: non lo dirà Carlo.
0: Ma Sacchi ci ha vinto tutto con quel modulo.
2: Vabbè, lascia perdere, dai, su.
3: No. Ma uno scomode. 4-4-2 mi sta rigido, non era il 4-4-2.
0: Aspetta, fa rispondere Michele che l'ho trattenuto oltre modo. Michele, tu che cosa faresti per attivare un po' Ramos? Scambi modulo, c'è un modulo oppure c'è niente da fare?
4: La prima cosa è mettere i giocatori nella loro comfort zone. Io quando sento dire gli allenatori vanno spostati, no, vanno messi nella comfort zone. Cioè io quando vedo ho visto Salemakers in queste, perché poi ragionamento su tutte le giornate, no? Non solo su ieri.
0: Okay.
4: Io vedo Salemakers trequartista, Pulisic in panchina, Chukwueze quinto, ecco, io la prima cosa che farei è cercherei di rimettere i giocatori nelle loro posizioni.
0: Ok.
3: Giusto.
0: Mi sembra giusto. Michele, io ti saluto e ti ringrazio. Ciao, Michele, tantissimo, grazie. Per essere stato con noi. Grazie a Michele Tossani, Match Analyst.
4: Ciao,
0: grazie. Prima di chiudere, Carlo, due cose ti voglio chiedere. C'era un rigore per il Milan, sì o no?
3: Ma guarda, quando io, se penso al fuorigioco di posizione, quando è stato tanti anni fa Giroud contro il Napoli, mi inalbero. Quando Milan ha questo tipo di prestazioni, questa cosa posso dire,
0: però lì c'è una trattenuta, dai, c'è
3: non mi interessa,
0: no, però al di là di questo
3: l'arbitro Furno ha arbitrato, attenzione, domanda: il Milan ha pareggiato a causa dell'arbitro Furno?
0: No, ma io non voglio fare. No, io non parlo mai. Guarda, a me non mi piace mai dalle
3: colpe. Io nemmeno.
0: Però analizzo. Però voglio analizzare.
3: Arbitraggio in generale, lo definisco così, irritante.
0: Irritante.
3: Cioè, non ha fatto dei grandi. Risultato del Milan.
0: Ma su Ghila c'è stato un intervento durissimo da Rosso, dai.
3: Cioè, quello lì non me ne ero neanche, non avendo davanti lo schermo,
0: L'hai rivisto, quello è grave,
3: sì,
0: dai.
3: Sì, però quando pareggi così non mi interessa. Marco, non mi interessa.
0: No, no, ma io perché volevo, prima abbiamo analizzato vari episodi, ma ti do ragione, nel senso io non è che do, però quando analizzo dico lì, non so Orlando se l'hai visto l'intervento su Ghila, Massimo.
6: Sì, quello su Ghila sì, era...
0: Quello era Rosso, era Rosso.
3: Ho paura che con la cosa qui adesso di Orsato ci incominci, diceva qualcuno ieri...
0: A scappare di mano.
3: Vogliono rimettere l'arbitro davanti al VAR, quindi facendo un passo indietro. Allora lì bisogna misurare un po' le cose, perché se adesso dobbiamo riabituarci dopo 2 anni a che il VAR non lo guardano più, oppure lo guardano ma sono tutti tocchetti. Non mi ha convinto molto il rigore su Højlund, perché sembrava che fossero i tocchetti, poi invece adesso c'è,
0: vabbè.
3: Si ritorna ancora tutta questa confusione qua, perché se adesso è ritornato l'arbitro a giudicare, ce lo ridicano
0: assolutamente. Massimo, stavi dicendo lì avresti dato il rosso tu?
6: Sì,
0: e invece c'era il rigore per il Milan, quella tiratina di maglia?
6: No, sono d'accordo, no. Cioè l'anno scorso l'avrebbero dato sicuramente, quest'anno con
3: ogni anno cambia, cioè non me
6: purtroppo per certe cose sono d'accordo, però te l'ho detto,
0: ma lo gira dentro l'area di rigore, lui andava in po', quello lo prende, lo sposta,
6: Marco,
0: lo gira,
6: quello
0: è rigore netto,
6: deve trovare un equilibrio insieme a Orsato, insieme
0: sono d'accordo, però
6: certi falli non si possono, ti ho già detto, quello di ieri di Aho,
1: Non puoi non fischiare fallo in quel caso. Sta andando verso la porta.
0: Sì.
2: Perché poi sono errori che ti entrano dentro ti restano dentro la testa, psicologici. Certo. E infatti poi lui fa quella cosa su Malen e poi addirittura si stira. Sai, anche lo stiramento è anche da tensione nervosa, capisci?
0: Sì.
2: Abbandona sconfitto la gara, perché da quell'errore poi nasce tutta una sequela. Sì, secondo me sì.
0: Vabbè ragazzi, mi è stato come sempre un grande piacere analizzare il tutto. Io ringrazio Carlo Pellegatti per essere stato con noi. Grazie Carlo, un abbraccio.
2: Un abbraccio.
0: Michele Tossani l'abbiamo già salutato. Abbiamo già salutato Massimo Orlando.
2: Ciao, Massimo.
0: Lo saluto a venerdì. Ciao, Massimo, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Allora ci fermiamo, break, e poi recuperiamo un po' di messaggi, un po' di audio con voi. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente in l'ultima ora di Maracanà. Marco Piccheri, Stefano Impalomeni, eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Marco.
0: Allora,
1: buon pomeriggio.
0: Caro Stefano, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Partiamo con gli audio al 331-8200-213.
2: Buonasera Marco e Stefano. È vero che la Juve non ha grandi giocatori né di personalità né dal punto di vista tecnico e nient'altro, però David è andato a giocare all'Atletico Madrid, sta segnando con continuità, è un caso? Adic va a Sassuolo, segna con continuità,
1: va bene,
2: è un caso?
1: Va bene.
2: Openda è al Leone. Dalle cronache dice, a parte i gol, che sta giocando bene, a parte ora che si è infortunato. Sarà il modo in cui Spalletti li mette in campo, può essere, o qualche altra cosa?
1: No, rispetto, no, per carità, ma licenziamo Spalletti, avanti un altro, va bene così. Ma io poi rispetto la tua opinione, è vero, insomma, gli altri ci stanno facendo molto bene, Davide, Penda, tirati fuori anche, voglio dire, c'è questa nostalgia di alcuni calciatori che sfido chiunque, per tutti i tifosi bianconeri, no, non è che li avessero sostenuti fino in fondo. Guarda, io ti dico una cosa, io ci ho avuto, nel mio percorso professionale, Marco lo sai, ho avuto anche dei confronti aspri, duri, con Spalletti, non sono né amico suo,
0: certo,
1: non sono mai andato a cena con lui.
0: No,
1: però faccio una premessa. Ragazzi, bravi come lui ce ne sono pochi, lo dice Carnevali. Calma, la Juve è questa, ci vuole pazienza, e bisognerebbe andare avanti un pochino per scoprire questi limiti, quanto non possono far male alla squadra, nuocere, e soprattutto sforzarsi di capire che piano piano, con lo sforzo di tutti, non essendo la Juventus secondo me una squadra fortissima, è una squadra forte che va ben calibrata. Chi meglio di Spalletti lo può fare? Poi, lo volete mandare via? Mandatelo via, c'è mica problema. E ti ho fatto la premessa, non sono né amico suo, non sono mandato a cena con lui, ci ho avuto anche dei momenti aspri, dei confronti duri con lui, però ben vengano, perché conosci il valore dell'uomo, che è indiscutibile da un punto di vista tecnico. Poi sarà finito? Per me non lo è. Questa Juventus è la Juventus dei sogni? Non lo è. Ci sono stati degli errori di tutti, anche suoi? Sì, però da qui a sollevarlo dall'incarico, io ci penserei un attimo.
0: Mm-hmm. Altro audio, vai, 331-8200-213.
3: Molto calmo.
1: Marco, tu non ti sei espresso.
3: Buonasera, avete dei commentatori che sono spettacolari. E sai, la Juve è stata sfortunata perché ha preso dei rimpalli e il coso ha preso il gol così di culo. Ma di che cosa state parlando? Scusate. Il Cagliari ha fatto la sua sporca partita in tutti i modi possibili e immaginabili, e adesso il primo commentatore che arriva, la Juve è stata sfortunata. La Juve ha fatto tanti tiri in porta,
0: sì,
3: ma nello specchio della
1: porta
3: ha fatto 4-5 puliti. E di cui,
1: però io capisco, tu ogni
3: due
1: volta vieni qui e ci attacchi. Ma secondo te la Juve avrebbe meritato di vincere? Sì o no? Rispondici. Marco, tu non ti sei espresso.
0: 3-1-2-0-0-1-3.
1: Adesso però ti devi esprimere. Cioè, io ho fatto la difesa d'ufficio, cioè non ne ha bisogno della mia difesa, ma ti rendi conto come siamo ridotti? Cioè, che io devo difendere il lavoro di Spalletti.
4: Grazie adesso del consiglio.
1: No, ma Luciano, figurati. Quante ce n'è?
0: Però per me posso dire una cosa, tu hai ragione, però da una parte ti devo contraddire, cioè nel senso.
1: Vai, mi piace questa cosa.
0: Io
1: quindi
0: credo,
1: tu lo solleveresti?
0: No, solleverei no, però
1: sì, perché
0: devo
1: tu dici
0: riflettere,
1: se perde con la Lazio,
0: riflettere.
1: Saremo qua lunedì,
0: devo
1: ti preannuncio che è l'ultima
0: cioè se perde devo riflettere.
1: Se ringhio,
0: a me mi sembra
1: fa tre
0: che
1: punti
0: si...
1: a Torino, siamo qua,
0: a me
1: Spalletti fine della corsa.
0: Allora,
1: benissimo, chi prendi?
0: A me Spalletti piace, però mi sembra si sia incartato.
1: Pallocchetti prendi in panchina, chi prendi? Conte arriva?
0: Si sembra che si sia incartato un pochettino.
1: Benissimo, però io ti ho fatto una domanda precisa.
0: Ieri poi questo nervosismo.
1: C'è questa voglia di sostituirlo,
0: Pisacane,
1: di mandarlo
0: perché?
1: Via.
0: E
1: allora
0: poi
1: mi dici al posto di Spalletti chi prenderesti adesso?
0: Non
1: Conte?
0: Lo so, non lo so.
1: No, però mi devi rispondere.
0: L'unico
1: c'è
0: Conte, chi prendi?
1: Prendi
0: Conte,
1: Pallocchetti?
0: E basta.
1: Chi prendi adesso? Per allenare la Juventus.
4: Bellissima ragazza là con la maglietta verde.
0: Va bene, vai con un altro audio, dai.
5: Ciao, buonasera a tutti, io sono dell'idea che come era scarsa la Juve di Allegri e si criticava molto il gioco di Allegri, si diceva che la Juve non rendeva perché il solito gioco di Allegri, è scarsa anche la Juve di Spalletti, solo che giocano diversamente, ma sono scarse entrambi e quindi non si andrà da nessuna parte.
0: Bene.
5: Manca un attaccante e un grande centrocampista.
0: Va bene, dai, con un altro audio, poi devo leggervi una cosa da tutto Mercato Web. Vai.
6: Ciao Marco Luigi. Allora, Luigi Spalletti, togliendo lo scudetto che ha vinto al Napoli, sì, che ha fatto?
1: Benissimo.
6: Non ha fatto niente. Io ho paura che ci troviamo di fronte ad un allenatore super valutato. Ormai quello che devo dare l'ha dato. Ormai
0: è
6: un allenatore che deve andare ormai in pensione.
0: In pensione. Luigi manda tutti in pensione.
6: Non andrà neanche in Champions.
0: Neanche in Champions la Juventus.
6: Di cosa stiamo parlando?
0: Questa Juve rischia. Questa io rischio pure mio.
7: Fino a che ci
0: vabbè,
7: sono.
0: No, no, per carità, non vai con un altro audio, non arrabbiare, la salute prima di tutto, dai, via.
8: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, praticamente il fallo è, secondo me, è rosso tutta la vita, sono tifoso della Roma.
0: Certo,
8: è rosso tutta la vita di Malen e onestamente c'era il fallo prima. Lui molto probabilmente era nervoso perché non gli ha fischiato il fallo, allora ha fatto quell'entrataccia. E ci sta onestamente, per fortuna non si sono fatti male. Non si capisce, come anche col Sassuolo, Milan c'è un'entrataccia su gira e niente. Un'altra, mi sembra 3 settimane fa, prima della sosta, Como Parma, mi sembra, c'è un'entrataccia di Gasquet, mi sembra, non so come si chiama, su un giocatore del Parma, tipo sforbiciata, una cosa impressionante, non gli ha dato neanche il cartellino giallo e quello era rosso tutta la vita. Non si capisce alla fine per questa cosa qui.
0: Va bene, va bene. E dunque, 331-82-00213, vai ancora con un altro audio, poi vi leggo una cosa.
9: Buongiorno Maracanà. Innanzitutto ho apprezzato il giudizio dato da Marco all'inizio della trasmissione sul Napoli. Mi è sembrato un giudizio abbastanza equidistante. E volevo dire una cosa, ho notato anche ieri molti commentatori, diversi commentatori diciamo, che sappiamo benissimo che sta antipatico, che non piace Allegri, però di qui a trovare ogni volta una giustificazione, è stato fortunato perché giocava contro il Frosinone che si addice al suo gioco... Cioè cercare ogni volta un qualcosa per denigrare, per sminuire, se fa giocare un giovane perché non aveva altre scelte. De Bruyne per esempio sta giocando bene perché probabilmente è stato allenato bene.
0: Bene. No, ma noi quando c'è da dire una cosa positiva la diciamo, quando c'è da fare la critica si fa, perché è giusto che sia così. Dunque, Spalletti non ha i calciatori, ha ragione Stefano Impallomeni, che aveva a Napoli Osimhen, Lobotkan, chissà, questo è il problema. Sì, ma io sono d'accordo quando dite questa cosa, però dopo io penso, no? Se prendo la rosa ieri sera del Cagliari e della Juventus, qual è la squadra più forte? La Juve, a prescindere, no? C'ha dei valori. Allora uno può dire, può fare qualche cosa in più in fase di finalizzazione? Cioè perché questa squadra nell'ultimo tratto è solo una questione dei due? Può essere che c'ha due attaccanti che valgono per uno e quindi... è complicato fare gol
1: sì, ma
0: però
1: poi,
0: ieri
1: ma
0: arriva stare... una palla fatta,
1: ma Marco,
0: bene
1: ma Marco,
0: un cross dentro l'area, quello di testa
1: dire,
0: boom,
1: ma non è
0: dentro.
1: Che ti dico che Spalletti sia esente, cioè, no, delle responsabilità pure lui, per carità, però da qui a cacciarlo via, mandarlo via, sollevarlo dall'incarico ce ne passa.
0: Però sai,
1: poi, parliamo di calcio. Alebegovic mette una palla giusta,
0: sì, una,
1: due, traversa di lui, traversa di Colomoni, due, un gol, una traversa. Quante palle sono state messe bene,
0: esatto,
1: tecnicamente?
0: Esatto. Quello,
1: parliamo, di parliamo di questo.
0: Ma lì l'allenatore
1: qui,
0: che deve fare?
1: Oh,
0: cioè,
1: che
0: può intervenire?
1: Allora
0: ma
1: vai
0: che
1: là
0: stata...
1: e c'è la convergenza, fai con lo scalpello e dici guarda c'è un piede e ti metti lì a fare.
0: Ma Alebegovic c'ha un bel piede, ragazzi.
1: Ma ho capito, ma c'ha un bel piede, però dopo c'è la partita, magari in allenamento ne fa 9 su 10, li fa così. Deve abituarsi quell'altro pure nella rifinitura, insomma, sono tutte piccole cose che devi aggiungere, ci vuole lavoro, ci vuole pazienza. Tu mi dirai, vabbè, ma allora i giocatori della Juventus sono molto più forti di quelli del Cagliari. Sì, poi devi dimostrare sul campo però.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: c'è, allora, prendo un attimo un altro messaggio scritto però al volo. C'è Giovanni, forse penso sia arrabbiato, non lo so, però io lo leggo. Perché poi so, quando iniziano così io non li capisco, però bisogna pure leggerli tutti. Allora, cercare di leggere tutti perché sono tanti, ringraziando Dio. La favolosa Roma, che ha una rosa di centrocampo di altissima qualità, Ho provato ad immaginarla senza Coné, Cristante per più di 4 mesi.
1: Torniamo di tutti.
0: Verón, Pisilli, Pellegrini, tutti. Mamma mia, favolosi per arrivare dal decimo posto in giù.
1: Però è evidente che se manca da centro
7: campo. No, vivente, questa è una stupidata.
1: Vivente da, voglio dire, è nato, è possibile,
0: aspetta,
1: che Roma.
0: Aspetta, ce n'è un altro, dice. Ma guardate che la
1: da centro campo.
7: No, vivente, questa è una stupidata.
1: Vivente da, voglio dire, è nato, è possibile,
0: aspetta,
1: che Roma.
0: Aspetta, ce n'è un altro, dice. Ma guardate che

0: Una domanda semplice: chi dà più sensazioni positive in questo momento, la Roma o la Juve? Non è la nostra favolosa, noi cerchiamo di analizzare quello che dice il campo. Oggi, se devo fare un'analisi, la Roma pareggia a Como e tutti, io ho sentito di tutti, sono usciti da quei 90 minuti con una sensazione di forza che ha dato la Roma, non il Como. E oggi, se io guardo la Roma e guardo la Juve, anche se ha 3 punti in più, perché se ragiono quei punti è finita, cioè ha 3 punti in più, va tutto bene. Allora scusate, l'Inter c'ha dopo 6 partite già un vantaggio su una squadra, sulle 2 punti, 3 punti, 4 punti, 5 punti, 6 punti, quindi va tutto bene, sono 6 punti su 2 partite, quindi di che cosa stiamo parlando? L'Inter non sta facendo niente, cioè a me mi sembra un'analisi questa che noi non possiamo fare, Stefano, perdonami.
1: No, sono d'accordo.
0: Cioè, se io guardo la Roma e guardo la Juve adesso, dico vabbè, qual è la squadra meglio che, come gioco, come qualità, come idea di sviluppo? È la Roma. Qual è più forte anche nei singoli? È la Roma. Poi se tra 2 mesi cambia tutto perché se ferma la Roma, perde 4 giocatori, la Juve... E quello io non, noi non siamo indovini.
1: No.
0: Oggi, ad oggi la fotografia è questa. Se non vi sta bene è un problema vostro, ma è questa. Non so i 3 punti che... allora la Lazio, cazzo, vince lo scudetto quest'anno. Questo che dico, cioè, che c'entra la classifica in questo momento, la distanza minima dalla vetta? È un'analisi, perdonatemi se dico questa cosa, ma è molto da bar se uno ragiona così. Se io prendo la classifica oggi, dico, e di che parlo? C'ha 16 punti l'Inter, beh, Napoli sta a 10 punti, quindi sono 2 partite, quindi di che parliamo? Ma ha fatto lo stesso avvio di campionato il Napoli e l'Inter? Hanno fatto lo stesso avvio? Cioè, abbiamo gli stessi parametri di valutazione ad oggi? Non credo.
1: Non lo
0: dico
1: d'accordo.
0: A te, Stefano.
1: No, sono d'accordo.
0: Cioè, poi i numeri sono importantissimi, per carità, e ci aiutano a capire le cose, però.
2: You speak about bla bla bla.
0: Vabbè, andiamo avanti, dammi un altro audio. Poi leggo una cosa,
3: dicami,
0: e poi sentire.
3: Che trasmissione fantastica, divertente. Ascolta, ma io volevo un po' una domanda.
0: Vai.
3: Per quanto riguarda Mourinho, ma Mourinho gioca sempre con Stupignan, come lo vedete voi?
0: Ma
3: mi piace, non mi piace, boh. Ma se c'è Stupignan e cambia il Milan, boh.
0: Rispondi tu, è Stupignan, ti piace?
1: Ma
0: ce l'hanno tutti con lui, ma però perché? Dai. Però insomma, qualche errore lo fa.
1: Sì, ho capito, non è che è pareggiato.
4: È fiducioso.
1: Reggio Emilia col Sassuolo perché Stupignan ha giocato male. Non si può, dai.
0: Allora, altro messaggio alla Juve: è il problema del gol. Marco ha degli attaccanti che non sanno fare gol. In campo si vede il nervosismo di Spalletti che non sa che fare per farli concretizzare un po' di più. E qui il centrocampo ha poca qualità, poca personalità. Il Milan per me non ha equilibrio e una difesa non di livello, senza terzini, perché quelli che ci sono poco. Ramos secondo me non sta in area di rigore perché soffre le marcature del calcio italiano. Può essere questa una spiegazione? È sempre vuota ieri... l'area di rigore del Milan,
1: Sì, ma ieri ho visto un po' in difficoltà,
0: sì,
1: Marco.
0: Sai, io sono sempre avuto fiducia, però comincio a essere un po' preoccupato, dico la verità. Dopo
1: no,
0: sei
1: è un
0: partito,
1: calciatore senza dubbio forte, che ha nella finalizzazione del gioco il suo pezzo, diciamo così, migliore. Però lo vedo macchinoso, fa fatica a legare il gioco e lo vedo un po' un pesce non fuor d'acqua, nel senso che in alcune situazioni fa fatica, se non viene sollecitato, messo in condizione. È vero che ha avuto 2 grandi occasioni, uno ha tirato... fatto un bel rientro con destro sinistro, l'ha messa sul primo palo, poi non ci ha parato, e poi sul colpo di testa poteva fare meglio là. Non so se ti ricordi quelle 2 occasioni che ha avuto nel primo tempo. Poi male, insomma, non so
0: allora.
1: Quante responsabilità abbia lui il gioco di Amorim non agevoli. Insomma, secondo me la verità sta nel mezzo.
0: Altro messaggio, vai Andrea.
5: Ragazzi, quando si parla di Juve, però ogni tanto ci si dimentica di una cosa, che non deve essere per carità l'attenuante. Ma la Juve mancano dei giocatori.
1: Abbiamo sempre detto.
5: Che sono dei titolari in questa rosa. Adric sicuramente è il giocatore più forte della rosa della Juve. Probabilmente tra i 4-5 giocatori più forti della Serie A.
1: Sì.
5: Però Adric è assente, ragazzi.
1: Adric
5: è ancora sarà assente per un mese.
1: Sei fermato... Ma è dello scorso anno,
5: insomma. Di Juve,
1: no,
5: sembra che non conta.
1: Forse Ildiz.
0: Vabbè, Ildiz.
1: Ha avuto un lapsus.
0: Vai con un altro messaggio, vai. Sì, però se può battere il
6: Cagliari. Io ti rispondo molto, molto, molto volentieri.
1: Ecco, vai.
6: Non ha meritato di vincere.

0: perché ha fatto tre tiri puliti.
1: Non ha meritato. Non
0: io ti rispondo molto molto molto volentieri. No, non ha meritato di vincere. Basta.
1: A te credo, sei del Cagliari.
0: Puliti, nello specchio della porta. Tutto il resto è noia.
2: Certo. Allora.
1: Il resto è noia.
2: Bellissimo. Diceva. Vai con un altro messaggio. Poi ti leggo una cosa.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Io Spalletti credo una cosa, che lui stia soprattutto scontando il fatto che ci sia Conte a giro, perché in Milan non mi sembra che c'è degli risultati diversi dalla Juve o migliori o altri, pure non mi sembra che con Amorim ci sia tutto questo accanimento, eppure vengono dal solito percorso anche le società, diciamo, però Spalletti, il fatto che ci sia Conte fuori, questa cosa Conte lo sta pagando, ma la Juve è scarsa. La Juve ha un centrocampo, ma scarsa nel senso che non di livello altissimo, non offendo nessuno. Centrocampo non ha qualità, non ha personalità. Le punte non sanno fare gol. E questo è un problema grosso. E Spalletti è nervoso, ci credo.
1: Ti credo.
2: Ho capito, ma scusate, io poi quando sento questi discorsi, scarsa, le punte, va bene, ok, sicuramente c'hanno dei... Ma scusate. Juventus, 9 gol. Lazio 11 gol, ci sono due gol di differenza. E in difesa
1: 9 di differenza con l'Inter, 18 contro 9.
2: Okay.
1: Roma 14 contro 9, 5 di differenza. Il Milan ha fatto due gol in più. Poi?
2: Vabbè, ma i centravanti che c'ha la Lazio sono così superiori a quelli da Juventus?
1: Beh, infatti c'è la differenza di due gol. Non è che...
2: Ma non segnano tanto i centravanti, perché Pinamonti ieri ha segnato un gol dopo primo gol. No, perché io devo capire, insomma, perché sennò...
1: Pinamonti ne ha giocato, quanto ha giocato? Due partite?
2: Apposta, però voglio dire, Pinamonti... poi ci sarà anche qualche cosa che... Cioè, con tutto il rispetto, la Juve va a Cagliari, questa Juve che è scesa in campo poteva vincere la partita, poi ha detto male, insomma, qualche un po' di sfortuna c'è stata, mo si incazza un'altra volta quello di Cagliari, mo li chiama un'altra volta. Però voglio dire, sennò che squadra devono avere per far vedere qualcosa di meglio? Non lo so, vabbè, dai, andiamo avanti. Dammi un altro audio che poi devo leggere una cosa, Stefano, vai.
4: Sono contento di parlare con voi di Maracanã. E dopo dico che sto dimostrando che la Lazio di essere uno dei migliori allenatori, che sono cresciuto nel corso degli anni, mi sono evoluto. E speriamo di continuare così. Comunque vi faccio i complimenti per la trasmissione. Vi voglio bene,
1: anche noi ti vogliamo
2: anche
1: bene,
2: noi, Gennaro,
1: ma sei uguale.
2: Uguale,
1: Nicola, sei un fenomeno.
2: Una volta lo dobbiamo
1: che ieri poi Rino Gattuso ha detto bene, mi prendono sempre per uno scappato di casa,
2: ma che no,
1: ma basta con questa storia che deve, sembra che uno per caso fa l'allenatore, ma ha ragione, dai,
2: va bene.
1: Goditi questo momento,
2: ma assolutamente.
1: Che si goda questo momento,
2: allora,
1: che poi non si sa mai,
2: insomma, hai capito? No, io spero che dura il più lungo possibile, insomma,
1: certo,
2: però,
1: certo,
2: poi
1: no,
2: dipende dai punti di vista.
1: questo sì.
2: Allora,
1: sorprendente, la Lazio alla sua è sorprendente,
2: questo è vero. Allora vado subito su tutto mercato web, importante, perché volevo sapere un attimo che cosa ne pensava Stefano, poi tra poco ci abbiamo anche un amico per andare ad analizzare alcune situazioni con un arbitro, quindi fate le vostre domande se volete. Gianluca Rocchi, la nuova vita, il talent che risolverà le polemiche dopo aver pagato troppo per tutti. Ieri ha fatto questo esordio, c'è un pezzo di approfondimento a DAZN, in Fuori Classe, la trasmissione del post partita, appunto, della domenica sera. A me è sembrato molto
1: ottimo. Sì, promosso a pieni voti. Io capisco che adesso voglio dire questa vicenda lo ha,
2: proprietà di linguaggio,
1: questa vicenda lo ha
2: sereno, l'ho visto.
1: Sì, straordinario, tempi,
2: sì.
1: Eloquio straordinario, comunicazione eccellente. Sempre rispettoso, insomma, voglio dire, anche nei giudizi, non risparmia il suo parere.
2: Esatto.
1: Credo che potrebbe avere di fronte a sé una carriera luminosissima da questo punto di vista. Quindi magari, voglio dire, io capisco che voleva fare altro e che voglia fare altro, magari rientrare in quel mondo che è sempre stato suo per tanti anni, però forza e coraggio. Questa vicenda ingiusta, clamorosamente ingiusta, che lo ha visto protagonista suo malgrado, e magari gli si apre un cancellone, un portone di fronte a te, perché è bravissimo.
2: Sì.
1: Potrebbe essere anche più ficcante, poi magari nei prossimi 2-3 anni potrebbe avere veramente una carriera 10-15 anni da questo punto di vista, perché è straordinario. C'ha tempi, è bravissimo, si esprime alla
2: grande. Ieri ha spiegato anche in modo dettagliato ed esaustivo come e quando viene utilizzato il VAR, per un punto di vista che mai prima d'ora avevamo avuto in ambito italiano, in TV. quindi ha ricevuto i complimenti. Ha spiegato anche alcune situazioni praticamente arbitrali. Io me lo sono
1: ma ha parlato anche, voglio dire, ha espresso anche dei giudizi tecnici sugli allenatori. Ha detto Spalletti, io se l'ho arbitrato, le sue squadre mi sono sempre piaciute.
2: Esatto.
1: Cioè, si vede anche dal punto di vista di un ex arbitro o di arbitro. Adesso non voglio...
2: Poi gli arbitri stanno in campo, vedono come giocano le squadre
1: e apprezzano il modo di giocare delle squadre. Quindi anche, voglio dire, possono esprimere naturalmente il loro giudizio da questo punto di vista, non soltanto soffermarsi sugli episodi arbitrali. Che anche, voglio dire, sono stucchevoli, stancanti.
2: No, perché sai, ho letto episodi, un sacco di gri, un sacco di cose, palle, adesso mi faccio la disdetta perché c'è tutte ste... Ma sì, devo uscire un attimo.
1: C'era una canzone, di
2: c'era una canzone. Allora... break, torniamo tra poco.
1: Vai, va a spostare sta macchina, va.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nell'ultimo tratto di trasmissione, sempre Marco Bicchieri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti noi.
0: Sai Stefano, ci scrivono, Marco, ma il centrocampo della Lazio è molto meglio di quello della Juve. Sì, sono d'accordo. In questo momento sì, ma credo proprio in linea generale, cioè qualità, quantità, anche più assortimento secondo me. Sì. E mancano efficace, poi Cataldi e Rovella, senza... che sono due giocatori che sono out in questo momento, Rovella, quindi out. Hai anche dei, anche una rosa secondo me più lunga. Davanti, insomma, come centravanti, così e così. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio, mi fa molto piacere perché lo ritroviamo, l'ex arbitro Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Come stai?
2: Con tutto bene, ci grazie. Sentiamo? Tutto bene, beh, è un segno positivo direi, no?
0: Però ti siamo in questa, diciamo, giornata di ripartenza, ti abbiamo subito disturbato. Senti, che è un po' che non ci sentiamo. Che idea ti sei fatto di questa linea Orsato?
2: Allora, direi
0: poi andiamo,
2: che...
0: poi andiamo sugli episodi che in questione di oggi, perché gli ascoltatori, come sai, no, tante domande, riflessioni, eccetera, su alcuni episodi. Però che idea ti sei fatto?
2: Assolutamente. Direi che si è iniziato, a mio avviso, bene, nel senso che si doveva dare una svolta rispetto a quello che stava succedendo negli ultimi anni. Quindi la trovo un inizio positivo fino, diciamo, all'ultima giornata appena trascorsa. È chiaro che bisogna un attimo ritarare tutti i parametri e soprattutto tenere la barra dritta una volta che si stabilisce una direzione, tenere sempre quella, perché poi è quello che abbiamo visto che ha dato problematiche fino all'anno scorso. Però come linea generale la trovo molto positiva. Si è tornati a giocare a calcio, non ci si ferma mille volte, complice anche in positivo le nuove regole per evitare le perdite di tempo.
0: Sì.
2: Che quello bisogna dire grazie all'IFAB che ha indovinato, mi sento di dire appieno, le varie correzioni c'erano da dare al regolamento per far sì che i giocatori non perdessero più tanto tempo durante le riprese di gioco nel stare fermi a terra, magari fingendo un infortunio per diciamo ricevere più tempo, ecco.
0: Sì, sì, infatti questo ha dato, diciamo, dei risultati positivi sotto questo aspetto. Senti, invece, altra cosa, poi andiamo con Stefano magari alle curiosità di questa giornata. Che te ne pare dell'esordio, possiamo dire così, di ieri di Rock in TV?
2: Allora, ho sentito in parte, lo trovo positivo. Concordo sul fatto che ha dovuto subire un qualcosa a livello giudiziario che non trovo giusto, non lo trovo assolutamente giusto. Ero convinto che a livello penale non ci fosse nulla, a livello sportivo è stato archiviato tutto anche lì. Sicuramente non è stato fatto nulla per dolo, ma sicuramente per cercare di sistemare alcune situazioni che stava per essere commesso un importante errore. Per cui sono contento della sua nuova diciamo veste di tele,
0: sì, di commentatore,
2: di commentatore, esatto, di opinionista.
0: Sì.
2: Ha analizzato anche lui il fatto che il VAR l'anno scorso stava prendendo una direzione che non era quella giusta, che stava iniziando a dare fastidio ai stessi giocatori, gli allenatori, i tifosi, e concordo assolutamente. Adesso speriamo si trovi la quadra, diciamo.
0: Assolutamente.
1: La sensazione, Daniele, proprio su questo discorso, cioè l'open VAR, cioè questo tentativo di apertura di un mondo per definizione un pochino chiuso, no? Perché è una comunità, secondo me non ha creato dei vantaggi. Io credo che poi sono per l'autonomia degli arbitri e anche per una comunicazione che deve essere essenziale. Questo tentativo, secondo te, Daniele, di aprirsi, no, al mondo comunicativo, quindi spiegando un po' quelle le cose, le dinamiche, le criticità arbitrali ogni settimana, ogni partita, secondo me non ha agevolato la serenità del giudizio, scusa un po' il gioco di parole generale, no?
2: Ma sicuramente, è chiaro che ci si è trovati in una situazione dove gli errori erano veramente tanti, e capisco anche che andare in televisione a dover continuare a mettere gli errori diventava un po', tra virgolette, pesante, immagino, per chi doveva gestire diciamo l'aspetto arbitrale. È chiaro che secondo me si deve ritornare a spiegare le decisioni prese e quelle sbagliate con la trasparenza più totale. cercando di commettere sempre meno errori, perché comunque non è possibile che un tifoso, gli allenatori, i giocatori non sappiano durante la settimana se quelle determinate situazioni, quelle determinate decisioni siano state valutate decisioni corrette oppure no. Se penso ai casi delle prime giornate, si è dovuti arrivare alla riunione con gli allenatori dopo la quinta giornata, se non erro, per sapere che determinate situazioni, anche se erano errori evidenti, palesi, comunque sentirsi dire dalla voce ufficiale, dalla fonte ufficiale dell'AIA, che appunto erano stati considerati errori. Ecco, secondo me bisogna tornare a spiegare e a dire quando si è commesso un errore e quando invece la decisione è stata ritenuta corretta, ma settimanalmente. Trovo che nel 2030 bisogna, nel 2026, quello che è, bisogna appunto dare una risposta chiara e trasparente a chi usufruisce, a chi fruisce del pacchetto calcio.
1: Per me aiuterebbe anche, Marco, Daniele, non so se siete d'accordo, il fatto di, cioè, mentre noi riconosciamo i calciatori, no? Allora, Lautaro ha quelle caratteristiche, Colomani ha quelle, Malen, noi non sappiamo niente
3: o poco
1: delle caratteristiche di una, cioè voglio dire, ieri Fabbri io l'ho visto 2 o 3 volte, ma non è che ho una cultura proprio specifica, sì. Però è uno dal cartellone, uno dal rigore disciplinare molto molto marcato, cioè severo, si fa rispettare, ha una sua conduzione, un suo stile. Secondo me anche i tifosi, se un giorno ne sapessero di più, no? Sul profilo caratteriale, come quando eravamo ragazzini, ti ricordi, c'era Agnolin, Casarin, Lobello, sapevi che carattere, no, avevano, non so, certo. Se sei d'accordo, Daniele. Cioè, di questi non conosciamo il loro profilo caratteriale, il loro modo di guidare una partita, no? Così il tifoso sa, ci arbitra, quello c'ha il cartellino, fa pure, nel senso che ognuno c'ha il suo stile, giusto, Daniele?
2: Ma assolutamente sì, però basterebbe, come il tifoso ovviamente è più attento alla giocata del giocatore, magari interessarsi un po' di più anche dell'aspetto arbitrale. Poi gli arbitri sono sempre quelli che girano in Serie A, e basterebbe porre un po' più attenzione all'arbitro, e alcune caratteristiche marcate di ognuno le si riconoscerebbero, diciamo, dopo 2 partite, se vogliamo. Però sicuramente ti assicuro che le squadre lo fanno. Sapere le caratteristiche di, certo, un arbitro aiutano anche al comportamento dei giocatori durante la partita.
1: Assolutamente. Secondo me gli allenatori dovrebbero informare i calciatori: oh, c'è questo arbitro, fa così, fa con là, sì, attenzione.
0: Sì. Ma penso che lo fanno le squadre.
2: Lo fanno.
1: Lo fanno. Questo è importante.
2: Addirittura nelle società c'è proprio una figura nella maggior parte delle società, esatto, che assolve proprio questa funzione.
0: Sì. Senti, Daniele, andiamo un po' ieri. Qualche, sì, episodio, da dove vuoi cominciare? Scegli tu, dai.
2: Ma io partirei dai gravi falli di gioco, che secondo me purtroppo non c'è stata un'uniformità su 3 situazioni, a Como, a Sassuolo e a Lecce, dove purtroppo si è mancato in 2 situazioni, mi riferisco all'episodio di Sassuolo-Milan, in particolare di Lecce-Bologna, dove manca secondo me un cartellino rosso per 2 situazioni, dove invece poi in Como-Roma è stato fatto, a mio avviso giustamente, ma se andiamo a vedere il punto d'impatto è stato fatto rosso su quello che come punto d'impatto era meno rosso di tutti, se vogliamo. E siccome per i gravi falli di gioco l'arbitro, oltre a far rispettare le regole in primis, secondo me è lì per tutelare l'incolumità dei giocatori, si è sempre detto che nelle situazioni dove magari non è un chiarissimo rosso, però si propende sempre più per il rosso proprio per evitare che si arrivi a farsi male, trovo che come in Como-Roma, ripeto, è stato giusto dare rosso a Malen per grave fallo di gioco, anche in Sassuolo-Milan dove c'è un intervento su Gila, dove c'è una gamba tesa che arriva sul ginocchio del giocatore, della gamba destra, che fa piegare la gamba in maniera brutta, e solo forse la fortuna ha fatto sì che il giocatore non si facesse male. E in Lecce-Bologna, se vogliamo, è molto molto simile all'intervento venuto in Como-Roma, dove purtroppo è stato fatto solo cartellino giallo. Ecco, trovo che non si sia sfruttata l'occasione per trovare questa uniformità per la stessa categoria di situazioni.
0: Sì, che per me è molto difficile trovare l'uniformità.
1: Perché ognuno ha il suo metro di giudizio,
0: sia una delle cose più complicate.
1: Bisogna vedere anche il contesto della partita.
0: Sì.
1: Perché, Daniele, tu che insomma da arbitro, c'era un fallo di Wesley sulla finita del primo tempo, che non è stato, andava ammonito perché insomma almeno il fallo era evidente.
0: Almeno ammonito.
1: E allora questa cosa può scatenare un retropensiero, un fardello psicologico nella conduzione di un arbitro?
2: Sicuramente in quell'episodio è avvenuto proprio alla fine del primo tempo, magari uno se lo riede, non dovrebbe succedere, però diciamo che siamo a un livello dove questo aspetto non dovrebbe influire, nel senso che magari
1: c'è la famosa compensazione. Adesso non ti dico Malen, sì, era da rosso, però c'è prima un fallo di Ramon su Malen.
2: Sì, magari non dal campo non si è riusciti a ravvisarlo e sicuramente si è visto molto.
1: E non è che lui ha deciso per dire per compensazione, c'è questo aspetto psicologico o no, Daniele?
2: Questo non lo so, voglio non pensare a questa cosa, nel senso che arbitralmente parlando spero non sia successo questo. Diciamo che Malen parte proprio con tutti i crismi per preparare un grave fallo di gioco, il salto, la gamba tesa, la velocità. Cioè c'era tutto per potersi aspettare un gran fallo di gioco. Poi per sua fortuna l'impatto è totalmente basso, però non mi sento di dire che è una decisione totalmente errata se la prendiamo singolarmente. Mi sento di dire che le altre due
1: sono
2: che ho parlato prima, assolutamente
1: mamma
2: sì
1: mia.
2: Delle tre, questa, se vogliamo, per punto di impatto era il meno rosso di tutte.
1: E la Zuzzi là per poco non è, cioè, lì le...
0: No, infatti io mi sono spaventato anche quello su Gila, perché pure su Gila riceve una cosa che gli è andata bene pure a lui, delusso pure a lui, insomma, quindi bisogna...
2: Assolutamente.
0: Sì.
2: No, invece... non dobbiamo sempre affidarci alla fortuna che il giocatore non si fa male.
0: Bravo, sono d'accordissimo,
1: bravo,
0: Daniele.
1: Bravo.
0: No, ti volevo chiedere una cosa, Daniele, proprio magari una lettura. Il fatto che precedentemente a quel rosso su Malen non sia stato fischiato il fallo, no? Da che cosa, diciamo, come l'hai letta tu? Perché c'è questa linea di far giocare, quindi vedendo che i due giocatori volevano conquistare la loro posizione, il difendente e l'attaccante si è lasciato correre, quindi non so, è stato tratto in inganno del fatto che comunque l'attaccante della Roma era quasi riuscito a recuperare il pallone. Perché non l'ha letto quella tirata di maglia? È stato anche, non so, tratto in inganno da una trattenuta reciproca del movimento dei giocatori? Per quale motivo, a tuo giudizio?
2: Ma quale dici, la situazione appena prima del rosso?
0: Esatto, quella lì. Perché non ha fischiato l'eventuale fallo, a tuo giudizio?
2: Ma perché poi comunque il giocatore alla fine, se rimane in piedi, fa la giocata, bisogna capire anche dalla posizione reale dell'arbitro cosa realmente lui ha visto, perché magari per posizione può non averla vista la trattenuta, tant'è che live all'inizio non sembra quasi che ci fosse stato niente, c'è stato bisogno del replay per far vedere che appunto Malen fosse stato
0: da davanti, poi il replay, perché da dietro non si vede. Sì.
2: Esatto, l'arbitro sicuramente era dietro, comunque laterale. Molte volte non tutto quello che si vede in televisione è sempre quello che purtroppo si riesce a vedere live dall'arbitro nella posizione in cui è.
0: Sì. Poi, per esempio, poi un'altra cosa, in Sassuolo-Milan abbiamo detto di Gila, però c'è un episodio dentro l'area di rigore per il Milan. Lì come l'hai letto tu? Quella trattenuta, la maglia un po' la tira, adesso qui bisognerebbe capire quanto l'ha tirata, tanto per farla cadere oppure poco, questo non credo che si possa giudicare l'intensità.
1: Tu dici quella su Ramos?
0: Sì.
1: Ma no, ma la palla però non era...
0: Quella che lui lo prende da dietro e lo gira così.
1: Però alla fine però non c'era la disponibilità del pallone, non c'era, l'azione era morta. Non lo sbaglio, Daniele?
2: Sì, concordo, non è che è una cosa che fa sì che ci faccia decidere se ci sia il fallo o meno, la presenza o meno del pallone. Certo, contribuisce al fatto che possa essere sicuramente più fallo che no. Diciamo che c'è questa tenuta, il giocatore rischia, bisogna capire l'intensità, che è ovviamente giustamente lasciata alla divisione del campo.
1: No, io dicevo sulla disponibilità del pallone. Il Sassuolo, a un certo punto, c'è Moreira che non c'è disponibilità del pallone, non c'è un'azione.
0: Quello lì che...
1: dentro l'area rigore, il secondo tempo. C'è la palla che c'è, il Sassuolo sta andando avanti. Però... cioè, mentre la palla va verso la porta del Milan, c'è poi questa cosa qua che loro non si vedono, lì il calcio di rigore, sono d'accordo, è da rigore.
2: Quello che è di spalle alla porta. Sì,
1: sì, però l'azione non esiste, cioè sono due cose staccate, c'è il fallo da rigore, però il possesso del pallone c'è dal Sassuolo. O sbaglio, Daniele?
2: Sì, ma sono avvenute due situazioni, due trattenute in area di rigore.
1: Esatto.
2: Una, che ci sono i due giocatori col pallone in area di rigore, spalle alla porta. E anche lì c'è questa trattenuta di questo giocatore che rischia, che mette le mani
1: e
2: tira la maglia. Secondo me in entrambe le situazioni ha rischiato molto il giocatore, ma non siamo agli estremi per decretare un calcio di rigore, a mio avviso. E giustamente il VAR è stato silente.
1: No, io mi parlavo quello di Ramos il secondo tempo, tu ti riferivi a quello?
0: Io mi riferivo adesso, penso,
1: no, quello di spalle, primo tempo.
0: Quello che gli tira la maglia mentre sta entrando dentro l'area, che lui è di spalle.
1: No, quello è Ramos.
0: Gli tira la maglia.
1: Ma l'azione non c'è, non esiste. Cioè non è che il Milan
2: il pallone è
1: dall'altra parte, cioè proprio i giocatori vanno verso la porta del Sassuolo.
2: C'è
1: un fallo di rigore, però sono antagoniste le azioni, cioè non c'è correlazione, non c'è la disponibilità del possesso del Milan, capisci? Quindi non lo può dare, cioè non puoi dare un calcio di rigore in quel modo, anche se poi il fallo è da rigore, sono d'accordo con te.
0: Sì. Allora, vabbè, mi sembra che abbiamo, non so se c'è qualche altra cosa, Stefano. Questi erano un po' gli episodi.
1: Avanti così. Poi io sono d'accordo con questo che l'aveva detto anche Daniele nel precedente intervento qui a Maracanã. Tu, per carità, tu vai avanti, anzi, ci hai visto meglio. Io ho detto, mi piace questo modo di giocare senza interruzioni, però fino a un certo punto.
0: Esatto.
1: Cioè, quando c'è rigore, il VAR deve intervenire, e anche quando ci sono i falli bisogna fischiare, perché sennò diventa un farlo. Cioè, diventa tutta una cosa. Io capisco il metodo europeo, però poi bisogna mettere un punto, bisogna anche valutare i falli. Non è che possiamo far correre tutto.
0: No, a me è sembrato all'inizio, all'inizio, Daniele, mi è sembrato un voler limitare assolutamente il VAR.
1: Sì.
0: Anche quando in certe situazioni era giusto chiamarlo. Questo io ho notato all'inizio.
2: Lì hanno certificato che ci sono stati degli errori,
0: esatto,
2: anche a mio avviso marchiani, nel senso che serviva poco per far sì che il VAR riuscisse a correggere l'errore commesso dall'arbitro di campo, perché se penso a Torino-Milan per il fallo,
0: esatto,
2: di mano,
0: bravissimo, bravissimo.
2: Juventus per la trattenuta.
0: Esatto.
2: Io dissi inizio stagione in un intervento che feci sempre con voi, che sì, bisogna totalmente cambiare registro, però poi bisogna sempre confrontarsi con la qualità tecnica che si ha a disposizione. Perché l'uniformità è talmente difficile da poter raggiungere al 100%, non si riuscirà mai a avere uniformità, paradossalmente nemmeno nella stessa partita con lo stesso arbitro, figuriamoci in diverse partite, eccetera, eccetera. Però poi per avere un'uniformità il più alta possibile bisogna avere una qualità veramente alta degli arbitri, e ad ora mi sento dire questa qualità ci sia nel campionato italiano. Bisogna lavorare anche sull'aspetto della qualità, sarà un procedimento molto lungo, purtroppo, per la gestione non certo positiva che si è avuta negli anni precedenti.
0: Bene, Daniele, noi ti ringraziamo come sempre. A presto,
1: ciao Daniele,
0: buon
1: grazie.
0: Proseguimento,
2: grazie
0: mille,
2: a voi.
0: Grazie a Daniele,
2: grazie
0: Minelli.
2: A
0: allora, abbiamo ancora qualche minuto proprio, magari recuperiamo qualche messaggio, Stefano, che è rimasto ancora indietro. Chiedo ad Andrea se siamo pronti, così li mandiamo prima di salutarci. Vai.
4: Salve, Spalletti è un allenatore purtroppo che secondo me pecca di un certo tipo di presunzione. E allo stesso tempo, secondo me, la Juventus, prima di Spalletti, cose, prendesse Allegri, la Juventus doveva prendersi Gasperini, perché Gasperini è il migliore allenatore per me di tutti i tempi. Poi dopo viene il mago Ernie Herrera, se Alex Ferguson, okay. Ma prima viene Gasperini,
0: davanti.
4: Il nuovo Trapattoni.
0: Vabbè, punti di vista che si accolgono. Vedo basito.
1: No, Trapattoni, insomma, ha vinto,
0: tanto. Vai. Arriviamo.
5: C'è la teoria dei gol, che ha fatto più gol, perché la Juve ha fatto 11 gol, la Lazio 9, differenza di 2 gol, oppure la Roma 14, non c'entra niente. Perché dipende poi dallo sviluppo del gioco che ogni squadra fa.
0: È quello che volevo dire, infatti.
5: La percezione dello sviluppo che crea durante tutta la partita, quindi non c'entra niente la differenza.
0: No, ma io sono d'accordo, era per ribadire che poi secondo me, siccome poi mi ha scritto un altro, dice se la Juve avesse Lautaro allora mi scusa, ma se la Juve avesse Lautaro quello italiano vincerebbe le partite, se la Juve avesse Lautaro al posto sicuramente Lautaro è più forte degli attaccanti che c'ha la Juventus, non è che scopriamo
1: leggermente meglio
0: l'acqua calda, insomma, quindi però così mi chiedo, se noi dobbiamo sempre analizzare in base al giocatore che ha, allora allenatore, qual è il ruolo dell'allenatore?
1: No,
0: cioè qual è la
1: però
0: funzione
1: ti ha risposto
0: del
1: così
0: tecnico?
1: Lui cioè, dice
0: Esatto.
1: Cioè, dipende dallo sviluppo.
0: No, ma infatti è una risposta che apprezzo molto. Cioè, dice io, vabbè, posso avere un attaccante inferiore.
1: Questo ho capito.
0: Sì, poi
1: forse
0: dipende dallo sviluppo.
1: Ci sarà pure l'allenatore, il lavoro dell'allenatore a fare la differenza.
0: Esatto, poi l'allenatore deve allenare quel gruppo lì di giocatori e dovrà, diciamo, cercare di dare qualcosa. Se no dice, guarda, io un allenatore non lo faccio perché questi sono scarsi.
1: Troppo fatti.
0: Finché non ho i fenomeni non alleno. Vai, non fate i furbi, vai.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Tullio. Argomento che non c'entra niente, giusto per partecipare anch'io con un messaggio. Probabilmente Kivuk ha la fiducia piena di Stefano già dagli albori. Riuscirà anche nella difficile impresa di consolidare Martinez, il portiere, che è molto difficile questa cosa perché oltre che essere atipico, però a me piace molto, è stato 2 anni completamente in naftalina e poi lo sbattono direttamente titolare a San Siro. E niente, dai, da oggi sono fiducioso su questa cosa. Ciao ciao.
0: Ciao Tullio, grazie. Vediamo se c'è un altro audio prima di chiudere.
7: Allora, ciao. Sono Rocco di Albenga.
0: Rocco.
7: Su Spalletti volevo dire che per me non è un allenatore da prendere se vuoi costruire una squadra. Ricostruire una squadra vuol dire fare gruppo e lui questo non è mai stato capace di farlo. E l'ha dimostrato nella sua carriera. Ha vinto uno scudetto grazie a 3 diamanti che aveva trovato nel mercato. Era una squadra tutta nuova, quindi non ho dovuto fare neanche gruppo. È una squadra tutta nuova,
0: ecco, chi
7: con
0: Spalletti.
7: 3 diamanti, cioè, che erano Quara,
1: arrivato terzo
7: Kim e
1: il primo anno, e poi ha vinto scudetto il secondo anno a Napoli. A Roma è stato 5 anni, se non ha creato un gruppo lì, non lo so, portaci un esempio più pratico e più evidente.
0: Vorrei ricordare anche che a Spalletti
1: a Zenit ha vinto tutto, a Milano ha riportato l'Inter in Champions League quando non c'è stava dal 1914, quindi non lo so, raccontaci tu cosa dobbiamo dire di Spalletti. Poi, per carità, o no?
8: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
0: Vabbè, ce n'è un altro e poi chiudiamo.
9: Io penso che l'unica
1: Udinese
9: cosa che si può rimproverare a Spalletti è quello di insistere con Seisao. Con Seisao non è funzionale. Benissimo. Fa sempre un dribbling di troppo.
1: Ragazzi, andate voi alla continenza tutti quanti.
0: Va bene.
1: Tutti quanti alla continenza a posto di Spalletti.
0: Su con Seisao, insomma, qualche dubbio. Sì, no, è lecito averlo, insomma.
1: Voglio vedere 10 allenatori alla continenza e fanno la fila, gli fanno il carnevale, gli fa...
0: Tu prendi la palla, poi va a partire. Sempre la stessa cosa.
1: Colloqui personali, ci sarà la continuazione a 4 ore dedicate a prendere il nuovo allenatore della Juventus a posto.
8: La Rondine non fa primavera,
1: mai.
8: Nemmeno un branco.
1: Però pure
8: di
1: Luciano, dai,
0: parla di meno. Va bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati in punto.
1: Domani, Marco.
0: Vi lasciamo a tutta C. Grazie come sempre
1: ciao.
0: A tutti i nostri tecnici, anche alla redazione. Ciao, Stefano. A domani, noi ci ritroviamo qui a partire sempre dalle ore 13. Ciao.
10: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter. Le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, è un bel problema perché rimane rimbischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi dice ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori, che dopo qualche complimento qualcuno che è stato in nazionale si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Firenze è una bella città, sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze.
0: Senti, dicevi anche della Juventus che ti ha deluso, un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, erano la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando una squadra è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che ha, che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi contro cioè pareggi, pareggi è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Non dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo, però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, si aspettavano probabilmente di più, non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così bisogna aspettarsi altri passi, sì. E bisogna cambiare registro, come dicevo prima di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato al Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, non ha la caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, un giocatore super lì che li sta risolvendo, e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. Il Milan sta dando quello che ha. Il Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, le polemiche arbitrali, che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche?
1: quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre il Como come gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene. E il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, una Lazio che ha vinto con il Monza, un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo, ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga, insomma. Io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto, molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
0: capitato magari
2: credo
0: in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
2: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale. se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Pizzo Napoli è ricordato come il Napoli tra più vincenti, però non è il Napoli Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Pizzo Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco, ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi, loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
5: Lei cosa vuole
0: Cambiamenti
5: per il
0: anche
5: Napoli?
0: in vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
4: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attuali, attaccate, legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: ce la faremo. Intanto ho il ritorno in cuffia e soprattutto la base è tornata ad un livello accettabile. Noi persone anziane abbiamo un udito delicato, come il buon Stefano Carlesi sa benissimo, e quindi eccoci, finalmente siamo tornati nella situazione ideale per cercare di dialogare come si deve. Ricominciamo! Ben ritrovati per il primo appuntamento settimanale con A Tutta C, 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il 61 del digitale terrestre. Questi sono i metodi, i canali attraverso il quale poterci seguire. 331-8200-213 invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Serie C che sta per mandare, o meglio, lo manderà stasera verso mezzanotte in archivio anche la sua nona giornata di campionato, che presenta e propone tre posticipi nella serata di oggi: uno per il girone B, Pescara, Guidone, Montecelio; due per il girone C, Barletta, Cavese, Picerno, Cosenza. Tutte e tre le partite alle ore 20:30. Per analizzare invece quello che è già successo, non possiamo fare altro che affidarci alla mente eccelsa del direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, ben ritrovato, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, nona giornata di campionato che, come stavo dicendo poc'anzi, sta per andare in archivio, però qualcosa è già andato in archivio, soprattutto le gare del girone A, che di fatto è l'unico che ad aver già concluso la propria tornata, ricordando che nella giornata di domani è in programma il primo dei tre recuperi di campionato riguardanti le under 23 che non hanno giocato in uno o in entrambi i weekend di sosta delle nazionali, appunto per i tanti convocati nelle nazionali giovanili. Domani toccherà alla Juventus Next Gen ospitare il Lumezzane per il recupero, se non erro, della sesta giornata di campionato. Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica, Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica,

0: fatto due gol, si è preso tre punti, tenendo comunque a distanza un già nell'anticipo di venerdì con la Pro Vercelli aveva fatto sentire la propria presenza alle spalle della formazione di Roberto Musso.
1: È stato efficace, a parte il recupero di Venezia dell'ottava giornata, però netto di questa piccola.
0: Ti voglio bene.
1: Diciamo sei stato perfetto per il resto. Vabbè, non essere completi. No, hai detto tutto, nel senso della Cittadella è una squadra che continua a convincere, il Brescia ha un ritardo tale per cui deve sperare che deve dare tutto, però poi deve anche sperare che il Cittadella a un certo punto rallenti. E quello che abbiamo visto finora non legittima più di tanto questa speranza, perché insomma i Veneti sono andati sempre bene e appunto sono ripartiti anche comunque su in una giornata non scontata perché il Novara non fa impazzire, però in trasferta insomma, ci poteva anche essere qualche dubbio, no? Li ha fugati. Sarà credo un bel testa a testa, però insomma, il vantaggio che ha messo il Cittadella è di quelli importanti.
0: Un Cittadella che, come dicevi, insomma, ha già dato una prova di forza che sinceramente io continuo a, non a dichiarare che non mi aspettavo, perché mi era rimasto negli occhi probabilmente la delusione del Cittadella dello scorso anno, che faticava tantissimo a fare qualsiasi cosa e a far vedere neanche l'1% della personalità che ha sempre mostrato. Nel girone B, dicevamo, Pescara e Guidonia saranno le due squadre impegnate nel posticipo di questa sera all'Adriatico. Il Pescara che cerca per la prima volta di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato l'Ardenza in casa del Livorno nel precedente match disputato. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, anche qui le prime quattro portano a casa il bottino pieno nelle rispettive partite. Lo Spezia si impone 2-0 su un Gubbio che ha cambiato squadra, ha cambiato allenatore, ma mi sembra che
1: Allenatore.
0: Braglia debba aver bisogno di un altro po' di tempo per imporsi. Il Ravenna si è portato a casa una sfida importante con il Campobasso, e io inizierei dal Grosseto, sinceramente, perché Spezia e Ravenna ce l'aspettavamo e ce l'aspettiamo tutte così, in un certo senso. Io il Grosseto, 5 vittorie dopo 9 giornate, mi ricorda un po' il Casarano dello scorso anno, dove sull'onda dell'entusiasmo e anche, insomma, in virtù di una squadra tecnicamente valida, perché il Casarano scorso anno, come quello di quest'anno, è una signora squadra, però sta sorprendendo un po' tutti, anche per la sfacciataggine con la quale si presenta in tutti gli stadi, un po' in tutti gli stadi affrontati finora, perché in trasferta il signor Grosseto ne ha vinte 3 su 4.
1: Sì, anche per la capacità di isolarsi, perché comunque è vero che diciamo, le vicende che hanno riguardato negli ultimi giorni la proprietà non riguardano direttamente il club, però sai, sono quelle situazioni che comunque, scusami, qualche pensiero può venire, o comunque non è così scontato sapersi isolare, invece si ripropone con, ho detto bene, con sfrontatezza. È una squadra che sta facendo molto meglio di quanto prevedessi, onestamente. Poi credo che sul lungo, insomma, possa un po' cedere, ma è normale. Non è che c'è da aspettarsi, insomma, una squadra che secondo me riesce poi a competere fino alla fine per le posizioni più alte. Ma in questo momento le sta mantenendo. È stato il weekend di ritorno di Braglia, l'hai già citato, un allenatore che ha avuto, insomma, che non vive una striscia particolarmente positiva di risultati nella sua
0: No,
1: carriera, considerando
0: decisamente.
1: le ultime avventure. Insomma, Gubbio secondo me non ha neanche costruito una squadra così malaccio, ti dico la verità. però si

0: per un avvio di campionato non semplice, ecco, se, per ora è presto, io insomma Braglia darei decisamente più tempo, però buona la prima, ecco.
1: Passando al girone C, dove ci sono invece quattro squadre che ancora devono scendere in campo, Barletta, Cavese, Pigerno, Cosenza, con occhi puntati soprattutto sulla situazione del Cosenza, che è l'unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita, ma sappiamo che il Cosenza ha ben altri problemi rispetto a quelli del campo. Tra l'altro, giusto per fare un primo appunto mentale, il 16 di questo mese ci sarà la prima scadenza della stagione 26-27 e Ivan sa che cosa vuol dire, il nostro direttore sa benissimo che cosa ci può portare dietro questo
0: Vediamo.
1: meraviglioso appuntamento in calendario. Incrociamo le dita, tocchiamo legno, ferro, toccate un po' quello che vi pare, speriamo che le cose vadano nella direzione giusta. Detto questo, ti vorrei portare sulla situazione del Catania che, statistiche alla mano, nelle ultime cinque uscite di campionato ha lo stesso orologio di marcia del Potenza, quindi 4 vittorie e un pareggio, 13 punti ottenuti, 4 gol subiti, 11 segnati. Il disavanzo in questo momento nella classifica complessiva tra il Catania e il Potenza è ancora considerevole perché sono 6 punti, però ho l'impressione, vista così, che quantomeno questo Catania si sia acceso, cosa che nelle prime giornate non aveva dato assolutamente l'impressione di aver fatto.
0: Sì, sono d'accordo, si è svegliato, ero sul giorno c'era anche curioso di parlare della rinascita, dello scatto del Bari, di qualche
1: Vero.
0: difficoltà che sta incontrando la Salernitana ancora, però sono d'accordo che Catania si vada a prendere un po' la copertina con questi 3 gol in trasferta, con la terza vittoria consecutiva, con credo il quinto risultato utile consecutivo, perché nel mezzo c'è anche un pareggio. È un girone particolare, nel senso che comunque in vetta al momento c'è una squadra che senza nulla toglie dal Potenza, e non credo che abbia nemmeno nei suoi programmi quello di rimanerci. Poi ovvio che l'appetito è mangiando, però insomma credo che possa cedere allo stesso modo il Sorrento, penso che prima o poi rallenterà, e quindi dobbiamo capire quali sono le squadre che possono battagliare fino all'ultimo. Ecco, Bari e Catania si stanno candidando, forse più Bari oggettivamente, però il Catania è lì, si è un po' acceso, ha una piazza che trascina in qualche modo entusiasmo, poi tutte hanno le loro difficoltà, però soprattutto se facciamo il paragone con quella di Bari, a Catania l'entusiasmo può essere una mano, è una bella squadra e secondo me aveva bisogno di un po' di tempo per prendersi le misure con l'allenatore, perché secondo me quella era stata la principale difficoltà del Catania in avvio di stagione. Probabilmente ci sono riusciti a intendersi i giocatori, l'allenatore, a trovare quella compattezza che un po' li aveva frenati nelle prime uscite. Vediamo, sono curioso anche della prossima giornata, proprio alla luce di quello che dicevo prima, perché poi vabbè, ne parleremo nelle prossime puntate, non voglio anticipare i tempi, però c'è comunque un Potenza Catania che secondo me può dare, insomma, può dirci sia se Potenza ha quel tipo di ambizioni, sia insomma che colpi può battere in Catania.
1: Certo. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, 2 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta Cila, vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Per questi 60 minuti insieme abbiamo iniziato ad analizzare quello che è successo nel weekend con il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Adesso continuiamo il nostro viaggio dando il benvenuto e ringraziando per aver accettato il nostro invito a mister Giorgio Roselli. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Mister, io inizierei da questa chiacchierata da una delle sue ex squadre che sta vivendo un momento un po' complicato, e mi riferisco al Cosenza. Dicevamo prima con Ivan Cardia che probabilmente stasera è attesa dalla gara in casa del Picerno, ma in linea generale credo che si possa dire tranquillamente che il campo è l'ultimo dei problemi, purtroppo, per Cosenza, per il Cosenza, che sta vivendo una stagione particolarmente complicata. In estate di fatto è stata smantellata la squadra, per adesso addirittura si gioca in trasferta, si gioca a Crotone le gare interne in attesa che il Marulla possa tornare ad essere disponibile. C'è uno spiraglio di luce, mister, secondo lei, in tutta questa situazione?
1: Io sento spesso i vostri colleghi calabresi di Cosenza e onestamente è una situazione, io lì sono arrivato nel momento del rilancio, era appena risaliti dalla C2, dunque era nel momento dove veramente c'è stato questo rilancio che ha portato poi a fare, credo, 6 campionati di Serie B a Cosenza, e vederlo oramai da quasi 2 anni in questa situazione non è tanto come dite voi di classifica, è proprio l'ambiente che oramai è insostenibile, perché da tutte le parti, ma soprattutto in certi posti come Cosenza, soprattutto al sud, senza la gente non si può giocare a calcio, secondo me non è una partita. E dunque quello che sta succedendo oramai da troppo tempo è brutto, indescrivibile, ma purtroppo io spesso con i vostri colleghi di Cosenza parlo e dico sempre le stesse cose, che qualcosa deve assolutamente cambiare. Io poi ogni tanto sento il presidente, però poi per cambiare proprietà ci sono tante le situazioni e per ora non ci sono riusciti.
0: Una situazione che ho l'impressione, mister, che più che si va avanti e più che possa solo peggiorare, sono terribilmente onesto. E questa settimana, venerdì, c'è la prima deadline in termini di scadenze per pagamento di stipendi, contributi e tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finanziario della gestione di un club. E c'è chi in circolo, cioè in giro per i corridoi del calciomercato, inizia a avere un po' di brividi in vista di questa scadenza, perché insomma l'anno scorso arriviamo da una stagione dove il Rimini purtroppo ha fatto una fine che non dovrebbe fare nessun club professionistico, quindi abbiamo un ricordo purtroppo molto vivo.
1: Vabbè, è vero, cioè il calcio succede quasi esclusivamente sul calcio italiano, purtroppo sappiamo quanti difetti abbiamo in generale, ma questo è quello insopportabile, quello che una squadra che inizia il campionato non può non finirlo, coinvolgendo tutte le altre poi, no? A creare dei grossi problemi, ma sono problemi che abbiamo da anni. Io mi auguro ora con il nuovo sistema che sta mettendo così in atto si risolva, ripeto, perché questa è l'unica cosa che fa una cosa democratica. E l'Italia, che è altissimo livello, è sempre stata altissimo livello, non può permettersi queste situazioni. Chi inizia deve finire, devono esserci delle garanzie. E io mi auguro, questa della situazione economica, onestamente sono poco al corrente, sinceramente, e mi auguro che non succeda. Anche se poi le componenti in certi momenti preferiscono sparire piuttosto che continuare questa agonia.
0: Sì, anche per una questione di cercare di recuperare un disavanzo che in queste situazioni purtroppo spesso diventa irrecuperabile perché è tutto un accavallarsi di situazioni. Però per adesso teniamo la barra dritta, stringiamo i denti e speriamo che le cose, almeno sotto questo punto di vista, a Cosenza possano andare bene. Ci spostiamo, mister, se è d'accordo, sul girone B, dove nella pausa per le nazionali degli altri campionati, perché in Serie C si continua a giocare a dritto ed è quello che ci salva da fine settimana di noia sul divano, altrimenti, grazie al cielo, la Serie C continua a giocare. C'è stato un avvicendamento sulle panchine e il buon Costantino Fazzarin, grafica, ci fa vedere intanto la classifica del girone B dopo 9 giornate, in attesa, ricordiamolo, della gara del Pescara di questa sera contro il Guidonia. A 7 punti c'è il Gubbio, che arriva da 4 KO consecutivi, ha portato a casa 2 sole vittorie, è stato esonerato Di Carlo, è tornato Braglia nel club Ugubino. Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha detto: ho scelto Braglia perché se ci sarà da battere i pugni sulla scrivania, lui sa come si fa. È quello che serve davvero a questo Gubbio, mister?
1: Beh, devo essere sincero, io sono stato a Gubbio, poi un anno molto bello, ma era l'anno che non c'erano retrocessioni e c'era il presidente Fioriti, poi è subentrato Notari, e Braglia è stato con Notari, che è il presidente che conosce, dunque secondo me ha fatto una scelta per conoscenza, no? Il discorso dei pugni, diciamo che servono quando è giusto, come serve una carezza quando è giusta la carezza, e come giocare in un modo piuttosto che in un altro secondo dei calciatori che si hanno. Diciamo che i fatti poi determineranno. La partita di ieri sinceramente conta anche relativamente, perché è andata a giocare contro una squadra secondo me nettamente superiore. Ora io penso che Braglia sia una persona di grande esperienza, in questi momenti ci vogliono persone come queste, e che sia sicuramente capace di risolvere molti problemi, perché secondo me il Gubbio è una squadra che, dal punto di, anche perché ci sono calciatori che ho avuto come la Mantia, come Spina, come altri, che sinceramente sono per la categoria quasi un lusso, e secondo me ha una squadra che può arrivare nelle prime 10. Dunque sono convinto che Braglia la risolverà.
0: Nel girone A, mister, noi siamo stati tutta l'estate a dire il Brescia non ha rivali, il Brescia vincerà probabilmente il campionato e ci siamo sperticati nelle analisi, nel tentativo di trovare una squadra adeguata a tenere testa alla formazione di Corini. Dopo 9 giornate di campionato, però, la classifica racconta che la dominatrice del girone A non è il Brescia, ma è il Cittadella. Sto cercando di riproporre la stessa domanda a tutti gli ospiti che ho modo di intervistare. Siamo stati troppo buoni col Brescia o siamo stati troppo cattivi con il Cittadella, probabilmente viziati dallo scorso campionato dei Veneti?
1: Tutte e due, e io come voi, perché onestamente era troppo brutto il Cittadella dell'anno scorso per pensare in una ripartenza come questa. E onestamente è troppo bella la campagna, l'allenatore, la piazza, la società del Brescia, la proprietà del Brescia, che è qualcosa di straordinario e che può fare qualsiasi campionato, compresa la Serie A. E credo che tutti abbiamo fatto questo errore, anche se il campionato è lunghissimo e può succedere di tutto, però ecco, sì, forse un pochino più cattivi con il Cittadella, perché il campionato dell'anno scorso in Cittadella è stato talmente sotto le attese che ci ha fatto pensare fosse finito un grandissimo ciclo, no? Invece a Cittadella, una società splendida, un direttore che conoscete tutti, fantastico, dunque ci hanno messo
0: Vero.
1: pochissimo. Io dico sempre che tutto parte dalla proprietà, la proprietà è la proprietà. Poi ci sono due persone che sono quelle che contano tantissimo, che è quello che sceglie quelli sotto. In poche parole, il direttore generale, che poi si avvale da un più che un direttore sportivo, ormai sono super osservatori, e l'allenatore, la scelta allenatore. Qui si forma tutto. I calciatori sono importantissimi, ma senza queste Senza queste due cose può arrivare l'allenatore più bravo del mondo e troverà delle difficoltà. In Cittadella ha questo e si è subito riportata come è stata negli anni scorsi, competitiva, poi probabilmente sarà una lotta a due, la vincerà solo uno, l'altra potrà vincere magari ai playoff, però ecco, queste sono le due, si sa, corazzate di questo girone.
0: Sì, credo che possa essere già difficile ipotizzare un ritorno di una terza, anche se oggettivamente c'è lo Spitaletto un punto sotto al Brescia, ma col massimo di rispetto per la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare uno Spitaletto competitivo fino alla fine, però è anche vero che...
1: Prego, mister. Io penso onestamente che il terzo incomodo fosse il Trento. Normale anche
0: il Trento,
1: un po' tifo Trento perché Tabiani è stato un calciatore, un ragazzo fantastico, un bravissimo allenatore, e però so le sue qualità, ma so anche le qualità che ho visto della squadra. Dunque, secondo me, ecco, dal punto di vista del terzo incomodo, se tutte le cose vanno in modo giusto, e se magari al mercato di gennaio fa quel passetto, perché è una società splendida, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca, cioè prima centri sportivi, stadio e poi squadra, come ha fatto presente il Frosinone di Stirpe. Cioè, ci sono delle società che pensano prima alle strutture e poi alle squadre, per me quelle sono le migliori società e il Trento è una di queste.
0: Assolutamente, anche perché insomma lassù in quella zona, quella zona geografica che ha evidenziato lei, che ha identificato da lei, mister, non siamo abituati a ragionare di calcio, bisogna essere terribilmente onesti, però stiamo scoprendo una realtà che sa fare sport a 360 gradi, perché il Trentino, l'Alto Adige, noi ce lo immaginiamo con gli sci ai piedi, ecco, o con un rampino per scalare. In realtà da un certo Yannick Sinner con la racchetta in mano a quello che sta facendo il Sud Tirol in B, il Trento in C in particolar modo, forse dobbiamo anche cambiare un po' di settaggio mentale, ecco, non c'è solo gli sport invernali, non ci sono solo gli sport invernali.
1: 20 anni fa noi con la Cremonese facevamo lo spareggio in C2 con l'Alto Adige, mi sembrava, il Trento era sempre nelle categorie, addirittura qualche volta neanche in Lima, in Eccellenza. Dunque, come lo sviluppo di queste società che sono, ripeto, sono quello che dovrebbe essere Cosenza. Immaginate Cosenza con questo tipo di gestioni, con quante persone vanno allo stadio, perché noi, mi ricordo, la finale di Coppa Italia erano 15.000, cioè di Coppa Italia Serie C parliamo, immaginate una squadra competitiva in B a Cosenza, quanti spettatori fa, devo rifare lo stadio. Cioè, ecco perché mi dispiacere questo, perché l'Italia non sia, non dico tutta uguale, perché ci mancherebbe, però prendiamo spunto da queste realtà, è l'Italia, poi alla fine, non è che stiamo parlando della Svizzera, è l'Italia.
0: Beh.
1: Ecco, se copiassimo le cose fatte bene, secondo me sarebbe già un passo avanti.
0: Ma guardi, mi strappa una battuta di bocca, mister. Il problema è che noi copiamo e di solito poi ci scarabocchiamo sopra, quindi siamo abbastanza bravi nello sciupare le cose buone che cerchiamo di copiare, però evitiamo polemiche.
1: Mia moglie mi fa,
0: esatto,
1: la nipotina e le loro mina, no? Facciamo
0: la stessa. Esatto. Direi che parallelismo migliore del suo era difficile da trovare. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, prendo spunto dalle parole di Alessandro Gaucci, che ieri, dopo la partita che ha visto il suo Perugia sconfitto dal Vado, se l'è diciamo ripresa con la squadra arbitrale, ha parlato di malafede, il mio cognome dà ancora fastidio. Ora, evitando l'argomento specifico sulla gara tra Perugia e Vado, sfrutto questo aggancio per parlare dell'FVS, quindi della tecnologia che arriva in Serie C. Oramai siamo già alla seconda, ci siamo già inoltrati nella seconda stagione di operatività di questo VAR light, di questo VAR a chiamata, che è arrivato in Serie C la scorsa estate, e le chiedo se questo progetto continua a convincerla e se qualcosa, a suo modo di vedere, c'è da cambiare.
1: Ma mi convince tutte le cose che migliorano le altre. Dunque va benissimo tutto. Io, il problema non è mettere un VAR o una cosa in più. Il problema è chi giudica poi quell'azione del VAR. Cioè, io, secondo me certe cose veramente chi le ha fatte, le ha subite, le legge molto meglio. Io quello che penso è che a giudicare queste cose in fondo ci deve essere una persona che abbia fatto calcio, perché secondo me è impossibile vedere, ma anche in Serie A onestamente degli errori. Ci dice vabbè, ma qualche errore ci fa sempre stare, benissimo, un calciatore può sbagliare un gol porta vuota, un arbitro può sbagliare dopo la review, sbagliare anche una volta, e qui succede quotidianamente. A questo punto io, il problema è chi vede le cose, e io penso veramente che chi almeno in certe cose, qualcuno che abbia fatto calcio, ci debba essere a giudicare, perché sennò si falsano le partite, si falsano i campionati, e con questa tecnologia secondo me è praticamente quasi impossibile. L'errore ci può stare, ma non così spesso come voi fate notare, no? Tutti i giornalisti, bene, tutti i lunedì o tutti i giorni dopo le partite. Onestamente io rimango allibito. Nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, fare errori clamorosi, ripeto, ce ne può essere uno, ma qui ne fanno 10 a settimana, qui è un problema.
0: È vero, qualcosa sicuramente c'è da registrare, ricordandosi anche, questo mi fa sempre piacere sottolinearlo, come la Serie C sia una palestra per i giocatori, per gli allenatori, ma spesso e volentieri anche per i direttori di gara che si affacciano al professionismo. Quindi a volte io capisco che con l'adrenalina della partita spesso e volentieri non si ha quell'equilibrio necessario per presentarsi davanti ai microfoni e fare esternazioni diciamo equilibrate, che sono sempre la scelta migliore. Però anche ricordarsi che magari ci si scaglia addosso a direttori di gara che magari sono al primo, terzo, quinto, decimo match da professionista, quando magari vai a affrontare stadi e squadre impegnative come può essere il Perugia, parlavamo prima del Cosenza, del Brescia e quant'altro, un coefficiente di difficoltà in più per questi ragazzi c'è.
1: Assolutamente, e fa parte proprio di dirigenti e di noi allenatori aiutarli a diciamo, come abbiamo fatto tutti, a partire, a iniziare, a sbagliare. Questo è una cosa normalissima, che l'esperienza, io per fortuna ho questa mentalità di imparare tutti i giorni qualcosa, guardando una partita mi insegno almeno 10 cose, dunque, e ho 69 anni, dunque tutti possiamo e dobbiamo migliorare sempre, finché ce lo permettono di fare questo mestiere, però ripeto, che succedano tanti episodi, e così a tutti, in tutte le categorie oltretutto, non mica solo nella terza, voglio dire anche in Serie B e Serie A, come voi vedete meglio di me. Sinceramente sono un po' troppi per le tecnologie che ci sono in questo momento.
0: Assolutamente d'accordo, mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi, grazie mille.
0: Salutiamo mister Giorgio Roselli, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, anche approfondito nel mondo della Serie C, su quello che stiamo attraversando e analizzando. Visto che parlavamo del Trento, chiederei al buon Costantino, in chiusura di fascia, così ci attacchiamo anche la pausa, di proporre quelle che sono state le dichiarazioni di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ma anche Mauro Giacca, presidente del Trento stesso, rilasciate ieri in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Folgore Caratese.
2: Conferenza stampa, perché ci tenevamo a presentare anche la nuova Itas Sky Lounge, sede della, diciamo, sala hospitality e poi dopo sala stampa nel nuovo stadio Briamasco, e ci tenevamo appunto ci fosse lei, perché ha curato lei insieme anche in collaborazione con la pubblica amministrazione questi lavori, e quindi appunto do la parola a lei per presentarli.
3: Buonasera a tutti, sì, in effetti abbiamo lavorato fortemente, ho chiesto al CDA di lasciare mano libera per poter creare una struttura idonea e importante e di rispetto alla nuova SPA, alla nuova società che fa capo ormai di grandi figure, possono veramente più che portare valore economico, valore anche emotivo, valore di grande qualità trentina. Ho sempre detto che questa è una società di Serie A, ma non mi rapporto alla Serie A calcistica, ma alla Serie A della nostra trentinità. Pertanto sono felicissimo di poter collaborare per la nascita di questa nuova Ita Sky Lounge, voluta proprio fortemente, proprio messa a disposizione col logo di ITAS, perché ITAS penso che sia un punto di riferimento e di sostegno per il nostro grande territorio e, come giusto sia, noi vogliamo non domandare ma collaborare per costruire il nostro futuro a livello di territorio trentino. Faccio proprio capo che questa sala l'abbiamo condivisa nelle lavorazioni per una parte con l'ASIS, l'ente gestore del Comune di Trento, e per una maggior parte da parte della società, perché abbiamo voluto proprio dimostrare che non pesiamo neanche sul Comune, ma vogliamo essere anche qua di riferimento e di sostegno e di immagine, perché penso che il Biamasco sia anche parte di noi tifosi del Trento, visto che è un bene di una struttura importante, seppur vecchia con le sue piccole reparti, delle piccole zone, però siamo riusciti a creare qualcosa di bello e penso che questo sia un orgoglio da parte nostra come persone che lavorano per il bene del nostro territorio.
2: Grazie Presidente. Andiamo invece al calcio giocato con il tecnico Tabbiani. Mister, come commentiamo questa preziosissima e bella vittoria da parte dei due ragazzi?
4: Ma prima volevo dire due cose. La prima è che da quando sono qua, ogni anno ho visto sempre qualcosa di nuovo, no? Siamo partiti dal campo sintetico, siamo passati alla palestra, nel frattempo lo stadio si è avvicinato alla panchina e ha creato un ambiente più bello, anche per noi che lo viviamo in campo, ma anche per chi la guarda. Adesso si è fatta questa bellissima struttura che io ho visto oggi per la prima volta perché la volevo vedere finita e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle, ogni volta magari quando verranno si guarda ovviamente al risultato, però poi c'è anche da far notare quando una società è in continua crescita, come ha dimostrato il Trento di essere almeno in questi anni che sono io qua. E poi di solito tutto va di pari passo. L'altra cosa, a nome dei ragazzi e mio, dello staff, Ettore ha avuto una mancanza importante. Un collaboratore, un mio amico, e se sono diventato poi sono arrivato ad allenare i professionisti, gran parte del merito è sempre suo. Io ho sempre detto che sono andato ad allenare dove c'era lui nello spogliatoio e ha sempre portato grandissima educazione in quella società, e quindi penso che sia giusto dedicargli questa vittoria perché ha fatto un periodo un po' particolare, ma nonostante ciò non è voluto mancare domenica a Milano, e quindi gliela dedichiamo sicuramente a lui. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto subito.

0: Terza ed ultima parte di A Tutta C della trasmissione odierna, questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Vi ricordo ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, che ne so, magari c'è qualcuno a casa con le prime influenze, i primi virus che circolano in questo periodo dell'anno e sono spaparanzati sul divano e non hanno niente di meglio da fare che appassionarsi alla Serie C. Noi siamo il viatico assolutamente giusto, qualsiasi sia la vostra età. Prima di andare a proporre l'ultimo contributo della puntata di oggi, un paio di notizie, un paio di dichiarazioni. Prima con Mr. Roselli parlavamo del virgolettato di Alessandro Gaucci dopo il KO del suo Perugia contro il Vado. Andiamo a leggere da calciogrifo.it: faccio i complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facilmente, e ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l'entusiasmo possibile per ritirare sulle sorti di questa piazza con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio. Un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, ma non dovrebbe più arbitrare una partita. Quindi insomma Alessandro Gaucci ci è andato giù pesante con il direttore di gara della sfida tra il suo Perugia e il Vado. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori quanto nell'atteggiamento. Quindi un Gaucci bello infuriato che cerca di difendere le sorti e la credibilità del Perugia e del suo campionato. Arrivano anche delle dichiarazioni da un'altra delle compagini umbre del girone B, mi riferisco al Gubbio che è stato affidato, come ricordavamo poc'anzi, a Piero Braglia dopo l'esonero di Domenico Di Carlo. Il Gubbio non è riuscito a imporsi nel suo primo match, e ci sono contro ovviamente un avversario improbo perché è andato ad affrontare lo Spezia primo in classifica. Braglia nel post partita poi ha rilasciato delle dichiarazioni, le riprendiamo dagli amici di Gazzetta della Spezia. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prenderti delle iniziative, dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto. Un dettaglio non di poco conto, lo ritroviamo nell'articolo di Tutto Mercato Web pubblicato nella serata di ieri dalla nostra Claudia Marrone. Con la gara di ieri, Braglia nelle sue varie esperienze negli ultimi anni è alla 28esima gara senza ottenere una vittoria. Esperienze tra Campobasso, Lucca, Perugia, Pontedera e adesso Gubbio. Vedremo un attimino come andrà evolvendosi il campionato del Gubbio, del nuovo Gubbio, affidato appunto a Piero Braglia. Vi ricordo in conclusione quelli che sono i posticipi di stasera della nona giornata di campionato, tutti e tre alle 20:30, uno riguardante il girone B, altri due del girone C: Pescara Guidonia Montecelli alle 20:30 per il girone B, Barletta Cavese e Picerno Cosenza invece per quanto riguarda il girone C. Poi da domani si inizierà anche a rimettere in pari la graduatoria, le classifiche dei tre raggruppamenti, perché l'abbiamo ricordato a più riprese, durante la sosta per la nazionale Serie A e Serie B si sono fermate, la Serie C no, tranne le tre nazionali, tranne le tre squadre under 23 di Juventus, Atalanta e Inter, che a causa dei tanti convocati nelle giovanili italiane e non solo hanno chiesto e ottenuto il rinvio da parte della Lega Pro. E si inizia già domani, lo ricordavamo ad inizio puntata, con non uno ma ben due recuperi di campionato, uno alle 15 per il girone C tra Giuliano e Inter Under 23, 60 minuti dopo alle 16 ci spostiamo nel girone A con il fischio d'inizio tra Juventus Next Gen e Lumezzane. Direi che siamo arrivati in conclusione di trasmissione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per un secondo, perché c'è tutta l'analisi della Serie A, tornano le coppe internazionali, ci sono le difficoltà del Milan, della Juventus, insomma, c'è la Serie B che potrebbe vedere qualche avvicendamento in panchina. Ogni riferimento alla Sampdoria non è puramente casuale, ma noi come chiudiamo? Chiudiamo con le parole del post partita di uno dei nostri tecnici, ovvero il tecnico della Salernitana Serse Cosmi, che analizza la prestazione del club Granata in questo weekend. Buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini.
1: Mister, buonasera, Bruno Conte del Corriere Salentino.
2: Buonasera.
1: Senta, era la gara che si aspettava questa? E al di là di quello che lei si aspettava, il pareggio lo ritiene giusto?
2: Ma aspettavo, devo essere estremamente sincero, ma aspettavo che giocassimo 90 minuti, non 45. Perché primo tempo siamo stati al di sotto di quelle che erano le attese. Non mie, ma della squadra stessa, ci eravamo imposti durante la settimana di toglierci addosso un pochino questo mal di trasferta, questa interpretazione delle trasferte completamente diversa da quella che invece abbiamo avuto in casa. E quindi abbiamo lavorato soprattutto questo, su questo aspetto, oltre che tattico e ma nervoso. Quindi da subito dovevamo essere più pronti. Invece, queste sono le incognite del calcio, nonostante tu dici, nonostante i giocatori stessi tra di loro si caricano per poter fare una partita diversa, sto parlando di situazione nervosa, quindi caratteriale, viene fuori un primo tempo in linea con quelle che sono state più o meno le nostre trasferte, quindi una squadra un po' involuta, una squadra lenta, prevedibile. E sottolineo una cosa, con tanti, troppi errori tecnici. Lì, quelli sono la cosa che mi manda in bestia. Perché io vedo il calcio ancora in questa maniera. Per me i gesti tecnici sono quelli che contano. È quello che permettono tutto il resto. Tu puoi correre, puoi star bene in campo, però se la palla la stoppi male, se tiri 8 metri alto, se dribbli quando non devi dribblare. E quindi noi il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, anzi ci siamo esposti anche a contropiede, quindi non era un atteggiamento che ci eravamo riproposti, quindi non che mi ero, che c'era, mi piace coinvolgere tutti perché poi alla fine l'allenatore dà delle indicazioni, però tu lo vedi che anche la squadra quando vuole è convinta di quello che tu dici e quindi il primo tempo non lo giudico positivo, anzi, secondo tempo siamo stati da subito un'altra squadra e quindi abbiamo cambiato ritmo, abbiamo verticalizzato di più, abbiamo vinto più contrasti, abbiamo sbagliato meno, tranne i gol. Quindi abbiamo fatto bene tutto, non tutto, quasi tutto. Alcune scelte sono state un po' forzate, però ci sono anche le condizioni del campo, la stanchezza, qualche piccola giustificazione c'è. Però abbiamo creato quello che normalmente, sottolineo normalmente, creano le squadre quando vincono fuori casa, cioè quattro palle gol. Quindi io non faccio parte della categoria degli allenatori che dice mi meritavamo di vincere perché abbiamo creato l'occasione di gol. No, tu meriti di vincere se fai gol. Se no, diventa un fatto molto relativo. Nell'occasione, in un'occasione quella di Cerietto, sicuramente non c'è errore, ma c'è un pizzico di sfortuna perché il gesto di per sé, ovviamente non per i tifosi del Casarano, però in generale meritava i gol perché era veramente è stato quello sì un bel gesto tecnico. Poi io la vedo così, quindi diciamo se io dicessi che abbiamo buttato via un tempo sarei offensivo nei confronti del Casarano perché io agli avversari do sempre molta attenzione, quindi molto probabilmente abbiamo fatto meno bene anche perché il Casarano ha fatto meglio il primo tempo del secondo, a mio giudizio.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: C'è una coppia inedita in testa alla classifica della Serie A a due partite dal termine della sesta giornata di campionato. Perché? Perché la Roma pareggia a Como nel match delle 12.30, nel lunch match della domenica. Vincono invece Inter e Lazio, che rimangono a braccetto in testa alla classifica. I nerazzurri dominano 3-0 il Parma San Siro. La Lazio vince soffrendo forse più del previsto nel secondo tempo contro il Monza. Vince per 3-1 la squadra di Gennaro Gattuso in un weekend in cui ci sono diversi pareggi. Pareggio al Milan, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come ha detto il pareggio fra Como e Roma. Pareggia anche la Juve a Cagliari contro il solito tosto e scomodo Cagliari di Pisacane. Vince invece, ritrova la vittoria il Napoli, che batte 3-0 il Frosinone in attesa delle gare che chiuderanno questa sesta giornata. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia, buongiorno al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
1: E buongiorno anche all'editorialista di oggi, il direttore Marco Piccari.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
2: Ciao Piccari.
3: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Allora, partiamo.
2: Una cosa strana, Una cosa strana, perché nell'anno in cui la Roma può ambire e ambirà allo scudetto in questo testa a testa con l'Inter, però intanto in testa ci sta proprio la Lazio. Cose da derby, diciamo, cose da far impazzire la capitale, con la Roma che invece è costretta a rincorrere la Lazio, senza tifosi, ambiente in contestazione, eliminato dal Mantova in Coppa Italia, con Gattuso immaginato come un problema, un progetto, diciamo così, e invece la Lazio è lì davanti, e la Roma che insegue, una storia stranissima. Poi le cose si risistemeranno, ho fatto invasione di campo subito come argomento introduttivo, perché poi Gattuso è stato bravo a dire non siamo da primo posto. Ieri del resto in 10 uomini hanno rischiato quasi di pareggiare col Monza a un certo punto, però è lì, e quindi hai visto mai che insomma sta Lazio può veramente avere una continuità importante, peraltro incontrerà la Juventus nel prossimo turno.
1: E forse sarà un po' il test, no, per questa trasferta, sì, di Torino, per quanto per le premesse
3: arriva nelle migliori, arriva a questa partita nelle migliori condizioni, insomma, se dovesse perdere non c'è nulla di così allarmante, preoccupante, né sarebbe, rientrerebbe a mio giudizio quasi nella normalità delle cose. Però bisogna dire una cosa, mi riallaccio a questo che dice Vincenzo, l'ho detto già mi sembra qualche tempo fa in un editoriale con Vincenzo, lo ribadisco. Sapete che non è mai stato il mio allenatore preferito Gattuso, quindi non è che adesso devo, però lo voglio ringraziare ancora, perché ha riportato dentro questo ambiente in completa, diciamo, tensione e cupezza generale, no? Però lui ha portato la possibilità di parlare di calcio, quindi secondo me ha vinto per questo motivo, cioè non si parlava più di pallone, di calcio in casa Lazio, nell'ambiente Lazio. Questo allenatore qui, che non è uno di quelli, diciamo, sostenuto dalla comunicazione, dalla critica e via dicendo, però almeno ti ha riportato la possibilità di parlare di calcio in questo ambiente. E tra l'altro, devo dire la verità, Lazio gioca pure bene,
1: sì, assolutamente,
3: a tratti
1: sì.
3: Esprime pure un bel calcio e mi sembra un gruppo che si diverte. E questo non è una cosa da sottovalutare, poi dove arriva arriva, perché non è che si può ambire a chissà che cosa, però almeno questa cosa qui di Gattuso che fa parlare di calcio qui, che non si parla più, per me è già vinto, a prescindere come possa andare.
1: Sì, poi ci sono tante situazioni all'atere, perché ci sono, diciamo, un po' di problematiche, polemiche sulla gestione dell'infermeria Lazio, a diversi infortunati, gestiti non benissimo, il mercato che non si farà a gennaio, tutta una serie di cose. Però giustamente Gattuso mette il focus sul campo, e come hai detto, anche a vederla dal vivo, Lazio è una delle squadre più
3: divertenti
1: da vedere, assolutamente, sì, quindi sì, sicuramente sì. C'è dell'interesse nel seguire la Lazio. Vince,
2: anche un elemento che non è trascurabile, la squadra perlomeno ha zero pressioni,
1: sì.
2: Perché la distanza dei tifosi non è dalla squadra e non è dall'allenatore, ma è dalla proprietà, quindi tutto sommato se riescono a fare una roba miracolosa tipo centrare un posto nelle coppe il prossimo anno verranno osannati dal pubblico. Se non vengono osannati, il popolo tifosi della Lazio saranno i primi a dire: noi ci abbiamo messo del nostro, perché per stare in contestazione con la società abbiamo tolto il supporto comunque nell'arco di una stagione importante. Lo Tito non si aspetta niente da Gattuso, credo che nella clausola di contratto, sì, correggetemi se
1: rinnovo
2: sbaglio,
1: il dodicesimo posto,
2: esattamente, quindi si aspetta che possa arrivare anche dopo il dodicesimo, insomma non gli ha dato grandi pressioni. La squadra non ha pressione, qualche valore come dicevate voi comunque ce l'ha, perché si vede comunque che si muove bene. Oh, poi c'è Isaacsen, poi c'è Pinamonti, magari l'avesse la Juventus Pinamonti lì davanti, per fare un esempio, ma cioè uno che comunque la porta la vede.
3: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, Vincenzo.
2: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, bravo. Quindi
1: Taylor e Frattesi, una coppia importante.
3: Frattesi che è in centrocampo. E poi c'hanno un impegno solo a settimana. Sì. Esatto, ed è anche una rosa lunga tra le altre cose,
1: sì, per come gioca, per l'intensità che chiede da Gattuso, anche l'avere solo un impegno a settimana è un bene. Comunque la Lazio abbiamo visto anche ieri è andata in grossa difficoltà, sì, nella ripresa, anche forse da un punto di vista più mentale che fisico, sì, se comunque c'era la superiorità numerica.
3: Però ha ragione Vincenzo, è una squadra che in questo momento pressioni non ne ha, quindi può giocare libera da questo punto di vista.
1: Ecco, chi è sembrata libera è stata anche l'Inter, che forse ha rimesso, forse per la prima volta in stagione, il pilota automatico in questa vittoria netta col Parma, che ha messo mezz'ora.
3: Per me fa quello che vuole niente. Tra l'altro ancora dobbiamo vedere gli acquisti del calciomercato.
1: Sì.
3: Perché
1: si è intravisto Spence nel finale.
3: Poca roba, diciamo, sì, ancora devono, bisogna capire se producono o meno un effetto, perché Stones si è visto poco e niente, Jones si è visto poco e niente e poi si è infortunato, Spence ancora lo dobbiamo vedere, quindi diciamo sta facendo bene con la squadra dell'anno scorso.
1: Ma se vogliamo definire di UFO un nuovo acquisto per come adesso è coinvolto, sì, rispetto allo scorso anno, però anche lui in nazionale con la Francia addirittura ha fatto il terzino a 4 a sinistra, mi sembra che comunque anche questa sia un'altra, se la vogliamo definire, invenzione di Chivu, perché è arrivato come mezzala di fisica e di impatto, è diventato un esterno che sposta, che fa la differenza.
3: Assolutamente, che gli vuoi dire? Qualcuno all'inizio lo riteneva un oggetto misterioso, invece si sta imponendo bene. Chivu per me sta facendo un gran bel lavoro anche lui, sta continuando sulla scia della situazione precedente, sta aggiungendo del suo, secondo me ha valorizzato anche il lanciato dei giovani, perché lui comunque ci sa lavorare con i giovani, quindi è la squadra più forte, c'è poco da fare, insomma, in questo momento va ad un'altra velocità in campionato. Poi per carità, il campionato è lungo, io sono anche convinto, non so che cosa ne pensa Enzo, per me l'Inter fa un pensiero anche a fare del meglio in Europa, perché secondo me è strutturata, sì, anche per poter fare un percorso in Europa.
2: Diciamo che hai detto tre cose giuste, peraltro anche Luis Enrique mi sembra che si sia un po' ritrovato, Stankovic, insomma giocatori che hai ritrovato internamente, che comunque stanno facendo bene. Ho perplessità ancora sui portieri dell'Inter, però da un'occhiata al calendario, il calendario suggerisce adesso un percorso abbastanza agevole per l'Inter, sia per il campionato che per l'Europa, perché adesso ospita il Bruges dopo la prima partita che era tosta contro il Real Madrid e l'hai persa, abbiamo visto come. Poi vai a Bologna, tutto sommato mi sembra una squadra abbordabile al netto della vittoria con Lecce. Poi ospiti in Champions League sempre in casa lo Shakhtar Donetsk, e attenzione, è un calendario importante perché ti fa risparmiare anche energie fisiche e nervose, perché se affronti Brugia e Shakhtar a casa è abbastanza agevole come Champions il cammino, in campionato idem. Poi avrai la Fiorentina, che è una squadra che insomma la vediamo, è una montagna russa continua, ma non è un'avversaria complicata. Il 28 ottobre, siamo al 12, il 28 ottobre vai a Venezia, partita che insomma anche lì facilmente archiviabile, tutto questo fino al derby che arriverà nella decima giornata il 31 ottobre contro il Milan. E da lì comincia già, devi andare a Feyenoord fuori casa a giocarti la Champions, ospiterai il Como, andrai a Bergamo contro l'Atalanta, poi lo Stoccarda, insomma, però c'è un cammino da qui in avanti in cui l'Inter può oggettivamente mettere un punto esclamativo in campionato e fare tanti punti decisivi per superare la prima fase in Champions. E quindi credo che sia la fase in cui l'Inter possa spingere al meglio. Peraltro secondo me col Parma veramente ha giocato in quarta, in terza non mi ha convinto l'esordio di Girardino, anche se nel secondo tempo qualcosina si è vista, ma sempre perché te l'ha concessa l'Inter, non perché te la sei andata a prendere, sì. Quindi direi l'Inter che sta giocando veramente in terza, in quarta, la quinta non l'ha mai messa, ha tante soluzioni lì davanti, può permettersi di partire senza Lautaro, c'è Thuram, c'è Bonny, insomma c'è Calhanoglu, non c'è Calhanoglu, c'è Mkhitaryan, più Esposito, insomma, hai tantissime soluzioni. È la squadra più strutturata in Italia. La conferma sta continuando ad arrivare partita dopo partita.
1: Sì, mi sembra anche che Chivu abbia i meriti di andare un po' a coinvolgere tutti in questo.
3: Sì, sì, sì. No, no, ma lui ha dei meriti, ci mancherebbe. Sì, sì. Quest'anno magari è l'anno dove lo si attende un po' di più, perché poi sai, confermarsi non è sempre facile, quindi anzi è più complicato, però devo dire è partito bene.
1: Ecco, l'unica cosa, e poi mi leggo anche a quella che è stata Como Roma, che era stata descritta come la partita che doveva darci l'anti-Inter, e Chivu ha detto si parla sempre di anti-Inter, ma perché non si parla di anti-Como, anti-Roma, anti-Juve, anti-Milan? Il discorso è, primo, l'Inter è campione d'Italia, quindi è chiaro che
3: sembra una super cazzo.
1: Esatto. Scusa. La cosa che a me non, l'unica cosa che a me non piace è per quale motivo bisogna nascondersi.
3: No, che poi inizio campionato lui disse: siamo la squadra da battere.
1: Cioè, ma a prescindere, cioè, in questo momento sei primo in classifica, sei campione in carica. È normale che si cerchi l'anti-Inter.
3: Ma
1: no,
3: vabbè,
1: è
3: ma
1: normale,
3: sai,
1: cioè,
3: delle volte gli allenatori in conferenza, secondo me, vanno fuori binario da soli, ci sono magari delle cose che non tollerano, non lo so, forse lo fanno anche per distogliere, portare e poi magari l'attenzione su altro, però non ci trovo niente di anormale nel dire, nel chiedere chi può essere l'anti-Inter, perché di fatto la squadra campione d'Italia parte sempre con i favori del pronostico e si cerca sempre chi può essere l'anti, almeno da quello che, da quando segue il calcio, Vincenzo, correggimi se sbaglio, abbiamo fatto sempre questo, cioè si è fatto sempre questo, la squadra campione d'Italia è quella che parte con i favori del pronostico e poi chi può essere quella in grado di battere la squadra campione d'Italia, di solito si è sempre fatto, o no?
2: Sì, sì, così come sono sempre nati poi i piagnistei di chi non vuole la pressione addosso, invece questa è una cosa che trovo stucchevole, perché chi è davanti, chi vince, e si deve prendere il peso della responsabilità di essere la squadra che si deve confermare.
3: Certo.
2: A me questo rimbalzo di responsabilità è una roba quasi scaramantica, non lo so, neanche tanto, cioè, è possibile che si pensi che i giocatori dell'Inter siano così fragili da scoppiare se gli dici che loro partono da favoriti e devono difendere il titolo? Io penso anzi che sia un motivo d'orgoglio e una responsabilità positiva che dai alla tua squadra. Cioè, tu gli dici e te la prendi in conferenza stampa, dice sì, noi siamo la squadra campione d'Italia. Detto questo, il campionato abbiamo visto ogni anno, da quando la Juventus ne vinceva 9 di fila, ogni anno invece si è sempre alternata una squadra in vetta, quindi bene o male poi c'è sempre qualcuna che riesce a rimontarti. Noi cercheremo di essere bravi a non farci rimontare, a mettere in campo i nostri valori, ci prendiamo la responsabilità di essere chiaramente con uno scudetto da difendere, lo difenderemo fino alla fine. Ma
3: certo,
2: da
3: certo.
2: Qui a dire, ah, perché non date? Anche perché mi sembra che sia la stessa persona che qualche giorno fa abbia detto: scusate, scontro diretto perché quello contro il Milan, contro la Juventus, eccetera. Cioè, noi dobbiamo considerare scontro diretto quello contro il Napoli, che comunque è stato dietro, quello contro la Roma, ma Milan e Juventus sono fuori addirittura dalla zona Champions, quindi non li possiamo considerare scontri diretti. Quindi quando fai poi anche queste puntualizzazioni, diciamo un po' a punzecchiare, perché poi l'hai fatto per punzecchiare, e poi quando ti dicono che tu parti favorito te la devi prendere.
1: Ma infatti,
2: la Juventus che è finita al sesto posto l'anno scorso,
3: c'è dubbio, dai,
1: la responsabilità che l'Inter deve prendersi, su quello non c'è dubbio. Andiamo a sentire un audio che ci arriva da casa, poi continuiamo e ci concentriamo su Como Roma.
4: Che poi, Marco, basterebbe un piccolo gesto da parte del senatore, perché ormai non lo chiamo più neanche presidente. Oggi c'è una bellissima intervista di Maestrelli sulla Gazzetta.
3: Sì,
4: ecco,
3: letta,
4: un
3: molto
4: profilo
3: bello.
4: Come lui, messo in società a parlare, a dialogare con i tifosi, sarebbe il primo segnale di volersi perlomeno provare a riavvicinare. Non credo che il tifoso chieda tanto, chiede un po' di lazialità in società e non figure come Floridi, ad esempio.
3: Questa è una bella sottolineatura che fa.
1: Sì, ammesso che poi questo sia
3: l'ascoltatore.
1: L'interesse, quello è il discorso.
3: Sì, però intanto provaci.
1: Si vuole provare?
3: No, appunto, non si può provare, quello, è inutile.
1: Quello secondo me
3: lui dice una cosa quasi saggia.
1: Concettualmente
3: però,
1: è inattaccabile.
3: Il problema è che non si vuole fare, dai.
1: Il passaggio dai.
2: Senti,
1: dalla teoria alla pratica.
2: C'è una terribilmente.
3: Quale?
2: Ultima giornata di campionato, la Lazio al quinto posto, con la possibilità di andare in Champions League e quindi poi dover costruire la squadra. Gattuso che parla con Lotito e dice: presidente, ce la facciamo, dobbiamo vincere. No, perdere e perderemo.
3: No, dai.
1: Allora, questo scenario...
2: Non mi farà alzare i costi.
3: No, non
1: credo. Questo scenario in realtà...
3: No, dai.
1: Allora, questo scenario...
2: Non mi farà alzare i costi.
3: No, non credo.

0: perde, rimane quinta e l'Italia ha 5 posti in Champions, e quindi alla fine salta tutto. Quindi...
1: La vedo strana, Gattuso, come si sente?
0: Sarebbe molto, molto strano.
2: Senti, ti accompagna subito il nostro Maglioca.
0: Due squadre che invece sono in Champions, sì, e saranno impegnate in Champions in questo turno di infrasettimanale sono Como e Roma. Abbiamo individuato un anti-Inter da questa partita? No, ancora no. Rimandate entrambe?
1: Ma no, guarda, archivo però.
0: Parliamo tra di noi, tanto non ci sente nessuno.
2: Ma guarda, io ti dico una cosa, in questa partita secondo me esce meglio la Roma. Esce con più consapevolezza, con forza, perché poi quell'episodio lì ha cambiato un po' lo scenario del secondo tempo, però la Roma è rimasta anche in 10 dentro la partita. Non ha concesso nulla praticamente al Como, e quindi per me rimane la squadra più accreditata a poter, diciamo così, infastidire l'Inter, però rimane sempre molto staccata. La convinzione di ieri è che il Como proprio secondo me non può essere considerato in lotta per lo scudetto, e mi è sembrata più una cosa, diciamo un fascino così che vogliamo dare a questa squadra, però insomma mi sembra un po' prematuro. Mentre la Roma sì, però rimane ancora staccata. Ieri però ha dato secondo me una prova di forza anche in 10 uomini. Io la vedo così, insomma, esce meglio la Roma in questa
0: partita. Ti aggiungo un tema però: il mese di ottobre della Roma, Roma-Genoa senza Malen, ed è un tema interessante, sì, da capire. Poi va a Napoli, io penso con Malen, non penso
2: sì,
0: che abbia
2: due giornate.
0: Poi c'è Roma-Cagliari, che abbiamo visto cosa significa affrontare il Cagliari in questo periodo. Il mese di ottobre si chiude a Udine, che è un campo sempre scomodo dove andare. Ecco, questo mese di ottobre iniziato a Como con un buonissimo punto per come si è messa, ma comunque con un punto, e visto anche il calendario che hai detto dell'Inter, può creare il primo strappone magari anche in questa classifica?
1: Guarda, se volessi essere malizioso parlando di calendari potrei aprire parentesi infinite, ma lasciamo stare. No, è sicuramente, perché poi c'è anche chiaramente la situazione calendari anche dal punto di vista della Champions, perché nel frattempo c'è la Real Madrid, non ce lo dimentichiamo, perché nel frattempo poi ospiterà lo Slovan di Bratislava, e quello sicuramente è una sfida semplice. Poi chiudi appunto, ospiti il Cagliari, vai a Udine, diciamo che se si fossero invertiti i campi, se fossi andato a Cagliari e avessi ospitato l'Udinese sarebbe stato più complicato, perché il Cagliari soprattutto a casa loro è molto difficile affrontare, ma attenzione, è una squadra, poi ne parleremo magari, comunque molto, molto preparata. No, io sono d'accordo con Marco quando dice che comunque tra le due ha meritato la Roma, cioè ho visto meglio la Roma, perché il Como a un certo punto mi parlavano, io non l'ho visto, voi l'avete visto sicuramente, di un Fabregas che aveva presentato la sfida sul Subbuteo, però in campo il succede sempre altro, in campo ci sono gli imprevisti, in campo diventa un po' più una partita a monopoli con gli imprevisti e le probabilità, no? Come spesso diceva anche Massimiliano Allegri, l'imprevisto è capitato alla Roma però, che si è trovata senza Malen, che se gli danno due giornate di squalifica penso che Gasperini si fa esplodere davanti alla FIGC, quindi immagino che le daranno una, perché è giusto anche così, è stato un fallo brutto, difficile, cioè poteva far male l'avversario, però non era una cosa che lui era entrato lì per far male, voleva recuperare il pallone, troppo ardore, quindi l'espulsione ci sta, però una giornata. Però la Roma ha dimostrato in un campo complicato, contro un'avversaria forte che ha preparato sicuramente bene la partita, senza Svilar ma con Gollini, senza Malen quindi senza l'attaccante, con Dybala che comunque è un Dybala sì, ma con l'età che c'ha addosso, quindi la differenza della fama non più come prima, ha preso anche un palo, non ce lo dimentichiamo, con Pellegrini in apertura, e quello poteva indirizzare la partita in un certo modo. Secondo me la Roma ne è uscita come squadra solida, che sa mantenere la barra dritta anche davanti alle difficoltà, che sa affrontare gli imprevisti, prendendosi poi il cartellino delle probabilità, cioè affronto l'imprevisto con la probabilità di saper fare squadra e crescere anche in termini di solidità, e il Como ha perso una grande occasione per rientrare da subito nel giro, perché con un uomo in più contro una Roma che comunque poteva essere anche innervosita dall'espulsione di Malen, dovevi azzannarla e segnare, invece tutto sommato le ha fatto il solletico, non è che ha fatto. Gollini è stato bravissimo in un paio di circostanze, ma non mi sembra che ci sia stato questo assedio, quindi molto meglio la Roma, che però, come dicevi tu Lore, adesso c'è un calendario comunque complesso, perché tanto il Real Madrid in casa e ti porta via energie, però giocherai con un Malen al 100%, perché tanto poi salta la partita interna con il Genoa. Quella col Genoa, tutto sommato.

0: la puoi vincere. Poi quando ci sarà il Napoli, là sarà un'altra sfida molto intrigante da seguire, perché poi c'è lo stesso Napoli che credo una settimana dopo abbia la Juventus, tra le altre cose, e in mezzo c'è comunque la Champions. Quindi sì, sarà una prova di maturità di questo cammino molto importante. L'Inter invece ha la strada abbastanza in discesa, perché il calendario sorride meglio ai nerazzurri, però è qui che poi si vedono le squadre che hanno le ambizioni vere, le potenzialità giuste.
1: Ecco, ieri poi si è chiuso con due pareggi che lasciano ancora i soliti quesiti su Milan e Juve. Partiamo dalla Juve, Marco, perché i numeri della partita ne raccontano una, ovvero 22 tiri a 4. La Juve probabilmente meritava anche di vincere, però poi ha veramente rischiato di perderla nel concreto. E quando tu fai tanto, ma chiudi poco, e penso anche alla prima partita della Juve in questo campionato, a Frosinone, in cui la Juve doveva
2: Sai,
1: fare 4 gol e ha vinto 1-0 a fatica. E vuol dire che alla fine qualcosa manca.
2: sì, c'è molta fatica nell'ultimo tratto di campo per la Juventus, e quindi mi riferisco alla parte proprio finale, perché poi la costruzione secondo me c'è stata. Guarda, io questi due pareggi penso che ci siano dei punti in comune tra Juventus e Milan, perché anche il Milan ha costruito, però ha concretizzato poco. Fanno una ter fatica terribile praticamente. Entrambe le due squadre hanno giocato ben una parte della partita, non tutta la partita. Però fanno fatica a fare gol, fanno fatica a concretizzare quello che riescono a mettere sul campo. La Juve nel giro di... non è cambiato nulla, è quella dell'anno scorso, ragazzi. Non, anzi, secondo me pure più indebolita. Quindi
1: Beh, se
2: non...
1: mettiamo in tutto anche l'infortunio di Yildiz, sì.
2: Sì, e quindi sai, si fa fatica perché non si riesce proprio a vedere qualcosa di più rispetto praticamente ad un anno fa quasi che è arrivato Spalletti. Ci sono delle colpe da distribuire, però sono due squadre che convincono poco, ci metto pure il Milan. Il Milan è alla caccia di un'identità che non riesce a trovare, vuole fare qualcosa ma non ci riesce, a sprazzi fa vedere però... C'è Gonzalo Ramos che segna in nazionale, va al Milan e sta sempre fuori dall'area di rigore, non sta mai dentro. E sai, sono due squadre. Così ti dico, rischiano di stare fuori dalla Champions. Così una delle due può pure rischiare di non entrare nella zona Champions.
1: Il che non
2: Quindi,
1: sarebbe una novità, visto che anche l'anno scorso sono rimaste fuori, però hanno investito entrambe tanto,
2: esatto.
1: vinto, quindi.
2: Soprattutto il Milan, soprattutto il Milan ha investito tantissimo, quindi ha fatto un mercato pagando un giocatore 75 milioni,
1: Sì, che
2: quindi...
1: poi prendi un centravanti d'area di rigore e gioca fuori, spendi 30 milioni di un difensore centrale e fa il terzino destro.
2: Anche se ti devo dire, tra le due, quella che penso che possa fare uno steppino in più è il Milan e non la
1: Secondo me ha più
2: Juve.
1: margine il
2: È
1: Milan in
2: esatto,
1: questo
2: cioè ha
1: momento,
2: più
1: sì.
2: margine, fanno
1: Cioè,
2: uno step in più.
1: la Juve ad oggi Vince. Allora, o entra un giocatore come Arajbegovic e riesce a incidere come ha fatto ieri,
2: Anche se
1: creando il
2: Grova,
1: gol
2: fatto bene
1: di
2: ad entrare.
1: Kolomouani. Se no, io faccio proprio fatica a vedere nella Juve chi possa creare, e devi aspettare come veramente l'acqua nel deserto il ritorno di Yildiz. Però fai fatica ad affidarti così tanto a un solo giocatore.
0: Non cambierebbe nulla, perché la Juventus poi alla fine crea, cioè la Juventus, il problema della Juventus è che non concretizza, quindi il problema della Juventus è che non c'è l'attaccante, il problema della
2: Esatto.
0: Juventus è che ha ripetuto gli stessi errori della passata stagione, il
2: Esatto.
0: problema della Juventus è che questo Cagliari-Inter è stato un prolungamento del Cagliari, scusami, Cagliari-Juve, è stato un prolungamento del Cagliari-Juve della passata stagione, stessi numeri, stessa intensità, stesso dominio, stessa però incapacità di tradurre in gol il dominio, stessa fragilità nel prendere il gol al primo tiro in porta. Ed
2: Certo.
0: è finita uguale, ma c'è una differenza rispetto alla passata stagione. Sapete quanti giocatori uguali c'erano? Tre. C'erano tre giocatori uguali. Quindi non puoi dire la squadra ha avuto gli stessi problemi. No, l'allenatore ha avuto gli
2: I
0: stessi
2: stessi problemi,
0: problemi,
2: esatto.
0: perché è l'allenatore che ha impostato la gara nello stesso modo, con sette undicesimi diversi, che però continuano a rendere come i sette undicesimi dell'anno prima. Ma ancora più a monte dobbiamo dire che probabilmente anche la società si è incaponita nell'acquisto di giocatori che non hanno cambiato le cose,
2: No.
0: perché così come c'erano Davide Openda, che a volte sembrava si passassero la palla e nessuno volesse prendersi la responsabilità di tirare, adesso succede tra Colomani e Voltemade. Dzekrova dà una palla a Colomani che la deve girare in porta, quello fa il velo per uno che non si sa manco per chi. Voltemade Mortemade riceve palla, fa il tacco dall'area di rigore per appoggiarla dietro. Questi due attaccanti non sono attaccanti, non sono giocatori che sentono il gol, che hanno l'istinto del gol, che hanno la voglia di andare in gol. Sì, all'80esimo poi hai segnato, ma perché Rabegovic ti ha appoggiato la palla in testa e si è entrato in porta con tutto il pallone, ma Rabegovic te ne ha messa un'altra di palla davanti alla porta e hai preso la traversa da
2: l'unica
0: 0
2: cosa, Vincenzo, che, tipo, che aggiungo a tutto questo, che condivido proprio ogni singola, pure le virgole. L'unica cosa che ieri sera, quando ha provato a passare a due punte, che sono quelle, perché quelle c'hai, un po' più di peso c'era, cioè un po'
1: la
2: più,
1: di più l'area di rigore,
2: riempiva l'area di rigore. Poi per carità, quelli hanno i limiti che dice Vincenzo, quindi tu puoi riempire quanto vuoi,
1: cioè,
2: ma
1: sembrano poi
2: i
1: contrari Juve e Milan, cioè la Juve riempie l'area di rigore,
2: esatto,
1: male, e il Milan non la
2: non
1: fa
2: la
1: riempire,
2: esatto,
1: con Salo Ramos.
2: Esatto, infatti è un po' questo la...
0: No, ma tra l'altro è giusta l'osservazione.
2: Sai che ti dico che se tu dai Gonzalo Ramos a Spalletti, secondo me segna più gol.
1: Sì, sì, in questo momento sì. E magari Colomoni gioca più per l'idea di calcio.
2: Ho questa sensazione.
1: Di Amorim, magari. Ti
0: ripeto, basterebbe un Pinamonti con tutto quello che si crea, che comunque è veramente grande, grande onore e merito a Pinamonti, che poi è un attaccante che il suo l'ha sempre fatto. Però proprio uno che abbia la fisicità,
2: da attaccante, sì, da attaccante.
0: Il fiuto. No, su quello che dite voi è giusto. Però è vero anche quello che ha detto Spalletti, cioè lui in realtà il cambio delle due punte lo ha fatto al 26esimo del primo tempo, quando ha chiesto alla squadra, lo raccontava anche il bordocampista Dazon, di passare 4-1-4-1, cioè 4-4-1-1, cioè quindi, scusami, sì, 4-4-1-1 con Nico Gonzalez, che praticamente ha fatto leggermente da sottopunta, ma diventava il secondo attaccante a fianco a Colomoni, tant'è che la prima occasione importante della Juve della partita è arrivato con quel colpo di ginocchio di Nico Gonzalez nel cuore dell'area di rigore. Il problema però è la fisicità, e sono d'accordo, perché se metti Nico, che è più bravo di Voltemate di testa, non c'è dubbio, però il difensore avversario, una cosa è che marca Nico Gonzalez in area di rigore, una cosa è che vedono sto stanfellone,
2: esatto,
0: di Voltemate,
2: esatto,
0: e si mettono due o tre di loro con la paura che questo basta che si gira con la testa, la metti in rete, e magari l'altro attaccante con la mano in tal senso ha più spazio. Da qui i due, cioè il gol e la traversa che ha fatto la Juventus proprio con l'ingresso di Voltemate. Quindi su questo la Juventus deve fare sicuramente una riflessione. Mi ha lasciato un po' di stucco, chiudo, nelle parole di Spalletti quando a fine gara ha detto: non mi interessa il risultato quanto finire bene la carriera. Magari lo dovrebbe spiegare meglio questo concetto, che sicuramente voleva esprimere in maniera diversa, cioè vorrebbe lasciare un bel segnale prima di ritirarsi, però mi sembra un allenatore, e l'ho visto anche dal nervosismo finale inopportuno, onestamente, che sa un po'... non ti dico ai titoli di coda, ma si sta facendo divorare un po' dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalla paura, dall'insicurezza.
2: Lui
0: perché
2: sa,
0: non l'ho visto sereno.
2: Vincenzo, lui sa che si
0: sereno.
2: Gioca tanto con la Juve.
1: Si è anche preso le due panchine più pesanti, nazionale e poi,
2: esatto,
1: Juve.
2: Cioè, dopo il fallimento in nazionale ti chiama la Juve, tu ti giochi tutto. E se tu, esci da questo treno male,
1: è un problema.
2: Secondo me quasi è segna quasi alla fine della...
0: Esatto,
2: sei
0: esatto.
2: A un punto di fine della carriera, dopo quello che viene può essere tutto inferiore,
1: anche perché comunque
2: superiore.
1: Con tutto il bene ha fatto Inter, Napoli, Roma, Juve, cioè,
2: guardate che
1: Milan,
2: una situazione simile anche quella di Allegri,
1: Allegri
2: si fa male a Napoli e anche lui è all'ultima pagina, quindi attenzione, perché sono degli allenatori che si stanno giocando tantissimo, e Spalletti è uno di questi, quindi il nervosismo
0: sul
2: lo posso
0: Milan...
2: comprendere anche per questo motivo.
0: Sì, però è un
2: però non è giustificabile,
0: non
2: è giustificabile,
0: no,
2: assolutamente.
0: Guarda, devo dire, io non ho particolare simpatia per Pisacane, per carità, ma quelle sono simpatie a pelle, perché come allenatore è bravissimo. Però ieri è stato, cioè, ieri Pisacane giustamente ha detto, evidentemente Spalletti era nervoso già nella conferenza di presentazione, perché ha tirato due o tre stillettate che erano inutili tirare, che non avevano senso
2: tirare.
0: Quando ha cominciato a dire, ah, di certo non meritavano la vittoria all'andata, cioè... cose buttate lì che raccontavano già un nervosismo prima ancora della partita,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: Si è palesato
2: poi
0: dopo.
2: È successo qualcosa anche con Mina, mi sembra. Con,
1: sì, che sì, non è nuovo a questo.
2: Non è nuovo.
0: Ma Mina fa gli show in campo,
1: ragazzi.
0: Mina
1: non è nuovo a questo.
0: È sbagliato chi cade nella provocazione,
2: esatto,
0: di Mina.
2: No,
0: lui
2: sono
0: è fatto così.
2: Sono
0: poi penso che molti lo vorrebbero dalla loro parte, uno come Mina
2: voglia,
0: che ti prende anche in giro. Quindi figura.
1: Secondo me molti vorrebbero anche vederlo fuori dal campo senza telecamere. Però quello magari è un altro discorso, magari poi si organizzano, fanno un bel comitato a fine stagione tutti quanti e fanno un po' un chiarimento con Mina.
0: Una cosa al volo sul Milan e chiudo, sposo tutto quello che avete detto voi, non aggiungo nulla, un'identità che va ricercata, lì davanti Gonzalo Ramos deve dare di più, ma anche Moreira per quello che è stato pagato, eccetera, eccetera. Io facevo zapping perché contestualmente c'era un certo Liverpool,
1: Sì.
0: City. Ragazzi, io quando facevo zapping muovevo la televisione che dicevo c'è qualcosa che non va perché mettevo Sassuolo Milan e si andava a zero, ma proprio si camminavano. Io pensavo che stavano fermi perché avevano fischiato, mettevo dall'altra parte e correvano come i dannati. Ora parliamo di qualità diverse, però c'è un ritmo nella nostra Serie A che è totalmente lontano rispetto a quello della
1: Sì, ma
0: Premier,
1: poi perché non
0: ma una
1: abbiamo
0: roba impressionante, ragazzi.
1: Tempo, bisognerebbe anche sottolineare il lavoro che sta facendo Maresca con tutti i casini del City,
0: Ma
1: prima il punteggio
0: pazzesco.
1: pieno, però avremo modo di farlo poi nel corso delle
2: Sì.
1: prossime settimane. Marco, grazie per essere
2: Grazie a
1: stato con
2: voi,
1: noi.
2: grazie a tutti.
1: Appuntamento alle 13 come sempre con
2: Come
1: Maracanã.
2: sempre alle 13. Alle 13 vi aspetta Maracanã. C'è un saluto a Vincenzo, a te Lorenzo e
0: Ciao
2: buona
0: Marco.
2: giornata a tutti gli ascoltatori. A più tardi.
1: Noi invece torniamo tra poco con Rotocalcio,
0: Cardia.
1: Vince, con
0: E
1: Cardia,
0: con
1: con
0: Cardia.
1: Ivan.
0: Yes,
1: Andiamo da
0: yes,
1: Ivan
0: yes.
1: Cardiale da Mercato Web, come sempre l'appuntamento con Rotocalcio fra pochissimo dopo il break.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 12 ottobre 2026, nuovo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Andrea Magliocca in cabina di regia, al quale diamo ancora il buongiorno. Buongiorno anche al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, di nuovo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E siamo già in redazione Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno, Ivan. Lorenzo. Buongiorno, Enzo.
1: Allora, partiamo, da dove partiamo? Partiamo un po' dal campo, Ivan, perché questa sesta giornata di Serie A che pone un po' di interrogativi, li leggevo anche su Tutto Mercato Web. La domanda che ci si pone è: dove sono finiti i milioni investiti sul mercato? Da chi vogliamo partire?
3: Ma, forse dalla Juve in ordine cronologico è l'ultima. L'altra domanda sarebbe: ma Spalletti era nervoso per la mano sul braccio di Pisacane o perché la sua Juve insomma stenta ancora a decollare, proprio a prendere un attimo di stacco da terra, ecco. Sono Juventus, Milan e Fiorentina ovviamente con obiettivi diversi, però le società che hanno speso di più in estate per ora, insomma, diciamo che soprattutto la Fiorentina è, insomma, quella messa peggio in classifica, però anche la sesta giornata ha raccontato che Juventus e Milan non hanno minimamente risolto i rispettivi problemi. Poi qualcosa si può essere visto, qualcosa no, però sono lontanissime da quello che anche le operazioni estive avrebbero giustificato, avrebbero reso, diciamo, possibile, almeno o quantomeno lecito attendersi, ecco.
2: Ivan, ti dico subito una cosa: tu hai citato il nervosismo di Spalletti. Allora, prima della vittoria col NEC 5-0 e della vittoria contro l'Atalanta, davano fastidio le famose voci di Conte, no? Tant'è che poi ci fu la conferenza stampa, lui disse: voi vi siete fatti la vostra locandina, eccetera, eccetera. Poi arrivò la vittoria 5-0 col NEC, la vittoria con l'Atalanta, ed ecco che il fantasma viene chiuso nelle segrete della torre. No, chiuso soltanto, non se n'è andato, perché poi dopo è riapparso proprio durante la pausa per le nazionali, sai bene, con quelle dichiarazioni che abbiamo commentato insieme a The Athletic, quando ha detto quelle cose, voglio far riemergere la tradizione o comunque l'identità, esatto, la tradizione e l'identità di una società che magari l'ha persa. Insomma, Conte faceva riferimento a un suo eventuale futuro di ritorno alla Juventus. Dopo questo pareggio, questo fantasma rischia di uscire di nuovo da questa casa, da questa segreta, e magari quel nervosismo che si è visto pre e post gara, perché anche ha ragione Pisacane quando dice che anche nella conferenza stampa sembrava un po' nervoso, e poi è arrivato a essere nervoso anche con questo saluto energico, diciamo così, che lui ha giustificato dicendo: ma non abbiamo fatto niente. Pisacane invece ha detto: no, ci meritavamo l'espulsione perché è stata una roba un po' troppo bruttina da vedere. Ci aggiungo le dichiarazioni di Spalletti quando dice, non ti saranno sfuggite, quando dice: a me in fin dei conti non interessa neanche il risultato, ma chiudere bene. Ci sono degli indizi che un po' lasciano presagire che può essere un'annata nella quale non si finirà con lui?
3: Ma questo è lungo che con percorso da dire, e onestamente, quindi su quello vediamo. Io non so se sia il fantasma di Conte in questo caso a pesare, a parte che a Spalletti insomma, meglio non stringere la mano a fine partita, perché non è la prima volta che ce ne sono stati un po' di episodi. È uno che vive in una certa maniera le partite, e soprattutto in momenti delicati. Io non so se sia davvero il fantasma di Conte o il fantasma della Juve che vorrebbe, perché comunque che ci sia Conte o meno come possibilità più o meno lontana, è una Juve lontana da quella che Spalletti ci si immaginava, si immaginava i tifosi bianconeri. È una Juve che non è quella che vuole, ecco, che non riconosce.
1: È una una Juve che deve un po' diciamo trovare la strada, la deve trovare anche il Milan, Ivan, e soprattutto la cosa che un po' fa riflettere è anche l'utilizzo, no, di quelli che sono stati gli investimenti fatti, perché la Juve ha speso tanto su diversi giocatori, il Milan si è soffermato inizialmente, ha speso su tre giocatori che sono Chila, Moreira e Gonzalo Ramos. Poi Chila ieri inizia da terzino destro, arrivato come uno dei migliori centrali del campionato. Gonzalo Ramos centravanti dell'area di rigore e sta allontanato dall'area di rigore. Moreira usato e non usato in queste prime settimane. Qui il discorso è diverso, bisogna inserire all'interno del campo nella maniera giusta questi investimenti fatti. Il Milan forse è una situazione diversa, ma non so quanto sia più o meno semplice rispetto alla Juve il compito del Milan e di Amorim.
3: Il Milan è in una situazione molto diversa, è una situazione molto diversa anche perché ne abbiamo parlato tante volte con Enzo. Il Milan ha cambiato, poi bene o male, però diciamo che la svolta l'ha impressa, mentre la Juve è cambiata in dirigenza ma non ha cambiato allenatore, quindi diciamo resta un po' in un limbo tra il vecchio e il nuovo. Il Milan invece ha preso un'altra strada, ora per ora non troppo convincente, però insomma come dicevo, per Spalletti anche il percorso è lungo. Amorim può dire lecitamente che non è preoccupato per i gol di Ramos, certo è il giocatore più pagato nella storia del Milan, è un giocatore che deve tirar fuori qualcosa di più, poi uno può anche non segnare, ma nel suo ruolo insomma sarebbe meglio che lo facesse, però dare comunque un contributo diverso alla squadra. L'integrazione di altri procede un po' a rilento. Moreira è un altro che, per quanto comunque per l'investimento che è stato fatto, dovrebbe giocare titolare, non dovrebbe essere il dubbio Moreira, invece non si è ancora inserito. L'unico che mi sembra essersi inserito bene è Ghila, in difesa, ma negli altri reparti il Milan è ancora in forme. Secondo me tutto sommato, cioè io vedo più semplice la situazione della Juve, perché mi sembra una situazione che si può riprendere e che Spalletti ha le armi per riprendere. Non so come dire, cioè il Milan per me è o la va o la spacca proprio. La Juve, poi se tifosi della Juve stia bene, una stagione non voglio dire mediocre, però diciamo normale, questo è un altro discorso. Però se guardiamo la Champions League, che è l'obiettivo di tutti, che prendersi in giro, la Juve secondo me può raggiungere questo traguardo con un po' più di facilità. Il Milan secondo me o va benissimo o va malissimo. Questo avvio induce a pensare più alla seconda, però fermo restando che non è il momento di tirare già una riga e dire come è andata la stagione. È il momento di soffermarsi su quello che ci sta piacendo o non piacendo di queste prime giornate.
1: Ecco, tra le cose che Vince forse che non stanno particolarmente convincendo in queste prime giornate, non abbiamo parlato prima, c'è anche la Fiorentina, che sinceramente ha approcciato la partita di Genova in maniera veramente difficile da comprendere, perché aveva chiuso bene prima della sosta, sembrava che con Vanoli si stesse prendendo una direzione giusta, si sono viste delle cose veramente difficili da comprendere, Vince.
2: Ma un po' abbiamo sfiorato l'argomento prima, perché quando abbiamo detto chi è che affronterà la Fiorentina, credo la Roma, no, la Roma già l'ha affrontata e l'ha anche battuta, è l'Inter il suo percorso di ottobre, che tutto sommato avrà un calendario abbastanza più agevole rispetto a quello della Roma, affronterà la Fiorentina che tutto sommato invece sta vedendo cose particolari. Peraltro il Genoa non è nella stagione in cui può far più paura o è più attrezzata, gli hanno smontato la squadra.
1: Era un punto in cinque partite.
2: Un punto in cinque partite, però è una Fiorentina indecifrabile. Vedi, va a Venezia e ti fa una super prestazione Mastantuono e si pensa che i problemi sono risolti. L'impatto di Juric, che sicuramente è stato un impatto positivo, pardon, di Vanoli, che sicuramente è stato un impatto positivo, perché Vanoli comunque è uno che conosce la piazza, la sa accendere. Abbiamo parlato a lungo del fatto che magari Grosso a un certo punto quasi sperava che gli togliessero questa patata bollente tra le mani, però onestamente, diciamo, la qualità la Fiorentina in rosa ce l'ha, ma evidentemente stenta ad accendersi questa qualità. È indecifrabile, sono d'accordo con te. Passo la palla anche a Ivan. Il problema è che questo è l'anno del centenario. Il problema è che l'anno scorso la Fiorentina ha lottato per salvarsi e si è salvata nelle giornate finali del campionato, e quest'anno rischia di fare una stagione totalmente anonima, che non so quanto faccia bene all'ambiente e alle casse di un mercato, perché comunque la Fiorentina ha speso, ha investito, ha scommesso, tanti giocatori magari li restituirà, però queste scommesse rischiano di trasformarsi in un boomerang, no, Ivan?
3: Sì. Allora, secondo me la Fiorentina, intanto prima parlavamo di fantasmi, paga i fantasmi dell'anno passato, perché c'è una grande di quello che si è rischiato, poi non è successo l'anno scorso, è un tema che non è facile entrare in campo con la paura che vada male, perché poi di solito va male quando entri in campo questo tipo di timore. Quanto al resto, secondo me la Fiorentina è questa, cioè la Fiorentina ha speso tanto, e Paratici forse ha fatto un po' troppo il Paratici, perché poi lui è uno bravo nel valutare il talento, rischia di farsi prendere la mano di infatuarsi di alcuni giocatori, di divertirsi a fare tante operazioni di mercato, e perde un, lo si è già visto la Juve, voglio dire, perde un po' il contesto, non sarebbe la prima volta. La Fiorentina, secondo me, perché dico che questo? Perché la Fiorentina è una squadra molto giovane, sicuramente ha talento, sicuramente ha speso un sacco di soldi, però ha tanti ragazzi estremamente giovani. È difficile chiedere a ragazzi giovani di essere continui da subito, di essere convincenti da subito. Secondo me la Fiorentina delle tre su cui ci stiamo soffermando è quella in cui la mano di chi ha fatto il mercato si sente non in positivo per ora, poi magari tra 10 giornate cambia il discorso, ma al momento non in positivo, perché ha presentato in asse di partenza una squadra che è piena di scommesse, piena di cose da scoprire, ecco. Mentre Juve e Milan comunque una base ce l'avevano, Milan forse ha cambiato di più, la Juve un po' meno, però erano anche abbastanza, come dire, imballate da alcune operazioni, da giocatori che non potevano partire, da tante cose che mi hanno raccontato nel corso dell'estate, non perché non potessero fisicamente partire, però in molti casi era difficile cederli. La Fiorentina aveva più mano libera, e questo ha portato a un dirigente che si diverte molto nel fare le operazioni di calciomercato, farne veramente tante, e soprattutto con giovani a cui devi dare un po' di tempo perché siano continui, perché Mastantuono sicuramente è un bel talento, è un ragazzo molto giovane, e questo vale per Ulai, vale per tanti, Vieri, ma Valdepeñas, tanti sono molto giovani e devono ancora arrivare a quella maturità che poi consente loro di esibirsi sempre allo stesso livello. Invece ad oggi la Fiorentina è una squadra che secondo me è anche molto pericolosa quando l'affronti, perché ha le qualità per giocare meglio, spesso finora non c'è riuscita, ma quando ci riesce può essere una squadra molto molto pericolosa, molto forte da affrontare, perché appunto i numeri ce li ha.
1: Può sicuramente dare fastidio, dovrà avere anche tempo, perché è vero, tanti giovani, ma anche tantissimi nuovi acquisti, e quindi cambio anche di allenatore, quindi diciamo anche un po' creare un gruppo e trovare la chimica in campo non sarà semplice. Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao Ivan,
3: A
2: ciao
3: voi,
2: Ivan.
3: buon proseguimento.
1: Grazie, grazie a Ivan Cardia. Allora, Vince, tra poco ci sentiremo in maniera diversa, perché lasceremo il video a Mirko Nicolino e te sentiremo, ti sentiremo via, via telefonica. Però prima di andare in pausa ti volevo chiedere questa cosa, perché stavo vedendo che si torna a giocare sempre, quindi oggi si chiude la giornata di Serie A e poi domani inizia la Champions
2: League.
1: Inter-Bruges, Villarreal-Napoli di martedì, mercoledì Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. Non serve che ti chieda qual è l'impegno più difficile, la domanda ovvia no, no, me la tengo.
2: Beh.
1: Però ti chiedo chi, qual è la squadra che secondo me deve dare più risposte, e ti dico subito che per me la più interessante di tutte è il Como a Rotterdam col Feyenoord, perché dopo aver stravinto con l'Ipsia prima, Rotterdam è un campo particolare, secondo me le grandissime squadre vincono e anche bene lì. Le squadre che magari non sono ancora prontissime, e l'ho vissuto perché sono stato al De Kuip a vedere una partita di Champions e ho visto la Lazio essere dominata dal Feyenoord, se non sei pronto, quella è un'atmosfera, è uno stadio ed è una squadra che ti può veramente mettere sotto. Quindi sono molto curioso del Como io personalmente.
2: Io sono d'accordo con te, però voglio dare una risposta diversa, così non ci allineiamo, e ti dico che mi aspetto invece una partita complicata per il Napoli contro il Villarreal. Sì. Una risposta che il Napoli deve dare sul campo del Villarreal. Per quale motivo? Perché intanto hai mancato la prima, hai perso la prima, l'Inter pure ha perso la prima, per carità, però si può rimettere tranquillamente in carreggiata, visto che adesso i prossimi impegni sono più alla portata. La Roma ha pareggiato, ma si può mettere in cioè chiaramente con Real Madrid la vedo dura, però comunque un punticino ce l'ha. Il Como ha vinto la prima e, come dici tu adesso, deve dare una prova di maturità importante, di consistenza europea e anche di risposta a quello che invece è stato una doppia frenata nel campionato italiano. Però il Napoli era chiamato alla sfida contro il Frosinone intanto a dare una risposta, che è arrivata oggettivamente, sì. non facile, perché il Frosinone ha fatto un'ottima partita, ti ha offerto gli spazi, il Napoli però li ha saputi cogliere, il rigore secondo me non c'era, ma tanto il Napoli poi l'ha rimessa comunque sui propri binari. Il Villarreal credo sia undicesimo in Liga Spagnola in questo momento, quindi sicuramente non parliamo
1: bene.
2: Di un... No, non sta facendo benissimo, però i campi spagnoli sono campi complicatissimi, credo... Adesso non vorrei sbagliarmi che a Villarreal Allegri abbia perso una semifinale di Europa League con la Juventus, l'ultima avventura europea con la Juventus, con un errore clamoroso di Chiesa e arrivò il gol su punizione a Villarreal. Se non ricordo male era proprio Villarreal, o era ho voluto cancellare volutamente questa cosa, magari fai il controllo, però comunque sì, Allegri i campi spagnoli... li sa dominare e ci sa scivolare, dipende però dalla consistenza della squadra che ha. Secondo me il Napoli ha un problema simile a quello del Milan e della Juventus, lì davanti fa fatica a trovare la via del gol. Sembrerà un paradosso dopo il 3-1 con il Frosinone, però Højlund, se si accende, fa la differenza, ma c'è solo lui. Quando entra Lucca entra un fantasma, un vero e proprio fantasma. Non hai alternative. Neres sembra molto diverso rispetto al giocatore che trovava il gol con facilità in quella famosa Supercoppa che poi portò alla vittoria del Napoli. Erison Santos sappiamo che è fermo per infortunio. Politano ormai secondo me è titolo di coda della stagione. Dai centrocampisti arriva da De Bruyne, la qualità, i gol, e lui può prendere per mano la squadra e essere il valore aggiunto. Per il resto secondo me il Napoli deve stare attento comunque a questa trasferta, anche perché la vittoria è fondamentale, così come lo era con il Frosinone, lo è anche questa qua. Però quando è importante e fondamentale la vittoria, rischi sempre di scivolare, quindi grande attenzione per il Napoli.
1: Sì, il precedente gol, l'ultimo precedente dell'Allegri col Villarreal è in Champions League 2022,
2: esatto. 2022
1: 0-0 okay, all'andata sì. In Spagna, 3-0 per il Villarreal il ritorno a
2: il ritorno, esatto,
1: a Torino.
2: Esatto, era quella lì
1: a
2: era quella
1: con
2: lì
1: tre che... gol nell'ultimo quarto d'ora, no, non benissimo diciamo anche in due rigori,
2: esatto.
1: non fu un bel ricordo per la Juve, per Allegri, ecco, che vorrà cancellarlo nella partita di domani. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo ancora qui con Mirko Nicolino, ancora con Rotocalcio. A fra poco.

0: Ancora in diretta, seconda ora insieme qui con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccaresi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Collegato con noi sempre il padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, di nuovo.
1: Di nuovo, eccoci, prontissimi.
0: E andiamo a dare anche il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Ciao Mircone.
0: Allora, Mirko, partiamo da quello che ci ha detto questa sesta giornata di campionato, perché la sensazione è che questa lunga sosta abbia restituito più domande che risposte alle squadre della Serie A. L'unica tra le big c'è poi questa intrusa, chiamiamola così, la Lazio, che sta facendo così bene in questo inizio di stagione, però secondo me sono tante domande che arrivano dai pareggi delle altre, da Como Roma, la Juve, il Milan. Cos'è secondo te, qual è il quesito più grande che emerge da questa giornata?
2: Ma io onestamente trovo più conferme che quesiti. Non voglio andare contro il tuo assunto, no? Però alla fine l'Inter ha dimostrato di saper uccidere le partite con le piccole e poi di gestirle. Roma e Como secondo me si sono equivalse in una partita dai buoni ritmi, dai tanti spunti interessanti, anche tecnici e tattici, e quindi si sono confermate secondo me squadre di primissimo livello subito dopo ovviamente l'Inter. Il Napoli e il Milan li ho visti con i soliti limiti, la Juventus è al solito sull'altalena dello scorso anno, e quindi mi pare che ad oggi ci siano più conferme che altro, e io continuo a insistere, ecco, se la domanda prima della sosta, perché molti me la facevano, perché io ho sempre elogiato in cui la Lazio, mi dicevano, ma la Lazio reggerà quando avrà un calendario un po' più in salita? Ecco, io dico che intanto quando hai il calendario in discesa tu le partite le devi vincere. Ok, la Lazio aveva il calendario in discesa, ma le sue partite le ha vinte, cosa che per esempio non fa la Juventus, non fa il Napoli, non fa il Milan. Non è tanto quanto sia semplice il calendario, ma quanto tu quelle partite le renda semplici, e mi pare che l'Inter sappia renderle molto semplici, la Lazio sappia renderle abbastanza semplici, le altre invece se le complicano queste partite. Quindi siccome ai primi posti arrivano sempre quelli che con le medio piccole, con tutto il rispetto, le vincono tutte o quasi, in questo momento bisogna fare tanti complimenti a chi sta davanti, perché se l'è meritato.
1: Mirko, torno con te un attimo sulla Juventus, perché ci si aspettava che, sai, in genere nel calcio quello che vivi diventa un'esperienza che se è positiva la vuoi provare a ripetere, se è negativa vuoi cercare di cambiarla per non ripeterla. Cagliari, sì. Juventus l'anno scorso fu proprio il momento in cui cominciarono quelli che lui chiama falli tattici, che hanno un po' fatto lo sgambetto al cammino della Juventus che stava andando bene. In realtà è stato un prolungamento della passata stagione, perché la partita è stata esattamente uguale: dominio del possesso palla, tante occasioni, incapacità di tradurre almeno il 30% delle occasioni in gol, a differenza del Cagliari che al primo tiro in porta fa gol. Poi ne ha fatto un altro paio di tiri, niente di particolare, però intanto stava portando a casa la vittoria, si salva soltanto con un gol di Colomani. I problemi della Juventus continuano a essere gli stessi, eppure sono solo tre i giocatori che giocarono quella partita l'anno scorso, perché poi la squadra è cambiata per 7/11 più o meno. Quindi è più un problema della lettura dell'allenatore, dell'affrontare da parte dell'allenatore di trovare soluzioni queste partite qua, o è un problema di come viene composta la squadra, perché passare da Opendai e David a Colomani, Voltemade non ha risolto i problemi di gol lì davanti?
2: Enzo, secondo me tu hai centrato benissimo la questione, anche perché io ho ascoltato benissimo la conferenza stampa della vigilia di Spalletti, e lui disse: non ci dobbiamo far sorprendere, il Cagliari è una squadra che fa blocco basso, poi sono bravi a ripartire veloci, fraseggi brevi e ti fanno gol. Esattamente quello che è successo ieri. E cioè, quindi vuol dire che tu da Cagliari a Cagliari non ti sei mai evoluto, hai continuato a fare sempre gli stessi errori. Tu hai sottolineato che c'erano solo tre giocatori uguali rispetto alla partita dello scorso anno. In più aggiungerei che il monte ingaggi della Juventus è schizzato alle stelle quest'estate, e adesso al primo monte ingaggi assieme a quello dell'Inter. Quindi sicuramente vuol dire che qualcosa è stato sbagliato in sede di mercato, ma sicuramente qualcosa deve fare anche l'allenatore. Io ricordo quando anche Allegri diceva, vi riporto alla mente due osservazioni. Una di Motta che diceva, dopo due o tre pareggi contro squadre medio-piccole, disse, però se tutti ci giocano contro così è difficile far gol. E ho capito, ma contro la Juve giocano sempre tutti così. Sei tu che devi trovare un'alternativa. E Allegri diceva, l'unico modo per vincere queste partite è metterti al loro livello, lasciare giocare loro e poi cercare di colpirli tu con la stessa arma che hanno preparato loro. Perché se tu non hai un piano B, cioè se tu continui come fa Spalletti a portare 8 giocatori al limite dell'area avversaria, facendo palleggio orizzontale, poi loro ti fanno una ripartenza e ti fanno gol, non vuol dire che tu hai giocato meglio, hai meritato, vuol dire che tu hai fatto peggio. Spalletti continua a dire, per esempio, se noi giochiamo così ne vinciamo tante. Lo scorso anno, dopo Juve-Lecce 1-1 a gennaio, disse, se noi continuiamo a giocare così ne vinceremo 9 su 10. Quindi significa che nelle partite da lì fino alla fine giocate, la Juventus doveva fare, vi dico che ne ha giocate 26, doveva fare almeno 20-21 vittorie. E invece i numeri sono di 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Quindi non è vero che se tu giochi in quel modo ne vinci tante. Il 50% non sono tante, sono poche. Quindi continuare a ripetere questa storia, secondo me, è un falso totale, un falso storico. Se la Juventus gioca come ieri, ne perde tante e ne pareggia tante, esattamente come l'anno scorso, perché vuol dire che tu commetti, nell'arco di una partita in cui hai quasi l'80% di possesso palla, commetti degli errori talmente evidenti che non ti consentono di vincere le partite. Quindi non vuol dire che hai giocato bene, come continua a dire. Spalletti dice, contro il Milan abbiamo giocato meglio noi. Sì, intanto hai fatto 1-1. Contro il Cagliari abbiamo giocato meglio noi. Ho capito, ma hai fatto 1-1. A Sassuolo abbiamo sbagliato solo gli ultimi 8 minuti. Ho capito, ma hai perso. Quindi vuol dire che gli errori superano le cose buone che fai, indipendentemente dal possesso palla, e non fai punti. Quindi, secondo me, questa narrazione va distrutta completamente, anche perché, ripeto, i fatti dicono l'esatto contrario.
0: No, lo dimostrano, ma infatti anche capire il solito concetto del giocare bene, giocare male, poi è una polemica che è fin troppo stucchevole ormai da anni qua in Italia. Però è chiaro che in questo momento manchino delle soluzioni alla Juve, Mirko. E mi sembra che, quando ne parlavamo prima, abbiamo fatto il paragone anche con Vincenzo, Juve e Milan abbiano dei problemi opposti per certi aspetti, no? La Juve porta tanti uomini in area di rigore, ma la riempie male l'area di rigore, anche perché chi la riempie mi sembra che non è che ami particolarmente stare in area di rigore. Colomoni, lo stesso.
2: Beh, Coltimade. Ieri, scusami, parentesi velocissima, mi pare 27 cross nel secondo tempo, mi pare che 25 li abbia presi tutti i Mendy del Cagliari, quindi vuol dire che hai un problema. Parentesi.
0: Giustamente sottolineata. Dall'altra parte la sensazione è che il Milan giochi per svuotare l'area di rigore. Secondo Gonzalo Ramos è uno che te la riempie benissimo invece l'area di rigore. Da questo punto di vista, qual è la situazione più risolvibile? Perché secondo me è peggio riempire male piuttosto che non riempirla, perché poi ci arriverai a portare spero per lui, per Gonzalo Ramos, che porterai Gonzalo Ramos a riempire l'area di rigore. La Juve mi sembra che faccia fatica, anche perché cosa puoi cambiare più di tanto? Allontanarti dalla porta e dare più campo a Colomoni? Forse sì, e forse l'unico che ha valorizzato Colomoni è stato Tudor, non il suo calcio, non lo definirei scintillante, però magari valorizzava quel tipo di caratteristiche di Colomoni.
2: Guarda, uso un giudizio abbastanza forte, ma io credo che entrambe le situazioni siano non risolvibili in questo momento, con questi giocatori e con questi allenatori, con Amorim e Spalletti, perché sono due allenatori che non prendono in considerazione un piano B. La loro squadra deve giocare contro chiunque, indipendentemente da come vanno le partite, sempre in quel modo lì. Allora, se tu non capisci che a un certo punto devi fare cose diverse, non uscirai mai da questo loop. Sono due squadre, secondo me, che sono in loop e non ci escono da questo loop, perché continuano sempre a fare le stesse cose. Lo scorso anno la Juventus di Spalletti prendeva gol alla prima ripartenza e si dava la colpa a Di Gregorio. Adesso Di Gregorio non c'è più, la Juventus ha un ottimo portiere, eppure prende gol alla prima ripartenza concessa. Quindi vuol dire che tu non stai facendo la cosa giusta, devi fare altro. Io ricordo che al corso il prof, che lo saluto tra l'altro, il prof Alessandro Porro, grande esperto, ex Foggia di Zeman, ci ha insegnato che noi allenatori dobbiamo essere sempre molto aperti. La strategia che funziona è quella che ti porta alla vittoria. Se tu continui a riproporre sempre la stessa strategia e non arrivi alla vittoria, non è vero che hai fatto meglio dell'avversario, vuol dire che continui a sbagliare strategia, ne devi fare un'altra. Ora, se contro la Juve giocano tutte con il blocco basso, l'unico modo per andare in gol è fare in modo che questo blocco basso si rompa. E lo puoi rompere solo in due modi: o lasciando campo agli avversari e aspettandoli tu bassi e dicendo loro ok, fate voi la partita, oppure creando la superiorità numerica. Infatti la Juventus nel secondo tempo ha creato la superiorità numerica con Jegrova e con Alejbegovic, e ha creato qualcosa in più, perché nel primo tempo non riusciva a creare la superiorità numerica. Conceição è un giocatore che, dopo che salta un giocatore, non va ad avvantaggiarsi di questa superiorità numerica, ma continua a girare su se stesso, a perdere tempi di gioco, e quindi quella superiorità numerica che acquisisci con il primo dribbling poi la perdi con le giocate successive. Invece Zegrova e Alejbegovic hanno dimostrato, secondo me, di sapersi avvantaggiare del primo uomo saltato. Ecco, non ci sono altri modi per superare un blocco basso. L'altro modo che è mettere due pilastri di due metri in area di rigore e continuare a buttare palloni nella speranza che succeda qualcosa. Ma non possiamo farne una colpa come faceva Tudor e come continua a fare Spalletti, perché il nervosismo di Spalletti ieri sera era dettato dal fatto che il Cagliari se la sia giocata con le sue armi: difesa e ostruzionismo. Ma non puoi fare una colpa al Cagliari e sono bravi a perdere tempo. Ho capito, è una strategia la loro, si è rivelata vincente due volte contro di te, perché ti ha fatto perdere in due partite 5 punti, sì, il Cagliari di Pisacane. Vuol dire che è una strategia vincente, la tua è stata perdente. Non si può fare una colpa al Cagliari di aver giocato in quel modo. Mi dispiace, ma fin quando, ripeto, Amorim e Spalletti non cambiano il loro atteggiamento, non diventano più malleabili, per Milan e Juventus sarà durissimo.
3: Altro modo, Mirko, per rompere certe partite, inutile dircelo, lo racconta la storia e lo dimostra anche l'Inter, poi se vogliamo, è avere il giocatore che fa la differenza, cioè l'attaccante che ha l'istinto del gol, quello che se lo inventa, il centrocampista che ti fa la conclusione fatta bene, e la responsabilità che si può prendere qualcuno, perché si parla sempre di scelte. Ieri un'altra cosa che non mi è tornata è che intanto Spalletti ha detto che nel primo tempo aveva fatto ottimi movimenti con Colomani, ma io l'ho visto veramente girare a vuoto, e Colomani stesso che a fine gara ha detto ho fatto la migliore partita da quando sono alla Juventus. Ma è un attaccante o è uno che deve camminare per il campo? Perché come se deve essere uno che cammina per il campo, ha fatto sicuramente un'ottima partita. Se deve essere un attaccante, secondo me ha fatto una delle peggiori partite, il contrario di quello che dicevi. Beh, anche ma... perché mi viene in mente un'azione in particolare, sì, quando c'è Grova, gli dà la palla e lui invece di concludere da attaccante vero fa il velo per nessuno dietro. Stessa, sì, cosa che poi fa volte Mate dopo, quando gli arriva la palla in aria e lui fa il colpo di tacco fuori all'area di rigore. Cioè, mi sembra
2: all'indietro,
3: che David... esatto. Sì, sì. Esatto, David Openda, sì, che si
2: successo...
3: una gara a chi deve la responsabilità anche... all'altro.
2: È successo, Enzo, tu hai fatto delle osservazioni importantissime, è successo anche nel primo tempo, con Seisao si libera il tiro al limite dell'area e poi fa un tacco all'indietro. Perché? Perché poco prima aveva fatto un tiro completamente sballato. Allora che fa? Sbaglia il primo gesto tecnico e poi sbaglia la scelta successiva. Questo è il classico loop dei giocatori che non sono forti. Non sono forti tecnicamente, non sono forti mentalmente. Alla vigilia Spalletti, alla vigilia della partita, ha detto... dobbiamo dare a Colomani un nuovo modo, un modo diverso di interpretare il centravanti. Si deve muovere di più, deve svariare. Ed è quello che ha fatto nel primo tempo. È andato completamente in giro per il campo sfiancandosi. Perché se poi tu, che sei il terminale offensivo, vai in giro per il campo a sinistra e vieni incontro e poi vai a destra e poi vai sotto e poi torni giù, ti sfianchi, non concludi niente. Un paio di volte sia lui che Nico Gonzalez e anche McKennie si sono sbracciati chiamando la palla in profondità su dei tagli alle spalle della difesa e non la palla non, loro non è stata data, si è continuato a girare all'indietro. Come vedete, è vero, Colomani ha palesato nuovamente ieri sera dei limiti, però la squadra e il modo di interpretare le partite da parte di questa squadra non li mette, non mette i giocatori che la Juventus ha lì davanti nelle migliori condizioni di andare in gol. E quindi, ripeto, la Juventus in questo momento è in un loop dal quale non esce. Se gioca come ha giocato ieri sera, partite ne vincerà poche.
3: Anche perché chiudo, brevissimo, con l'Atalanta e col NEC hai vinto perché hai affrontato due squadre che ti hanno affrontato a viso aperto, non hanno fatto il blocco basso, quindi non è esatto. Che tu dici, ah, però infatti, veniamo contro due vittorie, sì, ma contro due squadre che ti affrontavano in maniera diversa.
2: Altra cosa che non mi è piaciuta, per esempio, della conferenza stampa della vigilia, è l'aver detto che vincere contro NEC e Atalanta, che noi giornalisti abbiamo dato troppo per scontato le vittorie con NEC e Atalanta. Però il NEC è una squadra che non ha una fase difensiva, è una squadra che affronta le partite completamente allo sbaraglio, e quindi se è finita 5-0, ma poteva finire anche 10-0, se ci fosse stata l'Inter, per esempio, quella sera ne avrebbe fatti 10-12, secondo me. E poi l'Atalanta, è beccato un Atalanta in piena crisi, 3 sconfitte consecutive. È chiaro, sì, ha ragione, per questa Juventus non è scontato battere nemmeno il NEC, su questo sono d'accordo, e quindi vuol dire, ribadisco per l'ennesima volta, che continuare a giocare così non dà per scontato nulla alla Juventus, contrariamente a quello che dice l'allenatore.
0: No, non è facile la situazione, però Mirko, adesso arriva anche un turno europeo che vedrà coinvolte anche di giovedì la Juventus e il Milan in partite importanti, perché la Juve va in Spagna contro il Celta Vigo e può già indirizzare in maniera importante il cammino europeo dopo la vittoria col NEC. Il Milan deve rispondere e va in un campo che non è così scontato come quello del Salisburgo dopo la sconfitta contro il Benfica all'esordio. C'è poi la Champions. Quali sono i temi di maggiore interesse, prima di salutarti, per questo turno europeo? Tra Europa League e Champions, ovviamente.
2: Ma io credo che le italiane in questo momento abbiano tutte le chance per fare bene, soprattutto Inter, Roma e Como. Juventus e Milan, parlo in generale del cammino, Juventus e Milan, secondo me, in questo momento sono sulle montagne russe. Devono dare una risposta importante dopo quello che abbiamo visto in campionato, però non è scontato perché vanno in trasferta. La Juventus, tra l'altro, va a giocare in uno stadio che non evoca nella storia recente ottimi ricordi. Sono delle partite che possono essere pazze, ecco. Mi aspetto a questo punto qualsiasi cosa, anche perché sicuramente faranno entrambi i turnover. Mentre in Champions sì, ci sono anche avversari complicate per le italiane, però sono squadre, Inter soprattutto, Roma e Como, che hanno una loro solidità, ce l'hanno la loro solidità. Il Napoli onestamente meno, perché anche nel fine settimana ho visto un Napoli che ha messo la partita in discesa, però soffrendo, quindi è ancora un Napoli convalescente. In questo momento, ripeto quanto detto all'inizio, Inter, Como e Roma hanno un'identità, hanno una solidità, hanno una struttura. Ecco, loro sì, se continuano a giocare come giocano, ne vinceranno tante. Perché sono squadre solide, concedono pochissimo, soprattutto Roma e Como. L'Inter sta cercando di sistemare la fase delle transizioni negative che spesso hanno portato a subire la squadra di Chivu dei gol anche banali in questo inizio di stagione. Però sono squadre che hanno preso un canale. Juventus e Milan, secondo me, in questo momento ancora il canale non lo hanno preso
0: e dovranno cercarlo anche in questo turno infrasettimanale europeo. Vedremo se riusciranno a trovare un minimo di identità, ma il percorso è ancora lungo. Mirko, grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie Mirko. A voi, un caro saluto a tutti.
0: Grazie a Mirko Nicolino, grazie anche a Vincenzo Marangio. Vince Contesi torna domani come sempre.
3: Yes, ci ritroviamo domani come sempre, analizzando a questo punto, presentando le partite di Champions League, perché adesso, altro che settimane, a parlare di nazionale, di pausa, adesso comincia un vero tour de force, quindi tante gare tra Champions League, Europa League, Conference League e il campionato che ritorna, si giocherà praticamente ogni tre giorni, tour de force, e cominceremo ad analizzare un po' quelli che sono i percorsi non solo sul campionato nazionale ma anche a livello europeo di tutte le nostre squadre alle quali facciamo un grosso in bocca al lupo.
0: Assolutamente, quindi da domani ci si concentra soprattutto su questo. Vince, grazie e buona giornata.
3: Grazie, ciao Lorenzo, ciao a tutti, a domani.
0: Grazie a Vincenzo Marangio. Noi invece rimaniamo per l'ultima mezz'ora insieme, ci fermiamo tra pochissimo e poi ci sarà Alen Valnegri come sempre in chiusura di questo appuntamento con Rotocalcio. A fra poco.

0: Ancora in diretta, ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno di nuovo ad Andrea in regia. Allora, tra poco saremo
1: scusa,
0: ad Alain
1: Valnet.
0: Cos'è?
1: Non so. Scusa, fammi finire.
0: Ah, ok, giusto. Mi sembra corretto farla finire, mio caro Andrea in regia. Allora, mi dicevi che c'è un audio che ci arriva dai nostri ascoltatori. Allora, andiamo subito a sentire, poi tra poco saremo da Alain Valnet. Abbiamo pure novità sulla Champions, designazioni arbitrali curiose per Roma Real Madrid. Le segnaleremo tra poco.
2: Buongiorno prima TV Radio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quello che non avete capito di Chievo, che lui stimola gli altri, lui non si nasconde, sono gli altri che si nascondono e li vuole stanare, semplicemente li vuole stanare, lui lo sa che è il più forte, però gli altri hanno l'obiettivo di arrivare secondo, terzo, quindi lui provoca, ma lui è avanti, è molto avanti, bisogna anche capirlo.
0: Allora, sì, non so fino a che punto sia... Devo ancora capire se è maniavantismo o se è voglia di stuzzicare e stimolare. Non lo so. Sono curioso di capire. Diciamo che Chivu nella sua dialettica lo conosciamo da poco, ormai da un annetto, non di più. Quindi è ancora un nome da capire e approfondire. Ma a proposito di dialettica e di allenatori che magari stuzzicano e provocano... c'è il ritorno di José Mourinho a Roma, l'appuntamento fissato per mercoledì con Roma-Real Madrid, che è stata affidata a François Letessier, che secondo me è uno dei migliori arbitri a livello mondiale in questo momento, il francese, che però ha dei precedenti con José Mourinho. L'ultimo è una partita che possiamo dire ha fatto un po' la storia, perché è Benfica-Real Madrid, il famoso Benfica-Real Madrid della questione Prestiani-Vinicius, che poi ha portato alla regola introdotta nel mondiale, ovvero quella dell'espulsione per la mano in bocca, davanti alla bocca, nel momento in cui c'è una discussione fra due giocatori. In quella partita Mourinho fu espulso, il che non la definirei come la più grande novità della storia del calcio, però poi in conferenza stampa si presentò con un foglio con tutti i giocatori che a suo avviso non avrebbero dovuto ricevere un cartellino, e quindi diciamo che l'ultima di Mourinho con Letessier è un po' particolare. Vedremo cosa succederà mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma. Roma che è stata protagonista del big match contro il Como, e da qui partiamo nell'analisi della giornata con Alain Valnegri. Alain, buongiorno. Allo Stadio Olimpico di Roma. Roma che è stata protagonista del big match contro il Como, e da qui partiamo nell'analisi della giornata con Alain Valnegri. Alain, buongiorno.

0: del Como ieri, soprattutto se guardo e analizzo il primo tempo. Cioè Dybala avesse segnato comunque una ghiottissima occasione, probabilmente oggi si parlerebbe di una vittoria della Roma e si parlerebbe della Roma come anti-Inter. Sull'aggressività, sulla cattiveria, sull'esperienza, la Roma ha qualcosa in più. Il Como deve imparare a farsi violenza, il Como. Certe partite dove comunque non conta solo il dettaglio tecnico, conta la grinta, conta la cattiveria, la determinazione nei duelli. Ogni tanto viene a mancare il Como, ancora. È cresciuto rispetto al primo anno di Fabregas, però viene ancora a mancare. E ieri mi è mancato qualcosa nel primo tempo, sotto questo aspetto.
1: Sì, è mancato qualcosa, forse proprio la domanda, il Como è pronto già per essere competitivo, per giocarsi lo scudetto, forse la risposta l'abbiamo avuta proprio ieri da questo punto di vista, no? Perché no, ti si presenta un'occasione del genere, ecco, il Como mi è sembrato poco pronto a cogliere questo tipo di occasione ieri.
0: Sì, perché comunque con l'espulsione di Malen la devi portare, ma non nemmeno portare a casa, devi creare di più. Perché quanto ha creato il Como? A parte sì, l'occasione di Duvicas, il tiro di Nico Paz, cosa ha fatto il Como poi? E lì è proprio quella determinazione, quella voglia, no, di andare avanti. Poi il Como, quando trova delle squadre che non permettono l'uno contro uno negli ultimi 30 metri, il Como fa fatica. E su questo starà lavorando Fabregas. A me a centrocampo Mia, secondo me, è molto importante, perché dà questa cattiveria agonistica. Non è un giocatore molto vistoso tecnicamente, però è uno che viene dal Getafe, tu lo sai come me, Lorenzo, per chi gioca nel Getafe è molto aggressivo.
1: Sì.
0: Gioca per il collettivo, ha quella sana cattiveria che ti permette comunque di saper rivalizzare, perché la Roma, perché ieri comunque abbiamo visto un De Ron, ieri ha fatto una gran partita a livello di quantità e di qualità, perché è la partita da De Ron, e il Como in rosa non ha un giocatore come De Ron.
1: No, è vero, così non solo equilibratori, ma sia giocatori di fisicità e di presenza, la Roma probabilmente è più pronta da questo punto di vista. Poi arriveremo anche sulle squadre che hanno fatto fatica, Juve e Milan, abbiamo già parlato in precedenza, però vado un attimino sulle partite di sabato, perché sono arrivati 2-3-0 importanti per l'Inter e per il Napoli. Ti chiedo che risposte sono arrivate. L'Inter, si dicevano questi due gol che prendeva a partita, mi sembra che abbia voluto mandare un bel messaggio, un bel segnale contro il Parma. E il Napoli però dall'altra parte ha ottenuto una buona vittoria contro il Frosinone.
0: Sì, l'Inter ha trovato uno sparring partner, ha trovato una squadra in difficoltà, ha trovato una squadra in difficoltà sotto tutti gli aspetti, perché comunque il Parma di questa era una squadra che si sentiva comoda quando poteva difendere nella sua area e ripartire. Se Gilardino non riesce a trovare quella solidità difensiva, il Parma sarà una stagione lunga per il Parma. E poi è una squadra giovane, quando le cose iniziano ad andare male comunque è difficile svoltare. In quanto al Napoli, il Napoli era necessario quella vittoria. Cioè, Napoli l'inizio comunque è molto deludente sul contenuto, sui numeri, sui punti, sulla gestione anche della rosa. Dunque, sì, probabilmente ha trovato il peggior Frosinone dall'inizio stagione. Frosinone comunque non è esistito, anche in merito del Napoli. Adesso si aspetta una conferma in Champions. Adesso il Napoli deve ingranare e comunque iniziare a vincere e fare il filotto di vittoria, se vuol lottare per la Champions, perché non vedo il Napoli disposto a lottare per lo scudetto, o armato per lottare per lo scudetto. Dunque lì ho visto la differenza tra le squadre attrezzate per scudetto come l'Inter e per la Champions come il Napoli, frente a rivali che lotteranno fino alla fine
1: per la salvezza
0: contro la B.
1: Assolutamente. Ecco, però a questo punto mi sembra che si stia creando la classifica, ovviamente ancora non lo sta offrendo questa spaccatura perché è presto. Il problema è che c'è una spaccatura abbastanza chiara fra il gruppo, vogliamo ancora definirlo così, che giocherà per lo scudetto. Mi sembra più che altro una coppia in questo momento, l'Inter, e da Como Roma ne esce forse più la Roma come squadra che può competere, e un gruppo un po' più folto di squadre che se la giocheranno per la Champions, Como, Napoli, Juve e Milan, dove le mettiamo?

0: Tutte e due hanno dei problemi. La Juve ha dei problemi sotto porta, perché il Cagliari ha fatto un gran primo tempo, ma nel secondo tempo c'è due occasioni di Colomani a fine partita. In una Juve più cinica la vinceva 3-1 quella partita. Cosa sta mancando alla Juve? Forse gli manca anche un po' di furbizia anche a questa Juve in determinati momenti. Il Milan fa fatica proprio nel contenuto. Io quando guardo il Milan giocare vedo una squadra che non ha interiorizzato i concetti di gioco di Amorim, che vive molto della giocata del singolo, ha dei problemi per mettere in mostra Gonzalo Ramos, che comunque chi critica Gonzalo Ramos non ha seguito la carriera di Gonzalo Ramos, non l'ha visto nemmeno giocare nelle ultime partite col Portogallo, dove ha dovuto sostituire Ronaldo e comunque ha mandato un messaggio a tutti. E lì Amorim deve trovare comunque delle soluzioni, perché ieri la devi portare a casa quella partita. Però dal gol di Rabiot il Milan si è spento, e il Sassuolo forse avrebbe meritato qualcosa in più sulla fine. L'ultima occasione è stata per il Sassuolo, però il Milan ha un portiere comunque che secondo me è l'unico che dà sempre comunque un rendimento di una certa costanza.
1: Sì, no, ma la questione su Milan e Juve è complicata. Prima la analizzavamo e dicevamo hanno i problemi opposti, e probabilmente anche entrambe hanno il centravanti sbagliato, nel senso la Juve riempie, porta tanti giocatori e porta tanti palloni dentro l'area di rigore, che è un po' il pane quotidiano di Gonzalo Ramos. Amorim vuole svuotare l'area di rigore, che forse è più il gioco di Colomani. Ecco, a questo punto è difficile anche capire chi possa trovare la sintesi migliore tra queste due anomalie, perché è un po' complicata da gestire.
0: No, ma poi comunque io vorrei capire anche il modo di attaccare degli esterni del Milan. Il Milan ha una batteria di esterni spettacolare, cioè, in quanto a qualità, ma degli esterni molto diversi. Puoi comunque impostare tanti modi di attaccare. Però gli esterni devono andare alla conclusione o devono giocare per Ramos o cercare Ramos? Perché ancora non si è capito bene.
1: No, per esempio, Alain, cioè, vedo ora Saelemaekers è infortunato, però Saelemaekers, Moreira sono esterni, passami il termine, da binario, cioè che amano anche arrivare sul fondo, e secondo me per caratteristiche per Gonzalo Ramos è un bene. Il problema è che poi il Milan vuole giocare in maniera diversa, ma Amorim vuole giocare in maniera diversa.
0: Sì, no, e poi Samu, cosa vuoi fare con Samu? Chi segue la Premier, comunque Samu nel Fulham ha fatto una stagione spettacolare l'anno scorso,
1: sì.
0: Però con dei movimenti in diagonale,
1: E lui veniva
0: circa
1: dentro.
0: diagonale,
1: Veniva dentro a giocare lui.
0: Sì, viene dentro a giocare. Dunque, lì ti serve Gonzalo Ramos? Sì, perché comunque sa far rispondere Gonzalo Ramos, però mi sembra perso proprio nel match plan. Non so se forse fa un po' confusione, perché sta vedendo che comunque la piazza sta iniziando a perdere pazienza. Secondo me la sconfitta contro il Benfica pesa tantissimo, e questa è la sua responsabilità. Non puoi fare tanti cambi in un match contro una squadra come il Benfica. Poi a San Siro, la prima in Europa, lì l'ha gestita male, secondo me. E poi i malumori, sai che quando hai i malumori poi lavorare è difficile, specialmente in piazze come Milano o Juve. Dunque, vedremo. Non so, forse la sfida è chi sarà cacciato prima, no? Spalletti o Amorim, con Conte pronto a prendere in mano una di queste due squadre.
1: Sì, c'è il fantasma di Conte sullo sfondo, su diverse squadre. Ecco, una squadra invece che è lì, nessuno se l'aspettava, nessuno la pronosticava, è la Lazio. Alen,
0: Sì.
1: ti chiedo, intanto, cosa ti sta sorprendendo di più della Lazio, e se effettivamente per te c'è da dire il calendario l'ha un po' aiutata, perché se escludiamo il Milan, la Lazio ha affrontato quasi tutte le squadre che sono dal 13° posto in giù in classifica. Quindi è stata però brava a sfruttare questo calendario. Ti chiedo se è sostenibile, non questo ritmo, perché questo ritmo porterebbe a più di 100 punti, però è sostenibile per la Lazio essere nel gruppone, magari il gruppone che citavamo prima, quello che lotterà per l'Europa, non so se addirittura per la Champions.
0: Io ricordo parlare con te ad agosto, sì. E avevo tanti, ero preoccupato per la Lazio.
1: Beh, la Lazio è iniziata ad agosto venendo eliminata dal Mantova in Coppa Italia, diciamo, l'inizio esatto. Non era buono.
0: Lì secondo me ha fatto un gran lavoro mentale Gattuso, sì. Perché è riuscito a motivare un gruppo che gioca senza pubblico in casa e che comunque non ha avuto il mercato necessario per rafforzare la squadra, e lui comunque ha valorizzato la rosa che ha a disposizione. E ci sono dei calciatori che forse l'anno scorso non rendevano a quel gran livello, o non avevano fatto il salto qualitativo che si potesse aspettare da loro, e comunque quest'anno stanno facendo, specialmente Nuno Tavares,
1: sì.
0: È diabolico in questo inizio di stagione. E lui gli ha dato fiducia. Io ricordo anche delle dichiarazioni che dove Gattuso diceva che dovrebbe giocare nel Real Madrid per le qualità, eccetera. Dunque lui è riuscito a dar fiducia ai calciatori. Poi tatticamente non penso che abbia cambiato tanto, perché gioca con lo stesso sistema, però ha giocato molto sul fattore motivazionale. E adesso si aspetta una conferma. Però sì, all'inizio mi sembra che nella storia della Lazio, la Lazio non è mai partita così.
1: Mai, no.
0: Se non sbaglio.
1: No.
0: E niente, adesso comunque le vittorie portano vittorie, portano serenità, portano entusiasmo, e Gattuso comunque anche lui aveva bisogno comunque di questo inizio, perché le ultime esperienze di Gattuso, anche se lui ormai si protegge, prima della partita ha detto che non è uno scappato di casa, eccetera, ma non è positivo il suo bilancio.
1: Era un po' l'ultima chiamata per lui, cioè inutile girarci intorno.
0: L'ultima chiamata, una piazza grande è l'ultima chiamata, ma poi... Comunque, quanti allenatori top accetterebbero Lazio in questo momento con la gestione di Lotito? Pochi. Neanche sotto l'aspetto economico, proprio sull'aspetto ambientale e comunque sul fatto che comunque sia arrivato a fare questi non mercati. E niente, merito a Gattuso, merito ai calciatori, e speriamo che possa continuare con questo ritmo.
1: E vedremo anche a fare Lazio, che si sta un po' inserendo all'interno di questa classifica un po' come sorpresa, e vedremo come andrà avanti. Alen, grazie e buona giornata.
0: Piacere, ciao Lore, ciao.
1: Grazie ad Alen Valnegri, e come sempre tornerà anche domani insieme a Vincenzo Marangio, così come torneranno l'editoriale e Rotocalcio. Si chiude l'appuntamento odierno, grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito anche oggi qui su TMV Radio. Vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti, perché adesso tra pochissimo inizia Maracanà con, come sempre, il direttore Marco Piccari, con sempre alle 14 Stefano Impallomeni, tantissimi ospiti, collegamenti. Avremo anche le parole, per esempio, di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato alla consegna dei collari d'oro a Roma, e quindi ci sono tanti argomenti di cui parlare, che verranno trattati
2: nel merito del cazzeggio.
1: Ecco, no, non penso. Oddio, in parte sì, ma no, abbiamo cazzeggiato fino adesso
3: i follower.
1: Si va sul serio con i follower, anche con i follower. Grazie per averci seguito, mi raccomando.
4: Allora, va in bocca al lupo,
1: In bocca al lupo a tutti quanti, e un bacio ai pupi, come si dice in questi casi, e mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter. Le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: È un bel problema perché rimane invischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi, dice, ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che erano andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, c'è che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori che dopo qualche complimento qualcuno che è stato in nazionale si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Sai, Firenze è una bella città, si sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze.
0: Senti, dicevi anche della Juventus che ti ha deluso un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, erano la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando una squadra è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi contro, cioè pareggi, pareggia è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, ci sono, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, a meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo. Però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, e si aspettavano probabilmente di più. Non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così, bisogna aspettarsi altri passi. Sì. E bisogna cambiare registro, come dicevo prima, di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato. Al Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, non ha la caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli. Questa sarà la fortuna anche di Allegri, eh? Un giocatore super lì che li sta risolvendo e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. E Milan sta dando quello che ha, Milan, non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche?
1: quell'espulsione è meritatissima, un'entrata così rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre il Como che gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene, e il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, una Lazio che ha vinto con il Monza, un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga, insomma. Io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto, ma molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio, nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
0: capitato
2: credo
0: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
2: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa, quindi dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata. Ma
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Pizzo Napoli è ricordato come il Napoli tra più vincenti, però non è il Napoli di Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Pizzo Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco, ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi, loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
5: Lei cosa vuole
0: Cambiamenti
5: per il
0: anche in
5: Napoli?
0: vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
4: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate, legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene? È una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: gennaio ce la faremo. Intanto ho il ritorno in cuffia e soprattutto la base è tornata ad un livello accettabile. Noi persone anziane abbiamo un udito delicato, come il buon Stefano Carlesi sa benissimo, e quindi eccoci, finalmente siamo tornati nella situazione ideale per cercare di dialogare come si deve. Ricominciamo! Ben ritrovati per il primo appuntamento settimanale con A Tutta C, 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il 61 del digitale terrestre. Questi sono i metodi, i canali attraverso il quale poterci seguire. 331-8200-213 invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Serie C che sta per mandare, o meglio lo manderà stasera verso mezzanotte, in archivio anche la sua nona giornata di campionato, che presenta e propone tre posticipi nella serata di oggi: uno per il girone B, Pescara, Guidone, Montecelio; due per il girone C, Barletta, Cavese, Picerno, Cosenza. Tutte e tre le partite alle ore 20:30. Per analizzare invece quello che è già successo, non possiamo fare altro che affidarci alla mente eccelsa del direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, ben ritrovato, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, nona giornata di campionato che, come stavo dicendo poc'anzi, sta per andare in archivio, però qualcosa è già andato in archivio, soprattutto le gare del girone A, che di fatto è l'unico che ad aver già concluso la propria tornata, ricordando che nella giornata di domani è in programma il primo dei tre recuperi di campionato riguardanti le under 23, che non hanno giocato in uno o in entrambi i weekend di sosta delle nazionali, appunto per i tanti convocati nelle nazionali giovanili. Domani toccherà alla Juventus Next Gen ospitare il Lumezzane per il recupero, se non erro, della sesta giornata di campionato. Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica, vincono tutte le prime cinque della graduatoria, quindi Cittadella, Brescia, Ospitaletto, Arzignano, Trento. Si ferma il Treviso, ma aveva lo scontro diretto proprio con l'Ospitaletto. Diciamo che, guardando Cittadella capolista, se eravamo tutti interessati e da capire come avrebbe reagito la formazione veneta al primo KO stagionale con l'Albino Leffe, mi viene da dire che ha reagito nel migliore dei modi, perché è andato a Novara, ha fatto due gol, si è preso tre punti, tenendo comunque a distanza un già nell'anticipo di venerdì con la Pro Vercelli aveva fatto sentire la propria presenza alle spalle della formazione di Roberto Musso.
1: Sì, è stato efficace, a parte il recupero di Lumezzane dell'ottava giornata, però netto di questa piccola.
0: Ti voglio bene.
1: Di recupero in campo sei stato perfetto per il resto. Vabbè, non essere completi. No, hai detto tutto, nel senso che la Cittadella è una squadra che continua a convincere. Il Brescia ha un ritardo tale per cui deve sperare che deve dare tutto, però poi deve anche sperare che il Cittadella a un certo punto rallenti. E quello che abbiamo visto finora non legittima più di tanto questa speranza, perché insomma i veneti sono andati sempre bene e appunto sono ripartiti anche comunque su in una giornata non scontata, perché il Novara non fa impazzire, però in trasferta insomma ci poteva anche essere qualche dubbio, no? Li ha fugati. Sarà, credo, un bel testa a testa, però insomma, il vantaggio che ha messo il Cittadella è di quelli importanti.
0: Un Cittadella che, come dicevi, ha già dato una prova di forza che sinceramente io continuo a non a dichiarare che non mi aspettavo, perché mi era rimasto negli occhi probabilmente la delusione del Cittadella dello scorso anno, che faticava tantissimo a fare qualsiasi cosa e a far vedere neanche l'1% della personalità che ha sempre mostrato. Nel girone B, dicevamo, Pescara e Guidonia saranno le due squadre impegnate nel posticipo di questa sera all'Adriatico. Il Pescara che cerca per la prima volta di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato l'Ardenza in casa del Livorno nel precedente match disputato. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, anche qui le prime quattro portano a casa il bottino pieno nelle rispettive partite. Lo Spezia si impone 2-0 su un Gubbio che ha cambiato allenatore, ma mi sembra che Braglia debba aver bisogno di un altro po' di tempo per imporsi. Il Ravenna si è portato a casa una sfida importante con il Campobasso. Io inizierei dal Grosseto, sinceramente, perché Spezia e Ravenna ce l'aspettavamo e ce l'aspettiamo tutte così, in un certo senso. Io il Grosseto, 5 vittorie dopo 9 giornate, mi ricorda un po' il Casarano dello scorso anno, dove sull'onda dell'entusiasmo e anche, insomma, in virtù di una squadra tecnicamente valida, perché il Casarano scorso anno, come quello di quest'anno, è una signora squadra, però sta sorprendendo un po' tutti, anche per la sfacciataggine con la quale si presenta un po' in tutti gli stadi affrontati finora, perché in trasferta il signor Grosseto ne ha vinte 3 su 4.
1: Sì, anche per la capacità di isolarsi, perché comunque è vero che le vicende che hanno riguardato negli ultimi giorni la proprietà non riguardano direttamente il club, però sai, sono quelle situazioni che comunque, scusami, qualche pensiero può venire, o comunque non è così scontato sapersi isolare. Invece si ripropone con, l'ho detto bene, con sfrontatezza. È una squadra che sta facendo molto meglio di quanto prevedessi, onestamente. Poi credo che sul lungo, insomma, possa un po' cedere, ma è normale, non è che c'è da aspettarsi, insomma, una squadra che secondo me riesce poi a competere fino alla fine per le posizioni più alte, ma in questo momento le sta mantenendo. E è stato il weekend di ritorno di Braglia, l'hai già citato, un allenatore che ha avuto insomma, che non vive una striscia particolarmente positiva di risultati nella sua carriera, considerando le ultime avventure. Insomma, Gubbio secondo me non ha neanche costruito una squadra così malaccio, ti dico la verità. Però si è infilata in un via di campionato non semplice, ecco. Per ora è presto, io insomma a Braglia darei decisamente più tempo, però buona la prima, ecco.
0: Passando al girone C, dove ci sono invece quattro squadre che ancora devono scendere in campo: Barletta, Cavese, Pigerno, Cosenza, con occhi puntati soprattutto sulla situazione del Cosenza, che è l'unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita, ma sappiamo che il Cosenza ha ben altri problemi rispetto a quelli del campo. Tra l'altro, giusto per fare un primo appunto mentale, il 16 di questo mese ci sarà la prima scadenza della stagione 26-27 e Ivan sa che cosa vuol dire, il nostro direttore sa benissimo che cosa ci può portare dietro questo meraviglioso appuntamento in calendario. Incrociamo le dita, tocchiamo legno, ferro, toccate un po' quello che vi pare, speriamo che le cose vadano nella direzione giusta. Detto questo, ti vorrei portare sulla situazione del Catania, che statistiche alla mano, nelle ultime cinque uscite di campionato ha lo stesso ordine di marcia del Potenza, quindi 4 vittorie e un pareggio, 13 punti ottenuti, 4 gol subiti, 11 segnati. Il disavanzo in questo momento nella classifica complessiva tra il Catania e il Potenza è ancora considerevole, perché sono 6 punti, però ho l'impressione, vista così, che quantomeno questo Catania si sia acceso, cosa che nelle prime giornate non aveva dato assolutamente l'impressione di aver fatto.
1: Sì, Sì, sono d'accordo, si è svegliato, ero sul giorno c'ero anche curioso di parlare della rinascita, dello scatto del Bari, di qualche difficoltà
0: Vero.
1: che sta incontrando la Salernitana ancora, però sono d'accordo che Catania si vada a prendere un po' la copertina con questi 3 gol in trasferta, con la terza vittoria consecutiva. Con credo il quinto risultato utile consecutivo, perché nel mezzo c'è anche un pareggio. È un girone particolare, nel senso che comunque in vetta al momento c'è una squadra che, senza nulla togliere potenza, io non credo che abbia nemmeno nei suoi programmi quello di rimanerci. Poi ovvio che l'appetito viene mangiando, però insomma. Credo che possa cedere allo stesso modo il Sorrento, penso che prima o poi rallenterà, e quindi dobbiamo capire quali sono le squadre che possono battagliare fino all'ultimo. Ecco, Bari e Catania si stanno candidando, forse più Bari oggettivamente, però il Catania è lì, si è un po' acceso, ha una piazza che trascina in qualche modo entusiasmo, poi tutte hanno le loro difficoltà, però soprattutto se facciamo il paragone con quella di Bari, a Catania l'entusiasmo può essere una mano, è una bella squadra, e secondo me aveva bisogno di un po' di tempo per prendersi le misure con l'allenatore, perché secondo me quella era stata la principale difficoltà del Catania in avvio di stagione. Probabilmente ci sono riusciti a intendersi i giocatori, l'allenatore, a trovare quella compattezza che un po' li aveva frenati nelle prime uscite. Vediamo, sono curioso anche della prossima giornata, proprio alla luce di quello che dicevo prima, perché poi ne parleremo nelle prossime puntate, non voglio anticipare i tempi, però c'è comunque in potenza Catania. Che secondo me può dare, insomma, può dirci sia se potenza ha quel tipo di ambizioni, sia insomma che colpi può battere in Catania.
0: Certo. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, 2 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta Cila, vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Per questi 60 minuti insieme abbiamo iniziato ad analizzare quello che è successo nel weekend con il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Adesso continuiamo il nostro viaggio dando il benvenuto e ringraziando per aver accettato il nostro invito a mister Giorgio Roselli. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Mister, io inizierei da questa chiacchierata da una delle sue ex squadre che sta vivendo un momento un po' complicato, e mi riferisco al Cosenza. Dicevamo prima con Ivan Cardia che probabilmente stasera è attesa dalla gara in casa del Picerno, ma in linea generale credo che si possa dire tranquillamente che il campo è l'ultimo dei problemi, purtroppo, per Cosenza, per il Cosenza, che sta vivendo una stagione particolarmente complicata. In estate di fatto è stata smantellata la squadra, per adesso addirittura si gioca in trasferta, si gioca a Crotone le gare interne in attesa che il Marulla possa tornare ad essere disponibile. C'è uno spiraglio di luce, mister, secondo lei, in tutta questa situazione?
1: Io sento spesso i nostri colleghi calabresi di Cosenza e onestamente è una situazione, io lì sono arrivato nel momento del rilancio, era appena risaliti dalla C2, dunque era nel momento dove veramente c'è stato questo rilancio che ha portato poi a fare, credo, 6 campionati di Serie B a Cosenza, e vederlo oramai da quasi 2 anni in questa situazione non è tanto come voi di classifica, è proprio l'ambiente che oramai è insostenibile, perché da tutte le parti, ma soprattutto in certi posti come Cosenza, soprattutto al sud, senza la gente non si può giocare a calcio, insomma non è una partita. E dunque quello che sta succedendo oramai da troppo tempo è brutto, indescrivibile, ma purtroppo io spesso con i vostri colleghi di Cosenza parlo e dico sempre le stesse cose, che qualcosa deve assolutamente cambiare. Io poi ogni tanto sento il presidente, però poi per cambiare proprietà sono tante le situazioni e per ora non ci sono riusciti.
0: Una situazione che ho l'impressione, mister, che più che si va avanti e più che possa solo peggiorare, sono terribilmente onesto. E questa settimana, venerdì, c'è la prima deadline in termini di scadenze per pagamento di stipendi, contributi e tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finanziario della gestione di un club. E c'è chi in circolo, cioè in giro per i corridoi del calciomercato, inizia a avere un po' di brividi in vista di questa scadenza, perché insomma l'anno scorso arriviamo da una stagione dove il Rimini purtroppo ha fatto una fine che non dovrebbe fare nessun club professionistico, quindi abbiamo un ricordo purtroppo molto vivo.
1: Vabbè, è vero, cioè il calcio, ma succede quasi esclusivamente sul calcio italiano, purtroppo. Sappiamo quanti difetti abbiamo in generale, ma questo è quello insopportabile, quello che una squadra che inizia il campionato non può non finirlo, coinvolgendo tutte le altre poi, no? A creare dei grossi problemi, ma sono problemi che abbiamo da anni. Io mi auguro ora con il nuovo sistema che sta mettendo così in atto si risolva, ripeto, perché questa è l'unica cosa che fa una cosa democratica. L'Italia, che è ad altissimo livello, è sempre stata ad altissimo livello, non può permettersi queste situazioni. Chi inizia deve finire, devono esserci delle garanzie. Io mi auguro, questa della situazione economica, onestamente sono poco al corrente, sinceramente, e mi auguro che non succeda. Anche se poi le componenti in certi momenti preferiscono sparire piuttosto che continuare questa agonia.
0: Sì, anche per una questione di cercare di recuperare un disavanzo che in queste situazioni purtroppo spesso diventa irrecuperabile perché è tutto un accavallarsi di situazioni. Però per adesso teniamo la barra dritta, stringiamo i denti e speriamo che le cose, almeno sotto questo punto di vista, a Cosenza possano andare bene. Ci spostiamo, mister, se è d'accordo, sul girone B, dove nella pausa per le nazionali degli altri campionato, perché in Serie C si continua a giocare a dritto ed è quello che ci salva da fine settimana di noia sul divano, altrimenti grazie al cielo la Serie C continua a giocare. C'è stato un avvicendamento sulle panchine e il buon Costantino Fazzarin grafica ci fa vedere intanto la classifica del girone B dopo 9 giornate, in attesa, ricordiamolo, della gara del Pescara di questa sera contro il Guidonia. A 7 punti c'è il Gubbio, che arriva da 4 KO consecutivi, ha portato a casa 2 sole vittorie, è stato esonerato Di Carlo, è tornato Braglia nel club Ugubino. Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha detto: ho scelto Braglia perché se ci sarà da battere i pugni sulla scrivania, lui sa come si fa. È quello che serve davvero a questo Gubbio, mister?
1: Beh, devo essere sincero, io sono stato a Gubbio, poi un anno molto bello, ma era l'anno che non c'erano retrocessioni e c'era il presidente Fioriti, poi è subentrato Notari, e Braglia è stato con Notari, che è il presidente che conosce, comunque secondo me ha fatto una scelta per conoscenza, no? Il discorso dei pugni, diciamo che servono quando è giusto, come serve una carezza quando è giusta la carezza, e come giocare in un modo piuttosto che in un altro a seconda dei calciatori che si hanno. Diciamo che i fatti poi determineranno. La partita di ieri sinceramente conta anche relativamente, perché è andata a giocare contro una squadra secondo me nettamente superiore. Ora io penso che Braglia sia una persona di grande esperienza, in questi momenti ci vogliono persone come queste, e che sia sicuramente capace di risolvere molti problemi, perché secondo me il Gubbio è una squadra che, dal punto di, anche perché ci sono calciatori che ho avuto come la Mantia, come Spina, come altri, che sinceramente sono per la categoria quasi un misso, e secondo me ha una squadra che può arrivare nelle prime 10. Comunque sono convinto che Braglia la risolverà.
0: Nel girone A, mister, noi siamo stati tutta l'estate a dire il Brescia non ha rivali, il Brescia vincerà ultimamente il campionato e ci siamo sperticati nelle analisi, nel tentativo di trovare una squadra adeguata a tenere testa alla formazione di Corini. Dopo 9 giornate di campionato, però, la classifica racconta che la dominatrice del girone A non è il Brescia, ma è il Cittadella. Sto cercando di riproporre la stessa domanda a tutti gli ospiti che ho modo di intervistare. Siamo stati troppo buoni col Brescia o siamo stati troppo cattivi con il Cittadella, probabilmente viziati dallo scorso campionato dei Veneti?
1: Tutti e due, e io come voi, perché onestamente era troppo brutto il Cittadella dell'anno scorso per pensare in una ripartenza come questa. E onestamente è troppo bella la campagna, l'allenatore, la piazza, la società del Brescia, la proprietà del Brescia, che è qualcosa di straordinario e che può fare qualsiasi campionato, compresa la Serie A. E credo che tutti abbiamo fatto questo errore, anche se il campionato è lunghissimo e può succedere di tutto, però ecco, sì, forse un pochino più cattivi con il Cittadella, perché il campionato dell'anno scorso in Cittadella è stato talmente sotto le attese che ci ha fatto pensare forse è finito un grandissimo ciclo, no? Invece a Cittadella, una società splendida, un direttore che conoscete tutti, fantastico, dunque ci hanno messo
0: Vero.
1: tantissimo cioè io dico sempre che tutto parte dalla proprietà, la proprietà è la proprietà. Poi ci sono due persone che sono quelle che contano tantissimo, che è quello che sceglie quelli sotto. In poche parole, il direttore generale, che poi si avvale da un più che un direttore sportivo, ormai sono super osservatori, e l'allenatore, la scelta allenatore. Qui si forma tutto. I calciatori sono importantissimi, ma senza queste senza queste due cose può arrivare l'allenatore più bravo del mondo e troverà delle difficoltà. Il Cittadella ha questo e si è subito riportata come è stata negli anni scorsi, competitiva, poi probabilmente sarà una lotta a due, la vincerà solo uno, l'altra potrà vincere magari ai playoff, però ecco, queste sono le due, si sa, corazzate di questo girone.
0: Sì, credo che possa essere già difficile ipotizzare un ritorno di una terza, anche se oggettivamente c'è lo Spitaletto un punto sotto al Brescia, ma col massimo di rispetto per la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare uno Spitaletto.

0: nel modo giusto, e se magari al mercato di gennaio fa quel passetto, perché è una società splendida, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca, cioè prima centri sportivi, stadio e poi squadra, come ha fatto per esempio il Frosinone di Stirpe. Cioè, ci sono delle società che pensano prima alle strutture e poi alle squadre, e per me quelle sono le migliori società, e il Trento è una di queste.
1: Assolutamente, anche perché insomma lassù in quella zona, in quella zona geografica che ha evidenziato lei, che ha identificato da lei, mister, non siamo abituati a ragionare di calcio, bisogna essere terribilmente onesti, però stiamo scoprendo una realtà che sa fare sport a 360 gradi, perché il Trentino, l'Alto Adige, noi ce lo immaginiamo con gli sci ai piedi, ecco, o con un rampino per scalare. In realtà da un certo Yannick Sinner con la racchetta in mano a quello che sta facendo il Sud Tirol in B, il Trento in C in particolar modo, forse dobbiamo anche cambiare un po' di settaggio mentale, ecco. Non c'è solo gli sport invernali, ci sono solo gli sport invernali.
0: 20 anni fa noi con la Cremonese facevamo lo spareggio in C2 con l'Alto Adige, mi sembrava, il Trento era sempre nelle categorie, addirittura qualche volta neanche in Lima in eccellenza. Dunque, lo sviluppo di queste società, che sono, ripeto, sono quello che dovrebbe essere Cosenza. Immaginate Cosenza con questo tipo di gestioni, con quante persone vanno allo stadio, perché noi, mi ricordo, la finale Coppa Italia erano 15.000, cioè di Coppa Italia Serie C parliamo, immaginate una squadra competitiva in B a Cosenza, quanti spettatori fa, devo rifare lo stadio. Cioè, ecco perché mi è dispiacere questo, perché l'Italia non sia, non dico tutto uguale, perché ci mancherebbe, però prendiamo spunto da queste realtà, è l'Italia, poi alla fine, non è che stiamo parlando della Svizzera, è l'Italia.
1: Vero.
0: Ecco, se copiassimo le cose fatte bene, secondo me sarebbe già un passo avanti.
1: Ma guardi, mi strappa una battuta di bocca, mister. Il problema è che noi copiamo e di solito poi ci scarabocchiamo sopra, quindi siamo abbastanza bravi nello sciupare le cose buone che cerchiamo di copiare, però evitiamo polemiche.
0: Mia moglie mi fa,
1: esatto,
0: la nipotina e le loro mina, no?
1: Esatto. Direi che parallelismo migliore del suo era difficile da trovare. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, prendo spunto dalle parole di Alessandro Gaucci, che ieri, dopo la partita che ha visto il suo Perugia sconfitto dal Vado, se l'è diciamo ripresa con la squadra arbitrale, ha parlato di malafede, il mio cognome dà ancora fastidio. Ora, evitando l'argomento specifico sulla gara tra Perugia e Vado, sfrutto questo aggancio per parlare dell'FVS, quindi della tecnologia che arriva in Serie C. Oramai siamo già alla seconda, ci siamo già inoltrati nella seconda stagione di operatività di questo VAR light, di questo VAR a chiamata, che è arrivato in Serie C la scorsa estate, e le chiedo se questo progetto continua a convincerla e se qualcosa a suo modo di vedere c'è da cambiare.
0: Ma mi convince tutte le cose che migliorano le altre, dunque va benissimo tutto. Io, il problema non è mettere un VAR o una cosa in più. Il problema è chi giudica poi quell'azione del VAR. Cioè, secondo me certe cose veramente chi le ha fatte, le ha subite, le legge molto meglio. Io quello che penso è che a giudicare queste cose in fondo ci deve essere una persona che abbia fatto calcio, perché secondo me è impossibile vedere, ma anche in Serie A onestamente. Degli errori, ci dice vabbè, ma qualche errore ci fa sempre stare, benissimo, un calciatore può sbagliare un gol a porta vuota, un arbitro può sbagliare dopo la review, sbagliare anche una volta, e che succede quotidianamente. A questo punto il problema è chi vede le cose, e io penso veramente che chi almeno in certe cose, qualcuno che abbia fatto calcio, ci debba essere a giudicare, perché sennò si falsano le partite, si falsano i campionati, e con questa tecnologia secondo me è praticamente quasi impossibile. L'errore ci può stare, ma non così spesso.

0: come voi fate notare, no? Tutti i giornalisti,
1: Vero.
0: tutti i lunedì o tutti i giorni dopo le partite. Onestamente io rimango allibito. Nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, fare errori clamorosi. Ripeto, ce ne potrebbe essere uno, ma qui ne fanno 10 a settimana, qui è un problema.
1: È vero, qualcosa sicuramente c'è da registrare, ricordandosi anche, questo mi fa sempre piacere sottolinearlo, come la Serie C è una sia una palestra per i giocatori, per gli allenatori, ma spesso e volentieri anche per i direttori di gara
0: Assolutamente.
1: che si affacciano al professionismo. Quindi a volte io capisco che con l'adrenalina della partita spesso e volentieri non si ha quell'equilibrio necessario per presentarsi davanti ai microfoni e fare esternazioni diciamo equilibrate, che sono sempre la scelta migliore. Però anche ricordarsi che magari ci si scaglia addosso a direttori di gara che magari sono al primo, terzo, quinto, decimo match da professionista, quando magari vai a affrontare squadre impegnative come può essere il Perugia, parlavamo prima del Cosenza, del Brescia e quant'altro, un coefficiente di difficoltà in più per questi ragazzi c'è.
0: Assolutamente, e fa parte proprio di dirigenti e di noi allenatori aiutare a diciamo, come abbiamo fatto tutti, a partire, a iniziare, a sbagliare. Questo è una cosa normalissima, che l'esperienza, io per fortuna ho questa mentalità di imparare tutti i giorni qualcosa, guardando una partita mi segno almeno 10 cose. Dunque, e ho 69 anni, dunque tutti possiamo e dobbiamo migliorare sempre, finché ce lo permettono di fare questo mestiere, però ripeto, che succedano tanti episodi e così in tutte le categorie, oltretutto, non mica solo nella terza, voglio dire, anche in Serie B e Serie A, come so, voi vedete meglio di me. Sinceramente, sono un po' troppi per le tecnologie che ci sono in questo momento.
1: Assolutamente d'accordo, mister. Grazie mille, spero di risentirla presto. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, anche a voi, grazie
1: Salutiamo mister Giorgio Roselli, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, anche approfondito nel mondo della Serie C, su quello che stiamo attraversando e analizzando. Visto che parlavamo del Trento, chiederei al buon Costantino, in chiusura di fascia, così ci attacchiamo anche la pausa, di proporre quelle che sono state le dichiarazioni di Luca Dabbiani, tecnico del Trento, ma anche Mauro Giacca, presidente del Trento stesso, rilasciate ieri in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Folgore Caratese.
2: conferenza stampa, perché ci tenevamo a presentare anche la nuova Ittas Sky Lounge, sede della, diciamo, sala hospitality e poi dopo sala stampa nel nuovo stadio Bremasco, nel stadio Bremasco, e ci tenevamo appunto ci fosse lei, perché ha curato lei insieme anche in collaborazione con la pubblica amministrazione questi lavori, e quindi appunto do la parola a lei per presentarli.
3: Buonasera a tutti, sì, in effetti abbiamo lavorato fortemente, ho chiesto al CDA di lasciare mano libera per poter creare una struttura idonea e importante e di rispetto alla nuova SPA, alla nuova società che fa capo ormai di grandi figure, possono veramente più che portare valore economico, valore anche emotivo, valore di grande qualità trentina. Ho sempre detto che questa è una società di Serie A, ma non mi rapporto alla Serie A calcistica, ma alla Serie A della nostra trentinità. Pertanto sono felicissimo di poter collaborare per la nascita di questa nuova Ittas Sky Lounge, voluta proprio fortemente, proprio messa a disposizione col logo di Ittas, perché Ittas penso che sia un punto di riferimento e di sostegno per il nostro grande territorio, e come giusto sia, noi vogliamo non domandare ma collaborare per costruire il nostro futuro a livello di territorio trentino. Faccio proprio capo che questa sala l'abbiamo condivisa nelle lavorazioni per una parte con l'ASIS, l'ente gestore del Comune di Trento, e per una maggior parte da parte della società, perché abbiamo voluto proprio dimostrare che non pesiamo neanche sul comune, ma vogliamo essere anche qua di riferimento, di sostegno, di immagine, perché penso che il Biamasco sia anche parte di noi tifosi del Trento, visto che è un bene, una struttura importante, seppur vecchia con le sue piccole reparti, le piccole zone, però siamo riusciti a creare qualcosa di bello e penso che questo sia un orgoglio da parte nostra come persone che lavorano per il bene del nostro territorio.
2: Grazie Presidente, andiamo invece al calcio giocato con il tecnico Tabbiani. Mister, come commentiamo questa preziosissima e bella vittoria da parte dei due ragazzi?
4: Ma prima volevo dire due cose. La prima è che da quando sono qua ogni anno ho visto sempre qualcosa di nuovo, no? Siamo partiti dal campo sintetico, siamo passati alla palestra, nel frattempo lo stadio si è avvicinato alla panchina e ha creato un ambiente più bello anche per noi che lo viviamo in campo, ma anche per chi la guarda. Adesso si è fatta questa bellissima struttura che io ho visto oggi per la prima volta, perché la volevo vedere finita, e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle. Ogni volta magari quando mi arrabbio che si guarda ovviamente al risultato, però poi c'è anche da far notare quando una società è in continua crescita, come ha dimostrato il Trento di essere almeno in questi anni che sono io qua, e poi di solito tutto va di pari passo. E l'altra cosa, a nome dei ragazzi e mio, dello staff, Ettore ha avuto una mancanza importante, un collaboratore, un mio amico, e se sono diventato poi, sono arrivato ad allenare i professionisti, gran parte del merito è sempre suo. Io ho sempre detto che sono andato ad allenare dove c'era lui nello spogliatoio, e ha sempre portato grandissima educazione in quella società, e quindi penso che sia giusto dedicargli questa vittoria, perché ha fatto un periodo un po' particolare, ma nonostante ciò non è voluto mancare domenica a Milano, e quindi gliela dedichiamo sicuramente a lui. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto subito.

0: Terza ed ultima parte di A Tutta C della trasmissione odierna, questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Vi ricordo, ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, che ne so, magari c'è qualcuno a casa con le prime influenze, i primi virus che circolano in questo periodo dell'anno e sono spaparanzati sul divano e non hanno niente di meglio da fare che appassionarsi alla Serie C. Noi siamo il viatico assolutamente giusto, qualsiasi sia la vostra età. Prima di andare a proporre l'ultimo contributo della puntata di oggi, un paio di notizie, un paio di dichiarazioni. Prima con Mr. Roselli parlavamo del virgolettato di Alessandro Gaucci dopo il KO del suo Perugia contro il Vado. Andiamo a leggere da calciogrifo.it: faccio i complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facilmente. E ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l'entusiasmo possibile per ritirare sulle sorti di questa piazza con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio. Un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, ma non dovrebbe più arbitrare una partita. Quindi insomma Alessandro Gaucci ci è andato giù pesante con il direttore di gara della sfida tra il suo Perugia e il Vado. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori quanto nell'atteggiamento. Quindi un Gaucci bello infuriato che cerca di difendere le sorti e la credibilità del Perugia e del suo campionato. Arrivano anche delle dichiarazioni da un'altra delle compagini umbre del girone B, mi riferisco al Gubbio che è stato affidato, come ricordavamo poc'anzi, a Piero Braglia dopo l'esonero di Domenico Di Carlo. Il Gubbio non è riuscito a imporsi nel suo primo match, e ci sono contro ovviamente un avversario improbo perché è andato ad affrontare lo Spezia primo in classifica. Braglia nel post partita poi ha rilasciato delle dichiarazioni, le riprendiamo dagli amici di Gazzetta della Spezia. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prenderti delle iniziative, dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto. Un dettaglio non di poco conto lo ritroviamo nell'articolo di Tutto Mercato Web pubblicato nella serata di ieri dalla nostra Claudia Marrone. Con la gara di ieri, Braglia nelle sue varie esperienze negli ultimi anni è alla 28esima gara senza ottenere una vittoria. Esperienze tra Campobasso, Lucca, Perugia, Pontedera e adesso Gubbio. Vedremo un attimino come andrà evolvendosi il campionato del nuovo Gubbio affidato appunto a Piero Braglia. Vi ricordo in conclusione quelli che sono i posticipi di stasera della nona giornata di campionato, tutti e tre alle 20:30, uno riguardante il girone B, altri due del girone C: Pescara Guidonia Montecelli alle 20:30 per il girone B, Barletta Cavese e Picerno Cosenza invece per quanto riguarda il girone C. Poi da domani si inizierà anche a rimettere in pari la graduatoria, le classifiche dei tre raggruppamenti, perché l'abbiamo ricordata più riprese, durante la sosta per la nazionale Serie A e Serie B si sono fermate, la Serie C no, tranne le tre nazionali, tranne le tre squadre under 23 di Juventus, Atalanta e Inter, che a causa dei tanti convocati nelle giovanili italiane e non solo hanno chiesto e ottenuto il rinvio da parte della Lega Pro. E si inizia già domani, lo ricordavamo ad inizio puntata, con non uno ma ben due recuperi di campionato, uno alle 15 per il girone C tra Giuliano e Inter Under 23, 60 minuti dopo alle 16 ci spostiamo nel girone A con il fischio d'inizio tra Juventus Next Gen e Lumezzane. Direi che siamo arrivati in conclusione di trasmissione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per un secondo, perché c'è tutta l'analisi della Serie A. Tornano le coppe internazionali, ci sono le difficoltà del Milan, della Juventus, insomma c'è la Serie B che potrebbe vedere qualche avvicendamento in panchina. Ogni riferimento alla Sampdoria non è puramente casuale, ma noi come chiudiamo? Chiudiamo con le parole del post partita di uno dei nostri tecnici, ovvero il tecnico della Salernitana Serse Cosmi, che analizza la prestazione del club Granata in questo weekend. Buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini.
1: Mister, buonasera. Bruno Conte del Corriere Salentino.
2: Buonasera.
1: Senta, era la gara che si aspettava questa? E al di là di quello che lei si aspettava, il pareggio lo ritiene giusto?
2: Ma aspettavo, devo essere estremamente sincero, ma aspettavo che giocassimo 90 minuti, non 45. Perché primo tempo siamo stati al di sotto di quelle che erano le attese, non mie ma della squadra stessa. Ci eravamo imposti durante la settimana di toglierci addosso un pochino questo mal di trasferta, questa interpretazione delle trasferte completamente diversa da quella che invece abbiamo avuto in casa. E quindi abbiamo lavorato soprattutto questo, su questo aspetto, oltre che tattico e mal nervoso. Quindi da subito dovevamo essere più pronti. Invece queste sono le incognite del calcio, nonostante tu dici, nonostante i giocatori stessi tra di loro si caricano per poter fare una partita diversa, sto parlando di situazione nervosa, quindi caratteriale, viene fuori in primo tempo in linea con quelle che sono state più o meno le nostre trasferte, quindi una squadra un po' involuta, una squadra lenta, prevedibile. E sottolineo una cosa, con tanti, troppi errori tecnici, lì quelli sono la cosa che mi manda in bestia, perché io vedo il calcio ancora in questa maniera. Per me i gesti tecnici sono quelli che contano, è quello che permettono tutto il resto. Tu puoi correre, puoi star bene in campo, però se la palla la stoppi male, se tiri 8 metri alto, se dribbli quando non devi dribblare. E quindi noi il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, anzi ci siamo esposti anche a contropiede, quindi non era un atteggiamento che ci eravamo riproposti. Quindi non che mi ero, che c'era, mi piace coinvolgere tutti, perché poi alla fine l'allenatore dà delle indicazioni, però tu lo vedi che anche la squadra, quando vuole, è convinta di quello che tu dici. E quindi il primo tempo non lo giudico positivo, anzi, secondo tempo siamo stati da subito un'altra squadra e quindi abbiamo cambiato ritmo, abbiamo verticalizzato di più, abbiamo vinto più contrasti, abbiamo sbagliato meno, tranne i gol. Quindi abbiamo fatto bene tutto, non tutto, quasi tutto. Alcune scelte sono state un po' forzate, però ci sono anche le condizioni del campo, la stanchezza, qualche piccola giustificazione c'è, però abbiamo creato quello che normalmente, sottolineo normalmente, creano le squadre quando vincono fuori casa, cioè 4 palle gol. Quindi io non faccio parte della categoria degli allenatori che dice meritavamo di vincere perché abbiamo creato l'occasione di gol. No, tu meriti di vincere se fai gol, se no diventa un fatto molto relativo. Nell'occasione, in un'occasione quella di Cerietto, sicuramente non c'è errore, ma c'è un pizzico di sfortuna, perché il gesto di per sé, ovviamente non per i tifosi del Casarano, però in generale meritava il gol, perché era veramente, è stato quello sì un bel gesto tecnico. Poi io la vedo così, quindi diciamo, se io dicessi che abbiamo buttato via un tempo sarei offensivo nei confronti del Casarano, perché io agli avversari do sempre molta attenzione, quindi molto probabilmente abbiamo fatto meno bene, anche perché il Casarano ha fatto meglio il primo tempo del secondo, a mio giudizio.
3: E però a tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter. Le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, è un bel problema perché rimane rinvischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi, dice, ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entra i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta a passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore d'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori, dopo qualche complimento, qualcuno che è stato in nazionale, si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Sai,
0: Sì.
1: Firenze è una bella città, sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze. Devono
0: Senti,
1: assolutamente
0: dicevi anche della Juventus che ti ha deluso un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: sì. Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, era la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando una squadra è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi contro cioè pareggi, pareggi è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo. Però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, si aspettavano probabilmente di più. Non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così, bisogna aspettarsi altri passi. Sì. E bisogna cambiare registro, come dicevo prima, di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato il Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, non ha la caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, eh? Un giocatore super lì che li sta risolvendo, e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. Il Milan sta dando quello che ha. Il Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche?
1: quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così, rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre come gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene. E il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza, un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga. Insomma, io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse, per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso e alla squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto, ma molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
0: capitato
2: credo
0: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però, a mio parere, si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco, ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale. Se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Vizio Napoli è ricordato come il Napoli tra i più vincenti, però non è il Napoli Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Vizio Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco, ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi, loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
5: Lei cosa vuole
0: Cambiamenti
5: per il
0: anche in
5: Napoli?
0: vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
4: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate e legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè. e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: È successo niente, lo posso dire, non è successo niente. Io gli ho fatto complimenti, bravo, siete bravi anche a perdere un po' di tempo, punto e basta. E lui mi ha detto cosa il tempo, cosa, e siamo rimasti lì un attimo così, ma non è successo niente, non si è fatto niente.
2: Vabbè, giusto è giusto, perché da regolamento, quando si alza un max confrontation, l'arbitro deve assolutamente buttare fuori due tesserati. In questo caso siamo andati io e Mr. Spalletti fuori perché c'è stato questo saluto un po' energico, però non pensavo, a dire la verità, che l'arbitro venisse ed estraesse il rosso.
3: Gli ho detto: questa è la squadra, se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare, questa è una squadra che deve andare. Dopo capisco che ho giocato a calcio, che nessuno ti spinge, allora ti devi alimentare sempre da solo, sempre, e non è facile.
4: Credo che ci sono partite nelle partite. Primo tempo magari loro erano più bravi perché hanno secondo me qualità davanti, avevano Piccoli molto bravo a tenere palla. Abbiamo individuato un po' tra il primo e il secondo tempo qual era la strategia magari più giusta per andarli a prendere, o perlomeno per togliere questa giocata diretta sul loro attaccante, che era un po' l'unica loro risorsa quando li andavamo a pressare.
5: Oggi era importante portare a casa dei punti, siamo contenti dei tre punti perché il gruppo ne aveva bisogno per questa scintilla, per l'entusiasmo, perché comunque è stato un mese comunque complicato per i ragazzi e quindi erano un po' demoralizzati.
6: Il risultato per questo, non tanto per il pareggio in sé, ma sicuramente per lo spirito con cui hanno giocato tutti, quelli che hanno giocato dall'inizio, quelli che sono entrati. Non era facile giocare un terzo di partita in inferiorità numerica contro questo Como, l'abbiamo fatto con grande lucidità.
7: Risponderti a Sudovica, guarda, iniziamo da che Endica secondo me è un generale. Io guardo le partite della Roma e non solo Dubica, sai, ti posso dire tantissimi attaccanti che dico come mi... è impossibile, alcune volte dico di tenere. E sicuramente per questo è un giocatore fondamentale per il mister, se no non giocava.
8: Maracanà!
9: Maracanà, eccola qua, buon lunedì, un saluto in questa anteprima da Marco Piccari
10: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
9: Ciao Francesco, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
11: Vai via.
9: Siamo ben arrivati, insomma, abbiamo un lungo pomeriggio speriamo da passare insieme. E allora, la sesta giornata di campionato si chiuderà questa sera, ma abbiamo tantissimo materiale da cui prendere e fare considerazioni. Naturalmente le facciamo anche con voi al 331 8200 213. Sì, perché vediamo che cosa ha detto questa giornata Francesco con l'Inter, che insomma dà ancora una dimostrazione di grande prova di forza, la Lazio che continua questo suo percorso. Adesso poi facciamo un punto insieme ai nostri amici, così sentiamo anche il loro parere. Vince il Napoli mentre si fermano le due squadre importanti, si fermano, c'è uno stop di un punto, vanno a prendere fuori casa, che secondo
10: sì,
9: me...
10: arriva il primo 0-0 del campionato intanto, esatto, dalle due squadre e dalla sfida che non ti aspetteresti mai, quella dove ci sono insomma due allenatori che fanno del calcio offensivo e propositivo l'arma più importante, e in realtà si accontentano. Probabilmente Gasperini sì, per il verso in cui la piega, soprattutto che ha preso la partita con la polemica forse di giornata tra le tante arbitrali, forse la prima vera giornata tra l'altro che ha degli strascichi arbitrali importanti, in cui vi viene contestata anche la linea di Orsato perché alcune scelte, molte scelte da parte degli arbitri non hanno convinto, anche per quanto riguarda il discorso di coerenza su alcune decisioni. Però sì, da Como Roma arriva questo 0-0 che apre la strada ad una classifica completamente diversa, particolare, perché in testa c'è l'Inter ma c'è anche la Lazio, e soprattutto con un distacco che si fa sempre più ampio. Ovviamente parliamo dell'Inter, non della Lazio, anche se oggettivamente lo è anche per lei, rispetto a tutte le altre, Marco, perché Como, Milan e Juventus insomma continuano ad arrancare e il margine piano piano si fa sempre più ampio.
9: Bene, questo è un po' il punto generale, poi andiamo un po' nel dettaglio. 331-8200-213, già arrivano i vostri messaggi. Io dico un piccolo editoriale velocissimo su questa giornata, poi naturalmente aspettiamo anche le prossime due partite, però ripeto, i contenuti ci sono tanti. Allora comincio a dire che voglio fare una sottolineatura positiva, parto con le due romane. Perché è vero che la Roma va a pareggiare a Como, è vero che questa partita magari ce l'aspettavamo diverso dal punto di vista della qualità, no? Forse diciamo, cioè, non è stato uno show come pensavamo, anzi è stata una partita dove le due squadre hanno mostrato sì la loro organizzazione, ma anche tanta loro attenzione, quindi è stata una partita molto tattica da questo punto di vista, però ne esce meglio la Roma. La Roma esce più rafforzata, a mio giudizio, da questa partita, soprattutto se consideriamo il secondo tempo, che rimane in 10 e non concede nulla al Como, stando benissimo in campo, anche in inferiorità numerica, non perdendo la concentrazione, quindi anche dal punto di vista caratteriale dà un risultato. È la squadra più accreditata in questo momento per stare dietro all'Inter, che però rimane molto avanti. L'Inter in questo momento è molto avanti. Dopo questo pareggio l'Inter potrebbe avere anche qualche certezza in più. Pareggio tra Como e Roma, è una squadra che l'Inter pratica in questo momento un calcio completo e anche molto europeo, perché sa attaccare, sa pressare, sa ripartire, sa attendere, e attenzione perché ancora non abbiamo visto gli effetti del calciomercato sull'Inter, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, quindi facciamo anche questa, diciamo, sottolineatura. L'altro diciamo sottolineatura positiva la voglio fare alla Lazio, perché dopo sei partite continua a stare lassù, il miglior avvio nella storia di questo club dopo sei partite. E penso che il grande merito di Gattuso sia stato quello, Francesco, di riportare la parola calcio in questo ambiente, che sappiamo quello che sta vivendo, però lui è riuscito con questo gioco anche divertente secondo me da Lazio, e con questo gruppo che appunto ispira proprio divertimento, è riuscito a partire molto forte, quindi a far parlare di calcio, che non era una cosa proprio scontatissima. Dai, poi una piccola sottolineatura positiva fatemela fare al Napoli, Allegri, perché mi sembra che può essere ci sia stato un max risveglio, facciamo la domanda, vedi, tu sei già inorridisci a questa cosa, però è stato il più bel Napoli di Allegri in questo inizio di stagione.
10: Questo sicuramente.
9: Dove la squadra ha espresso anche gioco, ha attaccato, ha sfruttato anche le caratteristiche di alcuni giocatori con le ripartenze sugli esterni, e poi c'è stato un De Bruyne imponente proprio, ha preso in mano, ha guidato, ha detto adesso venite con me che faccio tutto io e sistemo tutto io, quindi veramente chapeau. Note negative, le note negative sono due, la Juventus e il Milan. La Juventus è di fatto è peggio dell'anno scorso, dal punto di vista tattico non si è visto un miglioramento, siamo praticamente a livello dell'anno scorso, e quindi dobbiamo tirare in ballo anche Spalletti su questa analisi. L'attacco ha le sue problematiche perché la squadra manca molto nell'ultimo tratto di campo, Francesco, c'è poco da dire, lì davanti i due non sono attaccanti, e nonostante questo Kolumani, dobbiamo dire, ha fatto un gol importante, quindi si finalizza poco rispetto a quello che si crea. Discorso del Milan è un po' simile, perché io ho visto la partita anche del Milan, ha giocato meglio nella ripresa, così come la Juventus ha fatto meglio nella ripresa, e creano, costruiscono ma non riescono a finalizzare, sciupano, e Gonzalo Ramos non c'è mai dentro l'area di rigore, non c'è mai, ruota sempre da altre parti e non si capisce come, quindi una squadra che sta ricercando la sua identità. Oggi dobbiamo dirlo che queste due squadre in questo momento rischiano nuovamente di stare fuori dalla lotta Champions se dovesse andare avanti questo trend, eh? Io questa, diciamo così, la butto lì, poi condividete o meno non lo so. E poi concludiamo dando una sorta di jolly a Kolumani, dai, che l'abbiamo sempre criticato e fa un gol importante, poi ne sfiora anche un altro, e chissà che non sia un segnale positivo di una stagione che in qualche maniera per lui possa cambiare. Poi analizzeremo anche tutti gli episodi da campo,
10: ecco,
9: che sono avvenuti.
10: Sì, perché poi un altro tema è quello degli arbitri, caro Marco, perché oggi poi ne parleremo alle 16.30 con Daniele Minelli, sì. Insomma, faremo un'analisi per la prima volta.
9: E magari chiediamo anche le domande ai nostri,
10: sì,
9: ascoltatori.
10: Per la prima volta entriamo così nel dettaglio degli episodi, dei tanti episodi che sono stati contestati, a partire da Como-Roma, a partire dall'espulsione di Malen, che lascia delle perplessità, non tanto per quanto riguarda la dinamica dell'intervento, detto che poteva starci, ma per quanto ovviamente per quello che era il contatto e lo strattonamento di Ramon nell'azione che avvia poi quello che sarebbe stato il fallo di
9: secondo
10: di Malen.
9: La linea d'orsato è in linea, no? Mi sembra di capire, stavo leggendo, voglio vedere.
10: Sto facendo semplicemente un piccolo elenco così da capire quali sono, perché poi c'è anche per quanto riguarda Wesley, con diciamo l'intervento di Wesley nel fermare Diao, anche quello poteva essere un altro cartellino rosso appunto per la Roma. E poi soprattutto la cosa che infastidisce di più è vedere alle 12:30 l'intervento di Malen condannato col cartellino rosso e quello a Via del Mare nella partita tra Lecce e Bologna della Susi che entra in maniera pericolosa e vistosa nei confronti di Indri e Pairetto dà soltanto il giallo. Poi ci sono tante altre situazioni che andrete ad affrontare insieme a Daniele Minelli, caro Marco, che riguardano ovviamente anche tutto quello che è successo in Sassuolo-Milan, l'intervento su Ghila, il gol annullato al Sassuolo, la trattenuta su Gonzalo Ramos. Ci sono diverse situazioni. Sì. Si era partiti già con Inter Parma, con il pestone di Diego Carlo su Pio Esposito, con insomma l'azione rivista al VAR. Ci sono tante situazioni in questa giornata.
9: Che quello è un pestone,
10: un
9: però.
10: Sì, no, quello ci sta. Quello ci sta tutto.
9: No, l'andremo ad analizzare senza dubbio, e poi sentiremo anche chi la partita l'ha commentata, ad esempio come Roma su quell'episodio, poi sentiremo l'arbitro. Insomma, stavo dando un'occhiata che secondo la linea Orsato, per esempio, l'espulsione dell'olandese è corretta, e quindi sull'espulsione per me non c'è niente da dire, quello è un fallo da rosso, non credo che ci siano dubbi su questo. Quello è un fallo da rosso, il problema è quando magari non viene applicato la stessa situazione in altre, è questo che fa un po', diciamo, sempre un po' arrabbiare, ma io l'ho sempre detto, per me l'uniformità di giudizio è impossibile da raggiungere, si cerca di dare una linea, quello sì, Francesco, ma poi che si possa pensare che tutte le situazioni più o meno simili vengono giudicate allo stesso modo, secondo me è molto complicato. Quindi qualche volta bisogna anche accettare una diversità dettata da chi sta giudicando.
0: La redazione.
8: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
11: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
8: Spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva per il 2027.
0: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv, provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
8: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina, fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
0: Il calcio, archiviata la 6ª giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive.

0: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al calcio di Serie C. Mercoledì 13 ottobre 2026, si è chiusa ieri la nona giornata di campionato, ma oggi è già tempo di scendere in campo perché ci sono ben due recuperi della settima e dell'ottava giornata riguardanti le formazioni under 23, che sono state le uniche a poter sfruttare la sosta per le nazionali, diciamo anche per riposarsi. Tanti convocati nelle seconde squadre di Juventus, Inter e Atalanta, che hanno chiesto e ottenuto il rinvio rinvio delle gare di campionato da parte della Lega Pro. Iniziamo come di consueto dando tutti i riferimenti: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è invece, come di consueto, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Questa mattina, questa volta, non iniziamo come di consueto con il collegamento con la redazione tuttoc.com, ma ci spostiamo un gradino più in su, andando ad accogliere, a dare il benvenuto a, credo, il più eclettico dei componenti del magico mondo di Tutto Mercato Web: speaker, giornalista, cronista, podcaster, pilota di droni, miglior amico di Brandon Ingram. Francesco, benvenuti, ben accolto, mi veniva da dire benvenuto.
2: Vabbè, sarebbe stato un gioco di parole ben accetto. Devo dire, tutta la descrizione mi hai fatto ovviamente in ordine crescente di importanza e rilevanza, fino ad arrivare a miglior amico di Brandon Ingram, che è l'etichetta che più sento mia, che più sento vicina, ecco, anche alla mia indole. Molto onorato di essere con te, caro Luca.
1: Ed è un onore anche per noi averti qui pochi minuti, perché appunto nel tuo eclettismo hai una tabella di marcia piuttosto ristretta. Parliamo con te perché nel tuo eclettismo hai anche un occhio privilegiato legato ad una delle protagoniste di questa stagione di Serie C. Mi riferisco al Cittadella, e inizio subito con la domanda che sto smistando praticamente a tutti gli addetti ai lavori, che ho modo di intervistare, che ho

0: modo di sentire in onda e fuori onda. Quest'estate abbiamo battezzato l'Union Brescia come la squadra da battere, quella che traccia il percorso, quella che detta la linea, quella che non aveva rivali, anzi dovevamo studiare per capire chi sarebbe potuta essere la rivale dell'Union Brescia. Sono passate 9 giornate, è il Cittadella invece a tracciare la linea, le ha vinte tutte tranne una, il Brescia è indietro di diversi punti. La domanda è questa: abbiamo sopravvalutato il Brescia o abbiamo sottovalutato il Cittadella, Franci?
1: Questa è una bella domanda. Io sono dell'idea che forse non abbiamo considerato due aspetti da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la squadra lombarda, lo sai meglio di me, Luca, alla fine la Serie C è un campionato che fa fare alle squadre diciamo così, che in estate partono in pole position, un percorso anche di gestione della pressione che spesso può anche annichilire le ambizioni. Ovviamente non è ancora il caso dell'Union Brescia perché è ancora troppo presto e il ritardo accumulato dal Cittadella è sì significativo, ma non ancora incolmabile. Però penso che comunque questo grado di grande favorita, di squadra che avrebbe dovuto tracciare appunto un solco con tutte le altre, può essere stato anche uno degli elementi che hanno un po' caratterizzato questo inizio di stagione dell'Union Brescia. Dall'altro lato, sto notando, diciamo, con piacere che nell'estate del Cittadella sono tornati un po' in ordine alcuni dei tasselli che avevano reso la squadra e la società del patron Gabrielli uno degli esempi più floridi del calcio italiano, non solo e soltanto nella costruzione della squadra, della rosa, ma proprio in generale anche nel riuscire a unire tutti i tasselli per riportare un po' a Cittadella quello che è il modo di fare del Cittadella. Negli ultimi anni, evidentemente, tante cose non sono riuscite, anche se io continuo a pensare che comunque una dimensione come quella del Cittadella abbia sempre overperformato nel mantenersi così tanti anni in Serie B
0: Assolutamente.
1: e così vicina poi, se vogliamo, anche alla Serie A in alcune sessioni di playoff. Quest'estate invece, probabilmente dopo il bagno di umiltà, se vogliamo, anche dell'anno scorso, una stagione così complessa e difficile, mi sembra che quest'anno tutte le scelte siano andate nella giusta direzione e stiamo rivedendo un po' quel Cittadella che riesce a fare cose fuori dall'ordinario.
0: Mutuando le parole dello stesso Stefano Marchetti, rilasciate a fine stagione scorsa, voglio rivedere un Cittadella che sappia fare il Cittadella, che poi è quello che oggettivamente è mancato nella scorsa stagione. Ti chiedo, tra i vari ritorni, tra le varie novità, quanto secondo te ha inciso la scelta di Musso come allenatore? Primo allenatore, conosce la piazza, lo sappiamo benissimo, però rientra nella falsa riga, insomma, in quel canovaccio storico oramai per il Cittadella di andare a prendere allenatori che sono stati a loro volta vice, che comunque sono stati addirittura calciatori o capitani ancora di più di questo Cittadella. Musso però era praticamente una novità assoluta in termini di capo allenatore.
1: Io vedo grandi meriti in Musso, anche perché poi gli ultimi anni, comunque, nonostante le scelte siano andate un po' a ricalcare questo schema, tornando indietro da Gorini e arrivando poi anche a Manuel Iori, che del Cittadella è stato capitano e punto di riferimento per tanti anni, però è chiaro che è uno schema non per forza di cose vincente e negli ultimi anni abbiamo visto anche delle criticità sotto questo punto di vista. Però se si guarda l'inizio di stagione del Cittadella è chiaro che Musso è riuscito a dare a questa squadra un'identità molto chiara, una squadra che in fase difensiva ha una grande resistenza, ha già collezionato 6 clean sheet nelle prime 9, ha subito soltanto 4 gol, è una squadra che mi sembra anche nel modo di stare in campo sia riuscita fin da subito, ecco, a unire questo mix tra gioventù e grande esperienza, perché ci sono dei giocatori oggettivamente fuori categoria rispetto a quello che è la Serie C, ma forse anche solo per l'esperienza che hanno accumulato in campionati superiori. E in questo mix è chiaro che, insomma, dopo gli ultimi anni, perché se vogliamo quella del Cittadella è stata, non lo so se sei d'accordo Luca, ma io vedo un po' dal 2021, quando il Cittadella fa per l'ultima volta i playoff di Serie B, un po' un inizio lento ma inesorabile anche di un non ridimensionamento, però chiaramente un Cittadella che cambia un po' anche i suoi paralleli di riferimento. Poi arriva la retrocessione, mi sembra che quest'estate possa essere davvero la ripartenza proprio del progetto Cittadella a 360 gradi. Penso anche a quello che è stato fatto con lo stadio, con il restyling del Tombolà.
0: Esatto, perché si parla tanto del restyling degli stadi di Serie A, ma nel frattempo in Serie B e in Serie C non sono da meno, grazie a Dio, mi verrebbe da dire, perché siamo nel 2026 e siamo comunque indietro almeno di 50 anni nei confronti di qualche paese. 50 no, ma 40 tutti, se mi viene in mente in particolare la Premier League. Voglio fare il rompiscatole, Francesco, e trovare un difetto a questo Cittadella. 7 dei suoi gol sono arrivati da 2 centrocampisti, Paolucci e Ignatov, centrocampisti con peculiarità ovviamente diverse, non prettamente difensive, ma forse volendo trovare un tassello sul quale migliorare almeno in fase realizzativa, in fase di concretizzazione delle azioni messe in pratica, forse quello dell'attacco è la scelta migliore.
1: Sono d'accordo, devo dire anche che ti riesci molto bene a fare il rompiscatole, quindi non è, diciamo, qualcosa su cui ti sei dovuto impegnare particolarmente, però è vero, è assolutamente vero. Penso anche, guardando proprio la rosa del Cittadella stesso, che non sarà facile trovare un attaccante da un punto di vista della finalizzazione di riferimento, perché un po' per caratteristiche proprio dei vari interpreti, ma in generale dei giocatori offensivi, quindi dai Falcinelli agli Ekuban, arrivando ai cavalli di ritorno come Antonucci, che a proposito di trampolino dovrà sfruttare questa stagione per riappropriarsi anche di categorie più vicine a quelle che sono le sue potenzialità. Però questo è vero, il Cittadella, un po' come è successo, va detto, anche negli ultimi anni, a maggior ragione dopo la cessione di Rabbia, avrà un po' bisogno di una coralità che non sarà facile ovviamente da mantenere fino alla fine del campionato. Quindi sicuramente questo è uno dei margini di miglioramento. Se uno degli attaccanti del Cittadella riuscirà a trovare un minimo di continuità, allora questa classifica potrà essere mantenuta e corroborata risultato per risultato. Alla lunga è chiaro che tu dal centrocampo hai qualità, hai inserimenti, hai tante soluzioni, però è difficile pensare di poter intanto mantenere la difesa a questi livelli, perché sei vinciti in 9 partite, è un qualcosa statisticamente difficile da mantenere, ma è anche difficile da mantenere comunque questa media di 2 gol segnati a partita con così tanti marcatori diversi, e però manca appunto per il momento quantomeno la continuità degli attaccanti. Quindi sicuramente questo sarà uno degli argomenti su cui maggiormente lavorare per dare continuità, ecco, a questo ruolo per il momento di capolista indisturbata, ma ripeto, siamo appena alla 9ª giornata di campionato.
0: Nel salutarti in un flash, perché appunto non voglio far perdere, rubare troppo tempo al migliore amico di Brandon Ingram e al più grande fan di Ron Artest, ieri il nostro Daniele Najar è andato a presenziare alla Galà del Calcio Triveneto, appuntamento fisso del calcio del nord-est in Italia, e ha avuto modo di intervistare in esclusiva proprio Luca Maniero, il portiere del Cittadella. Ha ribadito che il Brescia è la squadra da battere, però poi ha messo, diciamo, ha evidenziato con un bello stabilo arancione i nomi di Trento e Arzignano Valchiampo. Ti chiedo se dall'alto della tua onniscienza legata al mondo del Cittadella, se convince anche te, convincono anche te questi due nomi come possibili rivali, considerando anche che il Città il 19, quindi questo weekend, gioca al Tombolato proprio contro l'Arzignano.
1: Guarda, sono d'accordo e ti dirò di più. Se andiamo a vedere proprio il calendario del Cittadella, secondo me le prossime 3 partite sono potenziali 3 scontri diretti per capire quali possono essere nell'immediato, ma forse anche in generale, le avversarie del Cittadella, perché Arzignano, Brescia, Treviso sono 3 partite che ovviamente diranno molto sul Cittadella e del Cittadella, ma anche delle rivali del Cittadella. Quindi mi sembra, dopo un inizio comunque quasi perfetto del Cittadella, dietro anche le inseguitrici hanno comunque già collezionato diversi rallentamenti, soprattutto pareggi, quindi questo è il momento in cui provare un po' anche a ingranare e provare anche a rintuzzare questo gap che c'è con la squadra di Musso. Quindi sono tutti scontri diretti che ci diranno molto dell'Arzignano, del Treviso, e anche se l'Union Brescia riuscirà a trovare un po' di quella continuità che in questi primi due mesi di stagione non ha sostanzialmente avuto.
0: E quindi possiamo chiudere alla grandissima con questa risposta, il crossover tra TMV Radio e Radio Firenze Viola, una delle tante emittenti legate al mondo web, al mondo di tutto mercato web, ringraziando Francesco Benvenuti, diciamo vate supremo dell'universo del Cittadella, nonché insider del mondo NBA. Un giorno faremo una puntata, un podcast ad hoc con un vecchio e il Benve. Franci, grazie mille.
1: Grazie a te e a presto, un abbraccio.
0: Salutiamo Francesco Benvenuti, tutto mercato web, Radio Firenze Viola, Corriere Fiorentino, insomma ne fa tantissime, bontà sua, ha 30 anni e non ha la vecchiaia addosso come il sottoscritto. Siamo arrivati in conclusione della prima parte, ma insomma c'è ancora tanta carne al fuoco, anche perché dicevo in apertura, ieri sera si è chiusa la nona giornata di campionato con i posticipi riguardanti soprattutto il girone B e il girone C. Quindi velocemente chiedo al buon Costantino di agevolare la grafica, come dicono quelli bravi, partendo dal girone B, che ieri ha visto il pareggio tra Pescara e Guidonia Montecelio per 1-1, così come nel girone C invece c'è stato un altro 1-1, quello tra Barletta e Cavese, e dopo sentiremo le parole del tecnico della Cavese. Ecco qua il quadro completo della nona giornata per quanto riguarda il girone B, con, vedete in fondo, il posticipo Pescara Guidonia Montecelio 1-1. Per il girone C invece, dicevo, un altro 1-1, quello del Barletta contro la Cavese, ma soprattutto la prima vittoria in campionato del Cosenza di Federico Coppitelli, che espugna lo stadio di Picerno con un 2-1, vittoria importantissima per cercare di dare un po' di sollievo ad una piazza che sta vivendo un momento molto molto molto molto, aggiungete tutti molto che volete, complicato, e io credo debba essere fatto un plauso, come in ogni caso simile, al comparto tecnico, quindi dal direttore sportivo all'allenatore, allo staff dell'allenatore, alla squadra, perché stanno cercando veramente di dare il proprio meglio in una situazione ambientale e societaria non certamente delle migliori. Siamo arrivati in fascia, 2 minuti e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale Cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per l'appuntamento di martedì 13 ottobre 2026. Rientriamo negli studi di Firenze di TMV Radio con un'ufficialità di cui vi abbiamo dato notizia nella giornata di ieri tramite un'esclusiva di Claudia Marrone. Potenza, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 per Manuele Castorani. Prolungamento che arriva per uno degli elementi del centrocampo rosso-blu più importanti di questa stagione. Ricordiamo Potenza, capo classifica, un po' a sorpresa mi viene da dire, ma su questo sentiremo il prossimo ospite che è già in preascolto per quanto riguarda capolista, per quanto riguarda il girone C. Partirei da qui, quindi saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo Fabio Lupo. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora colgo l'occasione, il Potenza è una sorpresa lassù nel girone C, davanti a Catania, davanti al Bari, davanti alla Salernitana, tutte squadre che avevamo un po' ipotizzato con una graduatoria migliore dopo queste prime giornate di campionato.
1: Una sorpresa, ma fino ad un certo punto. È chiaro che Bari, Catania e Salernitana presentano sulla carta organici di grandissimo spessore, magari, ripeto, sulla carta superiori anche al Potenza, però il primo posto del Potenza è il premio. Intanto è una società che da anni fa le cose con serietà, con programmazione, con un certo rigore anche da un punto di vista economico finanziario, quindi tanti complimenti al club. E poi da un punto di vista tecnico-tattico, secondo me il Potenza con la scelta di Tisci ha dato continuità tecnico-tattica alla squadra di De Giorgi. Questo è segno della lungimiranza del club, e quindi in questo momento qui ne sta raccogliendo i frutti.
0: Nel girone C abbiamo citato il Bari, c'è un paradosso per quanto riguarda il Bari. Ricordiamo, il Bari ha affrontato e ha iniziato questa stagione con una pesantissima contestazione della piazza nei confronti della proprietà, tant'è che di fatto non è stata attivata nemmeno la campagna abbonamenti. Nell'ultimo match, se non erro, il dato era di 2.300 e spiccioli spettatori in un impianto che ne contiene 58.000, quindi per dare l'idea di quale sia il numero attuale di presenti al San Nicola. Però è un rullo compressore il Bari in casa, dettaglio non di poco conto in un campionato così complesso come quello della Serie C. Il contrappasso è che in una piazza così calda, in questo momento, per il Bari di Rastelli non avere i propri tifosi è un vantaggio.
1: Considerando il clima di contestazione che c'è, come si dice, è meglio averli fuori che dentro a far rumore contro. Però in realtà poi il tifoso barese, poi quando è dentro si contesta, però poi alla fine si fa prendere anche da quello che la squadra ha, e se c'è una squadra come in questo momento qui che riesce a trascinarla, poi il pubblico è anche in grado ad un certo punto di mettere da parte polemiche e contestazioni per stare vicino alla squadra. E quando il pubblico di Bari, anche in 5-6 mila, quando il pubblico di Bari decide di stare vicino alla squadra, lo fa in maniera veramente decisiva. Lo posso dire perché 4 anni a Bari da calciatore mi hanno insegnato questo, e quindi poi tutte le volte che ci torno vedo il calore che comunque viene fuori dal cuore dei baresi nei confronti della squadra, e certamente sono sicuro che il pubblico tornerà a contestare allo stadio, ma anche a stare vicino a una squadra che comunque sta dando dei segnali importanti.
0: Chiudo il giro sul girone C chiedendole, non posso esimermi da farlo, di quello che sta succedendo a Cosenza. Abbiamo raccontato prima come sia arrivata finalmente la prima vittoria in campionato, un 2-1 sul campo del Picerno in uno dei posticipi di ieri della nona giornata. Stiamo raccontando in questi giorni di come purtroppo l'aspetto prettamente calcistico, prettamente di campo, abbia un peso e una rilevanza quasi marginale, perché la situazione in termini di contestazione, diciamo, di Bari, ma Cosenza non è assolutamente da meno sotto questo punto di vista. Il Cosenza, tra l'altro, per una diatriba tra il club e il comune, in questo momento gioca addirittura fuori casa, gioca a Crotone. Il Marulla adesso è sotto oggetto di un restyling in attesa di poter tornare, di riportare i lupi a casa. Diciamo che la squadra è stata profondamente rinnovata in estate, Io credo che questo Cosenza in questo momento non possa far altro che lottare per mantenere la categoria.
1: Sì, è chiaro che da un punto di vista tecnico in questo momento qui l'obiettivo di Coppitelli e Lucioni è quello di portare questa barca, diciamo, alla salvezza quanto prima possibile. È evidente che purtroppo la frattura, e qui parliamo di frattura grave veramente, fra ambiente, tifoseria, stampa anche e società, è una frattura vero, talmente rilevante che va ad incidere inevitabilmente sul rendimento della squadra. E dispiace perché per quanto breve sia stata la mia esperienza a Cosenza, io ho potuto apprezzare davvero il calore, anche l'entusiasmo con cui questa tifoseria segue la squadra, ma purtroppo la totale mancanza di programmazione e anche delle minime basi di conoscenza di gestione societaria da parte della proprietà e di chi supporta questo tipo di gestione ha portato il Cosenza in questa situazione, ed è un vero peccato rispetto, ripeto, per l'ambiente, per la tifoseria e per la città, perché veramente non meriterebbero questo tipo di situazione. Spero che si possa risolvere presto e che Cosenza possa tornare a scrivere nuove pagine.
0: Direttore, ci spostiamo nel girone B, dove il Karma ha voluto che quest'anno venissero inserite tre delle quattro formazioni retrocesse dalla Serie B. La quarta, appunto, è il Bari, Spezia e Reggiana. Sono state brave, mi viene da dire, a calarsi immediatamente in una realtà che non sempre è facile da digerire. Nella prima parte di trasmissione abbiamo analizzato come il Cittadella quest'anno sia tornato a fare il Cittadella, mentre l'anno scorso ha faticato terribilmente a ritrovarsi, a capire la categoria dopo tanti anni in Serie B. Sta facendo un po' più fatica il Pescara. Le chiedo se ci sono margini per il Delfino per risalire. In questo momento è in zona playoff con 12 punti, il disavanzo dallo Spezia è addirittura di 13 lunghezze. Volendo trovare qualcosa che ha funzionato fin da subito, cito un nome e un cognome: Giacomo Parigi, arrivato dal Latina. Nelle difficoltà del Delfino il centravanti c'è, segna con continuità, mi verrebbe da dire, purtroppo segna solo lui.
1: Sì, Parigi ha dimostrato di essere una garanzia in questo campionato, è un giocatore, io l'ho sempre detto, che secondo me ha fatto una carriera al di sotto delle sue possibilità. Io lo ricordo ai tempi della primavera dell'Atalanta, quando poi da giovane, ben 10 anni fa praticamente, volevo portare a Monopoli in Cile, così poi lui riuscito ad andare a Trapani, che ho sempre stimato, quindi non mi stupiscono i suoi numeri. Poi tutto ha fatto gol belli, fra le altre cose, anche da un punto di vista tecnico, quindi è vero, al Pescara in questo momento qui sta mancando una identità vera, ma perché a mio giudizio l'organico è di buonissimo livello. Ci sono giocatori di oltre a Parigi, ma se ci diamo Guccione o Merla, D'Ausilio per esempio, che ieri è entrato, parliamo a stare Pellacani dietro per esempio, poi ci sono giovani interessanti come Nardini, Mocia. È una squadra secondo me di buonissimo livello, quindi in grado a mio giudizio, da un punto di vista delle caratteristiche tecniche dei giocatori, di competere con i primi posti. È chiaro che in questo momento qui il primo posto va messo un attimo da parte, perché altrimenti rischia di distrarre negativamente la squadra da quello che invece deve essere l'oggetto delle sue prestazioni, cioè intanto migliorare il livello prestativo delle proprie gare migliorare l'impatto sulla gara, anche l'attenzione nelle gare, perché insomma anche ieri era una partita comunque complicata contro un Guidonia molto esperto, così la stavi portando a casa e invece negli ultimi minuti si è andata a perdere questi due punti che, così almeno dal punto di vista morale, sono molto pesanti. Da un punto di vista della classifica cambia poco, perché in questo momento qui il distacco rispetto alle prime ed in particolare allo Spezia pare davvero incolmabile.
0: un Pescara che assolutamente ha le qualità per risalire, non so se per lottare appunto per le primissime posizioni, comunque per essere protagonista nella parte sinistra della classifica. Direttore, le faccio una domanda. In questo caso da spettatore esterno, l'ho fatta anche a suoi colleghi attualmente in carica, legata all'avvento a pieno regime del salary cap, quindi di un tetto massimo che la Lega Pro ha imposto, si è imposta in termini di monte ingaggi complessivo, ma anche di tetto massimo agli stipendi dei singoli calciatori. Le chiedo se dall'esterno, comunque da addetto ai lavori, ha percepito delle differenze nell'ultima sessione di mercato nelle strategie dei club, dopo l'avvento, insomma, dopo questa novità regolamentare.
1: Onestamente non ho visto grandissime differenze perché comunque negli ultimi anni la Serie C, la gran parte dei club hanno fatto comunque attenzione al proprio
0: Alle spese.
1: equilibrio economico finanziario e quindi non ci vedo una grandissima rilevanza anche poi nel mercato come è stato fatto. Le squadre protagoniste lo sono rimaste, altre invece hanno guardato al proprio ripeto, equilibrio economico-finanziario. Secondo me è stata una norma, diciamo chiamola in generale, quella del salary cap, secondo me corretta da introdurre a mio giudizio, ripeto, non ha portato grandissime differenze nelle strategie di mercato. Dei club. Chi voleva vincere ha speso, vedi tanto per dire Salernitana e Catania, chi ha fatto sempre una politica di contenimento ha continuato a farla.
0: Sì, in sostanza chi aveva capito come riuscire a sopravvivere nel calcio professionistico, ha continuato a operare come già faceva e gli altri hanno tirato un po' la cinghia, ma comunque con parsimonia. Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, vorrei spogliarla dal ruolo di direttore sportivo e farle reindossare le scarpette, perché prima citava la sua esperienza da calciatore, a Bari, per chi ha qualche anno in meno. Meno del sottoscritto, magari non se lo ricorda, insomma, Fabio Lupo è stato un signor centrocampista, ha giocato anche in Serie A proprio con la maglia del Bari, con la maglia dell'Ancona, ha avuto una lunghissima militanza anche con il Campobasso, che è una delle 60 nostre protagoniste del campionato di Serie C. Al Fabio Lupo centrocampista, c'è un centrocampista di oggi che piace particolarmente in Serie C?
1: Adesso mi coglie di sorpresa. Allora, io c'è un giocatore che dall'anno scorso mi piace moltissimo e secondo me è anche un giocatore sottovalutato perché per la sua duttilità, a me piacciono molto i giocatori duttili che sanno giocare al calcio. Io ero duttile, non sapevo giocare al calcio, ma ero molto duttile, ho fatto tanti ruoli. Così, adesso chiaramente sono tanti, quindi magari qualcuno mi perderà. Però è un giocatore che l'anno scorso mi ha sempre incuriosito per questa capacità di giocare ed è il Limonelli. Dello Spezia che l'anno scorso anche a Siracusa fece secondo me molto molto bene, tanto vero che Turati se l'è portato dietro perché è un giocatore in grado di modificare, di giocare in tante zone del campo, di saper sempre trovare la soluzione giusta. Era uno dei segreti, fra virgolette, del Siracusa e secondo me è uno dei punti di forza dello Spezia. È un giocatore che mi piace molto e secondo me meriterebbe anche lui un'opportunità nella categoria superiore. Magari lo farà, se lo augurano la Spezia, lo farà con la propria squadra, altrimenti sarebbe bello vederlo, poterlo vedere, perché è anche la storia di un giocatore che è cresciuto piano piano, è migliorato, è arrivato alla categoria. Insomma, ecco, queste sono le storie che piacciono anche alla gente.
0: Allora le faccio rindossare la giacca da direttore sportivo, le tolgo gli scarpini e l'ultima domanda gliela faccio legata all'FVS. Oramai abbiamo messo in archivio la prima stagione con la tecnologia nel calcio di Serie C. Le chiedo se sta vedendo un miglioramento non solo nell'utilizzo, ma mi viene da dire anche nell'accettazione dello stesso utilizzo da parte dei tesserati, di quelli che sono in campo tra panchina, giocatori, staff e quant'altro, perché statistiche alla mano hanno aumentato l'arrivo dell'FVS, ha migliorato la qualità del gioco, ma ha anche aumentato sensibilmente il lavoro del giudice sportivo, perché le polemiche in panchina sono aumentate e di conseguenza le squalifiche. Ma rimanendo sul campo, cioè sta crescendo, si sta evolvendo anche l'utilizzo e quindi migliorando dell'FVS in Serie C.
1: Sì, faccio una premessa. Io sono sempre stato, fin da quando sono entrato il VAR, sono sempre stato per l'introduzione della chiamata da parte della squadra coinvolta, ma no? Proprio questo per tenere l'arbitro sempre una sorta di neutralità, un po' come succede nel tennis, quindi la chiamata da parte del coinvolto, dell'interessato, no? E quindi condivido il principio dell'FVS applicato in Serie C. L'anno scorso è stato un anno di rodaggio, secondo me quest'anno trovo che ci sia un leggero miglioramento da parte di coloro che stanno in panchina, perché vedo che c'è un minore utilizzo così casuale, a volte è stato a giocare gli anni scorsi un pochino più con la carta della disperazione, adesso invece c'è maggiore attenzione, si cerca di andare a chiamare effettivamente quando si ha la sensazione che possa essere veramente verificato qualche cosa. Ancora questo procedimento va migliorato, però colgo anche l'occasione per dire che da un paio d'anni a questa parte io trovo migliorata anche la classe arbitrale in Serie C, e chiaramente poi sono tante le partite, gli errori vengono fatti, però globalmente io credo che ci sia stato un miglioramento, e quindi sotto questo aspetto qui anche l'FVS sta contribuendo e sta secondo me migliorando nell'applicazione sia da parte delle panchine sia da parte degli arbitri stessi. Certo, sì, qualche volta in maniera rissosa, chiamiamolo così, con sovraccarico per il giudice sportivo, però credo che sia un procedimento che stia portando ad un miglioramento anche della direzione arbitrale.
0: E allora salutiamo e ringraziamo sia il Fabio Lupo, direttore sportivo, che il Fabio Lupo, centrocampista, e spero di riaverlo presto nostro ospite. Grazie mille.
1: Arrivederci, grazie a voi.
0: Direttore, io me lo ricordo, ero un ragazzino, ero un bambino, però io me lo ricordo, quindi insomma ancora non siamo così vecchi. Buona giornata.
1: Grazie di cuore. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie.
0: Salutiamo Fabio Lupo, uno dei dirigenti, uno dei direttori sportivi più esperti del nostro calcio, soprattutto per quanto riguarda l'universo della Serie B e l'universo della Serie C. Prima di andare, e quindi preannuncio al buon Costantino di iniziare a sistemare quello che serve per mandare il contributo legato alla Cavese, quindi alle parole di mister Masitto, leggiamo da tuttoci.com, riprese da Rete 8, alcune dichiarazioni di Antonio Buscet, tecnico del Pescara, dopo l'1-1 con il Guidoni arrivato nella serata di ieri. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per 20 minuti, poi siamo stati costretti a fare due sostituzioni alla mezz'ora. Siamo stati castigati al minimo errore, dopo l'1-0 abbiamo costruito due o tre occasioni nitide per raddoppiare, se avessimo vinto i giudizi sarebbero stati completamente diversi sulla nostra prestazione. Ci vuole equilibrio, perché il Pescara, quando ha trovato il ritmo, ha fatto vedere cose importanti. In generale abbiamo fatto una partita di livello, troviamo un equilibrio, altrimenti buttiamo via la croce, buttiamo la croce addosso a tutti. La pesantezza la sentiamo perché siamo il Pescara e dobbiamo vincere il maggior numero di partite possibili. C'è questo inizio di campionato mediocre, ma l'aspetto positivo è avere la maggior parte degli elementi in rosa. Più ti alleni e più il livello si alza, quindi anche le parole di Boucher vanno sull'onda di quello che ha detto proprio ai nostri microfoni il direttore sportivo Fabio Lupo, ovvero di un Pescara di qualità che ha bisogno ancora di un po' di tempo per cercare l'amalgama, quella che non si compra al mercato. Quindi andiamo, il buon Costantino è già pronto lì con l'indice sul tasto play, quindi andiamo a sentirci le parole di Cristiano Masitto, tecnico della Cavese, dopo il pareggio 1-1 sul campo del Barletta.
2: Dal Puttilli di Barletta 1-1 nel post gara qui con mister Masitto. Mister, partiamo per lei con Nandar Menante, tutto ci prima dei colleghi con le domande da cavare di te.
3: Mister, buonasera. Tirando le somme di questa partita, un punto guadagnato, perché comunque un campo difficile, un clima avverso sia sugli spalti che anche dal punto di vista meteorologico, che sicuramente non ha aiutato, però è venuto fuori la parte fisica di questa Cavese, con prestazioni da parte di calciatori, in particolare a centrocampo, penso anche a Mannucci, comunque c'è stata veramente un'ottima prestazione sotto questo punto di vista. Il rammarico è aver preso subito il gol dopo essere passati in vantaggio e non essere riusciti a mantenerlo, che sicuramente poteva dare un indirizzo diverso a questo match.
4: Sì, intanto ha perfettamente ragione. E devo fare i complimenti ai ragazzi, perché avevamo preparato la partita in una determinata maniera, poi siamo arrivati qua, abbiamo trovato un nubifragio, abbiamo trovato qualcosa di un campo diverso e ci siamo adattati. E lo abbiamo fatto anche con giocatori tecnici, e quindi vuol dire che questa squadra non solo ha una rosa di giovani interessanti, ma anche dentro la rosa ha giocatori che a mio avviso hanno uno spessore diverso. Ha ragione, perché potevamo resistere quei minuti, abbiamo fatto a mio avviso non tanto l'errore di aver lasciato un uomo tra le linee, che poi è stato bravo a trovare lo spazio, ma l'errore di non avvertire il pericolo. Alcune volte, quando abbiamo la palla davanti, bisogna essere più esperti, bisogna prendere fallo, bisogna portare la palla fuori, quindi abbiamo perso due palloni sanguinosi sull'1-0. Però gli devo fare i complimenti, perché venire qui su una partita delicata per loro e di nuovo senza i tifosi nostri. Questa è una cosa che mi fa tanto incazzare, ve lo dico, perché non è corretto, non è giusto. Io nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che noi, in tutti quelli che eravamo nello spogliatoio, rappresentavamo la città di Cava e ci dovevamo affidare solo a noi. Tutti quelli che erano fuori erano contro. È impossibile andare fuori casa a fare questo tipo di prestazioni da soli. Ce la mettiamo tutta, ma non sarà sempre facile. Questa è una roba che deve cambiare, a mio avviso.
3: Il secondo tempo non è stato esaltante né da una parte né dall'altra, anche se a quel punto il terreno era diventato molto pesante. Però c'è qualcosa che si rammarica della gestione del secondo tempo?
4: Ma probabilmente eravamo in fatica, loro avevano bisogno di aumentare, hanno aumentato quei cambi, avete visto. Abbiamo risposto, qualche giocatore non era al meglio, abbiamo lavorato, voi lo sapete, con qualche assenza importante, e quindi chi ha sostituito chi mancava ha fatto un grande lavoro, e devo dire che sono entrati tutti quanti bene. Questo è lo spirito che cerchiamo, lo spirito che abbiamo. Sono rammaricato solamente del fatto che sulle palle native siamo molto bravi e potevamo prendere 3-4 punizioni e l'ultimo in più, cercare quel tipo di mestiere per sfruttarle, ecco, da questo punto di vista. Però devo dire che è stata una partita combattuta, maschile, da ambo le parti, quindi tutte e due le squadre ci tenevano a vincere. Dopo, alla fine, è venuto fuori un pareggio, secondo me, giusto.
2: Harrison, per tutto Cavese, mister.
5: Mister, alla vigilia ha definito questa partita perfetta per mettere alla prova la mentalità dei suoi. La Cavese quindi ha superato questo esame?
4: Sì, mi ha anche stupito perché nel preparare la partita, su quelle che sono le nostre caratteristiche, ci siamo dovuti adattare poi a un campo completamente diverso, e quindi è venuta fuori un altro tipo di partita e l'abbiamo fatto anche bene. E effettivamente essere un po' giovani porta a fare qualche errore, come dicevo nel pre-gara, qualche errore di gioventù. Una squadra che va in vantaggio fuori casa deve tenere botta per 4, 5, 6, 7 minuti, non deve quasi più nemmeno giocare a calcio, deve finire i palloni, devono finire, e poi si riprende il secondo tempo. Invece non l'abbiamo fatto, e come dico sempre, ogni partita si impara, e speriamo di aver imparato anche questo pezzettino.
2: Mister, da Cava Paliotto Megapress dice: la classifica non inganni, perché fare punti a Barletta non sarà facile per le altre squadre. Lei cosa ne pensa?
4: No, difficilissimo. Io non guardo le altre squadre, guardo noi. Siamo venuti in una settimana dove loro hanno cambiato il direttore sportivo, dove loro avevano bisogno di vincere davanti al loro pubblico, dove sappiamo che quando si preparano questo tipo di settimane sono settimane importanti per tutti i giocatori, ognuno alza l'asticella. E io sono orgoglioso di aver affrontato questa partita con 5 under, abbiamo messo gli under nel secondo tempo, quindi questo è il percorso della Cavese, è il percorso di questi ragazzi, è il percorso che...

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez è di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

E ci risiamo per la terza e ultima parte di A Tutta Ci, questi 60 minuti insieme dedicati al mondo della Lega Pro stanno per terminare, ma abbiamo ancora qualcosa da comunicarvi, qualcosa da farvi sapere, da raccontarvi legato al campionato di Serie C, iniziando dalle decisioni del giudice sportivo che sono arrivate in questi minuti, in particolare per le gare di sabato e di domenica. Poi verrà reso noto un ulteriore comunicato per i tre posticipi di ieri sera sul fronte delle ammende: 1200 euro alla San Benedettese, mentre per i calciatori due gare di stop per Fabrizio Paghera del Lumezzane, che paga quanto accaduto nel weekend, quindi 2 giornate. Quindi la formazione bresciana dovrà rinunciare ad uno dei suoi elementi di maggior esperienza a disposizione per una decima giornata di campionato, tutta da capire, tutta da scrivere, tutta da analizzare. Per quanto riguarda le altre squadre di Serie C, c'è un report medico per quanto riguarda il Livorno con Regazzetti che è costretto a fermarsi. Leggiamo direttamente il comunicato dell'Unione Sportiva Livorno. Il calciatore Samuele Regazzetti sarà temporaneamente indisponibile e sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato. I tempi di recupero saranno valutati. Prossima soluzione, il quadro post-operatorio. La società e un gruppo squadra augurano a Samuele una pronta guarigione. Non si tratta di un infortunio, di un intervento programmato per il giocatore, quindi vedremo che cosa potrà succedere. Ovviamente gli auguriamo tutti un pronto recupero. Abbiamo parlato di Cosenza nella prima e nella seconda parte di questa trasmissione. Lo facciamo anche in chiusura con un nuovo problema in particolare per il Cosenza società, quindi per il presidente Eugenio Guarascio, dato che è stato respinto il ricorso contro il comune per quanto riguarda una Tari, la banalissima tassa sui rifiuti che il club non ha pagato. È una diatriba che va avanti di fatto da almeno 3 anni, perché la cifra in questione, la cifra che il club deve alle casse, all'amministrazione comunale, è quella riferita del periodo tra il 2019 e il 2023. Si parla di oltre 1 milione di euro. Il ricorso del club è stato respinto e quindi rimane questa necessità da parte di Cosenza di reperire oltre 1 milione di euro da versare nelle casse del comune di Cosenza, con la quale insomma c'è una diatriba a 360 gradi. Parlavamo prima della gestione del Marulla, e questo sicuramente non rende il tutto, il clima sicuramente più piacevole. Operazione in entrata per quanto riguarda il mercato tra gli svincolati. Mi riferisco in questo caso a un club del girone B, ovvero l'Ostia Mare, una delle neopromosse, la squadra del patron Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa, reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina al Ferraris. Il club romano, della provincia romana, ha raggiunto l'accordo con Matteo Cotali, terzino sinistro classe 1997, attualmente svincolato. Per il difensore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Un profilo di assoluta esperienza per l'Ostia Mare, che dopo aver fatto Cotali, dopo aver militato nel settore giovanile di Inter e Cagliari, ha vestito tra i professionisti la maglia dell'Olbia, del Chievo, poi è stato a Frosinone e nelle ultime 3 stagioni invece ha difeso i colori del Modena, sempre ovviamente in Serie B. Quindi continua a muoversi anche il mercato degli sviluppi.
svincolati. Prima di chiudere con l'ultimo contributo di giornata, andiamo a leggere anche le parole di Claudio De Luca, l'allenatore del Picerno, ovvero il club sconfitto dal Cosenza. Cosenza, ricordavamo poc'anzi, prima vittoria in stagione per la formazione rosso-blu. Rispetto alle altre partite può sembrare così, riferito al gol subito sul finire del primo tempo, perché le buone cose che facciamo vengono coperte da errori di mancanza di maturità. Nel calcio non hai tanto tempo per migliorare, non puoi commettere sempre gli stessi errori. La partita era combattuta e a 30 secondi alla fine del primo tempo, con più intelligenza, quel gol non lo prendi mai. È una maturità e un'attenzione che va giocata anche su questi aspetti. Avevamo i cambi pronti e non ho capito perché l'arbitro non ce li abbia fatti fare. In quel momento stavamo commettendo qualche errore e con più intelligenza, fermando il gioco e non rischiando nulla, avrei spezzato il ritmo e non avremmo preso neanche il secondo gol. Quindi un'analisi piuttosto lucida tra gli errori dei compagni e una sbagliata, un'errata gestione del timing. Insomma, parla di questo Claudio De Luca, allenatore del Picerno. Siamo arrivati in conclusione, io saluto e ringrazio Costantino Fazzari. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tutta l'analisi della Serie A, panchine che saltano, nuove panchine che saltano, e gli aggiornamenti sono costanti. C'è la Serie B, c'è soprattutto la Champions League che torna protagonista in questa tre giorni di coppe, e mentre per quanto riguarda tuttaci l'appuntamento alla giornata di domani, sempre con il tandem Bargellini Fazzari al timone. E come chiudiamo con le parole del chiudiamo con le parole del

0: lontani non significa essere assenti. Il Savoia è sempre nei miei pensieri, ogni giorno, e mi confronto quotidianamente con Nazario, seguendo le attività della società, mi informo su ogni difficoltà e do sempre il mio contributo. E credetemi, non c'è una sola partita del Savoia che io non segua con passione, emozione e orgoglio. La bellissima vittoria di sabato contro un grande avversario di valore mi ha regalato una gioia immensa. Ma le vittorie più importanti non sono soltanto quelle che conquistiamo sul campo, sono quelle che conquistiamo ogni giorno con il lavoro, il sacrificio, la forza di un gruppo che crede in ciò che sta facendo. Io sono orgoglioso dei nostri calciatori, del mister, dello staff e di ogni singola persona che lavora per questa società. E a tutti loro va il mio grazie. Adesso dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia, con umiltà, determinazione e fiducia. Sono convinto che restando uniti raggiungeremo il nostro obiettivo. E poi c'è Torre Annunziata, una città che porto nel mio cuore, una città che mi ha accolto con un affetto e che non dimenticherò mai. Il prossimo 22 ottobre sarò nuovamente tra voi, come ogni anno, per rendere omaggio alla nostra amata Madonna della Neve. Sarà per me un momento speciale, perché per me tornare a Torre Annunziata non significa semplicemente fare una visita, significa ritrovare persone, emozione e un legame che anno dopo anno diventa sempre più forte. Avanti Torre Annunziata, avanti Savoia, sempre!
1: A impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Christian Chivu, prima di Inter Parma, si era un po' infastidito, aveva detto: ma perché continuate a cercare l'anti-Inter e non cercate invece l'anti-Milan, l'anti-Juve, l'anti-Roma? Quello che è successo nel turno di campionato ha spiegato il perché alla fine ci sia da cercare soltanto un anti-Inter. La sua squadra si è ripresentata dopo la sosta in forma smagliante, ha superato gli emiliani ed è quella che continua a dimostrare con una media di 3 gol fatti a partita di poter tenere un certo tipo di percorso. Le altre invece continuano a faticare e c'è solo una squadra che ci trasmette le sensazioni di chi può davvero sfidare i campioni d'Italia in carica. Ne parliamo nel podcast di Tutto Mercato Web di oggi. Sono Ivan Cardia e quella squadra che può rappresentare l'unica anti-Inter viene da un fine settimana un po' particolare, non negativo, però la Roma di Giampiero Gasperini non ha nuotato benissimo nel lago di Como, ha perso il suo riferimento offensivo Daniel Malen per espulsione, tra l'altro con qualche polemica, non è mai andata davvero vicina a impensierire la squadra di Cesc Fabregas, che invece forse vive questo turno di campionato come un'occasione persa per dimostrare che tutto sommato poteva inserirsi, può inserirsi, siamo ancora agli albori della stagione di Serie A, che insomma gli italiani possano inserirsi nella corsa per lo scudetto. Proprio il fatto che però il Como in 11 non abbia avuto ragione della Roma in 10 certifica che i giallorossi hanno qualcosa in più, è una squadra coerente che ha anche in attacco delle soluzioni che prescindono da Malen, per quanto lo 0-0 stia lì a ricordare quanto l'attaccante olandese sia importante per le dinamiche offensive di Gasperini, e sarebbe ben strano il contrario. La Roma con un Dybala che non vedevamo da tempo in una condizione del genere e con una difesa comunque registrata, perché poi ha saputo resistere agli attacchi del Como, è l'unica squadra che sul lungo periodo manda quelle sensazioni. Non lo fa senza nulla togliere all'ottimo lavoro di Gennaro Gattuso alla Lazio, soltanto perché un po' tutti siamo convinti che prima o poi la Lazio rallenterà, può centrare grandi traguardi, ma probabilmente non è una squadra da scudetto, sicuramente non è stata costruita con questo obiettivo. che siano state costruite o meno con quest'idea, Juventus e Milan non riescono proprio a uscire dalle sabbie mobili in cui si sono impattate

0: Allontanate le due squadre che hanno speso di più sul mercato in estate, una domenica deludente con un po' di tensione soprattutto da parte di Luciano Spalletti, con acquisti molto pagati soprattutto nel caso del Milan, in questo caso, che non riescono a integrarsi bene nel sistema di gioco, con i soliti dubbi tattici sull'attacco 1, 2, 3 di Spalletti e della sua Juventus. Insomma, sono due creature ancora indefinite che però, per quanto la classifica sia ancora corta, non danno per nulla sensazioni da tricolore. Chissà che non possa rientrare il Napoli, però il terreno perso da Allegri a inizio campionato è già abbastanza rilevante. Insomma, in questo contesto la giornata di campionato, la sesta giornata, ha confermato che anzitutto serve un anti-Inter, perché l'Inter è lì, l'Inter è prima in coabitazione con la Lazio, ma con, diciamo, risorse tali da far immaginare un tentativo di fuga quantomeno prima o poi, e che poi serve l'anti-Inter perché o che meglio, che la Roma possa essere l'anti-Inter, perché è la squadra che più di tutte continua a piacere, continua ad esprimersi, anche se quello di Como rischia di essere un mezzo passo falso, o quantomeno non è riuscita la formazione di Gasperini a dimostrare di essere una squadra che anche su un campo molto complicato, anche in condizioni difficili, riesce a tirar fuori i tre punti, a tenersi agganciata al treno dell'Inter che, complice un calendario non particolarmente insidioso nelle prossime giornate, dà la sensazione di poter ancora mantenere un passo da scudetto.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
3: Michael Carrick è già nel mirino della critica del Manchester United e aleggia dietro di lui il nome di Antonio Conte. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Il Manchester United è il più grande buco nero della storia del calcio mondiale. Dopo Sir Alex Ferguson, quante volte l'abbiamo detto, letto, scritto fino alla nausea, eppure da quelle parti non si stancano di fare indigestione. Ne hanno provati di tutti i tipi, di tutte le nazionalità, di tutti gli stili di gioco e personalità, ma evidentemente solo se Mourinho è riuscito a vincere un'Europa League, poi trofei nazionali di grande spessore, ovvero la Premier League o la Champions League, non sono riusciti più a conquistarla. Michael Carrick è l'ultimo derivato di questi tentativi, non Amorim, non Ten Hag, ma neanche lo stesso Mourinho, figuriamoci Solskjaer e tutti gli altri che si sono succeduti, Van Gaal e non soltanto, sulla panchina dei Red Devils. Non ce l'ha fatta David Moyes e abbiamo citati tanti, abbiamo citato lo straniero emergente, abbiamo citato il giochista, abbiamo citato il risultatista, abbiamo citato il motivatore, il vecchio santone, anche il ragazzo dell'Academy, quei giocatori sbocciati, nati, cresciuti come Michael Carrick, che doveva essere un Carrick taker, il caretaker, cioè il traghettatore, e che invece poi è stato confermato come allenatore in carica, giusto perché dopo il disastro di Ruben Amorim ha preso lo United, l'ha portato al terzo posto, l'ha riportato in Champions League e hanno provato a capire a Manchester United. La luce fu no. 6 punti, 6 giornate, lo United ha iniziato ancora una volta in modo negativo la stagione. E allora, siccome dalle parti di Old Trafford non c'è pazienza e non ne ha neanche Sir Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco del Gran Bretagna, numero uno dello United, i soldi non fanno, sì, magari la felicità parte, contribuiscono a costruirla, ma non fanno i successi. Ecco, il numero uno di Ineos non è riuscito per adesso a costruire uno United vincente. Evocata subito la figura di Antonio Conte, che è riuscito nelle imprese di ribaltare dei progetti. Al Chelsea, altro nuovo buco nero del calcio internazionale, al Tottenham, altro buco nero del calcio internazionale d'inglese. Evidentemente in casa United stanno pensando: ok, Ten Hag, Amorim, quel tipo di allenatore, il giochista, il bello, no, non fa per noi, siamo un club diverso, un club la cui storia va spolverata, che non rende omaggio alla sua storia. Questo però l'ha detto Antonio Conte a The Athletic. Evidentemente la strada tracciata sembra proprio quella. Carrick, alle ore contate, non adesso, vorrebbero dargli ancora un po' di fiducia, ma si sa, in casa Manchester la pazienza è corta e se c'è un nome pronto all'uso, pronto per ribaltare tutto,
4: Beh, è proprio Antonio Conte.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
5: La di Balen nel bene e nel malen. Questo è quanto emerge dall'ultimo match della Roma contro il Como. Si è detto e ridetto come il destino della squadra di Gasperini passi principalmente dalle giocate dell'argentino e dell'olandese, tanto che lo stesso mister durante la sosta aveva parlato di come e dove avrebbero dovuto migliorare i due calciatori. I loro gol e i loro assist hanno portato la Roma in vetta alla classifica a punteggio pieno prima di due big match contro Inter e Como, da cui sono arrivati due pareggi che potevano essere tranquillamente due vittorie se solo la mira di entrambi fosse stata migliore, anche se con l'Inter la Roma era arrivata sul punteggio di 2-0. Dybala contro l'Inter è stato protagonista con i due cross che hanno portato alla doppietta di Koné. Tuttavia ha avuto un paio di buone occasioni completamente sprecate. Malen è stato più sfortunato perché la grande giocata la fa, ma Martinez ci ha messo letteralmente la faccia per negargli il gol. Col Como ci sono meno attenuanti perché Dybala fallisce il suo tiro, quel piazzato a giro sul palo lungo che deve essere un gioco da ragazzi per uno come lui. Per dire, Isaksen ne segna uno molto più complicato contro il Monza con quella disinvoltura con cui avrebbe dovuto segnare Dybala, visto che parliamo di giocatori che appartengono a due categorie diverse. Idem Malen, che probabilmente sbaglia un gol ancora più facile con la porta spalancata. Ok, veniva da un paio di dribbling ed era in posizione di filata, ma il tiro è stato nettamente fuori misura e soprattutto da loro ci si aspetta molto di più. Poi l'espulsione che ha compromesso ogni possibilità di vittoria. Errori che possono capitare certamente, ma che rientrano proprio nel campo circoscritto delle situazioni ampiamente migliorabili citate proprio da Gasperini, al netto di quelle che sono poi le prestazioni generali se non si è esclusivamente cinici. In chiave Real Madrid la notizia positiva è che Malen avrà certamente voglia di riscatto dopo che ha già chiesto scusa a società e tifosi per Como e ha raggiunto tra Inter e Como le due giornate senza gol, eguagliando il precedente della scorsa stagione quando rimase a secco contro Lecce e Inter. Mourinho è avvisato. Col podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
1: Voce giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
6: Chi conosce Spalletti come il sottoscritto ha pochi dubbi. Nella Juve si è accesa una lampadina rossa, sinonimo di allarme puntuale quando a lucio le cose vanno male. Il nervosismo post-Cagliari del tecnico nella certificazione, rosso per l'allenatore bianconero per il faccia a faccia piuttosto duro con Pisacane e, Tuccis in fondo, le sue dichiarazioni: io non mi gioco il risultato di questa sera ma il fine carriera perché ho 70 anni, se manca carattere cosa c'entro io? Parole quantomeno discutibili, magari voleva rafforzare il concetto di voglia di vittoria perché in palio c'è qualcosa di più importante rispetto alla singola gara, ma sarebbe stato meglio evitare, anche perché alimentano il fuoco dei detrattori suoi e della stessa Juve. Materiale combustibile in queste situazioni difficili e per certi versi inaspettate. Dopo sei turni i bianconeri sono già in ritardo e non solo per il meno 5 della coppia in vetta Inter-Lazio. Al momento sesto posto, fuori dalla Champions, 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Allo stesso punto del campionato Spalletti ha fatto peggio dei suoi tre predecessori. Allegri nella stagione 2023-2024 ne totalizzò 13, Motta e Tudor 12. Spostandoci dai freddi numeri alle prestazioni, la situazione non migliora. A Cagliari abbiamo rivisto la bipolarità dello scorso anno con differenza tra primo e secondo tempo e tante occasioni non finalizzate. La mancanza di un centravanti vero non aiuta, ma Spalletti deve trovare opzioni alternative, purché sia lucido nelle scelte, non impeccabili contro i Sardi. Il suo nervosismo è un segnale allarmante per la Juve. Sotto questo aspetto non aiuta il fantasma di Conte, anche alla luce delle sue ultime dichiarazioni rispetto alla tipologia di club cui aspira il tecnico leccese, dai media inglesi accostato al Manchester United.
1: Tutto Juve in podcast.
7: Bentrovati dalla redazione. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
8: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
7: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
8: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
7: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
8: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si conclude la giornata di campionato con la sesta giornata di campionato con la coda di quelle che erano le partite ancora da giocare. L'Atalanta che batte 3-1 il Venezia, ritorna a sorridere la squadra di Maurizio Sarri, invece non sorride il Venezia che decide di non perdere tempo e arriva il comunicato ufficiale dell'esonero di Stroppa. Il Torino invece in rimonta riesce a battere l'Udinese per 2-1, in realtà il vantaggio era andato proprio il Torino, poi il pareggio dell'Udinese alla termine del primo tempo e nel finale, nell'ultima mezz'ora finale della partita, il Torino riesce a trovare il gol del sorpasso e quindi si chiude così la sesta giornata di campionato. Ma non è soltanto tempo di campionato, è finalmente tempo anche di Champions League, Europa League, Conference League, con le nostre italiane chiamate in campo, soprattutto a riscattarsi in Champions League, dove il Napoli, dopo la sconfitta interna con l'Arsenal, è chiamato ad affrontare il Villarreal in trasferta per cercare di dare continuità a quella che è stata l'ottima prestazione offerta contro il Frosinone. L'Inter, dopo la sconfitta contro il Real Madrid da mettere in preventivo, ha un calendario adesso più agevole, deve sfruttarlo al 100% a partire da oggi contro il Bruges. Domani invece sarà la volta della Roma che affronta il Real Madrid e sarà una sfida estremamente affascinante, con la Roma che vuole cercare di risollevarsi, ma relativamente, perché il pareggio a Como è stata una prova di forza importante, convincente da parte della squadra di Gasperini. Il Como invece sul campo del Feyenoord deve dare continuità all'ottimo esordio in Champions League in casa contro il Lipsia. Poi giovedì toccherà le nostre italiane impegnate in Europa League con il Milan che andrà a far visita al Salisburgo in una gara estremamente delicata e delicata, come anche la sfida della Juventus sul campo del Celta di Vigo. E poi ci sarà naturalmente anche la Conference League che racconterà l'altra italiana che è impegnata naturalmente a cercare l'Atalanta di battere il Paphos, avversaria che l'anno scorso invece la Juventus affrontò, quindi riconosciamo perché affrontò in Champions League. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ciao.
1: Cecca, prima fotografia intanto te la faccio fare su questa sesta giornata di campionato che va agli archivi. Partiamo dall'esonero di Stroppa del Venezia, insomma non un inizio che ci si aspettava dal Venezia, al netto di quelle che sono le difficoltà che una neopromossa può avere in Serie A, però insomma arriva anche un'altra panchina che salta.
2: Ma guarda, quello che ti posso dire è che era un po' nell'aria, no? Questa situazione del Venezia già era servita per tenere un po' in vita le speranze, no? Di poter ripartire con un allenatore come Stroppa, ed è un peccato per Stroppa perché comunque fa tante belle cose, no? Dalla Serie B alla Serie A, e poi quando magari raggiunge la massima serie fa molta più fatica a mantenerla, e mi dispiace perché è molto bravo, molto preparato, però capisco anche le esigenze di un club come Venezia che di fronte a una situazione del genere doveva per forza di cose prendere dei provvedimenti. Ora è in vantaggio Paolo Zanetti, ma attenzione anche a Davide Nicola che potrebbe essere un'alternativa, per cui ecco che c'è questo cambio in Serie A. Insomma, dopo poche giornate abbiamo già vissuto cambi, penso a Grosso, penso a quello di Cuesta, penso adesso a questo cambio nuovo che c'è stato sulla panchina del Venezia con l'esonero di Stroppa. Beh, non ci facciamo mancare nulla, e il Torino secondo me ha messo un po' in crisi l'Udinese, perché l'Udinese prima della sosta aveva perso col Cagliari, adesso va a perdere anche col Torino, per cui non è un momento facile neppure per Rugnaic, anche se credo che l'organico che ha a disposizione abbia tutte le qualità per poter uscire magari da questo momento difficile.
1: A questo punto i nomi sono tre, diciamo che Zanetti è un po' in pollo per la panchina del Venezia, però occhio anche a Nicola e D'Aversa, quale potrebbe essere la scelta poi del Venezia?
2: Ma Zanetti c'è già stato, no? Quindi comunque sì, sia potrebbe essere un ritorno quello di Paolo Zanetti, che ricordiamo nell'ultima esperienza a Verona. Nicola è l'uomo delle imprese disperate, no? Spesso e volentieri è stato chiamato per cercare di risistemare delle situazioni che si erano messe particolarmente male. Se ci pensi bene, ha fatto quasi meglio, anzi decisamente meglio, quando è stato chiamato per le imprese impossibili rispetto a quando ha cominciato magari dall'inizio e ha portato fino in fondo la stagione. Per quanto riguarda D'Aversa, un allenatore che anche lui ha esperienza, l'anno scorso è stato a Torino e quindi può darsi anche che questa cosa gli abbia permesso di rilanciarsi, però in questo momento direi che sono più Zanetti, un po' meno Nicola, e D'Aversa lo metterei in terza posizione, diciamo in un'ipotetica scala gerarchica di possibilità.
1: questo per il successore che abbracceremo e capiremo quale sarà. Intanto il campionato di Serie A, parliamo della lotta, diciamo, più ristretta tra Inter e Roma, ha raccontato, ma ci possiamo aggiungere a questo punto naturalmente anche la Lazio, perché il suo momento d'oro continua e come in vetta alla classifica, 16 punti insieme all'Inter, l'Inter che batte senza grosse difficoltà il Parma, stessa cosa anche la Lazio, anche se sul 2-1 con un uomo in più ha rischiato il pareggio del Monza, poi l'ha chiusa per 3-1 ed è lì. Gattuso ha detto: siamo consapevoli che non siamo da primo posto, ma intanto facciamo bene e ci teniamo questi punti. Nel frattempo la sfida tra Como e Roma, che tutti si aspettavano essere spettacolare, è stata bella, sì, nei ritmi, in tutto, però è stato il primo 0-0 stagionale che ha raccontato cosa, secondo te, Nick?
2: Ma per quanto riguarda allora il discorso della Lazio, sinceramente ti devo dire che mi ha sorpreso veramente, non immaginavo che potessero fare questa partenza assolutamente brillante. Gattuso giustamente si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, dicendo sembrava, no, che io non potessi allenare a un certo livello, potessi portare determinati risultati. Francamente, per la situazione ambientale, per tutto quello che naturalmente è stato anche un mercato che la Lazio ha condotto con pochissimo esborso economico, ma portandosi a casa dei giocatori estremamente interessanti, ora hanno avuto questo infortunio di Gudmundsson, ecco, la Lazio dal mio punto di vista rappresenta una delle grandi sorprese, ecco, di questo avvio di campionato, e il fatto che eri stato molto bravo fino alla sosta e sei ripartito dopo la sosta con una vittoria sicuramente ti ha dato ulteriore forza, perché poi visto passano 3 settimane, il tempo a volte cancella delle situazioni o le consolida, non sai mai come ripartire, invece loro hanno ripreso e hanno fatto una bella marcia. Le altre due domande erano?
1: No, e ti chiedo intanto di Como Roma, che segnale ha dato dalla parte, sì, del Como e dalla parte della Roma, che comunque ha dato un segnale sicuramente di solidità. Perde Malen anche per la prossima partita, ma insomma in casa col Genoa ce la potrebbe fare comunque. Dal Como ti aspettavi qualcosina in più e un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che ti eri immaginato?
2: Ma allora, io devo dirti questo, per quanto riguarda il Como, lo sai com'è la posizione mia, io l'ho già espressa in tempi non sospetti, io ho sempre avuto questa sensazione che quest'anno sarebbe stato più Champions che campionato per il Como, ovvero che il progetto del Como è partito in due fasi. La prima era quella, no, dal basso, dal profondo basso, ritornare al paradiso della Serie A. Poi è cominciata la seconda fase del piano della proprietà, che era quello di portare il Como in Europa, e loro l'hanno fatto secondo me anche più velocemente rispetto a quanto pensassero, perché il primo anno dopo la promozione hanno consolidato la Serie A e poi l'anno scorso abbiamo visto tutti dove è arrivato il Como. Oggi sono in Champions e secondo me hanno, se non vado errato, Feyenoord e Real Madrid, no? Nella prossime, sì, due partite, quindi nel mezzo c'è il match con la Fiorentina, quindi loro oggi sono arrivati al punto massimo e so quanto ci tengono a queste due partite, ma in generale anche alla Champions League. Il loro obiettivo oggi è far vedere il brand e il marchio Como in Europa, in Champions. Questo naturalmente fa sì che, pur essendo un'ottima squadra, avendo anche delle ottime alternative, però puoi perdere dei punti in campionato. Io sono convinto che quest'anno il Como farà più fatica rispetto all'anno scorso a livello di punti in classifica, perché fondamentalmente non aveva altro che il campionato, non è che ci fossero altre dispersioni di energie. La Champions ti porta via tantissimo. La Roma si potrebbe dire la stessa cosa, no? Per la Roma, perché anche la Roma ha la Champions, però la Roma la vedo più squadra che potrebbe diventare l'anti-Inter, ma se fa due investimenti nel mercato di gennaio, perché io la storia del vice Wesley e la storia di prendere magari un esterno d'attacco stile Hendrick per me è fondamentale per poter andare poi a cercare di mettere in difficoltà l'Inter, fermo restando che loro, intesi i nerazzurri, sono la squadra da battere e lo saranno anche in questa stagione, perché al di là di tutto quello che si è voluto dire, però l'Inter ha una caratura superiore. Questo pareggio testimonia che ci sono due squadre forti che si sono alla fine equivalse.
1: Ci sono due squadre che invece stanno un po' viaggiando a braccetto, nel senso ognuno con le proprie difficoltà, deludendo in questo inizio di stagione. Sono il Milan e la Juventus. Il Milan che impatta sul campo del Sassuolo, era passato in vantaggio con la bellissima rete di Rabiot, poi però viene raggiunta quasi subito e non riesce a risuperare, porta a casa soltanto un punto, qualche primo mugugno anche da parte della proprietà nei confronti del lavoro di Amorim, e la Juventus che ancora una volta non riesce a trovare continuità, va a Cagliari, replica la stessa partita dell'anno scorso, tanta possesso palla, tante occasioni, ma difficoltà a trovare la via del gol. Cambiano gli interpreti, Openda e David sono stati sostituiti da Colomani e Woltemade, ma il vero attaccante ancora non c'è. È più un problema di Spalletti, di Rosa. Cominciamo dalla Juventus, quale può essere il problema di questa partenza? Non la chiamiamo falsa partenza, ma degli ultimi anni, che non sono stati propriamente anni da ricordare per la Juventus, e addirittura un punticino indietro rispetto ai predecessori.
2: Ma io, guarda, quello che ti posso dire è che penso che la Juventus abbia una debolezza strutturale in mezzo al campo, che peraltro non è stata sanata nell'ultimo mercato. Stanno cercando Højbjerg, stanno cercando giocatori stile Matic, tanto per capirsi, perché hanno bisogno di un centrocampista centrale con determinate caratteristiche tecniche. E finché questo problema non viene risolto, io ho la sensazione che si possa parlare anche di tutto il resto, cioè voglio dire, si possa parlare ovviamente del fatto che magari in attacco Colomani sta facendo fatica, che Woltemade ci si aspettava qualcosa di meglio, che magari anche la difesa non ha un rendimento come magari in tanti pensavano che ci potesse essere. Però credo che la Juventus abbia proprio bisogno lì nel mezzo di un giocatore d'ordine, che c'è il Pjanic di qualche anno fa, che comunque faceva la differenza, senza tornare indietro nel tempo magari ad Andrea Pirlo, ma qui siamo su un altro livello, su un altro piano ancora più importante. E vediamo se nel mercato di gennaio riusciranno, visto anche la capitalizzazione, no, che vogliono fare, la ricapitalizzazione che verrà fatta, darà sicuramente la possibilità di fare qualcosa sul mercato. Poi Spalletti fa quello che può, ecco, sinceramente io credo che l'anno scorso il suo bilancio sia discreto. È chiaro che non essere andati in Champions può essere oggi un peso nei suoi confronti, però bisogna guardare anche l'organico che ha a disposizione, che non è proprio di così di primissimo piano, cioè non si può paragonare a quello dell'Inter. Poi se mi chiedi se dovesse rischiare o meno, è normale che lui dovrà convivere sempre con le voci di Conte, ma questo lo sa benissimo Luciano, perché comunque è un allenatore che alla Juve ci andrebbe di corsa, che ha lasciato ricordi, che alla Juve riprenderebbero magari un domani se le cose non dovessero andare bene con Spalletti, quindi questo ci sta. Non so se lui vuol fare un progetto in corsa qualora le cose non dovessero andare bene, però io oggi vedo Spalletti comunque ancora padrone della situazione. Però il padrone della situazione si diventa in maniera totale se arrivano i risultati, e la Juve sta facendo fatica.
1: Tu parlavi del Pjanic di turno, del Pirlo di turno, però probabilmente si può anche dire che una squadra che crea così tanto e segna così poco, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, ma soltanto un gol nel finale, abbia bisogno soprattutto di quell'attaccante che faccia gol, e propriamente non erano né Colomani né Woltemade. Visto che Woltemade sta un po' deludendo, io ti faccio una domanda dal punto di vista tecnico. Tecnicamente la Juventus a gennaio potrebbe già rispedire tra virgolette al mittente Woltemade e puntare su un altro attaccante? Si muoverà in tal senso già a gennaio, o la vedi difficile come operazione?
2: Ma non lo so, sai, tutto nel mercato può succedere sempre di tutto, perché ci sono delle situazioni. Faccio un esempio, no? Magari il Manchester United ti dà in prestito Dirk Zee, ti dà la possibilità di prendere in prestito Dirk Zee. Tu che faresti? La prenderesti in considerazione oppure no? Io sinceramente, fossi stata la Juventus, l'avrei già presa in considerazione questa ipotesi nel mercato estivo, però evidentemente non è il profilo di attaccante che volevo, che cerca Luciano Spalletti, ed è per questo che probabilmente poi a un certo momento hanno lasciato perdere la trattativa per andare su di lui. Se sai, i giocatori che gli servirebbero a loro, non lo so se in questo momento li può andare, cioè secondo me, io l'ho anche scritto su tutto il mercato web, alla Juve servirebbe Sesto, servirebbe Balogun, questi giocatori qui, però non so se a gennaio possono essere sul mercato e te li possono dare. D'altra parte c'è anche da capire le esigenze degli altri club. Di sicuro in estate qualcos'altro in attacco faranno, cioè secondo me l'hanno già pianificato adesso il cambiamento in attacco, perché la Juventus così non può continuare, e quindi io credo che in attacco faranno delle variazioni sicuramente. Però a gennaio è difficile che si possa capitare l'uomo giusto, perché poi anche per gli altri, poi se devono privarsi di un giocatore, andare a sostituirlo qualunque esso sia non è mai semplice.
1: Abbiamo parlato dei giorni scorsi proprio delle parole di Antonio Conte a The Athletic, che l'abbiamo inquadrato in tre direzioni: United, Milan, Juventus. In questo momento, se dovessi puntare delle fiche, vicino a quale panchina lo vedresti di più?
2: Ma io, lo vedrei diciamo nella panchina più facile da accostarlo adesso, che quella del Manchester United, Sul Milan, se lo volevano prendere, probabilmente l'avrebbero preso quest'estate, quando hanno deciso di mandare via Allegri. Avevano tutto il tempo, no, di poter andare a prendere Antonio Conte e non l'hanno fatto, e questo è un segnale. Io continuo a pensare che in un domani, nel futuro di Antonio Conte, ci sia ancora la Juventus. Questa è la mia risposta. Non so come, quando e in quale contesto, però un domani Conte io lo rivedo un'altra volta sulla panchina della Juve.
1: Il Milan di Amorim ha vita lunga o bisogna aspettare prima di trarre dei giudizi? Cioè, nel senso, secondo te la proprietà comincia a fare altre valutazioni, si aspetta di più da lui, punterà su di lui o si guarda attorno?
2: Pare che anche Amorim, no, sia in questo momento a rischio, e quindi penso che la proprietà, ancora una volta, non lo so, ecco, al Milan fanno delle cose che a volte non sono facilmente comprensibili dal punto di vista del mercato, perché hanno fatto una scelta su Amorim ed erano consapevoli che Amorim era questo e che poteva magari portare un certo tipo di calcio, un certo tipo anche di risultati, che comunque non è sicuro che possano arrivare in tempi rapidi, quindi io non lo so chi potrebbero andare a prendere in sostituzione. Certo, il Milan ha fatto una grande rivoluzione, adesso è una squadra che viene gestita in una maniera molto particolare, perché, cioè, sono andati via tantissimi uomini che c'erano prima, che poi in realtà non sono stati sostituiti, quindi faccio fatica, ecco, a capire a volte le strategie del Milan. So solo per esempio che stanno cercando un difensore per gennaio, però poi ora sul fatto dell'allenatore è normale che se poi dopo continui a singhiozzare dovranno fare una valutazione. Mi dicevi Conte, però Conte allora perché non l'hanno preso quest'estate? E quindi non so chi potrebbe, ecco, ora andare a prendere, perché non hanno fatto fatica questa nell'ultima sessione, diciamo, quando hanno deciso di mandare via Allegri, hanno fatto fatica poi, no, a trovare il profilo giusto. Non mi sembra che sia stato così semplice trovare l'allenatore del Milan. Quindi, ecco, io così loro ci penserei molto bene.
1: Allora, nostro amico Fabio da Torino, che salutiamo e ringraziamo, ci scrive: secondo me il problema non è il centravanti riguardo alla Juventus, il problema è che la Juventus non fa un gioco per far segnare quei 3-4 dietro il centravanti. Cioè, in sostanza, Fabio dice che ci sono anche gli Alea Begovic, i Conceição, gli Ildiz, quando tornerà Ildiz, Nico Gonzalez, che non riescono a valorizzare, a trovare la via del gol e magari ci dare le responsabilità a Spalletti. Io qualche responsabilità a Spalletti la do, nel senso che probabilmente deve anche trovare una chiave diversa, no? Se il problema è che le avversarie si chiudono, ma Nick, davanti a grandi club le avversarie si chiuderanno sempre, ti aspettano, non ti prestano il fianco, è difficile, lo sta facendo ultimamente un po' il Sassuolo, il Frosinone, però le altre tendenzialmente fanno il loro gioco. Ritieni che Spalletti possa trovare una chiave diversa o la responsabilità è tutta della qualità della rosa?
2: Ma secondo me la responsabilità non è tutta dell'allenatore, come non è tutta della rosa. Diciamo, c'è un insieme di, alla fine ci metterei una responsabilità di tutti. Quando le cose non vanno bene, la responsabilità è della società, dell'allenatore e anche dei giocatori, perché poi non è che possono essere separate queste responsabilità. Io credo che la Juve abbia fatto delle scelte. Queste scelte si sono poi protratte in acquisti sul calciomercato, questi acquisti sul calciomercato hanno poi portato evidentemente a delle situazioni che forse non erano quelle ideali, perché comunque qualcosa non è andato. Su Colomoni l'hanno cercato fortemente, però poi forse volevano un centravanti diverso, hanno preso Voltemare, ma non è nemmeno forse stata mai la prima scelta, il discorso si può fare anche sul portiere. Quindi io penso che sia una concatenazione di cose, non colpa mia, colpa tua, colpa sua. Le colpe sono di tutti, perché quando funziona qualcosa è perché c'è una sintonia totale, quando non funziona è perché evidentemente nelle riflessioni che sono state fatte sono state sbagliate delle cose, che può averle sbagliate la società sul mercato, magari non ideali, l'allenatore magari nelle sue scelte, i giocatori nelle giocate, per cui io credo che ci sia un po' un insieme di cose, però è stato fatto anche un buon lavoro su altri aspetti in casa Juventus. Cioè, io ho visto anche delle buone cose, perché poi se no va sempre, cioè Carnevali per esempio è un arrivo fondamentale per questa società, ed è un qualcosa che sicuramente può dare una spinta nella riorganizzazione del futuro della Juventus, però tutto è subito, non si può avere. Ma io lo capisco, perché poi alla fine i tifosi non riescono, tra virgolette, no, ad avere pazienza, perché per loro giustamente uno va allo stadio la domenica e vuol vedere, soprattutto chi è abituato a vincere, non accetta di arrivare quinto, ma fa fatica a accettare anche di arrivare quarto e andare a fare la Champions League da quarto. Però Juventus è tuttora ancora in una fase di ricostruzione, perché questo va detto, e quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quindi aspettare un po' di tempo significa far passare una stagione, e quest'anno l'unico vero grande obiettivo per la Juve è entrare in Champions League, perché per lo scudetto ancora la Juve non è pronta.
1: Direi di sì, poi chiaramente l'impazienza nasce anche da anni in cui, sono sei ormai gli anni in cui la Juventus non vince lo scudetto, il 24 ha vinto l'ultimo trofeo, la Coppa Italia con Allegri, quindi monta un po' di questa impazienza. A proposito di Allegri, oggi giornata di Champions League, torna la serata della Coppa dalle grandi orecchie. Nick, parto proprio da Allegri. Che segnali sono arrivati dalla gara interna contro il Frosinone? Un Napoli ancora convalescente, un Napoli guarito, un Napoli che a Villarreal può fare bottino pieno, o deve stare attento?
2: Ma guarda, è un Napoli che tutto sommato ha vinto una partita importante, perché serviva vincerla, però giocava sempre col Frosinone, no? Che comunque ha fatto un avvio di campionato eccezionale, ma è una squadra che lotta per la salvezza e che è abituata e sarà abituata a lottare per la salvezza. E ora vediamo l'impatto in questa, diciamo, seconda partita, che è sicuramente molto più abbordabile rispetto alla prima. Sai, Allegri viene giudicato molto ultimamente per quello che è il suo modo di allenare, forse non troppo più al passo con i tempi, no? Però secondo me su questo si può anche discutere, sulla gestione no, lui è molto bravo nella gestione, siccome le squadre di qualità hanno più bisogno della gestione che del gioco, io credo che lui in questo senso possa dare un qualcosa ancora di importante. Vediamo, poi tanto si ritorna lì, nel momento in cui perde due partite siamo punto a capo, Allegri non è l'allenatore giusto. È la scelta che ha fatto De Laurentiis quest'estate, io pensavo potesse andare a prendere Italiano, forse se prendeva Italiano poteva magari puntare molto di più, no, sulla brillantezza del gioco rispetto alla gestione. Però ci sono anche dei calciatori come De Bruyne e tanti altri che magari hanno bisogno anche di un allenatore che sappia capire certe cose, che anche magari Italiano capirebbe e sarebbe in grado, però magari Italiano è più per diciamo privilegiare il gioco più che altro che il singolo. Quindi è tutto nelle mani di Allegri, anche se naturalmente se qualcuno si aspetta il gioco spettacolare, beh, insomma, non siamo certo in questo caso.
1: L'Inter invece, come dicevamo in apertura, fa in pieno il suo dovere contro il Parma, mezz'ora archivia la gara, così può conservare energie e forze per la gara di Champions League. Dopo la sconfitta con Real Madrid deve naturalmente necessariamente centrare la vittoria in casa oggi col Brucio. Partita non in discussione, nella quale tu immagini anche che Chivu possa effettuare un turnover, o sarebbe pericoloso?
2: Ma insomma, è un po' di turnover va fatto, perché comunque ci sono anche le partite di campionato, poi ce ne sarà un'altra ancora di Champions, quindi è normale che qualcosina debba cambiare. Poi naturalmente non è che può stravolgere tutta la squadra. Io penso che l'allenatore abbia capito benissimo il valore dell'Inter, hanno questo giocatore che è tornato fortissimo anche dalla nazionale, penso a Pio Esposito, che ogni partita cresce sempre di più, quindi le soluzioni là davanti ne hanno quanti ne vogliono, e io credo che l'Inter quest'anno possa ripetersi in campionato e fare decisamente meglio rispetto allo scorso anno in Champions League, perché l'eliminazione l'anno scorso credo bruci ancora, ed è per questo che quest'anno faranno il possibile per fare un grande mini campionato e arrivare direttamente agli ottavi di finale.
1: Ultimo capitolo che voglio aprire con te è sulla Fiorentina. C'era stato un impatto importante di Vanoli appena arrivato, qualche segnale è arrivato, chiaramente bisogna aspettare per avere una sorta di continuità, però a Genova hai visto un passettino indietro da parte della Fiorentina, come lo stai inquadrando questo campionato che si devono aspettare?
2: Ma sì, un passo indietro, soprattutto sono rimasto sorpreso dalla mentalità della Fiorentina, che è scesa in campo non con l'approccio giusto, la testa non era quella che mi aspettavo. Il Genoa si giocava la partita della vita, bisognava affrontarla in tutt'altra maniera, le scelte di Vanoli che non sono state all'altezza. Sai, la Fiorentina deve ancora pensare che il suo campionato sarà per ora un campionato un po' di sofferenza, e poi magari più avanti ci sarà anche qualche soddisfazione, però 4 punti in 5 partite ti dovevano comunque far capire la pericolosità di questa partita. La Fiorentina ha giocato solo bene nel secondo, bene o quantomeno ha giocato il secondo tempo e non il primo, e conseguentemente questa situazione l'ha portato ad essere un problema in più, ecco, perché sai, quando si trovi squadre agguerrite poi dopo alla fine si chiudono e diventa difficile anche pareggiare un match del genere. Però ecco, io credo che questa sarà un'altra lezione per una squadra che è comunque molto giovane e che è però di qualità, questo non va mai dimenticato. Quindi credo che la Fiorentina avrà la possibilità di rialzare la testa, anche se il calendario è difficile, perché Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus prima della sosta. Un calendario difficile, però il calcio non è una scienza esatta, e dove perdi magari col Genoa puoi andare a fare il risultato con squadre più forti.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, chiedo ad Andrea Maiocca e poi salutiamo Nick, vai.
3: Buongiorno Ivan da Milano, la mia domanda è, se non sbaglio sono 2 o 3 volte che Zegrova entra e un po' di luce la accende, ma io mi chiedo, lo mette dentro alla fine quando devi praticamente mettere una toppa, ok, e provare a rimediare, perché? Perché ha mezz'ora nelle gambe, ho capito, ma la mia domanda è, la mezz'ora che ha nelle gambe non puoi fargliela fare tutto il primo tempo e poi eventualmente lo togli quando non ce la fa più, perché è vero che poi gli altri sono più stanchi, ma anche gli altri fanno dei cambi e ti rimettono lì avversari freschi. Allora, non riesco a capire perché lui venga impiegato così poco e solo in situazioni proprio disperate.
1: Allora, grazie al nostro amico, interessante riflessione. In realtà non è che ha mezz'ora nelle gambe, era l'anno scorso così, adesso ha recuperato anche, diciamo, condizione. Però la domanda ci può stare tutta, perché il grande dubbio è partire con Consesa o partire con Zegrova. Ultimamente però, Nick, mi sembra che Zegrova abbia fatto capire di avere qualcosa in più, soprattutto anche tentativi in porta e gol in più nelle gambe rispetto a Consesa. O credi che possa essere questa una piccola cosa anche da correggere nelle scelte iniziali di Spalletti?
2: Può darsi. Zegrova comunque è un giocatore che ha lo spunto, no? È lo scatto veloce, è uno che comunque salta l'uomo, e quindi è sempre molto utile. Juventus a livello di esterni, insomma, ce n'ha forti, perché insomma, ricordiamocelo, Ildiz, Conceição, Zegrova, sono tutti giocatori che Nico Gonzalez, che hanno proprio il primo spunto per saltare l'avversario e andare alla conclusione. Quindi da questo punto di vista regalano sempre delle opportunità, della superiorità numerica. Poi sai, le scelte di Spalletti lo vede lui il giocatore, quindi gli allenatori poi hanno anche delle loro idee su certi calciatori, quindi bisogna anche rispettarle. Se lui evidentemente lo vuole utilizzare in questa maniera è perché evidentemente pensa che sia giusto fare in questo tipo. Poi si potrebbe stare a ora a parlare di quella scelta o dell'altra scelta, però poi decidono loro, e se decidono loro avranno i loro motivi. Noi possiamo anche non essere d'accordo, e io condivido quello che dice Ivan, magari potrebbe giocare anche di più, ma questo dipende solo da Spalletti.
1: E vediamo, tra l'altro non potrà giocare in Europa League perché Spalletti in Europa League non lo ha inserito nella lista, e quindi non ci sarà questa opportunità nella gara contro il Celta di Vigo. Nick, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata. Ciao.
1: Ci fermiamo per la prima volta, finisce lo spazio editoriale, al rientro ci sarà il collegamento con Rotocalcio, poi oggi e martedì avremo Jacopo Galvani. Peraltro tu, Maioccone, avevi notato nell'ultimo collegamento che lui aveva slot dietro. Ti dico che mi mandò la foto di quando l'ho comprato e mi ha detto che parla anche, quindi magari vediamo se riusciamo a sentire anche il bambolotto di slot dei Goonies come parlo. Ovviamente parleremo soprattutto di calcio nel Milan, della situazione a Mourinho e quant'altro, poi andiamo in casa Napoli per avere un po' le ultime in vista della gara di questa sera, tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco la Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale Cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevidal, buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, continuano a saltare panchine come se fosse un effetto domino. Salta quella di Stroppa del Venezia, il tuo giudizio e soprattutto sarà il ritorno di Zanetti, sarà Nicola, Davide Nicola, sarà D'Aversa, insomma qual è la prospettiva in questo momento?
3: Diciamo Zanetti come ipotesi più probabile, poi... I nomi sono quei tre fondamentalmente. Io terrei Zanetti come soluzione più probabile, con appunto Nicola e D'Aversa come alternative fondamentalmente. E, diciamo, non so, ero insomma arrivato in maniera diciamo comprensibile, se lo leghiamo ai risultati, secondo me un po' meno nella tempistica, però questo è diciamo, perché nella situazione che c'è stata la sosta si poteva anche valutare prima di fare questo tipo di
1: ultima di chance dopo troppo tardi,
3: nel senso, se tanto poi la prima partita dopo la sosta, perché l'Italia Venezia ha perso, però insomma a Bergamo con l'Atalanta, se devi esonerarlo così, secondo me è una cosa che non capisco francamente, con l'Atalanta se devi esonerarlo così, secondo me è una cosa che non

0: turnover.
1: L'Inter ha fatto il campionato fondamentalmente, quindi diciamo tendenzialmente ci saranno i titolari oggi. Ci sarà, se per quello intendi turnover, sì, ci sarà un po' turnover, però turnover vuol dire mettere Lautaro, mettere Akanji, giocatori che non hanno giocato nell'ultimo turno di campionato e che però insomma fondamentalmente sono titolari. Poi qualche cosina, qualche alternativa ci sarà in campo, però io credo che Chivu partirà con una formazione abbastanza tipo, anche perché è vero che diciamo è alla portata il club Brugge in casa. Per l'Inter però sono partite, diciamo, c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che sono gare da vincere, perché sono le partite in cui bisogna fare i punti per andare poi ad arrivare a quota 16, che abbiamo visto nelle ultime due stagioni è un po' la quota necessaria per evitare i playoff, e l'Inter l'anno scorso ha imparato quanto è importante evitare i playoff e non rischiare di trovarsi poi a uscire presto dalla Champions League.
0: Non è stato un buon inizio di campionato, di stagione per il Villarreal, ma dall'altra parte non è stato scintillante neanche per il Napoli. Questa sera alle 21 allo Stadio della Ceramica, l'uno contro l'altro, e qui di turnover non se ne può assolutamente parlare, perché il Napoli viene dalla sconfitta interna appunto con l'Arsenal, e a Villarreal devi assolutamente, necessariamente fare risultato, ma non sarà semplice poterlo fare, no? Che partita ti aspetti qui dal Napoli? Che segnali sono arrivati nella partita contro il Frosinone?
1: Allora, devo dire che con Frosinone sono arrivati comunque dei segnali abbastanza positivi, nel senso che sia dei singoli, ovviamente il ritorno di McTominay, ovviamente De Bruyne, diciamo nella sua miglior versione, poi il gol l'ha fatto su rigore, però è stato in partita, ha segnato una doppietta, quindi diciamo un De Bruyne convincente, e in generale un Napoli abbastanza convincente, quindi mi aspetto che insomma il Napoli cerchi di dare continuità rispetto a quel tipo di partita, a mettersi, anche per mettersi in una condizione di competitività europea, perché poi quello che diciamo per l'Inter comunque vale anche per il Napoli. Io non so se la squadra di Allegri abbia nelle corde di poter arrivare tra le prime otto, può darsi che si dica che non ne ha tanto l'obbligo, come invece si può sicuramente dire dell'Inter, però secondo me la potenzialità ce l'ha. Il Napoli viene da una stagione europea disastrosa, perché l'anno scorso è stata la Champions del Napoli è stata un disastro, non è stata soltanto un po' deludente come magari appunto quella dell'Inter o quella di altre formazioni italiane. Quindi il Napoli, io credo, debba riproporsi in una versione più competitiva sul panorama internazionale. E come dicevo per l'Inter, in questo caso gioca in trasferta, quindi secondo me è difficile definirla agevole, però sono comunque partite contro avversarie non di primissima fascia, in cui il Napoli deve provare a mettere quei punti che poi sono un tesoretto utile per andare in questo caso magari anche a qualificarsi, però insomma in realtà io la qualificazione di Nintendo tra le prime 24 praticamente secondo me è veramente il minimo sindacale. Ripeto, c'è da dire che l'anno scorso il Napoli non è riuscito a raggiungerla,
0: e lo so che probabilmente non ci sono nuovi indizi eccetera, però restano anche in ballo, da un lato c'è la grande voglia di McTominay che recupera dall'aritmia benigna, è sceso in campo, applausi, chiaramente bisognerà dargli un po' di tempo per entrare nei giri, però sia lui che Anguissa ancora discutono del rinnovo contrattuale, ci sono prospettive da questo punto di vista?
1: No, in questo momento non ci sono grossi sviluppi, appunto, secondo me quello di Anguissa lo vedo molto complicato, perché la fase di stallo mi sembra legata

0: in realtà più che altro a dubbi anche reciproci, se vogliamo, ad una difficoltà di parlarsi in questa fase, che di solito non è il modo migliore di vivere una trattativa importante. McTominay secondo me è un po' diverso, nella misura in cui diciamo che lo stop è stato anche legato a vicende appunto extracampo, quindi se non fosse nelle priorità di nessuno nelle ultime settimane mettersi a sedere, credo sia un po' più percorribile come strada, ecco, un po' più facile perlomeno rispetto a quella di Anguissa, fermo restando che può, insomma, ci possono essere anche valutazioni di altra natura, per carità.
1: Ti porto adesso invece in casa Juventus, perché abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri le difficoltà di Juventus e Milan, segnatamente per quanto riguarda la Juventus la difficoltà di trovare la via del gol. Chiedo anche a te, diciamo, dal punto di vista regolamentare, è fattibile che la Juventus possa a gennaio restituire il prestito, interrompere il prestito con Voltemade se non è diciamo convinta dell'apporto del giocatore, cambiare rotta e scegliere un altro giocatore, o in generale, a prescindere da questa mossa, che tanto comunque è un prestito secco quello di Voltemade, la Juventus possa decidere di portare un attaccante a Spalletti, vista la cronica difficoltà della Juve trovare la via del gol e visto evidentemente, aggiungo io, l'errore in fase di composizione di rosa, scegliendo due attaccanti che attaccanti proprio puri puri non sono.
0: Ma il prestito si può ovviamente risolvere, rientra nella libertà delle società che l'hanno contratto, tra l'altro è un prestito semplice, quindi se ritiene
1: non vincolato, e quindi così come l'ho preso in prestito te lo restituisco prima, diciamo, in sostanza.
0: Sicuramente risolverlo.
1: Non sarebbe una bella immagine di strategia?
0: No, non sarebbe una grande immagine. Comprare, portare a casa un giocatore senza lasciare andare Voltemade, considerando che la lista è completa, vorrebbe dire mettere qualcun altro fuori lista, che sia lo stesso Voltemade o che sia qualcun altro, quindi diciamo che può farlo, deve mettere qualcuno fuori lista, sia Champions sia Serie A, perché la Juve le ha complete entrambe, quindi poi dovrebbe gestire questo calciatore che resta fuori, immagino Voltemade, però vabbè, quello saranno valutazioni della dirigenza, se prenderà un altro attaccante.
1: Che però, insomma, io leggevo, da un lato immagino che lascerebbe per prestito i tifosi della Juve, leggevo l'edizione odierna di Tutto Sport che magari non sarà proprio una prima punta ma una seconda punta, ma la Juventus ha bisogno di una prima punta, bisogna capire anche Ekator se recupera, quando recupera, in che modo recupera, e soprattutto se è una prima o una seconda punta. Secondo te più prima o seconda punta anche Ekator? Perché non si va sulla prima punta, che è quello che serve alla Juventus?
0: Secondo me Ekator è una prima punta, probabilmente non è ancora pronto per la Juve, poi comunque insomma si è infortunato, quindi diciamo sì, in questa fase non lo possiamo valutare per diverse ragioni. Non so se sia pronto per la Juve, questo ripeto lo vedremo se ne avrà la possibilità quando rientrerà. Tra l'altro lui nella lista della Serie A non occupa spazio, nella lista Champions sì, però insomma c'è questo tema. Per quanto riguarda le strategie, io non so, la Juve gli attaccanti li ha presi, secondo me non proprio con delle scelte molto illuminate, perché comunque io ho sempre pensato che l'inseguimento nei confronti di Colomoni fosse un po' eccessivo, proprio rispetto al valore del giocatore. Poi un buon attaccante, per me è un attaccante normale, tutto sommato. Voltemade è un giocatore che secondo me ha delle qualità, è uno per cui sono stati spesi 75 milioni di euro l'anno scorso, quindi insomma qualcosa c'è anche al di là del giudizio mio singolo o di chiunque altro. Mi sembra è un attaccante molto particolare, perché è un attaccante molto alto, molto tecnico, un po' statico, non è un rapace d'area di rigore, è un giocatore che ha bisogno di un determinato contesto, che non so quanto sia quello juventino, non parlo di cose ambientali, proprio a livello tecnico, è tattico, credo che molte volte sia un centravanti sì, ma molto particolare, per cui o gli costruisci una squadra attorno, probabilmente non è a livello per
1: costruisci la squadra attorno a un giocatore in prestito secco che va via.
0: Ma infatti probabilmente non ha senso costruire la squadra attorno, diciamo, dal punto di vista del progetto. A livello tecnico e tattico, però, è un giocatore che o glielo fai attorno oppure ha poco senso, perché è molto atipico. È un attaccante particolare, non è l'Icardi che lo prendi, dove lo prendo, dove lo metti, sta, lo metti in mezzo all'area di rigore e ti fa 15 gol a campionato con gli occhi chiusi.
1: Ivano, perché sei andato su di lui e non su Zirkzee? Perché mi sembrava che fossero in ballottaggio per questioni legate a quelle che erano, diciamo, le possibilità. Mi spiego: il Newcastle si accontentava di un prestito secco a pochi soldi e poi lo restituisci, e magari lo United chiedeva qualche garanzia in più, o semplicemente è stata una questione di scelta voluta magari più da Spalletti che non da Massara, che mi sembrava spingesse molto su Zirkzee?
0: Lo United ha fatto un po' di, diciamo, di resistenza sempre su Zirkzee, tant'è che poi è rimasto lì, perché non è un giocatore che ha trattato soltanto la Juventus. Lo United lo cedeva a condizioni non così semplici come quelle di Voltemade, da tanti profili, e quindi è stata una valutazione, io credo, soltanto legata alla Juve. Non si sentiva di impegnarsi sul futuro. Al Newcastle stava bene, allo United no, e quindi si è andati su Voltemade. Tra l'altro, secondo me la questione è più o meno uguale, cioè anche Zirkzee è un attaccante un po' particolare, attorno a cui devi costruire la squadra. È chiaro che l'hai già visto in azione in Serie A, sai, insomma, che può avere un tipo di impatto. E poi se fai l'operazione come la lo United, cioè con un obbligo di riscatto, insomma, con qualche condizione futura, poi ha più senso puntarci. L'acquisto di Voltemade è sembrato fatto un po' così, oggettivamente, tanto per mettere uno in quella casella.
1: Milan, tra poco ne parleremo in maniera dettagliata, però ecco qui, anche qui la proprietà ha disposto, no, un aumento di capitale, quindi ci potrebbero essere ulteriori investimenti nel mercato di gennaio. Ho detto che a giugno gli investimenti sono stati fatti come, ma non hanno reso, più per delusione dei giocatori o più per, non dico incapacità, ma caratteristiche, diciamo così, di Amorim di non riuscire a valorizzare questi giocatori. Parlo soprattutto di Moreira e Ramos.
0: Ma sì, allora io un po' di tempo, non voglio farti il pompiere, ma un po' di tempo da morire me lo darei, perché comunque è vero che quello che abbiamo visto finora non ci ha entusiasmato, non voglio dire questo, però abbiamo visto 7 partite del Milan, cioè io su Amorim ancora lo tengo un po' il giudizio in sospeso. Gli investimenti non sono mancati in estate, quindi secondo me non è quello oggi il problema del Milan. I soldi ci sono stati, è vero che poi alcune eccezioni hanno un po' riequilibrato il conto, che però comunque resta un passivo, e poi le cessioni, in qualche caso penso alla più importante, cioè Leao, sono arrivate dopo che il Milan aveva già fatto gli acquisti. Quindi cosa voglio dire? Che la proprietà la disponibilità economica l'ha data. Credo che ancora una volta, ed è clamoroso, visto che è un errore che Milan si porta dietro da un po', o meglio, aveva già fatto in passato, stia mancando e manchi ad oggi la dimensione di un progetto sportivo, cioè non c'è il direttore sportivo, e questo poi probabilmente arriverà nei prossimi giorni, perché un cardinale sembra aver deciso che una figura del genere, per bontà sua, serve, insomma. Però fare un mercato del genere senza un direttore sportivo, e poi noi limitiamo molto il ruolo del direttore sportivo a chi acquista e chi vende, in realtà poi ha anche la funzione durante la stagione di fare da collante, di tranquillizzare, di spronare, di fare da trade d'union tra gli altri dirigenti, la proprietà e l'allenatore e la squadra. È una figura essenziale, il Milan non ce l'ha, e questo secondo me è un grosso è un grosso problema. Poi sul rendimento dei giocatori, diciamo, si può dire tutto. Io ripeto, un pochino di tempo ancora glielo concedo, anche perché ci eravamo lasciati obiettivamente con appena prima della sosta con Moreira, che aveva preso 8 e 9 in pagella un po' dovunque, quindi diciamo che il beneficio del dubbio glielo lascerei ancora per un po' al Milan.
1: Vediamo, tanto c'è già una prova importante in casa del Salisburgo giovedì e sarà sicuramente un altro passo per mettersi in moto. Grazie a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao Ivan.
0: A te, buon seguimento.
1: Seconda breve pausa per noi, a rientro Jacopo Galvani.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
3: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di EBS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale.
2: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
3: La cronaca: avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni di tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
2: Il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Martedì andiamo a casa Galvani. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, la prima cosa che devi fare, mi ero dimenticato martedì scorso, Maioccone, Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, mi aveva detto: guarda che bello, c'è Slot. E ho detto: guarda, che a me mi ha mandato addirittura la foto in anteprima e mi ha detto che parla. Sì. Vogliamo sentirlo? Sentiamo. Ecco qua, la musica dei Goonies, intanto, in sottofondo. Signori? Non lo sentiamo.
1: Aspetta, vediamo avvicino di più. Vai. Il microfono.
0: Purtroppo non si sente. Vabbè, che dice? Raccontaci che dice.
1: Fa la risata tipica di Slot e poi dice: hey you guys, quando sai quando arriva che in italiano ha detto salve ragazzi,
0: salve ragazzi, fa, you guys, e scende dalla vela del veliero,
1: esatto,
0: nascosto.
1: Grande Slot,
0: no, vabbè, ragazzi,
1: numero uno,
0: meraviglioso, numero uno. Meraviglioso Slot, un omaggio ai Goonies. Allora, parliamo di Milan, Jacopo. Tu sei tra quelli, mi sembra di dire, che comunque, insomma, vuole ancora un po' aspettare, non fa drammi, è presto.
1: Ragazzi, non ha ancora perso.
0: Sì, siamo d'accordo.
1: Cioè, io penso che almeno quello dobbiamo concederglielo. L'anno scorso abbiamo concesso tempo ad Allegri, che alla prima partita l'ha persa. Questo non ha ancora perso, non gli concediamo il tempo. Però... io ero a Reggio Emilia a vedere la partita. Io non lo so, capisco che non è la domanda che mi stai facendo tu, non è dove vuoi tirare tu, vai. ma io ci entro in gamba tesa, me ne frego, mi prendo lo spazio. Io sono completamente disgustato da quello che io sto vedendo tutti i giorni negli arbitraggi. A me non piace mai parlare degli arbitraggi, ma non è possibile che il giorno prima sono in trasmissione a commentare Napoli-Frosinone, un calcio di rigore per me inesistente, però lì la tecnologia VAR non può intervenire qua e là, ma interviene perché il portiere del Frosinone è avanzato mezzo centimetro in avanti.
0: No, penso che fosse l'invasione dei giocatori del Frosinone.
1: Alla fine hanno detto che almeno da quello che ho letto sui vari siti, perché il portiere del Frosinone è andato avanti di 5 centimetri, 3 centimetri, fa ripetere un calcio di rigore che non c'era neanche. Poi mi devo vedere e mi raccontano che in Inter Parma il VAR può funzionare, quello è calcio di rigore, e va bene, lo accetto perché secondo me era calcio di rigore, ma però allo stesso tempo Bologna-Torino non funziona, Torino-Milan per il fallo di mano no, sono decisioni di campo, Ramos viene atterrato in area contro Sassuolo, no, ma non deve accendersi, e poi mi viene in mente Juve-Milan, Stefan Fudi di De Winter, no, ma quello no, è una dinamica di gioco diversa, non ho ancora capito cosa è cambiato rispetto a quella di Inter-Parma. Cioè, io quando vedo queste cose qua divento matto, divento pazzo, e non mi venite, continuate a dire che il calcio è uno sport vero, perché queste robe qua non fanno parte dello sport. Qui siamo diventati peggio di certi sport, e dove io sono un grandissimo tifoso, che è la Formula 1, che ormai è chiaro e palese che fanno i regolamenti in base a come li girano, li interpretano nelle gare, in base a chi devono favorire. A me questa cosa qua mi ha stufato, perché quello che ho visto anche l'intervento su Ghila, perché non viene utilizzato il VAR? Lì rischi di spaccargli la gamba. Perché non viene utilizzato il VAR? Perché la gomitata di Lautaro Martinez o di Thuram vengono valutate come interventi di campo, non interviene il VAR, ma l'intervento di Malen invece necessita il VAR ed è giusto al rosso? Io queste cose qua non le capisco.
0: Ne aggiungo un altro, non so se l'hai avuto modo di vedere. Cagliari-Juventus, a un certo punto due giocatori del Cagliari sono entrati insieme, scivolata a stile Ollie e Benji, a sollevare letteralmente da terra Douglas Luiz. Non prendono la palla, quello è rigore.
1: Non l'ho vista perché ero in viaggio.
0: Vedere, quello è sicuramente calcio di rigore. Dopodiché Anche lì non si è intervenuti. Dici
1: no,
0: che
1: ma è la... una roba, è una cosa che a me dispiace. Poi quando mi... perché poi ovviamente se nomini una certa squadra si offendono tutti, non si può fare. E io continuo a dirvi, vi meritate questo schifo, perché se siete voi i primi che dovreste protestare. Perché quando un certo dirigente vestiva i colori bianconeri, eravate i primi a vergognarvi, indignarvi di tutto. Adesso però va tutto bene, questa cosa qui fa ancora più schifo. Allora io una cosa la capisco, ad esempio parlando di Milan, il Milan a palazzo non è forte e quindi non conta niente, ma non si può arrivare al punto che le squadre vengono penalizzate o favorite in base se sono forte o no a palazzo. Cioè non dare il rigore di Bologna a Torino al Toro è una cosa vergognosa, e magari per quel punto lì il Toro va in Serie B magari. Ma questo non ce ne frega niente, tanto è solo Cairo. Ma non funziona così, ragazzi, il mondo del calcio. Cioè, lo sport, non del calcio, lo sport non può funzionare in questa maniera. Io sono schifato perché il Sassuolo doveva rimanere in 10 due volte, perché c'era sia sull'occasione del rigore e sul fallo su Ghila, e invece la partita è finita tranquillamente 1-1. E questa cosa qua, ripeto, fa ancora più schifo.
0: Ti chiedono del gol annullato al Sassuolo invece.
1: Io quello non ho capito neanche perché è stato annullato, sinceramente. Ma io, ragazzi, sono sempre molto onesto. Sono sempre molto onesto. Il problema è che io riesco a svestirmi dei colori che indosso. Gli altri purtroppo no. E io di vedere questo schifo, continuamente, non me ne capacito. Poi mi hanno detto che quando ha fischiato, in realtà aveva fischiato prima, io me ne ero accorto che il fischio è arrivato prima, ma perché ha fischiato prima non l'ho capito, no, sinceramente.
0: Chiaro. Allora, mentre ti guardi la foto che ti ho mandato,
1: l'ho appena guardata.
0: Ti dico, quindi è finito già l'effetto del metodo orsato, secondo te?
1: Ma non c'è mai stato il metodo orsato, ragazzi, finiamola con queste leggende metropolitane. Non c'è mai stato, perché il metodo orsato, se così lo vogliamo chiamare, guarda caso dall'inizio dell'anno, perché questo è, ha sbagliato con talune squadre, invece non ha mai sbagliato. Quindi il metodo orsato non funziona, non c'è mai esistito, è una cazzata che ci hanno venduto. E come al solito, boccaloni, no? Capito? Cioè, se abbiamo... veramente, se abbiamo i pesci che vanno alla canna di Sanpei, tutti, boom! E tutti che ci credono. Problema che là c'è Sanpei Tioshi e noi siamo i pesci.
0: Ti chiedono anche che cosa ne pensi, se ti sta simpatico Jerry Mina.
1: No, a me è proprio il tipico giocatore, il tipico difensore che ho sempre odiato. Come odiavo Materazzi, perché era un come non mi è mai piaciuto Acerbi, perché a me i giocatori provocatori non mi piacciono. Poi uno mi dirà, vabbè, bravo, parli facile, tu ti sei abituato a Baresi, Nesta, Maldini, tutto questo genere di giocatori, ma a me il provocatore mi ha sempre fatto, scusate il francesismo, cagare, perché io sono antisportivi e non mi piacciono.
0: Torniamo
1: questo
0: indietro
1: tipo.
0: Ai tempi di Pasquale Bruno, o è una cosa diversa adesso?
1: No, è quel tipo di giocatore lì, ma come lo era Materazzi. Ragazzi, io ho calcisticamente avrei un sogno, sapere che cosa gli ha detto Materazzi nella finale del mondiale per 90 e passa minuti a Zidane. No, perché...
0: di meno, perché è stato espulso prima, però mi pare che Zidane l'abbia raccontato in qualche modo, mi pare.
1: Ma sì, ci ha provato, ma le parole esatte, perché per fare avere una reazione del genere a un giocatore devi averlo provocato continuamente. E Materazzi, questo genere di difensori, sono esperti. Ma ragazzi, ma io ho sentito cose, ad esempio su Pasquale Bruno, che si metteva il Vix sulle dita per mettere negli occhi così accecava gli attaccanti. Cioè, ma ragazzi, ma questo a me non è il mio tipico... difensore, a me piacciono i difensori eleganti come Baresi, come Nesta, nel passato Kroll, Scirea, questo tipo di giocatori, ma anche Cannavaro non era cattivo, cioè magari, o Vierkovud facevano interventi duri, ma non erano provocatori. E provocare, cioè, a me questa cosa qua non mi è mai piaciuta, ma poi ripeto, forse è anche per quello che a me anche gli attaccanti provocatori piacciono, che sia chiaro, cioè, quindi non è proprio il tipo tipo di giocatore che piace a me. Infatti io non sono mai stato un fan esasperato di Pippo Inzaghi, ovvio faceva gol per il Milan, ero contento, ma per me non è mai stato, io se devo fare una rosa non metterò mai Pippo Inzaghi nella mia rosa preferita, cioè, quindi, però sai, lì ognuno ha i suoi gusti, per carità. Però ripeto, tornando al discorso, a me quello che sta succedendo lo trovo una cosa vergognosa, perché voi pensate, guarda, perché si parla sempre quando fa comodo è errore, quando invece non fa comodo non è errore. Ragazzi, Lautaro Martinez con Napoli doveva essere espulso non una, due volte. Prima la gomitata e poi l'ammonizione là, che era doppio giallo, che non si può andare là a esultare. E ci esce poi questo articolo fantomatico, la storia di Lautaro che va a esultare per uno sulla sedia a rotelle. Non lo guarda neanche nella foto, è uno là che passa per caso. Non lo guarda neanche. Poi a Roma, gomitata anche lì, io se fossi un tifoso della Roma, è giusta l'espulsione di Malen, ma mi incazzo perché dico, ma come, quello là tira le gomitate, potevano giocare dopo due minuti in dieci tutta la partita, e invece io qua a Como per un intervento becco il giallo subito. Eh no, e così non va bene.
0: C'è un audio, andiamocela a sentire.
2: Jacopo, dai, sei ossessionato dall'Inter, ma non ti si può sentire ogni volta
1: sempre. E vedi, è il fenomeno ossessione. Di turno, ci abbiamo.
2: Disintossicati un po' da questa tua ossessione. Su, fallo anche per noi ascoltatori di TMV, non possiamo sempre sentire queste cose.
0: Ma io quello io non l'ho ascoltato prima, sia chiaro. Però insomma, è legittimo.
1: Ma non è legittimo un cazzo. Scusate, poi mi viene nervoso. Perché non riescono a capire
0: che stai parlando che in generale della gestione.
1: Esatto, devono togliersi sti colori. Non è colpa mia se ogni volta quando c'è un episodio strano è sempre da quella parte lì. Ma io gli ricordo a questo fenomeno che non mi ricordo il nome. Ricordo che quando questa cosa qua succedeva, che il signor Beppe Marotta, so tutto io, l'illustrissimo, era dirigente della Juve, io li ricordo i post degli interisti, con una Juve che non aveva neanche gli avversari, perché bisogna dire le cose come stanno, li ricordo tutte le polemiche qui e su e giù e ladri, me le ricordo, però quando poi arrivano da loro, disintossicati e parla un po', sei ossessionato. Io non sono ossessionato dall'Inter, io sono ossessionato da questo calcio vergognoso, perché non provo più gusto, perché io andare a vedere una partita dove dici ma è calcio di rigore, lo vedono tutti, ma se no, ma e arrivano i cavilli che non conosce mai nessuno. Questi cavilli compaiono da nulla, da taluni, che poi arrivano sti fenomeni, sti santoni che compaiono con questi cavilli, che tu dici, ma da dove è arrivato sto cavillo?
0: Ogni tanto...
1: Perché io mi chiedo, no? Perché poi divento pazzo, perché io giuro, io impazzisco. Ma se tu a Napoli, Frosinone-Napoli, c'è un calcio di rigore che è sbagliato, non è rigore, perché è evidente che non c'è calcio di rigore, ma quello non è un chiave evidente errore. No, ma c'è stato un tocco, allora il VAR non può intervenire. Ma allora che cazzo serve sto VAR? Interviene a intermittenza quando ha deciso qualcuno? Non mi parlate di chiaro evidente errore, non me ne parlate, perché se no non è un chiaro evidente errore, come l'anno scorso in Inter-Juventus, che secondo me lì si è deciso il campionato. Possono raccontarmi tutto quello che vogliono, ma quello si è deciso il campionato. Il VAR lì doveva intervenire perché erano due chiari evidenti errori, ma guarda caso c'è un cavillo che non ti fa intervenire. Ma allora adesso io mi continuo a chiedere, quando poi sento dire la stronzata del secolo, che mi sono sentito per da 40 anni che sento questa storia, ma gli errori alla fine dell'anno si bilanciano. Non è vero, questa è una cavolata grossa come una casa, perché gli errori non si bilanciano, perché gli errori hanno un peso specifico, punto e chiuso. È quello che fa la differenza, perché se tu mi dai il rigore o mi fai un favoritismo nel momento decisivo della stagione, dove magari prendo l'allungo, dove magari è, poi se ho 15 punti di vantaggio e mi dai 5 penalizzazioni alla fine, ma che me frega a me che ho già vinto lo scudetto.
0: Allora, tra tanti messaggi, diciamo, ovviamente non dalla tua parte, c'è Federico da Modena invece che dice: vorrei più persone come Jacopo in posti come la Lega e la Federazione, per non dire nel giornalismo, e ti ringrazia. Ti aggiungo come riflessione che stai facendo tu, sono sicuro che la vuoi aggiungere anche tu, al di là di tutto quelli che possono essere errori continui da una parte o dall'altra, come succedeva, che ne so, per il Milan, per la Juventus, per l'Inter, tu penserai, sono sicuro, non ce n'è neanche bisogno quando ci sono delle squadre che sono nettamente più forti di altre, quindi poi se una squadra è più forte a vincere vince, è chiaro che tu dici, per la volta che magari c'è l'occasione,
1: ti faccio un ragionamento. Vai. Guarda caso, il denominatore comune c'è sempre quel dirigente. Tu ti ricordi quando Bonucci era arrivato a giocare al Milan?
0: Sì, come non lo ricordo.
1: Improvvisamente, esatto, improvvisamente questo non sposta solo gli equilibri, qualcosa che va oltre il negativo. Ogni intervento giallo, non può aprire bocca, giallo, rosso, un disastro. Ma se tu hai la possibilità di giocare senza mai che puoi urlare, puoi fare quello che vuoi, protestare, fare falli, perché tanto te la mandano sempre buona, giochi meglio. Questa cosa succede anche con un giocatore turco che si è appena fatto il trapianto di capelli, che si chiama Calhanoglu, che quando giocava al Milan un intervento rosso, giallo, gioca di là, può fare quello che vuole, e allora è ovvio che giochi meglio. Ma questo non lo dico io. Se andiamo a giocare a calcetto tu ed io sono decisamente fuori forma, ma se posso picchiarti e non vengo sanzionato, vinco. Allora, una volta mi vai via, due, ma la terza ti arriva la randellata, te non ti rialzi più, non l'ho mica fatto apposta, poi faccio, ma cosa? Via. Cioè, ragazzi, ci sono, io ricordo l'anno scorso, adesso io mi ricordo più quelli del Milan perché seguo da vicino il Milan, ma Rabiot l'anno scorso prende un fallo e fa, perché l'hanno espulso? Quando ci sono giocatori che si vanno là a muso duro e gli dicono è un altro campionato e fischi quando lo dico io. Oh!
0: Jacopo, tornando, chiaro il tuo sfogo, è comprensibile sotto tanti punti di vista, perché alla fine secondo me le problematiche non sono cambiate nella
1: tua. Devo dire c'era che la grande occasione con Calciopoli, ma non è stato fatto.
0: Adesso c'era un'altra grande occasione con l'azzeramento della Federcalcio e con l'azzeramento del vertice dell'AIA, ma mi sembra che per tutta una serie di situazioni alcuni ruoli non sono stati spostati, quando magari si poteva azzerare tutto, togliere anche ogni tipo di sospetto, e ricominciare tutto da capo, ma purtroppo è così. Tornando sul campo invece, io ti chiedo, mi dai un tuo giudizio ad oggi, è presto, siamo al 13 ottobre eccetera eccetera, di Gonzalo Ramos? C'è un giocatore che può essere sfruttato meglio, un giocatore che ti ha un po' deluso, un giocatore che può fare meglio, che farà meglio, qual è la tua opinione?
1: Allora, che possa essere sfruttato meglio, direi decisamente meglio. Che può far meglio, decisamente deve far meglio. Io le uniche giustificazioni che do a Gonzalo Ramos, che arriva in un campionato nuovo e si deve inserire in una squadra nuova che non ha ancora trovato una quadra. Perché la dimostrazione sta che col Portogallo gioca 3 partite e fa 3 gol. Quindi vuol dire che il ragazzo c'è. Il problema è come mai Gonzalo Ramos non viene mai messo in condizione di calciare in porta? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Secondo me, finché non si trova una quadra vera, questo problema non verrà mai risolto. Cioè, la quadra vera vuol dire trovare, io lo dicevo anche prima della sosta, lavora su un 11 iniziale che si affiata, poi inizio a inserire i panchinari. Se non fai questo lavoro, la vedo veramente difficile poter avere un passaggio in avanti. Lo vedo veramente difficile, se non impossibile, perché se non ci si concentra su un 11 è dura. Perché io ti dico, di tutte le squadre riesci più o meno a dire l'11, del Milan fai fatica. Anche adesso c'è stato questo cambio di modulo, ammesso che sia definitivo, ammesso che sia definitivo, ma bisogna capire, ma se c'è stato un cambio di modulo hai rallentato ulteriormente il processo di crescita. L'unica cosa che mi fa in questo momento ben sperare dal Milan, che nonostante io abbia detto per tutta estate che bisognava intervenire in difesa perché i difensori erano scarsi, però oggettivamente il Milan non ha preso tanti gol, cosa che invece io ricordo all'inizio dell'anno dicevo, ma giocando così alti prenderemo 3-4 gol a partita. E io ero uno di quelli che diceva magari 3-4 no, ma un paio li prendi. Invece devo dire che la difesa, se andate a vedere, i gol che ha preso non sono mai stati per cioè più che altro errori individuali, anche il gol preso col Sassuolo, perdi la marcatura, ma non è colpa dei difensori che c'è del modulo, perché su un calcio d'angolo prendere un gol non c'entra un cavolo il modulo, lo sappiamo tutti. E quindi allo stesso tempo ti dico, è quella situazione che non è, per me Gonzalo Ramos può soltanto migliorare. Poi se il discorso invece sempre del solito legato, ma è costato troppo, va bene, parliamone, possiamo sedermi qua e discutere per ore. Io continuo a dire che gli attaccanti veramente forti costano abbondantemente sopra i 100 milioni, abbondantemente. E io vi faccio un esempio, ditemi voi il valore di Haaland, Mbappé, di questa gente qua, perché poi quando si parla di calcio, di attaccanti, la gente vuole quel tipo di giocatore. Ditemi oggi cosa vale Haaland. Io dico che per me sei più vicino, hai superato anche i 200, non sei sotto, li hai superati. Mbappé non ne parliamo, e se vi chiede, voi pensate che Isak, che è un buon attaccante, ma lo voglio dire che vale Ramos, ma quello è, l'hanno pagato 150 milioni di euro. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè purtroppo sono questi i valori. Oggi ti devi accontentare e avere delle intuizioni e non avrai mai un fuori classe, perché è lì da vedere, perché se voi mi definite fuori classe Hollywood, io alzo le mani. Per me è un buon giocatore, è un buon giocatore.
0: La prova è che immaginiamo un enorme paradosso, perché le cifre le hai dette tu. Haaland nel Milan, il Milan sarebbe primo secondo te? Secondo me sì.
1: Sì.
0: Lo penso anch'io. Haaland nella Juve, la Juve sarebbe prima adesso? Secondo me sì.
1: Haaland nel Napoli. Il problema è che
0: ci sono dei giocatori che determinano.
1: Nel Napoli forse Allegri riuscirebbe a non farlo calciare neanche lì. Però il discorso è che stai parlando di Haaland, che se non è il 9 più forte al mondo è il secondo.
0: Sì, ma diciamo che secondo me è il 9 più forte al mondo.
1: Anche per me, però
0: sì.
1: Uno poi magari arriva.
0: Abbiamo fatto il paragone addirittura extratemporale con Batistuta, e devo dire che 9 su 10 mi hanno detto Haaland.
1: Per me è più forte Haaland di Batistuta, anche se per me Batistuta era un giocatore incredibile. Però Haaland, ragazzi, è anche a detta degli ex calciatori, che loro ti dicono sempre, quello non giocherebbe. Haaland è l'unico che ti dicono sicuro, no, quello giocherebbe anche nel nostro calcio. Cioè, ragazzi, però ripeto, quei giocatori lì in Italia non ci vengono. Non ci vengono. Perché se devono andare via dalla Premier, preferiscono prima la Liga Spagnola, poi preferiscono i soldi delle Arabie e della Turchia. Da noi non ci vengono. È inutile che ci facciamo tanti voli. Ah, no. Non è vero, perché poi quando sento, e non dico chi, alcuni opinionisti dire, allora vendiamo questo 50, questo 70, questo 80 e compriamo lui, ma non è così, non è così, a parte che devi rimpiazzare i tre che hai venduto, ma questo è un altro discorso, ma questi non ci vengono comunque. La Juve ci provò con un Ronaldo che comunque era già fine carriera perché aveva già 32 anni e di portare, ma sì, ma ha fatto bene, ma aveva fatto un all-in clamoroso che gli è andata pure male. Perché purtroppo sono giocatori che non sono più sostenibili per il calcio italiano. Magari tra 10 anni, tra 20 anni, lavorando bene, cambiando i vertici alti, tanto non lo faremo mai, perché noi queste cose qua, noi facciamo il passaggio di consegne, no? Dall'anziano all'altro anziano, ma noi non cambieremo mai il calcio, a noi va bene così, rimanere fermi in questo stallo di calcio anni 90, che comunque senza i soldi è la qualità degli anni 90, a noi va bene questo, va bene, ma poi non ci lamentiamo, ed è giusto che ci prendiamo gli arbitraggi sbagliati, ed è giusto che ci prendiamo le supercazzole ogni volta da opinionisti, robe, giornalisti, dirigenti, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Poi quando arriva uno, e sto giro mi voglio celebrare da solo, arriva uno come me che dice le cose come stanno, viene deriso e preso per il culo da tutti. Va bene, prendetemi in giro, quando morirò mi direte che avevo ragione.
0: A proposito di questo, e chiudiamo, quindi ti darò il diritto naturalmente di replica, non so il contenuto di questa nota audio, ce ne sentiamo un'altra, credo sia ancora da parte di qualcuno che magari non è d'accordo con te, risposta breve così poi ci salutiamo. Però dai, diamo spazio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
3: Jacopo, io ti capisco perché anche da giornalista tifoso quello che dici comunque ha un senso, no? Perché giustamente quando uno pensa di aver subito dei torti è anche giusto che lo faccia sapere. Però io vorrei solo ricordare, quando si è iniziato a parlare della Marotta League, no? 2 anni fa comunque, so se era stato Zazzaroni o qualcun altro, comunque vorrei ricordarti soltanto che poi noi abbiamo subito 3 arbitraggi con Roma, che era anche la Lazio stessa e mi sembra forse anche il derby, adesso non mi ricordo, comunque le 3 partite a Bologna, in cui abbiamo subito 3 torti arbitrali che comunque ci sono costati lo scudetto. Quindi voglio dire, sta Marotta League può avere il peso che vuoi, ma alla fine se gli arbitri decidono di arbitrare nella giornata sbagliata contro di te non puoi farci niente. Noi comunque ci abbiamo rimesso uno scudetto.
0: Comunque grazie alla pacatezza.
1: No, la domanda è come ci sei arrivato a lottare lo scudetto? Perché è diverso. Perché sai, io ho fatto l'esempio di Cialanoglu, di Bonucci, di tanti giocatori. Se tu hai possibilità di giocare spensierato, di protestare, di mettere pressione e nessuno mai ti punisce, giochi meglio. Ragazzi, adesso io non voglio dire, ma voi guardate quelle rare volte che danno un fallo contro l'Inter, gli arbitri come vengono accerchiati. E ricordo polemiche per un Bonucci che accerchiò l'arbitro e andò lì contro. Ve lo ricordate?
0: Sì, sì, il famoso testa a testa, che però era una versione di prospettiva.
1: Esatto, ma guarda caso c'era uno stesso dirigente. Però fa niente, perché ormai è passato che se uno fa ste robe è abile. Quindi abbiamo un dirigente molto abile. Però ragazzi, voi guardate, bisogna essere onesti. Perché se altri giocatori vanno lì e dicono mezza, giallo. Certi giocatori vanno a fanculo, perché questo fanno. Okay. Bestemmiano e dicono che non è vero e giurano sui figli. Cioè le fanno di cotte di crude, spariscono gli audio, sparisce tutto.
0: Jacopo, ti devo salutare, chiarissimo.
1: Ma questa roba qua deve essere chiara. Ragazzi, guardate il caso Acerbi, Juan Jesus. Juan Jesus andò davanti alle telecamere e disse no, ma è finita qui, sono cose di campo, non me ne frega niente. Questi hanno negato dalla fine alla fine sempre e non è successo niente. Ragazzi, non è giusto, non è corretto. Poi io posso essere il primo a dire, ma tra giocatori in campo se ne dicono e finisce lì. Posso essere il primo a dirlo. Ma se c'è un regolamento che va fatto rispettare per i giocatori del Frosinone, adesso è la prima squadra che mi è venuta in mente, deve essere fatto rispettare per quelle mie, Inter e Juve, non a caso, perché se no non andiamo d'accordo.
0: Chiarissimo. Punto. Grazie Jacopo, ti giriamo la puntata, ciao.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Jacopo, ci fermiamo, al rientro Pierpaolo Matrone, le ultime in casa Napoli, poi Lenval Negri, vi aspetto.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
5: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
6: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. È una partita di Champions, e la partita di Champions è sempre difficile da giocare.
4: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento di andare a proiettarci verso la sfida di Champions League di questa sera tra Villarreal e Napoli. Lo facciamo con Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Pier, tanto diciamo la vittoria contro il Frosinone ha dato una boccata d'ossigeno e mi sembra di vedere anche un po' di fiducia nell'ambiente, perché anche i colleghi che magari erano un po' più perplessi su Massimiliano Allegri hanno ritrovato un po' di fiducia all'ambiente, anche i giocatori pure. Si era parlato a lungo di un De Bruyne che in nazionale era una offriva certe prestazioni che col Napoli non offriva, invece è stato il trascinatore nella sfida contro il Frosinone e quindi boccata d'ossigeno fondamentale. Adesso però tocca vincere a Villarreal, ti chiedo qual è lo stato di fiducia della squadra, dell'ambiente e soprattutto come ci arriva, con quale formazione questa sera il Napoli contro il Villarreal.
1: E diciamo che la partita contro il Frosinone ha restituito un po' di ottimismo. Io mi ero iscritto, come sai, al partito di quelli che erano un po' scettici su Massimiliano Allegri e che erano abbastanza negativi dopo la partita di Firenze, dopo l'avvio di campionato fatto di pochi gol e di poche vittorie, soltanto due nelle prime sei partite. Però la partita con il Frosinone pare aver tracciato una strada, perché si sono visti dei cambiamenti importanti, un Napoli finalmente aggressivo, un Napoli con gli attaccanti a fare gli attaccanti e non i terzini, un Napoli che di certo ha voglia di esprimere un buon calcio in questo momento, e quindi per questo è cresciuta un pochino la fiducia, sia nell'ambiente sia all'interno dello spogliatoio, perché poi ieri era stato il buon turno per la rifinitura. Anche la squadra mi sembra molto più sorridente rispetto a qualche faccia cupa che invece si era toio, perché poi ieri era stato il buon turno per la rifinitura. Anche la squadra mi sembra molto più sorridente rispetto a qualche faccia.

0: e Alisson Santos. Quindi è chiaro che in questo momento la partita con il Frosinone abbia dato dei segnali importanti e abbia fatto crescere l'ottimismo all'interno dell'ambiente, all'interno dello spogliatoio, però adesso c'è bisogno del riscatto anche in Europa, perché poi la prima partita contro l'Arsenal, al netto del risultato che è stato di misura in favore dei Gunners, è stata una partita molto negativa di un Napoli che è stato fin troppo passivo e che è completamente opposto rispetto a quello che si è visto con il Frosinone. Quindi stasera, e dal punto di vista del risultato, ma soprattutto dal punto di vista della prestazione, ci aspettiamo comunque una prova in linea con quello che si è visto col Frosinone.
1: Su un campo difficile, comunque, anche se l'inizio in Liga del Villarreal non è stato tra i migliori, ma soprattutto parliamo anche delle aspettative De Laurentiis, che credo abbia scelto poi Allegri non solo per dare continuità, non solo perché si fidava, non solo perché era amico da tempo e quindi ha sempre avuto un po' questo pallino, ma lo abbia scelto per avere una continuità diversa in Champions League rispetto a quello che ha offerto Conte, per esempio.
0: Assolutamente sì, la Champions League è un cruccio del presidente. Io ricordo, ero a Castel di Sangro dopo il terzo scudetto, il primo della sua era, quindi quello con Spalletti, e sul palco della presentazione della squadra lui fece capire che comunque avrebbe gradito, insomma, un percorso importante in Champions League, che da quel momento poi non c'è mai più stato, perché lì si fece il record con i quarti di finale contro il Milan, poi il Napoli ha sempre fatto male da Garcia fino ad arrivare ad Antonio Conte. Quindi è chiaro che la Champions League sia un obiettivo importante. Ieri Allegri in conferenza stampa ha detto l'obiettivo è rimanere dentro questa competizione quando saremo a marzo, quindi vuol dire che l'obiettivo minimo stagionale per quanto riguarda la Champions League su diktat presidenziale non è neanche quello dei sedicesimi, quindi neanche entrare nelle prime 24, ma arrivare agli ottavi di finale. Quindi sicuramente la pressione in Champions League aumenta perché poi giochi sul campo di una squadra comunque forte. È vero che non ha cominciato bene il Villarreal in Liga, ma è comunque una squadra di tutto rispetto, una squadra che per valore assoluto è una squadra da Champions League assolutamente, che non va sottovalutata. Il presidente con le sue dichiarazioni ha restituito fiducia anche a Massimiliano Allegri in un momento in cui comunque già il campo gliene aveva dato. Quindi sicuramente l'entusiasmo per questa partita c'è, e credo che ci siano anche i margini per fare bene, nonostante poi qualche assenza, nonostante dei cambiamenti di formazione che Allegri ha in mente.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Alain Valnegri, buongiorno, ciao Alain. Alain, devi attivare il microfonino, Alain, perché altrimenti non ti sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Eccoti, buongiorno Alain. Alain, quali sono i rischi del Napoli sul campo del Villarreal? Villarreal che non è partito benissimo, ce lo presenti un po' in questo stato di forma?
2: Di non essere il Napoli. Villarreal in un momento delicato, partito a stento, poi ha fatto quelle due vittorie contro Malaga e Levante che hanno dato un po' di tranquillità al nuovo progetto tecnico con Perez in panchina. Adesso stasera per loro è una prova. È vero che a Madrid non so come considerarlo, perché Madrid non sta benissimo, però comunque ha dominato la partita e avrebbe meritato di ganare comunque con un risultato maggiore dell'1-0. Il gran vantaggio è che comunque il Villarreal vuol giocare. Il Napoli, se segue comunque il dogma di Allegri di comunque difendere bene e ripartire, troverà spazi in contropiede. Non è la prima volta che giocano contro,
1: No. Allegri contro il Villarreal, dici?
2: Varie sfide con la...
1: Sì. No, con la Juventus l'ha affrontato spesso il Villarreal. Qualche volta si è anche fatto male.
2: Anche il Napoli.
1: Anche il Napoli, sì, assolutamente.
2: Sì. E niente, adesso aspettiamo. Vediamo anche l'Inter stasera, che comunque col Bruges è una gara diversa, contro una squadra che potrebbe creare comunque le difficoltà all'Inter.
1: Senti, a proposito, infatti questo poi ti volevo chiedere, quali sono? Cioè, è un Inter che deve stare abbastanza tranquilla, anche qui basta che l'Inter fa l'Inter e non ci sono problemi, o c'è qualcosa che vuoi indicare nel Brucio come pericolo particolare? Tre soldi lì davanti potrebbe essere, per esempio, uno di questi spauracchi.
2: Il progetto è differente. Il Brucio è una squadra che comunque lavora benissimo con i giovani, che li sa valorizzare e poi li rivende

0: benissimo. Ogni estate comunque il Bruges perde 2, 3, 4 calciatori che gli facevano la differenza l'anno prima. Adesso quest'anno stiamo vedendo comunque un Bruges che si sta rendendo secondo i suoi standard. In Belgio è seconda, in Europa ha perso la prima con l'Aston Villa. È una squadra che ha comunque talento a livello offensivo, a Forz, che comunque negli spazi in campo aperto è molto forte, c'è una corsa, probabilmente la prossima vendita grossa del Bruges era proprio lui. Ha preso Jan Virgili, canterano del Barça, più fantasista che un'ala verticale, muove bene tra le linee, Merlesen lo conosciamo, e poi ha tre soldi, io voglio vedere tre soldi giocare in Italia.
1: Cara San Siro, qual è il valore di mercato di tre soldi invece Allen, secondo te?
0: Ma alla fine, se la Premier decide che vuol prendere tre soldi, prenderà tre soldi. Al di là della volontà del calciatore, sappiamo che il Bruges comunque negoziare col Bruges è tosta, eh? Ricordati con De Ketelaere, sì. Con Jashari pure,
1: sì.
0: È una bottega cara, dunque devi arrivare comunque con i soldi. Tre soldi, il gol costa caro. Tre soldi nel panorama europea, ma anche mondiale, degli under 21 è uno dei centravanti dominanti. È chiaro che fa gol a tante squadre e lui ha fatto una scelta intelligente andando in Belgio. La prima stagione comunque è stata a gran livello, perché comunque ha segnato più di 20 gol in tutte le competizioni, e quest'anno comunque è partito bene, sta mantenendo un po' la media gol di un gol ogni due partite anche in campionato in Jupiler Pro League.
1: No, secondo me sarà un prezzo inavvicinabile, come dici tu, se lo vogliono in Premier lo prendono in Premier. C'è un'altra gara questa sera che mi intriga tantissimo, voglio il tuo parere, Atletico Madrid United, anche perché qui probabilmente ancora una volta lo United si avvicina a delle prove del 9 importanti per andare avanti col progetto tecnico. Ieri si era parlato con insistenza di un Antonio Conte che potrebbe subentrare sulla panchina dello United. Parlammo però di un United che non stava facendo malissimo, dopo però insomma va detto che sembra di vedere sempre la stessa stagione dello United, a un certo punto è comunque deludente.
0: Sì, è un bel bisturi, rischia, riesce, è partito male. Io ho visto la partita col Tottenham, ho guardato la partita, United molto deludente. Tottenham, al di là della drammatica situazione di classifica che ha, doveva portarla a casa questa vittoria. United ha creato poco, ma poi io quando guardo lo United, a cosa vuol giocare? Non si capisce da anni, ha perso l'identità proprio. Cambiano sempre allenatori con idee di calcio diverse. Carrick fece bene l'anno scorso portandola al United in Champions. Però l'inizio di stagione è molto negativo. Ha vinto solo con l'Ipswich, ha vinto quella partita con il Sabah Baku in casa, però a parte quello comunque ha perso in casa col Brighton, ha pareggiato col Fulham che non sta andando bene, ha perso il derby, ha perso a Hull, ha pareggiato ad Everton. Diciamo che ha iniziato male la stagione, e sappiamo che quando inizia male la stagione a Old Trafford è difficile mantenere, anche se sei stato un ex calciatore. Dunque vedo l'Atletico molto favorita stasera, e vedremo se la squadra di Simeone riesce a giustificare quel favoritismo, perché ultimamente con gli inglesi comunque sta soffrendo l'Atletico. Vedremo stasera se riesce a rompere un po' quella piccola maledizione.
1: Senti, a proposito di maledizioni, Simeone ha sciolto quella su David?
0: Beh, diciamo che David comunque è entrato alla grande nel mondo atletico, e questo per la Juve è una gran notizia, perché comunque si sta rivalorizzando e la Juve potrà fare una plusvalenza importante, considerando che comunque lui arrivò a zero. dunque, sì, ma per il calcio diretto di Simeone, David è perfetto per attaccare gli spazi, per aprire anche i corridoi, le diagonali agli esterni. Gioca in una squadra che normalmente ha molto più talento rispetto alla Juventus a livello offensivo, senza togliere nulla alla Juve, ma no, certo. Quando hai il tuo parco trequartisti, Lookman, Simeone, hai Baena, hai Lee Kangelin, hai Sorloth, David, Alvarez, cioè poche squadre in Europa hanno quel parco attaccanti. E adesso vedremo se Simeone riesce ad alzare un titolo, perché inizia ad essere pesante comunque il fatto di non alzare titoli quando hai quel budget, perché l'Atletico fa mercato comunque, a pari di Atletico, di Reale e Barça.
1: No, no, è chiaro, questo comincia a diventare troppo lunga l'assenza da trofei per tutti gli investimenti fatti, per quello meraviglioso stadio costruito, quindi deve portare a casa qualcosa, anche insomma, netto del fatto che Julian Alvarez non sta vivendo una stagione che avrebbe voluto vivere, che avrebbe, si sarebbe immaginato altrove. Ma ne parliamo domani. Grazie Alen Valnegri.
0: Ciao Enzo, grazie, ciao.
1: E allora, no, ci chiedete perché non riprendere David, perché alla Juve invece non funziona, quindi non, a parte che non puoi, perché il prestito poi ha le garanzie che poi l'Atletico Madrid può conservarlo per quest'anno, poi l'anno prossimo si ridiscuterà, ma è un giocatore che magari funziona, come diceva Len, in quel contesto di squadra, un po' diverso invece, è più difficile nel contesto di squadra Juventus, dove è stato bocciato e quindi la Juventus conta a fare una grande plusvalenza. Dobbiamo salutare, saper partire Maracanà, grazie ad Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: Grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
3: Un saluto dalla redazione.
4: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
3: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
4: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
3: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
4: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
3: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kia Lami.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Sì, partita interessante, divertente, giocata a buon ritmo. La Roma, devo dire che Dybala si è mangiato un gol, ragazzi, che il Dybala che conoscevamo, insomma, non avrebbe mai fallito quel gol, da solo, completamente a 6 metri dalla porta, ha passato il pallone al portiere. E l'espulsione di Malen ovviamente ha inciso molto anche sulla prestazione della Roma nel secondo tempo, però mi ha dato una grande impressione di solidità la squadra di Gasperini.
2: Ho percepito e mi hanno confermato quello che pensavo, che sono due squadre forti, due squadre organizzate, chi per un modo, chi per un altro. La Roma mi ha dato ulteriore conferma di essere una squadra comunque che atleticamente e fisicamente sta bene, starà bene, perché Gasperini è un allenatore che fa stare sempre bene le squadre.
3: C'è la regola comunque. Non è rigida, e non sto parlando del singolo episodio, ma se non ci sono dei termini estremamente rigidi nel regolamento, se sono suscettibili di interpretazione, tra 100 anni chi ci succederà ridirà le stesse cose. No, forse no, perché poi tra 100 anni giocheranno i robot e avremo risolto, però dico...
4: Sinceramente mi è piaciuta di più la Roma. Il Como quest'anno secondo me è in difficoltà, a parte contro la Roma è sempre difficile giocare perché marca uomo, insomma sappiamo le caratteristiche dei giocatori di Gasperini. E poi per me l'arbitro l'ha rovinata perché a fine primo tempo quello era fallo su via.
5: Sicuramente c'è un problema a livello qualitativo della rosa, però io mi faccio anche altre domande. Cioè, questa è una squadra con la gestione Spalletti, continua a fare fatica contro i blocchi bassi. Cioè, non è questa la prima partita in cui la Juve perde punti contro squadre che tendono a difendersi in basso. Le soluzioni le deve dare l'allenatore. Maracanã.
6: Il ritmo.
7: Beh, il ritmo proviamo a darglielo noi, quindi buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento di Maracanã, come sempre con voi sia sulla nostra app che sul canale 61 del Digitale Terrestre Club TV, quindi vi terremo compagnia fino alle ore 17 con tanti approfondimenti, oggi tanti approfondimenti, naturalmente occhio forte alla Champions che torna questa sera con i primi due impegni delle due italiane. Esatto, quanto mi piace sentire questa musichetta che ci accompagna in questi giorni. Sì, perché torna la Champions e quindi Napoli e Inter oggi in campo, quindi andremo un po' a sentire le ultimissime, a commentare le eventuali scelte degli allenatori, poi ci proiettiamo già sulle sfide di domani perché toccherà a Como e Roma, tra l'altro la Roma una partita molto affascinante contro il Real Madrid di José Mourinho che torna all'Olimpico, caro Francesco.
8: Sì, è la sfida sicuramente più affascinante, quella della Roma contro il Real Madrid. Oggi alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini insieme a Malen per presentare la sfida in un Olimpico che insomma è pronto a riabbracciare José Mourinho dopo insomma quell'esonero che non ha permesso una degna celebrazione per quanto riguarda lo Special One che torna grande. Dopo aver sfidato il suo passato, vinto contro l'Inter, adesso si prepara a questa trasferta contro una Roma che ha bisogno anche di mettere punti importanti anche per quanto riguarda insomma la Champions League e la ricerca della prima vittoria. Poi c'è il Como che invece dovrà sicuramente proseguire rispetto a quanto fatto nella prima partita e soprattutto l'Inter che stasera affronta il Bruges in una sfida molto particolare che lo vedrà incrociare non solo Tresoldi che è l'attaccante così diciamo corteggiato dall'Italia ma anche Sommer, il suo ex portiere, fino alla sfida ad una delle tante sfide contro le spagnole, caro Marco, tra Champions ed Europa League. Ovvero il Napoli che va ad affrontare in trasferta il Villarreal.
7: Sì, Villarreal, quindi il Napoli che dopo il successo con il Frosinone affronta appunto il Villarreal. Poi ci sono anche altre situazioni che riguardano praticamente il nostro campionato perché ieri sera si è conclusa di fatto la sesta giornata con la vittoria dell'Atalanta e la vittoria del Torino La vittoria dell'Atalanta ha sancito anche, e qui abbiamo il comunicato ufficiale che già vi è stato letto, ma lo rileggiamo magari proprio a beneficio di chi sta davanti alla TV in questo momento, perché la vittoria dell'Atalanta ha determinato l'esonero di Stroppa, il tecnico del Venezia. Il Venezia ha anche effettuato il comunicato, quindi ufficiale l'esonero del tecnico, e quindi il comunicato ha sancito la fine del rapporto con Stroppa. E che cosa si dice sulla panchina a proposito del Venezia, caro Francesco?
8: Che se in mattinata sembrava dovesse esserci candidatura forte da parte di Zanetti, adesso stanno crescendo Eccola. Le quotazioni di Davide Nicola, che sta in questi minuti risolvendo con la Cremonese, considerando che era stato esonerato e quindi c'era ancora un contratto in essere con la Cremonese, dunque si sta liberando per poter diventare l'allenatore del Venezia. Alla fine di un vero e proprio casting per quanto riguarda l'allenatore del Venezia, perché ci sono stati anche diversi no, alla fine si è scelta insomma la strada di una vecchia volpe della salvezza come Davide Nicola, che probabilmente sarà a tutti gli effetti nuovo allenatore in Serie A, che è quello del Venezia. Lo avevamo detto, se ti ricordi, caro Marco, dopo l'ultima giornata prima della sosta, che ci sembrava insomma una scelta anche piuttosto coraggiosa quella del Venezia, di confermare un allenatore che non aveva fatto neanche malissimo dal punto di vista del gioco neanche ieri sera, e il risultato che pesa sono i risultati che pesa, quello zero in classifica, ma soprattutto le tante sconfitte di un Venezia veramente in difficoltà.
7: Che poi ti devo dire che ieri sera, tutto sommato, il Venezia ha avuto tantissime palloni per accorciare, addirittura per entrare fortemente in partita. Le occasioni le ha create come in altre partite. E certo, si conferma una cosa in questa, diciamo, situazione, che Stroppa è un allenatore molto bravo in Serie B, ha fatto più di una promozione, però quando arriva in Serie A trova delle difficoltà. Molto probabilmente non sono solo sue, ma anche della squadra che allena, che non è spesso attrezzata, diciamo così, per fare bene o comunque per cercare di salvarsi dalla retrocessione. Vediamo adesso questo cambio che cosa potrà portare, però mi sento di dire che a livello di qualità di calcio il Venezia anche ieri sera, cioè se ti devo dire, ha fatto meglio il Venezia dell'Atalanta che ha vinto.
8: Sì, poi non
7: concretizzo. Io ho visto la partita meglio il Venezia rispetto all'Atalanta, poi è chiaro che l'Atalanta ha fatto la differenza anche con i giocatori, tra l'altro cambiando modulo, perché ieri si è visto un modulo diverso da parte di Sarri.
8: Io dico anche attenzione a Runjanić, perché c'è un Udinese in grave crisi, quarta sconfitta consecutiva. Bravo, dopo un inizio importante l'Udinese sta andando veramente in crisi, e attenzione perché tra l'altro, Marco, se guardiamo la classifica ci sono tante squadre a 4 punti, ce ne sono ben 5, Udinese, Monza, Genoa, Parma, Fiorentina 4 e il Venezia 0, quindi attenzione
7: turno.
8: Perché l'Udinese è in grande crisi. Il prossimo turno non solo vedrà Venezia-Napoli, ma c'è anche Udinese-Lecce, che
7: è
8: forse decisiva per Di Francesco, che è un altro particolare. Fiorentina-Como Parma no, però sai, il Torino per esempio ieri ne è uscito bene,
7: ha vinto la partita,
8: ha vinto ed è quello che deve fare il Torino.
7: Guarda, hai detto bene una cosa, perché l'Udinese mi era piaciuta moltissimo all'inizio, mi aveva colpito per questo modo di stare in campo, e devo dire invece che poi andando avanti questa squadra sta trovando grosse difficoltà, e quindi hai detto bene, è anche lui un allenatore che potrebbe essere a rischio nonostante la partenza positiva che aveva.
8: Un altro Juric che tra l'altro sfida il Cagliari.
7: Esatto, quindi anche lui sarà un turno che paradossalmente potrebbe far qualche altra vittima in panchina. Sì. Che però io dico una cosa, ma ste 3 settimane che sono servite, scusate? Ma cioè, era meglio veramente valutare dei cambi in queste 3 settimane. Se tu poi parti e devi mandare via allenatore. Venezia, voglio dire, era una valutazione da fare.
8: Cosa ti serve? Cosa ti serve la sconfitta con l'Atalanta per capire che devi cambiare allenatore? lo sai che
7: oppure a quel punto
8: allenatore.
7: Non lo cambi più, lo tieni a prescindere.
8: Esatto, a questo punto tieni questo, a prescindere,
7: a questo punto
8: vai
7: non
8: alla
7: lo cambi
8: prossima.
7: Più, vai avanti, superi le
8: sì,
7: partite
8: però
7: difficili.
8: La prossima c'hai il Napoli.
7: Che pensi di vincere con Napoli? Pure esatto. Se c'era Stroppo o viene un altro, esatto. Pensa di poter fare un risultato pieno. Può essere tutto nel calcio, però insomma è molto complicato, dai. Va bene, dai, queste sono alcune. Poi dobbiamo approfondire anche la situazione di altre squadre. Lo faremo nei prossimi giorni, accompagnando praticamente tutto. Oggi, tra l'altro, vi dico che ci sarà anche un approfondimento. Ritorneremo sulla situazione del City con chi la segue veramente molto bene nel dettaglio, perché il City comanda la Premier, ma è stato, possiamo dire, sbeffeggiato da tutta la Premier nell'ultimo turno. Quindi ha vinto contro il Liverpool in maniera netta, ma ha dovuto battere anche, diciamo così, i tanti sfottò che in questo momento accompagnano la squadra che è in testa alla Premier League. Quindi vediamo che cosa sta succedendo, chiederemo al nostro, diciamo così, specialista del settore che
8: tra
7: cosa sta
8: ci
7: avvenendo.
8: Ci sono le parole anche di Gerrard che sono state molto forti, perché
7: credo.
8: Dice servono sanzioni pluriennali, non credo che mandarli in Championship sia giusto per il campionato, perché non sarebbe abbastanza, tornerebbero subito competitivi. Penso serva un blocco del mercato e penalizzazioni in classifica per un determinato periodo, bisogna farli soffrire come hanno fatto soffrire tutti gli altri per 9 o 10 anni abusando del loro potere. Bisogna dare un esempio.
7: Mamma mia. Allora, vediamo poi quello che succederà per quanto concerne appunto la Premier League. E poi ci sono anche le nostre situazioni interne, che dobbiamo, ad esempio, in casa Milan, caro Francesco, c'è un clima non proprio, diciamo così, sereno. Sembra che Cardinale sia proprio molto, molto, molto arrabbiato, anche con l'allenatore, con i giocatori, salva soltanto, ho letto, Gonzalo Ramos,
8: Moreira
7: e Pulisic. Cioè,
8: e
7: quindi,
8: Boccia, Rabiot e il gioco di Amorim.
7: Ah, Rabiot pure Boccia?
8: Sì, sì.
7: Ah, hai capito? Pensavo che si salvasse invece Rabiot. Quindi Boccia, Rabiot, però Gonzalo Ramos lo salva.
8: Allora, te le leggo
7: 75 milioni, ha fatto lo stesso gol, un gol come Pinamonti.
8: Sì, salva Ramos, Cardinale, perché crede che sia il gioco non lo aiuti.
7: Ok.
8: E quindi...
7: Quindi mi stai dicendo che pure il tecnico Amorim ha praticamente i giorni contati? Hai sentito ieri Pellegatti che ha detto?
8: Io dico che anche la partita col Salisburgo, considerando come è andata la prima in Europa League, è indicativa.
7: Vedi,
8: dici che
7: c'è il timer.
8: Dici che c'ha le ore.
7: Pellegatti ieri è stato molto chiaro, ha detto che non c'è nessun progresso e ha fatto un nome che circola fortemente a Milano.
0: Canisce FS.
7: Lui ha fatto il nome suo.
8: Lui che però, tra l'altro, bisogna capire chi se lo prende prima, perché il Manchester United con Carrick potrebbe anche cambiare, non stanno andando bene. Quindi c'è adesso la nube Conte si è spostata sui cieli di Manchester, però potrebbe tornare presto
7: sulla
8: Torino Milano, sulla Torino Milano,
7: che poi è vicino, Torino Milano,
8: un'ora.
7: Quindi se, dal punto di vista familiare, a lui sarebbe per lui una scelta molto agevolata.
8: Sì.
7: Quindi e quindi poi arrivano anche, per esempio Jacopo dice Spalletti lo segue a ruota, cioè anche per alcuni Spalletti ha i giorni contati se dovesse perdere con la Lazio. Io non ci credo, però tutto può accadere come sempre nel calcio, però insomma che saltano tutti questi allenatori così, boh. Vediamo. A proposito di Lazio, caro Francesco, c'è un editoriale oggi di Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web che fa un focus, e noi l'abbiamo preso anche come, possiamo dire, argomento di quelli che chiederemo un po' tutti, perché poi di fatto in questa classifica che andiamo a vedere la Lazio sembra un po' l'intrusa, perché sta lì al comando insieme all'Inter, ma attenzione, non solo ha fatto il miglior avvio della storia del club, ma in questo momento è la squadra che non ha perso mai come Inter, come Roma e come Milan, è la squadra che ha la seconda migliore difesa del campionato e ha 11 gol come il Milan, che in attacco ha un attaccante che ha pagato 75 milioni, mentre la Lazio ha Pinamonti che ha fatto un gol come Gonzalo Ramos, che insomma è stato quasi regalato, possiamo dire così, più o meno.
8: Sì, non puoi dire benissimo.
7: Allora,
8: qual è il tema?
7: Il tema però che prendiamo spunto proprio dall'editoriale che stiamo mostrando, a beneficio anche di coloro che sono in TV, De Magistris scrive: miracolo o illusione? quello di Gattuso e la Lazio. Gattuso avrà imparato dal passato, dopo 6 turni una sola certezza della favola, arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina. Quindi ritiene che ci sia stata una lezione, Raimondo, anche a queste 3 squadre che hanno investito una vagonata di soldi. Io credo che se facciamo un conto tra i soldi investiti da Juventus, Milan e Fiorentina, arriviamo a delle cifre iperboliche. Se le mettiamo tutte e 3 insieme, facciamo un club, diciamo, di una corazzata proprio economica. E questo ancora a dimostrazione che i soldi poi bisogna saperli pure spendere, cioè nel senso devi essere competente pure a spenderli. E quindi lui fa questa, diciamo così, sottolineatura, e noi chiederemo oggi se il momento di Gattuso e la Lazio è da considerare un'illusione o un miracolo. Da che parte ti metti tu?
8: Allora, io riporto anche, per esempio, oggi c'è un'intervista a Massimo Mauro sulla Gazzetta dello Sport, che dice che la Lazio è un bluff e che probabilmente arriverà dietro a tutte le
7: bibbie. Che ci può stare.
8: Ci può stare. Secondo me, io ancora non la so giudicare.
7: Ti prendi ancora del tempo?
8: Sì, mi prendo ancora del tempo, perché
7: aspetti la partita di Torino,
8: dire che possa essere un'illusione. Io sono è un miracolo, del parere, allora. Però che
7: non è nemmeno un miracolo.
8: Non riesco a dirti miracolo dopo 6 giornate. Ti dico però che una squadra che fa così tanti punti all'inizio è una squadra che per l'Europa la devi considerare per forza, ma perché è matematica. È chiaro che poi dovrebbe avere un crollo talmente ampio da farla cadere davvero tanto in basso, oltre le prime 7. Però in questo momento la Lazio, è vero, ha avuto un calendario molto più facile rispetto alle altre, però non è l'avversario che va ad affrontare, è quello che ti trasmette.
7: Esatto.
8: Ok? E dico che alla lunga, secondo me, può mantenere una buona media che secondo me le può garantire un piazzamento in Europa.
7: Guarda, è un discorso che ci sta, e aggiungo a tutto quello che tu stai dicendo, e poi magari ne parleremo oggi con gli ospiti, con i tanti temi che andremo ad affrontare. Aggiungo che il grande lavoro, e si vede da piccole cose, è quello di aver creato un gruppo. Hai visto l'esultanza di Pinamonti dopo il gol? Chi va a abbracciare per primo?
8: Gattuso.
7: Hai sentito? Ti ricordi le parole di Frattesi? Perché è venuto alla Lazio? Per Gattuso. E anche altri giocatori. Hai visto come si sono rigenerati? Vogliamo fare dei nomi? Noslin,
8: Belayan e Tavares.
7: Tutti giocatori che erano, diciamo, quasi...
8: sembrava che non potessero giocare a pallone.
7: Involuti. Aggiungo un'altra cosa che farà arrabbiare magari Federico, ma chi se ne frega. Questa Lazio qui, in queste prime partite, ricordiamo che ha pareggiato col Milan, altrimenti dopo un primo tempo molto bello,
8: sì,
7: era a punteggio pieno, poteva rischiare di stare pure addirittura a punteggio pieno. Questa Lazio qui, dal punto di vista del gioco, è meglio della Lazio di Baroni, meglio della Lazio di Sarri, a livello di quella di Roberto Mancini, se qualcuno ha la memoria. Quindi è vero che siamo all'inizio, e io dico sempre che secondo me sta facendo qualcosa. Ecco, se io devo rispondere alla domanda tra miracolo e illusione, oggi dico che è un miracolo, e quindi vediamo che cosa succederà da qui in avanti. Però c'è un grande lavoro dell'allenatore. C'è un allenatore che, ripeto, ha creato prima di tutto il gruppo, e quando crei un gruppo forte, attenzione, perché questa forza rimane anche nelle difficoltà, e questo potrebbe essere, come hai detto tu, un punto che potrebbe consentire a questa squadra non certo di lottare per lo scudetto, non certo per andare in Champions, ma per andarsi a prendere una posizione in Europa che potrebbe oscillare tra l'Europa League e la Conference. Questo dico, quindi attenzione.
8: Io non sono d'accordo con chi dice, tipo Mauro, che parla della Lazio come una squadra che ha la rosa corta e che quindi...
7: Non ha la rosa corta,
8: no,
7: per un impegno
8: non è, può anche avercela la rosa corta,
7: no,
8: ma per un impegno a settimana, che non hanno neanche la Coppa Italia,
7: no, pure
8: quindi
7: le
8: neanche
7: alternative,
8: il rischio di andare...
7: Alternative.
8: Forse per la prima volta anche le alternative,
7: le alternative, sì,
8: questa
7: sì,
8: squadra.
7: Non è vero che c'è
8: perché
7: una rosa
8: l'anno
7: corta.
8: Scorso aveva la rosa corta e il tracollo c'è stato.
7: Per i tanti impegni, esatto.
8: Ma anche se ce l'avesse, perché deve essere un motivo per dire arriverà... A me la Lazio mi dà più sensazioni migliori rispetto a tante altre.
7: Sì, sì.
8: Magari non ha, probabilmente non meglio di Milan e
7: Juventus, ragazzi, come sensazioni.
8: Poi si riprenderanno, però intanto quando riprenderanno il passo, quanti punti in meno avranno rispetto magari alla Lazio, che in sei giornate
7: vediamo, ne parliamo, oggi è un argomento di questo.
8: Io però non ti so rispondere ancora se non è un'illusione. Allora io sono più per l'illusione in questo momento. Pendo più nell'illusione.
7: Però ti prendi del tempo.
8: Però mi pongo questo momento ancora in mezzo.
7: E aggiungo e chiudo, perché poi andiamo un attimo, tu prenditi l'Inter, io mi prendo il Napoli, diamo un'occhiata alle probabili, alle ultimissime. Aggiungo anche che secondo me la partita contro la Juve non cambia niente, cioè nel senso, se la Lazio dovesse perdere a Torino con la Juve, rientra nella normalità. Quindi è la Juve che deve fare la grande partita, è il signor Spalletti che deve dare un bel colpo e messaggio, non è il contrario. Quindi attenzione, l'approccio a questa partita della Lazio sarà di grande serenità, perché se perde a Torino è la normalità, è la Juve che deve vincere, perché se non vince non è la normalità. Quindi attenzione. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Parti tu con l'Inter, Francesco, proprio così al volo.
8: Sì, allora, ci sono ovviamente i titolarissimi per quanto riguarda l'Inter, che debutta in casa contro il Club Brugge dell'ex Sommer. Partiamo dai belgi, perché c'è un solo dubbio di formazione per l'Eco, perché Forbes sta meglio, ma una decisione sul suo impiego verrà presa soltanto a ridosso del match, e quindi il Brugge andrà avanti con tre soldi in attacco, la grande certezza della formazione belga. L'Inter invece non ha alcun dubbio, dopo aver fatto riposare anche Bastoni insieme ad altri titolari in campionato, il 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, poi Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco con la coppia titolare lì davanti, che è quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
7: Bene, bene, questo. Andiamo a dare un'occhiata anche poi, dopo ritorneremo su tutti gli approfondimenti, andiamo sempre su tutto Mercato Web, perché diamo un'occhiata a quelle che sono le probabili formazioni, la probabile formazione delle Napoli. McTominay dal primo minuto, Allegri potrebbe confermare la difesa 3, anche se ci sono dei dubbi, perché ieri lui ha detto: a me non mi piace essere abitudinario, quindi attenzione, ha un po' risposto, poi sentiremo anche il passaggio a De Laurentiis che esaltava la difesa 3, quindi non è detto che giochi così, c'è questa probabilità, come ci sono dei dubbi invece sull'impiego di McTominay dal primo minuto, sta valutando. Allora, la formazione in questo momento del Napoli è questa che viene data un po' da tutti, quella con il 3-4-2-1, con Milinkovic e Savic in porta, Marin, Rachmani, Badashile e Politano, che andrà invece a fare l'esterno, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo, la linea mediana, e poi Giovane, De Bruyne e Højlund. Giovane e De Bruyne sarebbero i due trequartisti, con Højlund naturalmente la prima punta. Questo è quello che sta circolando, poi però più tardi faremo proprio un approfondimento sul Napoli, sulle probabili scelte e quello che appunto si può capire con chi segue più il Napoli, però si va verso questa direzione.
8: Abbiamo degli audio prima di andare in pausa?
7: Penso di sì, lo chiediamo a Magliocca, perché ciao, il maestro lo arriva.
0: Oggi volevo ritornare su quello che è successo venerdì con quello è il nostro amico, mi sembra, il carpentiere, che diceva che si fa finta di essere scemi per via dell'Arbitropoli, Rocchi, Casorocchi, Inter. Io vorrei dire, ragazzi, ma se pensiamo che il calcio sia tutto montato, ma che senso ha continuare a guardare? Appassioniamoci a altri sport. Cioè, io credo che se ci fosse veramente così, le altre società non è che lascerebbero stare l'Inter a fargli fa che gli pare. Io non mi sembra che la Juve, il Milan, la Roma e il Como si siano espressi contro l'Inter in questo modo. Cioè, non credo che loro gli vada bene stare a questo gioco, visto che è tutto organizzato come pensate.
7: Beh, ma guarda, che ti posso dire che anche negli altri sport vige questa mentalità. Quando qualcosa, diciamo, accade, c'è chi dice tutto fatto a favore di uno, a favore di un altro. Te lo posso dire perché io seguo anche altri sport, e nello specifico viene, e mi viene da fare anche a me questa domanda quando si ragiona in questa maniera: quel punto non ha senso nemmeno seguirlo, cioè se uno crede che è tutto apparecchiato, ma che te la segui a fare? Meglio allora non perdere tempo e non vedere o non sentire. Allora vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
6: Ciao Marco, Robertino da Torino, volevo chiederti cosa ne pensavi del Toro. Io ieri sera ho visto la partita e a me non convince tanto. Abbiamo vinto, ma non mi pare che ci siano tutti questi avanzamenti di gioco. Io mi aspettavo molto di più onestamente da Abate, soprattutto dopo una sosta così lunga nel quale comunque bene o male hai potuto lavorare e insomma mi aspettavo un po' più di gioco, invece vedo che mi sembra sempre il solito vecchio Toro che tira avanti per grinta e poco altro. Cosa ne pensi? Ciao, grazie.
7: Ma guarda, ti dico, io ho fiducia in Abate, devo essere sincero, l'ho sempre inquadrato come uno che può fare qualcosa di positivo, però è chiaro che ci sono anche, devi fare i conti col materiale che hai a disposizione e magari anche con l'idea che vuoi portare, il cambio non ti... Guardate Sarri, insomma, se dobbiamo parlare di Abate, guardate Sarri che non riesce, lui vabbè che dicevo sempre tanto tempo, lo dice sempre. Ieri è stato costretto a cambiare modulo. Io così rispondo a Federico, dice chiedete scusa a Sarri, dopo 3 sconfitte e una vittoria dobbiamo chiedere scusa Venezia, a Sarri col Venezia. Io Federico ti inviterei ad essere un po' più obiettivo, perché insomma chiedere scusa a uno che vince una partita contro il Venezia ultimo in classifica, rischiando pure dopo 3 sconfitte, che io chiedo scusa, diamogli ancora del tempo, perché insomma mi sembra un po' prematuro chiedere scusa. Quindi non mi convince nemmeno a me il Torino, però stiamo a vedere. Ci dobbiamo fermare, facciamo la pausa, perché poi abbiamo l'approfondimento con Marco Palma, che ci presenta 3 giocatori oggi nuovi, mi sembra che ha individuato 3 giovani, ne parliamo tra poco, quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato, torniamo subito dopo il break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ed eccoci qua, siamo rientrati, però prima di andare da Marco Palma vado subito su tutto Mercato Web perché c'è fumata bianca in vista per Davide Nicola, nuovo allenatore del Venezia, ci sono anche i dettagli, quindi pronto il contratto fino a giugno più un altro anno, questa è la situazione. Davide Nicola, eccolo qui, andiamo un po' all'interno, si tratta di Davide Nicola con il quale è davvero un passo dalla fumata bianca, secondo quanto appreso da tutto Mercato Web è in vista un accordo per il contratto con il Venezia che dovrebbe arrivare fino al termine della stagione, quindi 30 giugno del 2027, con inserita una opzione per aggiungere un altro anno al vincolo e portarlo quindi a scadenza nel 2028. Marco Palma, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
2: Grazie, ben trovato anche a te. Allora, oggi dovremmo conoscere qualche giocatore nuovo, o mi sbaglio?
3: Sì Marco, hanno ripreso le coppe oltre ai campionati e noi andiamo ad analizzare tre ragazzi che incontreranno tre italiane in Champions League.
2: Bene.
3: In questo turno che comincia stasera.
2: E da dove partiamo?
3: Partiamo proprio da Inter Bruges, che l'Inter incontrerà stasera la squadra belga, e parliamo di Kyriani Sabbe, che è un ragazzo del 26-1-2005 ed è di nazionalità belga, 175 centimetri e di piede destro. Terzino destro, stasera sicuramente lo vedremo titolare perché lo danno tutte le formazioni, ma tra l'altro in questa stagione, seppur giovanissimo, è stato sempre titolare nel campionato belga e ha giocato anche nella prima partita di Champions League, quindi a meno che di problemi lo dovremmo vedere stasera, sarà l'esterno destro della difesa 4 della squadra del Bruges. Corsa, affidabilità, un enorme spirito di sacrificio, un'ottima tecnica di base, sono tutte caratteristiche positive in questo ragazzo, tant'è che conosciamo il lavoro, ormai Marco ne parliamo da quando facciamo la trasmissione, ne presentiamo tanti di ragazzi del Bruges che poi hanno fatto carriera, e questo è veramente uno di quelli che ha proprio quel percorso già disegnato, perché oltre ad aver fatto bene sempre, perché lui è proprio un prodotto del Bruges, ha fatto benissimo anche nelle nazionali belga, tant'è che questo ragazzo 2005 è già arrivato alla nazionale maggiore e, come ho detto, già dall'under 17 ne parlava benissimo. Come è arrivato alla prima squadra, si è preso questa fascia destra da titolare, interessantissimi dell'esterno destro e dell'esterno sinistro, ne parlammo l'altro anno, a sinistra hanno Foyce, un altro ragazzo fortissimo, e sono proprio i due propulsori di questa squadra sulle fasce, perché sono bravissimi a tenere la fase difensiva, sono molto propositivi. E io l'ho paragonato questo ragazzo un po' a Pedro Porro, il terzino del Tottenham spagnolo, forse adesso non è più quell'esplosività che c'aveva all'inizio carriera, però me lo ricorda tanto nel modo di affrontare proprio la partita, il ruolo, di avere questa propositività ad andare avanti, ma questa grande attenzione, come dicevo, a tenere la linea. Quindi è addirittura in testa nelle classifiche di rendimento, è vero che gioca nel Bruges, ma nelle classifiche di rendimento in Belgio è il miglior terzino destro in questo momento. Vale 15 milioni di euro, per chi vedrà l'Inter stasera dategli un'occhiata e poi magari ne parliamo la settimana prossima. Kyriani Sabbe.
2: Bene, bene, gli daremo un'occhiata, quindi terzino destro del Bruges che affronta l'Inter.
3: Sì.
2: Bene.
3: Il giocatore stasera giocherà sicuramente.
2: Vai avanti.
3: Vado avanti, altra partita italiana, il Napoli incontrerà il Villarreal e andiamo a prendere un ragazzo del Villarreal, giovanissimo ragazzi, ma di questo se ne parla già benissimo, si chiama Carlos Masià, è un ragazzo del primo settembre 2008, spagnolo, 194 centimetri, ci tengo a sottolinearlo, piede destro, lui è un centrocampista centrale, ma un centrocampista centrale che fa un ruolo, il ruolo lo interpreta in modo molto molto moderno, perché in prima cosa la fisicità gli permette di fare interdizione, ma questo, seppure 194 centimetri, ragazzi, ha un'enorme tecnica di base, ma soprattutto sa stare in campo come un veterano, ha visione di gioco, è bravo a trovare lo spazio, se c'è un inserimento lo fa, se c'è un sacrificio da fare lo fa, è un ragazzo che ha grandi capacità di gestione del pallone, è ottimo, come dicevo, proprio anche nell'impostarla ed è bravissimo a giocare nella fase di non possesso. Prodotto del Villarreal, giovanissimo nei tornei giovanili spagnoli, veramente faceva faville, soprattutto perché ha sviluppato molto presto questa sua altezza, quindi lo faceva essere anche, diciamo, un bomber, perché saliva sui calci da fermo e di testa la prendeva quasi sempre lui. Quindi un ragazzo se ne parla sì, proprio da quando è piccolino, ancora al 2008, giovanissimo. Il percorso lo si è visto bene nelle giovanili, ma questo è già sfociato nella prima squadra, perché quest'anno il Villarreal in Liga ha già fatto 4 partite, 2 da titolare e 2 entrate. Perché? Perché io l'ho paragonato a Guille, proprio centrocampista del Villarreal, proprio perché quando l'allenatore leva Guille, mette Massià. Le caratteristiche non sono proprio le stesse, ma l'interpretazione del ruolo che chiedono nel Villarreal è quella, e lui è proprio quello che probabilmente dopo sostituirà il Guille per fare il titolare, oppure partirà per lidi più importanti, perché già vi dico che gli occhi del Real Madrid su questo ragazzo ci sono, e molto. Viene considerato uno dei prospetti migliori del calcio spagnolo, non gioca sempre titolare, però se c'è un cambio da fare entra, quindi con Napoli non partirà perché partirà Guaye, ma se ci sarà bisogno o di difendere o di attaccare può darsi che lo vedremo, quindi ricordatevi questo 2008 che si chiama Carlos Massià.
4: Bene, prima di andare avanti, caro Marco, ti devo dare un'ultima ora che riguarda Malen, perché è stata confermata la sola giornata di squalifica per quanto riguarda la sua espulsione a Como. Qualcuno aveva parlato anche di una possibile doppia giornata per quanto riguarda l'espulsione diretta, invece Malen, come insomma ci aspettavamo, verrà squalificato soltanto per una romagene, quindi sarà disponibile per la sfida al Napoli nella giornata successiva. Questa diciamo una prima indiscrezione, perché poi siamo curiosi di capire anche delle eventuali sanzioni per quanto riguarda Spalletti e Pisacane, che verranno sicuramente squalificati, ma vedremo che cosa aggiungerà il giudice sportivo,
2: e se dovesse arrivare la diamo immediatamente. Marco, veniamo a te, così abbiamo il terzo giocatore da presentare, vai.
3: Concludiamo solo Marco con Maciá, che vale 18 milioni di euro, questo a confermare il suo talento più o meno a questo, certo, prezzo, ma io credo che se venisse offerta questa cifra il Villarreal non lo darebbe, partirebbe da quella come trattativa. E chiudiamo con invece un giocatore che gioca nel Feyenoord. Il Feyenoord incontrerà il Como, e il Feyenoord lo incontriamo spesso perché oltre ai prodotti locali spesso va a prendere ragazzi interessanti che poi passano proprio da lì per fare carriere migliori. Questo si chiama Nacho Ferri, è un po' più, passatemi il termine, beato lui, anziano, perché è del 5-10-2004, è un ragazzo spagnolo, è 192 centimetri, ben strutturati, piede destro della punta centrale, la nuova punta centrale, diciamo quella un po' più in vista del Feyenoord. Come dicevo, è un ragazzo spagnolo, subito la sua prima caratteristica che voglio dire è l'enorme fiuto del gol. Pensate che è stato notato in un piccolo club spagnolo che si chiama Alzira, e in dei tornei giovanili veniva la marcatura di queste squadre Ferri, tant'è che gli scout un po' d'Europa se ne sono interessati, e quelli più veloci sono stati quelli dell'Eintracht Francoforte, che lo hanno preso giovanissimo, convinti dalla sua capacità di fare gol, e l'hanno portato e l'hanno utilizzato addirittura nel 2021, quindi molto molto giovane, a 17 anni, e utilizzato nel giovanile dell'Eintracht, lui ha fatto molto molto bene finché è arrivato alle soglie addirittura nel 2021, quindi molto molto giovane, a 17 anni, e utilizzato nelle giovanili dell'Eintracht, lui ha fatto molto molto bene finché è arrivato

0: c'ha un'ottima tempra. Quindi il Feyenoord lo ha visto in Belgio primeggiare nelle classifiche di rendimento e nelle classifiche di gol. E la scorsa estate ha investito 10 milioni in una serie di bonus legati ai gol e l'ha preso per metterlo come nuovo centravanti alla squadra di Rotterdam. E lui è partito benissimo, ragazzi, perché nelle prime 7 partite, tra cui una, la prima, è partito dalla panchina perché era arrivato da poco, ha fatto già 5 gol. Si è visto nella prima partita di Champions e io credo che giocherà. Credo che sarà lui il terminale offensivo del Feyenoord, quindi se avremo il modo di vedere la partita contro il Como, il centravanti molto probabilmente sarà Nacho Ferri. Io l'ho paragonato a un ragazzo che avevamo presentato l'altro anno, Marco, che poi ha preso il Real Madrid, che si chiama Carlos Espi. Non ne parlammo perché c'era molto vicino alla trattativa al Bologna, perché piaceva tantissimo a Sartori, ma poi è arrivato il Real Madrid e chiaramente il ragazzo ha scelto il Real Madrid. Le caratteristiche possono ricordare un po' quelle di Espi, che è venuto alle cronache per aver segnato un paio di gol nelle partite del Real Madrid inizio campionato, lì alla risolta a Mourinho. Quindi c'ha quelle caratteristiche là, è quel tipo di centravanti spagnolo. E posso dire che Nacho Ferri c'ha una caratteristica forse in più, perché è dotato di un tiro fortissimo, seppur 1,92, quindi un centravanti da dargli un occhio. E la valutazione è quella di 10 milioni d'euro, che è quello che ha pagato il Feyenoord per portarlo in Olanda.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo presentato questi tre ragazzi che tra l'altro potremo vedere all'opera proprio nelle partite di Champions, così ci rendiamo anche conto, oltre alla presentazione che ha fatto Marco, li possiamo vedere proprio in azione. E devo dire che spesso Marco ci ha presentato poi dei giocatori che hanno avuto anche un futuro importante, diciamo anche... qualcuno, diciamo, anticipando anche le mosse poi di mercato, quindi staremo a vedere, staremo a vedere. Marco, come Andiamo. Sempre noi ti ringraziamo, naturalmente ti aspettiamo per il
0: grazie
1: prossimo
0: ragazzi.
1: Appuntamento, grazie ancora e buon ciao, proseguimento Marco. All'osservatore Marco Palma, ciao Marco.
0: Grazie ragazzi, grazie a voi, ciao ciao ciao.
1: Allora,
2: voglio farti ascoltare sì. Però un passaggio quasi in diretta da parte di Giampiero Gasperini in conferenza stampa con Malen, che si è detto tra l'altro frustrato per quanto riguarda l'intervento a Como, ma che non voleva fare male, ha chiarito Malen in conferenza stampa. Anche Gasperini, sentiamo un passaggio.
3: Vai. Per quello che rappresenta nel mondo, la società più titolata, che ha più tifosi nel pianeta, e quindi non è quello che noi dobbiamo prendere come metro di paragone, ma è quello sul campo, quello sì, misurarci con loro per quella che sarà la partita. Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia, adesso troviamo una delle squadre più forti in Europa. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
4: Oli Prandi, Corriere dello Sport.
5: Salve mister, domani arriva un allenatore che per la Roma, per i suoi tifosi, ha significato tanto, no? La vittoria della Conference League, la finale di Budapest. Vorrei sapere da lei che Olimpico si aspetta, che messaggio vuole mandare anche a un Olimpico che chiaramente darà un riconoscimento a un allenatore, appunto, che ha dato tanto e al tempo stesso per la partita contro il Real Madrid.
6: No, ma è giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. E quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributeranno la gente, e queste sono cose abbastanza che ognuno sente, e quindi non si possono fermare, ma sono anche convinto che poi inizia la partita. Quando inizia la partita, poi dopo si lascia perdere tutti i sentimenti, e poi la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Non c'è dubbio. Quando inizia la partita, poi.
2: Sarà un avvicinamento molto emozionante, perché insomma quello che ha rappresentato Mourinho, anche troppo, secondo me, come capopopolo, no? Ti ricordi? Con degli atteggiamenti che abbiamo sempre anche qui commentato, però sicuramente ritrovarlo è sempre molto particolare. Tra l'altro, la sequenza di partite è stata anche piuttosto interessante ma complicata per la Roma, perché ritrovare

0: Inter, Como in trasferta, Real Madrid in casa in Champions League.
1: Che vuoi dire?
0: No, che no, comunque ah, sono stati tre bei banchi di prova
1: pure
0: tutti,
1: qui un problema
0: tutti
1: nei calendari.
0: No, no, no, per dirti che c'è stato comunque ha dovuto lavorare e tra i due pareggi diversi, quelli Inter, Como, vediamo domani come si comporta il Real, comunque sono state delle prove anche piuttosto interessanti e per capire la reale natura di questa.
1: Il Real Madrid è quarto in classifica.
0: Quindi?
1: No, dico
0: in Liga, dici?
1: Nella Liga, sì,
0: sì.
1: No, dico, quindi non c'ha la bacchetta magica Mourinho?
0: No, no, è
1: c'ha. Non è un avvio special, insomma.
0: No, no.
1: Ah, ok, no, così per capire. Vabbè. Allora, 331-8200-213, andiamo subito a prendere un po' di messaggi prima del break. Sono totalmente in disaccordo su quanto avete detto. Gattuso non arriverà mai alla qualità di gioco espressa della Lazio di Sarri, che con una squadra di giocatori a fine carriera riuscì a raggiungere vette inarrivabili di calcio giocato e arrivò al secondo posto in classifica, che per la Lazio equivale ad uno scudetto, Federico. Però mi riferivo anche all'ultimo Sarri, quel Sarri lì aveva un'ottima squadra.
0: Sì, anche la Lazio del secondo posto aveva, mi permetto di dirti, Luis Alberto Milinkovic a centrocampo,
1: a forza aveva un'ottima squadra.
0: Destra. Qui si gioca con cancellieri, con gente di.
1: Facciamo il paragone con l'ultima Lazio, perché insomma, Gattuso quella Lazio lì non ce l'ha. Gattuso non c'ha Luis Alberto, non c'ha Immobile, non c'ha Milinkovic e compagnia cantando. Quindi facciamo i paragoni corretti, sennò è chiaro che no. Allora,
0: allora è vero però che secondo me tra le due la Lazio del secondo posto di Sarri non arriva.
1: No.
0: Non arriva rispetto a come gioca oggi Gattuso, non arriva la seconda a quella Lazio lì. Secondo me negli ultimi anni è il top.
1: Sì, sì.
0: Però rapportandola ai giocatori a disposizione, no? Che aveva quel tipo di Lazio con Sarri, quello che oggi il materiale umano che oggi Gattuso, secondo me ne eleva ancora di più il valore.
1: Allora, Massimo ci scrivo, devo dire che Davide Nicola è espertissimo in corsa, ma solo in Italia succedono cose tipo dopo poche giornate tanti cambi di mister. Questo vale a dire che l'incertezza e la scarsità del calcio italiano e la difficoltà nell'organizzazione, le squadre in estate incombe sempre. Dispiace per Stroppa, ma si sa che in ogni team di qualsiasi sport di squadra a pagare è sempre il mister. Massimo, diciamo così, mette in evidenza questo atteggiamento che avviene in Serie A, però secondo me non avviene solo in Serie A, perché se andiamo a vedere insomma poi anche ad altre parti le panchine saltano. Allora Marco, la Lazio non avrà, se non avrà, scrive Antonio, troppi infortuni sia come numero sia negli uomini chiave, farà bene, lotterà per l'Europa. Gattuso è andato in una situazione dove lui si esalta con quello che sa trasmettere ai calciatori in cerca del riscatto, possono diventare un gruppo squadra compatto che lotterà su ogni pallone come fece sia a Napoli ma soprattutto a Pisa. Poi aggiungo una cosa, che mica è detto che il fatto che ci siano i tifosi sia così proprio un aspetto negativo, eh? Cioè nel senso è negativo, perché non vedere i tifosi allo stadio è sempre negativo, però magari ci sono dei giocatori che si sentono meno pressati dalla presenza, praticamente, che ne so, dal fischio, dal rumore, sbagli uno stop, sbagli un gol e quindi vai un po' in difficoltà se ti fischiano, e quindi potrebbero in un certo aspetto diciamo essere meno pressati e quindi si sentono
0: giovarne,
1: un po' più, esatto, giovarne, ecco, non è, per carità, poi è sempre meglio avere i tifosi allo stadio. Però vi ricordate anche sotto periodo Covid c'erano delle squadre che si esprimevano meglio perché non c'era la pressione, ed era un tema, mi ricordo che spesso se ne parlava di questa cosa quel periodo, perché alcuni giocatori facevano delle prestazioni che magari sotto l'occhio del tifoso a un paio di errori venivano fischiati e andavano in difficoltà. Comunque andiamo avanti, dunque
0: abbiamo degli audio,
1: ci sono degli audio, li sentiamo, vai, poi recuperiamo anche qualche news.
2: Kemburedio, buongiorno. Volevo segnalare due tentativi di truffa verso gli arbitri, due imbarazzantissime simulazioni: Pavlovic in Sassuolo Milan e Zegrova in Cagliari Juventus. però nessuno ne ha parlato, nessuno. È vero che non sono andate a buon fine, però l'intenzione era quella di truffare l'arbitro. Però tutto tace. Un saluto.
1: Vabbè, già il fatto che, che sono solo due è un buon risultato, no? Perché ho visto un atteggiamento diverso dall'inizio di quest'anno, quindi vorrei così esaltare più questo possibile cambio che magari il comportamento di due o due episodi in particolare. Ecco, se c'è un altro audio ancora, Andrea, possiamo mandarlo. Siamo a 56, tra poco ci fermiamo.
3: Marco, su Stroppa ho un'idea. È un allenatore che gioca bene a calcio, quindi è un allenatore, diciamo, adatto a squadre che devono vincere, di quality, con giocatori qualitativamente superiori alla media. In Serie B, avendo sempre squadre abbastanza forti, riesce a farli rendere e quindi sta a alti livelli. In Serie A, avendo giocatori di livello più basso, fa fatica con il suo modo di stare in campo. E poi credo che non l'hanno cambiato prima per un motivo: per non far cominciare l'allenatore nuovo con due sconfitte con Atalanta e Napoli. Hanno tenuto Stroppa, secondo me, già con l'idea di cambiarlo, perché già era convinto di non vincerle. Così lo cambiano con Napoli e una settimana più di lavoro ce l'ha.
1: Vabbè, sì, può essere tutto. C'è anche un aspetto di mercato per quanto riguarda la partita tra Real Madrid e Roma, Real Madrid, perché scrive tutto Mercato Web: domani chiederà Hendrik a Mourinho, Gasperini la domanda, il mercato di gennaio ora non interessa, però c'è questo interesse verso questo calciatore che tra l'altro mi sembra è stato accostato anche al Milan, se non erro, anzi qualche giorno fa si diceva che il Milan era più avanti di tutti per questo calciatore, quindi vediamo se questa partita qui potrebbe essere anche un motivo per aprire questo discorso con il Real Madrid. Andiamo a sentire se c'è ancora un audio.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ma sulla Lazio io vorrei dire una cosa, nel senso, tutti diciamo sì, sta giocando bene tutto e questo è sotto l'occhio di tutti, ma io non mi dimenticherei comunque se, ma guardiamo bene la rosa di questa squadra, ma ragazzi, guardate che sono tutti buoni, ottimi giocatori, nel senso, sia a centrocampo, in attacco, adesso la difesa non lo so perché comunque non li conosco, cioè. Ma non saranno giocatori del fuori classe, magari da 8 in pagella, ma sono tutti giocatori che possono fare una prestazione da 7 in partita. Io li vedo veramente tosti. Una squadra darà veramente fastidio a tutti. Io penso che se loro sono convinti, poi non hanno neanche le coppe. Quindi voglio dire, perché non credere che possa essere una sorpresa delle prime 4?
1: Va bene, vediamo, ne parliamo tanto oggi. Francesco, mi vuoi lasciare con una ultimissima?
0: No, ti leggo soltanto velocemente questa battuta di Gasperini, perché gli chiedono cosa vorrebbe di Mourinho, e lui risponde: vorrei l'empatia che ha nel farsi comprare giocatori straordinari dai propri club facendogli spendere grandi cifre.
1: Hai capito? Senti, invece io vi voglio lasciare questa ora con questa, diciamo così, nota di tutto Mercato Web che mi piace, una cosa storica di calcio, perché il 13 ottobre del 1974 l'Ascoli di Costantino Rozzi perde il primo punto in Serie A, cioè si fa un po' la ricostruzione storica, prende il primo punto, era Ascoli-Torino 1-1 e le formazioni c'erano, stavo leggendo, Perico, Legnaro, Colautti, Castoldi, Minigutti, Morello, Vivani, Zandoli, Salvadori e Campanini, allenatore Mazzone. Era il Torino di Fabbri, con in attacco c'era Pulici, quindi vabbè, un ricorso storico legato ad un personaggio di calcio che negli anni 80, insomma, è stato uno di veramente particolare. Mi ricordo i suoi calzini rossi. Tu non so se sai la storia dei suoi calzini rossi.
0: Va bene.
1: Ci fermiamo, break. Grazie a Francesco Tringali, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
0: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
1: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
0: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
0: Lo sport: con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, e quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Bentrovati, bentrovati. Allora, un saluto naturalmente a tutti voi. Vi ricordo sempre il modo per seguirci, il solito, la nostra app e poi... però non sento la base, forse sono io, no, non la sentivo, perdonatemi. E un saluto anche a coloro che ci seguono sul canale 61 Club TV, un saluto a tutti voi e un saluto anche a Claudio Ferrarese in cabina di regia. Allora, caro Stefano, ci siamo, entriamo in questa giornata che ci porta alla Champions, le prime due italiane, Napoli e Inter. Ha parlato Gasperini, poi ti riporto un paio di passaggi così li commentiamo tra poco, quando arriveranno tutti gli altri ospiti per andare a snocciolare una serie di temi che abbiamo scelto oggi, che condivideremo insieme. Allora, andiamo allora subito ai titoli, non perdiamo tempo, quindi via i titoli. Difesa 3, forse, McTominay dall'inizio, forse, questi sono i max dubbi di Allegri che questa sera sfiderà con il suo Napoli il Villarreal. Inter, un pensiero stupendo, sì, perché ieri è stato molto chiaro Chivu, quindi arrivare veramente molto lontano in fondo in Champions, e allora questa sera sfiderà intanto il Bruges. Roma-Como vigilia Champions, ha parlato proprio Gasperini pochi minuti fa contro il Real Madrid per capire quanto siamo competitivi. Grande sfida all'Olimpico, attendiamo naturalmente più tardi le parole anche di Fabregas. L'Atalanta vince la partita della sesta giornata in casa contro il Venezia, Sarri cambia il modulo, la Dea vince, arriva anche però l'esonero di Stroppa, l'allenatore del Venezia dopo la sconfitta è stato esonerato, arriva Davide Nicola. Il tema di giornata è questo: Lazio, miracolo o illusione? Prendendo spunto anche dall'approfondimento dall'editoriale di Raimondo De Magistris, che fa un punto sulla Lazio di questo avvio con i 16 punti fatti, con la seconda migliore difesa, 11 gol come il Milan, che però ha speso tantissimo per avere un centravanti, 0 sconfitte come Inter, Roma e Milan. E poi avremo un approfondimento del City, perché sta comandando la Premier League contro tutti, contro anche possiamo dire le tante prese in giro, le tante forti prese di posizione contro il City, in attesa di capire che cosa succederà al club. Faremo un approfondimento con chi segue molto questa vicenda, ore 16:35. Allora Stefano, in attesa dell'arrivo dei nostri ospiti ti chiedo subito un commento sulle parole di Gasperini, dove appunto ha detto che questa sfida sarà molto bella anche per capire quanto siamo competitivi contro il Real Madrid, che oggi è quarto in classifica, quarto mi dovrebbe essere, in Liga.
5: Eh sì, insomma, voglio dire, poi dopo là si devono abituare in Spagna, che il Barcellona, come ha detto anche giustamente Simeone, fa un altro sport.
4: In questo momento sì.
5: Quindi si devono abituare all'idea che possono essere soltanto alternative sia l'Atletico Madrid che il Real Madrid, che attraverso un momento particolare, tante polemiche, soprattutto dopo la vittoria 1-0 di misura contro il Rayo Vallecano e con Mourinho al centro dell'attenzione, sempre con questa polemica continua con gli arbitraggi, a suo dire abbastanza, diciamo, contrari, no, al suo Real Madrid. E detto questo, è il ritorno di José Mourinho sullo sfondo, un sentimento che
4: sarà un bel abbraccio, no, con il,
5: sì,
4: pubblico.
5: Poi si penserà alla partita, è una sfida che la Roma deve cogliere come un'opportunità, secondo me. Cioè, è vero che poi, calcolando il calendario della Champions League, la Roma potrebbe anche definire la qualificazione in fondo, ma anche dalla prossima con lo Slovan Bratislava la giocherà in casa tra due settimane, ma detto questo, insomma, voglio dire, è un'opportunità, visto anche il Real Madrid che non ha raggiunto un equilibrio vero e proprio, come ha detto Gasperini giustamente, è una squadra piena di talento, io direi di più, insomma, piena di campioni, Mbappé su tutti, e quindi bisognerà fare attenzione da un punto di vista tattico, proprio entrando nel campo, vietare e impedire le transizioni su quel triangolo magico che è Bellingham, Vinicius, Mbappé. e poi affondare sulle fasce, cercando di mettere in soggezione il Real Madrid sul piano dell'intensità, del ritmo, giochi in casa e quindi te la devi giocare con grande entusiasmo. La Roma ritorna in Champions League dopo 7 anni e davanti al proprio pubblico io mi aspetto una Roma volitiva, insomma, voglio dire che non faccia tanti calcoli, poi la può pure perdere, però io mi aspetto una Roma protagonista domani sera.
4: Che possa mettere in difficoltà il Real, vero?
5: Sì.
4: Anche sotto il punto di vista magari del ritmo.
5: Sì, perché da una parte la Roma è più avanti come identità, no? Di squadra. Il Real Madrid è forte,
4: sì,
5: perché è più forte della Roma, però vive di strappi isolati e di questo disequilibrio che insomma poi anche ci ha fatto vedere in Champions League contro l'Inter, che insomma è stata una partita folle quella. Poteva finire 5-5, 6-4, 3-2, 4-3, finita 2-0 per il Real, però insomma l'Inter non è che ha sfigurato, anzi tutt'altro.
4: Allora andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, li ringraziamo veramente tanto. Comincio da Gaetano Imparato. Ciao, Gaetano, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao ragazzi, ben trovati voi, ciao.
4: Grazie Gaetano, ben trovato anche Stefano Mattei, ciao Stefano, ben trovato anche a te.
7: Ciao a tutti, ciao Gaetano.
6: Ciao Stefano.
4: E poi mi fa molto piacere avere insieme a voi anche Raffaele Sergio, ciao Raffaele, ben trovato.
5: Ciao Raffaele.
8: Grazie per l'invito.
4: Grazie a te. Grazie a tutti. Allora chiedo anche a voi un pensiero veloce, visto che abbiamo sentito da pochissimo le parole di Gasperini in merito a questa sfida. Che cosa vi aspettate? Gasperini ha detto proprio, è una partita bella, affascinante, per capire anche quanto siamo competitivi contro il Real Madrid. Poi ha detto anche una frase, dice, invidio José Mourinho la grande capacità di farsi comprare sempre i giocatori che vuole, capito? Va bene, Gaetano, parto da te. Che cosa ti aspetti da questa partita della Roma contro il Real Madrid con il ritorno di José Mourinho all'Olimpico?
6: Guarda, mi aspetto una bella partita a scacchi, perché sono curioso di vedere Gasperini se si inventa qualcosa di particolare contro il Real Madrid, che non è che sia partito molto bene in campionato e ha delle difficoltà di applicare quello che più o meno è il calcio di Mourinho, quelle che sono le sue idee, cioè una Roma copia conforme del suo tecnico e un Real Madrid che ancora va col motore e va strappi. Quindi mi aspetto soprattutto di vedere questa sfida fra i due e poi tutto il resto, che è meraviglioso.
4: Stefano Mattei.
7: Guarda, rapidamente ti posso dire che il Real non sta attraversando un grande momento.
4: Vero.
7: E poi parliamoci chiaramente, le squadre di Mourinho raramente giocano bene, però sono molto ciniche. Bisognerà vedere se il gioco organizzato invece e soprattutto aggressivo, che in Spagna non c'è, della Roma, potrà mettere in difficoltà o meno il Real. Cioè in Spagna le squadre come la Roma di Gasperini non ce ne sono, perché si gioca un calcio diverso. E secondo me quindi questo potrebbe mettere in difficoltà una squadra che non è organizzatissima, secondo me, come il Real. Dall'altra parte però bisognerà vedere, secondo me molto dipenderà da Mancini, Indica e Hermoso. Perché? Perché lì davanti hanno giocatori che fanno la differenza con una giocata, Mbappé, Vinicius, sono talmente tanti che elencarli, no? Bellingham. E allora se i tre difensori non riusciranno a fermare e a limitare gli attaccanti, le bocche di fuoco del Real, la Roma può anche pensare a fare un risultato, non dico pieno, ma sicuramente positivo.
4: Sì, sarà molto vero. Questo è un altro punto che condivido molto, quello che ha detto Stefano, cioè questo calcio così aggressivo, l'uno contro uno della Roma, potrebbe creare delle difficoltà ad una squadra la cui qualità è indiscutibile, Stefano, direi, non c'è dubbio, però questo modo di stare in campo potrebbe, diciamo, creare delle problematiche al Real di José Mourinho. Raffaele Sergio.
8: Ma sicuramente è una partita dove una squadra che il Real Madrid aspetterà e cercherà di sfruttare al meglio le occasioni, perché poi le squadre di Mourinho vivono sotto questo aspetto. E poi io credo che la Roma, per cercare di trovare e battersi alla pari con loro, devono avere un ritmo molto molto alto. Io credo che il discorso di questa sera è che la Roma, per cercare di portare avanti a casa punti, io penso che deve avere un ritmo molto molto alto. Il Real Madrid lo sappiamo, le squadre di Mourinho sono squadre molto ciniche che interpretano bene la partita, sanno aspettare, hanno dei campioni dove in qualsiasi momento, quando sembrano che sono morti, alla fine riescono a trovare la zampata. Io credo che la Roma, se riesce a tenere il ritmo alto che può farlo in qualche maniera, io penso che possa portare via anche la partita.
4: Saremo a vedere, saremo a vedere.
7: Una giunta rapidissima.
4: Prego,
7: Marco.
4: Vai.
7: La Roma dovrà soprattutto cercare di limitare al minimo i rifornimenti per Mbappé, perché se la palla arriva a Mbappé, secondo me nessun difensore della Roma è in grado di arginarlo, calcolando che, come sappiamo, la Roma gioca uomo contro uomo.
4: Bel compito, fermare quel fulmine quando parte, quindi...
5: Sono un po' come le trombe d'aria che abbiamo
4: sì,
5: visto, quei fenomeni
4: quando arrivano è un macello proprio, sì. Quindi bisogna mettersi al riparo, staremo a vedere.
7: Evitare i rifornimenti.
4: Invece andiamo anche alle squadre che scenderanno in campo questa sera, partiamo dal Napoli. Sentite, io prima di andare sul Napoli e capire anche, magari sento Gaetano che segue molto da vicino il Napoli, per capire poi le effettive scelte, perché ci sono dei dubbi, no? Noi abbiamo titolato i max dubbi, perché difesa 3 sì o no, avete sentito, no? Giorni fa l'abbiamo sentito insieme, De Laurentiis invitava la difesa a 3, mi dice meno male che
5: rivendicava
4: secondo
5: però, me poi non lo so. Poi Gaetano, ma sai, magari
4: no, io vi faccio sentire il passaggino,
5: parlato anche di questo,
4: io vi faccio sentire il passaggino di Allegri ieri, proprio un passaggio, e poi andiamo a commentare un po' il Napoli che sfida il Villarreal. Ha parlato ieri sera, perché stando fuori casa l'allenatore appunto ospite parla nel pomeriggio. Sentiamo Allegri, un passaggio breve.
9: Sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano quando sento dire no, si gioca la difesa a 3, la difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque Presidente sabato ha visto una bella partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
4: Insomma, sul modulo a 7, cioè, secondo me ci ha giocato qualche volta a 7, fatemi fare una battuta.
5: No,
4: dai.
5: No, vabbè, ma comunque a parte questo abbiamo visto un Napoli diverso contro il Frosinone, sì. Credo questa è la strada che deve anche prendere il Napoli, una nuova strada, una nuova consapevolezza, e Allegri piano piano si sta rendendo conto che ha una squadra forte tra le mani, al netto di tutte le, poi voglio dire, anche i dubbi, le perplessità legate, insomma, deve recuperare ancora giocatori importanti, sta valorizzando gente come Lang e Neres, sta scoprendo dei giocatori che possono dare tanta qualità a questo Napoli. E poi, concludo, deve trovare il suo alleato per far mandare avanti, alimentare questo interesse collettivo che deve essere bene nel Napoli, De Bruyne. Cioè De Bruyne o lo gestisci e diciamo coccoli e gli dici guarda c'hai ragione tu, è vero, giochiamo un pochino più avanti, cerchiamo di divertirci, oppure se no ce l'avrai sempre, non contro, però è uno scontro ideologico che non avrà mai fine. Quindi un po' contrasta la crescita della squadra. Lui deve, secondo me, individuare 3-4 giocatori, e il primo secondo me è De Bruyne.
4: E
5: da lì poi partire un nuovo ciclo, e magari si possono divertire. Il Napoli può diventare anche una mina vagante di questo. È partito lento,
4: sì.
5: Ma attenzione, io non lo sottovaluto.
4: No, no, assolutamente.
5: Perché secondo me riemergerà.
4: Gaetano, mi dici un po' stasera, alla fine le scelte, difesa 3, gioca McTominay dall'inizio e rivediamo un po' il Napoli del Frosinone oppure no?
6: No, penso che farà delle modifiche. Una che mi stupisce, se dovesse avverarsi, è quella di mettere Gilmour al posto di Lobotka, perché dicono Lobotka, insomma, dica di essere stanco, di giocare troppo, ma una cosa del genere non la fai in Champions, la fai nel prossimo turno di campionato a Venezia. Se così fosse, io insomma sarei molto molto stupito, perché a me Gilmour non leva e non mette, è un giocatore che sta lì, fa numero, fa qualcosina, Lobotka è tutta un'altra storia, anche in virtù del fatto che questo cambio di modulo, al di là che giochi e ciulli nel manico Allegri perché è bravo ed è furbo, il 4, il 3, il 2, l'1.
4: Lui a 7, lui... secondo me qualche volta l'abbiamo visto giocare a 7, tutti belli dietro arroccati.
6: Sì, ma lui con la difesa a 3 ha messo 3, non con Di Lorenzo, 3 difensori veri, poi con Balascile che debuttava di fatto da titolare, però 3 difensori veri, a differenza di altre situazioni quando a 3 c'era anche Di Lorenzo, quindi era un centrocampista offensivo ormai a Di Lorenzo, quindi una difesa era quella un po' più offensiva, quindi si è aggiustato molto con il Frosinone, con la difesa a 3, con una mediana rinfoltita, dopo non dimenticate una mediana a 2 con Gilmour e Lobotka a Firenze, dove si è creato una voragine, un buco d'ozono, il centrocampo del Napoli è stato risucchiato alla grande ed è andata come è andata. Quindi lui ciulla nel manico sul fatto dei numeri, sa che deve dare densità al centrocampo e una difesa tosta, Di Lorenzo non se ne priva, probabilmente lo farà giocare a sinistra con Politano a destra. E poi c'è questa novità, dovrebbe esserci Di Giovane sì. al fianco di Hollywood in avanti.
4: Oppure però sulla tre quarti, mi dicono, oppure sulla tre quarti. Esatto.
6: Però okay. secondo me tutte queste rivoluzioni non le farei in Champions.
4: In Champions non le faresti.
6: Visto che ha recuperato un po' di persone, andrei un po' più tranquillo sul sicuro e puntare a vincere, e poi qualche novità proporla a Venezia, perché insomma una cosa
4: certo.
6: è Venezia,
4: è certo, una cosa è giocare in Champions. Raffaele Sergio,
5: a proposito di muri, sì. troverà un bel muro a Venezia,
4: sì, beh certo, dopo che salta pure ed è saltato Stroppa. Tra l'altro io, visto che c'è Raffaele Sergio giocatore allenatore, io non capisco perché gli allenatori giorni fa a Chivu, adesso Allegri, quando fai una domanda sul modulo sembra che tu stai facendo una domanda che nel calcio non esiste.
5: No, però Marco,
4: io sta cosa non la capisco, la risposta sempre stizzita degli allenatori sul modulo, ma come li mettono in campo
5: sì,
4: allora?
5: Però se poi tu fai una domanda all'allenatore che tutti i giorni fa sì, è vero, è importante partire con sistema, scegliere anche un modo di stare in campo, però poi lasciano il tempo che trovano, voglio dire, perché poi tu devi trovare una posizione, poi costruire a 4, a 3,
4: però
5: due,
4: se uno ti dice che fai, giochi a 3 o a 4, è una domanda.
5: C'è una pista che scala per fare il centrale, insomma adesso l'abbiamo visto, puoi costruire in mille modi, puoi stare sul campo in mille modi, l'importante è che devi avere l'equilibrio, sia
4: sì,
5: tra
4: sì,
5: una fase...
4: per carità.
5: Sì, no, io capisco che t'arrabbia,
4: no,
5: perché non,
4: sempre,
5: non
4: sempre una domanda che loro rifiutano, come per dire siete scemi a fare questa osservazione perché noi il modulo non ce ne frega niente. Ma come? Si vede una squadra quando sta 4, quando sta 3, quando sta 5 dietro? Si vede uno se fa, vabbè,
5: sì,
4: ma
5: però
4: è una polemica.
5: Allora,
4: questa,
5: scusami, prendo spunto. Allora, Stramaccioni, quando Spalletti risponde, ma l'hai visto il primo tempo, Andrea? E gli dice no, perché ha messo molte mate Colomani. Con la presenza di Voltemade si è mosso bene, insomma, no? Si è mosso meglio, ha avuto più. E lui gli ha detto: guarda, io ho giocato la stessa maniera con Nico Gonzalez. Questo poi è un altro discorso, possiamo discutere.
7: Non è
5: Gonzalez.
7: La stessa cosa, però. Uno sono d'accordo.
5: No, però lui gli ha detto: guarda, però... che faceva la punta. Nico Gonzalez,
4: certo,
5: nessuno l'ha visto.
4: Certo.
5: Perché nessuno l'ha visto.
7: Con
5: lui
7: nel primo tempo faceva il centravanti, con Voltemade faceva il. Non dico
5: però,
7: ma la seconda
5: ma infatti
7: punta,
5: lui rivendicava la scelta del primo tempo, ha giocato sempre 4-4-1-1, 4-4-2 con Nico Gonzalez, che hai visto quando l'ha presa di ginocchio, che era il 14esimo.
4: Sì.
5: L'ha presa di ginocchio, stava dentro la rigore e faceva la seconda punta.
7: Colomani, con Voltemade, Colomani giocava dietro al tedesco, cioè ha invertito il ruolo di Colomani, che non è prima punta.
5: Sì, io non ho capito Voltemade dove giocasse, però
4: vabbè,
5: insomma,
4: certo,
5: poi alla fine,
4: più che altro si giocava.
7: Raffaele, non ho capito secondo me neanche Spalletti.
4: Neanche Spalletti. Raffaele, Sergio, vengo da te, ti aspetti McTominay dall'inizio, perché c'è il dubbio anche sulla sua presenza, eh?
8: Ma per quanto vorrei finire il discorso, per quanto riguarda il discorso a tre, no? Che questi allenatori, che io credo che il Napoli negli ultimi due anni abbia dato un modo di giocare che con Conte, che sostanzialmente ha dato un'impronta molto importante, quindi secondo me cancellare un'impronta dai calciatori che Allegri è appena arrivato, secondo me è molto difficile. Infatti domenica, giocando a tre, il Napoli si è trovato molto molto meglio. Io penso che quando si dà un'impostazione, come è successo con la Juve, sempre con Conte, che poi è arrivato Allegri, io credo che poi determinati passaggi dopo non riesci più a farli. Io mi sono fatto questa idea, anche perché nella difesa a tre forse Zaccherone è stato uno dei primi in Italia che ha portato questo concetto, e quindi chi andava a Udine sposava subito questo modo di pensare. Quindi io credo che l'impostazione che è stata data da Conte negli ultimi due anni sicuramente ha influito molto sulla mentalità dei giocatori. Io credo che una volta trovato questo, credo che il Napoli, come giustamente diceva in Pallomeni, è una squadra forte, una squadra secondo me ricca di talento, e se riesce a trovare il giusto equilibrio sono convinto che il Napoli darà filo da torcere fino alla fine.
4: Fa la rimonta, rientra
5: là,
4: però adesso insomma,
8: se riesce a trovare questo tipo di equilibrio sono convinto che il Napoli è una squadra molto molto forte.
4: McTominay secondo te giocherà dall'inizio o in corsa questa sera?
8: Ma io penso che deve recuperarlo, credo che starei molto attento, anche perché quando si vengono dagli infortuni è meglio andarci cauti, insomma.
4: Sì, poi lui ha avuto un problema particolare.
8: Poi comunque c'hai un mese e mezzo di fuoco, e quindi secondo me è meglio andarci cauti, perché comunque è un giocatore importante, viene da un infortunio, e quando si viene da un infortunio secondo me bisogna stare molto molto attenti nelle ricadute.
4: Mattei.
7: Ma guarda, secondo me al centro sportivo del Napoli c'è il cartello work in progress, nel senso che si sta lavorando per capire, primo, il modulo, secondo, su quali giocatori veramente puntare come squadra titolare, terzo, recuperare i giocatori che mancano o quantomeno recuperarli dal punto di vista, oltre che proprio di presenza, cioè Buongiorno che ancora non c'è, per esempio, McTominay che rientra, cioè tutte queste cose, su queste cose sta lavorando Allegri. Quando avrà recuperato giocatori, forma e avrà capito veramente come far giocare la squadra, secondo me Napoli è destinato a lievitare in classifica e a salire. Stasera io, se mi aspetto, mi potrei sbagliare, anche se non farà freddo, un bel cappotto, una bella sciarpa e un cappello, e poi pronti a partire, a ripartire in contropiede con i vari Lang, Neres, Politano, Højlund. Questo secondo me sarà il Napoli stasera.
4: In una squadra un po' più coperta, dai, ma ci può stare però fuori casa con il Villarreal, che dici Stefano, in Pallomeni? Un'attenzione maggiore.
5: Oggi sarà dura.
4: Sì.
5: Però insomma, sono d'accordo, cioè voglio dire, deve trovare secondo me una sintesi tra quei tre giocatori più De Bruyne, deve fare una scelta. A volte immaginerei anche un Napoli con la mediana titolare più De Bruyne a suggerire Højlund e giocare con un velocista per ribaltare il campo.
4: Certo.
5: Secondo me, non dico che le vinci quasi tutte, ma ci vai vicino. Con Neres, Højlund, De Bruyne, con Lang, Højlund, De Bruyne, poi c'è due cambi, o Lang o Neres, o Gilmour, o Vergara della situazione.
4: Sì, adesso
5: e
4: non c'è,
5: giochi con McTominay, lo botta chissà quando recupererà,
4: certo,
5: De Bruyne,
4: certo,
5: ma chi è?
4: Certo.
5: Ma è uno squadrone, oh.
4: No, ma io sono d'accordo, sono d'accordo.
5: Ma ragazzi,
4: con
5: noi,
4: te.
5: Noi diciamo che insomma, voglio dire, ma chi ce l'ha questi giocatori?
4: No, ma io
5: quindi
4: sempre,
5: li devi mettere in condizione, devono avere il sorriso e se no divertire.
7: Ce l'ha e non ce l'ha, per questo è il problema.
5: Però ho capito, smettiamola con questa narrazione che Napoli è il mercato, non mercato, prenditi quello che c'hai, valorizzalo. Adesso deve scoprire Giovane, quanto gli può dare, può essere utile. Cioè deve capire intorno cosa può ricavare, no?
4: Sì,
5: dalla
4: sì,
5: cornice,
4: sì,
5: no?
4: Sì,
5: da qua.
4: Sì.
5: Perché la forza del Napoli è riconoscibile in quei 4, 5, 6 giocatori, no?
4: Certo,
5: basta
4: certo.
5: Che stiano bene fisicamente e poi ritorna a Napoli.
4: Assolutamente, dai, io sono molto d'accordo che la squadra c'è,
5: devono
4: e deve
5: bene,
4: recuperare un po' di giocatori e poi vediamo, magari,
5: atleticamente. Poi,
4: magari parliamo, ne abbiamo parlato
5: modi.
4: Poco, ma potrebbe essere proprio la squadra che l'Inter deve guardare adesso.
5: Secondo
4: in questo momento
5: dopo
4: è lontano,
5: la squadra
4: però
5: del campionato.
4: Vediamo, insomma, ancora c'è tempo per recuperare strada. Lascio il Napoli, cambio argomento, prima di salutarci voglio chiedere una cosa, approfitto della presenza dei nostri amici. Raffaele Sergio, riparto da te. La Lazio, a tuo giudizio, di Gattuso, è un miracolo o un'illusione? Ti dico questo perché oggi c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web a cura di Raimondo De Magistris, dove appunto analizza il momento della Lazio e parla miracolo o illusione, e poi aggiunge anche dopo 6 turni una sola certezza: la Lazio dà una lezione a Juventus, Milan e Fiorentina, che sommando le spese di queste tre squadre viene fuori una cifra iperbolica praticamente nell'ultimo mercato. Miracolo o illusione, Raffaele Sergio?
8: Guarda, secondo me diamo del bravo a Gattuso, no? Che è arrivato un po' come una meteora con i dubbi di tutti. E devo dire che sia a livello tecnico che sia a livello tattico ha dato un equilibrio, ha dato un'impostazione secondo me giusta alla squadra. Il problema della Lazio è sempre uno, è che quando durante il campionato si avrà una piccola crisi è normale che lì può succedere a livello tecnico, il problema è che possono saltare certi equilibri. Il discorso del tifo secondo me è molto molto importante, perché non ci dimentichiamo che comunque c'è uno stadio vuoto, c'è una contestazione in atto, adesso se arrivano i risultati sicuramente questo tutto passa sopra, nel momento in cui poi non arrivano i risultati l'ambiente sicuramente si demoralizza e va sotto pressione. Io penso che sia solo questo il vero problema, perché poi a livello tecnico secondo me sono state fatte sul mercato scelte oculate, giuste, con giocatori importanti, però sappiamo benissimo che poi l'ambiente intorno ti dà quell'appoggio che avresti bisogno nei momenti di difficoltà.
4: Gaetano Imparato, miracolo o illusione?
6: Soprattutto rabbia, miracolo no, perché comunque come è andata nelle varie gare non ha rubato mai nulla, non è mai stato fatto pallonate e ha guadagnato tutto, quindi miracolo non ne parlerei. Illusione no, perché secondo me conoscendo Gattuso terrà duro, certo non finire il campionato in quella posizione, Io direi rabbia, rabbia soprattutto un po' forse della squadra che comunque gioca da sola e i tifosi della famosa protesta che conosciamo probabilmente vengono caricati, ma la rabbia di Gattuso, che è stato sempre un po' trattato come l'anatroccolo nero, Calimero e così questo genere, dopo la nazionale e dopo qualche altra esperienza su club, si è riversato completamente su questa Lazio e sta facendo un ottimo lavoro. Alla fine, secondo me, questa Lazio sarà sicuramente per l'anno prossimo in un torneo internazionale.
4: Mattei.
7: Allora, metà miracolo, perché i giocatori stanno dando il 110%, hanno deciso di seguire Gattuso, che è il grande protagonista di questo primo posto, perché Gattuso è riuscito a compattare la squadra e i giocatori stanno dando il 110%, favoriti, tra virgolette, da un calendario che sicuramente ha sorriso la Lazio, perché ha affrontato le squadre di bassa classifica. Non a caso con il Milan, poi l'unica squadra di vertice, insomma, nella zona medio-alta della classifica, ha pareggiato e ha rischiato. Poi ha rischiato con il Bologna, ha rischiato col Venezia, con lo stesso Monza, però è andato sempre bene. E perché? Perché la squadra è umile, come è umile e Gattuso, e questo è il grande merito. Poi bisognerà vedere cosa accadrà. Secondo me però è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno, favorevoli o no, e perché poi i valori tecnici emergeranno e la Lazio dispone di buoni giocatori, ma non ha stelle che è in grado di fare la differenza e decidere una partita con un numero. E poi c'è un grande punto interrogativo. Siccome conosco la società Lazio e soprattutto il presidente Otito, lui continua a negare che ci sono problemi di bilancio in casa Lazio. La Lazio ha avuto un mercato bloccato, un mercato a saldo zero, unica società in Serie A, e bisognerà vedere cosa accadrà a gennaio, perché credo che anche a gennaio la Lazio avrà problemi di bilancio, non potrà operare sul mercato. E non ci dimentichiamo che lo scorso anno, per tappare il buco economico del club, il presidente Lotito, che non ha mai fatto in 22 anni un aumento di capitale, ha venduto Guendouzi e Castellanos, e io potrei anche pensare che a gennaio, sempre per tappare il buco economico, possa cedere partire uno o due elementi.
4: Saremo a vedere, Stefano, poi ci torniamo insieme perché approfondiremo bene questa cosa e volevo sentire anche loro. Io adesso vi saluto e vi ringrazio, a presto, grazie a Gaetano Imparato, a Raffaele Sergio e a Stefano Mattei, grazie, a
5: ciao
4: presto.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti. C'è chi, insomma, Stefano, ti dico, propende più per il miracolo, ma c'è anche chi dice che, insomma, è un'illusione e che durerà poco, quindi staremo a vedere quello che succede. Noi ne parliamo tra poco, ci fermiamo, break, state con noi, subito dopo la pausa siamo di nuovo da voi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Stai ascoltando TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco,
0: qui.
1: Ciao a tutti.
0: Stefano, di nuovo. Allora Stefano, andiamo a dare subito il buon pomeriggio a chi è con noi in questo momento. E allora, Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan,
1: ciao,
0: ben
1: Ivan.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi abbiamo con noi anche Franco Vanni, Repubblica. Ciao Franco,
1: ciao,
0: grazie
1: Franco.
0: Per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, grazie a voi.
0: E poi il match analyst Andrea Piervincenzi.
1: Ciao,
0: ciao Andrea.
1: Andrea,
0: ben trovati.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io vorrei un attimo andare, visto che abbiamo prima parlato del Napoli, andiamo un attimo sull'Inter, che gioca anche l'Inter questa sera, impegno di Champions League, quindi ci siamo con le squadre italiane impegnate in questa competizione. Abbiamo sentito le parole di Gasperini in apertura, aspettiamo poi anche più avanti quelle di Fabregas, del Como. Inter, mi dite che percorso vi aspettate in questa Champions dell'Inter, Stefano? Perché ieri, insomma, lui ha detto, no? Arrivare in fondo, insomma, non è solo sognare,
1: ma è giusto avere delle ambizioni e anche dichiarare.
0: È una squadra che vi dà questa sensazione che può fare un percorso importante, no, pesante, lungo?
1: Sì, ha tutte le potenzialità, però poi ce lo deve far vedere sul campo, perché poi c'è il campo e mi aspetto, ecco, una crescita. Diciamo una squadra in crescendo da questo punto di vista, di un'autostima, di una consapevolezza, anche di voler calcare questo palcoscenico nella maniera più adeguata possibile, Marco, perché la Champions League, insomma, l'Inter l'ha sempre onorata nel miglior modo possibile. Poi certamente c'è stato l'inciampo del Bodoglimt nella passata stagione, quindi forse, voglio dire, è un qualcosa, una ferita, una pagina brutta, nera, che Kivu e la sua squadra vogliono cancellare. E mi aspetto un Inter più avanti da questo punto di vista, però poi sempre è un torneo all'otto, i sorteggi, quello sarà la seconda fase, insomma ci auguriamo che poi l'Inter possa onorare nel miglior modo possibile questa competizione. È nelle sue corde, lo può fare, però attenzione alle trappole, perché devi stare sempre concentrato e soprattutto se poi dà una bella accelerata in campionato, e visto che il calendario prima della seconda sosta a novembre, l'Inter secondo me potenzialmente le può vincere tutte in campionato.
0: E quindi dici può fare pure un vuoto e magari concedersi
1: magari
0: quello,
1: un margine per poi dopo puntare con più determinazione su, lo farà ugualmente, però sai, se c'hai il fiato sul collo di qualcuno in campionato che ti può creare del disturbo, è meglio non averlo, ti aiuta di più in Europa.
0: Franco Vanni, il tuo pensiero, tra l'altro stavo rileggendo da Tutto Mercato Web un po' le parole di qualche giorno fa riportate di José Mourinho. Dice: so però che possono arrivare al triplete anche in questa stagione. Naturalmente lui spera
1: sembra
0: di no.
1: Sembra un po' una gufata questo.
0: Sembra un po' Franco. Però insomma questo pensiero stupendo. È una squadra che lo può fare, considerando anche che ancora non abbiamo visto l'inserimento dei giocatori che sono arrivati dal calciomercato, che poi possono dare molto sotto il profilo, anche mi riferisco a Stones, a Jones, possono dare molto, no? Come esperienza in Champions League.
2: Guarda, ieri Cristian Kivu sulle prime, parlando in televisione, ha detto quello che dicono tutti gli allenatori, cioè pensiamo alla prossima partita, è inutile guardare troppo avanti. Però poi Akanji, di fianco a lui, ha detto: non firmo per il campionato della Coppa Italia, che vuol dire voglio vincere la Champions. Marotta al premio Gentleman ha detto: triplete è un sogno, ma i sogni a volte si possono realizzare. Bisse che ha detto: vogliamo arrivare in fondo alla competizione. A un certo punto anche Kivu ieri ha girato di qualche grado e ha detto: non è un sogno, non è un obiettivo, diciamo che è una responsabilità. La verità è che se una squadra arriva in 4 anni per 2 volte in finale di Champions League, dopodiché prende John Stones e Akanji, che erano nel Manchester City, che ha battuto l'Inter a Istanbul e che hanno vinto la Champions League. Curtis Jones ha giocato con il Liverpool tante partite a titolare in Champions League, è evidente che è lì che vuoi andare a parare. E secondo me la stranezza è che in Italia si gioca a nascondino, per cui se vuoi vincere il campionato fai finta di voler arrivare in Champions, se vuoi arrivare in Champions fai finta di volerti salvare, se vuoi salvare. Però è salutare, secondo me, che una squadra che ha fatto 2 finali di Champions League e stavolta fammela vincere. E solo che nel paese della scaramanzia e del nascondere le ambizioni, nel dire due bugie ogni 3 parole, nessuno dice per cosa corre. Allora, un allenatore piace moltissimo, come un po' a tutti, Ancelotti, che quando hanno provato in Spagna a dirgli: ah, ma lei è italiano, quindi ci verrà a dire che lei non si sente favorito per il campionato, e lui ha detto: guarda che se mi dite che non sono favorito mi offendo, perché se lei mi Real Madrid parti sempre favorito.
0: Certo.
2: Ma questo dovrebbe essere il livello della comunicazione di chi gioca o allena in squadre.
0: Ma a prescindere dalla comunicazione, Franco, ti chiedo se questa squadra qui può arrivare fino in fondo, cioè può fare un...
2: Me, allora,
0: La squadra di oggi, la squadra di oggi, la squadra di oggi.
2: Allora, prima cosa, l'Inter contro il Parma vince tenendo in panchina Bastoni, Barella e Lautaro per un tempo. Oggi quindi, tranne forse, vedremo, Stankovic in regia al posto di Calhanoglu, ma vediamo se succede, per il resto è la migliore Inter possibile. Perché? Perché l'Inter sa che deve arrivare nelle prime otto della fase campionato per evitarsi due partite in più a febbraio che ti guardano sia la Champions sia il campionato. Quest'Inter secondo me è attrezzata per arrivare agli ottavi, però deve vincere le prossime quattro partite di Champions, così poi può fare 3-4 punti fra Liverpool, Bratislava e Borussia Dortmund. Allora, avendo perso la prima, il percorso non è agevole, però secondo me agli ottavi ci può arrivare. Con una buona pescata agli ottavi ha la possibilità di arrivare ai quarti, ma quello è il suo livello, in tutta sincerità.
0: Quindi fine quarti il livello,
2: ottavi quarti. Dopodiché è chiaro, se fai la partita come a San Siro con Barcellona della semifinale del 2025, dopo oggi sera, come dicono i brasiliani.
0: Tra l'altro, vado da Ivan Cardia, leggevo la formazione: Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Di Marco, Lautaro e Thuram, quindi la coppia d'attacco. Ivan Cardia.
4: Sì, tra l'altro, se mi dicevi che c'era Franco Vane mi rifiutavo, perché non sono all'altezza di un collega come lui. No, partire...
2: dice così perché è un traditore, un tempo veniva a fare le trasferte con noi, adesso invece
0: adesso sta a casa
2: la vita borghese.
4: Vabbè, no, e a parte Scaramucci, allora, io ieri nelle parole di Chivu ho colto, secondo me, una differenza che può essere semantica ma che è importante, perché i sogni si possono realizzare o non realizzare, però è una differenza che può essere semantica ma che è importante, perché i sogni si possono realizzare o non realizzare.

0: ma l'Inter secondo me deve ripartire dall'anno scorso, cioè l'ultima dimensione europea di cui abbiamo contezza dell'Inter è una squadra che esce col Bodø/Glimt ai playoff, e non credo che
1: guidata da Kim
0: su questo. Sì, lui sa perfettamente quello che deve fare, e quando la banalità è guardiamo partita dopo partita, ma è vero, perché è da lì che deve ripartire. Poi come dimensione secondo me l'Inter può andare in fondo, secondo me un italiano in questa fase storica non è mai la favorita per vincere la Champions, però ci può arrivare in fondo, anche perché il percorso in Champions è fatto tanto di fortuna, cioè è una variabile molto grande del percorso, mentre il campionato alla fine il valore più o meno viene rispecchiato dalla classifica, perché su 38 giornate la fortuna si annulla. In Champions chi trovi, che giocatori hai quando giochi contro una certa squadra sono variabili che fai molta fatica a controllare.
1: C'è Angelo, un nostro amico, poi vi vado da Andrea. Molti del gruppo storico, scrive, interista, ha fatto due finali di Champions e una di Europa League, perché non dovrebbero avere l'ambizione di arrivare in fondo? Ma l'ambizione ci può stare, Stefano, l'ambizione. Poi io chiedo se questa squadra è, diciamo, strutturata per poter fare questo tipo di percorso. Per esempio, prima
2: io sono d'accordo con quello che ha detto Franco l'ho detto ieri,
1: esatto,
2: secondo me il target è qua,
1: poi
2: le prime otto
1: succede,
2: e poi vediamo
1: che succede. Insomma, questo è un po' il concetto, ecco. Andrea Piervincenzi,
3: allora secondo me a livello di gradi, esperienza internazionale, qualità è anche molto ricca l'Inter, perché c'ha tutti i giocatori affermati, non è che va a fare le scoperte in giro, quindi secondo me è in grado di fare tranquillamente una finale, una semifinale ancora. E lo dico perché lo dice il campo. Cioè il campo, quando vedi l'Inter in Italia, vince le partite con grande facilità, semplicemente perché è più forte, ha più qualità, ha più profondità, si può permettere di fare 5-6 cambi ogni partita.
1: E che cambi?
3: E più o meno la qualità resta la stessa. Comincia a far fatica a capire chi è titolare e chi no. Ci sta questo dubbio di quanto valga Pio, poi c'è Thuram che risolve le partite, quindi tu sei indeciso, no? È più bravo uno o più bravo l'altro? Cioè Lautaro è una certezza, ma sugli altri due hai il dubbio. Sulla mezzala sinistra, tra Zielinski e Sucic che è in crescita, Barella, cioè ha tanti centrocampisti che non sai più chi è veramente titolare, tranne Çalhanoğlu, no? Dietro uguale. Bissek, Pavard, Bastoni, poi Carlos Augusto sta facendo benissimo. È una squadra secondo me a livello delle più forti, anche del Bayern. Sì, probabilmente vale qualcosa meno perché loro hanno un potere economico di andare a scegliere il giocatore più forte nel ruolo, no? Dice il più esterno più forte lo vado a comprare 100 milioni, come ha fatto anche il Liverpool con Barcolà, vanno e comprano. Però poi lo puoi compensare questo gap, perché sennò vincerebbe sempre più forte, non è così. Io credo che, vedendo il Paris Saint-Germain, che da quando si è liberato di alcune star, chiamiamole così, di prime donne, e ha fatto una squadra molto forte, ma tra virgolette normale, di giocatori forti, ha vinto due Champions League di fila. E Vitigna non era questo, Fabio Ruiz era un giocatore forte in Italia, ma non era questo, e oggi è anche campione del mondo. Kvaratskhelia era molto forte, ma non era considerato un giocatore da Real Madrid, no? Però ce l'ha fatta, oggi è il punto di riferimento, è il punto di riferimento senza avere grandi campioni.
1: Certo.
3: Secondo me l'Inter ci può arrivare, c'è questo piccolo gap, puramente tecnico, che poi è fondamentalmente economico. Secondo me può farcela, almeno entrare nelle prime quattro. Poi
1: nelle prime quattro, tu dici.
3: 180 certo, minuti, sai, della giochi, può succedere di tutto.
1: Certo, Stefano, stavo dando un'occhiata così all'Inter che poi vinse il triplete. Mamma mia, che squadra, Cioè, voglio dire, quella era veramente. Adesso questa è forte, ma quella era proprio. Cioè, stavo leggendo la formazione, lascia perdere Giulio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Kipu, Zanetti, Cambiasso, Schneider, Eto, Milito, Pandev, ragazzi.
2: Pandev, Milito e Schneider sono tre variabili, e poi dopo sono lievitate.
1: Sì.
2: Ma la difesa è fortissima, dai.
1: Sì. Poi pure
2: difesa fortissima.
1: No, insomma, auguriamo. Poi c'era pure Stankovic che era in panchina, insomma. Quindi...
4: Una volta ho intervistato Stankovic e mi ha detto che il segreto di quella squadra era che erano quasi tutti capitani di nazionali.
2: Vero.
4: Erano quasi tutti, o primo capitano, secondo capitano della propria nazionale. E ha detto che tutti i grandi discorsi motivazionali che si intestati negli anni a Mourinho sono completamente frutto di invenzione, perché in quello spogliatoio non c'era proprio niente da dire. cioè

0: erano tutti capitani o vice capitani nazionali. L'unico discorso vero, diceva Stankovic, è stato quello prima della finale, in cui dice a Madrid le finali sono fatte per essere vinte, basta. Però per il resto ho detto che non c'era molto bisogno neanche di parlare, nel senso che era gente che aveva fatto, certo, aveva alle spalle 12-13 anni di calcio, di mondiali, certo, di finali di Champions League vinte, di derby di Belgrado,
1: era tutta gente con esperienza, insomma.
2: E tu non c'è.
0: Questa edizione è diversa invece, perché sono nati tutti, cioè tanti sono in un momento storico che resiste da tanto tempo.
1: Sì, e tu c'era. Diverso.
2: No, dico appunto, è l'eccezione, proprio per inserirmi nel discorso, nel ragionamento che faceva Franco, che lì insomma qualcosa dovevi convincerlo a fare un po' anche il terzino.
1: E certo, e tu è stato, ti ricordi, faceva un ruolo di grande lavoro, faceva lui, oltre a essere
3: anche questa Inter ha giocatori di grandissima personalità che hanno bisogno di poco, perché quando guardi Lautaro entrare in campo sembra un allenatore giocatore, cioè c'è anche una carica, un carisma, un trascinatore.
1: Questo è vero,
3: non ha bisogno sicuramente di essere trascinato, ma anche Calhanoglu, Barella,
2: però mi sembra superiore, dai, quella del triplete,
1: quella del triplete era superiore, cioè forse Pandev farebbe fatica a giocare in questi Inter.
3: Se giocava anche in maniera diversa,
1: giocherebbe
0: tecnicamente, forse sì, però Pandev è una leggenda del suo paese, cioè Pandev,
1: No, per carità, però questi Inter qui insomma dovrebbe sudare.
0: Più Yannis Sinner più Roberto Baggio, non so come dire. Capito, cioè, secondo me è vero tecnicamente, secondo me le squadre sono probabilmente comparabili, probabilmente pure più forte questa, però a livello di proprio di esperienza, di scorza, di corazza, come quell'Inter lì è difficile da eguagliare.
1: No, però dai, stavo vedendo, il centrocampo è una bella battaglia, perché qui c'è Calhanoglu, lì insomma... Schneider faceva un grandissimo lavoro in mezzo.
2: Fu preso così proprio senza neanche crederci tanto.
1: Sì, poi si rilevò, poi si importante. Veramente importante. No, mi piaceva fare questo parallelo così. E non so, Cambiasso a chi lo possiamo paragonare nell'Inter attuale?
2: A nessuno.
1: Chi fa quel lavoro lì?
2: Nessuno.
1: Nessuno?
3: No.
2: Nessuno.
1: Però Barella, Mkhitaryan.
2: Facciamo il gioco delle figurine.
1: Sai, dai, che mi piace tanto questo gioco, capito? È praticabile.
2: No, lo so, ma guarda, rileggi la difesa. No, vai.
1: La difesa è una roba pazzesca. Maicon, Lucio, Samuel e Kivu.
2: Punto, basta.
1: Poi, cioè, già questi,
2: finisce lì.
1: Questi possiamo prendere
2: sogno,
1: in blocco.
2: Finisce
1: proprio.
2: Lì il sogno, finisce questo paragone.
1: Sì,
2: che questo
1: li prendi in blocco e li porti. Cioè, non c'è proprio. No, lì era veramente.
2: Dai,
1: questa era proprio la difesa di Mourinho. Cioè, con difensori così,
2: cioè,
1: ragazzi.
2: C'hai un terzino sinistro che era un centrale. Lucio che può fare il terzino destro, il centrale, poi l'altro chi è? Lucio, Samuel può fare, vabbè, lo sai,
1: e
2: Kivu, dopo Maicon,
1: Maicon e Kivu, che c'era?
2: Però Kivu e Lucio potevano fare anche le fasce.
1: Sì, una roba.
2: Quindi, di che
1: vabbè, là? Ivan, è un'altra squadra, dai, possiamo dire.
4: Sì, secondo me il vero limite che l'Inter ha oggi non è né tanto tecnico, perché secondo me in qualche caso, non, per esempio per me, tra Bastoni e Kivu, io mi prendo Bastoni, onestamente, però...
1: davvero? Tu ti prendi i bastoni? Guarda che Kivu era forte,
2: io no,
4: Kivu era fortissimo, ma io tra
1: cioè
4: io
1: tu ti prenderesti tra questa
2: non
1: cosa
2: lo dire, non lo dire a Kivu, perché sennò poi dopo
1: mi piace,
2: non
1: però
2: ti rilascia più le dichiarazioni.
1: Allora, aspetta, fammi sentire,
4: pure io più grosso, io mi prendo anche Lautaro.
2: Beh, Lautaro.
1: Lautaro ci può stare.
2: Ci può stare
4: al posto di Milito.
1: Lautaro ci può stare, guarda,
2: con
1: questa
2: Milito,
1: te la passo.
2: Dai, con Milito.
1: Però bastoni Kivu io faccio fatica a fartela passare. Voglio sentire pure a Pier Vincenzi. Tu, Pier Vincenzi?
3: No, ma bastoni secondo me ha passato un momento un po' così, ma lo ritengo un giocatore più completo di Kivu. Fortissimo, secondo me, bastoni. Sono d'accordo.
1: E Franco, Vanni?
0: Con la differenza di modulo, però non saprei se Kivu confrontarlo con Bastoni o con Di Marco, sinceramente.
3: Perché però Kivu Marco.
2: Ma sono tre giocatori diversi, tutti e tre.
0: Esatto,
3: Kivu,
2: però Kivu, forte Kivu.
0: Kivu che spesso arrivava in fondo.
2: Io mi prendo anche Kivu con e senza caschetto.
1: Poi lui ha fatto il centrale pure. Ha fatto il centrale ed era un signor
2: ma ragazzi,
1: centrale.
2: Questo a 18 anni era capitano dell'Ajax e governava
1: Kivu
2: l'Ajax
1: forte,
2: di Primo.
1: Forte,
2: era lui che governava l'Ajax.
3: Stefano Bastoni a 20 anni, Godin l'ha messo in panchina, giocava a Bastoni, l'ha fatta Conte quell'operazione là, nettamente superiore a tutti. Era
2: no, ma Bastoni è fortissimo, però insomma, se stiamo qui mi piace sto giochino.
1: Sì.
2: Ma Kivu, ragazzi, siamo su un altro livello, dai. È stato protagonista con l'Ajax, è stato protagonista con la Roma, non ce lo dimentichiamo.
1: Sì. Poi con l'Inter.
2: Poi con l'Inter.
1: È vero, cioè, questo è vero.
2: È sempre stato un giocatore molto importante.
1: Forse stava parlando
3: Bastoni, un giocatore che per esempio vuole il Barcellona o ha voluto il City, cioè un giocatore che a livello internazionale,
2: ma pure chi lo voleva,
3: prenderebbe chiunque. Sì, sì, e anche Bastoni.
2: Vabbè, però insomma,
1: vabbè, dai. Abbiamo, vabbè, sempre bello, secondo me mi piace questa cosa.
2: Ma allora scusami, ma la prossima volta o Franco chiedeteglielo, cioè chi è più forte, tu Cristiano o Bastoni?
3: Chi vuol ti risponde?
2: No, ti dice ti dice ero più forte io. Chi ti dice ero più forte io, però
1: no,
2: adesso
1: tu gli devi dire Ivan, a Maracanã io ho scelto Bastoni e non lei, insomma, io ti dico così. Secondo me in quella formazione lì avrei preso Bastoni e non Chivu. Quella del triplete.
2: Io mi prendo,
1: secondo me non entri più in conferenza stampa.
2: Visto che stiamo scherzando, io mi prendo Chivu con e senza caschetto. Ecco, se, il primo Chivu senza caschetto e poi Chivu con caschetto.
1: Intanto arrivano tanti messaggi. Dice, ad esempio, ci scrive un ascoltatore: Rudy, l'anno del triplete, Snyder e Robben scaricati dal Real quasi a gratis e fanno la finale entrambi in Champions. Pure questo è vero, uno nel Bayern e l'altro nell'Inter. Franco, volevi aggiungere una cosa? Che poi l'ultimissima domanda, vai.
0: No, io ho intervistato di recente Massimo Moratti e diceva che lui, allora, fra Milito e Lautaro, diceva Milito, perché Milito in finale fa due gol che se ne inventa da solo, ed è vero, cioè sotto pressione Milito era devastante, però dice anche che Lautaro l'avrei voluto nella squadra del triplete, si sarebbero alternati perché quel carattere, quella grinta era perfetto in quella squadra. E gli altri due giocatori che Moratti diceva a possibili nelle rotazioni della squadra delle triplete erano proprio Barella e Bastoni, e poi ci aggiungeva anche Di Marco. Questi, secondo me,
2: sì, sono d'accordo. Io ci aggiungerei pure Çalhanoğlu. Anche Çalhanoğlu sarebbe, questi 4-5 sono d'accordo.
0: È vero, cioè alla fine di questo fa capire che a livello tecnico, quindi il confronto regge, insomma
1: qui si stanno dividendo Chivu tutta la vita. Chivu, insomma, stanno scegliendo Chivu, caro il mio Cardia, qui stai perdendo con gli ascoltatori.
2: L'hai alzata parecchio,
1: hai alzato
2: un polverone
1: con questo paragone clamoroso.
3: Siamo qua a posto.
1: No, fai bene.
2: Se ce n'è un altro, dici un altro.
3: Per me dire Lautaro batte Milito è più grosso di dire Bastoni batte Chivu.
2: No, Lautaro Milito
1: ci può stare. Lautaro batte Milito. Secondo me, io per esempio propenderei anch'io per Lautaro, devo dire verità, poi però questa di Bastoni Chivu la vedo una bella,
3: ma secondo me era un passaggio ad un'altra considerazione. Secondo me il vero limite di questa Inter è che non ha giocatori che saltano l'uomo, non è né tecnico né conosce, cioè il livello dei giocatori è alto, economicamente hanno fatto tante cose, gli manca quel singolo che ti decide la partita in cui sei in difficoltà, che invece più o meno tutte le grandi d'Europa, e anche
1: però la decide con giocatori diversamente. Per esempio Çalhanoğlu c'è una gran botta che ti sfonda la porta da lontano,
2: sì.
1: Thuram quando
2: stiamo parlando del triplete, qui c'è da battere le bruce,
1: c'è da battere le bruce. Vabbè, ritorniamo con i piedi per terra,
2: perché se ci sente Chivu dice questi sono matti, stanno a parlare di confronti,
1: va bene allora,
2: c'è da battere le bruce, che non sarà facile, te lo dico subito.
1: No Può essere. Va bene, mi sto per fermare. Vanni, ti chiedo una cosa, era una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi, che noi ci andiamo tra poco con Pier Vincenzi e Stefano. Secondo te il momento Lazio è più un miracolo o un'illusione?
0: Secondo me, tristemente per la Lazio, è un po' un'illusione, nel senso che è una buona squadra, è un'ottima squadra, ma stiamo parlando di una performance che non aveva mai avuto nella sua storia, e arrivare a sostenere che questa Lazio sia più forte delle Lazio precedenti che hanno vinto gli scudetti non è realistico. Cioè penso che la Lazio potrà fare un buon campionato, si candida a fare un buon campionato, ma non può tenere questo passo, perché sarebbe la miglior Lazio della storia del club, e questa non è la miglior Lazio della storia del club. Cioè, andatevi a vedere la Lazio 2000, cioè è lì sì che nessuno di questi giocatori della Lazio neanche farebbe la riserva, no? Cioè, sta andando benissimo, bravo Gattuso, bravi tutti, incredibile che lo stiano facendo senza tifosi allo stadio, o forse questo in qualche modo aiuta, anche se nessuno mai lo dirà, perché c'è meno pressione, però questa Lazio sta, come si dice, oggigiorno overperformando.
1: Cardia, sì, lanciamene un'altra delle due.
3: No, è un'illusione. Per me la Lazio lotterà per arrivare settimo, ottavo posto, poi sul lungo del campionato.
1: Certo.
3: Però per ora ci sta sorprendendo, e mi sta sorprendendo anche Gattuso,
4: che sta già facendo la miglior stagione della sua carriera da allenatore, fondamentalmente.
1: Certo, certo. Io ti sto per salutare, però Pietro scrive: Chivu è un alieno. Poi Chivu nella stagione del triplete era un gregario, scrive Max, di quella squadra. Bastoni ha maggiore importanza in questa squadra. Quindi vedi, ne hai trovato uno che sta dalla parte tua. Poi un altro scrive: Gardia, che cosa dici? Chivu sempre. Vabbè, è diviso i tifosi dell'Inter, va bene? Ok?
4: Abbiamo fatto il nostro per oggi.
1: Ivan, ti ringrazio, grazie a Ivan Cardia e grazie anche a Franco Vanni.
2: Ciao Franco.
4: Grazie.
1: Andrea, rimani lì perché ripartiamo un attimo da un'analisi un po' più approfondita sul momento Lazio insieme a te e insieme ad altri amici, per poi andare anche sul Milan. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
0: Via libera quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che, secondo la richiesta del governo, dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
1: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
0: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri, lo hanno confermato anche i sindacati.
1: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
0: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo rientrati sempre con voi Marco Piccher e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, allora andiamo subito a presentare Andrea Piervincenzi che ritroviamo. Ciao Andrea, match analyst con
1: ciao
0: noi,
1: Andrea.
0: Ciao Andreone.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è il super portierone Simone Braglia,
1: ciao,
0: finalmente
1: Simone.
0: Lo riabbracciamo.
3: Buongiorno, ciao Simone. Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, ben trovato. E poi anche Paolo Marcello collegato, eccolo lì,
1: ciao,
0: lo
1: Paolo.
0: Vediamo anche da Netweek. Ciao Paolo,
4: ciao,
0: ben trovato.
4: Buongiorno.
0: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi,
0: sentite,
4: ciao
0: prima
4: Marco,
0: abbiamo accennato, lo dico a Paolo, lo dico a Simone, eravamo con Andrea e Stefano, abbiamo accennato così un tema, lo voglio buttare lì, approfondirlo con voi, poi lo chiudiamo perché voglio andare anche al Milan. E oggi sono ripartito da questo approfondimento, Stefano, che ha fatto come sempre l'ottimo Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web, ha preso come tema il momento della Lazio, ha detto miracolo o illusione, lui fa la domanda, però fa la domanda, se questo diciamo così andamento della Lazio, che è prima insieme all'Inter, 16 punti, non ha perso una partita come l'Inter, la Roma e il Milan, ha la seconda migliore difesa del campionato, ha fatto 11 gol come il Milan, che davanti c'è un attaccante che è costato 75 milioni, la Lazio invece ha raccattato Pinamonti all'ultimo e ha segnato un gol come Gonzalo Ramos. E lui dice giustamente, è un miracolo o un'illusione? Cioè, considerando anche tutto quello che hanno speso Juventus, Milan e Fiorentina, fa anche un'analisi di mercato che se metti insieme queste tre squadre viene fuori una cifra iperbolica per le spese di mercato che sono state fatte. Allora si fa la domanda se è miracolo o illusione questa partenza della Lazio. Allora voglio chiederlo a voi, dite la vostra, se come la vedete, dal punto, cosa ha fatto di così particolare Gattuso, oppure è soltanto un momento iniziale e poi ci dobbiamo aspettare che ritorni un po' nella sua dimensione che un po' tutti davamo all'inizio. Dai, parto da qui dallo
1: Beh,
0: studio
1: insomma,
0: giro.
1: Dire,
0: dai, Stefano.
1: È stato un inizio sorprendente e ti rispondo subito, secondo me non è né un miracolo né un'illusione, ma un super lavoro allo stato attuale delle cose di Gattuso, che ha dato, mi sembra, un cantiere nuovo di idee, di qualità. Ha un problema serio Gattuso che deve risolvere, deve individuare meglio la coppia centrale difensiva, e poi tra l'altro avrà un impegno a settimana, io credo che non sarà un'illusione, ecco. È un miracolo, ma questo lavoro è cominciato molto bene, quindi è una constatazione, una dimostrazione di una forza reale, di una Lazio che gioca un ottimo calcio, a tratti forse il migliore del campionato, e ti cito la lista dei giocatori che ancora si devono inserire e che sono, altri sono indisponibili. Gudmundsson l'abbiamo visto poco, Lazzari l'abbiamo visto poco, Diarbakir l'abbiamo visto poco, Marusic non l'abbiamo visto quasi niente, Pedraza è l'alternativa di Nuno Tavares, Sutalo, Cataldi e Rovella. Ah, quasi una squadra ancora con alcuni giocatori e tutti da inserire, da scoprire. Ha un impegno a settimana, è prima in classifica, io ho visto 25 minuti di fuoco contro il Monza, quindi secondo me non
0: anche
1: può essere
0: Milan, primo tempo
1: Milan,
0: molto bello
1: Allora secondo me lui deve, ha un problema serio, l'assetto difensivo al netto dei gol che non
0: quindi
1: sono
0: tu dici
1: resi,
0: la difesa forse è il
1: secondo
0: problema
1: me
0: principale,
1: sì, anche ne ha cambiati due, si ammoniti, quello che vuoi, però deve inserire, secondo me deve individuare Postgard, secondo me è complementare il giocatore su cui fare perno, e trovare poi il partner tra Lloyd, Doike e Sutalo. Sutalo, secondo me, se sta bene, potrebbe dare una forma diversa, una sicurezza diversa a questo centrocampo. Poi a mezzo al campo Marco deve recuperare Cataldi e Rovella. Io non lo so. Le basi ci sono tutte per fare magari un campionato sbalorditivo. Poi se finirà, arriverà ottava, sarà sempre stato sbalorditivo, perché all'inizio c'è chi temeva addirittura che questa squadra potesse retrocedere.
0: Lottare per la decisione, sì. E vado da Braglia, Simone Braglia.
3: Ma no, sì, sono d'accordo anch'io che non è né miracolo né illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, che ha unito praticamente tutto quello che sono gli aspetti di positività di creare un gruppo, di creare un gruppo su uno spogliatoio. Ha ridato motivazione a gente che non ne aveva più, e quindi c'è da dare merito in questo momento a un allenatore che, sebbene tanto io all'inizio anch'io avevo molti dubbi sul discorso dell'accettazione di Gattuso alla Lazio, però bisogna dire che questo allenatore è un allenatore che...
0: In cosa ti ha sorpreso, sì. Simone?
3: Ma no, ma non mi ha sorpreso, perché io Gattuso lo conosco bene, era nel settore giovanile del Perugia quando io giocavo a Perugia, e quindi era un bravissimo ragazzo, un ragazzo d'oro da un punto di vista umano, Quindi lui ha dato questa umanità alla squadra, questa consapevolezza di essere comunque una squadra che può fare il suo bel campionato, e a questo punto io dico che può essere come il Como l'anno scorso ed entrare, perché no, anche nelle prime quattro. Di solito ogni anno c'è una sorpresa, l'anno scorso è stato il Como, quest'anno potrebbe anche essere la Lazio, anche se ci sono squadre ben più blasonate. Però alla realtà dei fatti, il gioco che ha fatto vedere in questo momento è un gioco che ha sorpreso tutti, ed è, ha sorpreso tutti in maniera favorevole. Con l'autostima che i giocatori in questo momento hanno, secondo me, con un impegno solo a settimana, secondo me la Lazio può essere la vera sorpresa del campionato.
0: Parli di sorpresa, tra l'altro, a proposito del gruppo, mi piace sottolineare che dopo il gol di Pinamonti domenica, avete visto, lui corre ad abbracciare subito Gattuso, poi ci sono giorni fa le parole di Frattesi su Gattuso perché è venuto, insomma, giocatori che sono completamente rivitalizzati, Tavares, Noslin, che erano un po' fuori, diciamo così, dalle considerazioni del precedente allenatore, per dirne uno. Marcello.
4: Ma illusione se ci si aspetta una Lazio che possa arrivare in Champions League? Per me, anche se ci si aspetta una Lazio che possa arrivare in Europa League, qualora arrivasse in Europa League, secondo me sarebbe un mezzo miracolo. Stimo molto Gattuso come persona, sicuramente ha compattato un ambiente difficile, sappiamo la protesta in itinere del pubblico contro lo Tito, questo olimpico quasi sempre deserto, però voglio essere un po' cattivello. Delle sei squadre affrontate dalla Lazio, cinque vegetano nelle ultime sette posizioni in classifica. Cito Venezia, Genoa, Monza, Udinese e Bologna. L'unica squadra un po' più di livello è il Milan, con la quale la Lazio nel secondo tempo ha rischiato tantissimo e ha rischiato appunto di perdere. Non voglio nulla togliere al lavoro di Gattuso, credo che però dopo sei giornate ci sia anche un po' il caso, un calendario se vogliamo fortunato, alla fine i valori verranno fuori e i valori della Lazio secondo me non valgono l'Europa League.
0: Beh, ci può stare anche questa valutazione di Paolo. Vado da Andrea Piervincenzi, poi vi leggo qualche messaggio, vai.
5: Paolo ha perfettamente ragione, perché non ha affrontato squadre forti, però ragazzi è tutto tranne che un'illusione, perché il lavoro sul campo di... cioè Gattuso si è messo a allenare per la prima volta dopo 10 anni di carriera, ha abbandonato un modo di allenare che era quello fatto probabilmente anche di etichette che gli avevano un po' dato su grinta, gruppo, quello che ha detto prima Braglia. Invece secondo me la Lazio è chiara, è nitida, è un 4-3-3 pieno di cose, cioè per esempio lui ha riportato un pressing altissimo che la Lazio non faceva almeno da Baroni, perché tutti i numeri ci dicono che le squadre che pressano alto sono quelle che hanno i risultati migliori, perché conquistando palla più alta è una transizione più veloce che devi fare metrometri e quindi hai possibilità di fare gol. Ha riportato questo Benayan a fare il gioco, quindi in fase offensiva costruisce un 3-4-3, a volte gioca con i terzini dentro il campo che fanno superare numerica, per esempio con Nuno Tavares, cioè sono tante cose. Questo gioco corto è una cosa che non vedevamo tanto dalle squadre di Gattuso, invece la squadra palleggia bene e a tratti, credo l'abbia detto Stefano, ha dei pezzi di partita dove diventa quasi ingiocabile, e a prescindere dall'avversario che ti dà una misura, però poi sono cose che devi saper fare, quelle sono allenate. È il valore dell'allenatore, noi dobbiamo dare il valore
0: al lavoro,
5: quello che fanno gli allenatori al lavoro, e lui l'ha fatto, quindi bisogna dirgli solamente bravo. Poi come valore assoluto, Marco, ci sono 3-4 squadre che sono molto più forti, però non è che non può arrivare in Europa League, perché poi con la spinta, l'entusiasmo, Stefano ha nominato qualche giocatore che ancora va inserito, poi c'è anche dei buoni giocatori, perché il centrocampo, io l'avevo detto qui dopo l'Inter, il centrocampo migliore del campionato è quello della Lazio, ragazzi, perché il Napoli anche sì. Non è quello di prima, mettiamo diciamo avuto questo problema al cuore, cioè pure il Napoli è quello che è, tutte le altre stanno dietro, la Lazio è un grandissimo centrocampo.
0: Allora senti, ecco, sì. Allora, il centrocampo e l'attacco della Lazio, ci scrive Maurizio, sono più forti di quelli della Juve. Vedi che fanno anche il paragone con queste con le squadre. Sono onesto, l'avevo già mandato in Serie B, ma questa è una squadra quadrata che può solo migliorare con elementi ancora fuori. Ci scrive un altro nuovo ascoltatore. Chi parlava di retrocessione fa ridere, come chi parla di scudetto. Non so chi parla di scudetto in casa Lazio. L'equilibrio a Roma è merce rara. Non so se si parla di scudetto, io non l'ho mai sentito. Però secondo me il pericolo retrocessione è quando l'ambiente si incasina e non c'è. Posso dirvi che in questa situazione forse Gattuso era l'allenatore ideale per non fare una situazione strana ai giocatori.
1: Capisco che bisogna sempre prepararsi al peggio. Ma
0: perché la Fiorentina era della retrocessione l'anno scorso?
1: No, per carità, ma non l'ho mai immaginata, percepita come una squadra che potesse soffrire il mantenimento della categoria. È una Lazio che è partita bene. La Lazio, Marco, ti ripeto chi manca, Marusic. Sutalo ancora, Sutalo può giocare in mezzo al campo, ti sblocco pure questa sottolineatura, perché con la Croazia fa pure centrocampista. Ecco, quindi c'è un giocatore anche di esperienza, equilibratore in mezzo al campo in caso di clamorosa emergenza. Marusic, hai scoperto Floriani?
0: Sì.
1: Floriani sta giocando bene e Marusic è il titolare. Lazzari, che fai, lo butti via? Cioè, questa è una squadra forte, neanche nelle alternative, è veloce, è rapida, tecnica. Poi sono d'accordo con Paolo, probabilmente non è che adesso dobbiamo anche avere un po' di cautela.
0: Di equilibrio, certo.
1: Ma questa è una squadra che c'ha da perdere, perdonami.
0: No,
1: c'ha tutto contro, c'ha l'ambiente contro, prima in classifica, si divertono certamente, dietro i problemi sono seri. Perché viene facilmente attaccata, cioè quello che ha fatto con Monza,
0: forse
1: Monza
0: l'idea
1: fare
0: di giocare così
1: in 12
0: no?
1: minuti.
0: Forse
1: no,
0: l'idea di giocare così.
1: Là deve registrare, deve scegliere un po' di equilibrio. Una coppia difensiva accettabile, là è filtro ogni tanto. Poi sono d'accordo con Gattuso, perché è destinata sempre ad attaccare questa squadra, perché nel momento in cui media prenderà delle bastonate, delle sveglie atomiche. Invece è una squadra che deve giocare
5: forte di Gattuso, Stefano, quello che lui dice in conferenza a fine partita sono parole forti, quelle sono indirizzate al gruppo.
1: No, ma deve giocare, è obbligata, condannata a giocare in avanti, perché se comincia a mettere blocco basso, non capisce niente. In Venezia poteva prendere 5 con 2 minuti, col Monza uguale, non capisce la fase difensiva. A un certo punto sembra che è una squadra che non ha allenato nessuno. Hai visto che c'ha dei vuoti conoscitivi pazzeschi?
0: Sì, è vero.
1: Cioè, col Monza è una cosa incredibile. Ha detto: ma che squadra è entrata? Se mette a posto sta cosa, ma non che si deve difendere. C'è il discorso che non si deve staccare la spina, ecco, quello.
0: Questo
1: deve...
0: è vero, sì.
5: No, però vi faccio... a volte essere integralista a volte è una fortuna, perché ti libera da letture durante la partita, perché non sei capace a farne. Allora dici: facciamo bene questo. E a fine anno tiriamo le somme.
0: Assolutamente.
5: Bene.
0: Ah, esatto. Vi faccio sentire un attimo gli ascoltatori e poi voglio andare al Milan velocemente. Vai.
6: Io sono rimasto piacevolmente soddisfatto e sorpreso da Gattuso, che sinceramente non mi aspettavo così. Però nonostante questo credo che sia un'illusione. La Lazio è una squadra settimo, ottavo posto, a meno che Pinamonti non faccia una stagione stile Retegui e l'Atalanta, ma dubito sia nelle sue corde.
0: Sentiamo un altro e poi andiamo a Milan.
7: Diciamo che sono contento, che di miracolo, insomma, non voglio che si parla di miracolo, però vi dico che
0: il
7: presidente Lottito già ha preparato, come si chiama, una nicchia.
1: Ma Nicola, sei bravissimo.
7: Dove ci mette poi la statua che me rappresenta, e tutte le volte che c'è la partita lui va lì e si inginocchia davanti a questa statua mia.
1: Ma è uguale,
7: speriamo che
0: Nicola,
7: ci può portare bene.
0: Dobbiamo,
1: ma bravissimo, gli altri non li fai bene, Nicola, questo proprio è insuperabile. È lui, è meglio di lui,
0: è identico, facciamogli un applauso, facciamo un applauso, se lo merita Nicola, perché ha fatto un'imitazione bellissima. Sì. Sentite, io vorrei andare al Milan e sentire un attimo il vostro pensiero, perché oggi leggo, insomma, Milan da rifare, con Cardinale che boccia tutti, i primi, diciamo, sotto processo sono l'allenatore, pure Rabiot è finito sotto processo, ho letto, salva solo Gonzalo Ramos, Pulisic e Moreira, i tre che salva in questo momento. Ho letto questo, Paolo, è così? Siamo a questo.
4: Ma non capisco proprio questo pessimismo attorno al Milan. Cioè, mi sembra assurdo. Dopo Sassuolo Milan, compro la Gazzetta il giorno dopo, il titolo in prima pagina è a tutta pagina: così no. con la foto notizia di Gonzalo Ramos, l'ho detto, ma sì, quando è che l'ho già letto questo cosino della Gazzetta? Ed era post Paris Saint-Germain 5, Inter 0, finale di Champions League, quindi hanno comparato un 1-1 di Sassuolo alla peggior sconfitta della storia della Champions League in finale.
0: Però cos'è che non va, Paolo? Però cos'è che non va? Perché c'è qualcosa non funziona, no?
4: Beh, ma è una squadra che ha fatto 12 punti in 6 partite con un allenatore nuovo, cioè io non vedo nessuna tragedia. Squadra che ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi, terzo miglior attacco del campionato, quarta miglior difesa, imbattuto, sembra che stiamo parlando di una tragedia, ma io non la vedo la tragedia. Quando si dice che un allenatore deve lavorare, sono passate solo 6 giornate, l'inciampo grosso è stato in Europa League col Benfica, là una partita non all'altezza del Milan evidentemente, anche se poi le statistiche parlano di una sfida equilibratissima, però il Benfica ha un po' più esperienza per affrontare certi palcoscenici, perlomeno nei giocatori che ha in campo, ma per il resto non capisco cosa ci sia da imputare così tanto ad Amorim. Viene da una stagione in Milan raccapricciante.
0: Niente, aspetta,
4: sono passate 6 ragazzi, in 6 giornate l'anno scorso. Io ho sentito difendere Allegri per 38 giornate.
0: Ma Allegri, no? Lascia bene, Allegri
4: con
0: non
4: il
0: è...
4: calcio più brutto
0: è fuori
4: d'Europa, o il non calcio più bello d'Europa. 38 giornate, ora dopo 6 giornate siamo là che stiamo calando la scure su Amorim.
0: Però guarda, cioè, gli devo dare ragione di una cosa: c'è una tendenza a difendere degli allenatori invece a attaccare in maniera forte.
4: Questo bisogna dirlo.
0: Alcuni godono di una difesa di quelle proprio catenacciare forti, tipo stile, che ti posso dire, Gentile, sai, quei difensori. Altri invece gli danno una difesa modello Zeman.
4: Ma Allegri con Napoli che c'ha 10 punti, 2 in meno. Allegri con Napoli c'ha 10 punti, 2 in meno del Milan.
0: Aspetta, Marcello,
4: 12.
0: Aspetta, che c'è Pier Vincenzi che non è d'accordo. Vai.
5: Prego. Sul campo, il campo dice altro. È un allenatore che è stato preso, che ha portato questo 3-4-2-1. Ha fatto alcune partite che non si è capito con dei giocatori spesse volte fuori ruolo. Poi la rivolta come un pedalino, adesso parte a 4, costruisce a 3, ha ricambiato tutto un'altra volta. In 3 mesi non ha trovato la squadra, 3 mesi. Quindi è un lavoro insufficiente. Si fanno di campo, non di risultati. Il Milan non è una squadra. In questo momento il Milan non è una squadra.
4: Ma il Milan c'ha un punto più del Como di Fabregas, ragazzi. Napoli di Allegri.
5: Quando tu vedi il Como vedi una squadra.
0: Aspetta.
4: Che c'ha 2 punti meno del Milan.
0: Vi fermo un attimo, che mi piace questa divisione netta che c'è qui, perché voglio sentire sia in Pallomeni che Braglia in queste due tesi come si mettono. Stefano, cioè, giustamente Marcello dice, ma qui troppo tutta sta tragedia, sto problema non lo vedo, perché siamo
1: d'accordo
0: all'inizio. Tu sei
1: in
0: più dalla parte
1: con Paolo, e anche però ha delle ragioni Andrea. Mi spiego meglio, sarò velocissimo. Cioè, nel senso, secondo me ad Amorim va concesso il giusto tempo, sono d'accordo con Paolo, non farei nessun dramma assolutamente, però Amorim si deve sbrigare a individuare i valori individuali di questa squadra, cioè i giocatori sui quali puntare e creare il valore, che ancora non è così nitido, trasparente. Cioè il Moreira, faccio un esempio e poi chiudo. Moreira a sinistra, per me è meglio a destra, ecco, questa è un'opinione, però lui lo fa giocare a sinistra, per carità, e poi attaccante, non che deve rincorrere Berardi. Non deve rincorrere.
0: Anzi,
1: Berardi Oh, bravo. Allora, siccome questi sono equivoci che poi ti porti dietro, perché stiamo parlando di giocatori importanti, cioè Moreira poi non ti fa la differenza né davanti né dietro, e sta là e galleggia e lo perdi. Invece Moreira è uno che devi valorizzare Gonzalo Ramos, devi valorizzare Pulisic, devi valorizzare Asselmeyer, se si è fatto male, e basta, e piano piano devi crescere. Però in mezzo al campo non puoi giocare con gli lasciare Musa va benissimo in alcune partite, ma non possono avere la titolarità del Milan, perché non c'ha qualità e non c'è futuro, capito Paolo? Quello Amorim lì deve lavorare molto, se poi per loro tutti valgono tutti.
0: Aspetta, fammi sentire anche Braglia, come ti schieri Braglia, no, in questa divisione che si è creata. Da una parte Andrea Piervincenzi dice il Milan non è una squadra, il campo dice questo, dall'altra parte c'è Paolo che dice però attenzione, siamo agli inizi, tutta questa tragedia, insomma peggio altre squadre hanno fatto secondo Paolo. Tu come ti vai a collocare?
3: Ma io sto più dalla parte di Andrea dalla parte di Paolo. Poi sono d'accordo sul fatto di dare tempo agli allenatori. Io poco tempo fa nella tua trasmissione ho detto che basta con questi siluramenti troppo precoci, cioè bisogna dare tempo agli allenatori. È vero però anche che però gli allenatori si devono dare una mossa, come dice giustamente Stefano, ad identificare il ruolo corretto per far esprimere i propri giocatori al meglio per arrivare agli obiettivi.
1: Lì sì, sono d'accordo Simone, dai, su, non ci giriamo intorno. Devi individuare subito comunque, nel giocatore più forte, cioè dove deve giocare.
3: Perché
1: deve giocare là.
3: Fabregas, Gasperini, che sono quelli che in questo momento
1: fanno nella nell'individuazione, nella specializzazione, cioè
3: hanno e sfruttano i giocatori per le qualità naturali che i giocatori hanno.
4: Invece, ma Fabregas, ragazzi, è là da X anni.
1: No, ma Paolo, noi parliamo, è come se tu adesso allenassi il Milan e dici, dove lo fai giocare Moreira? Dove lo fai giocare Pulisic? E qui invece non lo cambia,
0: Paolo,
1: destra, sinistra,
0: Paolo,
1: quell'altro in mezzo, gli Asciari, ma si capisce niente.
4: Ma non è una squadra, ma non è una squadra costruita bene. Non
1: vabbè,
4: è una
1: ho capito, ma lui si deve, però dopo due mesi di lavoro deve mettere un punto e fare una riga.
0: Una volta. Dicevi, vai.
4: Ma siamo tu. No, dicevo che una squadra
0: aspetta un attimo, Andrea, finisce Paolo e vengo subito a te. Dicevi, Paolo, vai.
4: Ci sono un po' di giocatori che ha voluto Fonseca, un po' di giocatori che ha voluto Allegri, qualche giocatore preso un po', concedetemi il termine, ad minchiam, cioè non è una squadra costruita bene. Io quando guardo il Milan non è che dico cavolo, ma è lampante, ma come fai a non giocare così? No, non la vedo sta cosa, perché oggi Modric ti fa una bella partita, domani c'ha 41 anni, vai in riserva,
1: no,
4: oggi Musa ti dimostra di avere motore, il giorno dopo non azzecca un passaggio. È difficile capire come far giocare questo Milan. Io capisco le difficoltà di Amorim, io i vostri discorsi li capisco perfettamente, sono d'accordo, però li capirei a marzo. Ad ottobre, secondo me,
0: sembrano prematuri.
4: C'è tutto qua.
0: Andrea, la replica di Andrea.
5: No, ragazzi, allora Amorim non ha dimostrato, ma neanche allo United ha fatto confusione, non ha dimostrato di avere sensibilità di capire tecnicamente i calciatori. Quando lui costruisce la squadra e gioca con Gila Braccetto, che è il suo nodo naturale, oggi Gila farà il terzino, che non è il suo nodo naturale. Quando lui fa Modric mediana a 2, lo sapevi, se sai di calcio sensibilmente capisci che un giocatore che ha 40 non può coprire tanto campo, perché non è protetto almeno da due interni, almeno da due, e quindi poi scopri a Roma che lo trapassano perché non ha quel passo lì. Chukwueze è un'ala, da quando esce dai giovani, che fa l'ala di uno contro uno, passo svelto così che ti punta, si ritrova a coprire a tutta fascia, non è il suo,
1: dai Paolo.
5: Ma ce ne stanno anche altri, non è solo quello. È come Leao trasformato in centravanti da Allegri. Lì fu un errore.
0: Mi dite una cosa al volo?
5: Al volo,
0: perché poi devo chiudere il blocco. Ma può rischiare
1: per me
0: l'allenatore?
1: Per la determinazione e l'essere muscolare di Cardinale, cioè non ne può più. Ma non perché io non lo solleverei dell'incarico, sono d'accordo per Paolo per dargli del tempo, però Cardinale, attenzione, perché
0: mi
1: se sbaglia
0: molto...
1: un altro lo
0: esatto.
1: manda via,
0: Paolo
1: me.
0: Rischia
1: secondo
0: per
1: me,
0: te
1: so, questa sensazione.
0: Da, a Milano cosa si dice, qual è la situazione, perché da quello che leggiamo è Cardinale mi sembra quasi al limite.
1: Sì,
4: quello che si legge tra le righe sì, quello che lui dichiara no, qualche voce su Conte è venuta fuori, addirittura
0: esatto.
4: Prima di Milan-Lecce si pensava che se il Milan non
0: Pellegatti
4: avesse vinto
0: ieri qui da noi ha detto che c'è il desiderio da parte un po' nell'ambiente di portare Conte.
4: Ma è un nome che gira e rigira, però secondo me con Conte non fai un progetto, e Amorim, che Cardinale mi sembra che voglia arrivare a fare un progetto. Non lo so, ma Conte con questa squadra secondo voi farebbe grandi cose. Io rileggo i risultati del Milan, scusate, vince con il Torino, vince con il Venezia, pareggia con la Juve,
1: Paolo,
4: con la Lazio e con il Sassuolo. Continua a non capire
1: Paolo,
4: il fallimento di Amorim a livello di risultati.
1: No, ma nessuno,
4: continua a non capire.
1: Almeno personalmente io non
4: e
1: sono...
4: siamo all'11 di ottobre, diamogli tempo ragazzi. L'anno
1: Paolo, diamogli del tempo.
4: Abbiamo visto
1: 38 però mi dici
4: partite
1: è,
4: di obbrobrio di Allegri.
1: Ma quale sarebbe sto progetto?
4: Che
1: tu dici con Conte non ci sarebbe un progetto e con Amorim ci sarebbe sto progetto, cioè non ho capito.
4: Beh, perché no? Con lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose.
1: E perché con Conte non ci sarebbe il progetto?
4: Ma perché non è uno che punta al progetto, è uno che punta all'anno, Conte. Cioè fa due anni e scappa via. Cioè,
0: tu dici non ci sarebbe un progetto di continuità, quindi forse con Amorim
4: ci sarebbe un progetto a lungo termine.
1: Sì, ma il Milan non è lo Sporting Lisbona, Paolo, perdonami. Dai.
0: Anche questo è vero. Andrea, rischia?
4: Allora, comincia a comprare giocatori da Milan.
1: Quali
4: sono i giocatori da Milan?
1: Certo,
4: Modric ha 41 anni, Yashari, Musa, Bartesaghi, Stupignan, Gabbia.
0: Aspetta Paolo, Andrea.
4: Ma li ha spesi male, ragazzi, ma Ramos vale 80 milioni di euro. Ramos vale vale 80 milioni di euro, no. Ma mai nella vita.
0: Ma non gli arriva un pallone,
4: però non gli vale.
0: Non gli arriva un pallone, però, Paolo.
4: No, no, no, ma, bravo, ma per me Ramos è bravo, ma non vale 80 milioni di euro.
0: Questo è vero. Pier Vincenzi rischia da Mourinho. Rischia.
5: Io gli farei finire la stagione.
0: Tu gli fai finire la stagione e poi.
5: Ha ragione Stefano, gli americani poi sostrai da un giorno all'altro, se no,
0: te preparano, te preparano lo scatolone,
1: lost, lo win, lost, draw, e loro lo fanno lo draw, lost, draw a casa.
0: Braglia, rischia a tuo giudizio, rischia Mourinho e poi ci fermiamo, sì o no?
3: Secondo me con gli americani rischia grosso.
0: Gli americani sono veramente.
1: Vabbè, ma loro sono abituati, hanno capito, cultura baseball, vedono là. Ma tutti chi fa vedere la partita di baseball hanno il taccuino personale, gli appassionati.
0: Capito, però, dai,
1: si fanno le loro statistiche. Pensa un po' un presidente, un proprietario. Là vedono le statistiche e dicono non ci siamo qua. Marco, ragionano così, poi giusto o sbagliato che sia, ma ragionano così. Lui non ne può più. Secondo me lui non ne può più. Lui in Milan non vince 3-4 di fila.
0: Lo manda via.
1: Secondo me rischia, poi Paolo rischia, non lo so, lui dice che secondo me rischia Paolo
0: cioè, pure
4: no, per carità, non sono vediamo, nella testa dai. Di cardinale per me sarebbe pazzia, però ci può stare, allora, ci può stare, figurati.
0: Però mi è piaciuto molto questa analisi, sì. Molto, voglio ringraziare tantissimo Paolo Marcello.
1: Ciao, Paolo,
0: e buon lavoro a tutte le relazioni di Nerpic, grazie,
1: buon lavoro.
0: Ringrazio anche Andrea Piervincenzi di essere stato con noi, grazie Andrea, grazie, bella coppia questa. E poi Braglia, rimani lì perché c'è un altro approfondimento, arriviamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4, 6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora siamo rientrati, caro Stefano Impalomeni, nel pomeriggio di Maragana. Senti, adesso io voglio fare una rubrica nuova, approfitto mentre si stanno ascoltando anche i nostri amici che stanno intervenendo con noi.
1: Di che si tratta?
0: Visto che Mario scrive, ma non fate altro che parlare di allenatori, quindi cambiate scaletta. Allora Mario, fa una cosa, mandaci tu domani mattina alle ore 10, ci mandi la scaletta del programma che vuoi fare. No, perché scusa, a me sta cosa è carina, però voglio
1: vabbè,
0: dire.
1: Vabbè, però insomma.
0: No, ci manda una scaletta, io seguo la scaletta dell'ascoltatore.
1: Cosa vuoi che...
0: E che cosa vuoi parlare? Ci fai una scaletta dalle 13 alle 17.
1: Che dobbiamo fare?
0: No, perché dici, parlate di allenatori, ma stiamo parlando del Milan. Uno chiede, qual è il problema? Leggi i giornali che Amorim rischia, quell'altro boccia tutti, Gattuso e la Lazio stanno... Non so, ditemi voi di che siete parlare, io accetto pure... Allora fai un confronto, arriva
1: consigli.
0: Un altro, aspetta, fai un confronto, arriva un altro e ti dice, ma sti giochini ti piacciono? No, ditemi voi di che cosa dobbiamo parlare.
1: Ma scusami.
0: No, io cioè, accetto anche, l'invito,
1: dire,
0: capito?
1: Potete pure non... Cioè, no,
0: i giochini... Allora uno fa un confronto tra giocatori, va bene, perché giochini, fantacalcio, tutte queste stronzate, no? Questo che ha scritto uno. Dici tu di che cosa dobbiamo parlare e noi parliamo, siamo qui, facciamo una rubrica, mandateci la scaletta. Domani, ore 11, se volete partecipare alla riunione redazionale...
1: Dobbiamo parlare
0: ci mandate...
1: dell'accordo del gasolio tra...
0: No,
1: cioè,
0: così vediamo di che dobbiamo parlare. Così
1: scegliete.
0: Rispondiamo a tutti, giusto pure ai messaggi, così dice non voi. Rispondi, rispondiamo anche ai messaggi. Braglia, ci sei? Ma domani mattina mandami pure tu la scaletta, va bene? Ma come c'è Braglia? C'è Braglia, lo devi chiamare. Era confermato. Fabrizio Carcano, mi vuoi mandare anche tu la scaletta?
2: Con l'ascoltatore Mario, perché devo dire la verità, da giornalista, nel mio caso da atlantinologo, ho fatto 3 settimane a parlare solo di Sarri con tutti, ho avuto tanti tifosi.
0: Ma di che vuoi parlare? Qual è l'argomento in casa Atalanta che perde 3 partite consecutive, batte ieri sera il Venezia, ultimo in classifica, esonerato? Di che vuoi parlare?
2: Ma guarda, ho anche visto Stroppa per 10 minuti in conferenza stampa che prova a spiegare perché era convinto di andare avanti, però devo dire la verità, anch'io sono un pochino stanco che alla quinta del campionato, o alla sesta, parliamo solo di allenatori, non per esempio a volte anche di giocatori che non rendono, nonostante...
1: Ma facciamo anche quello,
0: chiamiamo pure quello, abbiamo aperto noi con Stroppa a Luna, quindi...
1: No, lui zone. Dice dobbiamo parlare anche dei calciatori, che parliamo
0: sì,
1: anche di quello.
0: Certo, ma parliamo di tutto, perché prima è uscito fuori prima nel Milan
2: anche un po' di polemica.
0: No, no, Fabrizio, ma prima quando si parlava di Milan si parlava anche dei giocatori, si parlava di chi, no, di chi delle posizioni di Moreira.
1: Vabbè, ma insomma, che dobbiamo fare?
0: Non lo so, io chiedo, perché capito.
1: Perché non siamo...
0: Allora, c'è anche Riccardo Maspero. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo, tu che ne pensi? Che dobbiamo parliamo di che parliamo, Riccardo? Scegli tu.
3: Vi stavo ascoltando.
0: Tu di che vuoi parlare? Io tema libero, facciamo così, dai.
3: Ma,
0: che
3: allora,
0: a me mi piace pure il tema libero, così non mi devo nemmeno tanto applicare, capito? Tema
3: no,
0: libero,
3: ma,
0: dai.
3: Il calcio si può parlare di tutto, è giusto parlare di tutto, però bisogna, secondo me, avere la logica quando si fanno delle scelte, perché poi vengono dopo 2 giornate, 3 giornate, 4 giornate buttate all'aria tutto quello che a me piace leggere. Ad agosto si prende l'allenatore, l'allenatore che è giusto, l'allenatore che fa, l'allenatore che decide, l'allenatore migliore, poi dopo 6 giornate a casa, cioè allora c'è qualcosa che non quadra. Poi i dirigenti sbagliano a fare la squadra perché non si parlano con l'allenatore e prendono i giocatori sbagliati, perché poi, come stavate dicendo, i giocatori non rendono. Cioè c'è qualcosa che non quadra in queste scelte. Sentivo parlare di Sarri prima. Preso Sarri, aprire il nuovo ciclo 4-3-3 con i giocatori che hanno, va bene, ieri 4-3-1 ho dovuto cambiare,
0: certo. E questa è una notizia, cioè, secondo me la notizia di ieri è proprio il cambiamento che ha fatto Sarri, magari capire.
1: La notizia è che Venezia si è mangiato per 27
0: gol,
1: pure
0: questa, è un'altra notizia.
2: Stavo per dire quello, Stefano. Ieri Troppa perde il posto nel secondo tempo,
1: gioca un calcio stupendo, guarda che incredibile.
2: Venezia senza 9 titolari, ha spiegato Stroppa, un Venezia che nel secondo tempo ha giocato un'ottima partita, quindi francamente, ecco, ripeto, si parla tanto di allenatori, però forse magari dare anche fiducia all'allenatore che ieri sera fa un secondo tempo del genere.
0: Io sono d'accordo,
1: vero.
0: Non solo, aggiungo a questo, c'è anche Braglia, vero Simone, ci sei? Aggiungo a quello che stavi dicendo, e lascio la parola a Simone, che se tu devi mandare via Stroppa, lo fai nelle 3 settimane che c'è sta la sosta.
3: Esatto, prima
0: riparti, gli dai la squadra. affronti l'Atalanta, ma che poi pensate a vincere a Bergamo, cerchi di fare una partita dignitosa che ha fatto, però ci può stare a perdere a Bergamo con l'Atalanta, o no Stefano? Poi sì, c'è il Napoli la prossima partita.
1: No, ma è incredibile, la storia del Venezia è incredibile, perché gioca tra un calcio bellissimo, mi piace da morire, però evidentemente Marco, per mantenere la categoria ti serve un altro tipo di calcio. Secondo me a malincuore hanno deciso per l'esonero di Stroppa. Però non è una via che ti porta poi alla salvezza, e invece, come ha detto giustamente Fabrizio, bisognerebbe avere un pochino più di tempo, ma il tempo qua, allora vai su Nicola, vai su una struttura, cioè, capito? Sul sicuro,
0: esatto. Vabbè,
1: più o meno, adesso vedremo come cambierà il modo di giocare a Venezia, però a me piace molto. Cioè Venezia ha fatto tutte belle partite,
0: però i risultati purtroppo non sono arrivati.
1: No, certo, quindi ecco perché l'hanno rimosso.
0: Poi paghi anche quello. Paga. Simone, vengo pure da te, mi stai ascoltando, no? Stavamo parlando un po' anche volevo, sull'Atalanta, e quindi di conseguenza anche il Venezia, perché poi ieri è arrivato l'esonero di Stroppa.
4: Ma devo dire se è giusto o non è giusto il discorso dell'esonero. Ho sentito tu che dicevi del tema libero. Se tema
0: sì, tema libero. Vai col tema libero qui tanto.
4: Se mi dici, se mi dai un tema libero,
0: vai, ti do il tema libero.
4: Coloro che esprimono un miglior calcio sono quelle squadre che verticalizzano sempre in avanti e giocano di sempre di meno. Io dico col portiere. Io dico basta con sto gioco dal basso, perché il gioco dal basso comunque.
0: Se ti sente Sarri, ti dà il cartellino rosso.
4: Come?
0: Se ti sente Sarri, ti fa il cartellino rosso.
4: Ma io dico che Sarri è un allenatore, secondo me, sorpassato.
0: Addirittura. Oppure
4: non è l'allenatore giusto per l'Atalanta, perché a mio modo di vedere, ben venga il fatto che possa aver cambiato, ma a mio modo di vedere, ti ho già detto in venerdì scorso, che per quanto mi riguarda ha una squadra di tutta, cioè che è arrivata non l'anno scorso, ma precedentemente è sempre arrivata in zona UEFA. Oggi come oggi con Sarri purtroppo sono stati fatti passi indietro. Io non lo so quanto tempo ci vorrà fare. Oggi come oggi con Sarri purtroppo sono stati fatti passi indietro. Io non lo so quanto tempo

0: Allora devi pure accettare che ci siano dei contraccolpi nel lavoro, certo. O no, Stefano?
1: No, no, sono d'accordo.
0: Non puoi pensare che arriva lui, attacca la spina e
2: no,
0: fa subito.
2: No, non sono d'accordo.
0: Perché non sei d'accordo, Simone?
2: Non sono d'accordo perché l'Atalanta ha due dei migliori responsabili del settore giovanili, nel nome di Michele Sbravati e Roberto Samaden, che hanno vinto fior di campionati. Se prendi Sarri non fai giocare un giovane che potrebbe uscire dalla cantera dell'Atalanta. Per cui su questo discorso qui, legato a quello che è il tipo di obiettivi che l'Atalanta ha sempre avuto, va bene, cioè creare plusvalore con il lavoro del settore giovanile e farli giocare con la propria squadra, secondo me sono state fatte, c'è una storpiatura a mio modo di vedere. Dopodiché, per l'amor del cielo, la proprietà è la proprietà e quindi no problem su quello che sono anche le tue tesi. Per quanto mi riguarda, secondo me non è una tesi che mi si sposa con quelli che sono gli obiettivi dal punto di vista imprenditoriale.
0: Ma spero sei d'accordo anche tu, visto che siamo andati su questo discorso che mi piace.
3: Beh sì, sono d'accordo su quello che dice Simone. L'unica attenuante che posso dare all'Atalanta è che loro hanno l'Under 23 di sfogo, per cui il primo anno possono prenderlo sull'Under 23 e poi, se effettivamente sono pronti, farli passare alla prima squadra. Ecco, hanno un passaggio in più con l'Under 23 che permette a Sarri di nascondere quelle che sono il fatto che lui i giovani li fa giocare poco. Però invece un'altra cosa volevo dire, ma chi in questa Serie A non ha problemi? Secondo me, a parte Inter e Roma, tutte le altre hanno problemi, perché se tu guardi il Milan c'è 3 punti in più dell'Atalanta, la Juve idem, il Napoli idem, cioè, le uniche 3 squadre che secondo me sono in linea sono Como, Inter e Roma, e la Lazio che sta facendo molto bene. Poi gli altri hanno tutti dei problemi, sarebbero tutti allora a livello di stroppa sugli investimenti fatti.
0: No, ma guarda che Juventus, Milan e Fiorentina, se tu metti insieme quello che hanno speso quest'estate, ragazzi, ma una roba, siamo a delle cifre astronomiche, astronomiche, se mettiamo, facciamo un conto di spesa.
3: È incredibile, quindi... capito, per cui secondo me è un campionato dove livellato secondo me è molto basso.
1: Sai l'attaccante del Cagliari, Mendy, quanto è costato?
0: Vai.
1: 15.000 euro.
4: E ha fatto 3 gol all'Atalanta in 2 partite.
0: Hai capito?
1: È l'altra faccia della medaglia, però bisogna ogni tanto.
0: Ma Fabrizio, ti posso chiedere, tu che insomma la segui, a che punto è questa Atalanta di Sarri secondo te? Dopo...
4: lui ieri sera ha fatto un bilancio, i primi 30 minuti l'Atalanta che vuole lui dice: devo portare questa squadra a 60-70 minuti di questo tipo di calcio, con baricentro alto e come lo vuole lui, con anche una grande attenzione difensiva. E quindi, se dobbiamo ragionare sui 90 minuti, diciamo che ha un terzo del percorso, tra virgolette, il lavoro di Sarri. Io però, ripeto, l'ho già detto in un collegamento la settimana scorsa, lui ha avuto una squadra che è stata rivoluzionata totalmente ad agosto e quindi gli ha tolto un mese di lavoro, quello tra luglio e agosto, e le amichevoli incluse, facendolo ripartire da zero, perché, per esempio, che si è inserito il 30 agosto, non solo il titolare, ma è anche il leader del gioco, ed è un gioco che è arrivato il 30 agosto, Rowe è arrivato il 30 agosto, anzi è arrivato l'1 settembre, Elmas è arrivato anche lui, ieri sarà titolare, più o meno intorno al 30 agosto, e l'ho già detto la settimana scorsa, voglio ripetermi, hai perso il capitano, il leader della squadra nello spogliatoio di allenamento, Veroni, il 30 agosto. Quindi è chiaro che, secondo me, la stagione Atalanta è partita il 30 agosto, quando avete giocato 3 partite, peraltro, 2 di conference e 1 di campionato. E quindi il lavoro di Sarri, quando a volte si dice, da qua da luglio, io direi, parte, è pronto il 30 agosto suo lavoro. C'è bisogno di tempo, ieri sera, nei primi 30 minuti, si è vista l'Atalanta che tutti si aspettano, con il potenziale tecnico che ha e che giustamente mister Braglia prima ricordava. E però poi dal 35esimo si è rivisto di nuovo il blackout difensivo, baricentro basso, una squadra che ha faticato moltissimo ed è stata salvata ieri sera non da carne secchi, stranamente, ma da 2 traverse e da un offside millimetrico, giusto, ma millimetrico, di Adams, perché se Venezia tornava sul 3-2 a mezz'ora dalla fine, non so oggi che partita commentavamo, questo va anche detto. Dopodiché è una vittoria per mettere fine in cascina, adesso c'è il Pafos e i Ciprioti. E poi chiaramente, ripeto, in questo ciclo 9 partite ci si aspetta un cambio di passo all'Atalanta. Ieri sera il primo cambio di passo si è visto. Mi permetto un appunto sulla questione dei giovani. Ha detto bene Maspero, che conosce bene la realtà dell'Atalanta, l'Atalanta l'Under 23, però è anche vero che l'Atalanta di questi anni ha fatto un tale salto tecnico rispetto a quello che era la sua primavera, per cui o è proprio un fenomeno, come ti è capitato con Scalvini e con in parte

0: con Ruggeri, oppure è molto difficile che in questa Atalanta oggi possa giocare un giovane della primavera. C'è un salto enorme.
1: Bernasconi non è cresciuto lì?
0: Beh, Bernasconi però è arrivato a 22 anni in prima squadra, è arrivato la scorsa estate, dopo due anni in under 22, in under 23. Bernasconi è un 2003, ricordiamo.
1: Però ha prodotto sempre Atalantino.
0: Sì, ma ripeto, Gasperini l'ha avuto un anno e non l'ha mai fatto giocare un minuto a 20 anni. Ha fatto due anni in C ed è arrivato lo scorso anno a 22 anni e quando Juric l'ha lanciato, tutti a dire, ma non è pronto questo giocatore. Bisogna anche pensare che non è più l'Atalanta dei tempi di Maspero, quando Maspero era suo avversario. Non è più quell'Atalanta lì, è un'Atalanta che oggi ha un profilo così alto che fa fatica, per esempio rispetto alla Juve che invece ha lanciato molti giocatori della sua carriera negli anni, ecco, fa un po' più faticata anche in questo momento perché non arrivano giocatori così forti. Bavassori, che al Palermo sta andando bene, non era pronto per la prima squadra. Ultima chiosa, Palladino lo scorso anno non ha fatto giocare un giovane, proprio il giovane di ritorno, punto.
2: Però posso, vai Braglia.
3: Posso su questo argomento, perché è un argomento che a me sta a cuore e che conosco, tra le altre cose. È vero quello che sta dicendo
2: Fabrizio Carcano.
3: Fabrizio, ciao Fabrizio. Ciao. Allora, io non sono mister.
0: Sono Piero Braglia.
2: No, Simone.
3: Chiamami pure Simone, che non c'è problema.
0: Simone, scusami.
3: Non c'è problema. No, allora, quest'anno è arrivato Michele Sbravati, che era praticamente la Juventus, se tu sei al corrente, che alla Juventus l'anno scorso è stato cacciato via a due mesi dalla fine della stagione. Okay. E le squadre della Juventus, che non erano mai arrivate in finale, mi sembra che un paio abbiano vinto il campionato. Io credo che quello che tu stai dicendo, che è corretto, in merito alle considerazioni che hai fatto, lo vedremo nel prossimo triennio / quinquennio, perché c'è Michele Sbravati che è responsabile dagli allievi in giù e c'è Roberto Samaden che è responsabile dalla juniores fino alla primavera, e il fatto di aver creato questo plusvalore in termini umani e tecnici, secondo me darà i frutti rispetto a quello che le considerazioni che hai fatto tu.
0: Tra l'altro l'Atalanta ha vinto la Supercoppa recentemente in primavera, giocando con due giocatori del 2009, tra l'altro uno di due ha segnato, un giocatore del 2010 e un 2011, un quindicenne che si chiama Kane, come il bomber inglese, ragazzo nigeriano, senegalese, mi sfugge adesso dove sia. Quindi vuol dire, l'Atalanta ha già giocato una finale di Supercoppa primavera con un quindicenne. Però ripeto, ecco, sono tutti giocatori che vanno aspettati e ci vorrà un po' per averli.
2: E pure questo è vero.
4: Ma è giusto, ma infatti le squadre di livello hanno creato l'Under 23 apposta, ma deve essere giusto, perché se un ragazzo della primavera del Frosinone e del Sassuolo può essere, diciamo, pronto per essere aggregato alla prima squadra, uno della primavera dell'Inter ha bisogno, della Juve, del Milan, dell'Atalanta, che in questi ultimi anni hanno fatto l'Europa ad alti livelli, è difficile che sia pronto. È talmente bravo che lo vede anche un cieco e lo metti dentro, se no è giusto che abbiano questo cuscinetto dove fare le loro esperienze, dove sbagliare, perché ragazzi, i giovani devono sbagliare.
2: Questo non c'è dubbio, Riccardo, non c'è dubbio.
4: Di sbagliare, li ammazziamo, li seguiamo subito. Sì, questo il giovane deve sbagliare, è giusto che sbagli nell'Under 23, o in Serie C, dove andrà a giocare, se dimostra è pronto poi per arrivare a giocare a certi livelli nella prima squadra dove è cresciuto nel proprio settore giovanile.
2: E sentito, ti chiedono, Riccardo, al volo che idea ti stai facendo di questo Torino, che tra l'altro ieri sera pure ha vinto contro l'Udinese, attenzione, perché momento negativo, c'è anche Runice sotto osservazione, quindi attenzione, perché poi aveva iniziato bene, invece si è in questo momento proprio arenato. Riccardo, Torino?
4: Beh, ha fatto una bella vittoria, importante ieri, è una vittoria importante, una vittoria anche giocando, divertendo, visto il secondo tempo ieri, mi sono divertito, mi è piaciuto il Torino perché ci ha messo tanto cuore, tanta voglia, tanta determinazione. E battere l'Udinese non è facile, anche se può essere in un momento negativo, perché è una squadra fisica, una squadra di struttura, una squadra che dà fastidio a tante, per cui sicuramente una vittoria che dà morale, può permettere a Bate, che è un allenatore giovane, di poter essere saldo sulla panchina e di poter anche lui da allenatore magari permettersi qualche passo falso, però di crescere e di migliorare questa squadra.
2: Vi fanno una domanda, anzi Pietro fa un'osservazione, così ve la giro e rispondete tutti. Il Napoli non ha speso un euro, infatti il mercato solo Badiashile è arrivato, e tutti lo criticano. Io vi dico che lotterà per lo scudetto. Non c'è stato un opinionista che l'ha, che non l'ha snobbato. Se succede, molti denigratori dovranno nascondersi. Vabbè, a parte che se uno ha un'opinione, non è che si deve nascondere se non è, se è contrario a quello che uno pensa.
0: Se fosse un'osservazione, però il Napoli ha speso tanti la scorsa estate.
2: Esatto, ha speso una vagonata di soldi nella gestione Conte, insomma, De Laurentiis potrebbe pure dire: caro mio, adesso vai con questi, no? Io però sono dell'idea, e anche Stefano, noi abbiamo sempre detto che il Napoli è molto forte e che quindi spetta all'allenatore trovare la traiettoria, perché il Napoli ha i contenuti. Adesso
5: vedremo stasera.
2: Però ce li ha i contenuti.
5: Sottomarino giallo.
2: Attenzione ai sottomarini.
5: Vabbè, insomma, non è,
2: da sotto sparano.
5: Che è lo stadio della ceramica.
2: Bisogna stare attenti ai sottomarini.
5: Quindi, vente caldo, focoso.
2: Capito?
0: Stadio, io sono stato a uno stadio veramente. Si fanno sentire loro.
2: Forse,
5: è un catino.
0: Nel 2021 è un bel catino.
2: È un catino. Puri. Però come rispondete a Pietro? C'è un Napoli che lotta per lo, può lottare per lo scudetto? Chi parte? Dai, Carcano.
4: Allora, parto io.
2: Ah, vai, Maspero, vai.
4: Allora, se, secondo me, se Inter e Roma cadono, fanno qualche passo falso, sì, però mi sembra che hanno un ritmo abbastanza elevato, e le altre sì, sono dietro, però qualcosina stanno lasciando giù, mentre invece queste due squadre, secondo me, sia per come rosa, come identità, come squadra...
2: Quindi tu dici il Napoli non può entrare in questa lotta?
4: Può entrare, però deve pedalare tanto. In questo momento mi sembra che sia ancora nelle condizioni di avere il ritmo di queste davanti. Ecco. Sicuramente la rosa ce l'ha, però in questo momento qualche passo falso l'ha fatto anche lui.
2: Stefano Impalomeni.
5: Beh, insomma, io ho sempre portato rispetto al Napoli, perché lo considero forte. Un gruppo di giocatori forte, hanno un bravo allenatore. Che deve trovare adesso, voglio dire, deve prendere le misure con l'ambiente, con la squadra, con qualche giocatore importante. C'è poco tempo da discutere, Marco. Cioè, alla fine, se De Bruyne ti indica una strada e vai e segui
2: quella di De Bruyne,
5: non comincia a fare, capito? Testa contro testa, alla fine, poi dopo.
2: A me non mi sembra questo Allegri, però. Che si possa impuntare Allegri, non credo.
5: Beh, insomma, ogni allenatore ha le sue fisse. Chiedilo a Riccardo e a Simone. Quindi, voglio dire, cioè, se è una cosa quadrata per loro, no, guarda che è tonda. No, guarda, lo dicono tutti che è quadrata. No, è tonda.
2: E quindi
5: vanno avanti. Capisci? Certo. Allora, se De Bruyne ti dice.
2: Ma fatemi i nomi,
5: ma in generale, giochiamo al calcio. Però qui l'equilibrio, ma non ti preoccupare, giochiamo, andiamo avanti.
2: Capito?
5: Invece no, si sta convincendo.
2: Braglia,
5: quindi lo prendo in considerazione.
2: E poi ti chiedo se c'è avuto un allenatore che proprio, capito, si doveva fare a modo suo.
3: In che senso?
2: È quello che diceva adesso.
5: No,
2: Stefano.
5: Che ogni allenatore ha le sue fisse.
2: L'allenatore c'aveva una fissa, te la ricordi?
3: No, vabbè, le fisse degli allenatori, per l'amor del cielo, c'è pieno il mondo. Però, io dico che se mi chiedete se il Napoli può rientrare nella lotta scudetto, come rosa sì. Il problema è che la rosa qualitativamente chi la fa giocare da un punto di vista a secondo degli obiettivi e dei mezzi che il Napoli ha. Sicuramente in questo momento, secondo me, Allegri, anche qua, secondo me, non è forse superato da un punto di vista come
2: pure
3: motivatore,
2: lui.
3: Come motivatore, come sagacia di sfruttare quei giocatori per le caratteristiche.
2: Te voglio chiamare il sega allenatori, cioè hai demolito Sarri, adesso Allegri, però ti voglio bene, mi piace questa cosa che, capito?
3: Ma io sono pronto, ho detto prima che ho sbagliato su Gattuso.
2: È vero, hai ragione.
3: Cioè io quando sbaglio lo dico, ammetto, per amor del cielo.
2: No, ci mancherebbe.
3: Se gli allenatori mi sovvertono quello che sono le mie idee, io sono contento per quello che
2: loro... Certo, è meglio che sbagli tu che loro, insomma, questo è chiaro. Assolutamente.
3: Io sono un influente da quel punto di vista, faccio solo discutere.
2: Va bene così, ma quello devi fare, insomma. È quello che dobbiamo fare noi. Carcano e chiudiamo.
0: lo vedo la corsa per il podio al Napoli, e tra l'altro io quest'estate dicevo che era una squadra da secondo o terzo posto, però senza Buongiorno in difesa, con Anguissa che non ho capito che tempi, adesso l'infortunio sembra breve, ma come sta Anguissa veramente? Secondo me senza questi due giocatori non può correre per lo scudetto, questa è la mia impressione.
2: Ok, ok. Senti, Maspero, proprio al volo, perché prima l'hai citata come squadra, l'hai messa tra quelle che stanno andando bene, ma questa Lazio secondo te è più un miracolo o un'illusione?
4: No, non voglio chiamare miracolo e non voglio chiamare illusione, voglio dire che secondo me Gattuso è stato bravo a calarsi nel gruppo, a capire le dinamiche di questo gruppo, della società, di quello che era l'ambiente Lazio. I ragazzi l'hanno seguito, perché poi Ringhio è bravo in questo, e con entusiasmo e con spavalderia, voglio dire, questa squadra gioca, diverte e fa anche i punti senza avere troppe pressioni. Adesso bisogna vedere, andando avanti, se
2: riesce a tenere il suo ritmo, certo.
4: Esatto, però è una squadra che sta andando avanti su quest'onda di entusiasmo.
2: Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo.
5: Ciao,
2: grazie.
5: Riccardo.
4: Ciao.
2: Buon lavoro a Fabrizio Carcano. Un
5: ciao,
2: abbraccio, Fabrizio.
0: Ciao a tutti. Ciao.
2: Simone.
5: Ciao, Simo.
2: Ti vogliamo così, sempre carico, mi raccomando.
3: Io non mollo un colpo. Io.
2: Grande,
5: bravo,
2: Simone.
5: Bravo.
3: Poi quando sento il mio amico Stefano, io sto bene.
5: Anch'io.
2: Ci sentiamo venerdì.
5: Un abbraccio, Simone.
2: Ciao,
3: ragazzi. Ciao.
2: Break per noi, pausa.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente JD Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
0: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
1: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
0: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
1: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
0: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho. C'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ecco, ci siamo, caro Stefano. Eccoci. Allora, proseguiamo il nostro pomeriggio come sempre, tra l'altro questo pomeriggio che ci porta alle due gare di Champions League. Diamo un'occhiata, insomma, agli aggiornamenti, recuperiamo anche un po' di messaggi e poi, Stefano, nel blocco finale, lo dico subito, abbiamo un approfondimento che riguarda il City con un collega amico che abbiamo già avuto nei giorni precedenti, che è Giovanni Armanini, che ci illustra un po' quello che sta avvenendo sia sul campo, perché sta dominando la Premier, sta davanti,
1: Sena,
0: però c'è questa situazione che così
1: che
0: ci dà
1: Manchester Paris Saint Germain,
0: esatto, e ci dà qualche aggiornamento. Allora, andiamo a recuperare un po' di messaggi insieme ad Andrea Magliocca, vai Andrea.
2: Per quanto riguarda Conte Milan, tutti quanti dicono sì, Conte non porta un progetto, ma alla fine il problema reale è la società, perché Conte è passato anche per l'Inter dopo Spalletti e tutti ora dicono che Conte ha gettato le basi di questa Inter. Per me non è proprio così, le basi di questa Inter le hanno gettate la dirigenza, le hanno gettate loro, dando una mentalità a questa squadra, e poi hanno saputo fare le scelte giuste in serie comunque con gli allenatori Spalletti, Conte, Inzaghi e Chivu, e ognuno di questi allenatori negli ultimi 10 anni ha dato qualcosa in più alla squadra. Non si tratta solo di dare fiducia agli allenatori e di dire no, voglio fare un progetto, cioè ci vogliono idee concrete, non andare dal Paris Saint Germain e prenderti Gonzalo Ramos a 75 milioni di euro.
0: Allora, intanto, ultima ora perché riguarda il Milan, rinnovo per Pavlovic, il difensore serbo prolunga fino al 2031, quindi un prolungamento di contratto per il difensore che comunque sta facendo bene.
1: Sì, ogni tanto va a fare l'attaccante,
0: ogni
1: però
0: tanto
1: ormai va di moda.
0: Allora, però vi posso dire una cosa, allora, che sia stato pagato tanto Gonzalo Ramos non c'è dubbio, però che sia proprio scarso e giocava nel Paris Saint Germain, io insomma ci andrei un po' cauto su questa cosa. Se mi dite
1: perché,
0: che
1: chi è che lo dice?
0: No, perché c'è questa tendenza a dire che
1: no, vabbè, voglio dire, Marco,
0: sta
1: dai,
0: deludendo, non, sta deludendo.
1: Non ci giriamo intorno, 75-80 milioni, quelle cose che
0: ma
1: sono stati,
0: ma sono tanti per tanti giocatori,
1: sborso,
0: Stefano.
1: Mi sembra eccessivo e anche abbastanza stratosferico e sproporzionato.
0: Assolutamente.
1: Ma per quanto riguarda il valore del calciatore, a me credo che sia un attaccante di razza che però va assistito,
0: esatto,
1: non vive di propria luce, ecco, esatto, nemmeno di riflesso, però insomma gli serve un'assistenza a tutti gli attaccanti in generale, sì, però non è che si costruisce il gol da solo, ecco.
0: No, no, solo
1: non
0: questo
1: è un attaccante di questo
0: vediamo genere. Vediamo poi io
1: lo devi mettere in azione, lo devi azionare,
0: può darsi pure che hanno sbagliato e la valutazione è sicuramente
1: perché
0: eccessiva,
1: solo l'ho
0: questo
1: visto che è sofferente,
0: sì,
1: eh.
0: Su questo siamo tutti d'accordo,
1: un leone in
0: gabbia. Siamo tutti d'accordo. Su questo siamo tutti d'accordo.
1: Secondo me il Milan farà quel salto, il salto di qualità, quando renderà più fluida l'azione di Gonzalo Ramos, più sereno, più lo vedo un po' troppo con troppi pensieri che non riesce ad esprimersi,
0: sì, sì,
1: Marco,
0: sì, sì,
1: non riesce a trovare proprio lo spazio, come se lui stesse dentro una campana, dentro bloccato, capito? Incatenato in un ruolo, non riesce a trovare lo spazio giusto. Ogni tanto sì, fraseggia con il trequartista di turno, con il Rabiot di turno, però vedo un grande difficoltà, Marco, e non me l'aspettavo. Non so se dipenda dal gioco o dipende pure da lui, secondo me la verità sta nel mezzo, dipende un po' da tutte e due,
0: certo, certo,
1: perché non è che neanche col Portogallo ne tocca tanti di palloni, eh?
0: No, però quelli che tocchi butta dentro,
1: perché ho capito, c'è un altro centrocampo,
0: esatto,
1: un'altra qualità,
0: c'è pure un'altra qualità vicino, questo sì. Allora vai con un altro audio, Andrea.
3: No, bisogna fare considerazione, Marco Piccari, bisogna accettare che anche questa Inter può competere con Inter di triplete, bisogna andare avanti, lavorare, come ha detto Stefano,
0: ma deve diventare uno dei nostri.
3: E poi bisogna accettare il fatto che puoi vincere Coppa, come possiamo non vincere, però siamo, ma io credo, competitivi come Inter di triplete.
0: Grande, allora veramente
1: è
0: bravo. Bravissimo.
1: Ma lo fai di mestiere, Nicola, oppure ti diverti, ti diletti? Perché veramente, guarda, Gattuso
0: è
1: identico.
0: Proprio. Facciamo un giorno.
1: Chiamalo.
0: Lo vuoi chiamare? Se può intervenire,
1: beh,
0: non lo
1: insomma,
0: so.
1: Facciamo
0: però
1: 15 minuti,
0: sì,
1: visto che
0: no,
1: abbiamo questa apertura un po'.
0: Stefano, ti voglio
1: relax.
0: Far commentare anche, noi l'abbiamo commentato in apertura, però il giudice sportivo conferma squalifica Malen
1: una giornata.
0: Malen, insomma,
1: tutti
0: credo
1: quelli
0: che
1: diciamo due
0: già avevano fatto il conteggio,
1: una giornata. Perché è uscito come un signore, come un gentleman dal campo, ha chiesto scusa.
0: Sì, una
1: è uscita un po',
0: quindi solo la partita contro il Genoa e sarà a disposizione per la gara contro il Napoli, insomma, sì. Quindi,
1: e domani sarà in campo
0: assolutamente nel match contro il Real Madrid, insomma. Allora 331 8200 213, per i vostri messaggi. Ma Mendy è di gran lunga migliore di Ramos, io questo non lo so, andiamoci piano, insomma, perché mi chiedevo come mai Mendy non l'ha preso il Paris Saint Germain, allora se era di gran lunga, insomma, io...
1: Però è bravo, ragazzi.
0: No, bravo, per carità, però andiamoci sempre piano, perché insomma
1: Castello, che Cagli,
0: allora,
1: oggi sta facendo un ottimo lavoro, eh.
0: Poi Ube ci ringrazia per la scelta, diciamo, degli argomenti, meno male, insomma, a Ube gli piace la scaletta, insomma.
1: Ma Ube, sai che ogni tanto...
0: Ma Ube io voglio bene.
1: Sì,
0: perché almeno c'è un confronto sempre...
1: Vero, sempre molto...
0: Esatto.
1: E poi dà degli spunti interessanti,
0: esatto.
1: Perché
0: esatto.
1: Quando picchia, tra virgolette,
0: esatto.
1: Picchia, cioè voglio dire, dà
0: è uno di quelli
1: spunti...
0: che ti dà sempre uno spunto, dà stimoli, sì, esatto.
1: A confronto, al dibattito.
0: A chiusa, sì, non può... Mentre altri, purtroppo devo dire, insomma, si limitano a scrivere delle cose un po' superficiali, ecco, così possiamo dire, superficiali.
1: Vabbè, ma diciamo pure noi, dai.
0: Pure noi diciamo i superficiali, certo. Vai!
4: Ciao a tutti, qui fino adesso bisogna solo che chiede tutti scusa a Gattuso, perché dopo 13 giorni
1: è
4: alludito, l'unici che si salvano dalla Lazio.
1: Vabbè.
4: Forza grande Roma.
0: Va bene, quindi
1: ha fatto con Peppo e Frazza.
0: Vabbè, ci può stare, insomma, lui dice di...
1: Una volta si diceva sempre, però ci sta, insomma.
0: Però sai, ti posso dire una cosa, anche il chiedere scusa, cioè se uno fa
1: è
0: una
1: bello.
0: Valutazione onesta all'inizio,
1: bello, ma
0: perché deve chiedere scusa,
1: io,
0: insomma?
1: Io ho chiesto parecchie volte, tu non mi hai chiesto scusa?
0: Sì,
1: quando
0: sbagli,
1: però,
0: basta, quando sbagli,
1: sbagli,
0: però quando fai una valutazione non è
1: no,
0: che lo
1: valutazione,
0: fai con cattiveria, capito?
1: No, uno esprime un parere, dice
0: capito,
1: no,
0: non è che tu...
1: Almeno lo mantieni un po', poi
0: certo.
1: Se ti sbagli, dopo due mesi... Adesso devo chiedere scusa a Gattuso, sono 6 giornate, non è successo niente, voglio appedare.
0: È apposta, insomma, dai, perché
1: quindi,
0: poi
1: però
0: magari...
1: gli facciamo i complimenti, gli conosciamo
0: un
1: grande lavoro.
0: Se dopo sbaglia 3 partite, non è che io vengo qui,
1: bravo,
0: ho ragione io, ho vinto,
1: bravo,
0: io. Cioè, capito?
1: Bravo, bravo,
0: a me
1: perché
0: sta...
1: poi funziona così,
0: esatto.
1: Non deve funzionare
0: esatto.
1: Così.
0: Esatto, funziona sempre che si tifa per la propria idea.
1: Io ho chiesto scusa pur
0: quando...
1: Pur
0: d'andare contro, capito?
1: Che avete tu un giocatore, io l'avevo... Ho sbagliato valutazione, poi mi ho chiesto scusa, ho riconosciuto.
5: Una menzione particolare perché
0: Leao
5: fa sparo? Tracce
1: Leao.
5: Di Drogba.
0: Sulle... Vabbè,
1: no. Su Leao ho detto, vabbè, Ken ha fatto il primo anno strepitoso, mo lascia perdere che se... Però, l'avevo detto prima di quella stagione che poi
0: l'avevi detta
1: è
0: molto prima.
1: Poi detto questo, che poi si scherzava, evidentemente non sarà mai Drogba, però tracce labili si intravedeva qualcosa. Ma detto questo, no, Leo pensavo che potesse,
0: sì.
1: Cioè gli davo fiducia, invece niente.
0: Vabbè,
1: niente, non è diventato quello che mi sarei aspettato che potesse dire. Io le chiamo le palle a sentimento. Tu la metti là, gira, gliela mette lì.
0: vai con un audio se lo possiamo recuperare.
1: I palloni
0: Andrea,
1: a sentimento, perché le palle a sentimento un po' lascia, capito?
6: Buongiorno ragazzi, sono Franco da Carrara. Niente,
1: ciao, Franco.
6: Volevo... per quanto riguarda i moduli, no? Che Chivu, io parlo di Chivu perché sono interista, si arrabbia e per il fatto che è stato criticato sia Inzaghi sia Chivu, perché l'Inter gioca a 3 senza discussioni, gioca sempre a 3,
0: esatto.
6: Come da Inzaghi a Chivu. Sono stati criticati perché è l'unica squadra che gioca nel campionato europeo, cioè in Coppa dei Campioni, a 3.
1: Mamma mia.
6: È stato criticato e tutte le volte gli parlano
1: mal
6: come,
1: di testa.
6: Cioè, forse
1: Marco, dai.
6: O i giornalisti non capiscono, hanno un problema di comprendonio, cioè lo sa anche.
0: Vabbè, io...
7: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
0: Ho compreso poco, devo essere sincero, però io penso una cosa, che non è solo Chivu, in generale agli allenatori quando fai una domanda, e io questa non la capisco, è una critica che io faccio a tutti, quando gli fai una domanda sul modulo sembra che gli stai chiedendo una cosa che non corrisponde alla realtà. Poi vai a vedere, costruiscono le carriere sui moduli gli allenatori, ci hanno costruito le carriere. Quindi io non capisco, ma ripeto, è una mia polemica che io faccio ormai da tempo con tutti, perché tu non puoi puoi rispondere se difendeva a 7.
1: No,
0: cioè, perché mi stai prendendo in giro per quale motivo?
1: Dopo
0: a Varco, appena fai una boom, ti mazzolo, capito? Cioè, è così, perché tu giochi a 3, puoi dirlo, ho scelto di giocare a 3 perché la squadra mi dà un maggiore equilibrio, che poi il 3 è a 5, né mai a 3. a 3 quando attacchi, quando ti difendi è a 5, certo. sempre. Se vedi le squadre a 3 vuol dire che si difendono a 5,
1: certo.
0: Stop, non è che lo dico io, è basta vedere il campo. Quindi non capisco dov'è la cosa che uno, se ti dice ma mister confermate la difesa a 3, puoi pure dire no, ci sto pensando, oppure no, non la confermo, oppure passo a 4. Ma che è sta roba, domanda 3, 5, quelle, beh, come dire, hai fatto una domanda stupida. E invece poi la realtà è il campo che ti dice che è così. È tutto qua, è una cosa che non comprendo io, ma magari è un mio limite, Stefano.
8: Lei sa come si fa l'allenatore?
0: No. Quindi...
1: Ecco perché ti rispondo.
0: Certo. Allora, andiamo ancora un altro se c'è da recuperare, vai.
9: Buon pomeriggio, Marco e Stefano, sono Ivano.
0: Ciao Ivano.
9: E io... volevo fare un appello
0: a chi?
9: Magari non sarete d'accordo, però
0: a chi avevo fatto?
9: Volevo chiedervi a voi se avete possibilità di dire al signor Ordine che magari se vuole buttare il sasso nello stagno non tolga la mano, se deve dire qualcosa che faccia nomi o quant'altro, perché non è bello fare come lui che...
0: Ma che ha fatto? Scusa,
9: da una cosa dice un'altra.
1: Ivano, non so di che, però, Ivano, io non posso so dire una cosa, ma rilassiamo, ci parliamo di calcio.
0: Veramente, dai.
1: E sta a pensare a Franco, dai, Franco, su, che magari ha detto sta cosa che è sui calendari.
0: Ah, io non lo so. Così, se parlate in codice, ragazzi, io non vi capisco.
1: Ho capito, quindi. Tu sei interista, e lui l'ha detta su, e finisce e si va avanti. Mamma mia, le polemiche su nulla.
0: Vabbè,
1: come ha detto Spalletti, niente, non è successo niente.
0: Non è successo niente, però mi sa che qui arriva invece la squalifica per tutte e due, credo.
1: Vabbè, una giornata.
0: Non lo so, ancora non so, non c'è...
1: Mass confrontation.
0: Mass confrontation, sì.
1: Ma che?
0: Boh, che ne so.
1: Sai che sì.
0: Allora, vabbè, mass confrontation.
10: Giuoco calcio.
0: Vai. Mass allora, vai ancora, vai Andrea.
1: Confrontation.
0: Ah, giustamente deve ascoltare. Andrea è un grande perché lui ascolta tutto.
1: Beh, giusto, perché se ci arriva una raffica di insulti non mi sembra proprio il caso, no?
0: Assolutamente. Ci mancherebbe. Allora, arrivano anche a... Allora, che cos'è qui? Qui ci mandano l'altezza di... No, ma c'è gente simpatica, ci manda...
1: Ma c'è Papelito che è arrivato a Roma, Mourinho.
0: Certo, Mourinho.
1: A 18 parla.
0: Sta all'Olimpico, no?
1: Sta assaggiando le condizioni del campo.
0: Sì. Allora, dicevo, vai con l'audio, vai.
11: Direttore Piccari, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
11: Scusi direttore, anch'io avrei una scaletta.
0: Vai, vai.
11: Com'è? Me la consente?
0: Ma certo, Salvo, a te ti consento.
11: Una piccola
0: tu.
11: Scaletta.
0: Vai. Ah, non la dice.
1: Ma che?
0: Ah, si è fermato a una piccola scaletta e non la dice. Vabbè,
10: voglio considerare comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto.
0: Bene, ok, andiamo. Mamma mia. Allora, senti,
1: fu mitica questa.
0: Senti, fu mitica, sì.
1: La storia.
0: Senti, invece di Aquilani, che idea si stai facendo a questo avvio, Stefano?
1: Aquilani è bravo.
0: Mm?
1: Determinato, mi sembra che abbia le sue idee, stia dimostrando... È un calcio attuale, niente di clamorosamente innovativo, però insomma è uno che ha fatto la gavetta e che merita secondo me di allenare in Serie A. Cioè tra tanti allenatori incensati e le cose, Alberto ci sta bene in questo campionato.
0: Allora ti leggo un attimo una cosa, c'è un'interpretazione degna di essere evidenziata nelle motivazioni dietro alla sanzione voluta per Spalletti e Pisacane dal giudice sportivo, entrambi puniti con la squalifica per una giornata. Sarebbe stato, come si intuiva già dalle immagini nelle riprese TV, l'allenatore delle bianconeri a provocare quello dei sardi, così dice il giudice sportivo, che nella motivazione della squalifica di Spalletti scrive che questo abbia al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Diverso il testo dedicato a Pisacane, che avrebbe invece reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Quindi uno provoca e l'altro reagisce, quindi squalificati tutti e due. Poi un turno fuori anche per anche 300.000 euro di sanzione per José.
1: 300.000 euro mi sembra, non lo so.
0: 3.000 euro di sanzione per Carreira. dello staff di Fabregas. Quindi pure lui ha usato espressioni ingiuriose al direttore di gara, quindi se becca la multa
8: hai paura, ma che ho paura?
0: Luciano,
1: adesso non sarà Spalletti l'Allianz contro Pisa, la Lazio, quindi non ci sarà il confronto tra i due ex CT azzurri.
0: Che peccato.
12: Io mi inchino al suo palmarès.
0: Tra due che hanno fatto molto bene in nazionale.
1: Beh, però insomma, non devi essere così.
0: No, è la verità, insomma.
1: Ho capito.
0: Tra tutte e due, insomma, dai. Allora, vado avanti. Allora, buongiorno, sono Nicola. Se la Roma non vince contro il Real dopo i pareggi di Inter e Como, si può parlare di ridimensionamento? Come?
1: No, ma che manco per niente.
0: Come ridimensionamento?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma qui veramente, ma davvero
1: certe
0: uno
1: gufate
0: pensa...
1: partono.
0: Mamma mia.
1: Di quelle proprio sontuose.
0: Allora, 331-8200-213, vediamo un po' se c'è anche un altro audio da recuperare con Andrea. Vai.
13: Ciao Marco, guarda, siamo un po' distanti, però se avete bisogno io ho un po' di scale, scalette che mi servono per la volta, ne accetto una se volete per un giorno.
0: Che poi ci servirebbe pure una scala per andare su e uccidere un po' di api.
1: Siamo circondati.
0: Siamo
1: ma
0: circondati
1: sta cambiando
0: qua.
1: Tutto.
0: Ma è una
1: qua.
0: Roba incredibile.
1: È un clima
0: truppicao. Quindi Roberto, se passi da queste parti una scaletta ci potrebbe far comodo.
1: Fa freddo, caldo.
0: Vai con un altro audio. Ah, ok. Comunque c'è Paris, c'è City Paris Saint-Germain, sì. È una bella partita, ragazzi.
1: Tra i.
0: Che faranno pure i cori pure
1: che
0: loro.
1: Che ti vedi stasera? Ci dividiamo le partite perché già sono stanco, siamo sì. Inizio settimana.
0: Io vorrei vedere il Napoli.
1: Arriva
0: c'ho una c'ho una
1: se ti piace sta cosa tu.
0: Io dovete Allegri. Io Allegri, io dovete Allegri, cioè, capito?
1: Ma lo devi assecondare però. Non lo devi contrastare.
0: No, io sai, siccome
1: perché il calcio è bello e meraviglioso,
0: io confesso,
1: perché cioè, ci sono delle diversità
0: proprio.
1: Mi sembra Spalletti, delle cioè, diversità all'interno.
0: Delle diversità, certo. Vai.
14: Buon pomeriggio ragazzi, sono Nunzio.
1: Ciao Nunzio.
14: Ascoltate, io voglio fare due domande.
0: Fa una domanda.
14: Ma una volta c'erano gli allenatori che vincevano Coppa dei Campioni, Coppa Continentali. Erano moduli diversi da questi oppure erano i giocatori diversi? Buon pomeriggio e
0: buon
14: grande trasmissione. Ciao Stefano,
0: grazie.
14: Ciao Marco.
0: Ciao Nunzio. Caro, grazie.
1: Ti posso dire una cosa, Nunzio? Te sei stato molto anche rispettoso ed elegante nel porre questo, ma già sapevi, cioè voglio dire, tu dici che praticamente senza grandi calciatori è difficile che uno possa vincere un trofeo prestigioso, uno scudetto, che sia una Coppa dei Campioni, un campionato del mondo. E io sono d'accordo con te. Marco è d'accordo con me, però dice l'allenatore.
0: L'allenatore conta.
1: Conta, e sono d'accordo. Però conta di più avere magari 7-8 calciatori forti all'interno della squadra, ti aiuta, c'è un
0: sì,
1: piccolo grande
0: però dopo
1: aiuto.
0: Devono essere guidati, no? Se
1: questo
0: tu metti
1: sì.
0: Uno qualsiasi
1: sì.
0: Con 7-8 forti,
1: ma è tutto
0: te dicono ma chi è questo che ci dice di fare
1: cosa? Direttamente proporzionale, Marco. Cioè l'allenatore deve essere direttamente proporzionale al gruppo forte, cioè l'allenatore forte deve stare con i giocatori forti. L'allenatore forte non
0: sì,
1: può stare
0: con
1: le
0: sì, però lo
1: sai
0: che ci sono degli allenatori,
1: me.
0: Hai ragione quello che dici, però questo...
1: Poi ci sono,
0: allenatori che hanno una grande personalità
1: che cioè voglio dire c'è cioè la nascita di un capolavoro,
0: cioè ti dico una
1: di
0: cosa.
1: Una squadra moderna, capito? Ma sono rare eccezioni, no?
0: Io porto sempre questo esempio, magari è sbagliato, però è una cosa che a me mi colpì all'epoca. Quando fu scelto Sacchi dal Milan, no? Io ho detto "Ma chi è questo? Ma da dove viene?" Viene da Parma, chi aveva allenato?
1: Non ci credo. Io
0: no, poi si è presentato questo capposto, occhiali. Ma chi è questo? Un personaggio così. Ho detto, ma è
1: lunare.
0: Possibile che Berlusconi prende uno così e dà tutto questo popò di roba? Ho detto, ma. E mi immaginavo, ho detto, ma i giocatori, no? Che tu dici, t'allena Trapattoni. All'epoca Trapattoni è stato anche un grande giocatore, passato da calciatore. Capello c'ha avuto un passato da calciatore importante, cioè ci sono degli allenatori
1: il posto di Lidl, ma...
0: esatto, però ci sono degli allenatori che quando arrivano col loro curriculum so pesanti entrano dentro e dicono questi tutti già sull'attento,
1: però sai
0: che se presenta uno dice
1: era il momento...
0: da Fusignano e Parma salvato chi è qui? Quindi tu immagina questo allenatore già partiva in salita di fronte a Van Basten, a Gullit, Baresi, Donato, tutta sta gente insomma di grande. Eppure ci ha avuto la grande forza di farsi seguire da questi.
1: È stato il Farioli del
0: capito?
1: Degli
0: cioè
1: anni
0: non è
1: 80.
0: Facile. Farioli, per esempio,
1: è
0: nel
1: stato
0: mondo
1: il Farioli
0: calcio,
1: degli anni 80, perché nessuno lo dice Farioli. Farioli ha fatto queste cose strepitose con l'Ajax ad Amsterdam.
0: Vuol dire che sei bravo, vuol dire che c'è una grande
1: per un
0: personalità.
1: Dettaglio, per, secondo me per un veramente per poco il titolo che avrebbe meritato di conquistare.
0: Mi sono convinto Porto, prima o poi Farioli viene in Italia.
1: Tra poco gli fanno la statua.
0: Perché secondo me prima o poi anche da noi ci sarà un cambio generazionale di allenatori.
1: Però, Marco,
0: inevitabile.
1: Sì, però c'è un modo di fare calcio che parte anche dalla dirigenza, certo, è tutto molto più sereno, ci sono meno polemiche, meno pressioni. Guarda che è difficile allenare in Italia, non è facile, Marco.
0: No, ma che scherzi.
1: Quindi
0: no,
1: non è così
0: assolutamente
1: certo che così. Se dovesse arrivare Farioli nel nostro campionato farebbe bene. Non è così scontato, assolutamente. E il bello del nostro calcio è che è talmente difficile da leggere, perché ti smentisce da una partita all'altra. Certo, ci sono le certezze, c'è l'Inter, poi adesso un gruppo di squadre che sta là. Però è difficile tatticamente, impegnativo, Marco, il nostro.
0: Poi c'è
1: di polemica.
0: Assolutamente. Qualche messaggio al volo e poi ci fermiamo. Che ne pensate di Mina? Vi piace come si comporta in campo al volo?
1: Allora, io credo che ci dobbiamo concentrare su questi aspetti. Che a me piacciono del calcio, non dico a livello tattico, il comportamento, il duello, la cosa tecnica. Ne parliamo poco, Marco.
0: Di che?
1: No, noi in generale? No, come l'ha colpito la palla, che ne so, Colomani, è un gol mangiato o un gol non mangiato? Ecco, questa cosa qui, magari per 9 pareri su 10 dico no, ma si è mangiato un gol clamoroso. Io mi prendo un po', non era così, la palla di drop di solito 9 volte su 10 senza che tu vedi, così prendi lo specchio e fai gol, preso la traversa, una sfiga incredibile. Comunque vabbè,
0: io non lo so perché non ci arrivo mai da quelle parti.
1: No vabbè, ho capito, però voglio dire, tornando a adesso mi hai fatto perdere a Mina,
0: mi piace
1: questi
0: come si
1: atteggiamenti
0: comporta,
1: qua
0: Mina.
1: Ma io dico, tanti anni fa
0: a me sì.
1: C'era la provocazione verbale, c'era il tiro della mano, c'era l'insulto e non c'erano tutte queste telecamere, Marco, capisci? Lui però mi sembra che faccia le cose in modo troppo plateale, troppo plateale.
0: Vabbè.
1: E poco rispettoso. Certamente non ha trovato mai un avversario che, capito, gli ha detto, senti, ma perché fai così? Però non l'ha mai trovato.
0: È una branda.
1: Succede che ne trovi uno.
0: Ho capito, prima o poi lo trovi.
1: E te lo ricordi
0: per tanto tempo, insomma.
1: Capisci come funziona.
0: Poi, Ube, messaggio finale, che Ube. Poi City, Paris Saint-Germain, il derby dell'ipocrisia tutta italiana. Le nostre società non immettono capitali per ricapitalizzare, lo fanno senza sviluppare il proprio brand, oltretutto. Bisogna accettare che questi club abbiano più soldi e lavorare per colmare il gap. Questa volta sono d'accordo in parte, insomma, perché pure noi abbiamo spesi tanti di soldi qui, forse con meno competenza, però se poi si violano le regole, insomma, bisogna approfondire la cosa, quindi fare molta attenzione. Bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo un interessante approfondimento. Torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Primo Piano con la Champions League stasera a ore 21 in campo l'Inter che ospita San Siro il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Okanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tre belgi da centravanti, tre soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare e con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini, abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge, non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma.
1: È indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
0: Domani ricordiamo in campo alle 18:45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, ultimo tratto di trasmissione.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, stiamo per perfezionare un collegamento, intanto però ti riporto anche le parole di Malen, che oggi ho parlato. Mi sono scusato con i compagni a Como, era da tempo che non venivo espulso, quindi ha chiesto pure scusa. Io credo che sia anche questo, no? A parte che si è scusato subito, tra le altre cose.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi penso che anche questo abbia influito nella decisione.
1: No, perché lì secondo me è stata una cosa istintiva. Poi alla fine
0: dicono che il rosso diretto andrebbe punito con due giornate, però evidentemente
1: no,
0: sul referto ha scritto non lo so, adesso poi chiederemo.
1: Non era sua intenzione far male, anzitutto è stata una cosa istintiva, voleva prendere il pallone proprio per generosità e ha fatto una sciocchezza, ma giusto così, giusto una giornata di squalifica secondo me, poi.
0: Allora, allora tra poco abbiamo il collegamento, mi dicono, quindi andiamo avanti. No, infatti si è scusato, punto e basta. Allora, andiamo ancora, stavo leggendo qualche ulteriore aggiornamento, Stefano, poi c'è questo report medico su Salemakers. Riuscito l'intervento, eccolo qui.
1: È già stato parato?
0: Sì, riuscito l'intervento chirurgico alla caviglia destra.
1: Bocca al lupo, ragazzo.
0: Sì, allora intanto ecco qui, vado su tutto mercato web perché il Milan comunica che nella giornata appunto odierna ad Amsterdam Salemakers è stato sottoposto un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento di pulizia, artroscopia e stabilizzazione eseguito appunto in Olanda è riuscito perfettamente e quindi in bocca al lupo al calciatore, che tra l'altro calciatore che era importante in questo momento.
1: Bravo.
0: Aveva purtroppo, hai visto anche a Gabbia, era appena rientrato, un altro problema anche a lui. So. Poi, sai, in questi casi non so mai, per carità, non sono un esperto del settore, se qualche volta non so, dei rientri anticipati, forzati possono provocare.
1: Secondo me ci si
0: oppure c'è
1: per andare a
0: questa
1: casualità. Velocità, a questa intensità, per sostenere poi un impegno dietro l'altro, devi sforzare tanto in allenamento e alla fine poi i muscoli insomma saltano, Ci sono tanti infortuni, Marco.
0: Assolutamente.
1: Tanti, dappertutto, in tutta Europa.
0: Allora, tantissimi. Stefano, andiamo da Giovanni Armanini, che lo saluto.
1: Ciao,
0: in collegamento con noi, che lo ringrazio tanto. Ciao Giovanni, ben trovato. Grazie.
2: Ciao,
0: prima
2: buongiorno.
0: Di tutto. Come stai? Tutto bene?
2: Molto bene. Un piacere soprattutto vedere Stefano, perché
1: grande Giovanni.
2: Ti racconto questa cosa, non
0: Vai.
2: Ci conosciamo, ma quando ero a per un po' di tempo hai avuto un sito e io ai miei ragazzi dicevo sempre: dovete trattare le notizie come fanno loro.
1: Grazie.
2: Quindi per me sei stato a lungo un modello.
1: Ma dai, ti ringrazio, guarda, mi
2: hai
1: aperto il cuore, perché
2: era
1: un'avventura.
2: Un esempio di come si prendeva la notizia e poi la si portava in un contesto
1: esatto.
2: Che ampliava molto bene
1: il cuore, perché
2: lo scenario.
1: È stata passione pura, non solo quella, naturalmente tanta fatica, e poi insomma è nata proprio anche da un'amicizia, un gruppo, proprio è nato da zero, durata 6 anni e finita. Come tutte le cose.
2: Però era molto bello, ero un tuo
1: grazie,
2: affezionato
1: Giovanni.
2: Lettore.
0: Il posticipo, possiamo citarlo?
1: Sì, come no.
0: Perché insomma ce lo ricordiamo anche noi. Tra l'altro fu in quel periodo che ha iniziato anche con noi, ti ricordi?
1: Come no, era in maniera poi dopo, però insomma
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: sai
0: sì.
1: Giovanni che sei un grande e soprattutto quanto pure tu, Marco, quanto tempo cioè il sito... Tosta, non ci sono mai.
0: Eri bello costo, possiamo dire che ti sei spremuto
1: molto,
0: veramente tanto. Poi
1: ci avevi
0: fatto anche una bella squadra di ragazzi che ti davano molto.
1: No, bravissimo.
0: Poi... bella questa cosa che sottolinea Giovanni. Senti Giovanni, noi ti abbiamo disturbato perché insomma stavamo parlando io e Stefano prima un po' del City che comanda la Premier, però c'è questa situazione.
2: Dal City al City.
0: È carina questa cosa. Comanda, poi abbiamo letto tanti, non so, insulti, critiche feroci, giudizi pesantissimi nei confronti del City. Che aria tira? Qual è la situazione? Però il campo sta di fatto che ci fa vedere un City dominante, ecco.
2: No, no, io penso che domenica i tifosi del City abbiano dato una lezione al mondo, perché si sono presentati, intanto vabbè, è stato scritto da tantissimi, anche ormai girano più reel su questa cosa che su qualsiasi altro tema. Questa cosa delle banane in tribuna è una cosa che veniva fatta alla fine degli anni 80, anni bui del calcio inglese, dei tifosi del City, di portare oggetti gonfiabili per dare un po' di colore alla tribuna e alle curve e alle stand in generale, e quindi questo segno è stato un segno di fedeltà. Dice, hanno voluto dire: qualsiasi cosa accada, noi continueremo a supportare la nostra squadra.
0: Certo.
2: E voglio dire, secondo me è un segno, certo, non significa che non siano preoccupati, che non siano anche affranti per quello che accade, però secondo me il calcio è anche questa cosa qui, è un momento di svago, cosa vuoi che faccia uno che fa il tifoso, che va, segue la squadra in trasferta e che si trova così ad essere additato anche al bar, al pub, voi ladri, eccetera. Insomma, reagisce in questo modo, secondo me è stata una reazione encomiabile da parte dei tifosi. Perché veramente io sono anche preoccupato, perché poi queste situazioni possono avere delle escalation.
0: Certo.
2: E lì abbiamo invece una maggioranza, evidentemente, anche di tifosi che vanno in trasferta, e quindi sappiamo che chi va in trasferta ha comunque un livello di affezione un po' superiore.
0: Certo.
2: Anche in Inghilterra, naturalmente, e quindi questa cosa qua, secondo me, insomma, dà un bellissimo segnale. Dentro tutta questa vicenda davvero bisogna applaudire a questi tifosi. Cosa, non riesco veramente a capire, perché se poi andiamo a vedere online, no, devono frustarsi, devono punirsi sulla pubblica piazza. Un tifoso è un tifoso, è gente magari onestissima
0: che, non c'ha
2: che
0: colpe,
2: da un giorno all'altro,
0: certo,
2: si trova additato di cose di cui nemmeno sa troppo la portata, nemmeno conosce troppo, e poi danno un segnale evidente. E attenzione, dicendo accettiamo qualsiasi tipo di sentenza. Adesso aspettiamo le sentenze, serviranno ancora anni per tutta questa vicenda, perché adesso c'è il risultato finale del ricorso alla Premier League. Abbiamo letto da Bloomberg che c'è stato un tentativo di patteggiamento non andato a buon fine. Potevano patteggiare, non, perché il City non voleva sanzioni sportive. Legittimo, decidono di andare fino in fondo, stiamo a vedere. Però secondo me dai tifosi è arrivato un segnale,
0: però Giovanni,
2: molto bello.
0: Ti chiedo una cosa, poi lascio a Stefano anche se ha la domanda.
2: Sì.
0: Tu hai detto ci vorranno anni, e nel frattempo quindi si va avanti e
2: sì, perché poi
0: si attende,
2: perché poi loro andranno alla giustizia ordinaria. E loro contano molto su questo aspetto, loro contano, così come hanno vinto la causa sulle terze parti. Loro contano di andare alla giustizia ordinaria, e a questo punto si va allo scontro finale. Cioè è tutto l'impianto su cui si è retto non solo il calcio inglese, ma tutto il calcio europeo, ovvero quello tale per cui un club che fattura 100 può incassare 10 e un club che fattura 1000 può incassare 10 volte tanto. Che secondo me è un ragionamento discutibile. Poi le leggi, i regolamenti non andrebbero violati, però loro andranno all'attacco di questa cosa qui. Giusta o sbagliata che sia, ci sarà un tribunale che giudicherà.
0: Però scusami,
2: e in tutto questo i tifosi del City hanno detto
0: accettiamo,
2: vada come vada.
0: No, però una mia curiosità è, nel senso, adesso c'è il campionato, si va avanti, durante questa stagione cosa può accadere, Giovanni? Nulla?
2: Che verso febbraio o marzo arriverà la risposta al ricorso, probabilmente.
0: Okay.
2: Che è stata peraltro presentata nel giro di una settimana o due, perché è stato tutto velocissimo. Il 2 di ottobre era scaduto e loro hanno fatto il ricorso.
0: Sì.
2: Evidentemente in quei giorni c'è stato anche un tentativo di patteggiamento. E poi la sentenza è appellabile ulteriormente al patteggiamento. E poi la sentenza è appellabile ulteriormente alla giustizia.

0: dei tifosi del City è: ma non dovrebbero essere sentenze sportive? E qui mi trovo in disaccordo, perché le sentenze di tipo sportivo, le retrocessioni, le penalizzazioni di punti, eccetera, sono previste nel momento in cui tu hai infranto le regole, e quindi inevitabilmente ci sarà una parte di sentenza sportiva, che è il motivo per cui non è andato fino in fondo il patteggiamento, e quindi su questa cosa qui non ci si scappa. Però dibattito poi aperto, dibattito aperto, perché per il futuro io credo che, come vi dicevo l'altra volta, un campionato che riesce a fare giustizia in 20 anni, lasciando comunque in sospeso tanti punti di domanda su quello che è successo negli ultimi 10-20 anni delle sue competizioni, se anche vince non può essere contento, perché comunque va a instillare nella testa di tutti i tifosi, e lo dico anche legittimamente, se così sarà e se questo sarà il verdetto finale, che comunque le competizioni non sono state regolari, e onestamente non è accettabile. Quel regolamento va comunque cambiato, a prescindere da chi vinca, perché tu non puoi, lo sport purtroppo non si basa su questa cosa qui. Vi faccio un esempio velocissimo: i Clippers nella NBA hanno avuto una sentenza molto penalizzante, 5 prime scelte del draft, una multa molto forte, una sospensione di alcuni dirigenti, ok, ma rimane la sacralità del campo. Quindi io sto dicendo, se il City dovrà pagare con sanzioni sportive, che paghi, sarà giusto così perché è previsto, si andrà molto oltre alla giustizia ordinaria, e lì capiremo se poi tutto il regolamento è legittimo, se il regolamento può entrare a sindacare tra i liberi rapporti tra aziende, ok? Dopodiché bisogna andare a capire se si vuole tenere un regolamento che in 20 anni riesce a fare giustizia. Perché c'è anche quell'aspetto che la gente dice: ah, più sono ricchi e più riescono a farla franca. E purtroppo, signori, è la storia del mondo. Se io ho a disposizione tutti i migliori avvocati del mondo, state tranquilli che riuscirò a posticipare il più possibile. Non è la realtà. Questo è quello che succede, non solo nello sport.
1: Certo.
0: E se il sistema salta, non salta certo perché un poveraccio è stato sanzionato, perché ricordiamo che l'Everton è già stato sanzionato, il Newcastle, il Nottingham Forest, scusate, è già stato sanzionato, e le sanzioni ultimamente sono state molto puntuali e veloci, ma questi club non hanno opposto la stessa resistenza legale che ha opposto il City, che invece ha schierato come si dice, la contraerea e
2: le truppe cammellate.
1: Stefano, vengo da te,
3: no, no. Curiosità. Ma tu che cosa, sono lo scenario che ti aspetti, Giovanni, quale potrebbe essere?
0: No, è veramente difficile.
3: E allora difficile. La domanda successiva.
0: Io mi aspetto che il ricorso lo perdano.
3: Vabbè. Allora la domanda successiva: ci sarà una Premier prima e dopo questa situazione qui?
0: Ci sarà anche un calcio europeo, secondo me, prima e dopo.
3: Tipo?
0: Perché se tu riconosci che quell'impianto lì, che è evidentemente anche molto meno stringente di quello europeo dell'UEFA, è un impianto illegittimo, io non posso immaginare che non ci sarà qualcuno che non sollevi l'obiezione anche a livello europeo. Se questa cosa qui salta, fa saltare anche l'impianto europeo, non può andare diversamente. Poi viviamo in un mondo dove l'UEFA ha perso la battaglia contro la Superlega sul piano giuridico, ma l'ha vinta sul piano politico, e quindi tutto può essere. Però se accade questo, non ci si scappa, non si può, cioè, stare dentro.
3: Sarà una Premier più debole o più forte?
0: Ma la Premier è già debole oggi. La Premier è già debole oggi, perché la Premier sta dicendo, dopo 20 anni che è riuscita a venire a capo di 114 violazioni. La Premier, è ovvio che la Premier non si smentirà nel prossimo passaggio, ma la Premier oggi è già debole. Non è ammissibile pensare che questa cosa qui rimanga così. E peraltro, attenzione,

0: perché potrebbe avere anche una logica se noi stessimo parlando di un Manchester City che per 20 anni ha speso 10 volte gli altri, il triplo degli altri. Ma il Manchester City, a conti fatti, in questo lasso di tempo e anche nel lasso di tempo in cui è incriminato, che ricordiamo arriva fino al 2018, ma è inevitabile che getti ombre su tutto quello che viene anche dopo, ha speso grosso modo quello che hanno speso gli altri. Non hanno speso di più o di meno. Certo, inizialmente dovevano investire, è ovvio, partivano da una squadra che un anno sì, un anno no, rischiava di retrocedere, arrivava a metà classifica, avevano un patrimonio bassissimo di giocatori, hanno dovuto investire molto all'inizio. Ma in tutto l'arco di tempo, la spesa rispetto agli altri non è stata diversa. Quindi che loro abbiano violato è evidente. Ma che abbiano speso anche meglio degli altri è altrettanto evidente. Che la Premier League ce la faccia solo dopo 20 anni a far capire cos'è successo, e poi lo vedremo nei dettagli, è altrettanto evidente. Vi pare possibile andare avanti così, che vincano o che perdano? Ci vuole qualcosa di molto simile a quello che succede nelle leghe americane, dove tu inizi il campionato al 15 di agosto o al 1 di settembre e da quel momento lì è certificato che puoi partecipare. Se qualcosa accade, si colpiscono i dirigenti o si colpiscono le potenzialità future sul mercato, ma mai il campo, perché il campo ha una sua sacralità. Questo secondo me è un regolamento sportivo fatto bene. Poi in passato non era così, quindi che emettano le sentenze che vogliono, che vogliono. Però è distruttiva questa cosa, che vincano o che perdano.
1: No, interessantissimo. No, sai cos'è, Giovanni? Stiamo quasi in chiusura, però io sto leggendo anche i commenti di ex calciatori della Premier. Alcuni sono addirittura, vorrebbero delle sanzioni per il futuro, perché hanno rubato per tanti anni facendo soffrire gli altri. Quindi, visto, correggimi se sbaglio, l'opinione generale pubblica è quella di voler sanzionare in maniera importante il City.
0: Ma è ovvio che è così, ma è giusto che sia così.
1: E quindi pensi che si andrà lontano da questo tipo di situazione?
0: Io credo che a febbraio uscirà la sanzione e sarà una sanzione pesante. Okay. Come fu molto pesante la sanzione prima del TAS, che aveva escluso il City dalla Champions League per 2 anni. Febbraio del 2020, se non sbaglio, sì. E poi vanno al TAS e vincono al TAS. Loro stanno puntando tutto su questo.
1: Ok.
0: Vediamo, poi non fatemi parlare male dei giocatori e degli ex giocatori, però perché onestamente quando c'è da sentire quello che dicono i giocatori e gli ex giocatori, l'ipocrisia è sempre all'ordine del giorno. Quindi spesso all'ordine del giorno.
1: Una cosa è certa, Stefano, in campo non sentono nessuno, loro vanno avanti, giocano, vincono.
2: Poi come facevano ieri prima di vincere il titolo?
1: Hai capito?
0: Ma anche perché, scusa,
1: hanno demolito il Liverpool nell'ultima partita.
0: Ma è un segno, ma anche questo, però, è un segno di grande rispetto. È giusto che sia così.
1: Sì, sì.
0: Cioè, cosa devono fare? Vanno in campo, giocano e vanno avanti.
1: No, perché io qua comunque mi ricordo delle cose quando succedono qui, ma i giocatori sono distratti, sentono il peso delle situazioni extra che succedono e quindi,
0: ma guarda,
1: una marea di buffonate. Ma i calciatori, quando sono pagati da una società, che fanno? Vanno in campo e poi non vincono.
0: Ma io credo che chiunque abbia giocato a qualsiasi livello, anche in terza categoria, a qualsiasi sport, sa che quando inizia una competizione il cervello fa switch off e comincia la competizione e si gioca e si compete e si agonisti. Anzi, un agonista, anche quando sta giocando a biglia in spiaggia, ci mette l'agonismo che lo caratterizza. E questo è proprio è il tratto tipico degli agonisti. Non sono capaci di... io ti dico, da ragazzino giocavo a pallavolo. Avevo la competizione dentro. Io facevo fatica a giocare con quelli che giocavano in spiaggia per divertirsi, perché io quando andavo su tiravo forte, punto. Cioè, certo, non avevo le mezze misure.
2: Quindi non ti
0: l'agonismo ce l'hai in testa.
1: Ce l'hai dentro, ce l'hai pure quando vai a fare una corsetta, capito? Quindi è così.
2: Poi un po' lo perdi, però dopo un po' lo perdi,
1: invecchia, tu dici passando negli anni.
0: Alcuni no, Stefano. Alcuni sì, alcuni
2: sì,
0: no.
2: Però poi invecchi male, non devi invecchiare male,
0: no,
2: capito Giovanni?
0: Sì,
2: poi sei un cane, okay, diventi un cane rognoso, poi, capito?
1: È vero.
2: I cani rognosi poi sono.
0: No, però sai, io lo vedo nei tratti anche di tanti commentatori. Io capisco che quando tu vivi vent'anni della tua vita con l'idea che c'è un antagonista, che domenica è un antagonista. Questo tratto di misurare la vita con amici e nemici un po' ti resta dentro, per
2: no,
0: questo dico.
2: Certo, lo sport per a grandi livelli, però insomma poi dopo un po' secondo me devi elaborare un altro modo di...
0: Bisogna crescere, se si rimane tifosi anche da fuori, e se si rimane tifosi a 60 anni come lo si è a 30, si ha un problema, come lo si era a 15, si ha un problema.
1: Hai ragione.
2: Si rimane sempre affezionato.
1: Però meno, dai, dopo scema un pochettino, dai, per forza, dai.
0: Comunque è una situazione ancora lunga e complessa.
1: Giovanni, senti, noi faremo più avanti qualche altro punto, seguiamo naturalmente il tutto, poi se ci sono delle novità naturalmente noi siamo a completa disposizione, mi fai un cenno e sai,
0: quando,
1: no, queste
0: quando volete,
1: porta
0: vediamo,
1: sempre aperta.
0: Sarà veramente lunga.
1: Sì.
0: Fammi dire solo un'ultimissima cosa.
1: Vai.
0: Tra una giustizia sportiva italiana che risolve in brevissimo tempo e che poi molto prima anche degli eventuali passaggi che non sono previsti alla giustizia ordinaria, che poi non fa rivedere le sanzioni, e una giustizia inglese che ci mette anni, forse sarebbe bello trovare una via di mezzo. Perché qui a noi poi ci ritroviamo a parlare di queste cose qui, ma ad esempio l'unica cosa che interessa veramente a me è la sacralità del campo, è il sapere che quando vado a vedere una competizione deve essere certificato che la competizione è regolare. Non me lo puoi dire col senno di poi.
1: Sì, questo sì, hai ragione.
0: Me lo devi dire dal giorno 1 che le squadre possono competere. E questo per me
1: è... No, hai ragione, questo è molto importante. Io, questa è dare la credibilità poi, no? E questa è la credibilità, cioè tu me lo devi subito.
0: Quando 12 anni fa mi sono messo a fare calcio e finanza e a specializzarmi in queste cose qui, lo facevo soprattutto per una cosa. Perché siccome ogni tanto venivano fuori e mi sembrava sempre una caccia alle streghe, ho deciso che volevo saperne di più, perché volevo preservare a me stesso il divertimento di andare a vedere le partite e sapere che mi sarei divertito.
1: Grande, bello.
0: E questo è, il motivo per cui ci
2: impegniamo. Ma Giovanni, ma tu sei in Inghilterra, vivi in Inghilterra?
0: No, non più, adesso sono in Italia. Ho vissuto in Inghilterra, ho fatto 6 anni in Germania, One Football, adesso... Da un anno e mezzo sono in Italia, ma i contatti, come ben sai, da giornalista rimangono ben più vivi quando sei lontano, perché ormai non sei più concorrente, quindi ti arrivano molte più cose. Ti arrivano molte più cose dopo.
2: Dopo, certo.
1: Bene.
2: Complimenti, Giovanni.
1: Grazie, Giovanni, veramente.
0: Grazie
1: un abbraccio,
0: voi,
1: a presto, e grazie ancora a Giovanni Armanini per questo approfondimento. Stefano, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Adesso diamo la linea
2: a
1: Tuttaci. Noi ritorneremo domani,
2: ciao,
1: come sempre,
2: Marco,
1: alle 13.
2: Un saluto
1: a tutti. Grazie al comparto tecnico, come sempre, Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringali e il nostro Daniele Petroselli. Noi ci rivediamo domani alle 13. Ciao.
3: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
4: La politica è in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
5: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
4: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
5: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
4: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrić, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
5: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto. Nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al calcio di Serie C. Mercoledì 13 ottobre 2026, si è chiusa ieri la nona giornata di campionato, ma oggi è già tempo di scendere in campo perché ci sono ben due recuperi della settima e dell'ottava giornata riguardanti le formazioni Under 23, che sono state le uniche a poter sfruttare la sosta per le nazionali, diciamo anche per riposarsi. Tanti convocati nelle seconde squadre di Juventus, Inter e Atalanta, che hanno chiesto e ottenuto il rinvio rinvio delle gare di campionato da parte della Lega Pro. Iniziamo come di consueto dando tutti i riferimenti: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, 331 82 00 213 è invece, come di consueto, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Questa mattina, questa volta, non iniziamo come di consueto con il collegamento con la redazione tuttoc.com, ma ci spostiamo un gradino più in su, andando ad accogliere, a dare il benvenuto a, credo, il più eclettico dei componenti del magico mondo di Tutto Mercato Web: speaker, giornalista, cronista, podcaster, pilota di droni, miglior amico di Brandon Ingram. Francesco, benvenuti, ben accolto. Mi veniva da dire benvenuto.
2: Vabbè, sarebbe stato un gioco di parole ben accetto. Devo dire, tutta la descrizione mi hai fatto ovviamente in ordine crescente di importanza e rilevanza, fino ad arrivare a miglior amico di Brandon Ingram, che è l'etichetta che più sento mia, che più sento vicina, ecco, anche alla mia idole. Molto onorato di essere con te, caro Luca.
1: Ed è un onore anche per noi averti qui pochi minuti, perché appunto nel tuo eclettismo hai una tabella di marcia piuttosto ristretta. Parliamo con te perché nel tuo eclettismo hai anche un occhio privilegiato legato ad una delle protagoniste di questa stagione di Serie C. Mi riferisco al Cittadella, e inizio subito con la domanda che sto smistando praticamente a tutti gli addetti ai lavori che ho un modo di intervistare, che ho un modo di sentire in onda e fuori onda. Quest'estate abbiamo battezzato l'Union Brescia come la squadra da battere, quella che traccia il percorso, quella che detta la linea, quella che non aveva rivali, anzi dovevamo studiare per capire chi sarebbe potuta essere la rivale dell'Union Brescia. Sono passate 9 giornate, è il Cittadella invece a tracciare la linea, le ha vinte tutte tranne una, il Brescia è indietro di diversi punti. La domanda è questa: abbiamo sopravvalutato il Brescia o abbiamo sottovalutato il Cittadella, Franci?
2: Questa è una bella domanda. Io sono dell'idea che forse non abbiamo considerato due aspetti da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la squadra lombarda, lo sai meglio di me, Luca, alla fine la Serie C è un campionato che fa fare alle squadre diciamo così, che in estate partono in pole position, un percorso anche di gestione della pressione che spesso può anche annichilire le ambizioni. Ovviamente non è ancora il caso dell'Union Brescia, perché è ancora troppo presto e il ritardo accumulato dal Cittadella è sì significativo, ma non ancora incolmabile. Però penso che comunque questo grado di grande favorita, di squadra che avrebbe dovuto tracciare appunto un solco con tutte le altre, può essere stato anche uno degli elementi che hanno un po' caratterizzato questo inizio di stagione dell'Union Brescia. Dall'altro lato sto notando, diciamo, con piacere che nell'estate del Cittadella sono tornati un po' in ordine alcuni dei tasselli che avevano reso la squadra e la società del patron Gabrielli uno degli esempi più floridi del calcio italiano, non solo e soltanto nella costruzione della squadra, della rosa, ma proprio in generale anche nel riuscire a unire tutti i tasselli per riportare un po' a Cittadella quello che è il modo di fare del Cittadella. Negli ultimi anni evidentemente tante cose non sono riuscite, anche se io continuo a pensare che comunque una dimensione come quella del Cittadella abbia sempre overperformato nel mantenersi così tanti anni in Serie B e così vicina poi, se vogliamo, anche alla Serie A in alcune sessioni di playoff. Quest'estate invece, probabilmente dopo il bagno di umiltà, se vogliamo, anche dell'anno scorso, una stagione così complessa e difficile, mi sembra che quest'anno tutte le scelte siano andate nella giusta direzione. Stiamo rivedendo un po' quel Cittadella che riesce a fare cose fuori dall'ordinario.
1: Mutuando le parole dello stesso Stefano Marchetti rilasciate a fine stagione scorsa, voglio rivedere un Cittadella che sappia fare il Cittadella, che poi è quello che oggettivamente è mancato nella scorsa stagione. Ti chiedo, tra i vari ritorni, tra le varie novità, quanto secondo te ha inciso la scelta di Musso come allenatore, come primo allenatore? Conosce la piazza, lo sappiamo benissimo, però rientra nella falsa riga, insomma, in quel canovaccio storico oramai per il Cittadella di andare a prendere allenatori che sono stati a loro volta vice, che comunque sono stati addirittura calciatori o capitani ancora di più di questo Cittadella. Musso però era praticamente una novità assoluta in termini di capo allenatore.
2: Io vedo grandi meriti in Musso, anche perché poi gli ultimi anni, comunque, nonostante le scelte siano andate un po' a ricalcare questo schema, tornando indietro da Gorini e arrivando poi anche a Manuel Iori, che del Cittadella è stato capitano e punto di riferimento per tanti anni, però è chiaro che è uno schema non per forza di cose vincente, e negli ultimi anni abbiamo visto anche delle criticità sotto questo punto di vista. Però se si guarda all'inizio di stagione del Cittadella, è chiaro che Musso è riuscito a dare a questa squadra un'identità molto chiara, una squadra che in fase difensiva ha una grande resistenza, ha già collezionato 6 clean sheet nelle prime 9, ha subito soltanto 4 gol. È una squadra che mi sembra anche nel modo di stare in campo sia riuscita fin da subito, ecco, a unire questo mix tra gioventù e grande esperienza, perché ci sono dei giocatori oggettivamente fuori categoria rispetto a quello che è la Serie C, ma forse anche solo per l'esperienza accumulata in campionati superiori. E in questo mix è chiaro che, insomma, dopo gli ultimi anni, perché se vogliamo quella del Cittadella è stata, non lo so se sei d'accordo Luca, ma io vedo un po' dal 2021, quando il Cittadella fa per l'ultima volta i playoff di Serie B, un po' un inizio lento ma inesorabile anche di un ridimensionamento, però chiaramente un Cittadella che cambia un po' anche i suoi paralleli di riferimento. Poi arriva la retrocessione, mi sembra, sì, che quest'estate possa essere davvero la ripartenza proprio del progetto Cittadella a 360 gradi. Penso anche a quello che è stato fatto con lo stadio, con il restyling del tombolato.
1: Esatto, perché si parla tanto del restyling degli stadi di Serie A, ma nel frattempo in Serie B e in Serie C non sono da meno, grazie a Dio, mi verrebbe da dire, perché siamo nel 2026 e siamo comunque indietro almeno di 50 anni nei confronti di qualche paese. 50 no, ma 40 tutti, se mi viene in mente in particolare la Premier League. Voglio fare il rompiscatole, Francesco, e trovare un difetto a questo Cittadella. 7 dei suoi gol sono arrivati da 2 centrocampisti, Paolucci e Ignatov, centrocampisti con peculiarità ovviamente diverse, non prettamente difensive, ma forse volendo trovare un tassello sul quale migliorare almeno in fase realizzativa, in fase di concretizzazione delle azioni messe in pratica, forse quello dell'attacco è la scelta migliore.
2: Devo dire anche che riesce molto bene a fare il rompiscatole, quindi non è, diciamo, qualcosa su cui ci sei dovuto impegnare, sì, particolarmente, però è vero, è assolutamente vero. Penso anche, guardando proprio la rosa del Cittadella stesso, che non sarà facile trovare un attaccante da un punto di vista della finalizzazione di riferimento, perché un po' per caratteristiche proprio dei vari interpreti, ma in generale dei giocatori offensivi, quindi dai Falcinelli agli Ekuban, arrivando ai cavalli di ritorno come Antonucci, che a proposito di trampolino dovrà sfruttare questa stagione per riappropriarsi anche di categorie più vicine a quelle che sono le sue potenzialità. Però Questo è vero, il Cittadella, un po' come è successo, va detto, anche negli ultimi anni, a maggior ragione dopo la cessione di Rabbia, avrà un po' bisogno di una coralità che non sarà facile ovviamente da mantenere fino alla fine del campionato. Quindi sicuramente questo è uno dei margini di miglioramento. Se uno degli attaccanti del Cittadella riuscirà a trovare un minimo di continuità, allora questa classifica potrà essere mantenuta e corroborata risultato per risultato. Alla lunga è chiaro che tu dal centrocampo hai qualità, hai inserimenti, hai tante soluzioni, però è difficile pensare di poter intanto mantenere la difesa a questi livelli, perché
3: certo,
2: i principi 9 partite è un qualcosa statisticamente difficile da mantenere, ma è anche difficile da mantenere comunque questa media di 2 gol segnati a partita con così tanti marcatori diversi, e però manca appunto per il momento quanto gli attaccanti, quindi sicuramente questo sarà uno degli argomenti su cui maggiormente lavorare per dare continuità, ecco, a questo ruolo per il momento di capolista indisturbata, ma ripeto, siamo appena alla 9ª giornata di campionato.
1: Nel salutarti in un flash, perché appunto non voglio far perdere, rubare troppo tempo al migliore amico di Brandon Ingram e al più grande fan di Ron Artest, ieri il nostro Daniele Najar è andato a presenziare alla Galà del Calcio Triveneto, appuntamento fisso del calcio del nord-est in Italia, e ha avuto modo di intervistare in esclusiva proprio Luca Maniero, il portiere del Cittadella. Ha ribadito che il Brescia è la squadra da battere, però poi ha messo, diciamo, ha evidenziato con un bello stabilo arancione i nomi di Trento e Arzignano Valchiampo. Ti chiedo se dall'alto della tua onniscienza legata al mondo del Cittadella, se convince anche te, convincono anche te questi due nomi come possibili rivali, considerando anche che il Città il 19, quindi questo weekend, gioca al Tombolato proprio contro l'Arzignano.
2: Guarda, sono d'accordo e ti dirò di più. Se andiamo a vedere proprio il calendario del Cittadella, secondo me le prossime 3 partite sono potenziali 3 scontri diretti per capire quali possono essere nell'immediato, ma forse anche in generale, l'avversario del Cittadella. Perché Arzignano, Brescia, Treviso sono 3 partite che ovviamente diranno molto sul Cittadella e del Cittadella, ma anche delle rivali del Cittadella. Quindi mi sembra, dopo un inizio comunque quasi perfetto del Cittadella, dietro anche le inseguitrici hanno comunque già collezionato diversi rallentamenti, soprattutto pareggi, quindi questo è il momento in cui provare un po' anche a ingranare e provare anche a rintuzzare questo gap che c'è con la squadra di Musso. Quindi sono tutti scontri diretti che ci diranno molto dell'Arzignano, del Treviso, e anche se l'Union Brescia riuscirà a trovare un po' di quella continuità che in questi primi 2 mesi di stagione non ha sostanzialmente avuto.
1: E quindi possiamo chiudere alla grandissima con questa risposta, il crossover tra TMV Radio e Radio Firenze Viola, una delle tante emittenti legate al mondo web, al mondo di tutto mercato web, ringraziando Francesco Benvenuti, diciamo vate supremo dell'universo del Cittadella, nonché insider del mondo NBA. Un giorno faremo una puntata, un podcast ad hoc con un vecchio e il Benve. Franci, grazie mille.
2: Grazie a te e a presto, un abbraccio.
1: Salutiamo Francesco Benvenuti, tutto mercato web, Radio Firenze Viola, Corriere Fiorenti, insomma ne fa tantissime, bontà sua, ha 30 anni e non ha la vecchiaia addosso come il sottoscritto. Siamo arrivati in conclusione della prima parte, ma insomma c'è ancora tanta carne al fuoco, anche perché dicevo in apertura, ieri sera si è chiusa la 9ª giornata di campionato con i posticipi riguardanti soprattutto il girone B e il girone C. Quindi velocemente chiedo al buon Costantino di agevolare la grafica, come dicono quelli bravi, partendo dal girone B, che ieri ha visto il pareggio tra Pescara e Guidonia Montecelio per 1-1, così come nel girone C invece c'è stato un altro 1-1, quello tra Barletta e Cavese, e dopo sentiremo le parole del tecnico della Cavese. Ecco qua il quadro completo della 9ª giornata per quanto riguarda il girone B, con, vedete in fondo, il posticipo Pescara Guidonia Montecelio 1-1. Per il girone C invece, dicevo, un altro 1-1, quello del Barletta contro la Cavese, ma soprattutto la prima vittoria in campionato del Cosenza di Federico Coppitelli, che espugna lo stadio di Picerno con un 2-1, vittoria importantissima per cercare di dare un po' di sollievo ad una piazza che sta vivendo un momento molto molto molto molto, aggiungete tutti molto che volete, complicato, e io credo debba essere fatto un plauso, come in ogni caso simile, al comparto tecnico, quindi dal direttore sportivo all'allenatore, allo staff dell'allenatore, alla squadra, perché stanno cercando veramente di dare il proprio meglio in una situazione ambientale e societaria non certamente delle migliori. Siamo arrivati in fascia, 2 minuti e torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per l'appuntamento di martedì 13 ottobre 2026. Rientriamo negli studi di Firenze di TMV Radio con un'ufficialità di cui vi abbiamo dato notizia nella giornata di ieri tramite un'esclusiva di Claudia Marrone. Potenza, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 per Manuele Castorani, prolungamento che arriva per uno degli elementi del centrocampo rosso-blu più importanti di questa stagione. Ricordiamo Potenza, capo classifica, un po' a sorpresa mi viene da dire, ma su questo sentiremo il prossimo ospite che è già in preascolto per quanto riguarda capolista, per quanto riguarda il girone C. Partirei da qui, quindi saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo Fabio Lupo. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, colgo l'occasione. Il Potenza è una sorpresa lassù nel girone C, davanti a Catania, davanti al Bari, davanti alla Salernitana, tutte squadre che avevamo un po' ipotizzato con una graduatoria migliore dopo queste prime giornate di campionato.
1: Una sorpresa, ma fino ad un certo punto. È chiaro che Bari, Catania e Salernitana presentano sulla carta organici di grandissimo spessore, magari, ripeto, sulla carta superiori anche al Potenza, però il primo posto del Potenza è il premio. Intanto è una società che da anni fa le cose con serietà, con programmazione, con un certo rigore anche da un punto di vista economico finanziario, quindi tanti complimenti al club. E poi da un punto di vista tecnico tattico, secondo me il Potenza con la scelta di Tisci ha dato continuità tecnico tattica alla squadra di De Giorgi. Questo è segno della lungimiranza del club, e quindi in questo momento qui ne sta raccogliendo i frutti.
0: Nel girone C abbiamo citato il Bari, c'è un paradosso per quanto riguarda il Bari. Ricordiamo, il Bari ha affrontato e ha iniziato questa stagione con una pesantissima contestazione della piazza nei confronti della proprietà, tant'è che di fatto non è stata attivata nemmeno la campagna abbonamenti. Nell'ultimo match, se non erro, il dato era di 2.300 e spiccioli spettatori in un impianto che ne contiene 58.000, quindi per dare l'idea di quale sia il numero attuale di presenti al San Nicola. Però è un rullo compressore il Bari in casa, dettaglio non di poco conto in un campionato così complesso come quello della Serie C. Il contrappasso è che in una piazza così calda, in questo momento, per il Bari di Rastelli, non avere i propri tifosi è un vantaggio.
1: Considerando il clima di contestazione che c'è, come si dice, meglio averli fuori che dentro a far rumore contro. Però in realtà poi il tifoso barese, poi quando è dentro, si contesta, però poi alla fine dipende anche da quello che la squadra ha, e se c'è una squadra come in questo momento qui che riesce a trascinarla, poi il pubblico è anche in grado ad un certo punto di mettere da parte polemiche e contestazioni per stare vicino alla squadra. E quando il pubblico di Bari, anche in 5-6 mila, quando il pubblico di Bari decide di stare vicino alla squadra, lo fa in maniera veramente decisiva. Lo posso dire perché 4 anni a Bari da calciatore mi hanno insegnato questo, e quindi poi tutte le volte che ci torno vedo il calore che comunque viene fuori dal cuore dei baresi nei confronti della squadra, e certamente sono sicuro che il pubblico tornerà a contestare allo stadio, ma anche a star vicino a una squadra che comunque sta dando dei segnali importanti.
0: Chiudo il giro sul girone C chiedendole, non posso esimermi da farlo, di quello che sta succedendo a Cosenza. Abbiamo raccontato prima come sia arrivata finalmente la prima vittoria in campionato, un 2-1 sul campo del Picerno in uno dei posticipi di ieri della nona giornata. Stiamo raccontando in questi giorni di come purtroppo l'aspetto prettamente calcistico, prettamente di campo, abbia un peso e una rilevanza quasi marginale, perché la situazione in termini di contestazione, dicevamo, di Bari, ma Cosenza non è assolutamente da meno sotto questo punto di vista. Il Cosenza, tra l'altro, per una diatriba tra il club e il comune, in questo momento gioca addirittura fuori casa, gioca a Crotone. Il Marulla adesso è sotto oggetto di un restyling in attesa di poter tornare, di riportare i lupi a casa. Diciamo che la squadra è stata profondamente rinnovata in estate, Io credo che questo Cosenza in questo momento non possa far altro che lottare per mantenere la categoria.
1: Sì, è chiaro che da un punto di vista tecnico in questo momento qui l'obiettivo di Coppitelli e Lucioni è quello di portare questa barca, diciamo, alla salvezza quanto prima possibile. È evidente che purtroppo la frattura, e qui parliamo di frattura grave veramente fra ambiente, tifoseria, stampa anche e società, è una
0: Vero.
1: frattura talmente rilevante che va ad incidere inevitabilmente sul rendimento della squadra. E dispiace perché per quanto breve sia stata la mia esperienza a Cosenza, io ho potuto apprezzare davvero il calore e anche l'entusiasmo con cui questa tifoseria segue la squadra. Ma purtroppo la totale mancanza di programmazione e anche delle minime basi di conoscenza di gestione societaria da parte della proprietà e di chi supporta questo tipo di gestione ha portato il Cosenza in questa situazione. Ed è un vero peccato rispetto, ripeto, per l'ambiente, per la tifoseria e per la città, perché veramente non meriterebbero questo tipo di situazione. Spero che si possa risolvere presto e che Cosenza possa tornare a scrivere nuove pagine.
0: Direttore, ci spostiamo nel girone B, dove il Karma ha voluto che quest'anno venissero inserite tre delle quattro formazioni retrocesse dalla Serie B. La quarta, appunto, è il Bari, Spezia e Reggiana. Sono state brave, mi viene da dire, a calarsi immediatamente in una realtà che non sempre è facile da digerire. Nella prima parte di trasmissione abbiamo analizzato come il Cittadella quest'anno sia tornato a fare il Cittadella, mentre l'anno scorso ha faticato terribilmente a ritrovarsi, a capire la categoria dopo tanti anni in Serie B. Sta facendo un po' più fatica il Pescara. Le chiedo se ci sono margini per il Delfino per risalire. In questo momento è in zona playoff con 12 punti, il disavanzo dallo Spezia è addirittura di 13 lunghezze. Volendo trovare qualcosa che ha funzionato fin da subito, cito un nome e un cognome, Giacomo Parigi, arrivato dal Latina. Nelle difficoltà del Delfino, il centravanti c'è, segna, segna con continuità. Mi verrebbe da dire, purtroppo, segna solo lui.
1: Sì, Parigi ha dimostrato di essere una garanzia in questo campionato. È un giocatore, io l'ho sempre detto, che secondo me ha fatto una carriera al di sotto delle sue possibilità. Io lo ricordo ai tempi della primavera dell'Atalanta, quando poi da giovane, ben 10 anni fa, praticamente volevo portare a Monopoli in C, così poi lui recitò, andò alla Trapattina, che ho sempre stimato, quindi non mi stupiscono i suoi numeri. Ma poi tutto ha fatto gol belli, fra le altre cose, anche da un punto di vista tecnico. Quindi è vero, al Pescara in questo momento qui sta mancando una identità vera, ma perché a mio giudizio l'organico è di buonissimo livello. Ci sono giocatori oltre a Parigi, ma se ci diamo Guccione o Merola, D'Ausilio per esempio, che ieri è entrato, parliamo a stare Pellacani dietro, per esempio. Poi ci sono i giovani interessanti come Nardini, Mocia. È una squadra secondo me di buonissimo livello, quindi in grado, a mio giudizio, da un punto di vista delle caratteristiche tecniche dei giocatori, di competere con i primi posti. È chiaro che in questo momento qui il primo posto va messo un attimo da parte, perché altrimenti rischia di distrarre negativamente la squadra da quello che invece deve essere l'oggetto delle sue prestazioni, cioè intanto migliorare il livello prestativo delle proprie gare e migliorare l'impatto sulla gara, anche l'attenzione nelle gare, perché insomma anche ieri era una partita comunque scontata contro un Guidonia molto esperto, così la stavi portando a casa e invece negli ultimi minuti si è andata a perdere questi 2 punti che, così almeno dal punto di vista morale, sono molto pesanti. Da un punto di vista della classifica cambia poco, perché in questo momento qui il distacco rispetto alle prime, ed in particolare allo Spezia, pare davvero incolmabile.
0: un Pescara che assolutamente ha le qualità per risalire, non so se per lottare appunto per le primissime posizioni, comunque per essere protagonista nella parte sinistra della classifica. Direttore, le faccio una domanda in questo caso da spettatore esterno, l'ho fatta anche a suoi colleghi attualmente in carica, legata all'avvento a pieno regime del salary cap, quindi di un tetto massimo che la Lega Pro ha imposto, si è imposta in termini di monte ingaggi complessivo, ma anche di tetto massimo agli stipendi dei singoli calciatori. Le chiedo se dall'esterno, comunque da addetto ai lavori, ha percepito delle differenze nell'ultima sessione di mercato nelle strategie dei club, dopo l'avvento, insomma, dopo questa novità regolamentare.
1: Onestamente non ho visto grandissime differenze perché comunque negli ultimi anni la Serie C, la gran parte dei club hanno fatto comunque attenzione al
0: Alle
1: proprio
0: spese.
1: equilibrio economico finanziario, e quindi non c'è una grandissima rilevanza anche poi nel mercato come è stato fatto. Le squadre protagoniste lo sono rimaste, altre invece hanno guardato al proprio ripeto, equilibrio economico-finanziario. Secondo me è stata una norma, diciamo, chiamola in generale, quella del salary cap, secondo me corretta da introdurre. A mio giudizio, ripeto, non ha portato grandissime differenze nelle strategie di mercato dei club. Chi voleva vincere ha speso, vedi, tanto per dire, Salernitana e Catania. Chi ha fatto sempre una politica di contenimento ha continuato a farla.
0: Sì, in sostanza chi aveva capito come riuscire a sopravvivere nel calcio professionistico, ha continuato a operare come già faceva, e gli altri hanno tirato un po' la cinghia, ma comunque con parsimonia. Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, vorrei spogliarla dal ruolo di direttore sportivo e farle reindossare le scarpette, perché prima citava la sua esperienza da calciatore, a Bari, per chi ha qualche anno in meno del sottoscritto, magari non se lo ricorda, insomma, Fabio Lupo è stato un signor centrocampista, ha giocato anche in Serie A proprio con la maglia del Bari, con la maglia dell'Ancona, ha avuto una lunghissima militanza anche con il Campobasso, che è una delle 60 nostre protagoniste del campionato di Serie C. Al Fabio Lupo centrocampista, c'è un centrocampista di oggi che piace particolarmente in Serie C?
1: Adesso mi coglio di sorpresa. Allora, io c'è un giocatore che dall'anno scorso mi piace moltissimo e secondo me è anche un giocatore sottovalutato perché per la sua duttilità. A me piacciono molto i giocatori duttili che sanno giocare al calcio. Io ero duttile e non sapevo giocare al calcio, ma ero molto duttile, ho fatto tanti gol. Così adesso chiaramente sono tanti, quindi magari qualcuno mi perderà se. Però è un giocatore che l'anno scorso mi ha sempre incuriosito per questa capacità di giocare ed è Limonelli. Dello Spezia, che l'anno scorso anche a Siracusa fece secondo me molto molto bene, tanto vero che Turati se l'è portato dietro, perché è un giocatore in grado di modificare, di giocare in tante zone del campo, di saper sempre trovare la soluzione giusta. Era uno dei segreti, fra virgolette, del Siracusa e secondo me uno dei punti di forza dello Spezia. È un giocatore che mi piace molto e secondo me meriterebbe anche lui un'opportunità nella categoria superiore. Magari lo farà, se lo augurano la Spezia, lo farà con la per squadra, altrimenti sarebbe bello vederlo, poterlo vedere, perché è anche la storia di un giocatore che è cresciuto piano piano, è migliorato, è arrivato alla categoria. Insomma, ecco, queste sono le storie che piacciono anche alla gente.
0: Allora le faccio rindossare la giacca da direttore sportivo, le tolgo gli scarpini e l'ultima domanda gliela faccio legata all'FVS. Oramai abbiamo messo in archivio la prima stagione con la tecnologia nel calcio di Serie C. Le chiedo se sta vedendo un miglioramento non solo nell'utilizzo, ma mi viene da dire anche nell'accettazione dello stesso utilizzo da parte dei tesserati, di quelli che sono in campo tra panchina, giocatori, staff e quant'altro, perché statistiche alla mano hanno aumentato l'arrivo dell'FVS, ha migliorato la qualità del gioco, ma anche ha aumentato sensibilmente il lavoro del giudice sportivo, perché le polemiche in panchina sono aumentate e di conseguenza le squalifiche. Ma rimanendo sul campo, sta crescendo, si sta evolvendo anche l'utilizzo e quindi migliorando dell'FVS in Serie C.
1: Faccio una premessa, io sono sempre stato, fin da quando sono entrato il VAR, sono sempre stato per l'introduzione della chiamata da parte della squadra coinvolta, no? Proprio questo per tenere l'arbitro sempre in una sorta di neutralità, un po' come succede nel tennis, quindi la chiamata da parte del coinvolto, dell'interessato, no? E quindi condivido il principio dell'FVS applicato in Serie C. L'anno scorso è stato un anno di rodaggio, secondo me quest'anno trovo che ci sia un leggero miglioramento da parte di coloro che stanno in panchina, perché vedo che c'è un minore utilizzo così casuale a volte, e sta a giocare negli anni scorsi un pochino più con la carta della disperazione. Adesso invece c'è maggiore attenzione, si cerca di andare a chiamare effettivamente quando si ha la sensazione che possa essere veramente verificato qualche cosa. Ancora questo procedimento va migliorato, però colgo anche l'occasione per dire che da un paio d'anni a questa parte io trovo migliorata anche la classe arbitrale in Serie C, e chiaramente poi sono tante le partite, gli errori vengono fatti, però globalmente io credo che ci sia stato un miglioramento, e quindi sotto questo aspetto qui anche l'FVS sta contribuendo e sta, secondo me, migliorando nell'applicazione sia da parte delle panchine sia da parte degli arbitri stessi. Certo, sì, qualche volta in maniera rissosa, chiamiamolo così, con sovraccarico per il giudice sportivo, però credo che sia un procedimento che stia portando ad un miglioramento anche della direzione arbitrale.
0: E allora salutiamo e ringraziamo sia il Fabio Lupo, direttore sportivo, che il Fabio Lupo, centrocampista, e spero di riaverlo presto nostro ospite. Grazie mille. Direttore, io me lo ricordo, ero un ragazzino, ero un bambino, però io me lo ricordo, quindi dai, insomma, ancora non siamo così vecchi. Buona giornata.
1: Grazie di cuore. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie.
0: Salutiamo Fabio Lupo, uno dei dirigenti, uno dei direttori sportivi più esperti del nostro calcio, soprattutto per quanto riguarda l'universo della Serie B e l'universo della Serie C. Prima di andare, e quindi preannuncio al buon Costantino di iniziare a sistemare quello che serve per mandare il contributo legato alla Cavese, quindi alle parole di mister Masitto, leggiamo da tuttoci.com, riprese da Rete 8, alcune dichiarazioni di Antonio Buscet, tecnico del Pescara, dopo l'1-1 con il Guidoni arrivato nella serata di ieri. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per 20 minuti, poi siamo stati costretti a fare due sostituzioni alla mezz'ora. Siamo stati castigati al minimo errore, dopo l'1-0 abbiamo costruito due o tre occasioni nitide per raddoppiare, se avessimo vinto i giudizi sarebbero stati completamente diversi sulla nostra prestazione. Ci vuole equilibrio, perché il Pescara, quando ha trovato il ritmo, ha fatto vedere cose importanti. In generale abbiamo fatto una partita di livello, troviamo un equilibrio, altrimenti buttiamo la croce addosso a tutti. La pesantezza la sentiamo perché siamo il Pescara e dobbiamo vincere il maggior numero di partite possibili. C'è questo inizio di campionato mediocre, ma l'aspetto positivo è avere la maggior parte degli elementi in rosa. Più ti alleni e più il livello si alza. Quindi anche le parole di Boucher vanno sull'onda di quello che ha detto proprio ai nostri microfoni il direttore sportivo Fabio Lupo, ovvero di un Pescara di qualità che ha bisogno ancora di un po' di tempo per cercare l'amalgama, quella che non si compra al mercato. Quindi andiamo, il buon Costantino è già pronto lì con l'indice sul tasto play, quindi andiamo a sentirci le parole di Cristiano Masitto, tecnico della Cavese, dopo il pareggio 1-1 sul campo del Barletta.
2: Dal Puttilli di Barletta 1-1 nel post gara qui con mister Masitto. Mister, partiamo per lei con Nander Menante, tutto ci prima dei colleghi con le domande da cavare di te.
3: Mister, buonasera. Tirando le somme di questa partita, un punto guadagnato, perché comunque un campo difficile, un clima avverso sia sugli spalti che anche dal punto di vista meteorologico, che sicuramente non ha aiutato, però è venuto fuori la parte fisica di questa Cavese, con prestazioni da parte di calciatori, in particolare a centrocampo, penso anche a Mannucci, comunque c'è stata veramente un'ottima prestazione sotto questo punto di vista. Il rammarico è aver preso subito il gol dopo essere passati in vantaggio e non essere riusciti a mantenerlo, che sicuramente poteva dare un indirizzo diverso a questo match.
4: Sì, intanto ha perfettamente ragione. E devo fare i complimenti ai ragazzi, perché avevamo preparato la partita in una determinata maniera, poi siamo arrivati qua, abbiamo trovato un nubifragio, abbiamo trovato qualcosa di un campo diverso e ci siamo adattati. E lo abbiamo fatto anche con giocatori tecnici, e quindi vuol dire che questa squadra non solo ha una rosa di giovani interessanti, ma anche dentro la rosa ha giocatori che a mio avviso hanno uno spessore diverso. Ha ragione, perché potevamo resistere quei minuti, abbiamo fatto, a mio avviso, non tanto l'errore di aver lasciato un uomo tra le linee, che poi è stato bravo a trovare lo spazio, ma l'errore di non avvertire il pericolo. Alcune volte, quando abbiamo una palla davanti, bisogna essere più esperti, bisogna prendere fallo, bisogna portare la palla fuori, quindi abbiamo perso due palloni sanguinosi sull'1-0. Però gli devo fare i complimenti, perché venire qui su una partita delicata per loro e di nuovo senza i tifosi nostri. Questa è una cosa che mi fa tanto incazzare, ve lo dico, perché non è corretto, non è giusto. Io nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che noi, in tutti quelli che eravamo nello spogliatoio, rappresentavamo la città di Cava e ci dovevamo affidare solo a noi. Tutti quelli che erano fuori erano contro. È impossibile andare fuori casa a fare questo tipo di prestazioni da soli. Ce la mettiamo tutta, ma non sarà sempre facile. Questa è una roba che deve cambiare, a mio avviso.
3: Il secondo tempo non è stato esaltante né da una parte né dall'altra, anche se a quel punto il terreno era diventato molto pesante. Però c'è qualcosa che si rammarica della gestione del secondo tempo?
4: Ma probabilmente eravamo in fatica, loro avevano bisogno di aumentare, hanno aumentato quei cambi, avete visto. Abbiamo risposto, qualche giocatore non era al meglio, abbiamo lavorato, e voi lo sapete, con qualche assenza importante, e quindi chi ha sostituito chi mancava ha fatto un grande lavoro, e devo dire che sono entrati tutti quanti bene. Questo è lo spirito che cerchiamo, lo spirito che abbiamo. Sono rammaricato solamente del fatto che sulle palle native siamo molto bravi e potevamo prendere 3-4 punizioni nell'ultimo in più, cercare quel tipo di mestiere per sfruttarle, ecco, da questo punto di vista. Però devo dire che è stata una partita combattuta, maschile, da ambo le parti, quindi tutte e due le squadre ci tenevano a vincere. Dopo, alla fine, è venuto fuori un pareggio, secondo me, giusto.
2: Harrison, per tutto Cavese, mister.
5: Mister, alla vigilia ha definito questa partita perfetta per mettere alla prova la mentalità dei suoi. La Cavese quindi ha superato questo esame?
4: Sì, mi ha anche stupito perché nel preparare la partita, su quelle che sono le nostre caratteristiche, ci siamo dovuti adattare poi a un campo completamente diverso, e quindi è venuta fuori un altro tipo di partita e l'abbiamo fatto anche bene. E effettivamente essere un po' giovani porta a fare qualche errore, come dicevo nel pre-gara, qualche errore di gioventù. Una squadra che va in vantaggio fuori casa deve tenere botta per 4, 5, 6, 7 minuti, non deve quasi più nemmeno giocare a calcio, deve finire i palloni, devono finire, e poi si riprende il secondo tempo. Invece non l'abbiamo fatto, e come dico sempre, ogni partita si impara, e speriamo di aver imparato anche questo pezzettino.
2: Mister, da Cava Paliotto Megapress dice: la classifica non inganni, perché fare punti a Barletta non sarà facile per le altre squadre. Lei cosa ne pensa?
4: No, difficilissimo. Io non guardo le altre squadre, guardo noi. Siamo venuti in una settimana dove loro hanno cambiato il direttore sportivo, dove loro avevano bisogno di vincere davanti al loro pubblico, dove sappiamo che quando si preparano questo tipo di settimane sono settimane importanti per tutti i giocatori, ognuno alza l'asticella, e io sono orgoglioso di aver affrontato questa partita con 5 under. Abbiamo messo gli under nel secondo tempo, quindi questo è il percorso della Cavese, è il percorso di questi ragazzi, è il percorso che noi... Questo è il percorso della Cavese, è il percorso di questi ragazzi, è il percorso che...

E ci risiamo per la terza e ultima parte di A Tutta C, questi 60 minuti insieme dedicati al mondo della Lega Pro stanno per terminare, ma abbiamo ancora qualcosa da comunicarvi, qualcosa da farvi sapere, da raccontarvi legato al campionato di Serie C, iniziando dalle decisioni del giudice sportivo che sono arrivate in questi minuti, in particolare per le gare di sabato e di domenica. Poi verrà reso noto un ulteriore comunicato per i tre posticipi di ieri sera sul fronte delle ammende: 1200 euro alla San Benedettese, mentre per i calciatori due gare di stop per Fabrizio Paghera del Lumezzane, che paga quanto accaduto nel weekend, quindi 2 giornate, quindi la formazione bresciana dovrà rinunciare ad uno dei suoi elementi di maggior esperienza a disposizione per una decima giornata di campionato, tutta da capire, tutta da scrivere, tutta da analizzare. Per quanto riguarda le altre squadre di Serie C, c'è un report medico per quanto riguarda il Livorno con Regazzetti che è costretto a fermarsi. Leggiamo direttamente il comunicato dell'Unione Sportiva Livorno. Il calciatore Samuele Regazzetti sarà temporaneamente indisponibile a sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato. I tempi di recupero saranno valutati. Prossima soluzione: il quadro post-operatorio. La società e un gruppo squadra augurano a Samuele una pronta guarigione. Non si tratta di un infortunio, di un intervento programmato per il giocatore. Quindi vedremo che cosa potrà succedere. Ovviamente gli auguriamo tutti un pronto recupero. Abbiamo parlato di Cosenza nella prima e nella seconda parte di questa trasmissione. Lo facciamo anche in chiusura con un nuovo problema in particolare per il Cosenza Società, quindi per il presidente Eugenio Guarascio, dato che è stato respinto il ricorso contro il comune e per quanto riguarda una Tari, la banalissima tassa sui rifiuti che il club non ha pagato. È una diatriba che va avanti di fatto da almeno 3 anni, perché la cifra in questione, la cifra che il club deve alle casse, all'amministrazione comunale, è quella riferita del periodo tra il 2019 e il 2023. Si parla di oltre 1 milione di euro. Il ricorso del club è stato respinto e quindi rimane questa necessità da parte di Cosenza di reperire oltre 1 milione di euro da versare nelle casse del comune di Cosenza, con la quale insomma c'è una diatriba a 360 gradi. Parlavamo prima della gestione del Marulla, e questo sicuramente non rende il tutto, il clima sicuramente più piacevole. Operazione in entrata per quanto riguarda il mercato tra gli svincolati. Mi riferisco in questo caso a un club del girone B, ovvero l'Ostia Mare, una delle neopromosse, la squadra del patron Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa, reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina al Ferraris. Il club romano, della provincia romana, ha raggiunto l'accordo con Matteo Cotali, terzino sinistro, classe 1997, attualmente svincolato. Per il difensore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Un profilo di assoluta esperienza per l'Ostia Mare, che dopo aver fatto Cotali, dopo aver militato nel settore giovanile di Inter e Cagliari, ha vestito tra i professionisti la maglia dell'Olbia, del Chievo, poi è stato a Frosinone e nelle ultime 3 stagioni invece ha difeso i colori del Modena, sempre

0: ovviamente in Serie B, quindi continua a muoversi anche il mercato degli svincolati. Prima di chiudere con l'ultimo contributo di giornata, andiamo a leggere anche le parole di Claudio De Luca, l'allenatore del Picerno, ovvero il club sconfitto dal Cosenza. Cosenza, ricordavamo poc'anzi, prima vittoria in stagione per la formazione rossoblu. Rispetto alle altre partite, può sembrare così, riferito al gol subito sul finire del primo tempo, perché le buone cose che facciamo vengono coperte da errori di mancanza di maturità. Nel calcio non hai tanto tempo per migliorare, non puoi commettere sempre gli stessi errori. La partita era combattuta e a 30 secondi alla fine del primo tempo, con più intelligenza, quel gol non lo prendi mai. È una maturità e un'attenzione che va giocata anche su questi aspetti. Avevamo i cambi pronti e non ho capito perché l'arbitro non ce li abbia fatti fare. In quel momento stavamo commettendo qualche errore e con più intelligenza, fermando il gioco e non rischiando nulla, avrei spezzato il ritmo e non avremmo preso neanche il secondo gol. Quindi un'analisi piuttosto lucida tra gli errori dei compagni e un'errata gestione del timing. Insomma, parla di questo Claudio De Luca, allenatore del Picerno. Siamo arrivati in conclusione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tutta l'analisi della Serie A, panchine che saltano, nuove panchine che saltano, e gli aggiornamenti sono costanti. C'è la Serie B, c'è soprattutto la Champions League che torna protagonista in questa 3 giorni di coppe. Per quanto riguarda tuttaci l'appuntamento alla giornata di domani, sempre con il tandem Bargellini-Fazzari al timone. E come chiudiamo con le parole del patron, presidente onorario del Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia, che ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi del club campano attraverso i canali ufficiali della società. Buon proseguimento di giornata a tutti, da Luca Bargellini. Ciao ciao.
1: Buongiorno alla mia cara Torre Annunziata, buongiorno ai cari tifosi del Savoia. È da un po' che non mi sentite direttamente e oggi desidero farlo con il cuore. I miei impegni professionali mi portano spesso lontano, ma voglio che sappiate una cosa: essere lontani non significa essere assenti. Il Savoia è sempre nei miei pensieri, ogni giorno, e mi confronto quotidianamente con Nazario, seguendo le attività della società. Mi informo su ogni difficoltà e do sempre il mio contributo. E credetemi, non c'è una sola partita del Savoia che io non segua con passione, emozione e orgoglio. La bellissima vittoria di sabato contro un grande avversario di valore mi ha regalato una gioia immensa. Ma le vittorie più importanti non sono soltanto quelle che conquistiamo sul campo, sono quelle che conquistiamo ogni giorno con il lavoro, il sacrificio, la forza di un gruppo che crede in ciò che sta facendo. Io sono orgoglioso dei nostri calciatori, del mister, dello staff e di ogni singola persona che lavora per questa società. E a tutti loro va il mio grazie. Adesso dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia, con umiltà, determinazione e fiducia. Sono convinto che restando uniti raggiungeremo il nostro obiettivo. E poi c'è Torre Annunziata, una città che porto nel mio cuore, una città che mi ha accolto con un affetto e che non dimenticherò mai. Il prossimo 22 ottobre sarò nuovamente tra voi, come ogni anno, per rendere omaggio alla nostra amata Madonna della Neve. Sarà per me un momento speciale, perché per me tornare a Torre Annunziata non significa semplicemente fare una visita, significa ritrovare persone, emozione e un legame che anno dopo anno diventa sempre più forte. Avanti Torre Annunziata, avanti Savoia, sempre.
2: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions, in particolare occhi puntati sulla Roma che andrà ad affrontare il Real Madrid all'Olimpico domani sera. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Luigi Garcia, ex calciatore tra le altre di Torino e Roma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Lorenzo, sempre un piacere.
0: Partiamo parlando della Roma. Innanzitutto si è dimostrata una squadra tutto sommato matura, quella che ha pareggiato contro il Como in inferiorità numerica?
1: Beh sì, intanto perché comunque affrontava una delle squadre più forti del campionato. E giocare tutto il secondo tempo in 10 non era facile, però ha dimostrato veramente, al di là del fattore proprio tecnico, anche una forza mentale e fisica. E quindi non mi stupisce perché la Roma quest'anno è stata costruita per fare un ottimo campionato e ben figurare anche nella Champions.
0: Quel rosso a Malen è stato corretto, al di là di quelle che sono state le valutazioni di Gasperini?
1: Beh, secondo me sì, era giusto perché magari non l'ha fatto con cattiveria, però l'intervento era secondo me da cartellino rosso, e te lo dico da un tifoso sfegatato della Roma.
0: Ecco, a proposito di Malen, adesso secondo te avrà ancora più carica per affrontare il Real Madrid domani? Potrà essere davvero l'elemento in più, come è sempre stato del resto in questi ultimi tempi, per i giallorossi?
1: Beh, intanto al di là di questo affronteranno una delle squadre più forti d'Europa, forse anche del mondo, quindi non sarà una partita facile, lo sappiamo noi, lo sanno anche loro, però le squadre di Gasperini hanno sempre messo in difficoltà queste grandi squadre, anche proprio per il modo di giocare. E come ho detto prima, quest'anno la Roma è stata costruita anche per ben figurare nella Champions, quindi non sarà facile per la Roma, ma non sarà altrettanto per Real Madrid.
0: Ecco, dicevo di Malen anche perché comunque se andiamo ad analizzare i numeri del Real Madrid, i Blancos hanno incassato 7 gol in 9 partite fino a questo momento, quindi dimostrano di avere qualche crepa a livello difensivo.
1: Sì, però sopperiscono con quelli là davanti, diciamo, a centrocampo. È comunque sempre una grandissima squadra, però la Roma secondo me può far bene e può fare sicuramente male, visto che comunque al di là del momento della classe, cioè della difesa che sta prendendo tanti gol, ma anche se fosse stata una delle migliori d'Europa, la Roma può far male a qualsiasi squadra.
0: E oltretutto, insomma, Gasperini a questo punto ha anche una grande esperienza internazionale per affrontare una big come il Real Madrid. Del resto, insomma, con l'Atalanta è stato protagonista spessissimo in Europa.
1: Sì, e anche i giocatori, perché ormai hanno dei giocatori ormai navigati che hanno tantissima esperienza a livello internazionale, quindi non credo che sia un problema quello.
0: Ecco, comunque complessivamente che Roma ti aspetti da un punto di vista anche tattico? Che tipo di partita avrà preparato Gasperini?
1: Ma io credo la solita, perché nel senso proprio come caratteristiche e come mentalità la Roma non ha mai cambiato, secondo me, né se dovesse affrontare l'ultima della Serie A o affrontare il Real Madrid. Chiaramente l'attenzione è diversa, però nel modo di giocare, nella cattiveria, proprio a livello di pressing, secondo me vedremo la solita Roma, ecco.
0: Per quanto riguarda il Real Madrid, si discute molto di Vinicius, questo calciatore che sta incontrando una serie di problemi, sembra essere entrato in crisi anche per una serie di questioni extracampo. Cosa ne pensi?
1: E speriamo che continui con tutto il bene che voglia, perché stiamo parlando di un giocatore che, se sta bene, sposta gli equilibri, è uno che fa la differenza. Quindi io mi auguro che possa risolvere i suoi problemi magari dopo la partita con la Roma.
0: Tra Mourinho e Gasperini, prendi sempre Gasperini?
1: Beh, sì, nel modo di giocare per quanto riguarda lo spettacolo, sì, perché a me tutte le squadre di Gasperini hanno sempre entusiasmato, cioè sono belle da vedere. E diciamo che non ha avuto la stessa anche fortuna che ha avuto Mourinho di allenare sempre grandissime squadre e di conseguenza grandissimi giocatori. Però io credo che Gasperini sia uno degli allenatori più preparati in assoluto.
0: Senti, parlando invece della stretta attualità, è arrivato l'esonero per Stroppa dopo l'ennesima sconfitta del Venezia. Anche ieri un KO pesante contro l'Atalanta. Un cambio inevitabile a questo punto sulla panchina del Venezia?
1: Sì, direi di sì, ma non perché per la qualità di Giovanni, che secondo me è un ottimo allenatore, però ho visto in queste partite al Venezia fare degli errori a livello difensivo, che secondo me è roba di terza categoria, cioè che non si vedono nemmeno nei dilettanti. Eppure è una squadra che ha speso tanto, è una buona squadra se li andiamo a prendere sicuramente. Però chiaramente se gli è andata anche male, gli ha detto anche male, perché purtroppo dopo sei sconfitto, comunque la sfortuna secondo me ha avuto un peso molto, ha pesato molto, ecco, è stata determinante. Purtroppo il calcio è quello, quando non arrivano i risultati, il primo a pagare, a volte purtroppo dico che è l'allenatore, anche se non ha tutte le colpe.
0: C'è da dire a proposito di Stroppa che non è stato particolarmente fortunato nelle sue esperienze da allenatore in Serie A, perché comunque in Serie B ha sempre dimostrato il suo valore, è stato spesso protagonista di grandi promozioni, però nel momento in cui è arrivato in Serie A non è riuscito ad imporsi.
1: Sì, diciamo che sotto questo aspetto non è stato molto fortunato. E chiaramente quando vince anche i campioni di Serie B e affronti la Serie A con la stessa squadra, chiaramente il gap con le altre, essendo anche una neopromossa, è comunque difficile da affrontare perché la Serie A vuole un campionato difficilissimo. E lui sotto questo aspetto, ripeto, non è stato fortunato, non perché sia mio amico, ma io l'ho vista la partita del Venezia e molte cose, ci sono stati degli errori che lì l'allenatore farebbe poco.
0: Tornando alla Champions, il Como domani affronta il Feyenoord dopo la vittoria nella prima partita in questa competizione. Intanto ti chiedo che impressione ti ha fatto il Como contro la Roma? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che magari riuscisse a creare anche più occasioni da gol?
1: Beh, chiaramente quando gioca il Como c'è sempre, difficilmente finisce a reti inviolate, cioè 0-0, perché il Como è comunque una squadra che gioca sempre all'attacco, è una squadra che crea tantissimo, però quando ha affrontato la Roma comunque ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, con una delle difese secondo me più forti, e chiaramente ha avuto delle difficoltà. Ci si aspettava qualcosina in più, ma questo secondo me non è tanto per demerito del Como, ma per il merito della Roma.
0: Scatto del Torino, ieri la vittoria contro l'Udinese è arrivata magari anche in maniera un po' fortunosa, però una vittoria comunque pesante.
1: Beh sì, anche perché il Torino comunque fino a ieri, al di là della classifica, ha fatto sempre buone prestazioni, secondo me. E magari in altre partite è stato poco fortunato, a differenza magari di ieri che è stato, tra virgolette, fortunato nel trovare un portiere come quello dell'Udinese, che ha fatto secondo me abbiamo lista tutti,
0: Sì.
1: quindi.
0: Uno dei migliori, se non il migliore in campo, è stato Mandragora, giocatore che ha preso subito il comando delle operazioni a centrocampo, un giocatore che probabilmente la Fiorentina ha fatto partire un po' troppo a cuor leggero.
1: Chiaramente sì, soprattutto il campionato che ha fatto l'anno scorso a Firenze, dove è stato sempre uno dei migliori in campo. E chiaramente hanno preso lì una decisione e la Fiorentina ha cambiato praticamente, oltre a Mandragola, ha cambiato quasi tutta la squadra, cioè sono arrivati tantissimi giocatori, evidentemente è stata una scelta societaria. però stiamo parlando comunque di un giocatore che ha portato anche dei soldi, no, alla Fiorentina, quindi è stata anche una scelta sotto quell'aspetto economica. Però come di giocatore non si discute perché è uno che in mezzo al campo fa la differenza e poi fa anche il gol.
0: Ecco, invece l'Udinese sembra essere in crisi, un Udinese che non riesce assolutamente a decollare e tra l'altro nel prossimo turno affronterà il Lecce. Il Lecce, il tuo Lecce, reduce da questa sconfitta amara contro il Bologna.
1: Sì, allora, l'Udinese chiaramente è una squadra che se non gioca un giocatore come Zaniolo, un giocatore di fantasia, o Davis, che ancora non sta nelle perfette condizioni fisiche, e soffre perché comunque viene da quattro sconfitte consecutive. Affronterà un Lecce, secondo me, che domenica non meritava assolutamente di perdere con il Bologna. E magari dopo un primo tempo sottotono, il secondo ha giocato veramente una grande partita, ha avuto tante occasioni e non meritava assolutamente la sconfitta. Quindi, secondo me, sarà una partita dove tutte e due cercheranno di non perdere, perché se dovesse perdere uno delle due, non dico che potrebbe entrare in crisi, ma quasi, perché l'Udinese viene da quattro sconfitte e quinta
0: Sì.
1: diventerebbe veramente un campanello d'allarme.
0: Assolutamente. È un Lecce che deve ritrovare, trovare i gol del suo centravanti.
1: Beh, sì, diciamo che le sta provando tutte. Era infortunato Stulic, ha fatto meno di Stulic. Ha fatto giocare questo ragazzo che, devo essere sincero, a me piace. Chiaramente manca un po' di esperienza. Spero che non sia lo stesso problema degli ultimi anni per quanto riguarda il reparto d'attacco, perché purtroppo negli ultimi anni il vero problema del Lecce è stato il reparto
0: Sì,
1: avanzato.
0: ti riferisci ad Esteban, ti
1: Fortunatamente,
0: riferisci ad Esteban naturalmente,
1: sì, Esteban,
0: che ha
1: certo,
0: segnato
1: l'anno scorso con la maniera dell'allenamento.
0: gol l'anno scorso in primavera.
1: La primavera, e vi posso assicurare che se l'ha buttato dentro, questo ragazzo ha delle qualità, altrimenti Di Francesco non è uno che fa esordire giocatori così facilmente. Però l'importante è che fondamentalmente il Lecce sia compatto a metà campo e soprattutto in difesa, dove è stata, diciamo, l'arma più importante negli ultimi anni, ecco, dove è riuscito veramente a sopperire la mancanza i giocatori là davanti, ma dietro è stata sempre una delle migliori squadre, perlomeno di quelle tra virgolette provinciali che si dovevano salvare.
0: Tornando invece a parlare delle big, non decolla il Milan, iniziano ad esserci un po' di nubi anche intorno ad Amorim.
1: Beh, sì, è una squadra che comunque non vince, ma non perde. Insieme alle Roma, Lazio e l'Inter, è la squadra che ancora non ha perso. Chiaramente manca qualche vittoria, ha buttato qualche vittoria, insomma, vedi anche l'ultima con il Sassuolo. Però una squadra, secondo me, abbastanza compatta e può dire la sua. Siamo ancora alla sesta, abbiamo giocato la sesta di campionato, quindi abbiamo ancora tantissime partite là davanti, un allenatore nuovo, ha bisogno un po' più di tempo, però secondo me in prospettiva può fare bene.
0: Va bene Luigi, grazie per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, un abbraccio Lorenzo.
0: Adesso le parole del presidente del CONI Buonfiglio che ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo a Roma.
2: Presidente, oggi i riconoscimenti ai più importanti atleti dell'anno per lo sport italiano, i medagliati delle Olimpiadi, un ricordare dolci momenti.
3: Allora, abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano, perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali, abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i Giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta. Cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero, non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie. Però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza. E mi farebbe piacere che anche voi faceste un giro insieme a me per rendervi conto di come, ecco, l'azione di coordinamento del CONI che mette a disposizione queste strutture sia servito. E l'armonia credo che sia il titolo migliore, l'armonia e la sinergia ovviamente, che sta portando ad essere protagonisti in tutte le discipline.
4: Presidente, si chiude il primo cerchio, l'area secondo i colori. Qual è stato il momento più bello e quello più complicato in questi mesi di presidenza?
3: Beh, io ho avuto il privilegio di vivere dopo pochi mesi le Olimpiadi invernali, ho avuto il privilegio di essere presente a quasi tutte le manifestazioni sportive, ho il privilegio di essere in buona salute e quindi non bisogna mai trascurarlo per vivere tutti questi momenti. Siamo qui a un anno e qualche mese dalla mia elezione e posso dire con soddisfazione che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini, ci mancherebbero altri. Però credo che stia andando per il verso giusto. Stiamo già lavorando da mesi e mesi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles, per i giochi invernali in Valtellina. Non ci facciamo mancare nulla, proprio perché lo sport è giustamente protagonista. Ieri e l'altro ieri sono stato invitato ad Aspen Institute a Venezia, dove per la prima volta è stato costituito un panel sullo sport che hanno partecipato personalità, dove sono state affrontate le diverse sfaccettature dello sport, dallo sport dei ragazzini allo sport della terza età, dallo sport che serve come longevità non solo fisica ma anche mentale, alla responsabilità che abbiamo verso le categorie fragili e verso le località fragili, a che cosa poter fare insieme. Il CONI si è proposto di mantenere viva questa cabina di regia per poi proporre alle istituzioni, al governo, magari una nuova visione dello sport nella sua interezza.
5: Tra tanti protagonisti della stagione c'è anche Kimi Antonelli, tra due settimane forse potrebbe appoggiarsi del più.
3: Io colgo l'occasione invece per abbracciare Sinner, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire al temporaneo impedimento. Antonelli è un simpaticone, è un campione, ma ne abbiamo tantissimi altri in tutte le discipline sportive. Poi ci sono quelle discipline che appaiono di più, le discipline che appaiono di meno, ma siamo vincenti dovunque.
2: Tra i problemini ci sono diverse federazioni commissariate, non andiamo nello specifico che tutti conosciamo. Come si risolve però questo problema, Presidente? Oggi magari è il giorno dei bilanci, diciamo, per lo sport.
3: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
0: Con le parole del Presidente del CONI siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Sì, partita interessante, divertente, giocata a buon ritmo. La Roma, devo dire che Dybala si è mangiato un gol, ragazzi, che il Dybala che conoscevamo, insomma, non avrebbe mai fallito quel gol, da solo, completamente a 6 metri dalla porta, ha passato il pallone al portiere. E l'espulsione di Malen ovviamente ha inciso molto anche sulle prestazioni della Roma nel secondo tempo, però mi ha dato una grande impressione di solidità la squadra di Gasperini.
2: Ho percepito e mi hanno confermato quello che pensavo, che sono due squadre forti, due squadre organizzate, chi per un modo, chi per un altro. La Roma mi ha dato ulteriore conferma di essere una squadra comunque che teoricamente, fisicamente sta bene, starà bene, perché Gasperini è un allenatore che fa stare sempre bene le squadre.
3: C'è la regola comunque, non è rigida, io non sto parlando del singolo episodio, ma se non ci sono dei termini estremamente rigidi nel regolamento, se sono suscettibili di interpretazione, tra 100 anni chi ci succederà ridirà le stesse cose. No, forse no, perché poi tra 100 anni giocheranno i robot e avremo risolto, però dico...
4: Sinceramente mi è piaciuta di più la Roma. Il Como quest'anno secondo me è in difficoltà, a parte contro la Roma è sempre difficile giocare perché marca uomo, insomma sappiamo le caratteristiche dei giocatori di Gasperini. E poi per me l'arbitro l'ha rovinata, perché a fine primo tempo quello era fallo su Dio.
5: Sicuramente c'è un problema a livello qualitativo della rosa, però io mi faccio anche altre domande. Cioè, questa è una squadra con la gestione Spalletti, continua a fare fatica contro i blocchi bassi. Cioè, non è questa la prima partita in cui la Juve perde punti contro squadre che tendono a difendersi in basso. Le soluzioni le deve dare l'allenatore. Maracanã.
6: Il ritmo.
7: Beh, il ritmo proviamo a darglielo noi, quindi buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento di Maracanã, come sempre con voi sia sulla nostra app che sul canale 61 del Digitale Terrestre Club TV, quindi vi terremo compagnia fino alle ore 17 con tanti approfondimenti. Oggi tanti approfondimenti, naturalmente occhio forte alla Champions che torna questa sera con i primi due impegni delle due italiane. Esatto, quanto mi piace sentire questa musichetta che ci accompagna in questi giorni. Eh sì, perché torna la Champions e quindi Napoli e Inter oggi in campo, quindi andremo un po' a sentire le ultimissime, a commentare le eventuali scelte degli allenatori, poi ci proiettiamo già sulle sfide di domani, perché toccherà a Como e Roma, tra l'altro la Roma una partita molto affascinante contro il Real Madrid di José Mourinho, che torna all'Olimpico, caro Francesco.
8: Sì, è la sfida sicuramente più affascinante, quella della Roma contro il Real Madrid. Oggi alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini insieme a Malen per presentare la sfida in un Olimpico che insomma è pronto a riabbracciare José Mourinho dopo insomma quell'esonero che non ha permesso una degna celebrazione per quanto riguarda lo Special One, che torna dopo aver sfidato il suo passato, vinto contro l'Inter. Adesso si prepara a questa trasferta contro una Roma che ha bisogno anche di mettere punti importanti anche per quanto riguarda insomma la Champions League alla ricerca della prima vittoria. Poi c'è il Como che invece dovrà sicuramente proseguire rispetto a quanto fatto nella prima partita, e soprattutto l'Inter che stasera affronta il Bruges in una sfida molto particolare, che lo vedrà incrociare non solo Tresoldi, che è l'attaccante così diciamo corteggiato dall'Italia, ma anche Sommer, il suo ex portiere, fino alla sfida ad una delle tante sfide contro le spagnole, caro Marco, tra Champions ed Europa League. Ovvero il Napoli che va ad affrontare in trasferta il Villarreal.
7: Sì, Villarreal, quindi il Napoli che dopo il successo con il Frosinone affronta appunto il Villarreal. Poi ci sono anche altre situazioni che riguardano praticamente il nostro campionato, perché ieri sera si è conclusa di fatto la sesta giornata con la vittoria dell'Atalanta e la vittoria del Torino E la vittoria dell'Atalanta ha sancito anche, e qui abbiamo il comunicato ufficiale che già vi è stato letto, ma lo rileggiamo magari proprio a beneficio di chi sta davanti alla TV in questo momento, perché la vittoria dell'Atalanta ha determinato l'esonero di Stroppa, il tecnico del Venezia. Il Venezia ha anche effettuato il comunicato, quindi ufficiale l'esonero del tecnico, e quindi il comunicato ha sancito la fine del rapporto con Stroppa. E che cosa si dice sulla panchina a proposito del Venezia, caro Francesco?
8: Che se in mattinata sembrava dovesse esserci candidatura forte da parte di Zanetti, adesso stanno crescendo Eccola. Le quotazioni di Davide Nicola, che sta in questi minuti risolvendo con la Cremonese, considerando che era stato esonerato e quindi c'era ancora un contratto in essere con la Cremonese, dunque si sta liberando per poter divenire l'allenatore del Venezia. Alla fine di un vero e proprio casting per quanto riguarda l'allenatore del Venezia, perché ci sono stati anche diversi no, alla fine si è scelta insomma la strada di una vecchia volpe della salvezza come Davide Nicola, che probabilmente sarà a tutti effetti un nuovo allenatore in Serie A, che è quello del Venezia. Lo avevamo detto, se ti ricordi, caro Marco, dopo l'ultima giornata prima della sosta, che ci sembrava insomma una scelta anche piuttosto coraggiosa quella del Venezia, di confermare un allenatore che non aveva fatto neanche malissimo dal punto di vista del gioco neanche ieri sera. E il risultato che pesa, sono i risultati che pesa, quello zero in classifica, ma soprattutto le tante sconfitte di un Venezia veramente in difficoltà.
7: Che poi ti devo dire che ieri sera, tutto sommato, il Venezia ha avuto tantissime palloni per accorciare, addirittura per entrare fortemente in partita. Le occasioni le ha create come in altre partite. E certo, si conferma una cosa in questa, diciamo, situazione, che Stroppa è un allenatore molto bravo in Serie B, ha fatto più di una promozione. Però quando arriva in Serie A trova delle difficoltà, molto probabilmente non sono solo sue, ma anche della squadra che allena, che non è spesso attrezzata, diciamo così, per fare bene o comunque per cercare di salvarsi dalla retrocessione. Vediamo adesso questo cambio che cosa potrà portare, però mi sento di dire che a livello di qualità di calcio il Venezia anche ieri sera, cioè se ti devo dire, ha fatto meglio il Venezia dell'Atalanta che ha vinto,
8: Sì, poi non concreto.
7: Io ho visto la partita meglio il Venezia rispetto all'Atalanta. Poi è chiaro che l'Atalanta ha fatto la differenza anche con i giocatori, tra l'altro cambiando modulo, perché ieri si è visto un modulo diverso da parte di Sarri.
8: Io dico anche attenzione a Runjanić, perché c'è un Udinese in grave crisi. Quarta sconfitta consecutiva. Bravo, dopo un inizio importante, l'Udinese sta andando veramente in crisi. E attenzione, perché tra l'altro, Marco, se guardiamo la classifica, ci sono tante squadre a 4 punti. Ce ne sono ben 5. Udinese, Monza, Genoa, Parma, Fiorentina 4 e il Venezia 0.
7: Vatti a vedere.
8: Quindi
7: il
8: attenzione
7: turno.
8: Perché l'Udinese è in grande crisi. Il prossimo turno non solo vedrà Venezia-Napoli, ma c'è anche Udinese-Lecce, che
7: guarda con chi gioca la Fiorentina.
8: È forse decisiva per di Francesco, che è un altro particolare. Fiorentina-Como, Parma no, però sai, il Torino per esempio ieri ne è uscito bene,
7: ha vinto la partita,
8: ha vinto, ed è quello che deve fare il Torino.
7: Guarda, hai detto bene una cosa, perché l'Udinese mi era piaciuta moltissimo all'inizio, mi aveva colpito per questo modo di stare in campo, e devo dire invece che poi andando avanti questa squadra sta trovando grosse difficoltà, quindi hai detto bene, è anche lui un allenatore che potrebbe essere a rischio, nonostante la partenza positiva che aveva
8: un altro Juric, che tra l'altro sfida il Cagliari.
7: Esatto, quindi anche lui sarà un turno che paradossalmente potrebbe far qualche altra vittima in panchina, sì. Che però io dico una cosa, ma ste 3 settimane che sono servite, scusate, ma cioè, se era meglio veramente valutare dei cambi in queste 3 settimane, se tu poi parti e devi mandare via l'allenatore. Venezia voglio dire, era una valutazione da fare.
8: Cosa ti serve la sconfitta con l'Atalanta per capire che devi cambiare allenatore? lo sai che
7: oppure
8: devi cambiare
7: a quel punto
8: allenatore.
7: Non lo cambi più, lo tieni
8: esatto,
7: a prescindere.
8: A questo punto tieni questo, a prescindere,
7: a questo punto
8: vai
7: non lo cambi
8: prossima.
7: Più, vai avanti, superi le
8: sì,
7: partite
8: però
7: difficili.
8: La prossima c'hai il Napoli.
7: Che pensi di vincere con Napoli? Pure esatto. Se c'era Stroppo o viene un altro, esatto. Pensa di poter fare un risultato pieno. Può essere tutto nel calcio, però insomma è molto complicato, dai. Va bene, dai, queste sono alcune. Poi dobbiamo approfondire anche la situazione di altre squadre, lo faremo nei prossimi giorni accompagnando praticamente tutto. Oggi, tra l'altro, vi dico che ci sarà anche un approfondimento, ritorneremo sulla situazione del City con chi la segue veramente molto bene nel dettaglio, perché il City comanda la Premier, ma è stato, possiamo dire, sbeffeggiato da tutta la Premier nell'ultimo turno, quindi ha vinto contro il Liverpool in maniera netta, ma ha dovuto battere anche, diciamo così, i tanti sfottò che in questo momento accompagnano la squadra che è in testa alla Premier League. Quindi vediamo che cosa sta succedendo, chiederemo al nostro, diciamo così, specialista del settore che
8: tra
7: cosa sta
8: ci
7: avvenendo.
8: Ci sono le parole anche di Gerrard che sono state molto forti, perché dice servono sanzioni pluriennali, non credo che mandarli in Championship sia giusto per il campionato, perché non sarebbe abbastanza, tornerebbero subito competitivi, penso serva un blocco del mercato e penalizzazioni in classifica per un determinato periodo, bisogna farli soffrire come hanno fatto soffrire tutti gli altri per 9 o 10 anni abusando del loro potere. Bisogna dare un esempio.
7: Mamma mia. Allora, vediamo poi quello che succederà per quanto concerne appunto la Premier League. E poi ci sono anche le nostre situazioni interne che dobbiamo, ad esempio, in casa Milan, caro Francesco, c'è un clima non proprio, diciamo così, sereno. Sembra che Cardinale sia proprio molto, molto, molto arrabbiato anche con l'allenatore, con i giocatori, salva soltanto, ho letto, Gonzalo Ramos,
8: Moreira
7: e Pulisic. Cioè,
8: e
7: quindi,
8: boccia, Rabiot e il gioco di Amorim.
7: Ah, Rabiot pure boccia?
8: Sì, sì.
7: Ah, hai capito? Pensavo che si salvasse invece Rabiot. Quindi boccia, Rabiot, però Gonzalo Ramos lo salva.
8: Allora, te le
7: 75 milioni ha fatto lo stesso gol, un gol come Pinamonti.
8: Sì, salva Ramos, Cardinale, perché crede che sia
7: il gioco
8: non lo aiuti.
7: Okay.
8: E quindi
7: mi stai dicendo che pure il tecnico Amorim ha praticamente i giorni contati? Hai sentito ieri Pellegatti che ha detto?
8: Io dico che anche la partita col Salisburgo, considerando come è andata la prima in Europa League, è indicativa.
7: Vedi, dici che c'è il timer.
8: Dici che c'ha le ore.
7: Pellegatti ieri è stato molto chiaro, ha detto che non c'è nessun progresso e ha fatto un nome che circola fortemente a Milano.
0: Canisius.
8: Lui che però tra l'altro bisogna capire chi se lo prende prima, perché il Manchester United con Carrick potrebbe anche cambiare, non stanno andando bene, quindi c'è adesso la nube Conte si è spostata sui cieli di Manchester, però potrebbe tornare presto
7: io dico che lui
8: sulla Torino Milano
7: gira,
8: sulla Torino Milano
7: che poi è vicino Torino Milano
8: è un'ora.
7: Quindi, se, dal punto di vista familiare, a lui sarebbe per lui una scelta molto agevolata, e quindi poi arrivano anche, per esempio Jacopo dice Spalletti lo segue a ruota, cioè anche per alcuni Spalletti ha i giorni contati se dovesse perdere con la Lazio, io non ci credo, però tutto può accadere come sempre nel calcio, però insomma che saltano tutti questi allenatori così, boh. Vediamo. A proposito di Lazio, caro Francesco, c'è un editoriale oggi di Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web che fa un focus e noi l'abbiamo preso anche come, possiamo dire, argomento di quelli che chiederemo un po' tutti, perché poi di fatto in questa classifica che andiamo a vedere la Lazio sembra un po' l'intrusa, perché sta lì al comando insieme all'Inter, ma attenzione, non solo ha fatto il miglior avvio della storia del club, ma in questo momento è la squadra che non ha perso mai come Inter, come Roma e come Milan, è la squadra che ha la seconda migliore difesa del campionato e ha 11 gol come il Milan, che in attacco ha un attaccante che ha pagato 75 milioni, mentre la Lazio ha Pinamonti che ha fatto un gol come Gonzalo Ramos, che insomma è stato quasi regalato, possiamo dire così, più o meno.
8: Sì, non puoi dire benissimo.
7: Allora,
8: qual è il tema?
7: Il tema però che prendiamo spunto proprio dall'editoriale che stiamo mostrando a beneficio anche di coloro che sono in TV, De Magistris scrive: miracolo o illusione? quello di Gattuso e la Lazio. Gattuso avrà imparato dal passato, dopo sei turni una sola certezza della favola, arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina. Quindi ritiene che ci sia stata una lezione, Raimondo, anche a queste tre squadre che hanno investito una vagonata di soldi. Io credo che se facciamo un conto tra i soldi investiti da Juventus, Milan e Fiorentina, arriviamo a delle cifre iperboliche. Se le mettiamo tutte e tre insieme, facciamo un club, diciamo, di una corazzata proprio economica. E questo ancora a dimostrazione che i soldi poi bisogna saperli pure spendere, cioè nel senso devi essere competente pure a spenderli. E quindi lui fa questa, diciamo così, sottolineatura, e noi chiederemo oggi se il momento di Gattuso e la Lazio è da considerare un'illusione o un miracolo. Da che parte ti metti tu?
8: Allora, io riporto anche, per esempio, oggi c'è un'intervista a Massimo Mauro sulla Gazzetta dello Sport, che dice che la Lazio è un bluff e che probabilmente arriverà dietro a tutte le
7: bibbie. Che ci può stare.
8: Ci può stare. Secondo me, io ancora non la so giudicare.
7: Ti prendi ancora del tempo?
8: Sì, mi prendo ancora del tempo, perché
7: aspetti
8: è difficile
7: la partita di Torino,
8: dire che possa essere un'illusione. Io sono è un miracolo, del parere ora. Però che...
7: Non è nemmeno un miracolo?
8: Non riesco a dirti miracolo dopo sei giornate. Ti dico però che una squadra che fa così tanti punti all'inizio è una squadra che per l'Europa la devi considerare per forza, ma perché è matematica. È chiaro che poi dovrebbe avere un crollo talmente ampio da farla cadere davvero tanto in basso, oltre le prime sette. Però in questo momento la Lazio, è vero, ha avuto un calendario molto più facile rispetto alle altre. Però non è l'avversario che va ad affrontare, è quello che ti trasmette.
7: Esatto.
8: Ok? E dico che alla lunga, secondo me, può mantenere una buona media che secondo me le può garantire un piazzamento in Europa.
7: Guarda, è un discorso che ci sta, e aggiungo a tutto quello che tu stai dicendo, e poi magari ne parleremo oggi con gli ospiti, con i tanti temi che andremo ad affrontare. Aggiungo che il grande lavoro, e si vede da piccole cose, è quello di aver creato un gruppo. Hai visto l'esultanza di Pinamonti dopo il gol? Chi va a abbracciare per primo?
8: Gattuso.
7: Hai sentito? Ti ricordi le parole di Frattesi? Perché è venuto alla Lazio? Per Gattuso. E anche altri giocatori. Hai visto come si sono rigenerati? Vogliamo fare dei nomi? Noslin.
8: Belayan e Tavares.
7: Tutti giocatori che erano, diciamo, quasi...
8: sembrava che non potessero giocare a pallone.
7: Involuti. Aggiungo un'altra cosa che farà arrabbiare magari Federico, ma chi se ne frega. Questa Lazio qui, in queste prime partite, ricordiamo che ha pareggiato col Milan, altrimenti dopo un primo tempo molto bello,
8: sì,
7: era a punteggio pieno, poteva rischiare di stare pure addirittura a punteggio pieno. Questa Lazio qui, dal punto di vista del gioco, è meglio della Lazio di Baroni, meglio della Lazio di Sarri, a livello di quella di Roberto Mancini, se qualcuno ha la memoria. Quindi è vero che siamo all'inizio, e io dico sempre che secondo me sta facendo qualcosa. Ecco, se io devo rispondere alla domanda tra miracolo e illusione, oggi dico che è un miracolo, e quindi vediamo che cosa succederà da qui in avanti. Però c'è un grande lavoro dell'allenatore, c'è un allenatore che, ripeto, ha creato prima di tutto il gruppo, e quando crei un gruppo forte, attenzione, perché questa forza rimane anche nelle difficoltà, e questo potrebbe essere, come hai detto tu, un punto che potrebbe consentire a questa squadra non certo di lottare per lo scudetto, non certo per andare in Champions, ma per andarsi a prendere una posizione in Europa che potrebbe oscillare tra l'Europa League e la Conference. Questo dico, quindi attenzione.
8: Io non sono d'accordo con chi dice, tipo Mauro, che parla della Lazio come una squadra che ha la rosa corta e che quindi...
7: Non ha la rosa corta.
8: No,
7: per
8: no,
7: un
8: non, è,
7: a
8: non, è, non è. Può anche avercela la rosa corta.
7: No.
8: Ma per un impegno a settimana, che non hanno neanche la Coppa Italia,
7: no,
8: quindi
7: pure
8: neanche
7: le
8: il rischio di andare...
7: Alternative.
8: Forse per la prima volta anche le alternative.
7: Le alternative, sì.
8: Questa
7: sì,
8: squadra.
7: Non è vero che c'è.
8: Perché
7: rosa
8: l'anno scorso aveva la rosa corta e il tracollo c'è
7: impegni,
8: stato.
7: Esatto.
8: Ma anche se ce l'avesse, perché deve essere un motivo per dire arriverà... A me la Lazio mi dà più sensazioni migliori rispetto a tante altre.
7: Sì, sì.
8: Magari non ha, probabilmente non meglio di Milan e
7: Juventus, ragazzi, come sensazioni.
8: Poi si riprenderanno, però intanto quando riprenderanno il passo, quanti punti in meno avranno rispetto magari alla Lazio, che in sei giornate
7: vediamo, ne parliamo, oggi è un argomento di questo.
8: Io però non ti so rispondere ancora se non è un'illusione. Allora io sono più per l'illusione in questo momento.
7: Ah, ok.
8: Pendo più nell'illusione.
7: Però ti prendi del tempo.
8: Però mi pongo in questo momento ancora in mezzo.
7: E aggiungo e chiudo, perché poi andiamo un attimo, tu prenditi l'Inter, io mi prendo il Napoli, diamo un'occhiata alle probabili, alle ultimissime. Aggiungo anche che secondo me la partita contro la Juve non cambia niente, cioè nel senso, se la Lazio dovesse perdere a Torino con la Juve, rientra nella normalità. Quindi è la Juve che deve fare la grande partita, è il signor Spalletti che deve dare un bel colpo e messaggio, non è il contrario. Quindi attenzione, l'approccio a questa partita della Lazio sarà di grande serenità, perché se perde a Torino è la normalità, è la Juve che deve vincere, perché se non vince non è la normalità. Quindi attenzione. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Parti tu con l'Inter, Francesco, proprio così al volo.
8: Sì, allora, ci sono ovviamente i titolarissimi per quanto riguarda l'Inter, che debutta in casa contro il Club Brugge dell'ex Sommer. Partiamo dai belgi, perché c'è un solo dubbio di formazione per l'Eco, perché Forbes sta meglio, ma una decisione sul suo impiego verrà presa soltanto a ridosso del match, e quindi il Brugge andrà avanti con tre soldi in attacco, la grande certezza della formazione belga. L'Inter invece non ha alcun dubbio, dopo aver fatto riposare anche Bastoni insieme ad altri titolari in campionato, il 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, poi Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco con la coppia titolare lì davanti, che è quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
7: Bene, bene, questo. Andiamo a dare un'occhiata anche poi, dopo ritorneremo su tutti gli approfondimenti, andiamo sempre su tutto Mercato Web, perché diamo un'occhiata a quelle che sono le probabili formazioni, la probabile formazione del Napoli. McTominay dal primo minuto, Allegri potrebbe confermare la difesa 3, anche se ci sono dei dubbi, perché ieri lui ha detto: a me non mi piace essere abitudinario, quindi attenzione, ha un po' risposto, poi sentiremo anche il passaggio a De Laurentiis che esaltava la difesa 3, quindi non è detto che giochi così, c'è questa probabilità, come ci sono dei dubbi invece sull'impiego di McTominay dal primo minuto, sta valutando. Allora la formazione in questo momento del Napoli è questa che viene data un po' da tutti, quella con il 3-4-2-1, con Milinkovic e Savic in porta, Marin, Rachmani, Badashile e Politano che andrà invece a fare l'esterno, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo la linea mediana, e poi Giovane, De Bruyne e Højlund. Giovane e De Bruyne sarebbero i due trequartisti, con Højlund naturalmente la prima punta. Questo è quello che sta circolando, poi però più tardi faremo proprio un approfondimento sul Napoli, sulle probabili scelte e quello che appunto si può capire con chi segue più il Napoli, però si va verso questa direzione.
8: Abbiamo degli audio prima di andare in pausa?
7: Penso di sì, lo chiediamo a Magliocca, perché
0: ciao,
7: il maestro
0: è esaminato. Oggi volevo ritornare su quello che è successo venerdì con quello è il nostro amico, mi sembra, il carpentiere, che diceva che si fa finta di essere scemi per via d'Arbitropoli, Rocchi, Casarocchi, Inter. Io vorrei dire, ragazzi, ma se pensiamo che il calcio sia tutto montato, ma che senso ha continuare a guardare? Appassioniamoci a altri sport. Cioè, io credo che se ci fosse veramente così, le altre società non è che lascerebbero stare l'Inter a fargli fa che gli pare. Io non mi sembra che la Juve, il Milan, la Roma e il Como si siano espressi contro l'Inter in questo modo. Cioè, non credo che loro gli vada bene stare a questo gioco, visto che è tutto organizzato come pensate.
7: Beh, ma guarda, che ti posso dire che anche negli altri sport vige questa mentalità, quando qualcosa, diciamo, accade, c'è chi dice tutto fatto a favore di uno, a favore di un altro. Te lo posso dire perché io seguo anche altri sport, e nello specifico mi viene da fare anche a me questa domanda quando si ragiona in questa maniera. quel punto non ha senso nemmeno seguirlo, cioè se uno crede che è tutto apparecchiato, beh, che te la segui a fare? Meglio allora non perdere tempo e non vedere o non sentire. Allora vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
9: Ciao Marco, Robertino da Torino, volevo chiederti cosa ne pensavi del Toro. Io ieri sera ho visto la partita e a me non convince tanto. Abbiamo vinto, ma non mi pare che ci siano tutti questi avanzamenti di gioco. Io mi aspettavo molto di più onestamente da Abate, soprattutto dopo una sosta così lunga nel quale comunque bene o male hai potuto lavorare e insomma mi aspettavo un po' più di gioco, invece vedo che mi sembra sempre il solito vecchio Toro che tira avanti per grinta e poco altro. Cosa ne pensi? Ciao, grazie.
7: Ma guarda, ti dico, io ho fiducia in Abate, devo essere sincero, l'ho sempre inquadrato come uno che può fare qualcosa di positivo, però è chiaro che ci sono anche, devi fare i conti col materiale che hai a disposizione e magari anche con l'idea che vuoi portare, il cambio non ti... Guardate Sarri, insomma, se dobbiamo parlare di Abate, guardate Sarri che non riesce, lui vabbè che dicevo sempre tanto tempo, lo dice sempre, ieri è stato costretto a cambiare modulo. Io così rispondo a Federico, dice chiedete scusa a Sarri, dopo 3 sconfitte e una vittoria dobbiamo chiedere scusa a Sarri col Venezia. Io Federico ti inviterei ad essere un po' più obiettivo, perché insomma chiedere scusa a uno che vince una partita contro il Venezia ultimo in classifica, rischiando pure dopo 3 sconfitte, che io chiedo scusa, diamogli ancora del tempo, perché insomma mi sembra un po' prematuro chiedere scusa. Quindi non mi convince nemmeno a me il Torino, però stiamo a vedere. Ci dobbiamo fermare, facciamo la pausa, perché poi abbiamo l'approfondimento con Marco Palma, che ci presenta 3 giocatori oggi nuovi, mi sembra che ha individuato 3 giovani, ne parliamo tra poco, e quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato, torniamo subito dopo il break.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ed eccoci qua, siamo rientrati, però prima di andare da Marco Palma vado subito su tutto Mercato Web perché c'è fumata bianca in vista per Davide Nicola, nuovo allenatore del Venezia, ci sono anche i dettagli, quindi pronto il contratto fino a giugno più un altro anno, questa è la situazione. Davide Nicola, eccolo qui, andiamo un po' all'interno, si tratta di Davide Nicola con il quale è davvero un passo dalla fumata bianca, secondo quanto appreso da tutto Mercato Web è in vista un accordo per il contratto con il Venezia che dovrebbe arrivare fino al termine della stagione, quindi 30 giugno del 2027, con inserita una opzione per aggiungere un altro anno al vincolo e portarlo quindi a scadenza nel 2028. Marco Palma, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
2: Grazie, ben trovato anche a te. Allora, oggi dovremmo conoscere qualche giocatore nuovo, o mi sbaglio?
3: Sì Marco, hanno ripreso le coppe oltre ai campionati e noi andiamo ad analizzare tre ragazzi che incontreranno tre italiane in Champions League.
2: Bene.
3: In questo turno che comincia stasera.
2: E da dove partiamo?
3: Partiamo proprio da Inter Bruges, che l'Inter incontrerà stasera la squadra belga, e parliamo di Kyriani Sabbe, che è un ragazzo del 26-1-2005 ed è di nazionalità belga, 175 centimetri e di piede destro. Terzino destro, stasera sicuramente lo vedremo titolare, perché lo danno tutte le formazioni, ma tra l'altro in questa stagione, seppur giovanissimo, è stato sempre titolare nel campionato belga e ha giocato anche nella prima partita di Champions League. Quindi a meno che di problemi lo dovremmo vedere stasera, sarà l'esterno destro della difesa 4 della squadra del Bruges. Corsa, affidabilità, un enorme spirito di sacrificio, un'ottima tecnica di base, sono tutte caratteristiche positive in questo ragazzo, tant'è che conosciamo il lavoro, ormai Marco ne parliamo da quando facciamo la trasmissione, ne presentiamo tanti di ragazzi del Bruges che poi hanno fatto carriera, e questo è veramente uno di quelli che ha proprio quel percorso già disegnato, perché oltre ad aver fatto bene sempre, perché lui è proprio un prodotto del Bruges, ha fatto benissimo anche nelle nazionali belga, tant'è che questo ragazzo 2005 è già arrivato alla nazionale maggiore e, come ho detto, già dall'under 17 ne si parlava benissimo. Come è arrivato alla prima squadra, si è preso sta fascia destra da titolare, interessantissimi dell'esterno destro e dell'esterno sinistro, ne parlammo l'altro anno, a sinistra hanno Foyz, un altro ragazzo fortissimo, e sono proprio i due propulsori di questa squadra sulle fasce, perché sono bravissimi a tenere la fa a sinistra, hanno Foyz, un altro ragazzo fortissimo, e sono proprio i due propulsori di questa squadra sulle fasce, perché sono bravissimi a tenere la fa la

0: stasera datemi un'occhiata e poi magari ne parliamo la settimana prossima. Kylian Sabbe.
1: Bene, bene, gli daremo un'occhiata, quindi terzino destro del Bruges che affronta l'Inter.
0: Sì.
1: Bene.
0: Il giocatore stasera giocherà sicuramente.
1: Vai, vai avanti.
0: Vado avanti, altra partita d'italiana, il Napoli incontrerà il Villarreal e andiamo a prendere un ragazzo del Villarreal, giovanissimo ragazzi, ma di questo se ne parla già benissimo, si chiama Carlos Masià. È un ragazzo del Sentite del 1° settembre 2008, spagnolo, 194 centimetri, ci tengo a sottolinearlo, piede destro. Lui è un centrocampista centrale, ma un centrocampista centrale che fa un ruolo, il ruolo lo interpreta in modo molto molto moderno, perché in prima cosa la fisicità gli permette di fare interdizione, ma questo, seppure 194 centimetri, ragazzi, ha un'enorme tecnica di base, ma soprattutto sa stare in campo come un veterano, ha visione di gioco, è bravo a trovare lo spazio, se c'è un inserimento lo fa, se c'è un sacrificio da fare lo fa. È un ragazzo che ha grandi capacità di gestione del pallone, è ottimo, come dicevo, proprio anche nell'impostarla, ed è bravissimo a giocare nella fase di non possesso. Prodotto del Villarreal, giovanissimo, nei tornei giovanili spagnoli veramente faceva faville, soprattutto perché ha sviluppato molto presto questa sua altezza, quindi lo faceva essere anche, diciamo, un bomber, perché saliva sui calci da fermo e di testa la prendeva quasi sempre lui. Quindi un ragazzo che se ne parla fin proprio da quando è piccolino, ancora al 2008, giovanissimo. Il percorso lo si è visto bene nelle giovanili, ma questo è già sfociato nella prima squadra, perché quest'anno il Villarreal in Liga ha già fatto 4 partite, 2 da titolare e 2 entrate. Perché? Perché io l'ho paragonato a Guille, proprio centrocampista del Villarreal, proprio perché quando l'allenatore leva Guille, mette Masià. Le caratteristiche non sono proprio le stesse, ma l'interpretazione del ruolo che chiedono nel Villarreal è quella, e lui è proprio quello che probabilmente dopo sostituirà il Guille per fare il titolare, oppure partirà per lidi più importanti, perché già vi dico che gli occhi del Real Madrid su questo ragazzo ci sono, e molto. Viene considerato uno dei prospetti migliori del calcio spagnolo, non gioca sempre titolare, però se c'è un cambio da fare entra, quindi con Napoli non partirà perché fare, ma se ci sarà bisogno o di difendere o di attaccare può darsi che lo vedremo. Quindi ricordatevi questo 2008 che si chiama Carlos Masià.
2: Bene, prima di andare avanti, caro Marco, ti devo dare un'ultima ora che riguarda Malen, perché è stata confermata la sola giornata di squalifica per quanto riguarda la sua espulsione a Como. Qualcuno aveva parlato anche di una possibile doppia giornata per quanto riguarda l'espulsione diretta, invece Malen, come insomma ci aspettavamo, verrà squalificato soltanto per una romagene, quindi sarà disponibile per la sfida al Napoli nella giornata successiva. Questa diciamo una prima indiscrezione, perché poi siamo curiosi di capire anche delle eventuali sanzioni per quanto riguarda Spalletti e Pisacane, che verranno sicuramente squalificati, ma vedremo che cosa aggiungerà il giudice sportivo,
1: e se dovesse arrivare la diamo immediatamente. Marco, veniamo a te, così abbiamo il terzo giocatore da presentare, vai.
0: Concludiamo solo Marco con Masià, che vale 18 milioni di euro, questo a confermare il suo talento più o meno a questo, certo, prezzo, ma io credo che se venisse offerta questa cifra il Villarreal non lo darebbe, partirebbe da quella come trattativa. E chiudiamo con invece un giocatore che gioca nel Feyenoord. Il Feyenoord incontrerà il Como, e il Feyenoord lo incontriamo spesso perché oltre ai prodotti locali spesso va a prendere ragazzi interessanti che poi passano proprio da lì per fare carriere migliori. Questo si chiama Nacho Ferri, è un po' più, passatemi il termine, beato lui, anziano, perché è del 5-10-2004, è un ragazzo spagnolo, è 192 centimetri, ben strutturati, piede destro, della punta centrale, la nuova punta centrale, diciamo quella un po' più in vista nel Feyenoord. Come dicevo, è un ragazzo spagnolo, subito la sua prima caratteristica che voglio dire è l'enorme fiuto del gol. Pensate che è stato notato in un piccolo club spagnolo che si chiama Alzira, e in dei tornei giovanili veniva la marcatura di queste squadre, Ferri, Ferri, Ferri, tant'è che gli scout un po' d'Europa se ne sono interessati, e quelli più veloci sono stati quelli dell'Eintracht Francoforte, che lo hanno preso giovanissimo, convinti dalla sua capacità di fare gol, e l'hanno portato e l'hanno utilizzato addirittura nel 2021, quindi molto molto giovane, a 17 anni, e utilizzato nelle giovanili dell'Eintracht lui ha fatto molto molto bene, finché è arrivato alle soglie della prima squadra ha trovato qualche difficoltà a inserirsi, quindi c'era un'offerta dal Belgio e ha preferito andare in Belgio, dove nel Westerlo, questa squadra belga, dove ha ritrovato tutte quelle caratteristiche che c'erano e nell'Alzira quando era giovane e nelle giovanili dell'Eintracht, con un ragazzo che secondo me la prima dose è l'opportunismo in area di rigore, se passa un pallone vicino probabilmente lui cerca di metterlo dentro, però visti 192 centimetri, bravo a fare sportellate, forte

0: del gioco aereo, è uno che ha un'ottima tempra. Quindi il Feyenoord lo ha visto in Belgio primeggiare nelle classifiche di rendimento e nelle classifiche di gol. E la scorsa estate ha investito 10 milioni di una serie di bonus legati ai gol e l'ha preso per metterlo come nuovo centravanti alla squadra di Rotterdam. E lui è partito benissimo, ragazzi, perché nelle prime 7 partite, tra cui una, la prima, è partito dalla panchina perché era arrivato da poco, ha fatto già 5 gol. Si è visto nella prima partita di Champions e io credo che giocherà. Credo che sarà lui il terminale offensivo del Feyenoord, quindi se ci avremo il modo di vedere la partita contro il Como, il centravanti molto probabilmente sarà Nacho Ferri. Io l'ho paragonato a un ragazzo che avevamo presentato l'altro anno, Marco, che poi ha preso il Real Madrid, che si chiama Carlos Espi. Non ne parlammo perché c'era molto vicino alla trattativa al Bologna, perché piaceva tantissimo a Sartori, ma poi è arrivato il Real Madrid e chiaramente il ragazzo ha scelto il Real Madrid. Le caratteristiche possono ricordare un po' quelle di Espi, che è venuta alle cronache per aver segnato un paio di gol nelle partite del Real Madrid d'inizio campionato, lì l'ha risolta a Mourinho. Quindi c'ha quelle caratteristiche là, è quel tipo di centravanti spagnolo. E posso dire che Nacho Ferri c'ha una caratteristica forse in più, perché è dotato di un tiro fortissimo, seppur 1,92, quindi un centravanti da dargli un occhio. E la valutazione è quella di 10 milioni d'euro, che è quello che ha pagato il Feyenoord per portarlo in Olanda.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo presentato questi tre ragazzi che tra l'altro potremo vedere all'opera proprio nelle partite di Champions, così ci rendiamo anche conto, oltre alla presentazione che ha fatto Marco, li possiamo vedere proprio in azione. E devo dire che spesso Marco ci ha presentato poi dei giocatori che hanno avuto anche un futuro importante, diciamo anche... qualcuno, diciamo, anticipando anche le mosse poi di mercato, quindi staremo a vedere, staremo a vedere. Marco, come sempre noi ti ringraziamo, naturalmente ti aspettiamo per il prossimo appuntamento. Grazie ancora e buon proseguimento all'osservatore Marco Palma. Ciao Marco.
0: Grazie ragazzi, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
1: Allora,
2: voglio farti ascoltare però un passaggio quasi in diretta da parte di Giampiero Gasperini in conferenza stampa con Malen, che si è detto tra l'altro frustrato per quanto riguarda l'intervento a Como, ma che non voleva fare male, ha chiarito Malen in conferenza stampa. Anche Gasperini, sentiamo un passaggio.
3: Vai. Per quello che rappresenta nel mondo, la società più titolata, che ha più tifosi nel pianeta, e quindi non è quello che noi dobbiamo prendere come metro in paragone, ma è quello sul campo, quello sì, misurarci con loro per quella che sarà la partita. Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia, adesso troviamo una delle squadre più forti in Europa. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
4: Paolo Prandi, Corriere dello Sport.
5: Salve mister, domani arriva un allenatore che per la Roma, per i suoi tifosi, ha significato tanto, no? La vittoria della Conference League, la finale di Budapest. Vorrei sapere da lei che Olimpico si aspetta, che messaggio vuole mandare anche a un Olimpico che chiaramente darà un riconoscimento a un allenatore, appunto, che ha dato tanto e al tempo stesso per la partita contro il Real Madrid.
6: No, ma è giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. E quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributeranno la gente, e queste sono cose abbastanza che ognuno sente, e quindi non si possono fermare, ma sono anche convinto che poi inizia la partita. Quando inizia la partita, poi dopo si lascia perdere tutti i sentimenti, e poi la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quando inizia la partita, poi.
2: Però sarà un avvicinamento molto emozionante, perché insomma quello che ha rappresentato Mourinho, anche troppo, secondo me, come capopopolo, no? Ti ricordi? Con degli atteggiamenti che abbiamo sempre anche qui commentato, però sicuramente ritrovarlo è sempre molto particolare. Tra l'altro, la sequenza di partite è stata anche piuttosto interessante ma complicata per la Roma, perché ritrovarsi Inter, Como in trasferta, Real Madrid in casa in Champions League.
1: Che vuoi dire?
2: No, che no, comunque ah, sono stati tre bei bacchi di prova,
1: pure
2: tutti
1: un problema dei calendari.
2: No, no, no, per dirti che c'è stato comunque che sei molto ha molto dovuto lavorare e ci, tra i due pareggi diversi, quelli Inter Como, vediamo domani come si comporta il Real, comunque sono state delle prove anche piuttosto interessanti e per capire la reale natura di questa.
1: Il Real Madrid è quarto in classifica.
2: Quindi?
1: No, dico
2: in Liga, dici?
1: Nella Liga, sì,
2: sì.
1: No, dico, quindi c'ha bacchetta magica Mourinho?
2: No, no,
1: è...
2: c'ha...
1: Non è un avvio special, insomma.
2: No, no.
1: Ah, ok, no, così per capire. Vabbè, allora, 331-8200-213, andiamo subito a prendere un po' di messaggi prima di, del break. Sono totalmente in disaccordo su quanto avete detto, Gattuso non arriverà mai alla qualità di gioco espressa della Lazio di Sarri, che con una squadra di giocatori a fine carriera riuscì a raggiungere vette inarrivabili di calcio giocato e arrivò al secondo posto in classifica, che per la Lazio equivale ad uno scudetto, Federico. Però mi riferivo anche all'ultimo Sarri, quello, quel Sarri lì aveva un'ottima squadra.
2: Sì, anche la Lazio del secondo posto aveva, mi permetto di dirti, Luis Alberto Milinkovic a centrocampo,
1: forse aveva un'ottima squadra.
2: Qui si gioca con cancellieri, con gente di,
1: facciamo il paragone con
2: difesa,
1: l'ultima Lazio, perché insomma Gattuso quella Lazio lì non ce l'ha. Gattuso non c'ha Luis Alberto, non c'ha Immobile, non c'ha Milinkovic e compagnia cantando. Quindi facciamo i paragoni corretti, se no è chiaro che no. Allora, ma tanto...
2: allora è vero però che secondo me tra le due la Lazio del secondo posto di Sarri non arriva,
1: no,
2: non arriva rispetto a come gioca oggi Gattuso, non arriva la seconda a quella Lazio lì. Secondo me negli ultimi anni è il top,
1: sì sì,
2: però rapportandola ai giocatori a disposizione, no, che aveva quel tipo di Lazio con Sarri e quello che è oggi il materiale umano che oggi Gattuso, secondo me ne eleva ancora di più il valore.
1: Allora, Massimo ci scrivo, devo dire che Davide Nicola è espertissimo in corsa, ma solo in Italia succedono cose tipo dopo poche giornate tanti cambi di mister. Questo vale a dire che l'incertezza e la scarsità del calcio italiano e la difficoltà nell'organizzazione delle squadre in estate incombe sempre. Dispiace per Stroppa, ma si sa che in ogni team di qualsiasi sport di squadra a pagare è sempre il mister. E quindi Massimo, diciamo così, mette in evidenza questo atteggiamento che avviene in Serie A, però secondo me non avviene solo in Serie A, perché se andiamo a vedere insomma poi anche ad altre parti le panchine saltano. Allora Marco, la Lazio non avrà, se non avrà, scrive Antonio, troppi infortuni sia come numero sia negli uomini chiave, farà bene, lotterà per l'Europa. Gattuso è andato in una situazione dove lui si esalta con quello che sa trasmettere ai calciatori in cerca del riscatto, possono diventare un gruppo squadra compatto che lotterà su ogni pallone come fece sia a Napoli ma soprattutto a Pisa. Poi aggiungo una cosa, che mica è detto che il fatto che ci siano i tifosi sia così proprio un aspetto negativo, cioè nel senso è negativo perché non vedere i tifosi allo stadio è sempre negativo, però magari ci sono dei giocatori che si sentono meno pressati dalla presenza, praticamente, che ne so, dal fischio, dal rumore, sbagli uno stop, sbagli un gol e quindi vai un po' in difficoltà se ti fischiano, e quindi potrebbero in un certo aspetto diciamo essere meno pressati e quindi si sentono
2: giovarne,
1: un po' più, esatto, giovarne, ecco, non è, per carità, poi è sempre meglio avere i tifosi allo stadio, però vi ricordate anche sotto periodo Covid c'erano delle squadre che si esprimevano meglio perché non c'era la pressione, ed era un tema, mi ricordo che spesso se ne parlava di questa cosa quel periodo, perché alcuni giocatori facevano delle prestazioni che magari sotto l'occhio del tifoso a un paio di errori venivano fischiati e andavano in difficoltà. Comunque andiamo avanti, dunque
2: abbiamo degli
1: ci sono degli audio, li sentiamo, vai, poi recuperiamo anche qualche news.
7: Kemburedio, buongiorno.
1: Buongiorno,
7: volevo segnalare due tentativi di truffa verso gli arbitri, due imbarazzantissime simulazioni Pavlovic in Sassuolo Milan e Zegrova in Cagliari Juventus, però nessuno ne ha parlato, nessuno. È vero che non sono andate a buon fine, però l'intenzione era quella di truffare l'arbitro. Però tutto tace. Un saluto.
1: Vabbè, già il fatto che ne pare che sono solo due è un buon risultato, no? Perché ho visto un atteggiamento diverso dall'inizio di quest'anno, quindi vorrei così esaltare più questo possibile cambio che magari il comportamento di due o due episodi in particolare. Ecco, se c'è un altro audio ancora, Andrea, possiamo mandarlo. Siamo a 56, tra poco ci fermiamo.
8: Marco, su Stroppa ho un'idea. È un allenatore che gioca bene a calcio, quindi è un allenatore, diciamo, adatto a squadre che devono vincere, con giocatori qualitativamente superiori alla media. In Serie B, avendo sempre squadre abbastanza forti, riesce a farli rendere e quindi sta a alti livelli. In Serie A, avendo giocatori di livello più basso, fa fatica con il suo modo di stare in campo. E poi credo che non l'hanno cambiato prima per un motivo: per non far cominciare l'allenatore nuovo con due sconfitte con Atalanta e Napoli. Hanno tenuto Stroppa, secondo me, già con l'idea di cambiarlo, perché già era convinti di non vincerle. Così lo cambiano con Napoli e in una settimana più di lavoro ce l'ha.
1: Vabbè, sì, può essere tutto. C'è anche un aspetto di mercato per quanto riguarda la partita tra Real Madrid e Roma, Roma-Real Madrid, perché, scrivo tutto Mercato Web, domani chiederà Hendrik a Mourinho, Gasperini la domanda, il mercato di gennaio ora non interessa, però c'è questo interesse verso questo calciatore, che tra l'altro mi sembra è stato accostato anche al Milan, se non erro, anzi qualche giorno fa si diceva che il Milan era più avanti di tutti per questo calciatore. Quindi vediamo se questa partita qui potrebbe essere anche un motivo per aprire questo discorso con il Real Madrid. Andiamo a sentire se c'è ancora un audio.
9: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Lui.
9: Ma sulla Lazio io vorrei dire una cosa, nel senso, tutti diciamo sì, sta giocando bene tutto e questo è sotto l'occhio di tutti. Ma io non mi dimenticherei comunque, ma guardiamo bene la rosa di questa squadra. Ma ragazzi, guardate che sono tutti buoni, ottimi giocatori, nel senso, sia a centrocampo, in attacco, adesso la difesa non lo so perché comunque non li conosco, cioè. Ma non saranno giocatori del fuoriclasse, magari da 8 in pagella, ma sono tutti giocatori che possono fare una prestazione da 7 in partita. Io li vedo veramente tosti. Una squadra darà veramente fastidio a tutti. Io penso che se loro sono convinti, poi non hanno neanche le coppe. Quindi voglio dire, perché non credere che possa essere una sorpresa delle prime 4?
1: Va bene, vediamo, ne parliamo tanto oggi. Francesco, mi vuoi lasciare con una ultimissima?
2: No, ti leggo soltanto velocemente questa battuta di Gasperini, perché gli chiedono cosa vorrebbe di Mourinho, e lui risponde: vorrei l'empatia che ha nel farsi comprare giocatori straordinari dai propri club facendogli spendere grandi cifre.
1: Hai capito? Senti, invece io vi voglio lasciare questa ora con questa, diciamo così, nota di tutto Mercato Web che mi piace, una cosa storica di calcio, perché il 13 ottobre del 1974 l'Ascoli di Costantino Rozzi perde il primo punto in Serie A. C'è una si fa un po' la ricostruzione storica, prende il primo punto, era Ascoli Torino 1-1, e le formazioni c'erano, stavo leggendo, Perico, Legnaro, Colautti, Castoldi, Minigutti, Morello, Vivani, Zandoli, Salvadori e Campanini, allenatore Mazzone. Era il Torino di Fabbri, con in attacco c'era Pulici. Quindi vabbè, un ricorso storico legato ad un personaggio di calcio che negli anni 80, insomma, è stato uno di veramente particolare. Mi ricordo i suoi calzini rossi. Tu non so se sai la storia dei suoi calzini rossi.
2: Va bene.
1: Ci fermiamo, break. Grazie a Francesco Tringali, a tra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Bentrovati, bentrovati. Allora, un saluto naturalmente a tutti voi, vi ricordo sempre il modo per seguirci, il solito, la nostra app e poi... però non sento la base, forse sono io, no, non la sentivo, perdonatemi. E un saluto anche a coloro che ci seguono sul canale 61 Club TV, un saluto a tutti voi e un saluto anche a Claudio Ferrarese in cabina di regia. Allora, caro Stefano, ci siamo, entriamo in questa giornata che ci porta alla Champions, le prime due italiane, Napoli e Inter. Ha parlato Gasperini, poi ti riporto un paio di passaggi così li commentiamo tra poco, quando arriveranno tutti gli altri ospiti per andare a snocciolare una serie di temi che abbiamo scelto oggi, che condivideremo insieme. Allora, andiamo allora subito ai titoli, non perdiamo tempo, quindi via i titoli. Difesa 3, forse... McTominay dall'inizio, forse questi sono i max dubbi di Allegri, che questa sera sfiderà con il suo Napoli il Villarreal. Inter, un pensiero stupendo, sì, perché ieri è stato molto chiaro Chivu, quindi arrivare veramente molto lontano in fondo in Champions, e allora questa sera sfiderà intanto il Bruges. Roma-Como vigilia Champions, ha parlato proprio Gasperini pochi minuti fa contro il Real Madrid per capire quanto siamo competitivi. Grande sfida all'Olimpico, attendiamo naturalmente più tardi le parole anche di Fabregas. L'Atalanta vince la partita della sesta giornata in casa contro il Venezia, Sarri cambia il modulo, la Dea vince, arriva anche però l'esonero di Stroppa, l'allenatore del Venezia dopo la sconfitta è stato esonerato, arriva Davide Nicola. Il tema di giornata è questo: Lazio, miracolo o illusione? Prendendo spunto anche dall'approfondimento, dall'editoriale di Le Monde De Magistris, che fa un punto sulla Lazio di questo avvio con i 16 punti fatti, con la seconda migliore difesa, 11 gol come il Milan, che però ha speso tantissimo per avere un centravanti, 0 sconfitte come Inter, Roma e Milan. E poi avremo un approfondimento del City, perché sta comandando la Premier League contro tutti, contro anche possiamo dire le tante prese in giro, le tante forti prese di posizione contro il City, in attesa di capire che cosa succederà al club. Faremo un approfondimento con chi segue molto questa vicenda, ore 16:35. Allora Stefano, in attesa dell'arrivo dei nostri ospiti ti chiedo subito un commento sulle parole di Gasperini, dove appunto ha detto che questa sfida sarà molto bella anche per capire quanto siamo competitivi contro il Real Madrid, che oggi è quarto in classifica, quarto mi dovrebbe essere, in Liga.
5: Eh sì, insomma, voglio dire, poi dopo là si devono abituare in Spagna, che il Barcellona, come ha detto anche giustamente Simeone, fa un altro sport.
4: In questo momento sì.
5: Quindi si devono abituare all'idea che possono essere soltanto alternative sia l'Atletico Madrid che il Real Madrid, che attraverso un momento particolare, tante polemiche, soprattutto dopo la vittoria 1-0 di misura contro il Rayo Vallecano, e con Mourinho al centro dell'attenzione, sempre con questa polemica continua con gli arbitraggi, a suo dire abbastanza, diciamo, contrari, no, al suo Real Madrid. Detto questo, è il ritorno di José Mourinho sullo sfondo, un sentimento che
4: sarà
5: un
4: bel abbraccio, no, con il,
5: sì,
4: pubblico.
5: Poi si penserà alla partita, è una sfida che la Roma deve cogliere come un'opportunità, secondo me. Cioè, è vero che poi, calcolando il calendario della Champions League, la Roma potrebbe anche definire la qualificazione in fondo, ma anche dalla prossima, con lo Slovan Bratislava, la giocherà in casa tra due settimane. Ma detto questo, insomma, voglio dire, è un'opportunità, visto anche il Real Madrid che non ha raggiunto un equilibrio vero e proprio. Come ha detto Gasperini, giustamente, è una squadra piena di talento, e direi di più, insomma, piena di campioni, Mbappé su tutti. E quindi bisognerà fare attenzione da un punto di vista tattico, proprio entrando nel campo, vietare e impedire le transizioni su quel triangolo magico che è Bellingham, Vinicius, Mbappé. e poi affondare sulle fasce, cercando di mettere in soggezione il Real Madrid sul piano dell'intensità, del ritmo, giochi in casa e quindi te la devi giocare con grande entusiasmo. La Roma ritorna in Champions League dopo 7 anni e davanti al proprio pubblico io mi aspetto una Roma volitiva, insomma, voglio dire che non faccia tanti calcoli, poi la può pure perdere, però io mi aspetto una Roma protagonista domani sera.
4: Che possa mettere in difficoltà, sì, Reale, vero?
5: Sì.
4: Anche sotto il punto di vista magari del ritmo.
5: Sì, perché da una parte la Roma è più avanti come identità, no? Di squadra. Il Real Madrid è forte,
4: sì,
5: perché è più forte della Roma, però vive di strappi isolati e di questo disequilibrio che insomma poi anche ci ha fatto vedere in Champions League contro l'Inter, che insomma è stata partita folle quella. Poteva finire 5-5, 6-4, 3-2, 4-3, finita 2-0 per il Real, però insomma l'Inter non è che ha sfigurato, anzi tutt'altro.
4: Allora andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, li ringraziamo veramente tanto. Comincio da Gaetano Imparato. Ciao,
5: ciao Gaetano,
4: ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao ragazzi, ben trovati voi, ciao.
4: Grazie Gaetano, ben trovato anche a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben
7: ciao,
4: trovato
7: Stefano.
4: Anche a te.
7: Ciao a tutti, ciao Gaetano.
6: Ciao Stefano.
4: E poi mi fa molto piacere avere insieme a voi anche Raffaele Sergio. Ciao Raffaele, ben trovato.
5: Ciao Raffaele.
8: Grazie per l'invito.
4: Grazie a te. Allora chiedo anche a voi un pensiero veloce, visto che abbiamo sentito da pochissimo le parole di Gasperini in merito a questa sfida. Che cosa vi aspettate? Gasperini ha detto proprio, è una partita bella, affascinante, per capire anche quanto siamo competitivi contro il Real Madrid. Poi ha detto anche una frase, dice, invidio José Mourinho la grande capacità di farsi comprare sempre i giocatori che vuole, capito? Va bene, Gaetano, parto da te. Che cosa ti aspetti da questa partita della Roma contro il Real Madrid con il ritorno di José Mourinho all'Olimpico?
6: Guarda, mi aspetto una bella partita a scacchi, perché sono curioso di vedere Gasperini se si inventa qualcosa di particolare contro il Real Madrid, che non è che sia partito proprio molto bene in campionato e ha delle difficoltà di applicare quello che più o meno è il calcio di Mourinho, quelle che sono le sue idee, cioè una Roma copia conforme del suo tecnico e un Real Madrid che ancora va col motore e va a strappi. Quindi mi aspetto soprattutto di vedere questa sfida fra i due e poi tutto il resto, che è meraviglioso.
4: Stefano Mattei.
7: Guarda, rapidamente ti posso dire che il Real non sta attraversando un grande momento.
4: Vero.
7: E poi parliamoci chiaramente, le squadre di Mourinho raramente giocano bene, però sono molto ciniche. Bisognerà vedere se il gioco organizzato invece e soprattutto aggressivo, che in Spagna non c'è, della Roma, potrà mettere in difficoltà o meno il Real. Cioè in Spagna le squadre come la Roma di Gasperini non ce ne sono, perché si gioca un calcio diverso. E secondo me quindi questo potrebbe mettere in difficoltà una squadra che non è organizzatissima, secondo me, come il Real. Dall'altra parte però bisognerà vedere, secondo me molto dipenderà da Mancini, Indica e Hermoso. Perché? Perché lì davanti hanno giocatori che fanno la differenza con una giocata. Mbappé, Vinicius, sono talmente tanti che elencarli, no? Bellingham. E allora se i tre difensori non riusciranno a fermare e a limitare gli attaccanti, le bocche di fuoco del Real, la Roma può anche cercare, pensare a fare un risultato, non dico pieno, ma sicuramente positivo.
4: Sì, sarà molto vero. Questo è un altro punto che condivido molto, quello che ha detto Stefano, cioè questo calcio così aggressivo, l'uno contro uno della Roma, potrebbe creare delle difficoltà ad una squadra la cui qualità è indiscutibile, Stefano, non c'è dubbio, però questo modo di stare in campo potrebbe, diciamo, creare delle problematiche al Real di José Mourinho. Raffaele Sergio.
8: Ma sicuramente è una partita dove una squadra che il Real Madrid aspetterà e cercherà di sfruttare al meglio le occasioni, perché poi le squadre di Mourinho vivono sotto questo aspetto. E poi io credo che la Roma, per cercare di trovare e battersi alla pari con loro, devono avere un ritmo molto molto alto. Io credo che il discorso di questa sera è che la Roma, per cercare di portare avanti a casa punti, io penso che deve avere un ritmo molto molto alto. Il Real Madrid lo sappiamo, le squadre di Mourinho sono squadre molto ciniche che interpretano bene la partita, sanno aspettare, hanno dei campioni dove in qualsiasi momento, quando sembrano che sono morti, alla fine riescono a trovare la zampata. Io credo che la Roma, se riesce a tenere il ritmo alto che può farlo in qualche maniera, io penso che possa portare via anche la partita.
4: Saremo a vedere, saremo a vedere.
7: Una rapidissima,
4: prego,
7: Marco.
4: Vai.
7: La Roma ha soprattutto cercare di limitare al minimo i rifornimenti per Mbappé, perché se la palla arriva a Mbappé, secondo me nessun difensore della Roma è in grado di arginarlo, calcolando che, come sappiamo, la Roma gioca uomo contro uomo.
4: Bel compito, fermare quel fulmine quando parte, quindi...
5: Sono un po' come le trombe d'aria che abbiamo,
4: sì,
5: visto, quei fenomeni
4: quando arrivano al macello proprio, sì. Quindi bisogna mettersi al riparo, staremo a vedere.
7: Evitare i rifornimenti.
4: Invece andiamo anche alle squadre che scenderanno in campo questa sera, partiamo dal Napoli. Sentite, io prima di andare sul Napoli e capire anche, magari sento Gaetano che segue molto da vicino il Napoli, per capire poi le effettive scelte, perché ci sono dei dubbi, no? Noi abbiamo titolato i max dubbi, perché difesa a 3 sì o no, avete sentito, no? Giorni fa l'abbiamo sentito insieme, De Laurentiis invitava la difesa a 3, mi dice meno male che
5: Un po' rivendicava,
4: rivendicava.
5: Secondo
4: però,
5: me, poi non lo so, poi Gaetano, ma sai, magari
4: no, io vi faccio sentire il passaggino.
5: Parlato anche di questo,
4: io vi faccio sentire il passaggino di Allegri ieri, proprio un passaggio, e poi andiamo a commentare un po' il Napoli che sfida il Villarreal. Ha parlato ieri sera, perché stando fuori casa l'allenatore appunto ospite parla nel pomeriggio. Sentiamo Allegri, un passaggio breve.
9: Sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano quando sento dire la giocata difesa a 3, difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque Presidente sabato ha visto una bella partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
4: Insomma, sul modulo a 7, cioè, secondo me ci ha giocato qualche volta a 7, fa una battuta.
5: No,
4: dai.
5: No, vabbè, ma comunque a parte questo abbiamo visto un Napoli diverso contro il Frosinone, sì. Credo questa che è la strada che deve anche prendere il Napoli, una nuova strada, una nuova consapevolezza, e Allegri piano piano si sta rendendo conto che ha una squadra forte tra le mani, al netto di tutte le, poi voglio dire, anche i dubbi, le perplessità legate, insomma, deve recuperare ancora giocatori importanti, sta valorizzando gente come Lang e Neres, sta scoprendo dei giocatori che possono dare tanta qualità a questo Napoli. E poi concludo, deve trovare il suo alleato per far mandare avanti, alimentare questo interesse collettivo che deve essere il bene del Napoli, De Bruyne. Cioè De Bruyne o lo gestisci e diciamo coccoli e gli dici guarda, c'hai ragione tu, è vero, giochiamo un pochino più avanti, cerchiamo di divertirci, oppure se no ce l'avrai sempre, non contro, però è uno scontro ideologico che non avrà mai fine. Quindi un po' contrasta la crescita della squadra. Lui deve, secondo me, individuare 3-4 giocatori, e il primo secondo me è De Bruyne.
4: E
5: da lì poi partire un nuovo ciclo, e magari si possono divertire. Il Napoli può diventare anche una mina vagante di questo. È partito lento,
4: sì.
5: Ma attenzione, io non lo sottovaluto.
4: No, assolutamente.
5: Perché secondo me riemergerà.
4: Gaetano, mi dici un po' stasera, alla fine le scelte. Difesa a 3, gioca McTominay dall'inizio, e rivediamo un po' il Napoli del Frosinone oppure no?
6: No, penso che farà delle modifiche. Una che mi stupisce, se dovesse avverarsi, è quella di mettere Gilmour al posto di Lobotka, perché dicono Lobotka, insomma, dica di essere stanco, di giocare troppo, ma una cosa del genere non la fai in Champions, la fai nel prossimo turno di campionato a Venezia. Se così fosse, io insomma sarei molto molto stupito, perché a me Gilmour non leva e non mette, è un giocatore che sta lì, fa numero, fa qualcosina, Lobotka è tutta un'altra storia, anche in virtù del fatto che questo cambio di modulo, al di là che giochi e ciulli nel manico Allegri perché è bravo ed è furbo, il 4, il 3, il 2, l'1.
4: Lui, cioè, lui con la... a 7, lui... secondo me qualche volta l'abbiamo visto giocare a 7, tutti belli dietro arroccati.
6: Sì, ma lui con la difesa a 3 ha messo 3, non con Di Lorenzo, 3 difensori veri, poi con Balascile che debuttava di fatto da titolare, però 3 difensori veri, in differenza di altre situazioni quando a 3 c'era anche Di Lorenzo, quindi era un centrocampista offensivo ormai a Di Lorenzo, quindi una difesa era quella un po' più offensiva. Quindi si è aggiustato molto con il Frosinone, con la difesa a 3, con una mediana rinfoltita. Dopo, non dimenticate, una mediana a 2 con Gilmour e Lobotka a Firenze, dove si è creato una voragine, un buco d'ozono, il centrocampo del Napoli è stato risucchiato alla grande ed è andata come è andata. Quindi lui ciulla nel manico sul fatto dei numeri, sa che deve dare densità al centrocampo e una difesa tosta, Di Lorenzo non se ne priva, probabilmente lo farà giocare a sinistra con Politano a destra. E poi c'è questa novità, dovrebbe esserci di Giovane sì. al fianco di Hollywood in avanti.
4: Oppure però sulla tre quarti, mi dicono, oppure sulla tre quarti.
6: Esatto. Però secondo okay. me tutte queste rivoluzioni non le farei in Champions.
4: In Champions non le faresti.
6: Visto che ha recuperato un po' di persone, andrei un po' più tranquillo sul sicuro e puntare a vincere, e poi qualche novità proporla a Venezia, perché insomma la cosa
4: certo.
6: è Venezia.
4: È certo, una cosa è giocare in Champions. Raffaele Sergio.
5: A proposito di muri, sì. troverà un bel muro a Venezia. Secondo
4: sì, beh, certo, dopo che salta pure ed è saltato Stroppa. Tra l'altro, io visto che c'è Raffaele Sergio, giocatore allenatore, io non capisco perché gli allenatori giorni fa a Chivu, adesso Allegri, quando fai una domanda sul modulo, sembra che tu stai facendo una domanda che nel calcio non esiste.
5: No, però Marco,
4: io sta cosa non la capisco, la risposta sempre stizzita degli allenatori sul modulo, ma come li mettono in campo
5: sì,
4: allora?
5: Però se poi tu fai una domanda all'allenatore che tutti i giorni fa sì, è vero, è importante partire con sistema, scegliere anche un modo di stare in campo, però poi lasciano il tempo che trovano, voglio dire, perché poi tu devi trovare una posizione, poi costruire a 4, a 3,
4: però
5: due,
4: se uno ti dice che fai, giochi a 3 o a 4, è una domanda.
5: Pista che scala per fare il centrale, insomma adesso l'abbiamo visto, puoi costruire in mille modi, puoi stare sul campo in mille modi, l'importante è che devi avere l'equilibrio, sia
4: sì,
5: tra una fase...
4: per carità.
5: Sì, no, io capisco che t'arrabbia.
4: No, perché sempre una domanda che loro rifiutano, come per dire, siete scemi a fare questa osservazione perché noi il modulo non ce ne frega niente. Ma come? Si vede una squadra quando sta 4, quando sta 3, quando sta 5 dietro? Si vede uno se fa... Vabbè,
5: sì,
4: ma
5: però
4: è una polemica.
5: Allora scusami, prendo spunto. Allora, Stramaccioni, quando Spalletti risponde, ma l'hai visto il primo tempo, Andrea? E gli dice no, perché ha messo molte mate, Colomani... con la presenza di Voltemate si è mosso bene, insomma, no? Si è mosso meglio, ha avuto più perché... e lui gli ha detto guarda che io ho giocato la stessa maniera con Nico Gonzalez, questo poi è un altro discorso, possiamo discutere,
7: non è
5: Gonzalez.
7: La stessa cosa, però uno sono è d'accordo 98,
5: no, però lui gli ha detto guarda che faceva la punta Nico
4: faceva
5: Gonzalez.
4: La punta,
5: non l'ha,
4: certo,
5: non,
4: certo,
5: nessuno l'ha visto,
4: certo,
5: perché
4: certo.
5: nessuno l'ha visto lui
7: nel primo tempo faceva il centravanti, con Voltemate faceva il... non dico
5: però,
7: ma la seconda
5: ma infatti
7: punta,
5: lui rivendicava la scelta del primo tempo, ha giocato sempre 4-4-1-1 4-4-2 con Nico Gonzalez, che hai visto quando l'ha presa di ginocchio, che era il 14esimo
4: sì.
5: La presa di ginocchio, stava dentro la rigore, faceva la seconda punta
7: con Voltemate. Colomani giocava dietro al tedesco, cioè ha invertito il ruolo di Colomani, che non è prima punta.
5: Sì, io non ho capito Voltemate dove giocasse, però
4: vabbè,
5: insomma,
4: certo,
5: poi alla fine,
4: più che altro si giocava. Raffaele...
7: non ho capito secondo me neanche Spalletti.
4: Neanche Spalletti. Raffaele, Sergio, vengo da te, ti aspetti McTominay dall'inizio, perché c'è il dubbio anche sulla sua presenza, eh?
8: Ma per quanto vorrei finire il discorso, per quanto riguarda il discorso a tre, no? Che questi allenatori che io credo che il Napoli negli ultimi due anni abbia dato un modo di giocare che con Conte, che sostanzialmente ha dato un'impronta molto importante, quindi secondo me cancellare un'impronta dai calciatori che Allegri è appena arrivato secondo me è molto difficile. Infatti domenica giocando a tre il Napoli si è trovato molto molto meglio. Io penso che quando si dà un'impostazione come è successo con la Juve, con Conte, che poi è arrivato Allegri, io credo che poi determinati passaggi dopo non riesci più a farli. Io mi sono fatto questa idea, anche perché nella difesa a tre forse Zaccheroni è stato uno dei primi in Italia che ha portato questo concetto, e quindi chi andava a Udine sposava subito questo modo di pensare, quindi io credo che l'impostazione che è stata data da Conte negli ultimi due anni sicuramente ha influito molto sulla mentalità dei giocatori. Io credo che una volta trovato questo, credo che il Napoli, come giustamente diceva Impallomeni, è una squadra forte, una squadra secondo me ricca di talento, e se riesce a trovare il giusto equilibrio sono convinto che il Napoli darà filo da torcere fino alla fine.
4: Fa la rimonta rientra
5: là, mica sta lontano,
4: però adesso insomma,
8: se riesce a trovare questo tipo di equilibrio sono convinto che il Napoli è una squadra molto molto forte.
4: McTominay secondo te giocherà dall'inizio o in corsa questa sera?
8: Ma io penso che deve recuperarlo, credo che starei molto attento, anche perché quando si vengono dagli infortuni è meglio andarci cauti, insomma.
4: Tipo lui c'è avuto un problema particolare.
8: Poi comunque c'hai un mese e mezzo di fuoco, e quindi secondo me è meglio andarci cauti, perché comunque è un giocatore importante, viene da un infortunio, e quando si viene da un infortunio secondo me bisogna stare molto molto attenti nelle ricadute.
4: Mattei.
7: Ma guarda, secondo me al centro sportivo del Napoli c'è il cartello work in progress, nel senso che si sta lavorando per capire, primo, il modulo, secondo, su quali giocatori veramente puntare come squadra titolare, terzo, recuperare i giocatori che mancano o quantomeno recuperarli dal punto di vista, oltre che proprio di presenza, cioè Buongiorno che ancora non c'è, per esempio, McTominay che rientrano, cioè tutte queste cose, su queste cose sta lavorando Allegri. Quando avrà recuperato giocatori, forma e avrà capito veramente come far giocare la squadra, secondo me Napoli è destinato a lievitare in classifica e a salire. Stasera io, se mi aspetto, mi potrei sbagliare, anche se non farà freddo, un bel cappotto, una bella sciarpa e un cappello, e poi pronti a partire, a ripartire in contropiede con i vari Lang, Neres, Politano, Højlund. Questo secondo me sarà il Napoli stasera.
4: In una squadra un po' più coperta, dai, ma ci può stare però fuori casa con il Villarreale, che dici Stefano, in Palomeni? Un'attenzione maggiore.
5: Oggi sarà dura.
4: Sì.
5: Però insomma, sono d'accordo, cioè voglio dire, deve trovare secondo me una sintesi tra quei tre giocatori più De Bruyne, deve fare una scelta. E a volte immaginerei anche un Napoli con la mediana titolare più De Bruyne a suggerire Højlund e giocare con un velocista per ribaltare il campo.
4: Certo.
5: Secondo me, non dico che le vinci quasi tutte, ma ci vai vicino. Con Neres, Højlund, De Bruyne, con Lang, Højlund, De Bruyne, poi c'è due cambi, o Lang o Neres, o Gilmour, o Vergara della situazione.
4: Sì, adesso
5: e
4: non c'è,
5: giochi con McTominay, lo botta chissà quando recupererà,
4: certo,
5: De Bruyne,
4: certo,
5: ma chi è?
4: Certo.
5: Ma è uno squadrone, oh.
4: No, ma io sono d'accordo, sono d'accordo.
5: Ma ragazzi,
4: con
5: noi,
4: te.
5: Noi diciamo che insomma, voglio dire, ma chi ce l'ha questi giocatori?
4: No, ma io
5: quindi
4: sempre,
5: li devi mettere,
4: guarda,
5: in condizione, devono avere il sorriso e se no divertire.
7: Ce l'ha e non ce l'ha, per questo è il problema.
4: Deve
5: no, però capito, chiaro, smettiamola con questa narrazione che Napoli è il mercato, non mercato, prenditi quello che c'hai, valorizzalo. Adesso deve scoprire Giovane, quanto gli può dare, può essere utile. Cioè deve capire intorno cosa può ricavare, no?
4: Sì,
5: dalla cornice,
4: sì,
5: no?
4: Sì,
5: da qua.
4: Sì.
5: Perché la forza del Napoli è riconoscibile in quei 4, 5, 6 giocatori, no?
4: Certo,
5: basta
4: certo.
5: Che stiano bene fisicamente e poi ritorna a Napoli, eh?
4: Assolutamente, dai, io sono molto d'accordo che la squadra c'è,
5: devono
4: e deve
5: bene,
4: recuperare un po' di giocatori
5: bene, Stefano,
4: e poi vediamo, magari,
5: atleticamente. Poi,
4: magari parliamo, ne abbiamo parlato poco, ma potrebbe essere proprio la squadra che l'Inter deve guardare adesso.
5: Secondo
4: in questo momento
5: dopo l'Inter
4: è lontano,
5: la squadra
4: però
5: più forte del campionato.
4: Vediamo, insomma, ancora c'è tempo per recuperare strada. Lascio il Napoli, cambio argomento, prima di salutarci voglio chiedere una cosa, approfitto della presenza dei nostri amici. Raffaele Sergio, riparto da te. A tuo giudizio, di Gattuso, è un miracolo o un'illusione? Ti dico questo perché oggi c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web a cura di Raimondo De Magistris, dove appunto analizza il momento della Lazio e parla miracolo o illusione, e poi aggiunge anche, dopo sei turni, una sola certezza: la Lazio dà una lezione a Juventus, Milan e Fiorentina, che sommando le spese di queste tre squadre viene fuori una cifra iperbolica praticamente nell'ultimo mercato. Miracolo o illusione, Raffaele Sergio?
8: Guarda, secondo me diamo del bravo a Gattuso, no? Che è arrivato un po' come una meteora con i dubbi di tutti.
4: Mm-hmm.
8: E devo dire che sia a livello tecnico che sia a livello tattico ha dato un equilibrio, ha dato un'impostazione secondo me giusta alla squadra. Il problema della Lazio è sempre uno, è che quando durante il campionato si avrà una piccola crisi è normale che lì può succedere a livello tecnico, il problema è che possono saltare certi equilibri. Il discorso del tifo secondo me è molto molto importante, perché non ci dimentichiamo che comunque c'è uno stadio vuoto, c'è una contestazione in atto, adesso se arrivano i risultati sicuramente questo tutto passa sopra. Nel momento in cui poi non arrivano i risultati, l'ambiente sicuramente si demoralizza e va sotto pressione. Io penso che sia solo questo il vero problema, perché poi a livello tecnico secondo me sono state fatte sul mercato scelte oculate, giuste, con giocatori importanti, però sappiamo benissimo che poi l'ambiente intorno ti dà quell'appoggio che avresti bisogno nei momenti di difficoltà.
4: Gaetano Imparato, miracolo o illusione?
6: Soprattutto rabbia, miracolo no, perché comunque come è andata nelle varie gare non ha rubato mai nulla, non è mai stato pallonate e ha guadagnato tutto, quindi miracolo non ne parlerei. Illusione no, perché secondo me, conoscendo Gattuso, terrà duro, certo non finire il campionato in quella posizione, Io direi rabbia, rabbia soprattutto un po' forse della squadra che comunque gioca da sola e i tifosi della famosa protesta che conosciamo probabilmente vengono caricati. Ma la rabbia di Gattuso, che è stato sempre un po' trattato come l'anatroccolo nero, Calimero e così questo genere, dopo la nazionale e dopo qualche altra esperienza su club, si è riversato completamente su questa Lazio e sta facendo un ottimo lavoro. Alla fine, secondo me, questa Lazio sarà sicuramente per l'anno prossimo in un torneo internazionale.
4: Mattei.
7: Allora, metà miracolo, perché i giocatori stanno dando il 110%, hanno deciso di seguire Gattuso, che è il grande protagonista di questo primo posto, perché Gattuso è riuscito a compattare la squadra e i giocatori stanno dando il 110%, favoriti, tra virgolette, da un calendario che sicuramente ha sorriso la Lazio, perché ha affrontato le squadre di bassa classifica. Non a caso con il Milan, poi l'unica squadra di vertice, insomma, nella zona medio-alta della classifica, ha pareggiato e ha rischiato. Poi ha rischiato con il Bologna, ha rischiato col Venezia, con lo stesso Monza, però è andato sempre bene. E perché? Perché la squadra è umile, come è umile e Gattuso. E questo è il grande merito. Poi bisognerà vedere cosa accadrà. Secondo me però è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno, favorevoli o no, e perché poi i valori tecnici emergeranno e la Lazio dispone di buoni giocatori, ma non ha stelle che in grado di fare la differenza e decidere una partita con un numero. E poi c'è un grande punto interrogativo. Siccome conosco la società Lazio e soprattutto il presidente Otito, lui continua a negare che ci sono problemi di bilancio in casa Lazio. La Lazio ha avuto un mercato bloccato, un mercato a saldo zero, unica società in Serie A, e bisognerà vedere cosa accadrà a gennaio, perché credo che anche a gennaio la Lazio avrà problemi di bilancio, non potrà operare sul mercato. E non ci dimentichiamo che lo scorso anno, per tappare il buco economico del club, il presidente Lotito, che non ha mai fatto in 22 anni un aumento di capitale, ha venduto Guendouzi e Castellanos. E io potrei anche pensare che a gennaio, sempre per tappare il buco economico, possa partire uno o due elementi.
4: Saremo a vedere, Stefano. Poi ci torniamo insieme, perché approfondiremo bene questa cosa e volevo sentire anche loro. Io adesso vi saluto e vi ringrazio. A presto, grazie a Gaetano Imparato, a Raffaele Sergio e a Stefano Mattei. Grazie, a presto.
5: Ciao a tutti.
4: C'è chi, insomma, Stefano, ti dico, propende più per il miracolo, ma c'è anche chi dice che, insomma, è un'illusione e che durerà poco. Quindi staremo a vedere quello che succede. Noi ne parliamo tra poco, ci fermiamo, break, state con noi, subito dopo la pausa siamo di nuovo da voi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco,
0: qui.
1: Ciao,
0: ciao Stefano di nuovo. Allora Stefano, andiamo a dare subito il buon pomeriggio a chi è con noi in questo momento. E allora, Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan,
1: ciao,
0: ben
1: Ivan.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi abbiamo con noi anche Franco Vanni, Repubblica. Ciao Franco,
1: ciao,
0: e grazie
1: Franco
0: per aver accettato il nostro
2: ciao,
0: invito.
2: Ciao, grazie a voi.
0: E poi il match analyst Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovati.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io vorrei un attimo andare, visto che abbiamo prima parlato del Napoli, andiamo un attimo sull'Inter, che gioca anche l'Inter questa sera, impegno di Champions League, quindi ci siamo con le squadre italiane impegnate in questa competizione. Abbiamo sentito le parole di Gasperini in apertura, aspettiamo poi anche più avanti quelle di Fabregas, del Como. Inter, mi dite che percorso vi aspettate in questa Champions dell'Inter, Stefano? Perché ieri, insomma, lui ha detto, no? Arrivare in fondo, insomma, non è sognare,
1: ma è giusto avere delle ambizioni e anche dichiarare.
0: È una squadra che vi dà questa sensazione che può fare un percorso importante,
1: no,
0: pesante,
1: sono...
0: lungo?
1: Sì, ha tutte le potenzialità, però poi ce lo deve far vedere sul campo, perché poi c'è il campo e mi aspetto, ecco, una crescita... diciamo una squadra in crescendo da questo punto di vista, di un'autostima, di una consapevolezza, anche di voler calcare questo palcoscenico nella maniera più adeguata possibile, Marco, perché la Champions League, insomma, l'Inter l'ha sempre onorata nel miglior modo possibile. Poi certamente c'è stato l'inciampo del Bodo/Glimt nella passata stagione, quindi forse, voglio dire, è un qualcosa, una ferita, una pagina brutta, nera, che Kiwu e la sua squadra vogliono cancellare. E mi aspetto un Inter più avanti da questo punto di vista, però poi sempre un torno all'otto, i sorteggi, quello che sarà la seconda fase, insomma ci auguriamo che poi l'Inter possa onorare nel miglior modo possibile questa competizione. È nelle sue corde, lo può fare, però attenzione alle trappole, perché devi stare sempre concentrato e soprattutto se poi dà una bella accelerata in campionato, e visto che il calendario prima della seconda sosta a novembre, l'Inter secondo me potenzialmente le può vincere tutte in campionato.
0: E quindi dici può fare pure un vuoto e magari
1: concedersi magari un margine per poi dopo puntare con più determinazione su, lo farà ugualmente, però sai, se c'hai il fiato sul collo di qualcuno in campionato che ti può creare del disturbo, è meglio non averlo, ti aiuta di più in Europa.
0: Franco Vanni, il tuo pensiero, tra l'altro stavo rileggendo da Tutto Mercato Web un po' le parole di qualche giorno fa riportate di José Mourinho. Dice: so però che possono arrivare al triplete anche in questa stagione. Naturalmente lui spera
1: sembra
0: di no.
1: Sembra un po' una gufata.
0: Sembra un po' Franco. Però insomma questo pensiero stupendo. È una squadra che lo può fare, considerando anche che ancora non abbiamo visto l'inserimento dei giocatori che sono arrivati dal calciomercato, che poi possono dare molto sotto il profilo anche, mi riferisco a Stones, a Jones, possono dare molto, no, come esperienza in Champions League.
2: Guarda, ieri Cristian Kivu sulle prime, parlando in televisione, ha detto quello che dicono tutti gli allenatori, cioè pensiamo alla prossima partita, è inutile guardare troppo avanti. Però poi Akanji, di fianco a lui, ha detto: non firmo per il campionato della Coppa Italia, che vuol dire voglio vincere la Champions. Marotta al premio Gentleman ha detto: triplete è un sogno, ma i sogni a volte si possono realizzare. Bissek ha detto: vogliamo arrivare in fondo alla competizione. A un certo punto anche Kivu ieri ha girato di qualche grado e ha detto: non è un sogno, non è un obiettivo, diciamo che è una responsabilità. La verità è che se una squadra arriva in 4 anni per 2 volte in finale di Champions League, dopodiché prende John Stones e Akanji, che erano nel Manchester City, che ha battuto l'Inter a Istanbul e che hanno vinto la Champions League. Curtis Jones ha giocato con il Liverpool tante partite a titolare in Champions League. È evidente che è lì che vuoi andare a parare. E secondo me la stranezza è che in Italia si gioca a nascondino, per cui se vuoi vincere il campionato fai finta di voler arrivare in Champions, se vuoi arrivare in Champions fai finta di volerti salvare, se vuoi salvare. Però è salutare, secondo me, che una squadra che ha fatto 2 finali di Champions League e stavolta fammela vincere. Solo che in un paese della scaramantia e del nascondere le ambizioni, nel dire due bugie ogni 3 parole, nessuno dice per cosa corre. Allora, un allenatore piace moltissimo, come un po' a tutti, Ancelotti, che quando hanno provato in Spagna a dirgli: ah, ma lei è italiano, quindi ci verrà a dire che lei non si sente favorito per il campionato, e lui ha detto: guarda che se mi dite che non sono favorito mi offendo, perché se lei è in Real Madrid parti sempre favorito.
0: Certo.
2: Ma questo è il livello, dovrebbe essere il livello della comunicazione di chi gioca o allena in squadre.
0: Ma a prescindere dalla comunicazione, Franco, ti chiedo se questa squadra qui può arrivare fino in fondo, cioè può
2: secondo
0: fare
2: me,
0: un.
2: Allora,
0: la squadra di oggi, la squadra di oggi, la squadra di oggi.
2: Allora, prima cosa, l'Inter contro il Parma vince tenendo in panchina Bastoni, Barella e Lautaro per un tempo. Oggi quindi, tranne forse vedremo Stankovic in regia a posto di Calhanoglu, ma vediamo se succede, per il resto è la migliore Inter possibile. Perché? Perché l'Inter sa che deve arrivare nelle prime otto della fase campionato per evitarsi due partite in più a febbraio che ti guardano sia la Champions sia il campionato. Quest'Inter secondo me è attrezzata per arrivare agli ottavi, però deve vincere le prossime quattro partite di Champions, così poi può fare quattro punti fra Liverpool, Bratislava e Borussia Dortmund. Allora, avendo perso la prima, il percorso non è agevole, però secondo me agli ottavi ci può arrivare. Con una buona pescata agli ottavi ha la possibilità di arrivare ai quarti, ma quello è il tuo livello, in tutta sincerità.
0: Quindi fine quarti, il livello, ok.
2: Ottavi quarti. Dopodiché, chiaro, se fai la partita come a San Siro con Barcellona della semifinale del 2025... Tudo poi sera, come dicono i brasiliani.
0: Tra l'altro, vado da Ivan Cardia, leggevo la formazione: Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Di Marco, Lautaro e Thuram, quindi la coppia d'attacco. Ivan Cardia.
4: Sì, tra l'altro, se mi dicevi che c'era Franco Vane, mi rifiutavo perché non sono all'altezza di un collega come lui. No, partire...
2: Dice così perché è un traditore, un tempo veniva a fare le trasferte con noi, adesso invece
0: adesso sta a casa. Sì.
4: Vabbè, no, e a parte Scaramucci, allora, io ieri nelle parole di Chivu ho colto, secondo me, una differenza che può essere semantica, ma che è importante, perché i sogni si possono realizzare o non realizzare, però gli obiettivi, se non li raggiungi, hai fallito, perché nel momento in cui ti poni un obiettivo e non lo raggiungi, hai fallito. Lui secondo me ha rimarcato una piccola differenza rispetto a quello che ha sentito dire attorno a sé, cioè dell'Inter che ha l'obiettivo di vincere la Champions, dicendo: noi non abbiamo l'obiettivo, abbiamo la responsabilità di provarci, che è una cosa un po' diversa, secondo me è un approccio giusto, anche perché è vero che l'Inter ha fatto due finali negli ultimi cinque anni, ma l'Inter secondo me deve ripartire dall'anno scorso, cioè l'ultima dimensione europea di cui abbiamo contezza dell'Inter è una squadra che esce col Bodø/Glimt ai playoff, e non credo che
0: guidata da Chivu
4: su questo. Sì, lui sa perfettamente quello che deve fare, e quando la banalità è guardiamo partita dopo partita, ma è vero, perché è da lì che deve ripartire. Poi come dimensione, secondo me l'Inter può andare in fondo. Secondo me un italiano in questa fase storica non è mai la favorita per vincere la Champions, però ci può arrivare in fondo, anche perché il percorso in Champions è fatto tanto di fortuna, cioè è una variabile molto grande del percorso, mentre il campionato alla fine il valore più o meno viene rispecchiato dalla classifica, perché su 38 giornate la fortuna si annulla. In Champions chi trovi, che giocatori hai quando giochi contro una certa squadra sono variabili che fai molta fatica a controllare.
0: C'è Angelo, nostro amico, poi vi vado da Andrea. Molti del gruppo storico, scrive, interista, ha fatto due finali di Champions e una di Europa League, perché non dovrebbero avere l'ambizione di arrivare in fondo? Ma l'ambizione ci può stare, Stefano, l'ambizione. Poi io chiedo se questa squadra è, diciamo, strutturata per poter fare questo tipo di percorso. Per esempio, prima
1: io sono d'accordo con quello che ha detto Franco l'ho detto dice, ieri, secondo me
0: quarti,
1: il target è qua,
0: poi vediamo che succede,
1: e poi
0: vediamo che succede. Insomma, questo è un po' il concetto, ecco. Andrea Piervincenzi.
5: Allora, secondo me a livello di gradi, esperienza internazionale, qualità è anche molto ricca l'Inter, perché c'ha tutti i giocatori affermati, non è che va a fare le scoperte in giro, quindi secondo me è in grado di fare tranquillamente una finale, una semifinale ancora. E lo dico perché lo dice il campo. Cioè il campo, quando vedi l'Inter in Italia, vince le partite con grande facilità, semplicemente perché è più forte, ha più qualità, ha più profondità, si può permettere di fare 5-6 cambi ogni partita.
0: E che cambi?
5: E più o meno la qualità resta la stessa. Comincia a far fatica a capire chi è titolare e chi no. C'è sta questo dubbio di quanto valga Pio, poi c'è Thuram che risolve le partite, quindi tu sei indeciso, no? È più bravo uno, più bravo l'altro. Cioè, Lautaro è una certezza, ma sugli altri due hai il dubbio. Sulla mezzala sinistra, tra Zielinski e Sucic, che è in crescita, Barella, cioè a tanti centrocampisti che non sai più chi è veramente titolare tranne Çalhanoğlu, no? Dietro uguale, Bissek, Pavard, Bastoni, poi Carlos Augusto sta facendo benissimo, è una squadra secondo me a livello delle più forti, anche del Bayern, sì, probabilmente vale qualcosa meno perché loro hanno un potere economico di andare a scegliere il giocatore più forte nel ruolo, no? Dice il Pierre più esterno più forte lo vado a comprare 100 milioni, come ha fatto anche il Liverpool con Barcola, vanno e comprano, però poi lo puoi compensare questo gap, perché sennò vincerebbe sempre più forte, non è così. Io credo che vedendo il Paris Saint-Germain, che da quando si è liberato di alcune star, chiamiamole così, di prime donne, e ha fatto una squadra molto forte, ma tra virgolette normale, di giocatori forti, ha vinto due Champions League di fila. E Vitigna non era questo, Fabian Ruiz era un giocatore forte in Italia, ma non era questo, e oggi è anche campione del mondo. Karasveglia era molto forte, ma non era considerato un giocatore da Real Madrid, no? Però ce l'ha fatta, e oggi è il punto di riferimento, è il punto di riferimento senza avere grandi campioni. Quindi certo, secondo me l'Inter ci può arrivare, c'è questo piccolo gap puramente tecnico, che poi è fondamentalmente il punto di riferimento senza avere grandi campioni. Quindi secondo me l'Inter ci può arrivare, c'è questo piccolo gap puramente tecnico, che poi è

0: Schneider e tu, Milito, Pandev, ragazzi.
1: Beh, Pandev, oh, Milito e Schneider sono tre variabili e poi dopo sono lievitate.
0: Sì.
1: Ma la difesa fortissima, dai.
0: Sì, sì, sì. Poi pure
1: difesa fortissima.
0: No, no, insomma, auguriamo. Poi c'era pure Stankovic che era in panchina, insomma. Quindi...
2: Una volta ho intervistato Stankovic e mi ha detto che il segreto di quella squadra era che erano quasi tutti capitani di nazionali.
1: Vero.
2: Erano quasi tutti, o primo capitano, o secondo capitano della propria nazionale. Mm. E ha detto che tutti i grandi discorsi motivazionali che si intestati negli anni a Mourinho sono completamente frutto di invenzione, perché in quello spogliatoio non c'era proprio niente da dire. Cioè, erano tutti capitani o vice capitani nazionali. L'unico discorso vero, diceva Stankovic, è stato quello prima della finale, in cui dice a Madrid le finali sono fatte per essere vinte. Basta. Però per il resto ho detto che non c'era molto bisogno neanche di parlare, nel senso che era gente che aveva fatto,
0: certo,
2: aveva alle spalle 12-13 anni di calcio, di mondiali, certo, di finali di Champions League vinte, di derby di Belgrado.
0: Cioè, era tutta gente con esperienza.
1: E tu non c'è.
2: Questa vita è diversa invece, perché sono nati tutti, cioè tanti sono in un momento storico che resiste da tanto tempo.
0: Sì, e tu c'era.
2: Diverso.
1: No, dico appunto,
0: e tu?
1: No, è l'eccezione, proprio per inserirmi nel discorso, nel ragionamento che faceva Franco, che lì insomma qualcosa dovevi convincerlo a fare un po' anche il terzino.
0: E certo, e tu è stato, ti ricordi, faceva un ruolo un po' di grande lavoro, faceva lui, oltre a essere
3: anche questa Inter ha giocatori di grandissima personalità che hanno bisogno di poco, perché quando guardi Lautaro entrare in campo sembra un allenatore giocatore, cioè c'è anche una carica, un carisma, un trascinatore.
0: Questo è vero,
3: non ha bisogno sicuramente di essere trascinato, ma anche Çalhanoğlu, Barella.
1: Però mi sembra superiore, dai, quella del triplete.
0: Quella del triplete era superiore. Cioè, forse Pandev farebbe fatica a giocare in questi Inter.
3: Giocava anche in maniera diversa,
0: giocherebbe
3: tecnicamente, forse sì, però Pandev è una leggenda del suo paese, cioè Pandev.
0: No, per carità, però in questi Inter qui insomma
3: Valentino
0: dovrebbe esultare.
3: Gianni Skinner più Roberto Baggio, non so come dire. Capito, cioè, secondo me è vero tecnicamente, secondo me le squadre sono probabilmente comparabili, probabilmente pure più forte questa. Però come, a livello di proprio di esperienza, di scorza, di corazza, come quell'Inter lì è difficile da eguagliare.
0: No, però dai, stavo vedendo, il centrocampo è una bella battaglia, perché qui c'è Çalhanoğlu, lì insomma Schneider faceva un grandissimo lavoro in mezzo.
1: Se ne fu preso così, proprio senza neanche crederci tanto.
0: Sì, poi si rilevò importante. Veramente importante. No, mi piaceva fare questo parallelo così. Non so, Cambiasso, a chi lo possiamo paragonare?
1: A nessuno.
0: Attuale.
1: A nessuno.
0: Chi fa quel lavoro lì?
1: Nessuno.
0: Nessuno?
3: No.
1: Nessuno.
0: Però...
1: Quindi,
0: Barella, Mkhitaryan.
1: Facciamo il gioco delle figurine.
0: Sai, dai, che mi piace tanto questo gioco, capito? È praticato.
1: No, lo so, ma guarda, rileggi la difesa. No, vai.
0: La difesa è una roba pazzesca. Maicon, Lucio, Samuel e Kivu.
1: Punto, basta.
0: Poi, cioè, già questi,
1: finisce lì.
0: Questi possiamo prendere in blocco.
1: Finisce
0: proprio
1: lì il sogno, finisce questo paragone.
0: Sì,
1: che questo
0: li prendi,
1: dai,
0: in blocco e li porti. Cioè, non c'è proprio. No, lì era veramente.
1: Dai,
0: questa era proprio la difesa di Mourinho, cioè con difensori così,
1: cioè,
0: ragazzi.
1: C'hai un terzino sinistro che era un centrale, Lucio che può fare il terzino destro, il centrale. Centrale, poi l'altro chi è? Lucio, Samuel può fare, vabbè,
0: sì,
1: lo sape,
0: e Kivu,
1: dopo Maicon
0: e Kivu, che c'era...
1: Però Kivu e Lucio potevano fare anche le fasce.
0: Sì, sì, una roba...
1: Quindi, di che
0: vabbè, parlando? Ivan, è un'altra squadra, dai, possiamo dire, no?
4: Sì, secondo me il vero limite che l'Inter ha oggi non è né tanto tecnico, perché secondo me in qualche caso, per esempio per me, tra Bastoni e Kivu io mi prendo Bastoni, onestamente, però...
0: davvero? Tu ti prendi i bastoni? Guarda,
1: sì,
0: che Kivu era forte,
1: io no,
4: Kivu era fortissimo, ma io tra,
0: cioè,
4: due
0: tu ti prenderesti tra questa
1: non
0: cosa
1: lo dire, non lo dire a Kivu, perché sennò
0: questa
1: poi
0: cosa
1: dopo
0: mi piace,
1: non ti rilascia più le dichiarazioni.
0: Allora, aspetta, fammi sentire,
1: è importante questo.
0: Fammi sentire pure,
4: ma io te dico più grossa, io mi prendo anche Lautaro.
1: Beh, Lautaro.
0: Lautaro ci può stare.
1: Ci può stare
4: al posto di Milito.
0: Lautaro ci può stare, guarda,
1: con
0: questa
1: Milito,
0: te la passo.
1: Dai, Milito.
0: Però Bastoni, Kivu, io faccio fatica a fartela passare. Voglio sentire pure a Pier Vincenzi. Tu, Pier Vincenzi?
3: No, ma Bastoni, secondo me, ha passato un momento un po' così, ma lo ritengo un giocatore più completo di Kivu. Fortissimo, secondo me, Bastoni. Sono d'accordo.
0: E Franco, Vanni?
2: Con la differenza di modulo, però non saprei se Kivu confrontarlo con Bastoni o con Di Marco, sinceramente.
3: Però Kivu
1: Di Marco. Ma sono tre giocatori diversi, tutti e tre.
2: Kivu che spesso arrivava in fondo.
1: Io mi prendo Kivu con e senza caschetto.
0: Poi lui ha fatto il centrale, pure. Ha fatto il centrale.

0: Era un signor
1: ma ragazzi,
0: centrale,
1: questo a 18 anni era capitano dell'Ajax e governava
0: chi
1: l'Ajax
0: forte,
1: di Bremer.
0: Forte, oh.
1: Era lui che governava l'Ajax.
2: Stefano Bastoni a 20 anni, Codin l'ha messo in panchina, giocava a Bastoni, l'ha fatta Conte quell'operazione là, nettamente superiore a tutti. Era,
1: no, ma Bastoni è fortissimo, però insomma se stiamo qui mi piace sto giochino.
0: Sì.
1: Ma Chivu, ragazzi, siamo su un altro livello, dai. È stato protagonista con l'Ajax, è stato protagonista con la Roma, non ci dimentichiamo.
0: Sì. Poi con l'Inter.
1: Poi con l'Inter.
0: È vero, cioè, questo è vero.
1: È sempre stato un giocatore molto importante.
0: Forse stava parlando Franco.
2: Un giocatore che per esempio vuole il Barcellona o ha voluto il City, cioè un giocatore che a livello internazionale.
1: Ma pure Chivu lo voleva.
2: Prenderebbe chiunque. Sì, sì, e anche Bastoni.
1: Vabbè, però insomma.
0: Vabbè, dai. Abbiamo, vabbè, sempre bello, secondo me mi piace questa cosa.
1: Ma allora scusami, ma la prossima volta o Franco chiedeteglio, cioè chi è più forte, tu Cristian o Bastoni?
3: Chivu
1: ti risponde no ti dice ero più forte io. Chivu ti dice ero più forte io, però
0: no,
1: adesso
0: tu gli devi dire Ivan, a Maracanà io ho scelto Bastoni e non lei, insomma io ti dico così. Secondo me in quella formazione lì avrei preso Bastoni e non Chivu, in quella del triplete. Secondo me non entri più in conferenza stampa.
1: Visto che stiamo scherzando, io mi prendo Chivu con e senza caschetto. Ecco, il primo Chivu senza caschetto e poi Chivu col caschetto.
0: Intanto arrivano tanti messaggi, dice ad esempio ci scrive un ascoltatore, Rudy, dice l'anno del triplete Sneijder e Robben scaricati da Real quasi a gratis e fanno la finale entrambi in Champions. Pure questo è vero, uno nel Bayern e l'altro nell'Inter. Franco, volevi aggiungere una cosa che poi è l'ultimissima domanda, vai.
4: Sì, no, io avevo intervistato di recente Massimo Moratti e diceva che lui, allora fra Milito e Lautaro, diceva Milito, perché Milito in finale fa due gol che se ne inventa da solo, ed è vero, cioè sotto pressione Milito era devastante, però dice anche che Lautaro l'avrei voluto nella squadra delle triplette, si sarebbero alternati perché quel carattere, quella grinta era perfetta in quella squadra. E gli altri due giocatori che Moratti diceva a diciamo possibili nelle rotazioni della squadra delle triplete erano proprio Barella e Bastoni, e poi ci aggiungeva anche Di Marco. Questi secondo me
1: sono d'accordo, io ci aggiungerei pure Çalhanoğlu, anche Çalhanoğlu sarebbe questi 4-5 sono d'accordo,
4: è vero, cioè alla fine di questo fa capire che a livello tecnico quindi il confronto regge, insomma
0: qui si stanno dividendo Chivu tutta la vita. Chivu, no, vabbè, insomma, stanno scegliendo Chivu, caro il mio Cardia, qui stai perdendo con gli ascoltatori.
1: L'hai alzata parecchio,
0: hai alzato
1: un polverone.
0: Un polverone con questo paragone clamoroso.
3: Ragazzi, siamo qua a posto.
0: No, fai bene.
1: Se ce n'è un altro, dici un altro.
3: Per me dire Lautaro batte Milito è più grosso di dire Bastoni batte Chivu.
1: No, Lautaro Milito
0: secondo me ci può stare. Lautaro batte Milito. Secondo me, io per esempio propenderei anch'io per Lautaro, devo dire verità, poi però questa di Bastoni Chivu la vedo una bella,
3: ma secondo me era un passaggio ad un'altra considerazione. Secondo me il vero limite di questa Inter è che non ha giocatori che saltano l'uomo, non è né tecnico né cioè il livello dei giocatori è alto, economicamente hanno fatto tante cose, gli manca quel singolo che ti decide la partita in cui sei in difficoltà, che invece più o meno tutte le grandi d'Europa e anche
0: però la decide con giocatori diversamente. Per esempio Çalhanoğlu c'è una gran botta che ti sfonda la porta da lontano.
1: Sì.
0: Thuram quando
1: no, ma
0: parte...
1: stiamo parlando del triplete, qui c'è da battere le bruce,
0: c'è da battere le bruce. Vabbè, ritorniamo con i piedi per terra.
1: Ritorniamo con i piedi per terra, perché se ci sente Chivu dice questi sono matti, stanno a parlare di confronti.
0: Va bene. Allora,
1: c'è da battere le bruce, che non sarà facile, te lo dico subito.
0: No. Può essere. Va bene, mi sto per fermare. Vanni, ti chiedo una cosa, era una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi, che noi ci andiamo tra poco con Pier Vincenzi e Stefano. Secondo te il momento Lazio è più un miracolo o un'illusione?
4: Secondo me, tristemente per la Lazio, è un po' un'illusione. Nel senso che è una buona squadra, è un'ottima squadra, ma stiamo parlando di una performance che non aveva mai avuto nella sua storia. E arrivare a sostenere che questa Lazio sia più forte delle Lazio precedenti che hanno vinto gli scudetti non è realistico. Cioè penso che la Lazio potrà fare un buon campionato, si candida a fare un buon campionato, ma non può tenere questo passo, perché sarebbe la miglior Lazio della storia del club, e questa non è la miglior Lazio della storia del club. Ci andatevi a vedere la Lazio 2000, cioè è lì sì che nessuno di questi giocatori della Lazio neanche farebbe la farebbe la riserva, no? Cioè, sta andando benissimo, bravo Gattuso, bravi tutti, incredibile che lo stiano facendo senza tifosi allo stadio, o forse questo in qualche modo aiuta, anche se nessuno mai lo dirà, perché c'è meno pressione, però questa Lazio sta, come si dice, oggigiorno overperformando.
0: Cardia, sì, lanciamene un'altra delle due.
5: No, è un'illusione. Per me la Lazio lotterà per arrivare settimo, ottavo posto, poi sulla lunga, sul lungo del campionato.
0: Certo.
5: Però per ora ci sta sorprendendo, e mi sta sorprendendo anche Gattuso, che sta già facendo la miglior stagione della sua carriera da allenatore, fondamentalmente.
0: Certo. Io ti sto per salutare, però Pietro scrive che Chivu è un alieno. Poi Chivu nella stagione del Triprete era un gregario, scrive Max, di quella squadra. Bastoni ha maggiore importanza in questa squadra, quindi vedi, ne hai trovato uno che sta dalla parte tua. Poi un altro scrive: Cardia, che cosa dici? Chivu sempre. Vabbè, è diviso i tifosi dell'Inter, va bene? Ok?
5: Penso, abbiamo fatto il nostro per
0: oggi. Ivan, ti ringrazio, grazie a Ivan Cardia, e ciao, grazie Ivan. Anche a Franco Vanni.
1: Ciao Franco.
5: Grazie.
0: Andrea, rimani lì perché ripartiamo un attimo da un'analisi un po' più approfondita sul momento Lazio insieme a te, insieme ad altri amici, per poi andare anche sul Milan. A tra poco.

0: Bene, siamo rientrati sempre con voi. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, allora andiamo subito a presentare Andrea Piervincenzi che ritroviamo. Ciao Andrea, match analyst con
1: ciao
0: noi.
1: Andrea.
2: Ciao Andreone. Buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao,
0: finalmente.
1: Simone.
0: Lo riabbracciamo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Simone.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, ben trovato. E poi anche Paolo Marcello collegato, eccolo lì.
1: Ciao,
0: lo vediamo anche da Netwick. Ciao Paolo,
4: ciao,
0: ben trovato.
4: Buongiorno.
0: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi,
0: sentite,
4: buongiorno.
0: Prima
4: Marco,
0: abbiamo accennato, lo dico a Paolo, lo dico a Simone, eravamo con Andrea e Stefano, abbiamo accennato così un tema, lo voglio buttare lì, approfondirlo con voi, poi lo chiudiamo perché voglio andare anche al Milan. E oggi sono ripartito da questo approfondimento, Stefano, che ha fatto come sempre l'ottimo Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web, ha preso come tema il momento della Lazio, ha detto miracolo o illusione, lui fa la domanda, però fa la domanda se questo diciamo così andamento della Lazio, che è prima insieme all'Inter, 16 punti, non ha perso una partita come l'Inter, la Roma e il Milan, ha la seconda migliore difesa del campionato, ha fatto 11 gol come il Milan, che davanti c'è un attaccante che è costato 75 milioni. La Lazio invece ha raccattato Pinamonti all'ultimo e ha segnato un gol come Gonzalo Ramos. E lui dice giustamente, è un miracolo o un'illusione? Cioè, considerando anche tutto quello che hanno speso Juventus, Milan e Fiorentina, fa anche un'analisi di mercato che se metti insieme queste tre squadre viene fuori una cifra iperbolica per le spese di mercato che sono state fatte. Allora si fa la domanda se è miracolo o illusione questa partenza della Lazio. Allora voglio chiederlo a voi, dite la vostra, se come la vedete, dal punto, cosa ha fatto di così particolare Gattuso, oppure è soltanto un momento iniziale e poi ci dobbiamo aspettare che ritorni un po' nella sua dimensione che un po' tutti davamo all'inizio. Dai, parto da qui dallo
1: Beh,
0: studio
1: insomma,
0: giro.
1: Dire,
0: dai, Stefano.
1: È stato un inizio sorprendente e ti rispondo subito, secondo me non è né un miracolo né un'illusione, ma un super lavoro allo stato attuale delle cose di Gattuso, che ha dato, mi sembra, un cantiere nuovo di idee, di qualità. Ha un problema serio Gattuso che deve risolvere. Deve individuare meglio la coppia centrale difensiva. E poi tra l'altro avrà un impegno a settimana, io credo che non sarà un'illusione, ecco. Non è un miracolo, ma questo lavoro è cominciato molto bene. Quindi è una constatazione, una dimostrazione di una forza reale, di una Lazio che gioca un ottimo calcio, a tratti forse il migliore del campionato, e ti cito la lista dei giocatori che ancora si devono inserire, che sono altri sono indisponibili. Gudmundsson l'abbiamo visto poco, Lazzari l'abbiamo visto poco, Diarbakir l'abbiamo visto poco, Marusic non l'abbiamo visto quasi niente, Pedrasa è l'alternativa di Nuno Tavares, Sutalo, Cataldi e Rovella. Quasi una squadra ancora con alcuni giocatori e tutti da inserire, da scoprire. Ha un impegno a settimana, è prima in classifica. Io ho visto 25 minuti di fuoco contro il Monza. Quindi secondo me non
0: anche
1: può essere
0: Milan, un primo con tempo
1: Milan,
0: molto bello.
1: Allora, secondo me lui ha un problema serio. L'assetto difensivo, al netto dei gol che non sono stati
0: tu dici, la difesa forse è il problema
1: principale.
0: Secondo
1: me sì, anche ne ha cambiati due, sia ammoniti, quello che vuoi, però deve inserire, secondo me, deve individuare Postgard, secondo me, è complementare il giocatore su cui fare perno e trovare poi il partner tra Loite, Doiche e Sutalo. Sutalo, secondo me, se sta bene, potrebbe dare una forma diversa, una sicurezza diversa a questo centrocampo. Poi a mezzo al campo Marco deve recuperare Cataldi e Rovella. Io non lo so. Le basi ci sono tutte per fare magari un campionato sbalorditivo. Poi se finirà, arriverà ottava, sarà sempre stato sbalorditivo perché all'inizio c'è chi temeva addirittura che questa squadra potesse retrocedere.
0: Lottare per la decisione, sì. E vado da Braglia, Simone Braglia.
3: Ma no, sì, sono d'accordo anch'io che non è né miracolo né illusione, è un grande lavoro fatto dal Gattuso che ha unito praticamente tutto quello che sono gli aspetti di positività di creare un gruppo, di creare un gruppo su uno spogliatoio. Ha ridato motivazione a gente che non ne aveva più e quindi c'è da dare merito in questo momento a un allenatore che, sebbene tanto io all'inizio anch'io avevo molti dubbi sul discorso dell'accettazione di Gattuso alla Lazio, però bisogna dire che questo allenatore è un allenatore che
0: in cosa ti ha sorpreso, Simone?
3: Ma no, ma non mi ha sorpreso, perché io Gattuso lo conosco bene, era nel settore giovanile del Perugia quando io giocavo a Perugia e quindi era un bravissimo ragazzo, un ragazzo d'oro da un punto di vista umano, Quindi lui ha dato questa umanità alla squadra, questa consapevolezza di essere comunque una squadra che può fare il suo bel campionato, e a questo punto io dico che può essere come il Como l'anno scorso ed entrare, perché no, anche nelle prime quattro. Di solito ogni anno c'è una sorpresa. L'anno scorso è stato il Como, quest'anno potrebbe anche essere la Lazio, anche se ci sono squadre ben più blasonate. Però alla realtà dei fatti, il gioco che ha fatto vedere in questo momento è un gioco che ha sorpreso tutti, ed è, ha sorpreso tutti in maniera favorevole. Con l'autostima che i giocatori in questo momento hanno, secondo me, con un impegno solo a settimana, secondo me la Lazio può essere la vera sorpresa del campionato.
0: Parli di sorpresa, tra l'altro, a proposito del gruppo, mi piace sottolineare che dopo il gol di Pinamonti domenica, avete visto, lui corre ad abbracciare subito Gattuso, poi ci sono giorni fa le parole di Frattesi su Gattuso perché è venuto, insomma, giocatori che sono completamente rivitalizzati, Tavares, Noslin, che erano un po' fuori, diciamo così, dalle considerazioni del precedente allenatore, per dirne uno. Marcello.
4: Ma illusione se ci si aspetta una Lazio che possa arrivare in Champions League, per me anche se ci si aspetta una Lazio che possa arrivare in Europa League, qualora arrivasse in Europa League secondo me sarebbe un mezzo miracolo. Stimo molto Gattuso come persona, sicuramente ha compattato un ambiente difficile, sappiamo la protesta in itinere del pubblico contro lo Tito, questo olimpico quasi sempre deserto, però voglio essere un po' cattivello. Delle 6 squadre affrontate dalla Lazio, 5 vegetano nelle ultime 7 posizioni in classifica. Cito Venezia, Genoa, Monza, Udinese e Bologna. L'unica squadra un po' più di livello è il Milan, con la quale la Lazio nel secondo tempo ha rischiato tantissimo e ha rischiato appunto di perdere. Non voglio nulla togliere al lavoro di Gattuso, credo che però dopo 6 giornate ci sia anche un po' il caso, un calendario se vogliamo fortunato, alla fine i valori verranno fuori e i valori della Lazio secondo me non valgono l'Europa League.
0: Beh, ci può stare anche questa valutazione di Paolo. Vado da Andrea Piervincenzi, poi vi leggo qualche messaggio, vai.
5: Paolo ha perfettamente ragione, perché non ha affrontato squadre forti, però ragazzi è tutto tranne che un'illusione, perché il lavoro sul campo di Gattuso, si è messo a allenare per la prima volta dopo 10 anni di carriera, ha abbandonato un modo di allenare che era quello fatto probabilmente anche di etichette che gli avevano un po' dato su grinta, gruppo, quello che ha detto prima Braglia. Invece secondo me la Lazio è chiara, è nitida, è un 4-3-3 pieno di cose, cioè per esempio lui ha riportato un pressing altissimo che la Lazio non faceva almeno da Baroni, perché tutti i numeri ci dicono che le squadre che pressano alto sono quelle che hanno i risultati migliori, perché conquistando palla più alta hai una transizione più veloce che devi fare metri e quindi hai possibilità di fare gol. Ha riportato questo Belaian a fare il gioco, quindi in fase offensiva costruisce un 3-4-3. A volte gioca con i terzini dentro il campo che fanno superare numerica, per esempio con Nuno Tavares. Cioè sono tante cose, questo gioco corto è una cosa che non vedevamo tanto dalle squadre di Gattuso. Invece la squadra palleggia bene e a tratti, credo l'abbia detto Stefano, ha dei pezzi di partita dove diventa quasi ingiocabile. E a prescindere dall'avversario, che ti dà una misura, però... poi sono cose che devi saper fare, quelle sono allenate. È il valore dell'allenatore, noi dobbiamo dare il valore
0: al lavoro,
5: a quello che fanno gli allenatori, al lavoro, e lui l'ha fatto, quindi bisogna dirgli solamente bravo. Poi come valore assoluto, Marco, ci sono 3-4 squadre che sono molto più forti, però non è che non può arrivare in Europa League, perché poi con la spinta, l'entusiasmo, Stefano ha nominato qualche giocatore che ancora va inserito. Poi c'è anche dei buoni giocatori, perché il centrocampo, io l'avevo detto qui, dopo l'Inter, il centrocampo migliore del campionato è quello della Lazio, ragazzi. Perché il Napoli, anche Anghissara è quello di prima, McTominay ci ha avuto questo problema al cuore, cioè quello del Napoli è quello che è, tutte le altre stanno dietro. La Lazio è un grandissimo centrocampo.
0: Senti, ecco, sì. Allora, il centrocampo e l'attacco della Lazio, ci scrive Maurizio, sono più forti di quelli della Juve. Vedi che fanno anche il paragone con le squadre. Sono onesto, l'avevo già mandata in Serie B, ma questa è una squadra quadrata che può solo migliorare con elementi ancora fuori. Ci scrive un altro nuovo ascoltatore. Chi parlava di retrocessione fa ridere, come chi parla di scudetto. Non so chi parla di scudetto in casa Lazio. L'equilibrio a Roma è merce rara. Non so se si parla di scudetto, io non l'ho mai sentito. Però secondo me il pericolo retrocessione è quando l'ambiente si incasina e non c'è. Posso dirvi che in questa situazione forse Gattuso era l'allenatore ideale per non fare una situazione strana ai giocatori.
1: Capisco che bisogna sempre prepararsi al peggio. Ma
0: perché la Fiorentina era della retrocessione l'anno scorso?
1: Per carità, ma non l'ho mai immaginata, percepita come una squadra che potesse soffrire il mantenimento della categoria. È una Lazio che è partita bene. La Lazio, Marco, ti ripeto chi manca: Marusic. Sutalo ancora, Sutalo può giocare in mezzo al campo, ti blocco. Pure questa sottolineatura, perché con la Croazia fa pure centrocampista. Ecco, quindi c'è un giocatore anche di esperienza, equilibratore in mezzo al campo in caso di clamorosa emergenza. Marusic, hai scoperto Floriani?
0: Sì.
1: Floriani sta giocando bene e Marusic è il titolare. Lazzari, che fai, lo butti via? Cioè, questa è una squadra forte neanche nelle alternative, è veloce, è rapida, tecnica. Poi sono d'accordo con Paolo, probabilmente non è che adesso dobbiamo anche avere un po' di cautela,
0: di equilibrio, certo,
1: ma questa è una squadra che c'ha da perdere, perdonami, c'ha
0: niente.
1: Tutto contro, c'ha l'ambiente contro, prima in classifica, si divertono certamente, dietro i problemi sono seri. Perché viene facilmente attaccata, cioè quello che ha fatto con Monza,
0: forse
1: Monza
0: l'idea
1: fare
0: di giocare così
1: in 12 minuti,
0: forse
1: l'idea
0: di giocare
1: là
0: così
1: là deve registrare, deve scegliere
0: un po' di equilibrio,
1: una coppia difensiva accettabile, là è filtro ogni tanto. Poi sono d'accordo con Gattuso, perché è destinata sempre ad attaccare questa squadra, perché nel momento in cui media prenderà delle bastonate, delle sveglie atomiche. Invece è una squadra che deve giocare
5: forte di Gattuso, Stefano, quello che lui dice in conferenza a fine partita sono parole forti, quelle sono indirizzate al gruppo.
1: No, ma deve giocare, è obbligata, condannata a giocare in avanti, perché se comincia a mettere blocco basso non capisce niente. In Venezia poteva prendere 5 con 2 minuti, col Monza uguale, non capisce uguale. La fase difensiva a un certo punto sembra che è una squadra che non ha allenato nessuno. Hai visto che c'ha dei vuoti conoscitivi pazzeschi?
0: Sì, è vero.
1: Cioè, col Monza è una cosa incredibile. Ha detto, ma che squadra è entrata? Se mette a posto sta cosa, ma non che si deve difendere. C'è il discorso che non si deve staccare la spina, ecco, quello.
0: Questo
1: deve...
0: è vero, sì.
5: No, però vi faccio... a volte essere integralista a volte è una fortuna, perché ti libera da letture durante la partita, perché non sei capace a farne. Allora dici, facciamo bene questo... e a fine anno tiriamo le somme. La
0: assolutamente
5: sta facendo bene.
0: Esatto. Vi faccio sentire un attimo gli ascoltatori e poi voglio andare al Milan velocemente, vai.
6: Io sono rimasto piacevolmente soddisfatto e sorpreso da Gattuso, che sinceramente non mi aspettavo così. Però nonostante questo credo che sia un'illusione. La Lazio è una squadra settimo, ottavo posto, a meno che Pinamonti non faccia una stagione stile Retegui e l'Atalanta, ma dubito sia nelle sue corde.
0: Sentiamo un altro e poi andiamo a Milan.
7: Diciamo che sono contento, che di miracolo, insomma, non voglio che si parla di miracolo, però vi dico che
0: l'anno
7: scorso il presidente Lottito ha già preparato, come si chiama, una nicchia,
1: ma Nicola, sei previsto.
7: Dove ci mette poi la statua che me la presenta, e tutte le volte che c'è la partita lui va lì e si inginocchia davanti a questa statua mia.
1: Ma è uguale,
7: speriamo che
0: Nicola,
7: ci comportiamo bene.
1: Ma bravissimo, gli altri non li fai bene, Nicola. Questo proprio
0: è
1: insuperabile. È lui, è meglio di lui.
0: È identico, facciamogli un applauso. Facciamo un applauso, se lo merita Nicola, perché ha fatto un'imitazione bellissima. Sì. Sentite, io vorrei andare al Milan e sentire un attimo il vostro pensiero, perché oggi leggo, insomma, Milan da rifare, con Cardinale che boccia tutti, i primi, diciamo, sotto processo sono l'allenatore, pure Rabiot è finito sotto processo, ho letto, salva solo Gonzalo Ramos, Pulisic e Moreira, i tre che salva in questo momento. Ho letto questo, Paolo, è così? Siamo a questo...
8: Non capisco proprio questo pessimismo attorno al Milan, cioè mi sembra assurdo. Dopo Sassuolo-Milan compro la Gazzetta il giorno dopo, il titolo in prima pagina è a tutta pagina, così no, con la foto notizia di Gonzalo Ramos, l'ho detto, ma sì, quando è che l'ho già letto questo cosino della Gazzetta? Ed era post Paris Saint-Germain 5, Inter 0, finale di Champions League. Quindi hanno comparato un 1-1 di Sassuolo alla peggior sconfitta della storia della Champions League in finale.
0: Però cos'è
8: finale,
0: che non va, Paolo? Però cos'è che non va? Perché che qualcosa non funziona, no?
8: Vabbè, ma è una squadra che ha fatto 12 punti in 6 partite con un allenatore nuovo, cioè io non vedo nessuna tragedia. Una squadra che ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi, terzo miglior attacco del campionato, quarta miglior difesa, imbattuto. Sembra che stiamo parlando di una tragedia, ma io non la vedo la tragedia. Quando si dice che un allenatore deve lavorare. Sono passate solo 6 giornate, l'inciampo grosso è stato in Europa League col Benfica, là una partita non all'altezza del Milan evidentemente, anche se poi le statistiche parlano di una sfida equilibratissima, però il Benfica ha un po' più esperienza per affrontare certi palcoscenici, perlomeno nei giocatori che ha in campo, ma per il resto non capisco cosa ci sia da imputare così tanto ad Amorim. Viene da una stagione il Milan raccapricciante.
0: Aspetta,
8: sono passate 6 ragazzi, in 6 giornate l'anno scorso io ho sentito difendere Allegri per 38 giornate.
0: Ma Allegri, no? Lascia bere Allegri,
8: con il calcio più brutto
0: fuori
8: d'Europa, o il non calcio più bello
0: quota
8: d'Europa, 38 giornate. Ora dopo 6 giornate siamo là che stiamo calando la scure su Amorim.
0: Però guarda, cioè, devo dare ragione di una cosa: c'è una
8: velocità,
0: tendenza,
8: prego,
0: a difendere degli allenatori invece a attaccare in maniera forte.
8: Mamma mia,
0: questo bisogna dirlo. Questo bisogna dirlo. Alcuni godono di una difesa di quelle proprio catenacciare forti, tipo stile, che ti posso dire, Gentile, sai, quei difensori. Altri invece gli danno una difesa modello Zema.
8: Ma Allegri con Napoli che c'ha 10 punti, Allegri con Napoli c'ha 10 punti, 2 in meno del Milan.
0: Aspetta, Marcello, aspetta, che c'è Pier Vincenzi che non è d'accordo. Vai.
5: Prego. Sul campo, il campo dice altro. È un allenatore che è stato preso, che ha portato questo 3-4-2-1, ha fatto alcune partite che non si è capito, con dei giocatori spesse volte fuori ruolo. Poi la rivolta come un pedalino, adesso parte a 4, costruisce a 3, ha ricambiato tutto un'altra volta. In 3 mesi non ha trovato la squadra, 3 mesi. Quindi è un lavoro insufficiente. Si parla di campo, non di risultati. Il Milan non è una squadra. In questo momento il Milan non è una squadra.
8: Ma il Milan c'ha un punto più del Como di Fabregas, ragazzi. Del Napoli di Allegri.
5: Quando tu vedi il Como vedi una squadra.
0: Aspetta.
8: Che c'ha 2 punti in meno del Milan.
0: Vi fermo un attimo, che mi piace questa divisione netta che c'è qui, perché voglio sentire sia in Braglia, in quei due tesi come si mettono, Stefano? Cioè, giustamente Marcello dice, ma qui troppo, tutta sta tragedia, sto problema, non lo vedo, perché
1: siamo d'accordo
0: all'inizio. Tu sei
1: in
0: più dalla parte
1: con Paolo, e anche però ha delle ragioni Andrea, mi spiego meglio e sarò velocissimo. Cioè, nel senso, secondo me ad Amorim va concesso il giusto tempo, sono d'accordo con Paolo, non farei nessun dramma assolutamente, però Amorim si deve sbrigare a individuare i valori individuali di questa squadra, cioè i giocatori sui quali puntare e creare il valore, che ancora non è così nitido, trasparente. Cioè il Moreira, faccio un esempio e poi chiudo. Moreira a sinistra, per me è meglio a destra, ecco, questa è un'opinione, però lui lo fa giocare a sinistra, per carità, e poi attaccante, non che deve rincorrere Berardi. Non deve rincorrere
0: Berardi,
1: Moreira. Oh, bravo. Allora, siccome questi sono equivoci che poi ti porti dietro, perché stiamo parlando di giocatori importanti, cioè Moreira poi non ti fa la differenza né davanti né dietro, e sta là, e galleggia, e lo perdi. Invece Moreira è uno che devi valorizzare, Gonzalo Ramos, devi valorizzare Pulisic, devi valorizzare Asamoah, che adesso si è fatto male, e basta, e piano piano devi crescere, però in mezzo al campo non puoi giocare con gli Asciari. Musa va benissimo in alcune partite, ma non possono avere la titolarità del Milan, perché non c'è qualità e non c'è futuro, capito Paolo? Quello Amorim lì deve lavorare molto, se poi per loro tutti valgono, peggio ancora, non tutti.
0: Aspetta, fammi sentire anche Braglia, come ti schieri Braglia, no? In questa divisione che si è creata. Da una parte Andrea Piervincenzi dice il Milan non è una squadra, il campo dice questo, dall'altra parte c'è Paolo che dice però attenzione, siamo agli inizi, tutta questa tragedia, insomma peggio altre squadre hanno fatto. Secondo Paolo, tu come ti vai a collocare?
3: Ma io sto più dalla parte di Andrea dalla parte di Paolo.
0: Vabbè,
3: per il semplice motivo, no, poi sono d'accordo sul fatto di dare tempo agli allenatori. Io poco tempo fa nella tua trasmissione ho detto che basta con questi siluramenti troppo precoci, cioè, bisogna dare tempo agli allenatori. È vero però anche che però gli allenatori si devono dare una mossa, come dice giustamente Stefano, ad identificare il ruolo corretto per far esprimere i propri giocatori al meglio per arrivare
1: sì,
3: agli obiettivi.
1: Lì sì, sono d'accordo Simone, dai, su, non ci giriamo intorno. Devi individuare subito comunque, nel giocatore più forte, cioè dove deve giocare.
3: Perché,
1: e basta,
3: perché
1: deve giocare là.
3: Fabregas, Gasperini, che sono bravo, quelli che in questo momento
1: fanno nell'individuazione della specializzazione, cioè
3: hanno, esatto, hanno e sfruttano i giocatori per le qualità naturali che i giocatori
1: niente
3: hanno.
8: Invece, ma Fabregas, ragazzi, è là da X anni.
1: No, ma Paolo, noi parliamo, è come se tu adesso allenassi il Milan e dici, dove lo fai giocare Moreira? Dove lo fai giocare Pulisic? Okay. E qui invece non lo cambia,
0: Paolo,
1: del destra, sinistra,
0: Paolo,
1: quell'altro in mezzo, gli asciari, ma si capisce niente.
8: Ma non è una squadra, sono d'accordo,
1: Paolo,
8: ma non è una squadra costruita bene. Non
1: e vabbè,
8: è una
1: ho capito, ma lui si deve,
8: bene,
1: però dopo due mesi di lavoro deve mettere un punto per fare
0: una
1: riga.
0: Una volta. Dicevi, vai.
8: Ma siamo tu. No, dicevo che una squadra
0: non costruita
8: bene.
0: Aspetta un attimo, Andrea, finisce Paolo e vengo subito a te. Dicevi, Paolo, vai.
8: Ci sono un po' di giocatori che ha voluto Fonseca, un po' di giocatori che ha voluto Allegri, qualche giocatore preso un po', concedetemi il termine, ad minchiam, cioè non è una squadra costruita bene. Io quando guardo il Milan non è che dico cavolo, ma è lampante, ma come fai a non giocare così? No, non la vedo sta cosa, perché oggi Modric ti fa una bella partita, domani c'ha 41 anni e va in riserva, oggi Musa ti dimostra di avere motore, il giorno dopo non azzecca un passaggio. È difficile capire come far giocare questo Milan. Io capisco le difficoltà di Amorim, io i vostri discorsi li capisco perfettamente, sono d'accordo, però li capirei a marzo. Ad ottobre secondo
0: mi
8: me
0: sembrano prematuri,
8: tutto qua.
0: Andrea, la replica di Andrea. Poi,
5: No, ragazzi, allora Amorim non ha dimostrato, ma neanche allo United ha fatto confusione, non ha dimostrato di avere sensibilità di capire tecnicamente i calciatori. Quando lui costruisce la squadra e gioca con Gila Braccetto, che è il suo nodo naturale, oggi Gila farà il terzino, che non è il suo nodo naturale. Quando lui fa Modric mediana 2, lo sapevi, se sai di calcio sensibilmente capisci che un giocatore che ha 40 non può coprire tanto campo, perché non è protetto almeno da due interni, almeno da due, e quindi poi scopre a Roma che lo trapassano perché non ha quel passo lì. Su Guedes è un'ala, da quando esce dai giovani che fa l'ala di uno contro uno, passo svelto così che ti punta, si ritrova a coprire a tutta fascia, non è il suo,
1: non
5: però,
1: è il suo, dai Paolo.
5: Ma ce ne stanno anche altri, non è solo quello. È come Leao trasformato i centravanti da Allegri. Lì fu un errore.
0: Mi dite una cosa, al volo?
5: Al volo,
0: perché poi devo chiudere il blocco. Ma può rischiare
1: per me
0: l'allenatore?
1: Per la determinazione e l'essere muscolare di Cardinale, cioè non ne può più,
0: Non ne può più.
1: Ma non perché io non lo solleverei dell'incarico, sono d'accordo per Paolo per dargli del tempo, però Cardinale, attenzione, perché
0: mi
1: se sbaglia
0: molto...
1: un altro lo
0: esatto
1: manda via, secondo
0: Paolo
1: me.
0: Rischia
1: secondo
0: per
1: me,
0: te
1: so, questa sensazione
0: da, a Milano qual è la situazione, perché da quello che leggiamo è Cardinale mi sembra quasi al limite.
1: Sì,
8: quello che si legge tra le righe sì, quello che lui dichiara no, qualche voce su Conte è venuta fuori, addirittura
0: esatto,
8: prima di Milan-Lecce si pensava che se il Milan non avesse
0: Pellegatti
8: vinto
0: ieri qui da noi ha detto che c'è il desiderio da parte un po' nell'ambiente di portare Conte.
8: Ma è un nome che gira e rigira, però secondo me con Conte non fai un progetto, e Amorim, che Cardinale mi sembra che voglia arrivare a fare un progetto. Non lo so, ma con Conte, con questa squadra, secondo voi farebbe grandi cose? Io rileggo i risultati del Milan, scusate, vince con il Torino, vince con il Venezia, pareggia con la Juve,
1: Paolo,
8: con la Lazio e con il Sassuolo. Continua a non capire
1: Paolo,
8: il fallimento di Amorim,
1: no,
8: a livello di risultati.
1: Ma nessuno,
8: continua a non capire.
1: Personalmente io non
8: e
1: sono...
8: siamo all'11 di ottobre, diamogli tempo, ragazzi. L'anno
1: Paolo,
8: scorso
1: diamogli
8: abbiamo,
1: tempo.
8: Abbiamo visto 38
1: però mi dici,
8: partite
1: quale,
8: di un barobrio di Allegri.
1: Ma quale sarebbe sto progetto?
8: In che senso?
1: Cioè, tu dici, con Conte
8: non ci
1: sarebbe un progetto e con Amorim ci sarebbe sto progetto? Cioè, non ho capito.
8: Beh, perché no? Con lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose.
1: E perché con Conte non ci sarebbe il progetto?
8: Ma perché non è uno che punta al progetto, è uno che punta all'anno, Conte. Cioè fa due anni e scappa via. Cioè,
0: tu dici non ci sarebbe
8: un progetto
0: di continuità, quindi forse con
8: no,
0: Amorim
8: ci sarebbe un progetto a lungo termine.
1: Sì, ma il Milan non è lo
0: termine.
1: Sporting Lisbona, Paolo, perdonami. Dai.
0: Anche questo è vero. Andrea,
8: lo so,
0: rischia...
8: Allora, comincia a comprare giocatori da Milan.
1: Quali
8: sono i giocatori
1: certo,
8: da Milan?
1: Certo,
8: Modric ha 41 anni, Yashari, Musa, Bartesaghi, Stupignan, Gabbia.
0: Aspetta Paolo, Andrea...
8: Ma li ha spesi male, ragazzi, ma Ramos vale 80 milioni di euro. Ramos vale 80 milioni di euro, no. Ma mai nella vita.
0: Ma non gli arriva un pallone,
8: però non gli vale.
0: Non gli arriva un pallone, però, Paolo.
8: No, no, no, ma per me Ramos è bravo, aspetta. Ma non vale 80 milioni di euro.
0: Questo è vero. Pier Vincenzi rischia
5: la Marina. Ha scelto lui.
0: Rischia.
5: Ma no, io gli farei finire la stagione.
0: Tu gli fai finire la stagione e poi.
5: Ha ragione Stefano, gli americani poi sottrae da un giorno all'altro, se no,
0: Te preparano lo scatolone,
1: Lost, Win, Lost, Drew, e loro fanno lo Drew, Lost, Drew, a casa.
0: Braglia, rischia a tuo giudizio, rischia Amorim e poi ci fermiamo, sì o no?
3: Secondo me con gli americani rischia grosso.
0: Gli americani perché... sono veramente.
1: Vabbè, ma loro sono abituati, hanno cultura baseball, vedono là. Ma tutti chi fa vedere la partita di baseball hanno il taccuino personale, gli appassionati.
0: Ho capito, però, dai,
1: si fanno le loro statistiche. Pensa un po' un presidente, un proprietario. Là vedono le statistiche e dicono: non ci siamo qua. Marco, ragionano così. Poi giusto o sbagliato che sia, ma ragionano così. Lui non ne può più. Secondo me lui non ne può più. Lui in Milan non vince 3-4 di fila.
0: Lo manda via.
1: Secondo me rischia, poi Paolo non lo so, lui dice che secondo me rischia Paolo
0: cioè, pure,
8: no, per carità, non sono vediamo, nella testa di Cardinale, per me sarebbe pazzia, però ci può stare, allora,
0: però mi è piaciuto molto questa analisi, sì. Molto, voglio ringraziare tantissimo Paolo Marcello.
1: Ciao, Paolo.
0: Buon lavoro a tutta la relazione di Nero,
8: grazie,
1: buon
8: lavoro.
0: Ringrazio anche Andrea Piervincenzi di essere stato con noi, grazie Andrea, grazie, bella coppia questa. E poi Braglia, rimani lì perché c'è un altro approfondimento, arriviamo subito.

0: Allora siamo rientrati, caro Stefano Impalomeni, nel pomeriggio di Maragana. Senti, adesso io voglio fare una rubrica nuova, approfitto mentre si stanno ascoltando anche i nostri amici che stanno intervenendo con noi.
1: Di che si tratta?
0: Visto che Mario scrive, ma non fate altro che parlare di allenatori, quindi cambiate scaletta. Allora Mario, fa una cosa, mandaci tu domani mattina alle ore 10, ci mandi la scaletta del programma che vuoi fare. No, perché scusa, a me sta cosa è carina, però voglio
1: vabbè,
0: dire...
1: Vabbè, però insomma...
0: No, ci manda una scaletta, io seguo la scaletta dell'ascoltatore.
1: Cosa vuoi che...
0: E che cosa vuoi parlare? Ci fai una scaletta dalle 13 alle 17.
1: Dici che dobbiamo fare?
0: No, perché dici, parlate di allenatori, ma stiamo parlando del Milan. Uno chiede, qual è il problema? Leggi i giornali che Amorim rischia, quell'altro boccia tutti, Gattuso e la Lazio stanno... Non so, ditemi voi di che siete parlare, io accetto pure... Allora fai un confronto, arriva
1: consiglio.
0: Un altro, aspetta, fai un confronto, arriva un altro e ti dice, ma sti giochini ti piacciono? No, ditemi voi di che cosa dobbiamo parlare.
1: Ma scusami.
0: No, io cioè, accetto anche, l'invito, dire, capito?
1: Potete pure non... Cioè, no,
0: no
1: non
0: i piace. Giochini... Allora uno fa un confronto tra giocatori, va bene, perché
1: i
0: giochini, fantacalcio, tutte queste stronzate, no? Questo che ha scritto uno. Ah, dici tu di che cosa dobbiamo parlare e noi parliamo, siamo qui, ecco, facciamo una rubrica, mandateci la scaletta. Domani ore 11, se volete partecipare alla riunione redazionale,
1: dobbiamo parlare dell'accordo del gasolio tra
0: no, cioè, così vediamo di che dobbiamo parlare.
1: So,
0: così rispondiamo a tutti, giusto pure ai messaggi, così dice non rispondi, rispondiamo anche ai messaggi. Braglia, ci sei? Ma domani mattina mandami pure tu la scaletta, va bene? Ma come c'è Braglia? C'è Braglia, lo devi chiamare. Era confermato. Fabrizio Carcano, mi vuoi mandare anche tu la scaletta?
2: Con l'ascoltatore Mario perché devo dire la verità, da giornalista nel mio caso da atlantinologo ho fatto 3 settimane a parlare solo di Sarri con tutti, ho avuto tanti tifosi
0: ma di che vuoi parlare? Mario. Qual è l'argomento in casa Atalanta che perde 3 partite consecutive, batte ieri sera il Venezia ultimo in classifica, esonerato, è di che vuoi parlare?
2: Ma guarda, ho anche visto Stroppa per 10 minuti in conferenza stampa che prova a spiegare perché era convinto di andare avanti, però devo dire la verità, anch'io sono un pochino stanco che alla quinta del campionato, o alla sesta, parliamo solo di allenatori, non per esempio a volte anche di giocatori che non rendono, nonostante
1: facciamo anche quello,
0: chiamiamo pure quello, abbiamo aperto noi con Stroppa a Luna, quindi...
1: No, lui dice dobbiamo parlare anche dei calciatori che parliamo anche di quello.
0: Certo, ma parliamo di tutto perché prima è uscito fuori prima nel Milan
2: anche un po' di polemica.
0: No, Fabrizio, ma prima quando si parlava di Milan si parlava anche dei giocatori, si parlava di chi, no, di chi delle posizioni di Moreira.
1: Ma insomma, che dobbiamo fare?
0: Non lo so, io chiedo perché, capito. Allora, c'è anche Riccardo Maspero. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo, tu che ne pensi? Di che parliamo Riccardo? Scegli tu.
3: Vi stavo ascoltando.
0: Tu di che vuoi parlare? Io il tema libero, facciamo così, dai.
3: Ma, allora,
0: a me mi piace pure il tema libero, così non mi devo nemmeno tanto applicare, capito? Tema
3: no,
0: libero,
3: ma,
0: dai.
3: Il calcio si può parlare di tutto, è giusto parlare di tutto, però bisogna, secondo me, avere la logica quando si fanno delle scelte, perché poi vengono dopo 2 giornate, 3 giornate, 4 giornate buttate all'aria tutto quello che a me piace leggere. Ad agosto si prende l'allenatore, l'allenatore che è giusto, l'allenatore che fa, l'allenatore che decide, l'allenatore migliore, poi dopo 6 giornate a casa, cioè allora c'è qualcosa che non quadra. Poi i dirigenti sbagliano a fare la squadra perché non si parlano con l'allenatore e prendono i giocatori sbagliati, perché poi, come stavate dicendo, i giocatori non rendono. Cioè c'è qualcosa che non quadra in queste scelte. Sentivo parlare di Sarri prima. Preso Sarri, aprire il nuovo ciclo 4-3-3 con i giocatori che hanno, va bene, ieri 4-2-3-1 dovuto cambiare,
0: questa è una notizia, cioè secondo me la notizia di ieri è proprio il cambiamento che ha fatto Sarri, magari capire.
1: La notizia è che Venezia si è mangiato per 27
0: gol,
1: pure
0: questa è un'altra notizia.
2: Stavo per dire quello, Stefano. Alla fine ieri Troppa perde il posto nel secondo tempo,
1: gioca un calcio Venezia. Stupendo, guarda che incredibile.
2: Ho visto Venezia senza 9 titolari, ha spiegato Stroppa, un Venezia che nel secondo tempo ha giocato un'ottima partita, quindi francamente, ecco, ripeto, si parla tanto di allenatori, però forse magari dare anche fiducia all'allenatore che ieri sera fa un secondo tempo del genere.
0: Io sono d'accordo. Non solo, aggiungo a questo, c'è anche Braglia, vero Simone, ci sei? Aggiungo a quello che stavi dicendo e lascio la parola a Simone, che se tu devi mandare via Stroppa, lo fai nelle 3 settimane che c'è sta la sosta.
3: Esatto,
0: riparti, gli dai la squadra. affronti l'Atalanta, ma che poi pensate a vincere a Bergamo, cerchi di fare una partita dignitosa che ha fatto, però ci può stare a perdere a Bergamo con l'Atalanta, o no Stefano? Poi sì, c'è il Napoli la prossima partita.
1: No, ma è incredibile, la storia del Venezia è incredibile, perché gioca tra un calcio bellissimo, mi piace da morire, però evidentemente Marco, per mantenere la categoria ti serve un altro tipo di calcio. Secondo me a malincuore hanno deciso per l'esonero di Stroppa. Però non è una via che ti porta poi alla salvezza, e invece, come ha detto giustamente Fabrizio, bisognerebbe avere un pochino più di tempo, ma il tempo qua, allora vai su Nicola, vai su una struttura, cioè, capito, sul sicuro,
0: esatto. Vabbè,
1: più o meno, adesso vedremo come cambierà il modo di giocare a Venezia, però a me piace molto. Cioè Venezia ha fatto tutte belle partite,
0: lo so, però i risultati purtroppo non sono
1: no, certo. Quindi ecco perché l'hanno rimosso.
0: Poi paghi anche quello. Paga. Simone, vengo pure da te, che stai ascoltando, no? Stavamo parlando un po' anche volevo sull'Atalanta, e quindi di conseguenza anche il Venezia, perché poi ieri è arrivato l'esonero di Stroppa.
4: Ma devo dire se è giusto o non è giusto il discorso dell'esonero. Ho sentito tu che dicevi del tema libero. Se tema
0: libero, tema libero, vai col tema libero qui tanto.
4: Se mi dici, se mi dai un tema libero,
0: vai, ti do il tema libero.
4: Coloro che esprimono un miglior calcio sono quelle squadre che verticalizzano sempre in avanti e giocano di sempre di meno. Io dico col portiere, io dico basta con sto gioco dal basso, perché il gioco dal basso comunque...
0: Se ti sente Sarri ti dà il cartellino rosso.
4: Come?
0: Se ti sente Sarri ti fa il cartellino rosso.
4: Ma io dico che Sarri è un allenatore secondo me sorpassato.
0: Addirittura.
4: Non è l'allenatore giusto per l'Atalanta, perché a mio modo di vedere, ben venga il fatto che possa aver cambiato, ma a mio modo di vedere, ti ho già detto in venerdì scorso, che per quanto mi riguarda ha una squadra di tutta, cioè che è arrivata non l'anno scorso ma precedentemente è sempre arrivata in zona UEFA. Oggi come oggi con Sarri purtroppo sono stati fatti passi indietro. Io non lo so quanto tempo ci vorrà per Sarri per capire l'Atalanta, ma la qualità della rosa dell'Atalanta è una qualità da...
0: Ok,
4: da
0: però posso dire una cosa, parziale diciamo così, spiegazione o giustificazione o non so, una circostanza dalla parte diciamo di Sarri. È pure vero che tu hai giocato per anni un calcio, se prendi Sarri sai benissimo che c'è un'altra idea, e quindi tu club, tu società, tu presidente ti metti nelle mani di un allenatore che sai che lavora in una certa maniera, e allora devi pure accettare che ci siano dei contraccolpi nel lavoro, certo. O no Stefano?
1: No, sono d'accordo.
0: Non puoi pensare che arriva lui, attacca la spina e fa subito...
4: No, non sono d'accordo.
0: Perché non sei d'accordo, Simone?
4: Non sono d'accordo perché l'Atalanta ha due dei migliori responsabili del settore giovanili, nel nome di Michele Sbravati e Roberto Samaden, che hanno vinto fior di campionati. Se prendi Sarri non fai giocare un giovane che potrebbe uscire dalla cantera dell'Atalanta. Per cui su questo discorso qui, legato a quello che è il tipo di obiettivi che l'Atalanta ha sempre avuto, va bene, cioè creare plusvalore con il lavoro del settore giovanile e farli giocare con la propria squadra, secondo me... sono state fatte, c'è una storpiatura a mio modo di vedere. Dopodiché, per l'amor del cielo, la proprietà è la proprietà, e quindi no problem su quello che sono anche le tue tesi. Per quanto mi riguarda, secondo me non è una tesi che mi si sposa con quelli che sono gli obiettivi dal punto di vista imprenditoriale anche.
0: Ma spero sei d'accordo anche tu, visto che siamo andati su questo discorso che mi piace.
3: Beh sì, sono d'accordo su quello che dice Simone. L'unica attenuante che posso dare all'Atalanta è che loro hanno l'Under 23 di sfogo, per cui il primo anno possono prenderlo sull'Under 23 e poi, se effettivamente sono pronti, farli passare alla prima squadra. Ecco, hanno un passaggio in più con l'Under 23 che permette a Sarri di nascondere quelle che sono il fatto che lui i giovani li fa giocare poco. Però invece un'altra cosa volevo dire, ma chi in questa Serie A non ha problemi? Secondo me, a parte Inter e Roma, tutte le altre hanno problemi, perché se tu guardi il Milan c'è 3 punti in più dell'Atalanta, la Juve idem, il Napoli idem, cioè, le uniche 3 squadre che secondo me sono in linea sono Como, Inter e Roma, e la Lazio che sta facendo molto bene. Poi gli altri hanno tutti dei problemi, starebbero tutti allora a livello di Stroppa sugli investimenti fatti.
0: No, ma guarda che Juventus, Milan e Fiorentina, se tu metti insieme quello che hanno speso quest'estate, ragazzi, Ma una roba, siamo a delle cifre astronomiche, eh? Astronomiche! Se mettiamo, facciamo un conto di spesa,
3: È incredibile, quindi... capito? Per cui è, secondo me è un campionato dove livellato, secondo me, è molto basso.
1: Sai l'attaccante del Cagliari, Mendy, quanto è costato?
0: Vai.
1: 15.000 euro.
2: E ha fatto 3 gol all'Atalanta in 2 partite.
0: Hai capito?
1: È l'altra faccia della medaglia, sì. Però bisogna ogni tanto.
0: Ma Fabrizio, ricordare. Ti posso chiedere, tu che se, insomma, la segui, a che punto è questa Atalanta di Sarri, secondo te? Dopo...
2: Lui ieri sera ha fatto un bilancio, i primi 30 minuti è l'Atalanta che vuole lui. Lui dice: devo portare questa squadra a 60-70 minuti di questo tipo di calcio, okay, con baricentro alto e come lo vuole lui, con anche una grande attenzione difensiva. E quindi, se dobbiamo ragionare sui 90 minuti, diciamo che ha un terzo del percorso, tra virgolette, il lavoro di Sarri. Io però, ripeto, l'ho già detto in un collegamento la settimana scorsa, lui ha avuto una squadra che è stata rivoluzionata totalmente ad agosto e quindi gli ha tolto un mese di lavoro, quello tra luglio e agosto, e le amichevoli incluse, facendolo ripartire da zero, perché per esempio che si è inserito il 30 agosto non solo è titolare ma è anche il leader del gioco, ed è un giocatore arrivato il 30 agosto. Rowe è arrivato il 30 agosto, anzi è arrivato l'1 settembre. Elmas è arrivato anche lui ieri sera titolare più o meno intorno al 30 agosto, e l'ho già detto la settimana scorsa, voglio ripetermi, hai perso il capitano, il leader della squadra nello spogliatoio di allenamento, Veroni, il 30 agosto. Quindi è chiaro che secondo me la stagione Atalanta è partita il 30 agosto, quando avete giocato 3 partite peraltro, 2 di conference e 1 di campionato. E quindi il lavoro di Sarri, quando a volte si dice da qua da luglio, io direi parte, è proprio il 30 agosto il suo lavoro, c'è bisogno di tempo. Ieri sera nei primi 30 minuti si è vista l'Atalanta che tutti si aspettano, con il potenziale tecnico che ha e che giustamente mister Braglia prima ricordava. E però poi dal 35esimo si è rivisto di nuovo il blackout difensivo, baricentro basso, una squadra che ha faticato moltissimo ed è stata salvata ieri sera non da carne secchi, stranamente, ma da 2 traverse e da un offside millimetrico, giusto, ma millimetrico, di Adams, perché se Venezia tornava sul 3-2 a mezz'ora dalla fine, non so oggi che partita commentavamo, questo va anche detto. Dopodiché è una vittoria per mettere fine in cascina, adesso c'è il Pafos e i Ciprioti. E poi chiaramente, ripeto, in questo ciclo 9 partite ci si aspetta un cambio di passo all'Atalanta. Ieri sera il primo cambio di passo si è visto. Mi permetto un appunto sulla questione dei giovani. Ha detto bene Maspero, che conosce bene la realtà dell'Atalanta, l'Atalanta l'under 23, però è anche vero che l'Atalanta di questi anni ha fatto un tale salto tecnico rispetto a quello che era la sua primavera, per cui o è proprio un fenomeno, come ti è capitato con Scalvini e in parte con Ruggeri, oppure è molto difficile che in questa Atalanta oggi possa giocare un giovane della primavera. C'è un salto enorme.
1: Berlasconi non è cresciuto lì?
2: Beh, Berlasconi però è arrivato a 22 anni in prima squadra, è arrivato la scorsa estate, dopo 2 anni in under 22, in under 23. Berlasconi è un 2003, ricordiamo.
1: Però è un prodotto atalantino.
2: Sì, ma ripeto, Gasperini l'ha avuto un anno e non l'ha mai fatto giocare un minuto a 20 anni. Ha fatto 2 anni in C ed è arrivato lo scorso anno a 22 anni, e quando Juric l'ha lanciato... tutti a dire: ma non è pronto questo giocatore. Bisogna anche pensare che non è più l'Atalanta dei tempi di Maspero, quando Maspero era il suo avversario, non è più quell'Atalanta lì, è un'Atalanta che oggi ha un profilo così alto che fa fatica, per esempio rispetto alla Juve, che invece ha lanciato molti giocatori della sua cantiera negli anni. Ecco, fa un po' più fatica anche in questo momento, perché non arrivano giocatori così forti. Bavassori, che al Palermo sta andando bene, non era pronto per la prima squadra. Ultima chiosa, Palladino lo scorso anno non ha fatto giocare un giovane, proprio il giovane di ritorno. Punto.
0: Vai, Braglia.
4: Posso su questo argomento, perché è un argomento che a me sta a cuore e che conosco, tra le altre cose. È vero quello che sta dicendo, aspetta, che
1: Fabrizio. Fabrizio Carcano.
4: Fabrizio, ciao Fabrizio. Ciao. Allora, io non sono mister,
2: sono Piero Braglia.
0: No, Simone.
4: Pure Simone, che non c'è problema.
2: Simone, scusami.
4: Non c'è problema. No, allora, quest'anno è arrivato Michele Sbravati, che era praticamente la Juventus, se tu sei al corrente,
2: e di cui tutti parlano benissimo.
4: Che la Juventus l'anno scorso è stato cacciato via a 2 mesi dalla fine della stagione. Okay. E le squadre della Juventus, che non erano mai arrivate in finale, mi sembra che un paio abbiano vinto il campionato. Io credo che quello che tu stai dicendo, che è corretto, in merito alle considerazioni che hai fatto, lo vedremo nel prossimo triennio / quinquennio, perché c'è Michele Sbravati che è responsabile dagli allievi in giù e c'è Roberto Samaden che è responsabile dalla juniores fino alla primavera. E il fatto di aver creato questo plusvalore in termini umani e tecnici, secondo me darà i frutti rispetto a quello che le considerazioni che hai fatto tu.
2: Tra l'altro l'Atalanta ha vinto la Supercoppa recentemente, in primavera, giocando con due giocatori del 2009, tra l'altro uno di due ha segnato, un giocatore del 2010 e un 2011, un quindicenne che si chiama Kane, come il bomber inglese, ragazzo nigeriano, senegalese, mi sfugge adesso dove sia. Quindi vuol dire l'Atalanta ha già giocato una finale di Supercoppa primavera con un quindicenne. Però ripeto, ecco, sono tutti giocatori che vanno aspettati e ci vorrà un po' per averli.
0: E pure questo... Pure questo è vero,
3: ma è giusto, diciamo. Ma infatti le squadre di livello hanno creato l'Under 23 apposta, ma deve essere giusto, perché se un ragazzo della primavera del Frosinone e del Sassuolo può essere, diciamo, pronto per essere aggregato alla prima squadra, uno della primavera dell'Inter ha bisogno della Juve, del Milan, dell'Atalanta, che in questi ultimi anni hanno fatto l'Europa ad alti livelli, è difficile che sia pronto, è talmente bravo che lo vede anche un cieco e lo metti dentro, se no è giusto che abbiano questo cuscinetto dove fare le loro esperienze, dove sbagliare, perché ragazzi giovani devono sbagliare. Se noi non
0: questo non c'è dubbio, Riccardo, non c'è dubbio.
3: Di sbagliare, li ammazziamo, li seguiamo subito, sì, questo giovane deve sbagliare, è giusto che sbagli nell'Under 23, o in Serie C dove andrà a giocare, se dimostra è pronto poi per arrivare a giocare a certi livelli nella prima squadra dove è cresciuto nel proprio settore giovanile.
0: Senti, ti chiedono, Riccardo, al volo che idea ti stai facendo di questo Torino che tra l'altro ieri sera pure ha vinto contro l'Udinese. L'Udinese, attenzione, perché momento negativo, c'è anche Runic sotto osservazione, quindi attenzione, perché poi aveva iniziato bene, invece si è in questo momento proprio arenato. Riccardo, Torino?
3: Beh, ha fatto una bella vittoria importante ieri, è una vittoria importante, una vittoria anche giocando, divertendo. Mi sono visto il secondo tempo ieri, mi sono divertito, mi è piaciuto il Torino perché ci ha messo tanto cuore, tanta voglia, tanta determinazione. E battere l'Udinese non è facile, anche se può essere in un momento negativo, perché è una squadra fisica, una squadra di struttura, una squadra che dà fastidio a tante. Per cui sicuramente una vittoria che dà morale, può permettere a Bate, che è un allenatore giovane, di poter essere saldo sulla panchina e di poter anche lui da allenatore magari permettersi qualche passo falso, però di crescere e di migliorare questa squadra.
0: Vi fanno una domanda, anzi Pietro fa un'osservazione, così ve la giro e rispondete tutti. Il Napoli non ha speso un euro, infatti il mercato solo Badiashile è arrivato, e tutti lo criticano, io vi dico che lotterà per lo scudetto, non c'è stato un opinionista che non l'ha snobbato, se succede molti denigratori dovranno nascondersi. Vabbè, a parte che se uno ha un'opinione non è che si deve nascondere se è contrario a quello che uno pensa.
2: Se fosse un'osservazione, però il Napoli ha speso tanti la scorsa estate.
0: Esatto, ha speso una vagonata dei soldi nella gestione Conte, insomma, De Laurenti si potrebbe pure dire, caro mio, adesso vai con questi, no? Io però sono dell'idea, e anche Stefano, noi abbiamo sempre detto che il Napoli è molto forte e che quindi spetta all'allenatore trovare la traiettoria, perché il Napoli ha i contenuti.
1: Lo vedremo stasera.
0: Però ce li ha i contenuti.
1: Sottomarino giallo.
0: Attenzione, no, ai sottomarini.
1: Vabbè, insomma,
0: da sotto sparano.
1: È lo stadio della ceramica.
0: Bisogna stare attenti ai sottomarini.
1: Quindi, è caldo, focoso.
0: Capito.
2: Io sono stato a uno stadio veramente. Si fanno sentire loro.
1: È un catino.
2: Nel 2021 è un bel catino.
0: È un catino. Però come rispondete a Pietro? C'è un Napoli che lotta può lottare per lo scudetto? Chi parte? Dai, Carcano.
3: Allora, parto io.
0: Ah, vai, Maspero, vai.
3: Allora, secondo me se Inter e Roma fanno qualche passo falso, sì, però mi sembra che hanno un ritmo abbastanza elevato, e le altre sì, sono dietro, però qualcosina stanno lasciando giù, mentre invece queste due squadre, secondo me, sia per come rosa, come identità, come squadra...
0: Quindi tu dici il Napoli non può entrare in questa lotta?
3: Può entrare, però deve pedalare tanto. In questo momento mi sembra che sia ancora nelle condizioni di avere il ritmo di queste davanti. Ecco. Sicuramente la rosa ce l'ha, però in questo momento qualche passo falso l'ha fatto anche lui.
0: Stefano Palomeni.
1: Ma insomma, io ho sempre portato rispetto, no, a Napoli, perché lo considero un gruppo sì, di giocatori forte, un bravo allenatore che deve trovare adesso, voglio dire, deve prendere le misure con l'ambiente, con la squadra, con qualche giocatore importante. C'è poco tempo da discutere, Marco, cioè alla fine se De Bruyne ti indica una strada e vai e
0: segui quella di De Bruyne,
1: non comincia a fare, capito? Testa contro testa, alla fine poi dopo...
0: A me non mi sembra questo Allegri però, che si possa in punta Allegri non credo.
1: Beh insomma, ogni allenatore ha le sue fisse, chiedilo a Riccardo e a Simone. Quindi voglio dire, cioè, se è una cosa quadrata per loro... No guarda che è tonda, no, sì. Lo dicono tutti che è quadrata, no è tonda.
0: E quindi
1: vanno avanti. Capisci? Certo. Allora se De Bruyne ti dice... Giochiamo al calcio... però qui l'equilibrio, ma non ti preoccupare, giochiamo, andiamo avanti.
0: Capito?
1: Invece no, si sta convincendo. Braglia, quindi lo prendo in considerazione.
0: E poi ti chiedo se c'è avuto un allenatore che proprio, capito, si doveva fare a modo suo.
4: In che senso?
0: È quello che diceva adesso che proprio, capito, si doveva fare a modo suo.
4: In che senso?

0: secondo me non è forse superato da un punto di vista come
1: pure
0: motivatore
1: lui.
0: Come motivatore, come sagacia di sfruttare quei giocatori per le caratteristiche
1: che voglio chiamare il sega allenatori, cioè hai demolito Sarri, adesso Allegri, però ti voglio bene, mi piace questa cosa che capito?
0: Vabbè, ma io sono pronto, io ho detto prima che ho sbagliato su Gattuso, sul
1: è vero, è vero, è vero, hai ragione, Gattuso, hai ragione.
0: Gattuso,
1: hai
0: ragione. Cioè io quando sbaglio lo dico, certo. Detto, per amor del cielo.
1: No, però ci mancherebbe.
0: Se gli allenatori mi sovvertono quello che sono le mie idee, io sono contento per quello che
1: loro. Certo, è meglio che sbagli carriera. Tu che loro, insomma, questo è chiaro. Assolutamente.
0: Io sono un influente da quel punto di vista, faccio solo discutere.
1: Certo, va bene così, ma quello devi fare, insomma, è quello che dobbiamo fare noi. Carcano e chiudiamo.
2: Lo vedo la corsa per il podio al Napoli, e tra l'altro io quest'estate dicevo che era una squadra al secondo o terzo posto, però senza Buongiorno in difesa, con Anguissa che non ho capito che tempi, adesso l'infortunio sembra breve, ma come sta Anguissa veramente? Secondo me senza questi due giocatori non può correre per lo scudetto, questa è la mia impressione.
1: Ok. Senti, Maspero, proprio al volo, perché prima l'hai citata come squadra, l'hai messa tra quelle che stanno andando bene, ma questa Lazio secondo te è più un miracolo o un'illusione?
3: No, non voglio chiamare miracolo e non voglio chiamare illusione, voglio dire che secondo me Gattuso è stato bravo a calarsi nel gruppo, a capire le dinamiche di questo gruppo, della società, di quello che era l'ambiente Lazio. I ragazzi l'hanno seguito, perché poi Ringhio è bravo in questo, e con entusiasmo e con spavalderia, voglio dire, questa squadra gioca, diverte e fa anche i punti senza avere troppe pressioni. Questo bisogna vedere andando avanti se
1: riesce a tenere il suo ritmo, certo.
3: Esatto, però è una squadra che sta andando avanti su quest'onda di entusiasmo.
1: Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo.
4: Ciao,
1: grazie.
4: Riccardo.
3: Ciao.
1: Buon lavoro a Fabrizio Carcano. Un abbraccio, Fabrizio.
2: Ciao a tutti. Ciao.
1: Simone.
4: Ciao, Simone.
1: Ti vogliamo così, sempre carico, mi raccomando.
0: Io non mollo un colpo. Io.
1: Grande,
4: bravo,
1: Simone.
4: Bravo.
0: Poi quando sento il mio amico Stefano, io sto bene.
4: Anch'io.
1: Ci sentiamo venerdì.
4: Un abbraccio, Simone.
1: Ciao,
0: ragazzi. Ciao.
1: Break per noi, pausa.

0: ecco, ci siamo, caro Stefano. Eccoci. Allora, proseguiamo il nostro pomeriggio come sempre, tra l'altro questo pomeriggio che ci porta alle due gare di Champions League. Diamo un'occhiata insomma agli aggiornamenti, recuperiamo anche un po' di messaggi e poi Stefano, nel blocco finale, lo dico subito, abbiamo un approfondimento che riguarda il City con un collega amico che abbiamo già avuto nei giorni precedenti, che è Giovanni Armanini, che ci illustra un po' quello che sta avvenendo sia sul campo, perché sta dominando la Premier, c'è davanti, Siena, però c'è questa situazione che così
1: poi
0: ci
1: c'è Manchester, Paris Saint Germain,
0: esatto, e ci dà qualche aggiornamento. Allora andiamo a recuperare un po' di messaggi insieme ad Andrea Magliocca, vai Andrea.
2: Per quanto riguarda Conte e Milan, tutti quanti dicono sì, Conte non porta un progetto, ma alla fine il problema reale è la società, perché Conte è passato anche per l'Inter dopo Spalletti e tutti ora dicono che Conte ha gettato le basi di questa Inter. Per me non è proprio così, le basi di questa Inter le hanno gettate la dirigenza, le hanno gettate loro, dando una mentalità a questa squadra, e poi hanno saputo fare le scelte giuste in serie comunque con gli allenatori Spalletti, Conte, Inzaghi e Chivu, e ognuno di questi allenatori negli ultimi 10 anni ha dato qualcosa in più alla squadra. Non si tratta solo di dare fiducia agli allenatori e di dire no, voglio fare un progetto, cioè ci vogliono idee concrete, non andare dal Paris Saint Germain e prenderti Gonzalo Ramos a 75 milioni di

0: euro.
1: Allora, intanto ultima ora perché riguarda il Milan, rinnovo per Pavlovic, il difensore serbo prolunga fino al 2031, quindi un prolungamento di contratto per il difensore che comunque sta facendo bene.
2: Sì, ogni tanto va a fare l'attaccante,
1: Ogni
2: però
1: tanto.
2: ormai va di moda.
1: Allora, però vi posso dire una cosa, allora, che sia stato pagato tanto Gonzalo Ramos non c'è dubbio, però che sia proprio scarso e giocava nel Paris Saint-Germain, io insomma ci andrei un po' cauto su questa cosa, se mi dite
2: Perché
1: che
2: chi è che
1: no,
2: lo dice?
1: no perché c'è questa tendenza a dire che
2: No, vabbè, voglio dire, Marco, dai,
1: sta
2: cioè, non, ci,
1: deludendo,
2: non,
1: sta
2: non, non ci
1: deludendo.
2: giriamo intorno, 75, 80
1: Soltanto,
2: milioni, quelli che
1: ma
2: sono, sono
1: soltanto
2: stati
1: per tanti
2: un
1: giocatori,
2: esborso, mi sembra
1: Stefano.
2: eccessivo e anche abbastanza stratosferico e sproporzionato. Poi per quanto
1: Assolutamente.
2: riguarda il valore del calciatore, a me credo che sia un attaccante di razza che però va assistito,
1: Esatto.
2: non vive di propria luce, ecco, nemmeno
1: Esatto.
2: di riflesso, però insomma gli serve un'assistenza, a tutti gli attaccanti in generale, però
1: Sì.
2: non è che si costruisce il gol da solo, ecco.
1: No, no, solo
2: Non è
1: questo, insomma.
2: un attaccante di questo
1: Vediamo, vediamo,
2: genere.
1: poi io
2: Lo devi mettere
1: se
2: in azione, lo devi
1: può
2: azionare.
1: darsi pure che hanno sbagliato e la valutazione è sicuramente
2: Perché a
1: eccessiva, ma
2: Sassuolo l'ho
1: questo
2: visto che è sofferente,
1: sì,
2: eh?
1: su
2: Come è
1: questo
2: uscito
1: siamo tutti
2: proprio
1: d'accordo,
2: un leone in
1: siamo
2: gabbia.
1: tutti d'accordo, su questo siamo tutti d'accordo.
2: Secondo me il Milan farà il salto di qualità quando renderà più fluida l'azione di Gonzalo Ramos, più sereno, più. Lo vedo un po' con troppi pensieri che non riesce ad
1: Sì,
2: esprimersi, Marco. Non riesce a
1: assolutamente.
2: trovare proprio lo spazio, come se lui stesse dentro una campana, dentro bloccato, capito? Incatenato in un ruolo, non riesce a trovare lo spazio giusto. Ogni tanto sì, fraseggia col trequartista di turno, con il Rabiot di turno, però vedo grande difficoltà, Marco. Io non me l'aspettavo. Non so se dipende dal gioco o dipende pure da lui. Secondo me la verità sta nel mezzo, dipende un po' da tutte e due. Perché
1: Certo.
2: non è che neanche col Portogallo ne tocca tanti di palloni, eh?
1: No, però quelli che tocchi butta
2: È
1: dentro.
2: perché c'è, beh, ho capito, c'è un altro centrocampo, un'altra
1: Esatto,
2: qualità,
1: c'è pure
2: dai.
1: un'altra qualità vicino, questo sì. Allora, vai con un altro audio, Andrea.
3: Ma bisogna fare considerazione, Marco Piccari, bisogna accettare che anche questa Inter può competere
2: Schifo.
3: con Inter di triplette, bisogna andare
2: Ma
3: avanti,
2: Nicola è
3: lavorare,
1: forte, è
3: come ha detto
1: fortissimo, ma deve
3: Stefano,
1: diventare uno dei
3: e
1: nostri.
3: poi bisogna accettare il fatto che puoi vincere Coppa, come possiamo non vincere, però siamo, ma io credo, competitivi come Inter di triplette.
1: Grande, allora veramente
2: Ma è
1: bravo,
2: bravo, eh?
1: bravissimo.
2: Ma lo fai di mestiere, Nicola, oppure ti diverti, ti diletti? Perché veramente, guarda,
1: Bravo,
2: Gattuso
1: Gattuso è
2: è
1: lui proprio.
2: identico.
1: Facciamo un
2: Chiamalo,
1: gioco una
2: chiamalo,
1: volta.
2: chiamalo, chiamalo.
1: Lo vuoi
2: Però,
1: chiamare? Se può intervenire,
2: beh,
1: non lo so.
2: insomma, facciamo
1: Però,
2: nei 15 minuti,
1: sì,
2: visto che
1: no,
2: abbiamo
1: senti,
2: questa apertura un po'
1: Stefano, ti voglio far commentare
2: relax.
1: anche. Noi l'abbiamo commentato in apertura, però il giudice sportivo conferma
2: Una
1: squalifica
2: giornata.
1: Malen una
2: Una
1: giornata.
2: giornata.
1: Malen, insomma,
2: Tutti
1: credo
2: quelli che
1: che
2: dicono due, tre
1: due già
2: giorni.
1: avevano
2: Ma
1: fatto il
2: calmi,
1: conteggio, tutti, una cosa
2: una
1: proprio, una giornata.
2: perché è uscito come un signore, come un gentleman dal campo, ha chiesto scusa,
1: Sì, una
2: è
1: giornata.
2: uscita un po'
1: Quindi salta solo la partita contro il Genoa e sarà a disposizione per la
2: contro il
1: gara contro il
2: Napoli,
1: Napoli.
2: sì.
1: Insomma, quindi
2: E domani sarà in
1: questo.
2: campo.
1: E domani sarà in
2: Domani
1: campo
2: sarà in campo,
1: assolutamente nel
2: sì.
1: match contro il Real Madrid. Insomma, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ma Mendy è di gran lunga migliore di Ramos. Io questo non lo so. Andiamoci piano, insomma, perché. Mi chiedevo come mai Mendy non l'ha preso il Paris Saint-Germain, allora se era di gran lunga, insomma,
2: Però è
1: io
2: bravo, ragazzi.
1: no, bravo, per carità, però andiamoci sempre piano, perché insomma
2: Castèddu, che Cagliari.
1: allora
2: Sta facendo un ottimo lavoro, eh.
1: poi Ube ci ringrazia per la scelta, diciamo, degli argomenti, meno male, insomma, a Ube gli piace la scaletta, insomma.
2: Ma Ube, sai che ogni
1: Ma Ube gli voglio
2: tanto
1: bene,
2: sì,
1: perché almeno c'è un confronto
2: è vero,
1: sempre.
2: sai, sempre molto. E poi
1: Esatto.
2: dà degli spunti
1: Esatto,
2: interessanti, perché quando
1: esatto.
2: picchia, tra virgolette,
1: Esatto.
2: picchia, cioè voglio dire, dà
1: È uno di
2: degli
1: quelli
2: spunti
1: che ti dà sempre
2: da
1: uno
2: stimoli,
1: spunto, dà
2: sì,
1: sicuro.
2: al
1: Sì, esatto.
2: confronto, al dibattito.
1: È chiuso, sì, non può. Mentre altri, purtroppo devo dire, insomma, si limitano a scrivere delle cose un po' superficiali, ecco così, possiamo dire
2: Vabbè,
1: superficiali.
2: ma
1: Pure
2: diciamo pure noi, dai,
1: noi
2: secondo
1: siamo i
2: me.
1: superficiali, ma certo. Vai.
4: Ciao a tutti. Qui fino adesso bisogna solo che chiede tutti scusa a Gattuso perché
2: Ah, io
4: dopo
2: pensavo fosse
4: 13
2: un'altra
4: esordi
2: imitazione. Vedi, era
4: è
2: partito un po'
4: alludito,
2: così.
4: l'unici che si
2: Vabbè.
4: salvano dalla Lazio.
2: Vabbè.
4: Forza grande Roma.
1: va bene, quindi
2: cioè, ha fatto i coppe e poi frazza.
1: Beh, forse, insomma, vabbè, ci può stare, insomma, lui dice di...
2: una volta si diceva sempre, però ci sta, insomma.
1: Però sai, ti posso dire una cosa, anche il chiedere scusa, cioè se uno fa
2: è
1: una
2: bello.
1: Valutazione onesta all'inizio,
2: è bello, ma
1: perché deve
2: volte
1: chiedere
2: io,
1: scusa, insomma?
2: Io ho chiesto parecchie volte, tu non hai mai chiesto scusa?
1: Sì, quando sbagli. Però basta, quando sbagli, sbagli, però quando fai una valutazione non
2: no,
1: è che
2: la valutazione
1: fai con cattiveria,
2: ma,
1: capito?
2: No, uno esprime un parere, dice
1: capito,
2: no,
1: non è che tu...
2: almeno lo mantieni un po', poi io certo. Se ti sbagli, dopo due mesi... adesso... devo chiedere scusa a Gattua, oh, sono 6 giornate, non è successo niente, voglio appetare.
1: È apposta, insomma, dai, perché
2: quindi,
1: poi
2: però
1: magari...
2: gli facciamo i complimenti, gli conosciamo
1: grande
2: lavoro.
1: No, perché se dopo sbaglia
2: perché...
1: 3 partite, non è che io vengo qui,
2: bravo,
1: oh, c'avevo ragione io, ho vinto
2: bravo,
1: io, cioè,
2: bravo, bravo,
1: capito?
2: Bravo, perché poi funziona così,
1: esatto.
2: Non deve funzionare
1: esatto.
2: Così.
1: Esatto, funziona sempre che si tifa per la propria idea.
2: Io ho chiesto scusa quando...
1: contro, capito?
2: Che avete, tu un giocatore, io l'avevo... ho sbagliato valutazione, poi mi ho chiesto scusa, ho riconosciuto.
0: Una menzione particolare perché
1: Leao
0: la sparo?
2: Vai,
0: tracce
2: Leao.
0: Di Drogba.
1: Vabbè,
2: no,
1: ma
2: no, no, su Leao ho detto, vabbè, Ken ha fatto il primo anno strepitoso, mo lascia perdere che se... però Ken, insomma, l'avevo detto prima di quella stagione che poi
1: l'avevi detta molto prima.
2: Poi ho detto questo, che poi si scherzava, evidentemente non sarà mai Drogba, però tracce labili si intravedeva qualcosina. Ma detto questo, no, Leao pensavo che potesse,
1: sì,
2: cioè gli davo fiducia, invece niente.
1: Vabbè,
2: niente, non è diventato quello che mi sarei aspettato che potesse. Io le chiamo le palle a sentimento. Tu la metti là, gira, gliela mette lì.
1: vai con un audio se lo possiamo recuperare.
2: I palloni
1: Andrea,
2: a sentimento,
1: vai.
2: Perché le palle a sentimento un po' lascia, capito?
5: Buongiorno ragazzi, sono Franco da Carrara. Niente,
2: no,
5: volevo... per quanto riguarda i moduli, no? Che Chivu, io parlo di Chivu perché sono interista, si arrabbia e per il fatto che è stato criticato sia Inzaghi sia Chivu, perché l'Inter gioca a 3 senza discussioni, gioca sempre a 3,
1: esatto,
5: come da Inzaghi a Chivu. Sono stati criticati perché è l'unica squadra che gioca nel campionato europeo, cioè in Coppa dei Campioni, a 3.
2: Mamma mia.
5: È stato criticato e tutte le volte gli parlano
2: mal
5: come,
2: di testa.
5: Cioè, forse
2: Marco, dai.
5: O i giornalisti non capiscono, hanno un problema di comprendonio, cioè lo sa anche.
1: Vabbè, io...
6: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
1: Ho compreso poco, devo essere sincero, però io penso una cosa, che non è solo Chivu, in generale agli allenatori quando fai una domanda, e io questa non la capisco, è una critica che io faccio a tutti, quando gli fai una domanda sul modulo sembra che gli stai chiedendo una cosa che non corrisponde alla realtà. Poi vai a vedere, costruiscono le carriere sui moduli gli allenatori, ci hanno costruito le carriere. Quindi io non capisco, ma ripeto, è una mia polemica che io faccio ormai da tempo con tutti, perché tu non puoi puoi rispondere se difendemo a 7.
2: No,
1: cioè, perché mi stai prendendo in giro per quale motivo?
2: No,
1: dopo
2: no,
1: io
2: no,
1: dopo
2: no,
1: ti aspetto no, al varco, appena fai una boom, ti mazzolo, capito? Cioè, è così. Perché tu giochi a 3, puoi dirlo, ho scelto di giocare a 3 perché la squadra mi dà un maggiore equilibrio, che poi il 3 è a 5, non è mai a 3. A 3 quando attacchi. Quando ti difendi a 5,
2: certo,
1: sempre. Se vedi le squadre a 3, vuol dire che si difendono a 5.
2: Certo.
1: Stop. Non è che lo dico io, è basta vedere il campo. Quindi non capisco dov'è la cosa che uno, se ti dice, ma mister, confermate la difesa a 3, vuoi pure dire no, ci sto pensando. Oppure no, non la confermo. Oppure passo a 4. Ma che è sta roba, domanda 3, 5, quelle? Beh, come dire, hai fatto una domanda stupida. E invece poi la realtà è il campo che ti dice che è così. È tutto qua, è una cosa che non comprendo io, ma magari è un mio limite, Stefano.
7: Lei sa come si fa l'allenatore?
1: No. Quindi
2: ecco perché ti rispondo.
1: Certo. Allora, andiamo ancora un altro se c'è da recuperare, vai.
8: Buon pomeriggio, Marco e Stefano, sono Ivano.
1: Ciao Ivano.
8: E io volevo fare un appello.
2: A chi?
1: A chi?
8: Magari non sarete d'accordo, però...
1: Che io fatto.
8: Volevo chiedervi a voi se avete possibilità,
1: sì,
8: di dire al signor Ordine che magari se vuole buttare il sasso nello stagno, non tolga la mano,
1: no,
8: se deve dire qualcosa, che faccia nomi o quant'altro, perché non è bello fare come fa lui.
1: Che ha fatto? Scusa,
8: da una cosa dice un'altra,
2: Ivano,
1: non so di che,
2: però
1: Ivano, io non
2: posso
1: so
2: dirti
1: che
2: una cosa, ma rilassiamo, ci parliamo,
1: no,
2: di calcio
1: veramente, dai.
2: E sta a pensare a Franco, dai,
1: Franco,
2: su, che magari ha detto sta cosa, che è sui calendari,
1: Ah, io non lo so. Così, se parlate in codice, ragazzi, io non
2: ma
1: vi capisco.
2: Ho capito, tu sei interista, lui l'ha detta sua e finisce e si va avanti. Mamma mia, le polemiche su nulla.
1: Vabbè.
2: Come ha detto Spalletti, niente, non è successo niente.
1: Non è successo niente, però mi sa che qui arriva invece la squalifica per tutte e due, credo.
2: Vabbè, una giornata.
1: Non lo so, ancora non so, non c'è...
2: Mass confrontation.
1: Mass confrontation, sì.
2: Ma che?
1: Boh, che ne so.
2: Sai che sì.
1: Vabbè, mass confrontation.
0: Giuoco calcio.
1: Vai. Mass allora, vai ancora, vai Andrea.
2: Confrontation.
1: Ah, giustamente deve ascoltare. Andrea è un grande perché lui ascolta tutto.
2: Beh, giusto, perché se ci arriva una raffica di insulti non mi sembra proprio il caso, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Ci mancherebbe. Allora, arrivano anche allora. Che cos'è qui? Qui ci mandano l'altezza di. No, ma c'è gente simpatica, ci manda.
2: Ma c'è Papelito che è arrivato a Roma. Mourinho.
1: Certo, Mourinho.
2: A 18 va.
1: Sta all'Olimpico, no?
2: Sta assaggiando le condizioni del campo.
1: Sì. Allora, no, dicevo, vai con l'audio, vai.
7: Direttore Piccari, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno.
7: Scusi direttore, anch'io avrei una scaletta.
1: Vai, vai.
7: Com'è? Me la consente?
1: Ma certo, Salvo, a te ti consento.
7: Una piccola
1: tu.
7: Scaletta.
1: Vai.
2: Vai.
1: Ah, non la dice.
2: Ma che?
1: Ah, si è ferma, ha una piccola scaletta e non la dice. Vabbè,
0: voglio considerare comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto.
1: Bene, ok, andiamo. Mamma mia. Allora, senti,
2: fu mitica questa.
1: Senti, fu mitica, sì, sì, sì. Senti, invece di Aquilani, che idea si stai facendo
2: bravo,
1: in questo
2: bravo.
1: Avvio, Stefano?
2: Aquilani è bravo. Determinato, mi sembra che abbia le sue idee, stia dimostrando. È un calcio attuale, niente di clamorosamente innovativo, però insomma è uno che ha fatto la gavetta e che merita secondo me di allenare in Serie A. Cioè tra tanti allenatori incensati e le cose, Alberto ci sta bene in questo campionato.
1: Allora ti leggo un attimo una cosa, c'è un'interpretazione degna di essere evidenziata nelle motivazioni dietro alla sanzione voluta per Spalletti e Pisacane dal giudice sportivo, entrambi puniti con la squalifica per una giornata. Sarebbe stato, come si intuiva già dalle immagini nelle riprese di l'allenatore delle bianconeri a provocare quello dei sardi, così dice il giudice sportivo, che nella motivazione della squalifica di Spalletti scrive che questo abbia al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Diverso il testo dedicato a Pisacane, che avrebbe invece reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. Quindi uno provoca e l'altro reagisce, quindi squalificati tutti e due. Poi un turno fuori anche per anche 300.000 euro di sanzione per José.
2: 300.000 euro mi sembra, non lo so.
1: 3.000, scusami, 3.000, esatto. Perdono. 3.000 euro di sanzione per Carreira dello staff di Fabregas. Quindi pure lui ha usato espressioni ingiuriose al direttore di gara, quindi se becca la multa
2: quindi senza
9: hai paura ma che ho paura
1: vabbè
2: Luciano,
1: però insomma
2: però
1: Luciano
2: adesso non sarà Spalletti l'Allianz contro Pisacane. La Lazio, quindi non ci sarà il confronto tra i due ex CT azzurri.
1: Che peccato,
2: capito?
1: Peccato sta cosa, peccato.
10: Io mi inchino al suo palmarès
1: tra due che hanno fatto molto bene in nazionale.
2: Beh, però insomma non devi essere così,
1: no, è la verità, insomma
2: ho capito,
1: tra tutte e due insomma dai. Allora, vado avanti. Allora, buongiorno, sono Nicola. Se la Roma non vince contro il Real dopo i pareggi di Inter e Como, si può
2: succede?
1: Parlare di ridimensionamento. Come?
2: No,
1: ma che
2: manco per niente.
1: Come ridimensionamento?
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma qui veramente, ma davvero
2: certe
1: uno pensa...
2: Certe partono.
1: Mamma mia.
2: Di quelle proprio sontuose.
1: Allora, 331-8200-213, vediamo un po' se c'è anche un altro audio da recuperare con Andrea. Vai.
11: Ciao Marco, guarda, siamo un po' distanti, però se avete bisogno io ho un po' di scale, scalette che mi servono per lavoro, certo una se volete per un giorno.
1: Che poi ci servirebbe pure una scala per andare su e uccidere un po' di api.
2: Siamo circondati.
1: Siamo
2: ma
1: circondati
2: sta cambiando
1: qua.
2: Tutto.
1: Ma è una
2: qua.
1: Roba incredibile.
2: È un
1: allora,
2: clima truppicao.
1: Quindi Roberto, se passi da queste parti una scaletta ci potrebbe far comodo.
2: Fa freddo, caldo.
1: Vai con un altro audio. Ah, ok, ok. Comunque c'è Paris, c'è City Paris Saint-Germain, sì. È una bella partita, ragazzi.
2: Tra i
1: E che gli faranno pure i cori, pure
2: che
1: loro.
2: Che chiedi stasera? Ci dividiamo le partite perché già sono stanco, siamo sì. Inizio settimana. E
1: io vorrei vedere il Napoli.
2: Arriva
1: c'ho una c'ho una
2: Se ti piace sta cosa tu.
1: Io dovevi Allegri, cioè, capito?
2: Ma lo devi assecondare però. Non lo devi contrastare.
1: No, io sai, siccome
2: perché il calcio è bello e meraviglioso,
1: io confesso,
2: perché cioè, ci sono delle diversità.
1: Proprio.
2: Mi sembra Spalletti, delle cioè, diversità all'interno.
1: Delle diversità, certo. Vai, vai.
12: Buon pomeriggio ragazzi, sono Nunzio.
2: Ciao Nunzio.
12: Ascoltate, io voglio fare due domande.
1: Fa una domanda.
12: Ma una volta c'erano gli allenatori che vincevano Coppa dei Campioni, Coppa Continentali. Erano moduli diversi da questi oppure erano i giocatori diversi? Buon pomeriggio e buon grande trasmissione. Ciao Stefano,
1: grazie.
12: Ciao Marco.
1: Ciao Nunzio. Caro, grazie.
2: Ti posso dire una cosa, Nunzio? Te sei stato molto anche rispettoso ed elegante nel porre questo, ma già sapevi, cioè voglio dire, tu dici che praticamente senza grandi calciatori è difficile che uno possa vincere un trofeo prestigioso, uno scudetto, che sia una Coppa dei Campioni, un campionato del mondo, e io sono d'accordo con te. Marco è d'accordo con me, però dice l'allenatore...
1: L'allenatore conta.
2: Conta, e sono d'accordo. Però conta di più avere magari 7-8 calciatori forti all'interno della squadra, t'aiuta? C'è un
1: sì,
2: piccolo grande
1: però dopo
2: aiuto.
1: Devono essere guidati, no? Se tu metti uno qualsiasi con 7-8 forti,
2: ma è tutto direttamente proporzionale, Marco. Cioè l'allenatore deve essere direttamente proporzionale al gruppo forte. Cioè l'allenatore forte deve stare con i giocatori forti. L'allenatore forte non
1: sì,
2: può stare
1: però
2: con
1: lo
2: le
1: sai
2: pippe,
1: che ci sono degli allenatori, hai ragione quello che dici, però questo...
2: Poi ci sono,
1: allenatori che hanno una grande
2: artigiani che cioè voglio dire, c'è la nascita di un capolavoro,
1: cioè, ti dico una
2: di
1: cosa.
2: Una squadra moderna, capito? Ma sono rare eccezioni, no?
1: Io porto sempre questo esempio, e magari è sbagliato, però è una cosa che a me mi colpì all'epoca. Quando fu scelto Sacchi dal Milan, no? Io ho detto, ma chi è questo? Ma da dove viene? Viene da Parma, chi aveva allenato?
2: E non ci credi.
1: No, poi si è presentato questo capposti occhiali. Ma chi è questo? Un personaggio così. Ho detto, ma è
2: lunare.
1: Possibile che Berlusconi prende uno così e dà tutto questo popò di roba? Ho detto, ma. E mi immaginavo, ho detto, ma i giocatori, no? Che tu dici, t'allena Trapattoni. All'epoca Trapattoni è stato anche un grande giocatore, passato da calciatore. Capello c'ha avuto un passato da calciatore importante, cioè ci sono degli allenatori.
2: Il posto di Lidl.
1: Esatto, però ci sono degli allenatori che quando arrivano col loro curriculum so pesanti, entrano dentro e dicono questi tutti già sull'attento.
2: Però sai,
1: che se presenta uno dice
2: era il momento...
1: da Fusignano e Parma salvato, chi è qui? Quindi tu immagina, questo allenatore già partiva in salita di fronte a Van Basten, a Gullit, Baresi, Donato, tutta sta gente, insomma, di grande. Eppure ci ha avuto la grande forza di farsi seguire da questi.
2: È stato il Farioli
1: capito?
2: Degli
1: cioè
2: anni
1: non è
2: 80.
1: Facile. Farioli, per esempio,
2: è
1: nel
2: stato
1: mondo
2: il Farioli
1: calcio,
2: degli anni 80, perché nessuno lo dice, Farioli. Farioli ha fatto queste cose strepitose con l'Ajax ad Amsterdam.
1: Vuol dire che sei
2: ha
1: bravo, vuol dire che c'è una grande personalità.
2: Secondo me per poco un titolo che avrebbe meritato di conquistare.
1: Mi
2: e
1: sono
2: poi
1: convinto
2: Porto,
1: prima o poi Farioli viene in Italia.
2: Tra poco gli fanno la statua.
1: Perché secondo me prima o poi anche da noi ci sarà un cambio generazionale di allenatori.
2: Però, Marco,
1: inevitabile.
2: Sì, però c'è un modo di fare calcio che parte anche dalla dirigenza, è tutto molto più sereno, ci sono meno polemiche, meno pressioni. Guarda che è difficile allenare in Italia, Non è facile, Marco.
1: No, ma che scherzi.
2: Quindi non è così
1: assolutamente
2: certo che se dovesse arrivare Farioli nel nostro campionato farebbe bene. Non è così scontato, assolutamente. E il bello del nostro calcio è che è talmente difficile da leggere perché ti smentisce da una partita all'altra. Certo, ci sono le certezze, c'è l'Inter, poi adesso un gruppo di squadre che sta là, però è difficile tatticamente, impegnativo, Marco, il nostro
1: Poi c'è
2: di polemica.
1: Assolutamente, qualche messaggio al volo e poi ci fermiamo. Che ne pensate di Mina? Vi piace come si comporta
2: allora,
1: in campo? Al volo.
2: Allora io credo che ci dobbiamo concentrare su questi aspetti che a me piacciono del calcio, non dico a livello tattico, il comportamento, il duello, la cosa tecnica. Ne parliamo poco, Marco.
1: Di che?
2: No, noi in generale? No, come l'ha colpito la palla, che ne so, Colomani, è un gol mangiato o un gol non mangiato? Ecco, questa cosa qui, magari per 9 pareri su 10 dico no, ma si è mangiato un gol clamoroso. Io mi prendo un po', non era così la palla di drop, di solito 9 volte su 10 senza che tu vedi così, prendi lo specchio e fai gol. Ho preso la traversa, una sfiga incredibile. Comunque vabbè.
1: Io non lo so perché non ci arrivo mai da quelle parti.
2: No, vabbè, ho capito. Quindi... Però voglio dire, tornando a, adesso mi hai fatto perdere a Mina,
1: mi piace come si comporta Mina
2: qua. Ma io dico, tanti anni fa c'era la provocazione verbale, c'era il tiro della mano, c'era l'insulto, e non c'erano tutte queste telecamere, Marco, capisci? Lui però mi sembra che faccia le cose in modo troppo plateale, troppo plateale,
1: vabbè,
2: e poco rispettoso. Certamente non ha trovato mai un avversario che, capito, gli ha detto, senti, ma perché fai così?
1: Ma
2: però non l'ha mai trovato,
1: è una branda.
2: Ma, ma poi
1: capito.
2: Succede che ne trovi uno,
1: ho capito, prima o poi lo trovi per tanto tempo, insomma,
2: capisci come funziona.
1: Poi Ube, messaggio finale, che poi City, Paris Saint Germain, il derby dell'ipocrisia tutta italiana, le nostre società non immettono capitali per ricapitalizzare, lo fanno senza sviluppare il proprio brand, oltretutto bisogna accettare che questi club abbiano più soldi e lavorare per colmare il gap. Questa volta sono d'accordo in parte, insomma, perché pure noi abbiamo spesi tanti di soldi qui, forse con meno competenza, però se poi si violano le regole, insomma, bisogna approfondire la cosa, quindi fare molta attenzione. Bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo un interessante approfondimento. Torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, ultimo tratto di trasmissione.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, stiamo per perfezionare un collegamento. Intanto però ti riporto anche le parole di Malen, che oggi ho parlato. Mi sono scusato con i compagni a Como, era da tempo che non venivo espulso, quindi ha chiesto pure scusa. Io credo che sia anche questo, no? A parte che si è scusato subito, tra le altre cose.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi penso che anche questo abbia influito nella decisione.
1: No, perché lì secondo me è stata una cosa istintiva. Poi alla fine
0: dicono che il rosso diretto andrebbe punito con due giornate, però evidentemente no, sul referto ha scritto non lo so, adesso no, poi chiederemo.
1: Non era sua intenzione far male, anzitutto è stata una cosa istintiva, voleva prendere il pallone proprio per generosità e ha fatto una sciocchezza, ma giusto così, giusto una giornata di squalifica secondo me, poi.
0: Allora, tra poco abbiamo il collegamento, mi dicono, quindi andiamo avanti. No, infatti si è scusato, punto e basta. Allora, andiamo ancora, stavo leggendo qualche ulteriore aggiornamento, Stefano, poi c'è questo report medico su Saelemaekers. Riuscito l'intervento chirurgico alla caviglia destra.
1: Bocca al lupo, ragazzo.
0: Sì, allora intanto ecco qui, vado su tutto mercato web perché il Milan comunica che nella giornata appunto odierna ad Amsterdam Saelemaekers è stato sottoposto l'intervento chirurgico alla caviglia destra, l'intervento di pulizia, artroscopia e stabilizzazione eseguito appunto in Olanda è riuscito perfettamente e quindi in bocca al lupo al calciatore che tra l'altro calciatore che era importante in questo momento.
1: Bravo.
0: Aveva purtroppo, hai visto anche a Gabbia, era appena rientrato, un altro problema anche a lui. Poi sai, in questi casi non so mai, per carità, non sono un esperto del settore, se qualche volta non so, dei rientri anticipati, forzati possono provocare.
1: Oppure c'è per andare a questa velocità, a questa intensità, per sostenere poi un impegno dietro l'altro, devi sforzare tanto in allenamento e alla fine poi i muscoli saltano. Ci sono tanti infortuni, Marco.
0: Assolutamente.
1: Tanti, dappertutto, in tutta Europa.
0: Allora, tantissimi. Stefano, andiamo da Giovanni Armanini, che lo saluto, collegamento con me, lo ringrazio tanto. Ciao Giovanni, ben trovato. Grazie.
2: Ciao,
0: prima
2: buongiorno.
0: Di tutto. Come stai? Tutto bene?
2: Molto bene. Un piacere soprattutto vedere Stefano, perché...
1: Grande Giovanni.
2: Ti racconto questa cosa, non
0: Vai.
2: Ci conosciamo, ma quando ero per un po' di tempo hai avuto un sito... E io ai miei ragazzi dicevo sempre, dovete trattare le notizie come fanno loro.
1: Grazie.
2: Quindi per me sei stato a lungo un modello.
1: Ma dai,
2: poi,
1: ti ringrazio, guarda, mi hai aperto il cuore perché
2: era
1: un'avventura.
2: Un esempio di come si prendeva la notizia e poi la si portava in un contesto che ampliava molto bene
1: il cuore perché è stato,
2: lo scenario.
1: È stata passione pura. Non solo quello, naturalmente tanta fatica e poi insomma è nata proprio anche da un'amicizia, un gruppo, proprio è nato da zero, durata 6 anni e è finita, come tutte le cose.
2: Però era molto bello, ero un tuo
1: grazie,
2: affezionato
1: Giovanni.
2: Lettore.
0: Il posticipo, possiamo citarlo?
1: Sì, come no.
0: Perché insomma ce lo ricordiamo anche noi, tra l'altro fu in quel periodo che ha iniziato anche con noi, ti ricordi?
1: Come no, era in maniera poi dopo, però insomma
0: sì,
1: Giovanni... che sei un grande e soprattutto quanto pure tu Marco, quanto tempo cioè il sito è tosta, non ci sono mai
0: eri bello costo, possiamo dire che ti sei spremuto
1: molto,
0: veramente tanto
1: poi
0: ci avevi fatto anche una bella squadra dei ragazzi che ti davano molto
1: bravissimi
0: bella questa cosa che sottolinea Giovanni. Senti Giovanni, noi ti abbiamo disturbato perché insomma stavamo parlando io e Stefano prima un po' del City che comanda la Premier, però c'è questa situazione
2: dal City
0: va. È carina questa cosa, comanda, poi abbiamo letto tanti non so insulti, critiche feroci, giudizi pesantissimi nei confronti del City. Che aria tira, qual è la situazione? Però il campo sta di fatto che ci fa vedere un City dominante, ecco.
2: No, io penso che domenica i tifosi del City abbiano dato una lezione al mondo, perché si sono presentati, intanto vabbè, è stato scritto da tantissimi, anche ormai girano più reel su questa cosa che su qualsiasi altro tema. Questa cosa delle banane in tribuna è una cosa che veniva fatta alla fine degli anni 80, anni bui del calcio inglese, dei tifosi del City, di portare oggetti gonfiabili per dare un po' di colore alla tribuna e alle curve e alle stand in generale, e quindi questo segno è stato un segno di fedeltà. Dice, hanno voluto dire: qualsiasi cosa accada, noi continueremo a supportare la nostra squadra.
0: Certo.
2: E voglio dire, secondo me è un segno, certo, non significa che non siano preoccupati, che non siano anche affranti per quello che accade, però secondo me il calcio è anche questa cosa qui, è un momento di svago, cosa vuoi che faccia uno che fa il tifoso, che va, segue la squadra in trasferta e che si trova così ad essere additato anche al bar, al pub, voi ladri, eccetera. Insomma, reagisce in questo modo, secondo me è stata una reazione encomiabile da parte dei tifosi. Perché veramente io sono anche preoccupato, perché poi queste situazioni possono avere delle escalation.
0: Certo.
2: E lì abbiamo invece una maggioranza, evidentemente, anche di tifosi che vanno in trasferta, e quindi sappiamo che chi va in trasferta ha comunque un livello di affezione un po' superiore.
0: Certo.
2: Anche in Inghilterra, naturalmente, e quindi questa cosa qua, secondo me, insomma, dà un bellissimo segnale. Dentro tutta questa vicenda davvero bisogna applaudire a questi tifosi. Cosa, non riesco veramente a capire, perché se poi andiamo a vedere online, no, devono frustarsi, devono punirsi sulla pubblica piazza. Un tifoso è un tifoso, non hanno, è gente magari onestissima
0: che, non c'ha
2: che
0: colpe,
2: da un giorno all'altro,
0: certo,
2: si trova additato di cose di cui nemmeno sa troppo la portata, nemmeno conosce troppo, e poi danno un segnale evidente. E attenzione, dicendo accettiamo qualsiasi tipo di sentenza. Adesso aspettiamo le sentenze, ci serviranno ancora anni, serviranno ancora anni per tutta questa vicenda, perché adesso c'è il risultato finale del ricorso alla Premier League. Abbiamo letto da Bloomberg che c'è stato un tentativo di patteggiamento non andato a buon fine. Potevano patteggiare, non, perché il City non voleva sanzioni sportive. Legittimo, decidono di andare fino in fondo, stiamo a vedere. Però secondo me dai tifosi è arrivato un segnale,
0: però Giovanni,
2: molto bello.
0: Ti chiedo una cosa, poi lascio a Stefano anche se ha la domanda.
2: Sì.
0: Tu hai detto ci vorranno anni, e nel frattempo quindi si va avanti e
2: sì, perché poi
0: si attende,
2: perché poi loro andranno alla giustizia ordinaria. E loro contano molto su questo aspetto, loro contano, così come hanno vinto la causa sulle terze parti. Loro contano di andare alla giustizia ordinaria, e a questo punto si va allo scontro finale. Cioè è tutto l'impianto su cui si è retto non solo il calcio inglese, ma tutto il calcio europeo, ovvero quello tale per cui un club che fattura 100 può incassare 10, e un club che fattura 1000 può incassare 10 volte tanto. Che secondo me è un ragionamento discutibile. Poi le leggi, i regolamenti non andrebbero violati, però loro andranno all'attacco di questa cosa qui. Giusta o sbagliata che sia, ci sarà un tribunale che giudicherà.
0: Però scusami,
2: e in tutto questo i tifosi del City hanno detto
0: accettiamo,
2: vada come vada.
0: No, però una mia curiosità è, nel senso,
1: è
0: ora
1: facile,
0: adesso c'è il campionato, si va avanti, durante questa stagione cosa può accadere, Giovanni? Nulla?
2: Che verso febbraio o marzo arriverà la risposta al ricorso, probabilmente.
0: Okay.
2: Che è stata peraltro presentata nel giro di una settimana, due, perché è stato tutto velocissimo. Il 2 di ottobre era scaduto e loro hanno fatto il ricorso.
0: Sì.
2: Evidentemente in quei giorni c'è stato anche un tentativo di patteggiamento. E poi la sentenza è appellabile ulteriormente alla giustizia ordinaria. Parole di Ferran Soriano dette e confermate all'ultima riunione di quello che resta dell'ECA, e quindi questa cosa qui è già annunciata. Io non, adesso qui mi sfugge se poi diventeranno eventualmente subito esecutive, ma non credo le eventuali sentenze. Bisognerà capire che cosa comporteranno le sentenze. Poi il grande dibattito in questi giorni che sollevano i tifosi del City è: ma non dovrebbero essere sentenze sportive? E qui mi trovo in disaccordo, perché le sentenze di tipo sportivo, le retrocessioni, le penalizzazioni, i punti, eccetera, sono previste nel momento in cui tu hai infranto le regole, e quindi inevitabilmente ci sarà una parte di sentenza sportiva, che è il motivo per cui non è andato fino in fondo il patteggiamento, e quindi su questo qui non ci si scappa. Però dibattito poi aperto, dibattito aperto, perché per il futuro io credo che, come vi dicevo l'altra volta, un campionato che riesce a fare giustizia in 20 anni, lasciando comunque in sospeso tanti punti di domanda su quello che è successo negli ultimi 10-20 anni delle sue competizioni, se anche vince non può essere contento, perché comunque va a instillare nella testa di tutti i tifosi, e lo dico anche legittimamente, se così sarà e se questo sarà il verdetto finale, che comunque le competizioni non sono state regolari. E onestamente non è accettabile. Quel regolamento va comunque cambiato, a prescindere da chi vinca. Perché tu non puoi... Lo sport purtroppo non si basa su questa cosa qui. Vi faccio un esempio velocissimo. I Clippers nella NBA hanno avuto una sentenza molto penalizzante, 5 prime scelte del draft, una multa molto forte, una sospensione di alcuni dirigenti... Ok, ma rimane la sacralità del campo. Quindi io sto dicendo, se il City dovrà pagare con sanzioni sportive, che paghi, sarà giusto così perché è previsto, si andrà molto oltre alla giustizia ordinaria, e lì capiremo se poi tutto il regolamento è legittimo, se il regolamento può entrare a sindacare tra i liberi rapporti tra aziende. Ok, dopodiché bisogna andare a capire se si vuole tenere un regolamento che in 20 anni riesce a fare giustizia. Perché c'è anche quell'aspetto che la gente dice: ah, più sono ricchi e più riescono a farla franca. E purtroppo, signori, è la storia del mondo. Se io ho a disposizione tutti i migliori avvocati del mondo, state tranquilli che riuscirò a posticipare il più possibile. Non è la realtà. Questo è quello che succede, non solo nello sport.
0: Certo.
2: E se il sistema salta, non salta certo perché un poveraccio è stato sanzionato, perché ricordiamo che l'Everton è già stato sanzionato, il Newcastle, il Nottingham Forest, scusate, è già stato sanzionato, e le sanzioni ultimamente sono state molto puntuali e veloci, ma questi club non hanno opposto la stessa resistenza legale che ha opposto il City, che invece ha schierato come si dice, la contraerea e
1: le truppe cammellate
2: più forti. Le truppe cammellate.
0: Stefano, vengo da dire,
1: no. Curiosità. Ma tu che cosa, sono lo scenario che ti aspetti, Giovanni, quale potrebbe essere?
2: No, è veramente difficile.
1: E allora difficile. La domanda
2: successiva. Io mi aspetto che il ricorso lo perdano.
1: Vabbè. Allora la domanda successiva: ci sarà una Premier prima e dopo questa situazione qui?
2: Ci sarà anche un calcio europeo, secondo me, prima e dopo.
1: Tipo?
2: Perché se tu riconosci che quell'impianto lì, che è evidentemente anche molto meno stringente di quello europeo dell'UEFA, è un impianto illegittimo, io non posso immaginare che non ci sarà qualcuno che non sollevi l'obiezione anche a livello europeo. Se questa cosa qui salta, fa saltare anche l'impianto europeo, non può andare diversamente. Poi viviamo in un mondo dove l'UEFA ha perso la battaglia contro la Superlega sul piano giuridico, ma l'ha vinta sul piano politico, e quindi tutto può essere. Però se accade questo, non ci si scappa, non si può, cioè, stare dentro.
1: Sarà una Premier più debole o più forte?
2: Già debole oggi, la Premier è già debole oggi, perché la Premier sta dicendo, dopo 20 anni che è riuscita a venire a capo di 114 violazioni, la Premier, è ovvio che la Premier non si smentirà nel prossimo passaggio, ma la Premier oggi è già debole. Non è ammissibile pensare che questa cosa qui rimanga così. E peraltro, attenzione, perché potrebbe avere anche una logica se noi stessimo parlando di un Manchester City che per 20 anni ha speso 10 volte gli altri, il triplo degli altri. Ma il Manchester City, a conti fatti, in questo lasso di tempo e anche nel lasso di tempo in cui è incriminato, che ricordiamo arriva fino al 2018, ma è inevitabile che getti ombre su tutto quello che viene anche dopo, ha speso grosso modo quello che hanno speso gli altri. Non hanno speso di più o di meno. Certo, inizialmente dovevano investire, è ovvio, partivano da una squadra che un anno sì, un anno no, rischiava di retrocedere, arrivava a metà classifica, avevano un patrimonio bassissimo di giocatori, hanno dovuto investire molto all'inizio, ma in tutto l'arco di tempo la spesa rispetto agli altri non è stata diversa. Quindi che loro abbiano violato è evidente, ma che abbiano speso anche meglio degli altri è altrettanto evidente. Che la Premier League ce la faccia solo dopo 20 anni a far capire cos'è successo, e poi lo vedremo nei dettagli, è altrettanto evidente. Vi pare possibile andare avanti così, che vincano o che perdano? Ci vuole qualcosa di molto simile a quello che succede nelle leghe americane, dove tu inizi il campionato al 15 di agosto o al 1 di settembre e da quel momento lì è certificato che puoi partecipare. Se qualcosa accade, si colpiscono i dirigenti o si colpiscono le potenzialità future sul mercato, ma mai il campo, perché il campo ha una sua sacralità. Questo secondo me è un regolamento sportivo fatto bene. Poi in passato non era così, quindi che emettano le sentenze che vogliono, che vogliono. Però è distruttiva questa cosa, che vincano o che perdano.
0: No, interessantissimo. No, sai cos'è, Giovanni? Stiamo quasi in chiusura, però io sto leggendo anche i commenti di ex calciatori della Premier. Alcuni sono addirittura, vorrebbero delle sanzioni per il futuro, perché hanno rubato per tanti anni facendo soffrire gli altri. Quindi, visto, correggimi se sbaglio, l'opinione generale pubblica è quella di voler sanzionare in maniera importante il City.
2: Ma è ovvio che è così, ma è giusto che sia così.
0: E quindi pensi che si andrà lontano da questo tipo di situazione?
2: Io credo che a febbraio uscirà la sanzione e sarà una sanzione pesante. Okay. Come fu molto pesante la sanzione prima del TAS, che aveva escluso il City dalla Champions League per 2 anni. Febbraio del 2020, se non sbaglio, sì. E poi vanno al TAS e vincono al TAS. Loro stanno puntando tutto su questo.
0: Okay.
2: Vediamo. Poi non fatemi parlare male dei giocatori e degli ex giocatori, però perché onestamente, quando c'è da sentire quello che dicono i giocatori e gli ex giocatori, l'ipocrisia è sempre all'ordine del giorno. Quindi spesso all'ordine del giorno.
0: Una cosa è certa, Stefano, in campo non sentono nessuno, loro vanno avanti, giocano, vincono.
1: Poi come faceva Ranieri prima di vincere il titolo,
0: hai capito?
2: Hanno
0: demolito il Liverpool nell'ultima partita.
2: Ma è un segno, ma anche questo, però è un segno di grande rispetto, è giusto che sia così. Cioè, cosa devono fare? Vanno in campo, giocano e vanno avanti.
0: No, perché io qua comunque mi ricordo delle cose quando succedono qui, ma i giocatori sono distratti, sentono il peso delle situazioni extra che succedono, e quindi,
2: ma guarda,
0: una marea di buffonate. Ma i calciatori, quando sono pagati da una società, che fanno? Vanno in campo e poi non vincono.
2: Ma io credo che chiunque abbia giocato a qualsiasi livello, anche in terza categoria, a qualsiasi sport, sa che quando inizia una competizione il cervello fa switch off e comincia la competizione e si gioca e si compete, si agonisti. Anzi, un agonista, anche quando sta giocando a biglia in spiaggia, ci mette l'agonismo che lo caratterizza. E questo è proprio è il tratto tipico degli agonisti. Non sono capaci di... io ti dico, da ragazzino giocavo a pallavolo. Avevo la competizione dentro. Io facevo fatica a giocare con quelli che giocavano in spiaggia per divertirsi, perché io quando andavo su tiravo forte, punto. Cioè, certo, non avevo le mezze misure.
1: Quindi non
2: l'agonismo ce l'hai in testa.
0: Ce l'hai dentro, ce l'hai pure quando vai a fare una corsetta, capito? Quindi è così.
1: Poi un po' lo perdi, però dopo una certa età.
0: Vabbè, invecchiato, tu dici passando gli anni.
2: Alcuni no, Stefano. Alcuni sì, alcuni
1: sì, però poi invecchi male. Non devi invecchiare male, capito, Giovanni?
2: Sì,
1: poi sei un cane, okay, diventi un cane rognoso, poi, capito?
0: È vero.
1: I cani rognosi poi sono...
2: No, però sai, io lo vedo nei tratti anche di tanti commentatori. Io capisco che quando tu vivi vent'anni della tua vita... No, ma vent'anni della tua vita... con l'idea che c'è un antagonista, che domenica è questo tratto di misurare con amici e nemici un po' ti resta dentro, per
1: no,
2: questo dico.
1: Certo, lo sport per a grandi livelli, però insomma poi dopo un po' secondo me devi elaborare un altro modo di...
2: Bisogna crescere, se si rimane tifosi anche da fuori, e se si rimane tifosi a 60 anni come lo si è a 30, si ha un problema.
0: Vero,
2: si era a 15, si ha un problema.
0: Hai ragione.
1: Si rimane sempre affezionato.
0: Però meno, dai, dopo scema un pochettino, dai, per forza, dai.
2: Comunque è una situazione ancora lunga e complessa.
0: Giovanni, senti, noi faremo più avanti qualche altro punto, seguiamo naturalmente il tutto, poi se ci sono delle novità naturalmente noi siamo a completa disposizione, mi fai un cenno e sai,
2: quando,
0: no, questa
2: quando volete,
0: porta
2: vediamo,
0: sempre
2: è
0: aperta.
2: Sarà veramente lunga.
0: Sì.
2: Fammi dire solo un'ultimissima cosa.
0: Vai.
2: Tra una giustizia sportiva italiana che risolve in brevissimo tempo e che poi molto prima anche degli eventuali passaggi che non sono previsti alla giustizia ordinaria, che poi non fa rivedere le sanzioni, e una giustizia inglese che ci mette anni, forse sarebbe bello trovare una via di mezzo. Perché
0: pure
2: qui a noi poi ci ritroviamo a parlare di queste cose qui, ma ad esempio l'unica cosa che interessa veramente a me è la sacralità del campo, è il sapere che quando vado a vedere una competizione deve essere certificato che la competizione è regolare. Non me lo puoi dire col senno di poi.
0: Sì, questo sì, hai ragione.
2: Me lo devi dire dal giorno 1 che le squadre possono competere. E questo per me è...
0: No, hai ragione, questo è molto importante. Io, questa è dare la credibilità poi, no? E questa è la credibilità, cioè tu me lo devi subito.
2: Quando 12 anni fa mi sono messo a fare calcio e finanza e a specializzarmi in queste cose qui, lo facevo soprattutto per una cosa. Perché siccome ogni tanto venivano fuori e mi sembrava sempre una caccia alle streghe, ho deciso che volevo saperne di più, perché volevo preservare a me stesso il divertimento di andare a vedere le partite e sapere che mi sarei divertito.
0: Grande, bello.
2: E questo è, il motivo per cui ci...
1: Ma Giovanni, ma tu sei in Inghilterra, vivi in Inghilterra?
2: No, non più, adesso sono in Italia. Ho vissuto in Inghilterra, ho fatto 6 anni in Germania One Football, adesso... da un anno e mezzo sono in Italia, ma i contatti, come ben sai da giornalista, rimangono ben più vivi quando sei lontano, perché ormai non sei più concorrente, quindi ti arrivano molte più cose dopo,
1: certo.
0: Bene.
1: Complimenti Giovanni.
0: Grazie Giovanni, veramente.
2: Grazie
0: un abbraccio,
2: voi,
0: a presto, e grazie ancora a Giovanni Armanini per questo approfondimento. Stefano, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Adesso diamo la linea
1: a
0: Tuttaci. Noi ritorneremo domani,
1: ciao,
0: come sempre,
1: Marco,
0: alle 13.
1: Un
0: saluto a tutti. Grazie al comparto tecnico, come sempre, Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringali e il nostro Daniele Petroselli. Noi ci rivediamo domani alle 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions, in particolare occhi puntati sulla Roma che andrà ad affrontare il Real Madrid all'Olimpico domani sera. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Luigi Garcia, ex calciatore tra le altre di Torino e Roma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Lorenzo, sempre un piacere.
0: Partiamo parlando della Roma. Innanzitutto si è dimostrata una squadra tutto sommato matura, quella che ha pareggiato contro il Como in inferiorità numerica?
1: Beh sì, intanto perché comunque affrontava una delle squadre più forti del campionato. E giocare tutto il secondo tempo in 10 non era facile, però ha dimostrato veramente, al di là del fattore proprio tecnico, anche una forza mentale e fisica. E quindi non mi stupisce, perché la Roma quest'anno è stata costruita per fare un ottimo campionato e ben figurare anche nella Champions.
0: Quel rosso a Malen è stato corretto, al di là di quelle che sono state le valutazioni di Gasperini?
1: Beh, secondo me sì, era giusto, perché magari non l'ha fatto con cattiveria, però l'intervento era, secondo me, da cartellino rosso, e te lo dico da un tifoso sfegatato della Roma.
0: Ecco, a proposito di Malen, adesso secondo te avrà ancora più carica per affrontare il Real Madrid domani? Potrà essere davvero l'elemento in più, come è sempre stato del resto in questi ultimi tempi, per i giallorossi?
1: Beh, intanto, al di là di questo, affronteranno una delle squadre più forti d'Europa, forse anche del mondo, quindi non sarà una partita facile, lo sappiamo noi, lo sanno anche loro, però le squadre di Gasperini hanno sempre messo in difficoltà queste grandi squadre, anche proprio per il modo di giocare. E come ho detto prima, quest'anno la Roma è stata costruita anche per ben figurare nella Champions, quindi non sarà facile per la Roma, ma non sarà altrettanto per Real Madrid.
0: Ecco, dicevo di Malen anche perché comunque, se andiamo ad analizzare i numeri del Real Madrid, i Blancos hanno incassato 7 gol in 9 partite fino a questo momento, quindi dimostrano di avere qualche crepa a livello difensivo.
1: Sì, però sopperiscono con quelli là davanti, diciamo, a centrocampo. È comunque sempre una grandissima squadra, però la Roma, secondo me, può far bene e può far sicuramente male, visto che comunque, al di là del momento, della classe, cioè della difesa che sta prendendo tanti gol, ma anche se fosse stata una delle migliori d'Europa, la Roma può far male a qualsiasi squadra.
0: E oltretutto, insomma, Gasperini a questo punto ha anche una grande esperienza internazionale per affrontare una big come il Real Madrid. Del resto, insomma, con l'Atalanta è stato protagonista spessissimo in Europa.
1: Sì, e anche i giocatori, perché ormai hanno dei giocatori ormai navigati, che hanno tantissima esperienza a livello internazionale, quindi non credo che sia un problema quello.
0: Ecco, comunque complessivamente che Roma ti aspetti da un punto di vista anche tattico? Che tipo di partita avrà preparato Gasperini?
1: Ma io credo la solita, perché, nel senso, proprio come caratteristiche e come mentalità, la Roma non ha mai cambiato, secondo me, né se dovesse affrontare l'ultima della Serie A o affrontare il Real Madrid. Chiaramente l'attenzione è diversa, però nel modo di giocare, nella cattiveria, proprio a livello di pressing, secondo me vedremo la solita Roma, ecco.
0: Per quanto riguarda il Real Madrid, si parla, si discute molto di Vinicius, questo calciatore che sta incontrando una serie di problemi. Sembra essere entrato in crisi anche per una serie di questioni extracampo. Cosa ne pensi?
1: E speriamo che continui con tutto il bene che voglia, perché stiamo parlando di un giocatore che, se sta bene, sposta gli equilibri, è uno che fa la differenza. Quindi io mi auguro che possa risolvere i suoi problemi magari dopo la partita con la Roma.
0: Tra Mourinho e Gasperini, prendi sempre Gasperini?
1: Beh, sì, nel modo di giocare, per quanto riguarda lo spettacolo, sì, perché a me tutte le squadre di Gasperini hanno sempre entusiasmato, cioè sono belle da vedere. E diciamo che non ha avuto la stessa anche fortuna che ha avuto Mourinho di allenare sempre grandissime squadre e di conseguenza grandissimi giocatori. Però io credo che Gasperini sia uno degli allenatori più preparati in assoluto.
0: Senti, parlando invece della stretta attualità, è arrivato l'esonero per Stroppa dopo l'ennesima sconfitta del Venezia, anche ieri un KO pesante contro l'Atalanta, un cambio inevitabile a questo punto sulla panchina del Venezia?
1: Beh, sì, direi di sì, ma non perché per la qualità di Giovanni, che secondo me è un ottimo allenatore, però ho visto in queste partite al Venezia fare degli errori a livello difensivo, secondo me è roba di terza categoria, cioè che non si vedono nemmeno nei dilettanti, eppure è una squadra che ha speso tanto, è una buona squadra se li andiamo a prendere sicuramente. Però chiaramente se gli è andata anche male, gli ha detto anche male, perché purtroppo dopo sei sconfitto, comunque la sfortuna secondo me ha avuto un peso molto, ha pesato molto, ecco, è stata determinante. Purtroppo il calcio è quello, quando non arrivano i risultati, il primo a pagare, a volte purtroppo dico che è l'allenatore, anche se non ha tutte le colpe.
0: C'è da dire a proposito di Stroppa che non è stato particolarmente fortunato nelle sue esperienze da allenatore in Serie A, perché comunque in Serie B ha sempre dimostrato il suo valore, è stato spesso protagonista di grandi promozioni, però nel momento in cui è arrivato in Serie A non è riuscito ad imporsi.
1: Sì, diciamo che sotto questo aspetto non è stato molto fortunato. E chiaramente quando vince anche i campioni di Serie B e affronti la Serie A con la stessa squadra, chiaramente il gap con le altre, essendo anche una neopromossa, è comunque difficile da affrontare perché la Serie A vuole un campionato difficilissimo. E lui sotto questo aspetto, ripeto, non è stato fortunato, non perché sia mio amico, ma io l'ho vista la partita del Venezia e molte cose, ci sono stati degli errori che lì l'allenatore può fare ben poco.
0: Tornando alla Champions, il Como domani affronta il Feyenoord dopo la vittoria nella prima partita in questa competizione. Intanto ti chiedo che impressione ti ha fatto il Como contro la Roma? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che magari riuscisse a creare anche più occasioni da gol?
1: Beh, chiaramente quando gioca il Como c'è sempre, difficilmente finisce a reti inviolate, cioè 0-0, perché il Como è comunque una squadra che gioca sempre all'attacco, è una squadra che crea tantissimo, però quando ha affrontato la Roma comunque ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, con una delle difese secondo me più forti, e chiaramente ha avuto delle difficoltà. Ci si aspettava qualcosina in più, ma questo è, secondo me, non è tanto per demerito del Como, ma per il merito della Roma.
0: Scatto del Torino, ieri la vittoria contro l'Udinese è arrivata magari anche in maniera un po' fortunosa, però una vittoria comunque pesante.
1: Beh sì, anche perché il Torino comunque fino a ieri, al di là della classifica, ha fatto sempre buone prestazioni, secondo me. E magari in altre partite è stato poco fortunato, a differenza magari di ieri che è stato, tra virgolette, fortunato nel trovare un portiere come quello dell'Udinese, a differenza magari di ieri che è stato, tra virgolette, è fortunato nel trovare un portiere con quello dell'Udinese.

0: migliori in campo. E chiaramente hanno preso lì una decisione e la Fiorentina ha cambiato praticamente, oltre a Mandragola, ha cambiato quasi tutta la squadra, cioè sono arrivati tantissimi giocatori, evidentemente è stata una scelta societaria, però stiamo parlando comunque di un giocatore che ha portato anche dei soldi, no, alla Fiorentina, quindi è stata anche una scelta sotto quell'aspetto economica. E, però come di giocatore non si discute perché è uno che in mezzo al campo fa la differenza e poi fa anche il gol.
1: Ecco, invece l'Udinese sembra essere in crisi, un Udinese che non riesce assolutamente a decollare e tra l'altro nel prossimo turno affronterà il Lecce. Il Lecce, il tuo Lecce è reduce da questa sconfitta amara contro il Bologna.
0: Sì, allora, l'Udinese chiaramente è una squadra che se non gioca un giocatore come Zaniolo, un giocatore di fantasia, o Davis, che ancora non sta nelle perfette condizioni fisiche, e soffre perché comunque viene da quattro sconfitte consecutive, affronterà un Lecce, secondo me, che domenica non meritava assolutamente di perdere con il Bologna. E magari dopo un primo tempo sottotono, il secondo ha giocato veramente una grande partita, ha avuto tante occasioni e non meritava assolutamente la sconfitta. Quindi, secondo me, sarà una partita dove tutte e due cercheranno di non perdere, perché se dovesse perdere uno delle due, non dico che potrebbe entrare in crisi, ma quasi, perché l'Udinese viene da quattro sconfitte e quinta
1: Sì,
0: diventerebbe veramente un campanello d'allarme.
1: assolutamente. È un Lecce che deve ritrovare, trovare i gol del suo centravanti.
0: Beh, sì, diciamo che le sta provando tutte. Era infortunato Stulic, ha fatto meno di Stulic. Ha fatto giocare questo ragazzo che, devo essere sincero, a me piace. Chiaramente, manca un po' di esperienza. Spero che non sia lo stesso problema degli ultimi anni per quanto riguarda il reparto d'attacco, perché purtroppo negli ultimi anni il vero problema del Lecce è stato il reparto
1: Sì.
0: avanzato.
1: Ti riferisci ad Esteban, ti
0: Fortunatamente,
1: riferisci ad Esteban naturalmente,
0: sì, Esteban,
1: che ha
0: certo,
1: segnato
0: l'anno scorso con la
1: 21
0: Primavera.
1: gol l'anno scorso in primavera.
0: La Primavera, e vi posso assicurare che se l'ha buttato dentro, questo ragazzo ha delle qualità, altrimenti Di Francesco non è uno che fa esordire giocatori così facilmente. Però l'importante è che fondamentalmente il Lecce sia compatto a metà campo e soprattutto in difesa, dove è stata, diciamo, l'arma più importante negli ultimi anni, ecco, dove è riuscito veramente a sopperire la mancanza i giocatori là davanti, ma dietro è stata sempre una delle migliori squadre, perlomeno di quelle, tra virgolette, provinciali, che si dovevano salvare.
1: Tornando invece a parlare delle big, non decolla il Milan, iniziano ad esserci un po' di nubi anche intorno ad Amorim.
0: Beh, sì, è una squadra che comunque non vince, ma non perde. Insieme alle Roma, Lazio e l'Inter, è la squadra che ancora non ha perso. Chiaramente manca qualche vittoria, ha buttato qualche vittoria, secondo me, vedi anche l'ultima con il Sassuolo. Però una squadra, secondo me, abbastanza compatta e può dire la sua. Siamo ancora alla sesta, abbiamo giocato la sesta di
1: Sì.
0: campionato, quindi abbiamo ancora tantissime partite là davanti, un allenatore nuovo, ha bisogno un po' più di tempo, però secondo me in prospettiva può fare bene.
1: Va bene, Luigi, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, un abbraccio Lorenzo.
1: Adesso le parole del presidente del CONI Buonfiglio, che ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo a Roma.
2: Presidente, oggi i riconoscimenti ai più importanti atleti dell'anno per lo sport italiano, i medagliati delle Olimpiadi, un ricordare dolci momenti.
3: Allora, abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano. Perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai giochi del Mediterraneo, ai

0: mondiali, abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta. Cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero, non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie, però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza. E mi farebbe piacere che anche voi faceste un giro insieme a me per rendervi conto di come, ecco, l'azione di coordinamento del CONI che mette a disposizione queste strutture sia servito. E l'armonia credo che sia il titolo migliore, l'armonia e la sinergia ovviamente, che sta portando ad essere protagonisti in tutte le discipline.
1: Presidente, si chiude un primo cerchio, l'area dei secondi colori, si chiude un primo cerchio. Qual è stato il momento più bello e quello più complicato in questi mesi di presidenza?
0: Beh, io ho avuto il privilegio di vivere dopo pochi mesi le Olimpiadi invernali. Ho avuto il privilegio di essere presente a quasi tutte le manifestazioni sportive. Ho il privilegio di essere in buona salute e quindi non bisogna mai trascurarlo per vivere tutti questi momenti. Siamo qui a un anno e qualche mese dalla mia elezione e posso dire con soddisfazione che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini, ci mancherebbero altri. Però credo che stia andando per il verso giusto. Stiamo già lavorando da mesi e mesi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles, per i giochi invernali in Valtellina. Non ci facciamo mancare nulla, proprio perché lo sport è giustamente protagonista. Ieri e l'altro ieri sono stato invitato ad Aspen Institute a Venezia, dove per la prima volta è stato costituito un panel sullo sport, che hanno partecipato personalità, dove sono state affrontate le diverse sfaccettature dello sport, dallo sport dei ragazzini allo sport della terza età, dallo sport che serve come longevità non solo fisica ma anche mentale, alla responsabilità che abbiamo verso le categorie fragili e verso le località fragili, a che cosa poter fare insieme. E il CONI si è proposto di mantenere viva questa cabina di regia per poi proporre alle istituzioni, al governo, magari una nuova visione dello sport nella sua interezza.
2: Tra tanti protagonisti della stagione c'è anche Kimi Antonelli, tra due settimane forse potrebbe farsi sentire.
0: Io colgo l'occasione invece per abbracciare Sinner, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire al temporaneo impedimento. Antonelli è un simpaticone, è un campione, ma ne abbiamo tantissimi altri in tutte le discipline sportive. Poi ci sono quelle discipline che appaiono di più, le discipline che appaiono di meno, ma siamo vincenti dovunque.
3: Tra i problemini ci sono diverse federazioni commissariate, non andiamo nello specifico che tutti conosciamo. Come si risolve però questo problema, Presidente? Oggi magari è il giorno dei bilanci, diciamo, per lo sport.
0: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
1: Con le parole del Presidente del CONI siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al calcio di Serie C. Mercoledì 13 ottobre 2026, si è chiusa ieri la nona giornata di campionato, ma oggi è già tempo di scendere in campo perché ci sono ben due recuperi della settima e dell'ottava giornata riguardanti le formazioni under 23, che sono state le uniche a poter sfruttare la sosta per le nazionali, diciamo anche per riposarsi. Tanti convocati nelle seconde squadre di Juventus, Inter e Atalanta, che hanno chiesto e ottenuto il rinvio rinvio delle gare di campionato da parte della Lega Pro. Iniziamo come di consueto dando tutti i riferimenti: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è invece, come di consueto, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Questa mattina, questa volta non iniziamo come di consueto con il collegamento con la redazione tuttoc.com, ma ci spostiamo un gradino più in su, andando ad accogliere, a dare il benvenuto a, credo, il più eclettico dei componenti del magico mondo di Tutto Mercato Web: speaker, giornalista, cronista, podcaster, pilota di droni, miglior amico di Brandon Ingram. Francesco, benvenuti, ben accolto. Mi veniva da dire benvenuto.
2: Vabbè, sarebbe stato un gioco di parole ben accetto. Devo dire, tutta la descrizione mi hai fatto ovviamente in ordine crescente di importanza e rilevanza, fino ad arrivare a miglior amico di Brandon Ingram, che è l'etichetta che più sento mia, che più sento vicina, ecco, anche alla mia idole. Molto onorato di essere con te, caro Luca.
1: Ed è un onore anche per noi averti qui pochi minuti, perché appunto nel tuo eclettismo hai una tabella di marcia piuttosto ristretta. Parliamo con te perché nel tuo eclettismo hai anche un occhio privilegiato legato ad una delle protagoniste di questa stagione di Serie C, mi riferisco al Cittadella, e inizio subito con la domanda che sto smistando praticamente a tutti gli addetti ai lavori, che ho un modo di intervistare, che ho un modo di sentire in onda e fuori onda. Quest'estate abbiamo battezzato l'Union Brescia come la squadra da battere, quella che traccia il percorso, quella che detta la linea, quella che non aveva rivali, anzi dovevamo studiare per capire chi sarebbe potuta essere la rivale dell'Union Brescia. Sono passate 9 giornate, è il Cittadella invece a tracciare la linea, le ha vinte tutte tranne una, il Brescia indietro di diversi punti. La domanda è questa: abbiamo sopravvalutato il Brescia o abbiamo sottovalutato il Cittadella, Franci?
2: Questa è una bella domanda. Io sono dell'idea che forse non abbiamo considerato due aspetti da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la squadra lombarda, lo sai meglio di me, Luca, alla fine la Serie C è un campionato che fa fare alle squadre diciamo così, che in estate partono in pole position, un percorso anche di gestione della pressione che spesso può anche annichilire le ambizioni. Ovviamente non è ancora il caso dell'Union Brescia, perché è ancora troppo presto e il ritardo accumulato dal Cittadella è sì significativo, ma non ancora incolmabile. Però penso che comunque questo grado di grande favorita, di squadra che avrebbe dovuto tracciare appunto un solco con tutte le altre, può essere stato anche uno degli elementi che hanno un po' caratterizzato questo inizio di stagione dell'Union Brescia. Dall'altro lato sto notando, diciamo, con piacere che nell'estate del Cittadella sono tornati un po' in ordine alcuni dei tasselli che avevano reso la squadra e la società del patron Gabrielli uno degli esempi più floridi del calcio italiano, non solo e soltanto nella costruzione della squadra, della rosa, ma proprio in generale anche nel riuscire a unire tutti i tasselli per riportare un po' a Cittadella quello che è il modo di fare del Cittadella. Negli ultimi anni evidentemente tante cose non sono riuscite, anche se io continuo a pensare che comunque una dimensione come quella del Cittadella abbia sempre overperformato nel mantenersi così tanti anni in Serie B e così vicina poi, se vogliamo, anche alla Serie A in alcune sessioni di playoff. Quest'estate invece, probabilmente dopo il bagno di umiltà, se vogliamo, anche dell'anno scorso, una stagione così complessa e difficile, mi sembra che quest'anno tutte le scelte siano andate nella giusta direzione. Stiamo rivedendo un po' quel Cittadella che riesce a fare cose fuori dall'ordinario.
1: Mutuando le parole dello stesso Stefano Marchetti rilasciate a fine stagione scorsa, voglio rivedere un Cittadella che sappia fare il Cittadella, che poi è quello che oggettivamente è mancato nella scorsa stagione. Ti chiedo, tra i vari ritorni, tra le varie novità, quanto secondo te ha inciso la scelta di Musso come allenatore, come primo allenatore? Conosce la piazza, lo sappiamo benissimo, però rientra nella falsa riga, insomma, in quel canovaccio storico oramai per il Cittadella di andare a prendere allenatori che sono stati a loro volta vice, che comunque sono stati addirittura calciatori o capitani ancora di più di questo Cittadella. Musso però era praticamente una novità assoluta in termini di capo allenatore.
2: Io vedo grandi meriti in Musso, anche perché poi gli ultimi anni, comunque, nonostante le scelte siano andate un po' a ricalcare questo schema, tornando indietro da Gorini e arrivando poi anche a Manuel Iori, che del Cittadella è stato capitano e punto di riferimento per tanti anni, però è chiaro che è uno schema non per forza di cose vincente, e negli ultimi anni abbiamo visto anche delle criticità sotto questo punto di vista. Però se si guarda all'inizio di stagione del Cittadella, è chiaro che Musso è riuscito a dare a questa squadra un'identità molto chiara, una squadra che in fase difensiva ha una grande resistenza, ha già collezionato 6 clean sheet nelle prime 9, ha subito soltanto 4 gol. È una squadra che mi sembra anche nel modo di stare in campo sia riuscita fin da subito, ecco, a unire questo mix tra gioventù e grande esperienza, perché ci sono dei giocatori oggettivamente fuori categoria rispetto a quello che è la Serie C, ma forse anche solo per l'esperienza accumulata in campionati superiori. E in questo mix è chiaro che, insomma, dopo gli ultimi anni, perché se vogliamo quella del Cittadella è stata, non lo so se sei d'accordo Luca, ma io vedo un po' dal 2021, quando il Cittadella fa per l'ultima volta i playoff di Serie B, un po' un inizio lento ma inesorabile anche di un ridimensionamento, però chiaramente un Cittadella che cambia un po' anche i suoi paralleli di riferimento. Poi arriva la retrocessione, mi sembra, sì, che quest'estate possa essere davvero la ripartenza proprio del progetto Cittadella a 360 gradi. Penso anche a quello che è stato fatto con lo stadio, con il restyling del Tombolà.
1: Esatto, perché si parla tanto del restyling degli stadi di Serie A, ma nel frattempo in Serie B e in Serie C non sono da meno, grazie a Dio, mi verrebbe da dire, perché siamo nel 2026 e siamo comunque indietro almeno di 50 anni nei confronti di qualche paese. 50 no, ma 40 tutti, se mi viene in mente in particolare la Premier League. Voglio fare il rompiscatole, Francesco, e trovare un difetto a questo Cittadella. 7 dei suoi gol sono arrivati da 2 centrocampisti, Paolucci e Ignatov, centrocampisti con peculiarità ovviamente diverse, non prettamente difensive, ma forse volendo trovare un tassello sul quale migliorare almeno in fase realizzativa, in fase di concretizzazione delle azioni messe in pratica, forse quello dell'attacco è la scelta migliore.
2: Devo dire anche che riesci molto bene a fare il rompiscatole, quindi non è, diciamo, un qualcosa su cui ti sei dovuto impegnare, sì, particolarmente. Però è vero, è assolutamente vero. Penso anche, guardando proprio la rosa del Cittadella stesso, che non sarà facile trovare un attaccante da un punto di vista della finalizzazione di riferimento, perché un po' per caratteristiche proprio dei vari interpreti, ma in generale dei giocatori offensivi, quindi dai Falcinelli agli Ekuban, arrivando ai cavalli di ritorno come Antonucci, che a proposito di trampolino dovrà sfruttare questa stagione per riappropriarsi anche di categorie più vicine a quelle che sono le sue potenzialità. Però Questo è vero, il Cittadella, un po' come è successo, va detto, anche negli ultimi anni, a maggior ragione dopo la cessione di Rabbia, avrà un po' bisogno di una coralità che non sarà facile ovviamente da mantenere fino alla fine del campionato. Quindi sicuramente questo è uno dei margini di miglioramento. Se uno degli attaccanti del Cittadella riuscirà a trovare un minimo di continuità, allora questa classifica potrà essere mantenuta e corroborata risultato per risultato. Alla lunga è chiaro che tu dal centrocampo hai qualità, hai inserimenti, hai tante soluzioni, però è difficile pensare di poter intanto mantenere la difesa a questi livelli, perché
3: certo. Insomma,
2: sei vincito in 9 partite, è un qualcosa statisticamente difficile da mantenere, ma è anche difficile da mantenere comunque questa media di 2 gol segnati a partita con così tanti marcatori diversi, e però manca appunto per il momento quanto gli attaccanti, quindi sicuramente questo sarà uno degli argomenti su cui maggiormente lavorare per dare continuità, ecco, a questo ruolo per il momento di capolista indisturbata, ma ripeto, siamo appena alla 9ª giornata di campionato.
1: Nel salutarti in un flash, perché appunto non voglio far perdere, rubare troppo tempo al migliore amico di Brandon Ingram e al più grande fan di Ron Artest, ieri il nostro Daniele Najjar è andato a presenziare alla Gala del Calcio Triveneto, appuntamento fisso del calcio del nord-est in Italia, e ha avuto modo di intervistare in esclusiva proprio Luca Maniero, il portiere del Cittadella. Ha ribadito che il Brescia è la squadra da battere, però poi ha messo, diciamo, ha evidenziato con un bello stabilo arancione i nomi di Trento e Arzignano Valchiampo. Ti chiedo se dall'alto della tua onniscienza legata al mondo del Cittadella, se convince anche te, convincono anche te questi due nomi come possibili rivali, considerando anche che il Città il 19, quindi questo weekend, gioca al Tombolato proprio contro l'Arzignano.
2: Guarda, sono d'accordo e ti dirò di più. Se andiamo a vedere proprio il calendario del Cittadella, secondo me le prossime 3 partite sono potenziali 3 scontri diretti per capire quali possono essere nell'immediato, ma forse anche in generale, le avversarie del Cittadella. Perché Arzignano, Brescia, Treviso sono 3 partite che ovviamente diranno molto sul Cittadella e del Cittadella, ma anche delle rivali del Cittadella. Quindi mi sembra, dopo un inizio comunque quasi perfetto del Cittadella, dietro anche le inseguitrici hanno comunque già collezionato diversi rallentamenti, soprattutto pareggi, quindi questo è il momento in cui provare un po' anche a ingranare e provare anche a rintuzzare questo gap che c'è con la squadra di Musso. Quindi sono tutti scontri diretti che ci diranno molto dell'Arzignano, del Treviso, e anche se l'Union Brescia riuscirà a trovare un po' di quella continuità che in questi primi 2 mesi di stagione non ha sostanzialmente avuto.
1: E quindi possiamo chiudere alla grandissima con questa risposta, il crossover tra TMV Radio e Radio Firenze Viola, una delle tante emittenti legate al mondo web, al mondo di tutto mercato web, ringraziando Francesco Benvenuti, diciamo vate supremo dell'universo del Cittadella, nonché insider del mondo NBA. Un giorno faremo una puntata, un podcast ad hoc con un vecchio e il Benve. Franci, grazie mille.
2: Grazie a te e a presto, un abbraccio.
1: Salutiamo Francesco Benvenuti, tutto mercato web, Radio Firenze Viola, Corriere Fiorentino, insomma ne fa tantissime, bontà sua, ha 30 anni e non ha la vecchiaia addosso come il sottoscritto. Siamo arrivati in conclusione della prima parte, ma insomma c'è ancora tanta carne al fuoco, anche perché dicevo in apertura, ieri sera si è chiusa la 9ª giornata di campionato con i posticipi riguardanti soprattutto il girone B e il girone C. Quindi velocemente chiedo al buon Costantino di agevolare la grafica, come dicono quelli bravi, partendo dal girone B, che ieri ha visto il pareggio tra Pescara e Guidonia Montecelio per 1-1, così come nel girone C invece c'è stato un altro 1-1, quello tra Barletta e Cavese, e dopo sentiremo le parole del tecnico della Cavese. Ecco qua il quadro completo della 9ª giornata per quanto riguarda il girone B, con, vedete in fondo, il posticipo Pescara Guidonia Montecelio 1-1. Per il girone C invece, dicevo, un altro 1-1, quello del Barletta contro la Cavese, ma soprattutto la prima vittoria in campionato del Cosenza di Federico Coppitelli, che espugna lo stadio di Picerno con un 2-1, vittoria importantissima per cercare di dare un po' di sollievo ad una piazza che sta vivendo un momento molto molto molto molto, aggiungete tutti molto che volete, complicato, e io credo debba essere fatto un plauso, come in ogni caso simile, al comparto tecnico, quindi dal direttore sportivo all'allenatore, allo staff dell'allenatore, alla squadra, perché stanno cercando veramente di dare il proprio meglio in una situazione ambientale e societaria non certamente delle migliori. Siamo arrivati in fascia, 2 minuti e torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per l'appuntamento di martedì 13 ottobre 2026. Rientriamo negli studi di Firenze di TMV Radio con un'ufficialità di cui vi abbiamo dato notizia nella giornata di ieri tramite un'esclusiva di Claudia Marrone. Potenza, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 per Manuele Castorani, prolungamento che arriva per uno dei degli elementi del centrocampo rosso-blu più importanti di questa stagione. Ricordiamo Potenza, capo classifica, un po' a sorpresa mi viene da dire, ma su questo sentiremo il prossimo ospite che è già in preascolto per quanto riguarda capolista, per quanto riguarda il girone C. Partirei da qui, quindi saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo Fabio Lupo. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, colgo l'occasione. Il Potenza è una sorpresa lassù nel girone C, davanti a Catania, davanti al Bari, davanti alla Salernitana, tutte squadre che avevamo un po' ipotizzato con una graduatoria migliore a questo, dopo queste prime giornate di campionato.
1: Una sorpresa, ma fino ad un certo punto. È chiaro che Bari, Catania e Salernitana presentano sulla carta organici di grandissimo spessore, magari, ripeto, sulla carta superiori anche al Potenza, però il primo posto del Potenza è il premio. Intanto è una società che da anni fa le cose con serietà, con programmazione, con un certo rigore anche da un punto di vista economico finanziario, quindi tanti complimenti al club. E poi da un punto di vista tecnico-tattico, secondo me il Potenza con la scelta di Tisci ha dato continuità tecnico-tattica alla squadra di De Giorgi. Questo è segno della lungimiranza del club, e quindi in questo momento qui ne sta raccogliendo i frutti.
0: Nel girone C abbiamo citato il Bari, c'è un paradosso per quanto riguarda il Bari. Ricordiamo, il Bari ha affrontato e ha iniziato questa stagione con una pesantissima contestazione della piazza nei confronti della proprietà, tant'è che di fatto non è stata attivata nemmeno la campagna abbonamenti. Nell'ultimo match, se non erro, il dato era di 2.300 e spiccioli spettatori in un impianto che ne contiene 58.000, quindi per dare l'idea di quale sia il numero attuale di presenti al San Nicola. Però è un rullo compressore il Bari in casa, dettaglio non di poco conto in un campionato così complesso come quello della Serie C. Il contrappasso è che in una piazza così calda, in questo momento, per il Bari di Rastelli, non avere i propri tifosi è un vantaggio.
1: Considerando il clima di contestazione che c'è, come si dice, è meglio averli fuori che dentro a far rumore contro. Però in realtà poi il tifoso barese, poi quando è dentro, si contesta, però poi alla fine dipende anche da quello che la squadra ha, e se c'è una squadra come in questo momento qui che riesce a trascinarla, poi il pubblico è anche in grado ad un certo punto di mettere da parte polemiche e contestazioni per stare vicino alla squadra. E quando il pubblico di Bari, anche in 5-6 mila, quando il pubblico di Bari decide di stare vicino alla squadra, lo fa in maniera veramente decisiva. Lo posso dire perché 4 anni a Bari da calciatore mi hanno insegnato questo, e quindi poi tutte le volte che ci torno vedo il calore che comunque viene fuori dal cuore dei baresi nei confronti della squadra, e certamente sono sicuro che il pubblico tornerà a contestare allo stadio, ma anche a star vicino a una squadra che comunque sta dando dei segnali importanti.
0: Chiudo il giro sul girone C chiedendole, non posso esimermi da farlo, di quello che sta succedendo a Cosenza. Abbiamo raccontato prima come sia arrivata finalmente la prima vittoria in campionato, un 2-1 sul campo del Picerno in uno dei posticipi di ieri della nona giornata. Stiamo raccontando in questi giorni di come purtroppo l'aspetto prettamente calcistico, prettamente di campo, abbia un peso e una rilevanza quasi marginale, perché la situazione in termini di contestazione, dicevamo, di Bari, ma Cosenza non è assolutamente da meno sotto questo punto di vista. Il Cosenza, tra l'altro, per una diatriba tra il club e il comune, in questo momento gioca addirittura fuori casa, gioca a Crotone. Il Marulla adesso è sotto oggetto di un restyling in attesa di poter tornare, di riportare i lupi a casa. Diciamo che la squadra è stata profondamente rinnovata in estate, Io credo che questo Cosenza in questo momento non possa far altro che lottare per mantenere la categoria.
1: Sì, è chiaro che da un punto di vista tecnico in questo momento qui l'obiettivo di Coppitelli e Lucioni è quello di portare questa barca, diciamo, alla salvezza quanto prima possibile. È evidente che purtroppo la frattura, e qui parliamo di frattura grave veramente fra ambiente, tifoseria, stampa anche e società, è una
0: Vero.
1: frattura talmente rilevante che va ad incidere inevitabilmente sul rendimento della squadra. E dispiace perché per quanto breve sia stata la mia esperienza a Cosenza, io ho potuto apprezzare davvero il calore e anche l'entusiasmo con cui questa tifoseria segue la squadra. Ma purtroppo la totale mancanza di programmazione e anche delle minime basi di conoscenza di gestione societaria da parte della proprietà e di chi supporta questo tipo di gestione ha portato il Cosenza in questa situazione. Ed è un vero peccato rispetto, ripeto, per l'ambiente, per la tifoseria e per la città, perché veramente non meriterebbero questo tipo di situazione. Spero che si possa risolvere presto e che Cosenza possa tornare a scrivere nuove pagine.
0: Direttore, ci spostiamo nel girone B, dove il Karma ha voluto che quest'anno venissero inserite tre delle quattro formazioni retrocesse dalla Serie B. La quarta, appunto, è il Bari, Spezia e Reggiana. Sono state brave, mi viene da dire, a calarsi immediatamente in una realtà che non sempre è facile da digerire. Nella prima parte di trasmissione abbiamo analizzato come il Cittadella quest'anno sia tornato a fare il Cittadella, mentre l'anno scorso ha faticato terribilmente a ritrovarsi, a capire la categoria dopo tanti anni in Serie B. Sta facendo un po' più fatica il Pescara. Le chiedo se ci sono margini per il Delfino per risalire. In questo momento è in zona playoff con 12 punti. Il disavanzo dallo Spezia è addirittura di 13 lunghezze. Volendo trovare qualcosa che ha funzionato fin da subito, cito un nome e un cognome, Giacomo Parigi, arrivato dal Latina. Nelle difficoltà del Delfino, il centravanti c'è, segna, segna con continuità. Mi verrebbe da dire, purtroppo, segna solo lui.
1: Sì, Parigi ha dimostrato di essere una garanzia in questo campionato. È un giocatore, io l'ho sempre detto, che secondo me ha fatto una carriera al di sotto delle sue possibilità. Io lo ricordo ai tempi della primavera dell'Atalanta, quando poi da giovane, ben 10 anni fa, praticamente volevo portare a Monopoli in Cile, così poi lui rifiutò, andò alla Trapina, che l'ho sempre stimato, quindi non mi stupiscono i suoi numeri. Ma poi tutto ha fatto gol belli, fra le altre cose, anche da un punto di vista tecnico. Quindi è vero, al Pescara in questo momento qui sta mancando una identità vera, perché a mio giudizio l'organico è di buonissimo livello. Ci sono giocatori oltre a Parigi, ma se ci diamo Guccione o Merola, D'Ausilio per esempio, che ieri è entrato, parliamo a stare Pellacani dietro per esempio, poi ci sono i giovani interessanti come Nardini, Mocia. È una squadra secondo me di buonissimo livello, quindi in grado a mio giudizio da un punto di vista delle caratteristiche tecniche dei giocatori di competere con i primi posti. È chiaro che in questo momento qui il primo posto va messo un attimo da parte, perché altrimenti rischia di distrarre negativamente la squadra da quello che invece deve essere l'oggetto delle sue prestazioni, cioè intanto migliorare il livello prestativo delle proprie gare e migliorare l'impatto sulla gara, anche l'attenzione nelle gare, perché insomma anche ieri era una partita comunque complicata contro un Guidonia molto esperto, la stavi portando a casa e invece negli ultimi minuti sei andata a perdere questi 2 punti che, così almeno dal punto di vista morale, sono molto pesanti. Da un punto di vista della classifica cambia poco, perché in questo momento qui il distacco rispetto alle prime, ed in particolare allo Spezia, pare davvero incolmabile.
0: un Pescara che assolutamente ha le qualità per risalire, non so se per lottare appunto per le primissime posizioni, comunque per essere protagonista nella parte sinistra della classifica. Direttore, le faccio una domanda. In questo caso da spettatore esterno, l'ho fatta anche a suoi colleghi attualmente in carica, legata all'avvento a pieno regime del salary cap, quindi di un tetto massimo che la Lega Pro ha imposto, si è imposta in termini di monte ingaggi complessivo, ma anche di tetto massimo agli stipendi dei singoli calciatori. Le chiedo se dall'esterno, comunque da addetto ai lavori, ha percepito delle differenze nell'ultima sessione di mercato nelle strategie dei club, dopo l'avvento, insomma, dopo questa novità regolamentare.
1: Onestamente non ho visto grandissime differenze perché comunque negli ultimi anni la Serie C, la gran parte dei club hanno fatto comunque attenzione al
0: Alle
1: proprio
0: spese.
1: equilibrio economico finanziario e quindi non ci vedo una grandissima rilevanza anche poi nel mercato come è stato fatto. Le squadre protagoniste lo sono rimaste, altre invece hanno guardato al proprio ripeto, equilibrio economico-finanziario. Secondo me è stata una norma, diciamo, chiamola in generale, quella del salary cap, secondo me corretta da introdurre, a mio giudizio, ripeto, non ha portato grandissime differenze nelle strategie di mercato dei club. Chi voleva vincere ha speso, vedi tanto per dire Salernitana e Catania, chi ha fatto sempre una politica di contenimento ha continuato a farla.
0: Sì, in sostanza chi aveva capito come riuscire a sopravvivere nel calcio professionistico, ha continuato a operare come già faceva e gli altri hanno tirato un po' la cinghia, ma comunque con parsimonia. Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, vorrei spogliarla dal ruolo di direttore sportivo e farle reindossare le scarpette, perché prima citava la sua esperienza da calciatore, a Bari, per chi ha qualche anno in meno del sottoscritto, magari non se lo ricorda, insomma, Fabio Lupo è stato un signor centrocampista, ha giocato anche in Serie A proprio con la maglia del Bari, con la maglia dell'Ancona, ha avuto una lunghissima militanza anche con il Campobasso, che è una delle 60 nostre protagoniste del campionato di Serie C. Al Fabio Lupo centrocampista c'è un centrocampista di oggi che piace particolarmente in Serie C?
1: Adesso mi coglio di sorpresa. Allora, io c'è un giocatore che dall'anno scorso mi piace moltissimo e secondo me è anche un giocatore sottovalutato perché per la sua duttilità, a me piacciono molto i giocatori duttili che sanno giocare al calcio. Io ero duttile, non sapevo giocare al calcio, ma ero molto duttile, ho fatto tanti errori. Così, adesso chiaramente sono tanti, quindi magari qualcuno mi perderà se. Però è un giocatore che l'anno scorso mi ha sempre incuriosito per questa capacità di giocare ed è Limonelli. Dello Spezia, che l'anno scorso anche a Siracusa fece secondo me molto molto bene, tanto vero che Turati se l'è portato dietro, perché è un giocatore in grado di modificare, di giocare in tante zone del campo, di saper sempre trovare la soluzione giusta. Era uno dei segreti, fra virgolette, del Siracusa e secondo me uno dei punti di forza dello Spezia. È un giocatore che mi piace molto e secondo me meriterebbe anche lui un'opportunità nella categoria superiore. Magari lo farà, se lo augurano la Spezia, lo farà con la propria squadra, altrimenti sarebbe bello vederlo, poterlo vedere, perché è anche la storia di un giocatore che è cresciuto piano piano, è migliorato, è arrivato alla categoria. Insomma, ecco, queste sono le storie che piacciono anche alla gente.
0: Allora le faccio rindossare la giacca da direttore sportivo, le tolgo gli scarpini e l'ultima domanda gliela faccio legata all'FVS. Oramai abbiamo messo in archivio la prima stagione con la tecnologia nel calcio di Serie C. Le chiedo se sta vedendo un miglioramento non solo nell'utilizzo, ma mi viene da dire anche nell'accettazione dello stesso utilizzo da parte dei tesserati, di quelli che sono in campo tra panchina, giocatori, staff e quant'altro, perché statistiche alla mano hanno aumentato l'arrivo dell'FVS, ha migliorato la qualità del gioco, ma anche ha aumentato sensibilmente il lavoro del giudice sportivo, perché le polemiche in panchina sono aumentate e di conseguenza le squalifiche. Ma rimanendo sul campo, cioè sta crescendo, si sta evolvendo anche l'utilizzo e quindi migliorando dell'FVS in Serie C.
1: Faccio una premessa, io sono sempre stato, fin da quando è stato introdotto il VAR, sono sempre stato per l'introduzione della chiamata da parte della squadra coinvolta, ma no? Proprio questo per tenere l'arbitro sempre in una sorta di neutralità, un po' come succede nel tennis, quindi la chiamata da parte del coinvolto, dell'interessato, no? E quindi condivido il principio dell'FVS applicato in Serie C. L'anno scorso è stato un anno di rodaggio, secondo me quest'anno trovo che ci sia un leggero miglioramento da parte di coloro che stanno in panchina, perché vedo che c'è un minore utilizzo così casuale a volte, e stare a giocare negli anni scorsi un pochino più con la carta della disperazione. Adesso invece c'è maggiore attenzione, si cerca di andare a chiamare effettivamente quando si ha la sensazione che possa essere veramente verificato qualche cosa. Ancora questo procedimento va migliorato, però colgo anche l'occasione per dire che da un paio d'anni a questa parte io trovo migliorata anche la classe arbitrale in Serie C, e chiaramente poi sono tante le partite, gli errori vengono fatti, però globalmente io credo che ci sia stato un miglioramento, e quindi sotto questo aspetto qui anche l'FVS sta contribuendo e sta, secondo me, migliorando nell'applicazione sia da parte delle panchine sia da parte degli arbitri stessi. Certo, sì, qualche volta in maniera rissosa, chiamiamolo così, con sovraccarico per il giudice sportivo, però credo che sia un procedimento che stia portando ad un miglioramento anche della direzione arbitrale.
0: E allora salutiamo e ringraziamo sia il Fabio Lupo direttore sportivo che il Fabio Lupo centrocampista, e spero di riaverlo presto nostro ospite. Grazie mille. Direttore, io me lo ricordo, ero un ragazzino, ero un bambino, però io me lo ricordo, quindi dai, insomma, ancora non siamo così vecchi. Buona giornata.
1: Grazie di cuore. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie.
0: Salutiamo Fabio Lupo, uno dei dirigenti, uno dei direttori sportivi più esperti del nostro calcio, soprattutto per quanto riguarda l'universo della Serie B e l'universo della Serie C. Prima di andare, e quindi preannuncio al buon Costantino di iniziare a sistemare quello che serve per mandare il contributo legato alla Cavese, quindi alle parole di mister Masitto, leggiamo da tuttoc.com, riprese da Rete 8, alcune dichiarazioni di Antonio Buscet, tecnico del Pescara, dopo l'1-1 con il Guidoni arrivato nella serata di ieri. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per 20 minuti, poi siamo stati costretti a fare due sostituzioni alla mezz'ora. Siamo stati castigati al minimo errore. Dopo l'1-0 abbiamo costruito due o tre occasioni nitide per raddoppiare. Se avessimo vinto, i giudizi sarebbero stati completamente diversi sulla nostra prestazione. Ci vuole equilibrio, perché il Pescara, quando ha trovato il ritmo, ha fatto vedere cose importanti. In generale abbiamo fatto una partita di livello, troviamo un equilibrio, altrimenti buttiamo via la croce, buttiamo la croce addosso a tutti. La pesantezza la sentiamo, perché siamo il Pescara e dobbiamo vincere il maggior numero di partite possibili. C'è questo inizio di campionato mediocre, ma l'aspetto positivo è avere la maggior parte degli elementi in rosa. Più ti alleni e più il livello si alza. Quindi anche le parole di Boucher vanno sull'onda di quello che ha detto proprio ai nostri microfoni il direttore sportivo Fabio Lupo, ovvero di un Pescara di qualità che ha bisogno ancora di un po' di tempo per cercare l'amalgama, quella che non si compra al mercato. Quindi andiamo, il buon Costantino è già pronto lì con l'indice sul tasto play, quindi andiamo a sentirci le parole di Cristiano Masitto, tecnico della Cavese, dopo il pareggio 1-1 sul campo del Barletta.
2: Dal Puttilli di Barletta 1-1 nel post gara qui con mister Masitto. Mister, partiamo per lei con Nander Menante, tutto ci prima dei colleghi con le domande da cavare di te.
3: Mister, buonasera. Tirando le somme di questa partita, un punto guadagnato, perché comunque un campo difficile, un clima avverso sia sugli spalti che anche dal punto di vista meteorologico, che sicuramente non ha aiutato, però è venuto fuori la parte fisica di questa Cavese, con prestazioni da parte di calciatori, in particolare a centrocampo, penso anche a Mannucci, comunque c'è stata veramente un'ottima prestazione sotto questo punto di vista. Il rammarico è aver preso subito il gol dopo essere passati in vantaggio e non essere riusciti a mantenerlo, che sicuramente poteva dare un indirizzo diverso a questo match.
4: Sì, intanto ha perfettamente ragione. E devo fare i complimenti ai ragazzi, perché avevamo preparato la partita in una determinata maniera, poi siamo arrivati qua, abbiamo trovato un nubifragio, abbiamo trovato qualcosa di un campo diverso e ci siamo adattati. E lo abbiamo fatto anche con giocatori tecnici, e quindi vuol dire che questa squadra non solo ha una rosa di giovani interessanti, ma anche dentro la rosa ha giocatori che a mio avviso hanno uno spessore diverso. Ha ragione, perché potevamo resistere quei minuti, abbiamo fatto, a mio avviso, non tanto l'errore di aver lasciato un uomo tra le linee, che poi è stato bravo a trovare lo spazio, ma l'errore di non avvertire il pericolo. Alcune volte, quando abbiamo la palla davanti, bisogna essere più esperti, bisogna prendere fallo, bisogna portare la palla fuori, quindi abbiamo perso due palloni sanguinosi sull'1-0. Però gli devo fare i complimenti, perché venire qui su una partita delicata per loro e di nuovo senza i tifosi nostri. Questa è una cosa che mi fa tanto incazzare, ve lo dico, perché non è corretto, non è giusto. Io nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che noi, in tutti quelli che eravamo nello spogliatoio, rappresentavamo la città di Cava e ci dovevamo affidare solo a noi. Tutti quelli che erano fuori erano contro. È impossibile andare fuori casa a fare questo tipo di prestazioni da soli. Ce la mettiamo tutta, ma non sarà sempre facile. Questa è una roba che deve cambiare, a mio avviso.
3: Il secondo tempo non è stato esaltante né da una parte né dall'altra, anche se a quel punto il terreno era diventato molto pesante, però c'è qualcosa che si rammarica della gestione del secondo tempo?
4: Ma probabilmente eravamo in fatica, loro avevano bisogno di aumentare, hanno aumentato quei cambi, avete visto. Abbiamo risposto, qualche giocatore non era al meglio, abbiamo lavorato, e voi lo sapete, con qualche assenza importante, e quindi chi ha sostituito chi mancava ha fatto un grande lavoro, e devo dire che sono entrati tutti quanti bene. Questo è lo spirito che cerchiamo, lo spirito che abbiamo. Sono rammaricato solamente del fatto che sulle palle native siamo molto bravi e potevamo prendere 3-4 punizioni nell'ultimo in più, cercare quel tipo di mestiere per sfruttarle, ecco, da questo punto di vista. Però devo dire che è stata una partita combattuta, maschi da ambo le parti, quindi tutte e due le squadre ci tenevano a vincere. Dopo, alla fine, è venuto fuori un pareggio, secondo me giusto.
2: Harrison, per tutto Cavese, mister.
5: Mister, alla vigilia ha definito questa partita perfetta per mettere alla prova la mentalità dei suoi. La Cavese quindi ha superato questo esame?
4: Sì, mi ha anche stupito perché nel preparare la partita su quelle che sono le nostre caratteristiche ci siamo dovuti adattare poi a un campo completamente diverso, e quindi è venuta fuori un altro tipo di partita e l'abbiamo fatto anche bene. E effettivamente essere un po' giovani porta a fare qualche errore, come dicevo nel pre-gara, qualche errore di gioventù. Una squadra che va in vantaggio fuori casa deve tenere botta per 4, 5, 6, 7 minuti, non deve quasi più nemmeno giocare a calcio, deve finire i palloni, devono finire e poi si riprende il secondo tempo. Invece non l'abbiamo fatto e, come dico sempre, ogni partita si impara, e speriamo di aver imparato anche questo pezzettino.
2: Mister, da Cava Paliotto Megapress dice: la classifica non inganni, perché fare punti a Barletta non sarà facile per le altre squadre. Lei cosa ne pensa?
4: No, difficilissimo. Io non guardo le altre squadre, guardo noi. Siamo venuti in una settimana dove loro hanno cambiato il direttore sportivo, dove loro avevano bisogno di vincere davanti al loro pubblico, dove sappiamo che quando si preparano questo tipo di settimane sono settimane importanti per tutti i giocatori, ognuno alza l'asticella. E io sono orgoglioso di aver affrontato questa partita con 5 under, abbiamo messo gli under nel secondo tempo, quindi questo è il percorso della Cavese, è un percorso di questi ragazzi, è un percorso che noi...

0: E ci risiamo per la terza e ultima parte di A Tutta C, questi 60 minuti insieme dedicati al mondo della Lega Pro stanno per terminare, ma abbiamo ancora qualcosa da comunicarvi, qualcosa da farvi sapere, da raccontarvi legato al campionato di Serie C, iniziando dalle decisioni del giudice sportivo che sono arrivate in questi minuti, in particolare per le gare di sabato e di domenica. Poi verrà reso noto un ulteriore comunicato per i tre posticipi di ieri sera sul fronte delle ammende: 1200 euro alla San Benedettese, mentre per i calciatori due gare di stop per Fabrizio Paghera del Lumezzane, che paga quanto accaduto nel weekend, quindi 2 giornate, quindi la formazione bresciana dovrà rinunciare ad uno dei suoi elementi di maggior esperienza a disposizione per una decima giornata di campionato, tutta da capire, tutta da scrivere, tutta da analizzare. Per quanto riguarda le altre squadre di Serie C, c'è un report medico per quanto riguarda il Livorno con Regazzetti che è costretto a fermarsi. Leggiamo direttamente il comunicato dell'Unione Sportiva Livorno. Il calciatore Samuele Regazzetti sarà temporaneamente indisponibile e sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato. I tempi di recupero saranno valutati. Prossima soluzione nel quadro post-operatorio. La società e un gruppo squadra augurano a Samuele una pronta guarigione. Non si tratta di un infortunio, di un intervento programmato per il giocatore, quindi vedremo che cosa potrà succedere. Ovviamente gli auguriamo tutti un pronto recupero. Poi abbiamo parlato di Cosenza nella prima e nella seconda parte di questa trasmissione. Lo facciamo anche in chiusura con un nuovo problema in particolare per il Cosenza Società, quindi per il presidente Eugenio Guarascio, dato che è stato respinto il ricorso contro il comune per quanto riguarda una Tari, la banalissima tassa sui rifiuti che il club non ha pagato. È una diatriba che va avanti di fatto da almeno 3 anni, perché la cifra in questione, la cifra che il club deve alle casse, all'amministrazione comunale, è quella riferita del periodo tra il 2019 e il 2023. Si parla di oltre 1 milione di euro. Il ricorso del club è stato respinto e quindi rimane questa necessità da parte di Cosenza di reperire oltre 1 milione di euro da versare nelle casse del comune di Cosenza, con la quale insomma c'è una diatriba a 360 gradi. Parlavamo prima della gestione del Marulla, e questo sicuramente non rende il tutto, il clima sicuramente più piacevole. Operazione in entrata per quanto riguarda il mercato tra gli svincolati. Mi riferisco in questo caso a un club del girone B, ovvero l'Ostia Mare, una delle neopromosse, la squadra del patron Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa, reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina al Ferraris. Il club romano, della provincia romana, ha raggiunto l'accordo con Matteo Cotali, terzino sinistro classe 1997, attualmente svincolato. Per il difensore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Un profilo di assoluta esperienza per l'Ostia Mare, che dopo aver fatto Cotali, dopo aver militato nel settore giovanile di Inter e Cagliari, ha vestito tra i professionisti la maglia dell'Olbia, del Chievo, poi è stato a Frosinone e nelle ultime 3 stagioni invece ha difeso i colori del Modena, sempre ovviamente in Serie B. Quindi continua a muoversi anche il mercato degli svincolati. svincolati. Prima di chiudere con l'ultimo contributo di giornata, andiamo a leggere anche le parole di Claudio De Luca, l'allenatore del Picerno, ovvero il club sconfitto dal Cosenza. Cosenza, ricordavamo poc'anzi, prima vittoria in stagione per la formazione rosso-blu. Rispetto alle altre partite può sembrare così, riferito al gol subito sul finire del primo tempo, perché le buone cose che facciamo vengono coperte da errori di mancanza di maturità. Nel calcio non hai tanto tempo per migliorare, non puoi commettere sempre gli stessi errori. La partita era combattuta e a 30 secondi alla fine del primo tempo, con più intelligenza, quel gol non lo prendi mai. È una maturità e un'attenzione che va giocata anche su questi aspetti. Avevamo i cambi pronti e non ho capito perché l'arbitro non ce li abbia fatti fare. In quel momento stavamo commettendo qualche errore e con più intelligenza, fermando il gioco e non rischiando nulla, avrei spezzato il ritmo e non avremmo preso neanche il secondo gol. Quindi un'analisi piuttosto lucida tra gli errori dei compagni e una sbagliata, un'errata gestione del timing. Insomma, parla di questo Claudio De Luca, allenatore del Picerno. Siamo arrivati in conclusione, io saluto e ringrazio Costantino Fazzari, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tutta l'analisi della Serie A, panchine che saltano, nuove panchine che saltano e gli aggiornamenti sono costanti. C'è la Serie B, c'è soprattutto la Champions League che torna protagonista in questa tre giorni di coppe. Per quanto riguarda tuttaci l'appuntamento alla giornata di domani, sempre con il tandem Bargellini Fazzari al timone. E come chiudiamo con le parole del patron, presidente onorario del Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia, che ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi del club campano attraverso i canali ufficiali della società. Buon proseguimento di giornata a tutti da Luca Bargellini. Ciao.
1: Buongiorno alla mia cara Torre Annunziata, buongiorno ai cari tifosi del Savoia. È da un po' che non mi sentite direttamente e oggi desidero farlo con il cuore. I miei impegni professionali mi portano spesso lontano, ma voglio che sappiate una cosa: essere lontani non significa essere assenti. Il Savoia è sempre nei miei pensieri, ogni giorno, e mi confronto quotidianamente con Nazario, seguendo le attività della società. Mi informo su ogni difficoltà e do sempre il mio contributo. E credetemi, non c'è una sola partita del Savoia che io non segua con passione, emozione e orgoglio. La bellissima vittoria di sabato contro un grande avversario di valore mi ha regalato una gioia immensa. Ma le vittorie più importanti non sono soltanto quelle che conquistiamo sul campo. Sono quelle che conquistiamo ogni giorno con il lavoro, il sacrificio, la forza di un gruppo che crede in ciò che sta facendo. Io sono orgoglioso dei nostri calciatori, del mister, dello staff e di ogni singola persona che lavora per questa società. E a tutti loro va il mio grazie. Adesso dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia, con umiltà, determinazione e fiducia. Sono convinto che restando uniti raggiungeremo il nostro obiettivo. E poi c'è Torre Annunziata, una città che porto nel mio cuore, una città che mi ha accolto con un affetto e che non dimenticherò mai. Il prossimo 22 ottobre sarò nuovamente tra voi, come ogni anno, per rendere omaggio alla nostra amata Madonna della Neve. Sarà per me un momento speciale, perché per me tornare a Torre Annunziata non significa semplicemente fare una visita. Significa ritrovare persone, emozione e un legame che anno dopo anno diventa sempre più forte. Avanti Torre Annunziata, avanti Savoia, sempre!
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si conclude la giornata di campionato con la sesta giornata di campionato con la coda di quelle che erano le partite ancora da giocare. L'Atalanta che batte 3-1 il Venezia, ritorna a sorridere la squadra di Maurizio Sarri, invece non sorride il Venezia che decide di non perdere tempo e arriva il comunicato ufficiale dell'esonero di Stroppa. Il Torino invece in rimonta riesce a battere l'Udinese per 2-1, in realtà il vantaggio era andato proprio il Torino, poi il pareggio dell'Udinese al termine del primo tempo e nell'ultima mezz'ora finale della partita il Torino riesce a trovare il gol del sorpasso e quindi si chiude così la sesta giornata di campionato. Ma non è soltanto tempo di campionato, è finalmente tempo anche di Champions League, Europa League, Conference League, con le nostre italiane chiamate in campo, soprattutto a riscattarsi in Champions League, dove il Napoli, dopo la sconfitta interna con l'Arsenal, è chiamato ad affrontare il Villarreal in trasferta per cercare di dare continuità a quella che è stata l'ottima prestazione offerta contro il Frosinone. L'Inter, dopo la sconfitta contro il Real Madrid da mettere in preventivo, ha un calendario adesso più agevole, deve sfruttarlo al 100% a partire da oggi contro il Bruges. Domani invece sarà la volta della Roma che affronta il Real Madrid e sarà una sfida estremamente affascinante, con la Roma che vuole cercare di risollevarsi, ma relativamente, perché il pareggio a Como è stata una prova di forza importante, convincente da parte della squadra di Gasperini. Il Como invece sul campo del Feyenoord deve dare continuità all'ottimo esordio in Champions League in casa contro il Lipsia. Poi giovedì toccherà le nostre italiane impegnate in Europa League, con il Milan che andrà a far visita al Salisburgo in una gara estremamente delicata, e delicata come anche la sfida della Juventus sul campo del Celta di Vigo. E poi ci sarà naturalmente anche la Conference League, che racconterà l'altra italiana che è impegnata naturalmente a cercare, l'Atalanta, di battere il Paphos, avversaria che l'anno scorso invece la Juventus affrontò, quindi riconosciamo perché affrontò in Champions League. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao, ciao.
1: Cecca, prima fotografia intanto te la faccio fare su questa sesta giornata di campionato che va agli archivi. Partiamo dall'esonero di Stroppa del Venezia, insomma non un inizio che ci si aspettava dal Venezia, al netto di quelle che sono le difficoltà che una neopromossa può avere in Serie A, però insomma arriva anche un'altra panchina che salta.
2: Ma guarda, quello che ti posso dire è che era un po' nell'aria, no? Questa situazione del Venezia già era servita per tenere un po' in vita le speranze, no? Di poter ripartire con un allenatore come Stroppa, ed è un peccato per Stroppa perché comunque fa tante belle cose, no? Dalla Serie B alla Serie A, e poi quando magari raggiunge la massima serie fa molta più fatica a mantenerla, e mi dispiace perché è molto bravo, molto preparato, però capisco anche le esigenze di un club come Venezia che di fronte a una situazione del genere doveva per forza di cose prendere dei provvedimenti. Ora è in vantaggio Paolo Zanetti, ma attenzione anche a Davide Nicola che potrebbe essere un'alternativa, per cui ecco che c'è questo cambio in Serie A. Insomma, dopo poche giornate abbiamo già vissuto cambi, penso a Grosso, penso a quello di Questa, penso adesso a questo cambio nuovo che c'è stato sulla panchina del Venezia con l'esonero di Stroppa. Beh, non ci facciamo mancare nulla, e il Torino secondo me ha messo un po' in crisi l'Udinese, perché l'Udinese prima della sosta aveva perso col Cagliari, adesso va a perdere anche col Torino, per cui non è un momento facile neppure per Rugnaic, anche se credo che l'organico che ha a disposizione abbia tutte le qualità per poter uscire magari da questo momento difficile.
1: A questo punto i nomi sono tre, diciamo che Zanetti è un po' in pole per la panchina del Venezia, però occhio anche a Nicola e D'Aversa, quale potrebbe essere la scelta poi del Venezia?
2: Ma Zanetti c'è già stato, no? Quindi comunque sì, sia potrebbe conosce. Essere un ritorno quello di Paolo Zanetti, che ricordiamo nell'ultima esperienza a Verona. Nicola è l'uomo delle imprese disperate, no? Spesso e volentieri è stato chiamato per cercare di risistemare delle situazioni che si erano messe particolarmente male. Se ci pensi bene, ha fatto quasi meglio, anzi decisamente meglio, quando è stato chiamato per le

0: riprese impossibili rispetto a quando ha cominciato magari dall'inizio e ha portato fino in fondo la stagione. Per quanto riguarda D'Aversa, un allenatore che anche lui ha esperienza, l'anno scorso è stato a Torino e quindi può darsi anche che questa cosa gli abbia permesso di rilanciarsi, però in questo momento direi che sono più Zanetti, un po' meno Nicola, e D'Aversa lo metterei in terza posizione, diciamo, in un'ipotetica scala gerarchica di possibilità.
1: Questo per il successore che abbracceremo e capiremo quale sarà. Intanto il campionato di Serie A, parliamo della lotta, diciamo, più ristretta tra Inter e Roma, ha raccontato, ma ci possiamo aggiungere a questo punto naturalmente anche la Lazio, perché il suo momento d'oro continua e come in vetta alla classifica, 16 punti insieme all'Inter. L'Inter che batte senza grosse difficoltà il Parma, stessa cosa anche la Lazio, anche se sul 2-1 con un uomo in più ha rischiato il pareggio del Monza, poi l'ha chiusa per 3-1 ed è lì. Gattuso ha detto: siamo consapevoli che non siamo da primo posto, ma intanto facciamo bene e ci teniamo questi punti. Nel frattempo la sfida tra Como e Roma, che tutti si aspettavano essere spettacolare, è stata bella, sì, nei ritmi, in tutto, però è stato il primo 0-0 stagionale che ha raccontato cosa, secondo te, Nick?
0: Ma per quanto riguarda allora il discorso della Lazio, sinceramente ti devo dire che mi ha sorpreso veramente, non mi immaginavo che potessero fare questa partenza assolutamente brillante. Gattuso giustamente si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, dicendo sembrava no che io non potessi allenare a un certo livello, potessi portare determinati risultati. Francamente, per la situazione ambientale, per tutto quello che naturalmente è stato anche un mercato che la Lazio ha condotto con pochissimo sborso economico, ma portandosi a casa dei giocatori estremamente interessanti, ora hanno avuto questo infortunio di Gudmundsson. Ecco, la Lazio dal mio punto di vista rappresenta una delle grandi sorprese, ecco, di questo avvio di campionato, e il fatto che eri stato molto bravo fino alla sosta e sei ripartito dopo la sosta con una vittoria sicuramente ti ha dato ulteriore forza, perché poi visto passano 3 settimane, il tempo a volte cancella delle situazioni o le consolida, non sai mai come ripartire, invece loro hanno ripreso e hanno fatto una bella marcia. Le altre due domande erano?
1: No, e ti chiedo intanto di Como Roma, che segnale ha dato dalla parte, sì, del Como e dalla parte della Roma, che comunque ha dato un segnale sicuramente di solidità. Perde Malen anche per la prossima partita, ma insomma in casa col Genoa ce la potrebbe fare comunque. Dal Como ti aspettavi qualcosina in più e un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che ti eri immaginato?
0: Ma allora, io devo dirti questo, per quanto riguarda il Como, lo sai com'è la posizione mia, io l'ho già espressa in tempi non sospetti, io ho sempre avuto questa sensazione che quest'anno sarebbe stato più Champions che campionato per il Como, ovvero che il progetto del Como è partito in due fasi. La prima era quella, no, dal basso, dal profondo basso, ritornare al paradiso della Serie A. Poi è cominciata la seconda fase del piano della proprietà, che era quello di portare il Como in Europa, e loro l'hanno fatto secondo me anche più velocemente rispetto a quanto pensassero, perché il primo anno dopo la promozione hanno consolidato la Serie A e poi l'anno scorso abbiamo visto tutti dove è arrivato il Como. Oggi sono in Champions e secondo me hanno, se non vado errato, Feyenoord e Real Madrid, no? Nelle prossime, sì, due partite, quindi nel mezzo c'è il match con la Fiorentina, quindi loro oggi sono arrivati al punto massimo e so quanto ci tengono a queste due partite, ma in generale anche alla Champions League. Il loro obiettivo oggi è far vedere il brand e il marchio Como in Europa, in Champions. Questo naturalmente fa sì che, pur essendo un'ottima squadra, avendo anche delle ottime alternative, però puoi perdere dei punti in campionato. Io sono convinto che quest'anno il Como farà più fatica rispetto all'anno scorso a livello di punti in classifica, perché fondamentalmente non aveva altro che il campionato, non è che ci fossero altre dispersioni di energie. La Champions ti porta via tantissimo. La Roma si potrebbe dire la stessa cosa, no? Per la Roma, perché anche la Roma ha la Champions, però la Roma la vedo più squadra che potrebbe diventare l'anti-Inter, ma se fa due investimenti nel mercato di gennaio, perché io la storia del vice Wesley e la storia di prendere magari un esterno d'attacco stile Hendrick per me è fondamentale per poter andare poi a cercare di mettere in difficoltà l'Inter, fermo restando che loro, intesi i nerazzurri, sono la squadra da battere e lo saranno anche in questa stagione, perché al di là di tutto quello che si è voluto dire, però l'Inter ha una caratura superiore. Questo pareggio testimonia che ci sono due squadre forti che si sono alla fine equivalse.
1: Ci sono due squadre che invece stanno un po' viaggiando a braccetto, nel senso ognuno con le proprie difficoltà, deludendo in questo inizio di stagione. Sono il Milan e la Juventus. Il Milan che impatta sul campo del Sassuolo, era passato in vantaggio con la bellissima rete di Rabiot poi però viene raggiunta quasi subito, non riesce a risuperare, porta a casa soltanto un punto, qualche primo mugugno anche da parte della proprietà nei confronti del lavoro di Amorim, e la Juventus che ancora una volta non riesce a trovare continuità, va a Cagliari, replica la stessa partita dell'anno scorso, tanta possesso palla, tante occasioni, ma difficoltà a trovare la via del gol, cambiano gli interpreti, Openda e David sono stati sostituiti da Colomani e Woltemade, ma il vero attaccante ancora non c'è, è più un problema di Spalletti, di Rosa, cominciamo dalla Juventus, quale può essere il problema di questa partenza? Non la chiamiamo falsa partenza, ma degli ultimi anni, che non sono stati propriamente anni da ricordare per la Juventus, e addirittura un punticino indietro rispetto ai predecessori.
0: Ma io, guarda, quello che ti posso dire è che penso che la Juventus abbia una debolezza strutturale in mezzo al campo, che peraltro non è stata sanata nell'ultimo mercato. Stanno cercando Højbjerg, stanno cercando giocatori stile Matic, tanto per capirsi, perché hanno bisogno di un centrocampista centrale con determinate caratteristiche tecniche, e finché questo problema non viene risolto io ho la sensazione che si possa parlare anche di tutto il resto, cioè voglio dire, si possa parlare ovviamente del fatto che magari in attacco Colomani sta facendo fatica, che Woltemade ci si aspettava qualcosa di meglio, che magari anche la difesa non ha un rendimento come magari in tanti pensavano che ci potesse essere. Però credo che la Juventus abbia proprio bisogno lì nel mezzo di un giocatore d'ordine, che c'è il Pjanic di qualche anno fa, che comunque faceva la differenza, senza tornare indietro nel tempo magari ad Andrea Pirlo, ma qui siamo su un altro livello, su un altro piano ancora più importante, e vediamo se nel mercato di gennaio riusciranno, visto anche la capitalizzazione, no, che vogliono fare, la ricapitalizzazione che verrà fatta, darà sicuramente la possibilità di fare qualcosa sul mercato. Poi Spalletti fa quello che può, ecco, sinceramente io credo che l'anno scorso il suo bilancio sia discreto, è chiaro che non essere andati in Champions può essere oggi un peso nei suoi confronti, però bisogna guardare anche l'organico che ha a disposizione, che non è proprio di così di primissimo piano, cioè non si può paragonare a quello dell'Inter. Poi se mi chiedi se dovesse rischiare o meno, è normale che lui dovrà convivere sempre con le voci di Conte, ma questo lo sa benissimo Luciano, perché comunque è un allenatore che alla Juve ci andrebbe di corsa, che ha lasciato ricordi, che alla Juve riprenderebbero magari un domani se le cose non dovessero andare bene con Spalletti, quindi questo ci sta. Non so se lui vuol fare un progetto in corsa qualora le cose non dovessero andare bene, però io oggi vedo Spalletti comunque ancora padrone della situazione, però il padrone della situazione si diventa in maniera totale se arrivano i risultati, e la Juve sta facendo fatica.
1: Tu parlavi del Pjanic di turno, del Pirlo di turno, però probabilmente si può anche dire che una squadra che crea così tanto e segna così poco, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, ma soltanto un gol nel finale, abbia bisogno soprattutto di quell'attaccante che faccia gol, e propriamente non erano né Colomani né Woltemade. Visto che Woltemade sta un po' deludendo, io ti faccio una domanda dal punto di vista tecnico. Tecnicamente la Juventus a gennaio potrebbe già rispedire tra virgolette al mittente Woltemade e puntare su un altro attaccante? Si muoverà in tal senso già a gennaio o la vedi difficile come operazione?
0: Ma non lo so, sai, tutto nel mercato può succedere sempre di tutto, perché ci sono delle situazioni, faccio un esempio, no? Magari il Manchester United ti dà in prestito Zirkzee, ti dà la possibilità di prendere in prestito Zirkzee, tu che faresti? La prenderesti in considerazione oppure no? Ma io sinceramente, fossi stata la Juventus, l'avrei già presa in considerazione questa ipotesi nel mercato estivo, però evidentemente non è il profilo di attaccante che volevo, che cerca Luciano Spalletti, ed è per questo che probabilmente poi a un certo momento hanno lasciato perdere la trattativa per andare su di lui. Se, sai, i giocatori che gli servirebbero a loro, non lo so se in questo momento li può andare, cioè secondo me, io l'ho anche scritto su tutto mercato web, alla Juve servirebbe Sesto, servirebbe Balogun, questi giocatori qui, però non so se a gennaio possono essere sul mercato e te li possono dare. D'altra parte c'è anche da capire le esigenze degli altri club. Di sicuro in estate qualcos'altro in attacco faranno, cioè secondo me l'hanno già pianificato adesso il cambiamento in attacco, perché la Juventus così non può continuare, e quindi io credo che in attacco faranno delle variazioni sicuramente, però a gennaio è difficile che si possa capitare l'uomo giusto, perché poi anche per gli altri, poi se devono privarsi di un giocatore, andare a sostituirlo qualunque esso sia non è mai semplice.
1: Abbiamo parlato dei giorni scorsi proprio delle parole di Antonio Conte a The Athletic, l'abbiamo inquadrato in tre direzioni. United, Milan, Juventus. In questo momento, se dovessi puntare delle fiche, vicino a quale panchina lo vedresti di più?
0: Ma io, allora, lo vedrei, diciamo, nella panchina più facile da accostarlo adesso, che quella del Manchester United. Sul Milan, se lo volevano prendere, probabilmente l'avrebbero preso quest'estate, quando hanno deciso di mandare via Allegri. Avevano tutto il tempo, no, di poter andare a prendere Antonio Conte, e non l'hanno fatto, e questo è un segnale. Io continuo a pensare che in un domani, nel futuro di Antonio Conte, ci sia ancora la Juventus. Questa è la mia risposta. Non so come, quando e in quale contesto, però un domani Conte io lo rivedo un'altra volta sulla panchina della Juve.
1: Il Milan di Amorim ha vita lunga o bisogna aspettare prima di trarre dei giudizi? Cioè, nel senso, secondo te la proprietà comincia a fare altre valutazioni, si aspetta di più da lui, punterà su di lui o si guarda attorno?
0: Pare che anche Amorim, no, sia in questo momento a rischio, e quindi penso che la proprietà, ancora una volta, non lo so, ecco, al Milan fanno delle cose che a volte non sono facilmente comprensibili dal punto di vista del mercato, perché hanno fatto una scelta su Amorim ed erano consapevoli che Amorim era questo e che poteva magari portare un certo tipo di calcio, un certo tipo anche di risultati, che comunque non è sicuro che possano arrivare in tempi rapidi. Quindi io non lo so chi potrebbero andare a prendere in sostituzione. Certo, il Milan ha fatto una grande rivoluzione, adesso è una squadra che viene gestita in una maniera molto particolare, perché, cioè, sono andati via tantissimi uomini che c'erano prima, che poi però in realtà non sono stati sostituiti, quindi faccio fatica, ecco, a capire a volte le strategie del Milan. So solo, per esempio, che stanno cercando un difensore per gennaio, però poi ora sul fatto dell'allenatore è normale che se poi dopo continui a singhiozzare dovranno fare una valutazione. Mi dicevi Conte, però Conte allora perché non l'hanno preso quest'estate? E quindi non so chi potrebbe, ecco, ora andare a prendere, perché non hanno fatto fatica questa nell'ultima sessione, diciamo, quando hanno deciso di mandare via Allegri, hanno fatto fatica poi, no, a trovare il profilo giusto. Non mi sembra che sia stato così semplice trovare l'allenatore del Milan, quindi, ecco, io così loro ci penserei molto bene.
1: Allora, il nostro amico Fabio da Torino, che salutiamo e ringraziamo, ci scrive: secondo me il problema non è il centravanti riguardo alla Juventus, il problema è che la Juventus non fa un gioco per far segnare quei 3-4 dietro il centravanti. Cioè, in sostanza, Fabio dice che ci sono anche gli Alea Begovic, i Conceição, gli Ildiz, quando tornerà Ildiz, i Nico Gonzalez, che non riescono a valorizzare, a trovare la via del gol e magari ci dare le responsabilità a Spalletti. Io qualche responsabilità a Spalletti la do, nel senso che probabilmente deve anche trovare una chiave diversa, no? Se il problema è che gli avversari si chiudono, ma Nick, davanti a grandi club gli avversari si chiuderanno sempre, ti aspettano, non ti prestano il fianco, è difficile, lo sta facendo ultimamente un po' il Sassuolo, il Frosinone, però le altre tendenzialmente fanno il loro gioco. Ritieni che Spalletti possa trovare una chiave diversa o la responsabilità è tutta della qualità della rosa?
0: Ma secondo me la responsabilità non è tutta dell'allenatore, come non è tutta della rosa. Diciamo, c'è un insieme di. Allora io ci metterei una responsabilità di tutti. Quando le cose non vanno bene, la responsabilità è della società, dell'allenatore e anche dei giocatori, perché poi non è che possono essere separate queste responsabilità. Io credo che la Juve abbia fatto delle scelte. Queste scelte si sono poi protratte in acquisti sul calciomercato, questi acquisti sul calciomercato hanno poi portato evidentemente a delle situazioni che forse non erano quelle ideali, perché comunque qualcosa non è andato. Su Colomoni l'hanno cercato fortemente, però poi forse volevano un centravanti diverso, hanno preso Voltemare, ma non è nemmeno forse stata mai la prima scelta. Il discorso si può fare anche sul portiere, quindi io penso che sia una concatenazione di cose, non colpa mia, colpa tua, colpa sua. Le colpe sono di tutti, perché quando funziona qualcosa è perché c'è una sintonia totale, quando non funziona è perché evidentemente nelle riflessioni che sono state fatte sono state sbagliate delle cose, che può averle sbagliate la società sul mercato, magari non ideali, l'allenatore magari nelle sue scelte, i giocatori nelle giocate. Per cui io credo che ci sia un po' un insieme di cose, però è stato fatto anche un buon lavoro su altri aspetti in casa Juventus, cioè io ho visto anche delle buone cose, perché poi se no va sempre, cioè Carnevali per esempio è un arrivo fondamentale per questa società ed è un qualcosa che sicuramente può dare una spinta nella riorganizzazione del futuro della Juventus, però tutto e subito non si può avere. Ma io lo capisco perché poi alla fine i tifosi non riescono, tra virgolette, no, ad avere pazienza, perché per loro giustamente uno va allo stadio la domenica e vuol vedere, soprattutto chi è abituato a vincere, non accetta di arrivare quinto, ma fa fatica ad accettare anche di arrivare quarto e andare a fare la Champions League da quarto. Però Juventus è tuttora ancora in una fase di ricostruzione, perché questo va detto, e quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quindi aspettare un po' di tempo significa far passare una stagione, e quest'anno l'unico vero grande obiettivo per la Juve è entrare in Champions League, perché per lo scudetto ancora la Juve non è pronta.
1: Direi di sì, poi chiaramente l'impazienza nasce anche da anni in cui sono sei ormai gli anni in cui la Juventus non vince lo scudetto, il 24 ha vinto l'ultimo trofeo, la Coppa Italia con Allegri, quindi monta un po' di questa impazienza. A proposito di Allegri, oggi giornata di Champions League, torna la serata della Coppa dalle grandi orecchie. Nick, parto proprio da Allegri. Che segnali sono arrivati dalla gara interna contro il Frosinone? Un Napoli ancora convalescente, un Napoli guarito, un Napoli che a Villarreal può fare bottino pieno o deve stare attento?
0: Ma guarda, è un Napoli che tutto sommato ha vinto una partita importante perché serviva vincerla, però giocava sempre col Frosinone, no? Che comunque ha fatto un avvio di campionato eccezionale, ma una squadra che lotta per la salvezza e che è abituata e sarà abituata a lottare per la salvezza. E ora vediamo, ecco, ora vediamo l'impatto in questa, diciamo, seconda partita, che è sicuramente molto più abbordabile rispetto alla prima. Sai, Allegri viene giudicato molto ultimamente per quello che è il suo modo di allenare, forse non troppo più al passo con i tempi, no? Però secondo me su questo si può anche discutere, sulla gestione no, lui è molto bravo nella gestione, siccome le squadre di qualità hanno più bisogno della gestione che del gioco, io credo che lui in questo senso possa dare un qualcosa ancora di importante. Vediamo, poi tanto si ritorna lì, nel momento in cui perde due partite, siamo punti a capo. Allegri non è l'allenatore giusto. È la scelta che ha fatto De Laurentiis quest'estate. Io pensavo potesse andare a prendere Italiano. Forse se prendeva Italiano poteva magari puntare molto di più, no, sulla brillantezza del gioco rispetto alla gestione. Però ci sono anche dei calciatori come De Bruyne e tanti altri che magari hanno bisogno anche di un allenatore che sappia capire certe cose, che anche magari Italiano capirebbe e sarebbe in grado, però magari Italiano è più per, diciamo, privilegiare il gioco più che altro che il singolo. Quindi è tutto nelle mani di Allegri, anche se naturalmente se qualcuno si aspetta il gioco spettacolare, beh, insomma, non siamo certo in questo caso.
1: L'Inter invece, come dicevamo in apertura, fa in pieno il suo dovere contro il Parma, mezz'ora archivia la gara, così può conservare energie e forze per la gara di Champions League. Dopo la sconfitta con Real Madrid deve naturalmente necessariamente centrare la vittoria in casa oggi col Brugge. Partita non in discussione, nella quale tu immagini anche che Chivu possa effettuare un turnover o sarebbe pericoloso?
0: Ma insomma, è un po' di turnover va fatto, perché comunque ci sono anche le partite di campionato, poi ce ne sarà un'altra ancora di Champions, quindi è normale che qualcosina debba cambiare. Poi naturalmente non è che può stravolgere tutta la squadra. Io penso che l'allenatore abbia capito benissimo il valore dell'Inter, hanno questo giocatore che è tornato fortissimo anche dalla nazionale, penso a Pio Esposito, che ogni partita cresce sempre di più, quindi le soluzioni là davanti ne hanno quanti ne vogliono, e io credo che l'Inter quest'anno possa ripetersi in campionato e fare decisamente meglio rispetto allo scorso anno in Champions League, perché l'eliminazione l'anno scorso credo bruci ancora, ed è per questo che quest'anno faranno il possibile per fare un grande mini campionato e arrivare direttamente agli ottavi di finale.
1: Ultimo capitolo che voglio aprire con te è sulla Fiorentina. C'era stato un impatto importante di Vanoli appena arrivato, qualche segnale è arrivato, chiaramente bisogna aspettare per avere una sorta di continuità, però a Genova hai visto un passettino indietro da parte della Fiorentina, come lo stai inquadrando questo campionato che si devono aspettare?
0: Sì, un passo indietro, soprattutto sono rimasto sorpreso dalla mentalità della Fiorentina che è scesa in campo non con l'approccio giusto, la testa non era quella che mi aspettavo, il Genoa si giocava la partita della vita, bisognava affrontarla in tutt'altra maniera, le scelte di Vanoli che non sono state all'altezza, sai, la Fiorentina deve ancora pensare che il suo campionato sarà per ora un campionato un po' di sofferenza e poi magari più avanti ci sarà anche qualche soddisfazione, però 4 punti in 5 partite ti dovevano comunque far capire la pericolosità di questa partita. La Fiorentina ha giocato solo bene nel secondo, bene o quantomeno ha giocato il secondo tempo e non il primo, e conseguentemente questa situazione l'ha portato ad essere un problema in più, ecco, perché sai, quando si trovi squadre agguerrite poi dopo alla fine si chiudono e diventa difficile anche pareggiare un match del genere, però ecco, io credo che questa sarà un'altra lezione per una squadra che è comunque molto giovane e che è però di qualità, questo non va mai dimenticato, quindi credo che la Fiorentina avrà la possibilità di rialzare la testa, anche se il calendario è difficile perché Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus prima della sosta. Un calendario difficile, però il calcio non è una scienza esatta e dove perdi magari col Genoa puoi andare a fare il risultato con squadre più forti.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, chiedo ad Andrea Maiocca e poi salutiamo Nick, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano, la mia domanda è, se non sbaglio sono 2 o 3 volte che Zegrova entra e un po' di luce l'accende, ma io mi chiedo, lo mette dentro alla fine quando devi praticamente mettere una toppa, ok, e provare a rimediare, perché? Perché ha mezz'ora nelle gambe, ho capito, ma la mia domanda è, la mezz'ora che ha nelle gambe non puoi fargliela fare tutto il primo tempo e poi eventualmente lo togli quando non ce la fa più, perché è vero che poi gli altri sono più stanchi, ma anche gli altri fanno dei cambi e ti rimettono lì avversari freschi. Allora, non riesco a capire perché lui venga impiegato così poco e solo in situazioni proprio disperate.
1: Allora, grazie al nostro amico, interessante riflessione, in realtà non è che ha mezz'ora nelle gambe, era l'anno scorso così, adesso ha recuperato anche, diciamo, condizione. Però la domanda ci può stare tutta, perché il grande dubbio è partire con Consesa o partire con Zegrova. Ultimamente però, Nick, mi sembra che Zegrova abbia fatto capire di avere qualcosa in più, soprattutto anche tentativi in porta e gol in più nelle gambe rispetto a Consesa. O credi che possa essere questa una piccola cosa anche da correggere nelle scelte iniziali di Spalletti?
0: Può darsi. Zegrova comunque è un giocatore che ha lo spunto, no? È lo scatto veloce, è uno che comunque salta l'uomo e quindi è sempre molto utile. La Juventus a livello di esterni, insomma, ce n'ha forti, perché insomma, ricordiamocelo, Ildiz, Conceição, Zegrova, sono tutti giocatori che Nico Gonzalez, che hanno proprio il primo spunto per saltare l'avversario e andare alla conclusione. Quindi da questo punto di vista regalano sempre delle opportunità, della superiorità numerica. Poi sai, le scelte di Spalletti lo vede lui il giocatore, quindi gli allenatori poi hanno anche delle loro idee su certi calciatori, quindi bisogna anche rispettarle. Se lui evidentemente lo vuole utilizzare in questa maniera è perché evidentemente pensa che sia giusto fare in questo tipo. Poi si potrebbe stare a ora a parlare di quella scelta o dell'altra scelta, però poi decidono loro, e se decidono loro avranno i loro motivi. Noi possiamo anche non essere d'accordo, e io condivido quello che dice Ivan, magari potrebbe giocare anche di più, ma questo dipende solo da Spalletti.
1: E vediamo, tra l'altro non potrà giocare in Europa League perché Spalletti in Europa League non lo ha inserito nella lista e quindi non ci sarà questa opportunità nella gara contro il Celta di Vigo. Nick, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata. Ciao.
1: Ci fermiamo per la prima volta, finisce lo spazio editoriale, al rientro ci sarà il collegamento con Rotocalcio, poi oggi e martedì avremo Jacopo Galvani. Peraltro tu, Maioccone, avevi notato nell'ultimo collegamento che lui aveva slot dietro. Ti dico che mi mandò la foto di quando l'ho comprato e mi ha detto che parla anche, quindi magari vediamo se riusciamo a sentire anche il bambolotto di slot dei Goonies come parlo. Ovviamente parleremo soprattutto di calcio, del Milan, della situazione a Mourinho e quant'altro, poi andiamo in casa Napoli per avere un po' le ultime in vista della gara di questa sera, tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, continuano a saltare panchine come se fosse un effetto domino. Salta quella di Stroppa del Venezia, il tuo giudizio e soprattutto sarà il ritorno di Zanetti, sarà Nicola, Davide Nicola, sarà D'Aversa, insomma qual è la prospettiva in questo momento?
2: Diciamo Zanetti come ipotesi più probabile, poi... I nomi sono quei tre fondamentalmente. Io terrei Zanetti come soluzione più probabile, con appunto Nicola e D'Aversa come alternative fondamentalmente. E, diciamo, non so, ero insomma arrivato in maniera diciamo comprensibile se lo leghiamo ai risultati. Secondo me un po' meno nella tempistica, però. Questo è diciamo, perché nella situazione che c'è stata la sosta si poteva anche valutare prima di fare questo tipo di
1: operazione. Troppo tardi.
2: Nel senso, se tanto poi la prima partita dopo la sosta, perché per carità il Venezia ha perso, però insomma, a Bergamo con l'Atalanta, se devi esonerarlo così, secondo me è una cosa che non capisco, francamente. Ecco.
1: Quindi insomma, però intanto è arrivata, adesso vediamo quello che succederà in quelli che saranno le decisioni per il post Stroppa. Invece oggi è Champions League, vabbè, diciamo che per l'Inter è una giornata abbastanza agevole, non so se hai aggiornamenti di formazione da poterci dare, se ci sarà un turnover sostanzioso e se ti aspetti soprattutto un turnover visto l'impegno, o se proprio perché è Champions e la devi vincere a tutti i costi non ci sarà turnover.
2: L'Inter ha fatto il campionato fondamentalmente, quindi diciamo tendenzialmente ci saranno i titolari oggi. Ci sarà, se per quello intendi turnover, sì, ci sarà un po' turnover, però turnover vuol dire mettere Lautaro, mettere Akanji, giocatori che non hanno giocato nell'ultimo turno di campionato e che però insomma fondamentalmente sono titolari. Poi qualche cosina, qualche alternativa ci sarà in campo, però io credo che Chivu partirà con una formazione abbastanza tipo, anche perché è vero che diciamo è alla portata il club Brugge in casa, per l'Inter però sono partite, diciamo c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che sono gare da vincere, perché sono le partite in cui bisogna fare i punti per andare poi ad arrivare a quota 16, che abbiamo visto nelle ultime due stagioni è un po' la quota necessaria per evitare i playoff, e l'Inter l'anno scorso ha imparato quanto sia importante evitare i playoff e non rischiare di trovarsi poi a uscire presto dalla Champions League.
1: Non è stato un buon inizio di campionato, di stagione per il Villarreal, ma dall'altra parte non è stato scintillante neanche per il Napoli. Questa sera alle 21 allo Stadio della Ceramica, l'uno contro l'altro, e qui di turnover non se ne può assolutamente parlare, perché il Napoli viene dalla sconfitta interna appunto con l'Arsenal, e a Villarreal devi assolutamente, necessariamente fare risultato, ma non sarà semplice poterlo fare, no? Che partita ti aspetti qui dal Napoli? Che segnali sono arrivati nella partita contro il Frosinone?
2: Allora, devo dire che con Frosinone sono arrivati comunque dei segnali abbastanza positivi, nel senso che sia dai singoli, ovviamente il ritorno di McTominay, ovviamente De Bruyne, diciamo nella sua miglior versione, poi l'ha fatto su rigore, però è stato in partita, ha segnato una doppietta, quindi diciamo un De Bruyne convincente, e in generale un Napoli abbastanza convincente, quindi mi aspetto che insomma il Napoli cerchi di dare continuità rispetto a quel tipo di partita, a mettersi anche per mettersi in una condizione di competitività europea, perché poi quello quello che diciamo per l'Inter comunque vale anche per il Napoli. Io non so se la squadra di Allegri abbia nelle corde di poter arrivare tra le prime otto. Può darsi che si dica che non ne ha tanto l'obbligo, come invece si può sicuramente dire dell'Inter, però se non ha la potenzialità ce l'ha. Il Napoli viene da una stagione europea disastrosa, perché l'anno scorso è stata la Champions del Napoli è stata un disastro, non è stata soltanto un po' deludente come magari appunto quella dell'Inter o quella di altre formazioni italiane. Quindi il Napoli, io credo, debba riproporsi in una versione più competitiva sul panorama internazionale. E come dicevo per l'Inter, in questo caso gioca in trasferta, quindi secondo me è difficile definirla agevole, però sono comunque partite contro avversarie non di primissima fascia, in cui il Napoli deve provare a mettere quei punti che poi sono un tesoretto utile per andare a in questo caso magari anche a qualificarsi. Però insomma, in realtà io la qualificazione di, intendo tra le prime 24, francamente secondo me è veramente il minimo sindacale. Ripeto, c'è da dire che l'anno scorso il Napoli non è riuscito a raggiungerla.
1: E lo so che probabilmente non ci sono nuovi indizi eccetera, però restano anche in ballo. Da un lato c'è la grande voglia di McTominay, che recupera dall'aritmia benigna, è sceso in campo, applausi, chiaramente bisognerà dargli un po' di tempo per entrare nei giri, però sia lui che Anguissa ancora discutono del rinnovo contrattuale. Ci sono prospettive da questo punto di vista?
2: No, in questo momento non ci sono grossi sviluppi. Appunto, secondo me quello di Anguissa lo vedo molto complicato, perché la fase di stallo mi sembra legata più che altro a dubbi anche reciproci, se vogliamo, ad una difficoltà di parlarsi in questa fase, che di solito non è il modo migliore di vivere una trattativa importante. McTominay secondo me è un po' diverso, nella misura in cui diciamo che lo stop è stato anche legato a vicende appunto extracampo, quindi credo non fosse nelle priorità di nessuno nelle ultime settimane mettersi a sedere, e credo sia un po' più percorribile come strada, ecco, un po' più facile perlomeno rispetto a quella di Anguissa, fermo restando che insomma ci possono essere anche valutazioni di altra natura, per carità.
1: Ti porto adesso invece in casa Juventus, perché abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri le difficoltà di Juventus e Milan, segnatamente per quanto riguarda la Juventus la difficoltà di trovare la via del gol. Chiedo anche a te, diciamo dal punto di vista regolamentare, è fattibile che la Juventus possa a gennaio restituire il prestito, interrompere il prestito con Voltemade se non è diciamo convinta dell'apporto del giocatore, cambiare rotta e scegliere un altro giocatore, o in generale, a prescindere da questa mossa, che tanto comunque è un prestito secco quello di Voltemade, la Juventus possa decidere di portare un attaccante a Spalletti, vista la cronica difficoltà della Juve trovare la via del gol e visto evidentemente, aggiungo io, l'errore in fase di composizione di rosa, scegliendo due attaccanti che attaccanti proprio puri puri non sono?
2: Ma il prestito si può ovviamente risolvere, rientra nella libertà delle società che l'hanno contratto, tra l'altro è un prestito semplice, quindi
1: se ritiene non vincolato, e quindi così come l'ho preso in prestito te lo restituisco prima, diciamo, in sostanza.
2: Sicuramente
1: risolverlo. Non sarebbe una bella immagine di strategia?
2: No, non sarebbe una grande immagine. Comprare, portare a casa un giocatore senza lasciare andare Voltemade, considerando che la lista è completa, vorrebbe dire mettere qualcun altro fuori lista, che sia lo stesso Voltemade o che sia qualcun altro. Quindi diciamo che può farlo, deve mettere qualcuno fuori lista, sia Champions sia Serie A, perché la Juve le ha complete entrambe. Quindi dovrebbe gestire questo calciatore che resta fuori, immagino Voltemade, però vabbè, quello sarà una valutazione della dirigenza, se prenderà un altro attaccante.
1: Che però insomma, io leggevo E da un lato immagino che lascerebbe perplessi i tifosi della Juve, giusto, l'edizione odierna di Tutto Sport, che magari non sarà proprio una prima punta ma una seconda punta. Ma la Juventus ha bisogno di una prima punta. Bisogna capire anche Ekator se recupera, quando recupera, in che modo recupera, e soprattutto se è una prima o una seconda punta. Secondo te più prima o seconda punta anche Ekator? Perché non si va sulla prima punta, che è quello che serve alla Juventus?
2: Per me Ekator è una prima punta, probabilmente non è ancora pronto per la Juve, poi comunque insomma si è infortunato, quindi diciamo sì, in questa fase non lo possiamo vantare per diverse ragioni. Non so se sia pronto per la Juve, questo ripeto, lo vedremo se ne avrà la possibilità quando rientrerà. Tra l'altro lui nella lista della Serie A non occupa spazio, nella lista Champions sì, però insomma c'è questo tema. Per quanto riguarda le strategie, io non so, la Juve gli attaccanti li ha presi, secondo me non proprio con delle scelte molto illuminate, perché comunque io ho sempre pensato che l'inseguimento nei confronti di Colomoni fosse un po' eccessivo, proprio rispetto al valore del giocatore. Poi un buon attaccante, per me è un attaccante normale, tutto sommato. Voltemade è un giocatore che secondo me ha delle qualità, è uno per cui sono stati spesi 75 milioni di euro l'anno scorso, quindi insomma qualcosa c'è anche al di là del giudizio mio singolo o di chiunque altro. Mi sembra è un attaccante molto particolare, perché è un attaccante molto alto, molto tecnico, un po' statico, non è un rapace d'area di rigore, è un giocatore che ha bisogno di un determinato contesto, che non so quanto sia quello juventino. Non parlo di cose ambientali, proprio a livello tecnico e tattico. Credo che Voltemade sia un centravanti sì, ma molto particolare, per cui o gli costruisci una squadra attorno, probabilmente non è a livello per
1: costruisci la squadra attorno a un giocatore in prestito secco che va via.
2: Ma infatti probabilmente non ha senso costruire la squadra attorno, diciamo, dal punto di vista del progetto. A livello tecnico e tattico però è un giocatore che o glielo fai attorno ha poco senso, perché è molto atipico. È un attaccante partito, non è l'Icardi che lo prende, dove lo prendo, dove lo metti, lo metti in mezzo all'area di rigore e ti fa 15 gol a campionato con gli occhi chiusi.
1: Ivano, perché sei andato su di lui e non su Zirkzee? Perché mi sembrava che fossero in ballottaggio per questioni legate a quelle che erano diciamo le possibilità. Mi spiego: il Newcastle si accontentava di un prestito secco a pochi soldi e poi lo restituisci, e magari lo United chiedeva qualche garanzia in più, o semplicemente è stata una questione di scelta voluta magari più da Spalletti che non da Massara, che mi sembrava spingesse molto su Zirkzee?
2: Lo United ha fatto un po' di resistenza sempre su Zirkzee, tant'è che poi è rimasto lì, perché non è un giocatore che ha trattato soltanto la Juventus. Lo United lo cedeva a condizioni non così semplici come quelle di Voltemade, da tanti profili. E quindi è stata una valutazione, io credo, soltanto legata alla Juve. Non si sentiva di impegnarsi sul futuro, al Newcastle stava bene, allo United no, e quindi si è andati su Voltemade. Tra l'altro, secondo me la questione è più o meno uguale, cioè anche Zirkzee è un attaccante un po' particolare, attorno a cui devi costruire la squadra. È chiaro che l'hai già visto in azione in Serie A, sai insomma che può avere un tipo di impatto, e poi se fai l'operazione come la vuole lo United, cioè con un obbligo di riscatto, con qualche condizione futura, poi ha più senso puntarci. L'acquisto di Voltemade è sembrato fatto un po' così, oggettivamente, tanto per mettere uno in quella casella.
1: Milan, tra poco ne parleremo in maniera dettagliata, però ecco qui, anche qui la proprietà ha disposto, no, un aumento di capitale, quindi ci potrebbero essere ulteriori investimenti nel mercato di gennaio. Detto che a giugno gli investimenti sono stati fatti e come, ma non hanno reso, più per delusione dei giocatori o più per, non dico incapacità, ma caratteristiche, diciamo così, di Amorim di non riuscire a valorizzare questi giocatori. Parlo soprattutto di Moreira e Ramos.
2: Ma sì, allora io un po' di tempo, non voglio farti il pompiere, ma un po' di tempo ad Amorim lo darei, perché comunque è vero che quello che abbiamo visto finora non ci ha entusiasmato, non voglio dire questo, però abbiamo visto 7 partite del Milan, eh? Cioè io su Amorim ancora lo tengo un po' il giudizio in sospeso. Gli investimenti non sono mancati in estate, quindi secondo me non è quello oggi il problema del Milan. I soldi ci sono stati, è vero che poi alcune eccezioni hanno un po' riequilibrato il conto, che però comunque resta un passivo, e poi le cessioni, in qualche caso penso alla più importante, cioè Leao, sono arrivate dopo che il Milan aveva già fatto gli acquisti. Quindi cosa voglio dire? Che la proprietà, la disponibilità economica l'ha data. Credo che ancora una volta, ed è clamoroso, visto che è un errore che il Milan si porta dietro da un po', o meglio, aveva già fatto in passato, stia mancando e manchi ad oggi la dimensione di un progetto sportivo, cioè non c'è un direttore sportivo, e questo poi probabilmente arriverà nei prossimi giorni, perché il Cardinale sembra aver deciso che una figura del genere, per bontà sua, serve, insomma. Però fare un mercato del genere senza un direttore sportivo, e poi noi limitiamo molto il ruolo del direttore sportivo a chi acquista e chi vende. In realtà poi ha anche la funzione durante la stagione di fare da collante, di tranquillizzare, di spronare, di fare da trade d'union tra gli altri dirigenti, la proprietà e l'allenatore e la squadra. È una figura essenziale, il Milan non ce l'ha, e questo secondo me è un grosso problema. Poi sul rendimento dei giocatori, diciamo, si può dire tutto. Io ripeto, un pochino di tempo ancora glielo concedo, anche perché ci eravamo lasciati obiettivamente con appena prima della sosta con Moreira, che aveva preso 8 e 9 in pagella un po' dovunque, quindi diciamo che il beneficio del dubbio glielo lascerei ancora per un po' al Milan.
1: Vediamo, tanto c'è già una prova importante in casa del Salisburgo giovedì, e sarà sicuramente un altro passo per mettersi in moto. Grazie a Ivan Cardia, a Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
2: A te, buon proseguimento.
1: Seconda breve pausa per noi, a rientro Jacopo Galvani.

0: ogni martedì andiamo a casa Galvani. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, la prima cosa che devi fare, mi ero dimenticato martedì scorso, Maioccone, Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro mi aveva detto: guarda che bello, c'è Slot. E ho detto: guarda, che a me mi ha mandato addirittura la foto in anteprima e mi ha detto che parla. Vogliamo sentirlo? Sentiamo, ecco qua, la musica dei Goonies, intanto, in sottofondo. Signori? Non lo sentiamo.
1: Aspetta, vediamo avvicino di più. Vai. Il microfono.
0: Purtroppo non si sente. Vabbè, che dice? Raccontaci che dice.
1: Fa la risata tipica di Slot e poi dice you guys, quando sai quando arriva che in italiano ha detto ciao ragazzi,
0: you guys. E scende dalla vela del veliero,
1: esatto,
0: nascosto,
1: grande Slot,
0: no, vabbè, ragazzi.
1: Numero uno,
0: meraviglioso, numero uno. Meraviglioso Slot, un omaggio ai Goonies. Allora parliamo di Milan, Jacopo. Tu sei tra quelli, mi sembra di dire, che comunque insomma vuole ancora un po' aspettare, non fa drammi, è presto.
1: Ragazzi, non ha ancora perso.
0: Sì, siamo d'accordo.
1: Cioè, io penso che almeno quello dobbiamo concederglielo. L'anno scorso abbiamo concesso tempo ad Allegri, che la prima partita l'ha persa, questo non ha ancora perso, non gli concediamo il tempo. Però... io ero a Reggio Emilia a vedere la partita. Io non lo so, capisco che non è la domanda che mi stai facendo tu, non è dove vuoi tirare. Ma io ci entro in gamba tesa, me ne frego, mi prendo lo spazio. Io sono completamente disgustato da quello che io sto vedendo tutti i giorni negli arbitraggi. A me non piace mai parlare degli arbitraggi, ma non è possibile che il giorno prima sono in trasmissione a commentare Napoli-Frosinone, un calcio di rigore per me inesistente, però lì la tecnologia VAR non può intervenire qua e là, ma interviene perché il portiere del Frosinone è avanzato mezzo centimetro in avanti.
0: No, penso che
1: gli fanno
0: l'invasione dei giocatori del Frosinone.
1: No, alla fine hanno detto che almeno da quello che ho letto sui vari siti, perché il portiere del Frosinone è andato avanti di 5 centimetri, 3 centimetri, fa ripetere un calcio di rigore che non c'era neanche. Poi mi devo vedere e mi raccontano che in Inter Parma il VAR può funzionare, quello è calcio di rigore, e va bene, lo accetto perché secondo me era calcio di rigore, ma però allo stesso tempo Bologna-Torino non funziona, Torino-Milan per il fallo di mano no, su decisioni di campo, Ramos viene atterrato in area contro Sassuolo, no, ma non deve accendersi, e poi mi viene in mente Juve-Milan, step of food di De Winter, no, ma quello no, è una dinamica di gioco diversa, non ho ancora capito cosa è cambiato rispetto a quella di Inter-Parma. Cioè, io quando vedo queste cose qua divento matto, divento pazzo, e non mi venite, continuate a dire che il calcio è uno sport vero, perché queste robe qua non fanno parte dello sport. Qui siamo diventati peggio di certi sport, e dove io sono un grandissimo tifoso, che è la Formula 1, che ormai è chiaro e palese che fanno i regolamenti in base a come li girano, li interpretano nelle gare, in base a chi devono favorire. A me questa cosa qua mi ha stufato, perché quello che ho visto anche l'intervento su Ghila, perché non viene utilizzato il VAR? Lì rischi di spaccargli la gamba. Perché non viene utilizzato il VAR? Perché la gomitata di Lautaro Martinez o di Thuram vengono valutate come interventi di campo, non interviene il VAR, ma l'intervento di Malen invece necessita il VAR ed è giusto al rosso? Io queste cose qua non le capisco.
0: Ne aggiungo un'altra, non so se l'hai avuto modo di vedere. Cagliari-Juventus, a un certo punto due giocatori del Cagliari sono entrati insieme, scivolata stile Olly e Benji, a sollevare letteralmente da terra Douglas Luiz. Non prendono la palla, quello è rigore.
1: Non l'ho vista perché ero in viaggio.
0: Faccio vedere, quello è sicuramente calcio di rigore. Dopodiché, anche lì non si è intervenuti. Dici
1: no,
0: che
1: ma è una roba, è una cosa che a me dispiace. Poi quando perché poi ovviamente se nomini una certa squadra si offendono tutti, non si può fare. E io continuo a dirvi: vi meritate questo schifo. perché se siete voi i primi che dovreste protestare, perché quando un certo dirigente vestiva i colori bianconeri eravate i primi a vergognarvi, indignarvi di tutto. Adesso però va tutto bene, questa cosa qui fa ancora più schifo. Allora io una cosa la capisco, ad esempio parlando di Milan, il Milan a palazzo non è forte e quindi non conta niente, ma non si può arrivare al punto che le squadre vengono penalizzate o favorite in base se sono forte o no a palazzo. Cioè, non dare il rigore di Bologna a Torino al Toro è una cosa vergognosa, e magari per quel punto lì il Toro va in Serie B magari, ma questo non ce ne frega niente, tanto è solo Cairo. Ma non funziona così, ragazzi, il mondo del calcio, cioè lo sport, non del calcio, lo sport non può funzionare in questa maniera. Io sono schifato perché il Sassuolo doveva rimanere in 10 due volte, perché c'era sia sull'occasione del rigore e sul fallo su Ghila, e invece la partita è finita tranquillamente 1-1, e questa cosa qua, ripeto, fa ancora più schifo.
0: Ti chiedono del gol annullato a Sassuolo invece.
1: Io quello non ho capito neanche perché è stato annullato, sinceramente. Ma io, ragazzi, sono sempre molto onesto. Sono sempre molto onesto. Il problema è che io riesco a svestirmi dei colori che indosso, gli altri purtroppo no. E io di vedere questo schifo continuamente, non me ne capacito. Poi mi hanno detto che quando ha fischiato, in realtà aveva fischiato prima, io me ne ero accorto che il fischio è arrivato prima, ma perché ha fischiato prima non l'ho capito, sinceramente.
0: Chiaro. Allora, mentre ti guardi la foto che ti ho mandato,
1: l'ho appena guardata.
0: Ti dico, quindi è finito già l'effetto del metodo orsato, secondo te?
1: Ma non c'è mai stato il metodo orsato, ragazzi, finiamola con queste leggende metropolitane. Non c'è mai stato, perché il metodo orsato, se così lo vogliamo chiamare, guarda caso dall'inizio dell'anno, perché questo è, ha sbagliato con talune squadre, con talune squadre invece non ha mai sbagliato. Quindi il metodo orsato non funziona, non c'è mai esistito, è una cazzata che ci hanno venduto. E come al solito, boccaloni, no? Capito? Cioè, se abbiamo veramente, se abbiamo i pesci che vanno alla canna di Sanpei, tutti, boom, e tutti che ci credono. Problema che là c'è Sanpei Tioshi e noi siamo i pesci.
0: Ti chiedono anche che cosa ne pensi, se ti sta simpatico Gerry Mina.
1: No, a me è proprio il tipico giocatore, il tipico difensore che ho sempre odiato. Come odiavo Materazzi, perché era un come non mi è mai piaciuto Acerbi, perché a me i giocatori provocatori non mi piacciono. Poi uno mi dirà, vabbè, bravo, parli facile, tu ti sei abituato a Baresi, Nesta, Maldini, tutto questo genere di giocatori, ma a me il provocatore mi ha sempre fatto, scusate il francesismo, cagare, perché io sono antisportivi e non mi piacciono.
0: Torniamo
1: questo
0: indietro
1: tipo.
0: Ai tempi di Pasquale Bruno, o è una cosa diversa adesso?
1: No, è quel tipo di giocatore lì, ma come lo era Materazzi. Ragazzi, io calcisticamente avrei un sogno, sapere che cosa gli ha detto Materazzi nella finale del mondiale per 90 e passa minuti a Zidane. No, perché
0: di meno, perché è stato espulso prima, però mi pare che Zidane lo abbia raccontato in qualche modo, mi pare.
1: Ma sì, ci ha provato, ma le parole esatte, perché per fare avere una reazione del genere a un giocatore devi averlo provocato continuamente. E Materazzi, questo genere di difensori, sono esperti. Ma ragazzi, ma io ho sentito cose, ad esempio su Pasquale Bruno, che si metteva il Vix sulle dita per mettere negli occhi, così accecava gli attaccanti. Cioè, ma ragazzi, ma questo a me non è il mio tipo tipico... difensore, a me piacciono i difensori eleganti come Baresi, come Nesta, nel passato Kroll, Scirea, questo tipo di giocatori, ma anche Cannavaro non era cattivo, cioè magari, o Vierkovud facevano interventi duri, ma non erano provocatori. E provocare, cioè, a me questa cosa qua non mi è mai piaciuta, ma poi ripeto, forse è anche per quello che a me anche gli attaccanti provocatori piacciono, che sia chiaro, cioè, quindi non è proprio il tipo di giocatore che piace a me. Infatti io non sono mai stato un fan esasperato di Pippo Inzaghi, ovvio faceva gol per il Milan, ero contento, ma per me non è mai stato, io se devo fare una rosa, non metterò mai Pippo Inzaghi nella mia rosa preferita, cioè, quindi, però sai, lì ognuno ha i suoi gusti, per carità. Però ripeto, tornando al discorso, a me quello che sta succedendo lo trovo una cosa vergognosa. Vergognosa, perché voi pensate, guarda, perché si parla sempre quando fa comodo è errore, quando invece non fa comodo non è errore. Ragazzi, Lautaro Martinez con Napoli doveva essere espulso non una, due volte. Prima la gomitata e poi l'ammonizione là, che era doppio giallo, che non si può andare là a esultare. E ci esce poi questo articolo fantomatico, la storia di Lautaro che va a esultare per uno sulla sedia a rotelle. Non lo guarda neanche nella foto, è uno là che passa per caso. Non lo guarda neanche. Poi a Roma, gomitata, anche lì, io se fossi un tifoso della Roma, è giusta l'espulsione di Malen, ma mi incazzo perché dico, ma come, quello là tira le gomitate, potevano giocare dopo due minuti in dieci tutta la partita, e invece io qua a Como per un intervento becco il giallo subito. Eh no, e così non va bene.
0: C'è un audio, andiamocela a sentire.
2: Jacopo, dai, sei ossessionato dall'Inter, ma non ti si può sentire ogni volta. E vedi,
1: è il fenomeno ossessione. Di turno ci abbiamo.
2: Disintossicati un po' da questa tua ossessione. Su, fallo anche per noi ascoltatori di TMV, non possiamo sempre sentire queste cose.
0: Ma io quello l'ho fatto, io non l'ho ascoltato prima, sia chiaro. Però insomma, no, è legittimo. Ma io quello l'ho fatto, io non l'ho ascoltato prima, sia chiaro. Però insomma, è legittimo.
1: No, ma non è legittimo un cazzo.

0: Marotta so tutto io, l'illustrissimo, era dirigente della Juve, io li ricordo i post degli interisti, con una Juve che non aveva neanche gli avversari, perché bisogna dire le cose come stanno, li ricordo tutte le polemiche qui e su e giù e ladri, me le ricordo, però quando poi arrivano da loro, disintossicati e parla un po', sei ossessionato. Io non sono ossessionato dall'Inter, io sono ossessionato da questo calcio vergognoso, perché non provo più gusto, perché io andare a vedere una partita dove dici, ma il calcio di rigore lo vedono tutti, ma se no, ma per... e arrivano i cavilli che non conosce mai nessuno. Questi cavilli compaiono da nulla, da taluni, che poi arrivano sti fenomeni, sti santoni che compaiono con questi cavilli, che tu dici, ma da dove è arrivato sto cavillo?
1: Ogni tanto...
0: Perché io mi chiedo, no? Perché poi divento pazzo, perché io giuro, io impazzisco. Ma se tu a Napoli, Frosinone Napoli, c'è un calcio di rigore che è sbagliato, non è rigore, perché è evidente che non c'è calcio di rigore, ma quello non è un chiave evidente errore. No, ma c'è stato un tocco, allora il VAR non può intervenire. Ma allora che cazzo serve sto VAR? Interviene a intermittenza quando ha deciso qualcuno? Non mi parlate di chiaro evidente errore, non me ne parlate, perché sennò non è un chiaro evidente errore, come l'anno scorso in Inter-Juventus, che secondo me lì si è deciso il campionato. Possono raccontarmi tutto quello che vogliono, ma quello si è deciso il campionato. Il VAR lì doveva intervenire perché erano due chiari evidenti errori, ma guarda caso c'è un cavillo che non ti fa intervenire. Ma allora adesso io mi continuo a chiedere, quando poi sento dire la stronzata del secolo, che mi sono sentito per da 40 anni che sento questa storia, ma gli errori alla fine dell'anno si bilanciano. Non è vero, questa è una cavolata grossa come una casa, perché gli errori non si bilanciano, perché gli errori hanno un peso specifico, punto e chiuso. È quello che fa la differenza, perché se tu mi dai il rigore o mi fai un favoritismo nel momento decisivo della stagione, dove magari prendo l'allungo, dove magari è, poi se ho 15 punti di vantaggio e mi dai 5 penalizzazioni alla fine, ma che me frega a me che ho già vinto lo scudetto.
1: Allora, tra tanti messaggi, diciamo, ovviamente dalla tua parte, c'è Federico da Modena invece che dice: vorrei più persone come Jacopo in posti come la Lega e la Federazione, per non dire nel giornalismo, e ti ringrazia. Ti aggiungo come riflessione che stai facendo tu, sono sicuro che la vuoi aggiungere anche tu, al di là di tutto, quelli che possono essere errori continui da una parte o dall'altra, come succedeva, che ne so, per il Milan, per la Juventus, per l'Inter, tu penserai, sono sicuro, non ce n'è neanche bisogno quando ci sono delle squadre che sono nettamente più forti di altre, quindi poi se una squadra è più forte a vincere vince, è chiaro che tu dici,
0: però
1: una volta che magari c'è l'occasione,
0: ti faccio un ragionamento. Vai. Guarda caso, il denominatore comune c'è sempre quel dirigente. Tu ti ricordi quando Bonucci era arrivato a giocare al Milan?
1: Sì, come non lo ricordo.
0: Improvvisamente, esatto, improvvisamente questo non sposta solo gli equilibri, qualcosa che va oltre il negativo. Ogni intervento giallo, non può aprire bocca, giallo, rosso, un disastro. Ma se tu hai la possibilità di giocare senza mai che puoi urlare, puoi fare quello che vuoi, protestare, fare falli, perché tanto te la mandano sempre buona, giochi meglio. Questa cosa succede anche con un giocatore turco che si è appena fatto il trapianto di capelli, che si chiama Calhanoglu, che quando giocava al Milan ogni intervento rosso, giallo. Gioca di là, può fare quello che vuole, e allora è ovvio che giochi meglio. Ma questo non lo dico io. Se andiamo a giocare a calcetto tu ed io sono decisamente fuori forma, ma se posso picchiarti e non vengo sanzionato, vinco. Allora, una volta mi vai via, due, ma la terza ti arriva la randellata, te non ti rialzi più, e non l'ho mica fatto apposta, poi faccio, ma cosa? Via, cioè, ragazzi, ci sono. Io ricordo l'anno scorso, adesso io mi ricordo più quelli del Milan perché seguo da vicino il Milan, ma Rabiot l'anno scorso prende un fallo e fa, perché l'hanno espulso? Quando ci sono giocatori che si vanno là a muso duro e gli dicono è un altro campionato e fischi quando lo dico io. Oh!
1: Jacopo, tornando, chiaro il tuo sfogo, e comprensibile sotto tanti punti di vista, perché alla fine secondo me le problematiche non sono cambiate nella
0: devo dire c'era che la grande se, occasione con

0: Calciopoli, ma non è stato fatto.
1: Adesso c'era un'altra grande occasione con l'azzeramento della Federcalcio e con l'azzeramento del vertice dell'AIA, ma mi sembra che per tutta una serie di situazioni alcuni ruoli non sono stati spostati quando magari si poteva azzerare tutto, togliere anche ogni tipo di sospetto, va, diciamo così, e ricominciare tutto da capo, ma purtroppo è così. Tornando sul campo invece, io ti chiedo, mi dai un tuo giudizio ad oggi, è presto, siamo al 13 ottobre, eccetera, eccetera, di Gonzalo Ramos? C'è un giocatore che può essere sfruttato meglio, un giocatore che ti ha un po' deluso, un giocatore che può fare meglio, che farà meglio, qual è la tua opinione?
0: Allora, che possa essere sfruttato meglio, direi decisamente, decisamente meglio. Che può far meglio, decisamente deve far meglio. Io le uniche giustificazioni che do a Gonzalo Ramos, che arriva in un campionato nuovo e si deve inserire in una squadra nuova che non ha ancora trovato una quadra, perché la dimostrazione sta che col Portogallo gioca 3 partite e fa 3 gol, quindi vuol dire che il ragazzo c'è. Il problema è come mai Gonzalo Ramos non viene mai messo in condizione di calciare in porta? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Secondo me, finché non si trova una quadra vera, questo problema non verrà mai risolto. Cioè, la quadra vera vuol dire trovare, io lo dicevo anche prima della sosta, lavora su un 11 iniziale che si affiata, poi inizia a inserire i panchinari. Se non fai questo lavoro, la vedo veramente difficile poter avere un passaggio in avanti. Lo vedo veramente difficile, se non impossibile, perché se non ci si concentra su un 11 è dura, perché io ti dico, di tutte le squadre riesci più o meno a dire l'11, del Milan fai fatica. Anche adesso c'è stato questo cambio di modulo, ammesso che sia definitivo, ma bisogna capire, ma se c'è stato un cambio di modulo hai rallentato ulteriormente il processo di crescita. L'unica cosa che mi fa in questo momento ben sperare dal Milan, che nonostante io abbia detto per tutta estate che bisognava intervenire in difesa perché i difensori erano scarsi, però oggettivamente il Milan non ha preso tanti gol, cosa che invece io ricordo all'inizio dell'anno dicevo, ma giocando così alti prenderemo 3-4 gol a partita. E io ero uno di quelli che diceva, magari 3-4 no, ma un paio li prendi. Invece, devo dire che la difesa, se andate a vedere, i gol che ha preso non sono mai stati per posizione, cioè, più che altro errori individuali, anche il gol preso col Sassuolo, perdi la marcatura, ma non è colpa dei difensori che c'è del modulo, perché su un calcio d'angolo prendere un gol non c'entra un cavolo il modulo, lo sappiamo tutti. Quindi allo stesso tempo ti dico, è quella situazione che non è, per me Gonzalo Ramos può soltanto migliorare. Poi se il discorso invece sempre del solito legato è, ma è costato troppo, va bene, parliamone, possiamo sedermi qua e discutere per ore. Io continuo a dire che gli attaccanti veramente forti costano abbondantemente sopra i 100 milioni, abbondantemente. E io vi faccio un esempio, ditemi voi il valore di Haaland e Mbappé, di questa gente qua, perché poi quando si parla di calcio, di attaccanti, la gente vuole quel tipo di giocatore. Ditemi oggi cosa vale Haaland. Io dico che per me sei più vicino, hai superato anche i 200, non sei sotto, li hai superati. E Mbappé non ne parliamo. E se vi chiede, voi pensate che Isak, che è un buon attaccante, ma lo voglio dire che vale Ramos, ma quello è, l'hanno pagato 150 milioni di euro. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, purtroppo sono questi i valori. Oggi ti devi accontentare e avere delle intuizioni. E non avrai mai un fuori classe, perché è lì da vedere. Perché se voi mi definite fuori classe Hollywood, io alzo le mani. No, per me è un buon giocatore.
1: La prova è che immaginiamo un enorme paradosso, perché le cifre le hai dette tu. Haaland nel Milan, il Milan sarebbe primo secondo te? Secondo me sì.
0: Sì.
1: Lo penso anch'io. Haaland nella Juve, la Juve sarebbe prima adesso? Secondo me sì.
0: Haaland nel Napoli. Il problema è che
1: ci sono dei giocatori che determinano.
0: Ma nel Napoli forse Allegri riuscirebbe a non farlo calciare neanche lì. Però il discorso è che stai parlando di Haaland, che se non è il 9 più forte al mondo è il secondo.
1: Sì. ma diciamo che secondo me è il 9 più forte al mondo.
0: Anche per me, però,
1: però sì, sì.
0: Uno poi magari arriva.
1: Abbiamo fatto il paragone addirittura extratemporale con Batistuta e devo dire che 9 su 10 mi hanno detto Holland.
0: Per me è più forte Holland di Batistuta, anche se per me Batistuta era un giocatore incredibile, però Holland, ragazzi, è anche a detta degli ex calciatori, che loro ti dicono sempre, ah, quello lo giocherebbe, Holland è l'unico che ti dicono sicuro, no, quello giocherebbe anche nel nostro calcio. Ah, certo. Cioè, ragazzi, però, ripeto, quei giocatori lì d'Italia non ci vengono. Non ci vengono. Perché... se devono andare via dalla Premier preferiscono prima la Liga Spagnola, poi preferiscono i soldi delle Arabie e della Turchia. Da noi non ci vengono, è inutile che ci facciamo tanti voli, no. Non è vero, perché poi quando sento, e non dico chi, alcuni opinionisti dire allora vendiamo questo 50, questo 70, questo 80 e compriamo lui, ma non è così. Non è così, a parte che devi rimpiazzare i tre che hai venduto, ma questo è un altro discorso, ma questi non ci vengono comunque. La Juve ci provò con un Ronaldo che comunque era già fine carriera perché aveva già 32 anni, e di portare... ma sì, ma ha fatto bene, ma aveva fatto un all-in clamoroso che gli è andata pure male, perché purtroppo sono giocatori che non sono più sostenibili per il calcio italiano. Magari tra 10 anni, tra 20 anni, lavorando bene, cambiando i vertici alti, tanto non lo faremo mai, perché noi queste cose qua, noi facciamo il passaggio di consegne, no? Dall'anziano all'altro anziano, ma noi non cambieremo mai il calcio, a noi va bene così, rimanere fermi in questo stallo di calcio anni 90, che comunque senza i soldi è la qualità degli anni 90, a noi va bene questo, va bene, ma poi non ci lamentiamo, ed è giusto che ci prendiamo gli arbitraggi sbagliati, ed è giusto che ci prendiamo le supercazzole ogni volta da opinionisti, robe, giornalisti, dirigenti, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Poi quando arriva uno, e sto giro mi voglio celebrare da solo, arriva uno come me che dice le cose come stanno, viene deriso e preso per il culo da tutti. Prendete in giro, quando morirò mi direte che avevo ragione.
1: A proposito di questo, e chiudiamo, quindi ti darò il diritto naturalmente di replica, non so il contenuto di questa nota audio, ce ne sentiamo un'altra, credo sia ancora da parte di qualcuno che magari non è d'accordo con te, risposta breve così poi ci salutiamo, però dai, diamo spazio.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
2: Jacopo, io ti capisco, perché anche da giornalista tifoso quello che dici comunque ha un senso, no? Perché giustamente quando uno pensa di aver subito dei torti è anche giusto che lo faccia sapere. Però io vorrei solo ricordare, quando si è iniziato a parlare della Marotta Liga, no? 2 anni fa comunque, non so se era stato Zazzaroni o qualcun altro, comunque vorrei ricordarti soltanto che poi noi abbiamo subito 3 arbitraggi con Roma, che era anche la Lazio stessa e mi sembra forse anche il derby, adesso non mi ricordo, comunque le 3 partite a Bologna, in cui abbiamo subito 3 torti arbitrali che comunque ci sono costati lo scudetto. Quindi voglio dire, sta Marotta League può avere il peso che vuoi, ma alla fine se gli arbitri decidono di arbitrare nella giornata sbagliata contro di te non puoi farci niente, noi comunque ci abbiamo rimesso uno scudetto.
1: Comunque grazie alla pacatezza,
0: no, la domanda è come ci sei arrivato a lottare lo scudetto, perché è diverso, perché sai, io ho fatto l'esempio di Cialanoglu, di Bonucci, di tanti giocatori. Se tu hai possibilità di giocare spensierato, di protestare, di mettere pressione e nessuno mai ti punisce, giochi meglio. Ragazzi, adesso io non voglio dire, ma voi guardate quelle rare volte che danno un fallo contro l'Inter, gli arbitri come vengono accerchiati. E ricordo polemiche per un Bonucci che accerchiò l'arbitro e andò lì contro. Ve lo ricordate?
1: Sì, sì, testa a testa, che però era una versione di prospettiva.
0: Esatto, ma guarda caso c'era uno stesso dirigente. Però fa niente, perché ormai è passato che se uno fa ste robe è abile. Quindi abbiamo un dirigente molto abile. Però ragazzi, voi guardate, bisogna essere onesti, perché se altri giocatori vanno lì e dicono mezza, giallo. Certi giocatori mandano a fanculo, perché questo fanno. Okay. Bestemmiano e dicono che non è vero, okay, e giurano sui figli. Cioè, le fanno di cotte di crude. Spariscono gli audio, sparisce tutto.
1: Jacopo, ti devo salutare, chiarissimo.
0: Ma no. Io, scusa, no, saluto. No. Ma questa roba qua deve essere chiara. Ragazzi, guardate il caso Acerbi, Juan Jesus. Juan Jesus andò davanti alle telecamere e disse: no, ma è finita qui, sono cose di campo, non me ne frega niente. Questi hanno negato dalla fine alla fine sempre e non è successo niente. Ragazzi, non è giusto, non è corretto. Poi io posso essere il primo a dire, ma tra giocatori in campo se ne dicono e finisce lì. Posso essere il primo a dirlo. Ma se c'è un regolamento che va fatto rispettare per i giocatori del Frosinone, adesso è la prima squadra che mi è venuta in mente, deve essere fatto rispettare per quelle mie, Inter e Juve. Non a caso. Perché se no non andiamo d'accordo.
1: Chiarissimo. Punto. Grazie Jacopo, ti giriamo la puntata. Ciao.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao Jacopone, ci fermiamo. Al rientro Pierpaolo Matrone, le ultime in casa Napoli, poi le in Val Negri vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento di andare a proiettarci verso la sfida di Champions League di questa sera tra Villarreal e Napoli. Lo facciamo con Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Pier, tanto diciamo la vittoria contro il Frosinone ha dato una boccata d'ossigeno e mi sembra di vedere anche un po' di fiducia nell'ambiente, perché anche i colleghi che magari erano un po' più perplessi su Massimiliano Allegri hanno ritrovato un po' di fiducia all'ambiente, anche i giocatori pure. Si era parlato a lungo di un De Bruyne che in nazionale era una offriva certe prestazioni che col Napoli non offriva, invece è stato il trascinatore nella sfida contro il Frosinone, e quindi boccata d'ossigeno fondamentale. Adesso però tocca vincere a Villarreal. Ti chiedo qual è lo stato di fiducia della squadra, dell'ambiente, e soprattutto come ci arriva, con quale formazione questa sera il Napoli contro il Villarreal.
1: Diciamo che la partita contro il Frosinone ha restituito un po' di ottimismo. Io mi ero iscritto, come sai, al partito di quelli che erano un po' scettici su Massimiliano Allegri e che erano abbastanza negativi dopo la partita di Firenze, dopo l'avvio di campionato fatto di pochi gol e di poche vittorie, soltanto due nelle prime sei partite. Però la partita con il Frosinone pare aver tracciato una strada, perché si sono visti dei cambiamenti importanti, un Napoli finalmente aggressivo, un Napoli con gli attaccanti a fare gli attaccanti e non i terzini, un Napoli che di certo ha voglia di esprimere un buon calcio in questo momento, e quindi per questo è cresciuta un pochino la fiducia, sia nell'ambiente sia all'interno dello spogliatoio, perché poi ieri era salvo il turno per la rifinitura. Anche la squadra mi sembra molto più sorridente rispetto a qualche faccia cupa che invece si era vista nelle settimane precedenti, quindi immagino che anche per il gruppo stesso sia stata un'iniezione di fiducia importante, e quindi si arriva al meglio a questa trasferta spagnola. È chiaro che ci sono 9 partite in 27 giorni, quindi bisogna sicuramente dosare le energie. Il Napoli ha ancora 6 calciatori fuori in questo momento, anche se poi ieri Allegri in conferenza stampa si è fatto sapere che 3 sono vicini al recupero e rientreranno già domani in gruppo, però parliamo di Matheus Oliveira e Alisson Santos. Quindi è chiaro che in questo momento la partita con il Frosinone abbia dato dei segnali importanti e abbia fatto crescere l'ottimismo all'interno dell'ambiente, all'interno dello spogliatoio, però adesso c'è bisogno del riscatto anche in Europa, perché poi la prima partita contro l'Arsenal, al netto del risultato che è stato di misura in favore dei Gunners, è stata una partita molto negativa di un Napoli che è stato fin troppo passivo e che è completamente opposto rispetto a quello che si è visto con il Frosinone. Quindi stasera, e dal punto di vista del risultato ma soprattutto dal punto di vista della prestazione, ci aspettiamo comunque una prova in linea con quello che si è visto col Frosinone.
0: Su un campo difficile comunque, anche se l'inizio in Liga della Villarreal non è stato tra i migliori, ma soprattutto parliamo anche delle aspettative di De Laurentiis, che credo abbia scelto poi Allegri non solo per dare continuità, non solo perché si fidava, non solo perché era amico da tempo e quindi ha sempre avuto un po' questo pallino, ma lo abbia scelto per avere una continuità diversa in Champions League rispetto a quello che ha offerto Conte, per esempio.
1: Assolutamente sì, la Champions League è un cruccio del presidente. Io ricordo, ero a Castel di Sangro dopo il terzo scudetto, il primo della sua era, quindi quello con Spalletti, e sul palco della presentazione della squadra lui fece capire che comunque avrebbe gradito insomma un percorso importante in Champions League, che da quel momento poi non c'è mai più stato, perché lì si fece il record con i quarti di finale contro il Milan, poi il Napoli ha sempre fatto male da Garcia fino ad arrivare ad Antonio Conte. Quindi è chiaro che la Champions League sia un obiettivo importante. Ieri Allegri in conferenza stampa ha detto l'obiettivo è rimanere dentro questa competizione quando saremo a marzo, quindi vuol dire che l'obiettivo minimo stagionale per quanto riguarda la Champions League su diktat presidenziale non è neanche quello dei sedicesimi, quindi neanche entrare nelle prime 24, ma arrivare agli ottavi di finale. Quindi sicuramente la pressione in Champions League aumenta perché poi giochi sul campo di una squadra comunque forte. È vero che non ha cominciato bene il Villarreal in Liga, ma è comunque una squadra di tutto rispetto, una squadra che per valore assoluto è una squadra da Champions League assolutamente, che non va sottovalutata. Il presidente con le sue dichiarazioni ha restituito fiducia anche a Massimiliano Allegri in un momento in cui comunque già il campo gliene aveva dato, quindi sicuramente l'entusiasmo per questa partita c'è, e credo che ci siano anche i margini per fare bene, nonostante poi qualche assenza, nonostante dei cambiamenti di formazione che Allegri ha in mente.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, buon lavoro.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Alain Valnegri, buongiorno, ciao Alain. Alain, devi attivare il microfonino Alain, perché altrimenti non ti sentiamo.
2: Buongiorno,
0: eccoti, buongiorno, buongiorno a lei. Alain, quali sono i rischi del Napoli sul campo del Villarreal? Villarreal che non è partito benissimo, ce lo presenti un po' in questo stato di forma?
2: Di non essere il Napoli. Villarreal in un momento delicato. Partito a stento, poi ha fatto quelle due vittorie contro Malaga e Levante che hanno dato un po' di tranquillità al nuovo progetto tecnico con Perez in panchina. Adesso stasera per loro è una prova. È vero che a Madrid non so come considerarlo, perché Madrid non sta benissimo, però comunque ha dominato la partita e avrebbe meritato di ganare comunque con un risultato maggiore dell'1-0. Il gran vantaggio è che comunque il Villarreal vuol giocare. Il Napoli, se segue comunque il dogma di Allegri di comunque difendere bene e ripartire, troverà spazi in contropiede. Non è la prima volta che giocano contro,
0: No, Sport, no, no. Allegri contro il Villarreal, dici?
2: Varie sfide con la...
0: Sì. No, no, con la Juventus l'ha affrontato spesso il Villarreal. Qualche volta si è anche fatto male.
2: Anche il Napoli.
0: Anche il Napoli, sì, assolutamente.
2: Sì. E niente, adesso aspettiamo. Vediamo anche l'Inter stasera, che comunque col Bruges era diversa, contro una squadra che potrebbe creare comunque delle difficoltà all'Inter.
0: Senti, a proposito, infatti questo poi ti volevo chiedere, quali sono, cioè è un Inter che deve stare abbastanza tranquilla, anche qui basta che l'Inter fa l'Inter e non ci sono problemi, o c'è qualcosa che vuoi indicare nel Brucio come pericolo particolare? Soldi lì davanti, potrebbe essere per esempio uno di questi spauracchi.
2: Il progetto è differente, il Brucio è una squadra che comunque lavora benissimo con i giovani, che li sa valorizzare e poi li rivende benissimo. Ogni estate comunque il Bruges perde 2, 3, 4 calciatori che gli facevano la differenza l'anno prima. Adesso quest'anno stiamo vedendo comunque un Bruges che si sta rendendo secondo i suoi standard. In Belgio è seconda, in Europa ha perso la prima con l'Aston Villa. È una squadra che ha comunque talento a livello offensivo, a Forz che comunque negli spazi in campo aperto è molto forte, c'è una corsa, probabilmente la prossima vendita grossa del Bruce era proprio lui. Ha preso Jan Virgili, canterano del Barça, più fantasista che un'ala verticale, muove bene tra le linee, Merlezzo lo conosciamo, e poi ha 3 soldi, io voglio vedere 3 soldi giocare in Italia.
0: Cara San Siro, qual è il valore di mercato di 3 soldi invece Allen, secondo te?
2: Ma alla fine, se la Premier decide che vuol prendere 3 soldi, prenderà 3 soldi, al di là della volontà del calciatore. Sappiamo che il Bruges comunque negoziare col Bruges è tosta, ricordati con De Ketelaer, sì. Ricordati con Giassari pure,
0: sì.
2: È una bottega cara, dunque devi arrivare comunque con i soldi. 3 soldi il gol costa caro, 3 soldi nel panorama europea ma anche mondiale degli under 21 è uno dei centravanti dominanti. È chiaro che fa gol a tante squadre e lui ha fatto una scelta intelligente andando in Belgio. La prima stagione comunque è stata a gran livello, perché comunque ha segnato più di 20 gol in tutte le competizioni, e quest'anno comunque è partito bene, sta mantenendo un po' la media gol di un gol ogni 2 partite anche in campionato in Jupiler Pro League.
0: Secondo me sarà un prezzo inavvicinabile, come dici tu, se lo vogliono in Premier lo prendono in Premier. C'è un'altra gara questa sera che mi intriga tantissimo, voglio il tuo parere, Atletico Madrid United, anche perché qui probabilmente ancora una volta lo United si avvicina a delle prove del 9 importanti per andare avanti col progetto tecnico. Ieri si era parlato con insistenza di un Antonio Conte che potrebbe subentrare sulla panchina dello United. Parlammo però di un United che non stava facendo malissimo, dopo però insomma va detto che sembra di vedere sempre la stessa stagione dello United, a un certo punto è comunque deludente.
2: Sì, sì, è un bel bisogno, rischia, riesce, è partito male. Io ho visto la partita col Tottenham, ho guardato la partita, United molto deludente. Tottenham, al di là della drammatica situazione di classifica che ha, doveva portarla a casa questa vittoria. United ha creato poco, ma poi io quando guardo lo United a cosa vuol giocare? Non si capisce da anni, ha perso l'identità proprio. Cambiano sempre allenatori con idee di calcio diverse. Carrick fece bene l'anno scorso portando la United in Champions, però l'inizio di stagione è molto negativo. Ha vinto solo con l'Ipswich, ha vinto quella partita con il Sabah Baku in casa, però a parte quello comunque ha perso in casa col Brighton, ha pareggiato col Fulham che non sta andando bene, ha perso il derby, ha perso a Hull, ha pareggiato ad Everton. Diciamo che ha iniziato male la stagione, e sappiamo che quando inizia male la stagione a Old Trafford è difficile mantenere, anche se sei stato un ex calciatore. Dunque vedo l'Atletico molto favorita stasera, e vedremo se la squadra di Simeone riesce a giustificare quel favoritismo, perché ultimamente con gli inglesi comunque sta soffrendo l'Atletico. Vedremo stasera se riesce a rompere un po' quella piccola maledizione.
0: Senti, a proposito di maledizioni, Simeone ha sciolto quella su David?
2: Beh, diciamo che David comunque è entrato alla grande nel mondo atletico, e questo per la Juve è una gran notizia, perché comunque si sta rivalorizzando e la Juve potrà fare una plusvalenza importante, considerando che comunque lui arrivò a zero. Dunque... sì, ma per il calcio diretto di Simeone David è perfetto per attaccare gli spazi, per aprire anche i corridoi, le diagonali agli esterni. Gioca in una squadra che normalmente ha molto più talento rispetto alla Juventus a livello offensivo, senza togliere nulla alla Juve, ma no, certo. Quando hai il tuo parco trequartisti, Lookman, Simeone, hai Baena, hai Lee Kangelin, ai Sorlot, David, Alvarez, cioè poche squadre in Europa hanno quel parco attaccanti. E adesso vedremo se Simeone riesce ad alzare un titolo, perché inizia ad essere pesante comunque il fatto di non alzare titoli quando hai quel budget, perché l'Atletico fa mercato comunque a pari di Atletico, di Real e Barça.
0: No, è chiaro, questo comincia a diventare troppo lunga l'assenza da trofei per tutti gli investimenti fatti, per quello meraviglioso stadio costruito, quindi deve portare a casa qualcosa, anche insomma al netto del fatto che Julian Alvarez non sta vivendo una stagione che avrebbe voluto vivere, che si sarebbe immaginato altrove. Ma ne parliamo domani, grazie Alen Valnegri.
2: Ciao Enzo, grazie, ciao.
0: E allora, ci chiedete perché non riprendere David, perché alla Juve invece non funziona, quindi non, a parte che non puoi, perché il prestito poi ha le garanzie che poi l'Atletico Madrid può conservarlo per quest'anno, poi l'anno prossimo si ridiscuterà, ma è un giocatore che magari funziona, come diceva Len, in quel contesto di squadra, un po' diverso invece, è più difficile nel contesto di squadra Juventus, dove è stato bocciato e quindi la Juventus conta a fare una grande plusvalenza. Dobbiamo salutare, saper partire Maracanã, grazie ad Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: Grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti argomenti da affrontare legati al campionato ma anche alla Champions, in particolare occhi puntati sulla Roma che andrà ad affrontare il Real Madrid all'Olimpico domani sera. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Luigi Garcia, ex calciatore tra le altre di Torino e Roma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Lorenzo, sempre un piacere.
0: Partiamo parlando della Roma. Innanzitutto si è dimostrata una squadra tutto sommato matura, quella che ha pareggiato contro il Como in inferiorità numerica?
1: Beh sì, intanto perché comunque affrontava una delle squadre più forti del campionato. E giocare tutto il secondo tempo in 10 non era facile, però ha dimostrato veramente, al di là del fattore proprio tecnico, anche una forza mentale e fisica. E quindi non mi stupisce perché la Roma quest'anno è stata costruita per fare un ottimo campionato e ben figurare anche nella Champions.
0: Quel rosso a Malen è stato corretto, al di là di quelle che sono state le valutazioni di Gasperini?
1: Beh, secondo me sì, era giusto perché magari non l'ha fatto con cattiveria, però l'intervento era secondo me da cartellino rosso, e te lo dico da un tifoso sfegatato della Roma.
0: Ecco, a proposito di Malen, adesso secondo te avrà ancora più carica per affrontare il Real Madrid domani? Potrà essere davvero l'elemento in più, come è sempre stato del resto in questi ultimi tempi per i giallorossi?
1: Beh, intanto al di là di questo affronteranno una delle squadre più forti d'Europa, forse anche del mondo, quindi non sarà una partita facile, lo sappiamo noi, lo sanno anche loro, però le squadre di Gasperini hanno sempre messo in difficoltà queste grandi squadre, anche proprio per il modo di giocare. E come ho detto prima, quest'anno la Roma è stata costruita anche per ben figurare nella Champions, quindi non sarà facile per la Roma, ma non sarà altrettanto per Real Madrid.
0: Ecco, dicevo di Malen anche perché comunque se andiamo ad analizzare i numeri del Real Madrid, i Blancos hanno incassato 7 gol in 9 partite fino a questo momento, quindi dimostrano di avere qualche crepa a livello difensivo.
1: Sì, però sopperiscono con quelli là davanti, diciamo, a centrocampo. È comunque sempre una grandissima squadra, però la Roma secondo me può far bene e può far sicuramente male, visto che comunque al di là del momento della difesa che sta prendendo tanti gol, ma anche se fosse stata una delle migliori d'Europa, la Roma può far male a qualsiasi squadra.
0: E oltretutto, insomma, Gasperini a questo punto ha anche una grande esperienza internazionale per affrontare una big come il Real Madrid. Del resto, insomma, con l'Atalanta è stato protagonista spessissimo in Europa.
1: Sì, e anche i giocatori, perché ormai hanno dei giocatori ormai navigati che hanno tantissima esperienza a livello internazionale, quindi non credo che sia un problema quello.
0: Ecco, comunque complessivamente che Roma ti aspetti da un punto di vista anche tattico? Che tipo di partita avrà preparato Gasperini?
1: Ma io credo la solita, perché nel senso proprio come caratteristiche e come mentalità la Roma non ha mai cambiato, secondo me, né se dovesse affrontare l'ultima della Serie A o affrontare il Real Madrid. Chiaramente l'attenzione è diversa, però nel modo di giocare, nella cattiveria, proprio a livello di pressing, secondo me vedremo la solita Roma, ecco.
0: Per quanto riguarda il Real Madrid, si parla, si discute molto di Vinicius, questo calciatore che sta incontrando una serie di problemi. Sembra essere entrato in crisi anche per una serie di questioni extracampo. Cosa ne pensi?
1: E speriamo che continui con tutto il bene che voglia, perché stiamo parlando di un giocatore che se sta bene e sposta gli equilibri, è uno che fa la differenza. Quindi io mi auguro che possa risolvere i suoi problemi magari dopo la partita con la Roma.
0: Tra Mourinho e Gasperini, prendi sempre Gasperini?
1: Beh, sì, nel modo di giocare, per quanto riguarda lo spettacolo, sì, perché a me tutte le squadre di Gasperini hanno sempre entusiasmato, cioè sono belle da vedere. E diciamo che non ha avuto la stessa anche fortuna che ha avuto Mourinho di allenare sempre grandissime squadre e di conseguenza grandissimi giocatori. Però io credo che Gasperini sia uno degli allenatori più preparati in assoluto.
0: Senti, parlando invece della stretta attualità, è arrivato l'esonero per Stroppa dopo l'ennesima sconfitta del Venezia, anche ieri un KO pesante contro l'Atalanta, un cambio inevitabile a questo punto sulla panchina del Venezia?
1: Beh, sì, direi di sì, ma non perché per la qualità di Giovanni, che secondo me è un ottimo allenatore, però ho visto in queste partite al Venezia fare degli errori a livello difensivo, secondo me è roba di terza categoria, cioè che non si vedono nemmeno nei dilettanti, eppure è una squadra che ha speso tanto, è una buona squadra se li andiamo a prendere sicuramente. Però chiaramente se gli è andata anche male, gli ha detto anche male, perché purtroppo dopo sei sconfitte, comunque la sfortuna secondo me ha avuto un peso molto, ha pesato molto, ecco, è stata determinante. Purtroppo il calcio è quello, quando non arrivano i risultati, il primo a pagare, a volte purtroppo dico che è l'allenatore, anche se non ha, tutte le colpe.
0: C'è da dire a proposito di Stroppa che non è stato particolarmente fortunato nelle sue esperienze da allenatore in Serie A, perché comunque in Serie B ha sempre dimostrato il suo valore, è stato spesso protagonista di grandi promozioni, però nel momento in cui è arrivato in Serie A non è riuscito ad imporsi.
1: Sì, diciamo che sotto questo aspetto non è stato molto fortunato. E chiaramente quando vince anche i campioni di Serie B e affronti la Serie A con la stessa squadra, chiaramente il gap con le altre, essendo anche una neopromossa, è comunque difficile da affrontare perché la Serie A vuole un campionato difficilissimo. E lui sotto questo aspetto, ripeto, non è stato fortunato, non perché sia mio amico, ma io l'ho vista la partita del Venezia e molte cose ci sono stati degli errori che lì l'allenatore può fare ben poco.
0: Tornando alla Champions, il Como domani affronta il Feyenoord dopo la vittoria nella prima partita in questa competizione. Intanto ti chiedo che impressione ti ha fatto il Como contro la Roma? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che magari riuscisse a creare anche più occasioni da gol?
1: Beh, chiaramente quando gioca il Como c'è sempre, difficilmente finisce a reti inviolate, cioè 0-0, perché il Como è comunque una squadra che gioca sempre all'attacco, è una squadra che crea tantissimo, però quando ha affrontato la Roma comunque ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, con una delle difese secondo me più forti, e chiaramente ha avuto delle difficoltà. Ci si aspettava qualcosina in più, ma questo è, secondo me, non è tanto per demerito del Como, ma per il merito della Roma.
0: Scatto del Torino, ieri la vittoria contro l'Udinese è arrivata magari anche in maniera un po' fortunosa, però una vittoria comunque pesante.
1: Beh sì, anche perché il Torino comunque fino a ieri, al di là della classifica, ha fatto sempre buone prestazioni, secondo me. E magari in altre partite è stato poco fortunato, a differenza magari di ieri che è stato, tra virgolette, fortunato nel trovare un portiere come quello dell'Udinese, che ha fatto, secondo me, vabbè, abbiamo lista tutti,
0: Sì.
1: quindi.
0: Uno dei migliori, se non il migliore in campo, è stato Mandragora, giocatore che ha preso subito il comando delle operazioni a centrocampo, un giocatore che probabilmente la Fiorentina ha fatto partire un po' troppo a cuor leggero.
1: Beh, chiaramente sì, soprattutto il campionato che ha fatto l'anno scorso a Firenze, dove è stato sempre uno dei migliori in campo. E chiaramente hanno preso lì una decisione e la Fiorentina ha cambiato praticamente, oltre a Mandragola, ha cambiato quasi tutta la squadra, cioè sono arrivati tantissimi giocatori, evidentemente è stata una scelta societaria. però stiamo parlando comunque di un giocatore che ha portato anche dei soldi, no, alla Fiorentina, quindi è stata anche una scelta sotto quell'aspetto economica. E però come di giocatore non si discute perché è uno che in mezzo al campo fa la differenza e poi fa anche gol.
0: Ecco, invece l'Udinese sembra essere in crisi, un Udinese che non riesce assolutamente a decollare e tra l'altro nel prossimo turno affronterà il Lecce. Il Lecce, il tuo Lecce, reduce da questa sconfitta amara contro il Bologna.
1: Sì, allora, l'Udinese chiaramente è una squadra che se non gioca un giocatore come Zaniolo, un giocatore di fantasia, o Davis, che ancora non sta nelle perfette condizioni fisiche, e soffre perché comunque viene da quattro sconfitte consecutive. Affronterà un Lecce, secondo me, che domenica non meritava assolutamente di perdere con il Bologna. E magari dopo un primo tempo sottotono, il secondo ha giocato veramente una grande partita, ha avuto tante occasioni e non meritava assolutamente la sconfitta. Quindi, secondo me, sarà una partita dove tutte e due cercheranno di non perdere, perché se dovesse perdere uno delle due, non dico che potrebbe entrare in crisi, ma quasi, perché l'Udinese viene da quattro sconfitte e quinta
0: Sì,
1: diventerebbe veramente un campanello d'allarme.
0: assolutamente. È un Lecce che deve ritrovare, trovare i gol del suo centravanti.
1: Beh, sì, diciamo che le sta provando tutte. Era infortunato Stulic, ha fatto meno di Stulic, ha fatto giocare questo ragazzo che, devo essere sincero, a me piace, chiaramente manca un po' di esperienza. Spero che non sia lo stesso problema degli ultimi anni per quanto riguarda il reparto d'attacco, perché purtroppo negli ultimi anni il vero problema del Lecce è stato il reparto
0: Sì.
1: avanzato.
0: Ti riferisci ad Esteban, ti
1: Fortunatamente,
0: riferisci ad Esteban naturalmente,
1: sì, Esteban,
0: che ha
1: certo,
0: segnato
1: l'anno scorso dopo la miniera
0: ventuno gol
1: dell'allenamento.
0: l'anno scorso in primavera.
1: La primavera, e vi posso assicurare che se l'ha buttato dentro, questo ragazzo ha delle qualità, altrimenti Di Francesco non è uno che fa esordire giocatori così facilmente. Però l'importante è che fondamentalmente il Lecce sia compatto a metà campo e soprattutto in difesa, dove è stata, diciamo, l'arma più importante negli ultimi anni, ecco, dove è riuscito veramente a sopperire la mancanza i giocatori là davanti, ma dietro è stata sempre una delle migliori squadre, perlomeno di quelle, tra virgolette, provinciali che si dovevano salvare.
0: Tornando invece a parlare delle big, non decolla il Milan, iniziano ad esserci un po' di nubi anche intorno ad Amorim.
1: Beh, sì, è una squadra che comunque non vince, ma non perde. Insieme alle Roma, Lazio e l'Inter, è la squadra che ancora non ha perso. Chiaramente manca qualche vittoria, ha buttato qualche vittoria, secondo me, vedi anche l'ultima con il Sassuolo. Però una squadra, secondo me, abbastanza compatta e può dire la sua. Siamo ancora alla sesta, abbiamo giocato la sesta di
0: Sì.
1: campionato, quindi abbiamo ancora tantissime partite là davanti, un allenatore nuovo, ha bisogno un po' più di tempo, però secondo me in prospettiva può fare bene.
0: Va bene Luigi, grazie per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, un abbraccio Lorenzo.
0: Adesso le parole del presidente del CONI Buonfiglio che ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo a Roma.
2: Presidente, oggi i riconoscimenti ai più importanti atleti dell'anno per lo sport italiano, i medagliati delle Olimpiadi, un ricordare dolci momenti.
3: Allora, abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano. Perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali. Abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta. Cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero, non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie. Però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza. E mi farebbe piacere che anche voi faceste un giro insieme a me per rendervi conto di come, ecco, l'azione di coordinamento del CONI che mette a disposizione queste strutture sia servito. E l'armonia credo che sia il titolo migliore, l'armonia e la sinergia ovviamente, che sta portando ad essere protagonisti in tutte le discipline.
4: Presidente, si chiude il primo cerchio, dal primo l'area del secondo cotale si chiude un primo cerchio. Qual è stato il momento più bello e quello più complicato in questi mesi di presidenza?
3: Beh, io ho avuto il privilegio di vivere dopo pochi mesi le Olimpiadi invernali. Ho avuto il privilegio di essere presente a quasi tutte le manifestazioni sportive. Ho il privilegio di essere in buona salute e quindi non bisogna mai trascurarlo per vivere tutti questi momenti. Siamo qui a un anno e qualche mese dalla mia elezione e posso dire con soddisfazione che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini, ci mancherebbero altri. Però credo che stia andando per il verso giusto. Stiamo già lavorando da mesi e mesi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles, per i giochi invernali in Valtellina. Non ci facciamo mancare nulla, proprio perché lo sport è giustamente protagonista. Ieri e l'altro ieri sono stato invitato ad Aspen Institute a Venezia, dove per la prima volta è stato costituito un panel sullo sport, che hanno partecipato personalità, dove sono state affrontate le diverse sfaccettature dello sport, dallo sport dei ragazzini allo sport della terza età, dallo sport che serve come longevità non solo fisica ma anche mentale, alla responsabilità che abbiamo verso le categorie fragili e verso le località fragili, a che cosa poter fare insieme. Il CONI si è proposto di mantenere viva questa cabina di regia per poi proporre alle istituzioni, al governo, magari una nuova visione dello sport nella sua interezza.
5: Tra i tanti protagonisti della stagione c'è anche Kimi Antonelli, tra due settimane forse potrebbe farsi sentire.
3: Io colgo l'occasione invece per abbracciare Sinner, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire al temporaneo impedimento. Antonelli è un simpaticone, è un campione, ma ne abbiamo tantissimi altri in tutte le discipline sportive. Poi ci sono quelle discipline che appaiono di più, le discipline che appaiono di meno, ma siamo vincenti dovunque.
2: Tra i problemini ci sono diverse federazioni commissariate, non andiamo nello specifico che tutti conosciamo. Come si risolve però questo problema, Presidente? Oggi magari è il giorno dei bilanci, diciamo, per lo sport.
3: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
0: Con le parole del Presidente del CONI siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al calcio di Serie C. Mercoledì 13 ottobre 2026, si è chiusa ieri la nona giornata di campionato, ma oggi è già tempo di scendere in campo perché ci sono ben due recuperi della settima e dell'ottava giornata riguardanti le formazioni under 23, che sono state le uniche a poter sfruttare la sosta per le nazionali, diciamo anche per riposarsi. Tanti convocati nelle seconde squadre di Juventus, Inter e Atalanta, che hanno chiesto e ottenuto il rinvio rinvio delle gare di campionato da parte della Lega Pro. Iniziamo come di consueto dando tutti i riferimenti: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è invece, come di consueto, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Questa mattina, questa volta, non iniziamo come di consueto con il collegamento con la redazione tuttoc.com, ma ci spostiamo un gradino più in su, andando ad accogliere, a dare il benvenuto a, credo, il più eclettico dei componenti del magico mondo di Tutto Mercato Web: speaker, giornalista, cronista, podcaster, pilota di droni, miglior amico di Brandon Ingram. Francesco, benvenuti, ben accolto. Mi veniva da dire benvenuto.
2: Vabbè, sarebbe stato un gioco di parole ben accetto. Devo dire, tutta la descrizione mi hai fatto ovviamente in ordine crescente di importanza e rilevanza, fino ad arrivare a miglior amico di Brandon Ingram, che è l'etichetta che più sento mia, che più sento vicina, ecco, anche alla mia idole. Molto onorato di essere con te, caro Luca.
1: Ed è un onore anche per noi averti qui pochi minuti, perché appunto nel tuo eclettismo hai una tabella di marcia piuttosto ristretta. Parliamo con te perché nel tuo eclettismo hai anche un occhio privilegiato legato ad una delle protagoniste di questa stagione di Serie C. Mi riferisco al Cittadella, e inizio subito con la domanda che sto smistando praticamente a tutti gli addetti ai lavori che ho un modo di intervistare, che ho un modo di sentire in onda e fuori onda. Quest'estate abbiamo battezzato l'Union Brescia come la squadra da battere, quella che traccia il percorso, quella che detta la linea, quella che non aveva rivali, anzi dovevamo studiare per capire chi sarebbe potuta essere la rivale dell'Union Brescia. Sono passate 9 giornate, è il Cittadella invece a tracciare la linea, le ha vinte tutte tranne una, il Brescia è indietro di diversi punti. La domanda è questa: abbiamo sopravvalutato il Brescia o abbiamo sottovalutato il Cittadella, Franci?
2: Questa è una bella domanda. Io sono dell'idea che forse non abbiamo considerato due aspetti da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la squadra lombarda, lo sai meglio di me, Luca, alla fine la Serie C è un campionato che fa fare alle squadre diciamo così, che in estate partono in pole position, un percorso anche di gestione della pressione che spesso può anche annichilire le ambizioni. Ovviamente non è ancora il caso dell'Union Brescia, perché è ancora troppo presto e il ritardo accumulato dal Cittadella è sì significativo, ma non ancora incolmabile. Però penso che comunque questo grado di grande favorita, di squadra che avrebbe dovuto tracciare appunto un solco con tutte le altre, può essere stato anche uno degli elementi che hanno un po' caratterizzato questo inizio di stagione dell'Union Brescia. Dall'altro lato, sto notando, diciamo, con piacere che nell'estate del Cittadella sono tornati un po' in ordine alcuni dei tasselli che avevano reso la squadra e la società del patron Gabrielli uno degli esempi più floridi del calcio italiano, non solo e soltanto nella costruzione della squadra, della rosa, ma proprio in generale anche nel riuscire a unire tutti i tasselli per riportare un po' a Cittadella quello che è il modo di fare del Cittadella. Negli ultimi anni evidentemente tante cose non sono riuscite, anche se io continuo a pensare che comunque una dimensione come quella del Cittadella abbia sempre overperformato nel mantenersi così tanti anni in Serie B e così vicina poi, se vogliamo, anche alla Serie A in alcune sessioni di playoff. Quest'estate invece, probabilmente dopo il bagno di umiltà, se vogliamo, anche dell'anno scorso, una stagione così complessa e difficile, mi sembra che quest'anno tutte le scelte siano andate nella giusta direzione. Stiamo rivedendo un po' quel Cittadella che riesce a fare cose fuori dall'ordinario.
1: Mutuando le parole dello stesso Stefano Marchetti rilasciate a fine stagione scorsa, voglio rivedere un Cittadella che sappia fare il Cittadella, che poi è quello che oggettivamente è mancato nella scorsa stagione. Ti chiedo, tra i vari ritorni, tra le varie novità, quanto secondo te ha inciso la scelta di Musso come allenatore, come primo allenatore? Conosce la piazza, lo sappiamo benissimo, però rientra nella falsa riga, insomma, in quel canovaccio storico oramai per il Cittadella di andare a prendere allenatori che sono stati a loro volta vice, che comunque sono stati addirittura calciatori o capitani ancora di più di questo Cittadella. Musso però era praticamente una novità assoluta in termini di capo allenatore.
2: Io vedo grandi meriti in Musso, anche perché poi gli ultimi anni, comunque, nonostante le scelte siano andate un po' a ricalcare questo schema, tornando indietro da Gorini e arrivando poi anche a Manuel Iori, che del Cittadella è stato capitano e punto di riferimento per tanti anni, però è chiaro che è uno schema non per forza di cose vincente, e negli ultimi anni abbiamo visto anche delle criticità sotto questo punto di vista. Però se si guarda all'inizio di stagione del Cittadella, è chiaro che Musso è riuscito a dare a questa squadra un'identità molto chiara, una squadra che in fase difensiva ha una grande resistenza, ha già collezionato 6 clean sheet nelle prime 9, ha subito soltanto 4 gol. È una squadra che mi sembra anche nel modo di stare in campo sia riuscita fin da subito, ecco, a unire questo mix tra gioventù e grande esperienza, perché ci sono dei giocatori oggettivamente fuori categoria rispetto a quello che è la Serie C, ma forse anche solo per l'esperienza accumulata in campionati superiori. E in questo mix è chiaro che, insomma, dopo gli ultimi anni, perché se vogliamo quella del Cittadella è stata, non lo so se sei d'accordo Luca, ma io vedo un po' dal 2021, quando il Cittadella fa per l'ultima volta i playoff di Serie B, un po' un inizio lento ma inesorabile anche di un ridimensionamento, però chiaramente un Cittadella che cambia un po' anche i suoi paralleli di riferimento. Poi arriva la retrocessione, mi sembra, sì, che quest'estate possa essere davvero la ripartenza proprio del progetto Cittadella a 360 gradi. Penso anche a quello che è stato fatto con lo stadio, con il restyling del tombolato.
1: Esatto, perché si parla tanto del restyling degli stadi di Serie A, ma nel frattempo in Serie B e in Serie C non sono da meno, grazie a Dio, mi verrebbe da dire, perché siamo nel 2026 e siamo comunque indietro almeno di 50 anni nei confronti di qualche paese. 50 no, ma 40 tutti, se mi viene in mente in particolare la Premier League. Voglio fare il rompiscatole, Francesco, e trovare un difetto a questo Cittadella. 7 dei suoi gol sono arrivati da 2 centrocampisti, Paolucci e Ignato, centrocampisti con peculiarità ovviamente diverse, non prettamente difensive, ma forse volendo trovare un tassello sul quale migliorare almeno in fase realizzativa, in fase di concretizzazione delle azioni messe in pratica, forse quello dell'attacco è la scelta migliore.
2: Sardo, devo dire anche che riesci molto bene a fare il rompiscatole, quindi non è, diciamo, qualcosa su cui ci sei dovuto impegnare, sì, particolarmente. Però è vero, è assolutamente vero. Penso anche, guardando proprio la rosa del Cittadella stesso, che non sarà facile trovare un attaccante da un punto di vista della finalizzazione di riferimento, perché un po' per caratteristiche proprio dei vari interpreti, ma in generale dei giocatori offensivi, quindi dai finalizzazione di riferimento, perché un po' per caratteristiche proprio dei vari interpreti, ma in generale dei giocatori offensivi, quindi

0: riuscirà a trovare un minimo di continuità, allora questa classifica potrà essere mantenuta e corroborata risultato per risultato. Alla lunga è chiaro che tu dal centrocampo hai qualità, hai inserimenti, hai tante soluzioni, però è difficile pensare di poter intanto mantenere la difesa a questi livelli, perché
1: certo,
0: ma sei 15-9 partite è un qualcosa statisticamente difficile da mantenere, ma è anche difficile da mantenere comunque questa media di 2 gol segnati a partita con così tanti marcatori diversi, e però manca appunto per il momento quanto gli attaccanti, quindi sicuramente questo sarà uno degli argomenti su cui maggiormente lavorare per dare continuità, ecco, a questo ruolo per il momento di capolista indisturbata, ma ripeto, siamo appena alla 9ª giornata di campionato.
1: Nel salutarti in un flash, perché appunto non voglio far perdere, rubare troppo tempo al migliore amico di Brandon Ingram e al più grande fan di Ron Artest, ieri il nostro Daniele Najjar è andato a presenziare alla Gala del Calcio Triveneto, appuntamento fisso del calcio del nord-est in Italia, e ha avuto modo di intervistare in esclusiva proprio Luca Maniero, il portiere del Cittadella. Ha ribadito che il Brescia è la squadra da battere, però poi ha messo, diciamo, ha evidenziato con un bello stabilo arancione i nomi di Trento e Arzignano Valchiampo. Ti chiedo se dall'alto della tua onniscienza legata al mondo del Cittadella, se convince anche te, convincono anche te questi due nomi come possibili rivali, considerando anche che il Città il 19, quindi questo weekend, gioca al Tombolato proprio contro l'Arzignano.
0: Guarda, sono d'accordo e ti dirò di più. Se andiamo a vedere proprio il calendario del Cittadella, secondo me le prossime 3 partite sono potenziali 3 scontri diretti per capire quali possono essere nell'immediato, ma forse anche in generale, l'avversario del Cittadella, perché Arzignano, Brescia, Treviso sono 3 partite che ovviamente diranno molto sul Cittadella e del Cittadella, ma anche delle rivali del Cittadella. Quindi mi sembra, dopo un inizio comunque quasi perfetto del Cittadella, dietro anche le inseguitrici hanno comunque già collezionato diversi rallentamenti, soprattutto pareggi, quindi questo è il momento in cui provare un po' anche a ingranare e provare anche a rintuzzare questo gap che c'è con la squadra di Musso. Quindi sono tutti scontri diretti che ci diranno molto dell'Arzignano, del Treviso, e anche se l'Union Brescia riuscirà a trovare un po' di quella continuità che in questi primi 2 mesi di stagione non ha sostanzialmente avuto.
1: E quindi possiamo chiudere alla grandissima con questa risposta il crossover tra TMV Radio e Radio Firenze Viola, una delle tante emittenti legate al mondo web, al mondo di tutto mercato web, ringraziando Francesco Benvenuti, diciamo vate supremo dell'universo del Cittadella, nonché insider del mondo NBA. Un giorno faremo una puntata, un podcast ad hoc con un vecchio e il Benve. Franci, grazie mille.
0: Grazie a te e a presto, un abbraccio.
1: Salutiamo Francesco Benvenuti, Tutto Mercato Web, Radio Firenze Viola, Corriere Firenze, insomma ne fa tantissime, bontà sua, ha 30 anni e non ha la vecchiaia addosso come il sottoscritto. Siamo arrivati in conclusione della prima parte, ma insomma c'è ancora tanta carne al fuoco, anche perché dicevo in apertura, ieri sera si è chiusa la 9ª giornata di campionato con i posticipi riguardanti soprattutto il girone B e il girone C. Quindi velocemente chiedo al buon Costantino di agevolare la grafica, come dicono quelli bravi, partendo dal girone B, che ieri ha visto il pareggio tra Pescara e Guidonia Montecelio per 1-1, così come nel girone C invece c'è stato un altro 1-1, quello tra Barletta e Cavese, e dopo sentiremo le parole del tecnico della Cavese. Ecco qua il quadro completo della 9ª giornata per quanto riguarda il girone B, con, vedete in fondo, il posticipo Pescara Guidonia Montecelio 1-1. Per il girone C invece, dicevo, un altro 1-1, quello del Barletta contro la Cavese, ma soprattutto la prima vittoria in campionato del Cosenza di Federico Coppitelli, che espugna lo stadio di Picerno con un 2-1, vittoria importantissima per cercare di dare un po' di sollievo ad una piazza che sta vivendo un momento molto molto molto molto, aggiungete tutti molto che volete, complicato, e io credo debba essere

Fatto un plauso come in ogni caso simile al comparto tecnico, quindi dal direttore sportivo all'allenatore, allo staff dell'allenatore, alla squadra, perché stanno cercando veramente di dare il proprio meglio in una situazione ambientale e societaria non certamente delle migliori. Siamo arrivati in fascia, 2 minuti e torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per l'appuntamento di martedì 13 ottobre 2026. Rientriamo negli studi di Firenze di TMV Radio con un'ufficialità di cui vi abbiamo dato notizia nella giornata di ieri tramite un'esclusiva di Claudia Marrone. Potenza, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 per Manuele Castorani, prolungamento che arriva per uno degli elementi del centrocampo rosso-blu più importanti di questa stagione. Ricordiamo Potenza, capo classifica, un po' a sorpresa mi viene da dire, ma su questo sentiremo il prossimo ospite che è già in preascolto per quanto riguarda capolista, per quanto riguarda il girone C. Partirei da qui, quindi saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo Fabio Lupo. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, colgo l'occasione. Il Potenza è una sorpresa lassù nel girone C, davanti a Catania, davanti al Bari, davanti alla Salernitana, tutte squadre che avevamo un po' ipotizzato con una graduatoria migliore dopo queste prime giornate di campionato.
1: Una sorpresa, ma fino ad un certo punto. È chiaro che Bari, Catania e Salernitana presentano sulla carta organici di grandissimo spessore, magari, ripeto, sulla carta superiori anche al Potenza, però il primo posto del Potenza è il premio. Intanto è una società che da anni fa le cose con serietà, con programmazione, con un certo rigore anche da un punto di vista economico finanziario, quindi tanti complimenti al club. E poi da un punto di vista tecnico tattico, secondo me il Potenza con la scelta di Tisci ha dato continuità tecnico tattica alla squadra di De Giorgi. Questo è segno della lungimiranza del club, e quindi in questo momento qui ne sta raccogliendo i frutti.
0: Nel girone C abbiamo citato il Bari, c'è un paradosso per quanto riguarda il Bari. Ricordiamo, il Bari ha affrontato e ha iniziato questa stagione con una pesante, pesantissima contestazione della piazza nei confronti della proprietà, tant'è che di fatto non è stata attivata nemmeno la campagna abbonamenti. Nell'ultimo match, se non erro, il dato era di 2.300 e spiccioli spettatori in un impianto che ne contiene 58.000, quindi per dare l'idea di quale sia il numero attuale di presenti al San Nicola. Però è un rullo compressore il Bari in casa, dettaglio non di poco conto in un campionato così complesso come quello della Serie C. Il contrappasso è che in una piazza così calda, in questo momento, per il Bari di Rastelli, non avere i propri tifosi è un vantaggio.
1: Considerando il clima di contestazione che c'è, come si dice, meglio averli fuori che dentro a far rumore contro. Però in realtà poi il tifoso barese, poi quando è dentro, si contesta, però poi alla fine dipende anche da quello che la squadra ha, e se c'è una squadra come in questo momento qui che riesce a trascinarla, poi il pubblico è anche in grado ad un certo punto di mettere da parte polemiche e contestazioni per stare vicino alla squadra. E quando il pubblico di Bari, anche in 5-6 mila, quando il pubblico di Bari decide di stare vicino alla squadra, lo fa in maniera veramente decisiva, lo posso dire perché 4 anni a Bari da calciatore mi hanno insegnato questo, e quindi poi tutte le volte che ci torno vedo il calore che comunque viene fuori dal cuore dei baresi nei confronti della squadra, e certamente sono sicuro che il pubblico tornerà a contestare allo stadio, ma anche a star vicino a una squadra che comunque sta dando dei segnali importanti.
0: Chiudo il giro sul girone C chiedendole, non posso esimermi da farlo, di quello che sta succedendo a Cosenza. Abbiamo raccontato prima come sia arrivata finalmente la prima vittoria in campionato, un 2-1 sul campo del Picerno in uno dei posticipi di ieri della nona giornata. Stiamo raccontando in questi giorni di come purtroppo l'aspetto prettamente calcistico, prettamente di campo, abbia un peso e una rilevanza quasi marginale, perché la situazione in termini di contestazione, dicevamo, di Bari, ma Cosenza non è assolutamente da meno sotto questo punto di vista. Il Cosenza, tra l'altro, per una diatriba tra il club e il comune, in questo momento gioca addirittura fuori casa, gioca a Crotone. Il Marulla adesso è sotto oggetto di un restyling in attesa di poter tornare, di riportare i lupi a casa. Diciamo che la squadra è stata profondamente rinnovata in estate, Io credo che questo Cosenza in questo momento non possa far altro che lottare per mantenere la categoria.
1: Sì, è chiaro che da un punto di vista tecnico in questo momento qui l'obiettivo di Coppitelli e Lucioni è quello di portare questa barca, diciamo, alla salvezza quanto prima possibile. È evidente che purtroppo la frattura, e qui parliamo di frattura grave veramente fra ambiente, tifoseria, stampa anche e società, è una
0: Vero.
1: frattura talmente rilevante che va ad incidere inevitabilmente sul rendimento della squadra. E dispiace perché per quanto breve sia stata la mia esperienza a Cosenza, io ho potuto apprezzare davvero il calore e anche l'entusiasmo con cui questa tifoseria segue la squadra. Ma purtroppo la totale mancanza di programmazione e anche delle minime basi di conoscenza di gestione societaria da parte della proprietà e di chi supporta questo tipo di gestione ha portato il Cosenza in questa situazione. Ed è un vero peccato rispetto, ripeto, per l'ambiente, per la tifoseria e per la città, perché veramente non meriterebbero questo tipo di situazione. Spero che si possa risolvere presto e che Cosenza possa tornare a scrivere nuove pagine.
0: Direttore, ci spostiamo nel girone B, dove il Karma ha voluto che quest'anno venissero inserite tre delle quattro formazioni retrocesse dalla Serie B. La quarta, appunto, è il Bari, Spezia e Reggiana. Sono state brave, mi viene da dire, a calarsi immediatamente in una realtà che non sempre è facile da digerire. Nella prima parte di trasmissione abbiamo analizzato come il Cittadella quest'anno sia tornato a fare il Cittadella, mentre l'anno scorso ha faticato terribilmente a ritrovarsi, a capire la categoria dopo tanti anni in Serie B. Sta facendo un po' più fatica il Pescara. Le chiedo se ci sono margini per il Delfino per risalire. In questo momento è in zona playoff con 12 punti. Il disavanzo dallo Spezia è addirittura di 13 lunghezze. Volendo trovare qualcosa che ha funzionato fin da subito, cito un nome e un cognome, Giacomo Parigi, arrivato dal Latina. Nelle difficoltà del Delfino, il centravanti c'è, segna, segna con continuità. Mi verrebbe da dire, purtroppo, segna solo lui.
1: Sì, Parigi ha dimostrato di essere una garanzia in questo campionato. È un giocatore, io l'ho sempre detto, che secondo me ha fatto una carriera al di sotto delle sue possibilità. Io lo ricordo ai tempi della primavera dell'Atalanta, quando poi da giovane, ben 10 anni fa, praticamente volevo portare a Monopoli in C, così poi lui recitò, andò alla Trapina, che ho sempre stimato, quindi non mi stupiscono i suoi numeri. Ma poi tutto ha fatto gol belli, fra le altre cose, anche da un punto di vista tecnico. Quindi è vero, al Pescara in questo momento qui sta mancando una identità vera, ma perché a mio giudizio l'organico è di buonissimo livello. Ci sono giocatori oltre a Parigi, ma se ci diamo Guccione o Merola, D'Ausilio per esempio, che ieri è entrato, parliamo a stare Pellacani dietro per esempio. Poi ci sono i giovani interessanti come Nardini, Mozart. È una squadra secondo me di buonissimo livello, quindi in grado a mio giudizio, da un punto di vista delle caratteristiche tecniche dei giocatori, di competere con i primi posti. È chiaro che in questo momento qui il primo posto va messo un attimo da parte, perché altrimenti rischia di distrarre negativamente la squadra da quella che invece deve essere l'oggetto delle sue prestazioni, cioè intanto migliorare il livello prestativo delle proprie gare e migliorare l'impatto sulla gara, anche l'attenzione nelle gare, perché insomma anche ieri era una partita comunque complicata contro un Guidonia molto esperto, la stavi portando a casa e invece negli ultimi minuti sei andata a perdere questi 2 punti che, così almeno dal punto di vista morale, sono molto pesanti. Da un punto di vista della classifica cambia poco, perché in questo momento qui il distacco rispetto alle prime ed in particolare allo Spezia pare davvero incolmabile.
0: un Pescara che assolutamente ha le qualità per risalire, non so se per lottare appunto per le primissime posizioni, comunque per essere protagonista nella parte sinistra della classifica. Direttore, le faccio una domanda. In questo caso da spettatore esterno, l'ho fatta anche a suoi colleghi attualmente in carica, legata all'avvento a pieno regime del salary cap, quindi di un tetto massimo che la Lega Pro ha imposto, si è imposta in termini di monte ingaggi complessivo, ma anche di tetto massimo agli stipendi dei singoli calciatori. Le chiedo se dall'esterno, comunque da addetto ai lavori, ha percepito delle differenze nell'ultima sessione di mercato nelle strategie dei club, dopo l'avvento, insomma, dopo questa novità regolamentare.
1: Onestamente non ho visto grandissime differenze perché comunque negli ultimi anni la Serie C, la gran parte dei club hanno fatto comunque attenzione al
0: Alle
1: proprio
0: spese.
1: equilibrio economico finanziario, e quindi non c'è una grandissima rilevanza anche poi nel mercato come è stato fatto. Le squadre protagoniste lo sono rimaste, altre invece hanno guardato al proprio, ripeto, equilibrio economico-finanziario. Secondo me è stata una norma, diciamo, chiamola in generale, quella del salary cap, secondo me corretta da introdurre. A mio giudizio, ripeto, non ha portato grandissime differenze nelle strategie di mercato dei club. Chi voleva vincere ha speso, vedi, tanto per dire, Salernitana e Catania. Chi ha fatto sempre una politica di contenimento ha continuato a farlo.
0: Sì, in sostanza chi aveva capito come riuscire a sopravvivere nel calcio professionistico, ha continuato a operare come già faceva, e gli altri hanno tirato un po' la cinghia, ma comunque con parsimonia. Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, vorrei spogliarla dal ruolo di direttore sportivo e farle reindossare le scarpette, perché prima citava la sua esperienza da calciatore, a Bari, per chi ha qualche anno in meno del sottoscritto, magari non se lo ricorda, insomma, Fabio Lupo è stato un signor centrocampista, ha giocato anche in Serie A proprio con la maglia del Bari, con la maglia dell'Ancona, ha avuto una lunghissima militanza anche con il Campobasso, che è una delle 60 nostre protagoniste del campionato di Serie C. Al Fabio Lupo centrocampista, c'è un centrocampista di oggi che piace particolarmente in Serie C?
1: Adesso mi coglie di sorpresa. Allora, io c'è un giocatore che dall'anno scorso mi piace moltissimo e secondo me è anche un giocatore sottovalutato perché per la sua duttilità. A me piacciono molto i giocatori duttili che sanno giocare al calcio. Io ero duttile, non sapevo giocare al calcio, ma ero molto duttile, ho fatto tanti gol. Così adesso chiaramente sono tanti, quindi magari qualcuno mi perderà. Però è un giocatore che l'anno scorso mi ha sempre incuriosito per questa capacità di giocare ed è Limonelli. Dello Spezia, che l'anno scorso anche a Siracusa fece secondo me molto molto bene, tanto vero che Turati se l'è portato dietro, perché è un giocatore in grado di modificare, di giocare in tante zone del campo, di saper sempre trovare la soluzione giusta. Era uno dei segreti, fra virgolette, del Siracusa e secondo me uno dei punti di forza dello Spezia. È un giocatore che mi piace molto e secondo me meriterebbe anche lui un'opportunità nella categoria superiore. Magari lo farà, se lo augurano alla Spezia, lo farà con la per squadra, altrimenti sarebbe bello vederlo, poterlo vedere, perché è anche la storia di un giocatore che è cresciuto piano piano, è migliorato, è arrivato alla categoria. Insomma, ecco, queste sono le storie che piacciono anche alla gente.
0: Allora le faccio rindossare la giacca da direttore sportivo, le tolgo gli scarpini e l'ultima domanda gliela faccio legata all'FVS. Oramai abbiamo messo in archivio la prima stagione con la tecnologia nel calcio di Serie C. Le chiedo se sta vedendo un miglioramento non solo nell'utilizzo, ma mi viene da dire anche nell'accettazione dello stesso utilizzo da parte dei tesserati, di quelli che sono in campo tra panchina, giocatori, staff e quant'altro, perché statisticamente che alla mano hanno aumentato l'arrivo dell'FVS, ha migliorato la qualità del gioco, ma anche ha aumentato sensibilmente il lavoro del giudice sportivo, perché le polemiche in panchina sono aumentate e di conseguenza le squalifiche. Ma rimanendo sul campo, sta crescendo, si sta evolvendo anche l'utilizzo e quindi migliorando dell'FVS in Serie C.
1: Faccio una premessa: io sono sempre stato, fin da quando è stato introdotto il VAR, sono sempre stato per l'introduzione della chiamata da parte della squadra coinvolta, ma proprio questo per tenere l'arbitro sempre in una sorta di neutralità, un po' come succede nel tennis, quindi la chiamata da parte del coinvolto, dell'interessato, no? E quindi condivido il principio dell'FVS applicato in Serie C. L'anno scorso è stato un anno di rodaggio, secondo me quest'anno trovo che ci sia un leggero miglioramento da parte di coloro che stanno in panchina, perché vedo che c'è un minore utilizzo così casuale a volte, e sta a giocare l'anno scorso un pochino più con la carta della disperazione. Adesso invece c'è maggiore attenzione, si cerca di andare a chiamare effettivamente quando si ha la sensazione che possa essere veramente verificato qualche cosa. Ancora questo procedimento va migliorato, però colgo anche l'occasione per dire che da un paio d'anni a questa parte io trovo migliorata anche la classe arbitrale in Serie C, e chiaramente poi sono tante le partite, gli errori vengono fatti, però globalmente io credo che ci sia stato un miglioramento, e quindi sotto questo aspetto qui anche l'FVS sta contribuendo e sta, secondo me, migliorando nell'applicazione sia da parte delle panchine sia da parte degli arbitri stessi. Certo, sì, qualche volta in maniera rissosa, chiamiamolo così, con sovraccarico per il giudice sportivo, però credo che sia un procedimento che stia portando ad un miglioramento anche della direzione arbitrale.
0: E allora salutiamo e ringraziamo sia il Fabio Lupo, direttore sportivo, che il Fabio Lupo, centrocampista. E spero di riaverlo presto nostro
1: L'abbiamo
0: ospite. Grazie
1: salutato da
0: mille.
1: parecchio. Arrivederci,
0: No,
1: grazie a
0: ma
1: voi.
0: direttore, io me lo ricordo. Ero un ragazzino, ero un bambino, però io me lo ricordo. Quindi, dai, insomma, ancora non siamo così vecchi. Buona
1: Grazie
0: giornata.
1: di cuore. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie.
0: Salutiamo Fabio Lupo, uno dei dirigenti, uno dei direttori sportivi più esperti del nostro calcio, soprattutto per quanto riguarda l'universo della Serie B e l'universo della Serie C. Prima di andare, e quindi preannuncio al buon Costantino di iniziare a sistemare quello che serve per mandare il contributo legato alla Cavese, quindi alle parole di Mister Masitto, leggiamo da tuttoc.com, riprese da Rete 8, alcune dichiarazioni di Antonio Buscet, tecnico del Pescara, dopo l'1-1 con il Guidoni arrivato nella serata di ieri. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per 20 minuti, poi siamo stati costretti a fare due sostituzioni alla mezz'ora. Siamo stati castigati al minimo errore. Dopo l'1-0 abbiamo costruito due o tre occasioni nitide per raddoppiare. Se avessimo vinto, i giudizi sarebbero stati completamente diversi sulla nostra prestazione. Ci vuole equilibrio, perché il Pescara, quando ha trovato il ritmo, ha fatto vedere cose importanti. In generale abbiamo fatto una partita di livello, troviamo un equilibrio, altrimenti buttiamo via la croce, buttiamo la croce addosso a tutti. La pesantezza la sentiamo perché siamo il Pescara e dobbiamo vincere il maggior numero di partite possibili. C'è questo inizio di campionato mediocre, ma l'aspetto positivo è avere la maggior parte degli elementi in rosa. Più ti alleni e più il livello si alza. Quindi anche le parole di Boucher vanno sull'onda di quello che ha detto proprio ai nostri microfoni il direttore sportivo Fabio Lupo, ovvero di un Pescara di qualità che ha bisogno ancora di un po' di tempo per cercare l'amalgama, quella che non si compra al mercato. Quindi andiamo, il buon Costantino è già pronto lì con l'indice sul tasto play. Quindi andiamo a sentirci le parole di Cristiano Masitto, tecnico della Cavese, dopo il pareggio 1-1 sul campo del Barletta.
2: Dal Puttilli di Barletta 1-1 nel post-gara qui con Mister Masitto. Mister, partiamo per lei con Nander Menante, tutto ci prima dei colleghi con le domande da cavare di tempo.
3: Mister, buonasera.
4: Buonasera.
3: Tirando le somme di questa partita, un punto guadagnato perché comunque un campo difficile, un clima avverso sia sugli spalti che anche dal punto di vista meteorologico che sicuramente non ha aiutato, però è venuto fuori la parte fisica di questa Cavese con prestazioni da parte di calciatori, in particolare a centrocampo, penso anche a Mannucci, comunque c'è stata veramente un'ottima prestazione sotto questo punto di vista. Il rammarico è aver preso subito il gol dopo essere passati in vantaggio e non essere riusciti a mantenerlo, che sicuramente poteva dare un indirizzo diverso a questo match.
4: Sì, intanto ha perfettamente ragione. E devo fare i complimenti ai ragazzi perché avevamo preparato la partita in una determinata maniera, poi siamo arrivati qua, abbiamo trovato un nubifragio, abbiamo trovato qualcosa di un campo diverso e ci siamo adattati. E lo abbiamo fatto anche con giocatori tecnici, e quindi vuol dire che questa squadra non solo ha una rosa di giovani interessanti, ma anche dentro la rosa ha giocatori che a mio avviso hanno uno spessore diverso. Ha ragione, perché potevamo resistere quei minuti, abbiamo fatto, a mio avviso, non tanto l'errore di aver lasciato un uomo tra le linee, che poi è stato bravo a trovare lo spazio, ma l'errore di non avvertire il pericolo. Alcune volte, quando abbiamo una palla davanti, bisogna essere più esperti, bisogna prendere fallo, bisogna portare la palla fuori, quindi abbiamo perso due palloni sanguinosi sull'1-0. Però gli devo fare i complimenti, perché venire qui su una partita delicata per loro e di nuovo senza i tifosi nostri. Questa è una cosa che mi fa tanto incazzare, ve lo dico, perché non è corretto, non è giusto. Io nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che noi, in tutti quelli che eravamo nello spogliatoio, rappresentavamo la città di Cava e ci dovevamo affidare solo a noi. Tutti quelli che erano fuori erano contro. È impossibile andare fuori casa a fare questo tipo di prestazioni da soli. Ce la mettiamo tutta, ma non sarà sempre facile. Questa è una roba che deve cambiare, a mio avviso.
3: Il secondo tempo non è stato esaltante né da una parte né dall'altra, anche se a quel punto il terreno era diventato molto pesante. Però c'è qualcosa che si rammarica della gestione del secondo tempo?
4: Ma probabilmente eravamo in fatica, loro avevano bisogno di aumentare, hanno aumentato quei cambi, avete visto. Abbiamo risposto, qualche giocatore non era al meglio, abbiamo lavorato, e voi lo sapete, con qualche assenza importante, e quindi chi ha sostituito chi mancava ha fatto un grande lavoro, e devo dire che sono entrati tutti quanti bene. Questo è lo spirito che cerchiamo, lo spirito che abbiamo. Sono rammaricato solamente del fatto che sulle palle native siamo molto bravi e potevamo prendere 3-4 punizioni nell'ultimo in più, cercare quel tipo di mestiere per sfruttarle, ecco, da questo punto di vista. Però devo dire che è stata una partita combattuta, maschio da ambo le parti, quindi tutte e due le squadre ci tenevano a vincere. Dopo, alla fine, è venuto fuori un pareggio, secondo me, giusto.
2: Harrison, per tutto Cavese, mister.
5: Mister, alla vigilia ha definito questa partita perfetta per mettere alla prova la mentalità dei suoi. La Cavese quindi ha superato questo esame?
4: Sì, mi ha anche stupito perché nel preparare la partita, su quelle che sono le nostre caratteristiche, ci siamo dovuti adattare poi a un campo completamente diverso, e quindi è venuta fuori un altro tipo di partita e l'abbiamo fatto anche bene. E effettivamente essere un po' giovani porta a fare qualche errore, come dicevo nel pre-gara, qualche errore di gioventù. Una squadra che va in vantaggio fuori casa deve tenere botta per 4, 5, 6, 7 minuti, non deve quasi più nemmeno giocare a calcio, deve finire i palloni, devono finire, e poi si riprende il secondo tempo. Invece non l'abbiamo fatto, e come dico sempre, ogni partita si impara, e speriamo di aver imparato anche questo pezzettino.
2: Mister, da Cava Paliotto Megapress dice: la classifica non inganni, perché fare punti a Barletta non sarà facile per le altre squadre. Lei cosa ne pensa?
4: No, difficilissimo. Io non guardo le altre squadre, guardo noi. Siamo venuti in una settimana dove loro hanno cambiato il direttore sportivo, dove loro avevano bisogno di vincere davanti al loro pubblico, dove sappiamo che quando si preparano a questo tipo di settimane, sono settimane importanti per tutti i giocatori, ognuno alza l'asticella. E io sono orgoglioso di aver affrontato questa partita con 5 under, abbiamo messo gli under nel secondo tempo. Quindi questo è il percorso della Cavese, è un percorso di questi ragazzi, è un percorso che noi

0: E ci risiamo per la terza e ultima parte di A Tutta Ci, questi 60 minuti insieme dedicati al mondo della Lega Pro stanno per terminare, ma abbiamo ancora qualcosa da comunicarvi, qualcosa da farvi sapere, da raccontarvi legato al campionato di Serie C, iniziando dalle decisioni del giudice sportivo che sono arrivate in questi minuti, in particolare per le gare di sabato e di domenica. Poi verrà reso noto un ulteriore comunicato per i tre posticipi di ieri sera sul fronte delle ammende: 1200 euro alla San Benedettese, mentre per i calciatori, due gare di stop per Fabrizio Paghera del Lumezzane, che paga quanto accaduto nel weekend, quindi 2 giornate. Quindi la formazione bresciana dovrà rinunciare ad uno dei suoi elementi di maggior esperienza a disposizione per una decima giornata di campionato, tutta da capire, tutta da scrivere, tutta da analizzare. Per quanto riguarda le altre squadre di Serie C, c'è un report medico per quanto riguarda il Livorno con Regazzetti che è costretto a fermarsi. Leggiamo direttamente il comunicato dell'Unione Sportiva Livorno. Il calciatore Samuele Regazzetti sarà temporaneamente indisponibile e sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato. I tempi di recupero saranno valutati. Prossima soluzione, il quadro post-operatorio. La società e un gruppo squadra augurano a Samuele una pronta guarigione. Non si tratta di un infortunio, di un intervento programmato per il giocatore, quindi vedremo che cosa potrà succedere. Ovviamente gli auguriamo tutti un pronto recupero. Abbiamo parlato di Cosenza nella prima e nella seconda parte di questa trasmissione. Lo facciamo anche in chiusura con un nuovo problema in particolare per il Cosenza Società, quindi per il presidente Eugenio Guarascio, dato che è stato respinto il ricorso contro il comune e per quanto riguarda una Tari, la banalissima tassa sui rifiuti che il club non ha pagato. È una diatriba che va avanti di fatto da almeno 3 anni, perché la cifra in questione, la cifra che il club deve alle casse, all'amministrazione comunale, è quella riferita del periodo tra il 2019 e il 2023. Si parla di oltre 1 milione di euro. Il ricorso del club è stato respinto e quindi rimane questa necessità da parte di Cosenza di reperire oltre 1 milione di euro da versare nelle casse del comune di Cosenza, con la quale insomma c'è una diatriba a 360 gradi. Parlavamo prima della gestione del Marulla, e questo sicuramente non rende il tutto, il clima sicuramente più piacevole. Operazione in entrata per quanto riguarda il mercato tra gli svincolati. Mi riferisco in questo caso a un club del girone B, ovvero l'Ostia Mare, una delle neopromosse, la squadra del patron Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa, reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina al Ferraris. Il club romano, della provincia romana, ha raggiunto l'accordo con Matteo Cotali, terzino sinistro classe 1997, attualmente svincolato. Per il difensore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Un profilo di assoluta esperienza per l'Ostia Mare, che dopo aver fatto Cotali, dopo aver militato nel settore giovanile di Inter e Cagliari, ha vestito tra i professionisti la maglia dell'Olbia, del Chievo, poi è stato a Frosinone e nelle ultime 3 stagioni invece ha difeso i colori del Modena, sempre ovviamente in Serie B. Quindi continua a muoversi anche il mercato degli svincolati. svincolati. Prima di chiudere con l'ultimo contributo di giornata, andiamo a leggere anche le parole di Claudio De Luca, l'allenatore del Picerno, ovvero il club sconfitto dal Cosenza. Cosenza, ricordavamo poc'anzi, prima vittoria in stagione per la formazione rossoblu. Rispetto alle altre partite può sembrare così, riferito al gol subito sul finire del primo tempo, perché le buone cose che facciamo vengono coperte da errori di mancanza di maturità. Nel calcio non hai tanto tempo per migliorare, non puoi commettere sempre gli stessi errori. La partita era combattuta e a 30 secondi alla fine del primo tempo, con più intelligenza, quel gol non lo prendi mai. È una maturità e un'attenzione che va giocata anche su questi aspetti. Avevamo i cambi pronti e non ho capito perché l'arbitro non ce li abbia fatti fare in quel momento. Stavamo commettendo qualche errore e con più intelligenza, fermando il gioco e non rischiando nulla, avrei spezzato il ritmo e non avremmo preso neanche il secondo gol. Quindi un'analisi piuttosto lucida tra gli errori dei compagni e una sbagliata, un'errata gestione del timing. Insomma, parla di questo Claudio De Luca, allenatore del Picerno. Siamo arrivati in conclusione, io saluto e ringrazio Costantino Fazzari, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tutta l'analisi della Serie A, panchine che saltano, nuove panchine che saltano e gli aggiornamenti sono costanti. C'è la Serie B, c'è soprattutto la Champions League che torna protagonista in questa tre giorni di coppe, e per quanto riguarda tuttaci l'appuntamento alla giornata di domani, sempre con il tandem Bargellini Fazzari al timone. E come chiudiamo con le parole del patron, presidente onorario del Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia, che ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi del club campano attraverso i canali ufficiali della società. Buon proseguimento di giornata a tutti da Luca Bargellini. Ciao ciao.
1: Buongiorno alla mia cara Torre Annunziata, buongiorno ai cari tifosi del Savoia. È da un po' che non mi sentite direttamente e oggi desidero farlo con il cuore. I miei impegni professionali mi portano spesso lontano, ma voglio che sappiate una cosa: essere lontani non significa essere assenti. Il Savoia è sempre nei miei pensieri, ogni giorno, e mi confronto quotidianamente con Nazario, seguendo le attività della società. Mi informo su ogni difficoltà e do sempre il mio contributo. E credetemi, non c'è una sola partita del Savoia che io non segua con passione, emozione e orgoglio. La bellissima vittoria di sabato contro un grande avversario di valore mi ha regalato una gioia immensa. Ma le vittorie più importanti non sono soltanto quelle che conquistiamo sul campo. Sono quelle che conquistiamo ogni giorno con il lavoro, il sacrificio, la forza di un gruppo che crede in ciò che sta facendo. Io sono orgoglioso dei nostri calciatori, del mister, dello staff e di ogni singola persona che lavora per questa società. E a tutti loro va il mio grazie. Adesso dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia, con umiltà, determinazione e fiducia. Sono convinto che restando uniti raggiungeremo il nostro obiettivo. E poi c'è Torre Annunziata, una città che porto nel mio cuore, una città che mi ha accolto con un affetto e che non dimenticherò mai. Il prossimo 22 ottobre sarò nuovamente tra voi, come ogni anno, per rendere omaggio alla nostra amata Madonna della Neve. Sarà per me un momento speciale, perché per me tornare a Torre Annunziata non significa semplicemente fare una visita. Significa ritrovare persone, emozioni e un legame che anno dopo anno diventa sempre più forte. Avanti Torre Annunziata, avanti Savoia, sempre.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions, in particolare occhi puntati sulla Roma che andrà ad affrontare il Real Madrid all'Olimpico domani sera. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Luigi Garcia, ex calciatore tra le altre di Torino e Roma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Lorenzo, sempre un piacere.
0: Partiamo parlando della Roma. Innanzitutto si è dimostrata una squadra tutto sommato matura, quella che ha pareggiato contro il Como in inferiorità numerica?
1: Beh sì, intanto perché comunque affrontava una delle squadre più forti del campionato. E giocare tutto il secondo tempo in 10 non era facile, però ha dimostrato veramente, al di là del fattore proprio tecnico, anche una forza mentale e fisica. E quindi non mi stupisce perché la Roma quest'anno è stata costruita per fare un ottimo campionato e ben figurare anche nella Champions.
0: Quel rosso a Malen è stato corretto, al di là di quelle che sono state le valutazioni di Gasperini?
1: Beh, secondo me sì. Era giusto perché magari non l'ha fatto con cattiveria, però l'intervento era secondo me da cartellino rosso, e te lo dico da un tifoso sfegatato della Roma.
0: Ecco, a proposito di Malen, adesso secondo te avrà ancora più carica per affrontare il Real Madrid domani? Potrà essere davvero l'elemento in più, come è sempre stato del resto in questi ultimi tempi, per i giallorossi?
1: Beh, intanto al di là di questo affronteranno una delle squadre più forti d'Europa, forse anche del mondo, quindi non sarà una partita facile, lo sappiamo noi, lo sanno anche loro, però le squadre di Gasperini hanno sempre messo in difficoltà queste grandi squadre, anche proprio per il modo di giocare. E come ho detto prima, quest'anno la Roma è stata costruita anche per ben figurare nella Champions, quindi non sarà facile per la Roma, ma non sarà altrettanto per il Real Madrid.
0: Ecco, dicevo di Malen anche perché comunque se andiamo ad analizzare i numeri del Real Madrid, i Blancos hanno incassato 7 gol in 9 partite fino a questo momento, quindi dimostrano di avere qualche crepa a livello difensivo.
1: Sì, però sopperiscono con quelli là davanti, diciamo, e a centrocampo. È comunque sempre una grandissima squadra, però la Roma secondo me può far bene e può fare sicuramente male, visto che comunque al di là del momento della classe, cioè della difesa che sta prendendo tanti gol, ma anche se fosse stata una delle migliori d'Europa, la Roma può far male a qualsiasi squadra.
0: E oltretutto, insomma, Gasperini a questo punto ha anche una grande esperienza internazionale per affrontare una big come il Real Madrid. Del resto, insomma, con l'Atalanta è stato protagonista spessissimo in Europa.
1: Sì, e anche i giocatori, perché ormai hanno dei giocatori ormai navigati che hanno tantissima esperienza a livello internazionale, quindi non credo che sia un problema quello.
0: Ecco, comunque complessivamente che Roma ti aspetti da un punto di vista anche tattico? Che tipo di partita avrà preparato Gasperini?
1: Ma io credo la solita, perché nel senso proprio come caratteristiche e come mentalità la Roma non ha mai cambiato, secondo me, né se dovesse affrontare l'ultima della Serie A o affrontare il Real Madrid. Chiaramente l'attenzione è diversa, però nel modo di giocare, nella cattiveria, proprio a livello di pressing, secondo me vedremo la solita Roma, ecco.
0: Per quanto riguarda il Real Madrid, si discute molto di Vinicius, questo calciatore che sta incontrando una serie di problemi, sembra essere entrato in crisi anche per una serie di questioni extracampo. Cosa ne pensi?
1: E speriamo che continui con tutto il bene che voglia, perché stiamo parlando di un giocatore che se sta bene sposta gli equilibri, è uno che fa la differenza, quindi io mi auguro che possa risolvere i suoi problemi magari dopo la partita con la Roma.
0: Tra Mourinho e Gasperini, prendi sempre Gasperini?
1: Beh, sì, nel modo di giocare per quanto riguarda lo spettacolo, sì, perché a me tutte le squadre di Gasperini hanno sempre entusiasmato, cioè sono belle da vedere. E diciamo che non ha avuto la stessa anche fortuna che ha avuto Mourinho di allenare sempre grandissime squadre e di conseguenza grandissimi giocatori. Però io credo che Gasperini sia uno degli allenatori più preparati in assoluto.
0: Senti, parlando invece della stretta attualità, è arrivato l'esonero per Stroppa dopo l'ennesima sconfitta del Venezia. Anche ieri un KO pesante contro l'Atalanta. Un cambio inevitabile a questo punto sulla panchina del Venezia?
1: Beh, sì, direi di sì, ma non perché per la qualità di Giovanni, che secondo me è un ottimo allenatore, però ho visto in queste partite al Venezia fare degli errori a livello difensivo, secondo me è roba di terza categoria, cioè che non si vedono nemmeno nei dilettanti, eppure è una squadra che ha speso tanto, è una buona squadra se li andiamo a prendere sicuramente. Però chiaramente se gli è andata anche male, gli ha detto anche male, perché purtroppo dopo sei sconfitte comunque la sfortuna secondo me ha avuto un peso molto, ha pesato molto, ecco, è stata determinante. Purtroppo il calcio è quello, quando non arrivano i risultati il primo a pagare, a volte purtroppo dico che è l'allenatore, anche se non ha tutte le colpe.
0: C'è da dire a proposito di Stroppa che non è stato particolarmente fortunato nelle sue esperienze da allenatore in Serie A, perché comunque in Serie B ha sempre dimostrato il suo valore, è stato spesso protagonista di grandi promozioni, però nel momento in cui è arrivato in Serie A non è riuscito ad imporsi.
1: Sì, diciamo che sotto questo aspetto non è stato molto fortunato. E chiaramente quando vince anche i campioni di Serie B e affronti la Serie A con la stessa squadra, chiaramente il gap con le altre, essendo anche una neopromossa, è comunque difficile da affrontare perché la Serie A vuole o non vuole un campionato difficilissimo. E lui sotto questo aspetto, ripeto, non è stato fortunato, non perché sia mio amico, ma io l'ho vista la partita del Venezia e molte cose ci sono stati degli errori che lì l'allenatore farebbe poco.
0: Tornando alla Champions, il Como domani affronta il Feyenoord dopo la vittoria nella prima partita in questa competizione. Intanto ti chiedo che impressione ti ha fatto il Como contro la Roma? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che magari riuscisse a creare anche più occasioni da gol?
1: Beh, chiaramente quando gioca al Como c'è sempre, difficilmente finisce a reti inviolate, cioè 0-0, perché il Como è comunque una squadra che gioca sempre all'attacco, è una squadra che crea tantissimo, però quando ha affrontato la Roma comunque ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, con una delle difese secondo me più forti, e chiaramente ha avuto delle difficoltà. Ci si aspettava qualcosina in più, ma questo è, secondo me, non è tanto per demerito del Como, ma per il merito della Roma.
0: Scatto del Torino, ieri la vittoria contro l'Udinese, arrivata magari anche in maniera un po' fortunosa, però una vittoria comunque pesante.
1: Beh sì, anche perché il Torino comunque fino a ieri, al di là della classifica, ha fatto sempre buone prestazioni, secondo me. E magari in altre partite è stato poco fortunato, a differenza magari di ieri che è stato, tra virgolette, fortunato nel trovare un portiere come quello dell'Udinese, che ha fatto, secondo me, vabbè, abbiamo lista tutti,
0: Sì.
1: quindi.
0: Uno dei migliori, se non il migliore in campo, è stato Mandragora, giocatore che ha preso subito il comando delle operazioni a centrocampo, un giocatore che probabilmente la Fiorentina ha fatto partire un po' troppo a cuor leggero.
1: Beh, chiaramente sì, soprattutto il campionato che ha fatto l'anno scorso a Firenze, dove è stato sempre uno dei migliori in campo. E chiaramente hanno preso lì una decisione e la Fiorentina ha cambiato praticamente, oltre a Mandragola, ha cambiato quasi tutta la squadra, cioè sono arrivati tantissimi giocatori, evidentemente è stata una scelta societaria. però stiamo parlando comunque di un giocatore che ha portato anche dei soldi, no, alla Fiorentina, quindi è stata anche una scelta sotto quell'aspetto economica. Però come di giocatore non si discute perché è uno che in mezzo al campo fa la differenza e poi fa anche il gol.
0: Ecco, invece l'Udinese sembra essere in crisi, un Udinese che non riesce assolutamente a decollare e tra l'altro nel prossimo turno affronterà il Lecce. Il Lecce, il tuo Lecce è reduce da questa sconfitta amara contro il Bologna.
1: Sì, allora, l'Udinese chiaramente è una squadra che se non gioca un giocatore come Zaniolo, un giocatore di fantasia, o Davis, che ancora non sta nelle perfette condizioni fisiche, e soffre perché comunque viene da quattro sconfitte consecutive. Affronterà un Lecce, secondo me, che domenica non meritava assolutamente di perdere con il Bologna. E magari dopo un primo tempo sottotono, il secondo ha giocato veramente una grande partita, ha avuto tante occasioni e non meritava assolutamente la sconfitta. Quindi, secondo me, sarà una partita dove tutte e due cercheranno di non perdere, perché se dovesse perdere uno delle due, non dico che potrebbe entrare in crisi, ma quasi, perché l'Udinese viene da quattro sconfitte e quinta
0: Sì.
1: diventerebbe veramente un campanello d'allarme.
0: Assolutamente. È un Lecce che deve ritrovare, trovare i gol del suo centravanti.
1: Beh, sì, diciamo che le sta provando tutte. Era infortunato Stulic, ha fatto meno di Stulic, ha fatto giocare questo ragazzo che, devo essere sincero, a me piace, chiaramente manca un po' di esperienza. Spero che non sia lo stesso problema degli ultimi anni per quanto riguarda il reparto d'attacco, perché purtroppo negli ultimi anni il vero problema del Lecce è stato il reparto
0: Sì,
1: avanzato.
0: ti riferisci ad Esteban, ti
1: Fortunatamente,
0: riferisci ad Esteban naturalmente,
1: sì, Esteban,
0: che ha
1: certo,
0: segnato
1: l'anno scorso dopo la
0: 21
1: primavera.
0: gol l'anno scorso in primavera.
1: La primavera, e vi posso assicurare che se l'ha buttato dentro questo ragazzo ha delle qualità, altrimenti Di Francesco non è uno che fa esordire giocatori così facilmente. Però l'importante è che fondamentalmente il Lecce sia compatto a metà campo e soprattutto in difesa, dove è stata, diciamo, l'arma più importante negli ultimi anni, ecco, dove è riuscito veramente a sopperire la mancanza di giocatori là davanti, ma dietro è stata sempre una delle migliori squadre. Perlomeno di quelle tra virgolette provinciali che si dovevano salvare.
0: Tornando invece a parlare delle big, non decolla il Milan, iniziano ad esserci un po' di nubi anche intorno ad Amorim.
1: Beh, sì, è una squadra che comunque non vince, ma non perde. Insieme alle Roma, Lazio e l'Inter, è la squadra che ancora non ha perso. Chiaramente manca qualche vittoria. Ha buttato qualche vittoria, vedi anche l'ultima con il Sassuolo. Però una squadra, secondo me, abbastanza compatta e può dire la sua. Siamo ancora alla sesta, abbiamo giocato la sesta di campionato, quindi abbiamo ancora tantissime partite là davanti. Un allenatore nuovo ha bisogno un po' più di tempo, però secondo me in prospettiva può fare bene.
0: Va bene Luigi, grazie per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, un abbraccio Lorenzo.
0: Adesso le parole del presidente del CONI Buonfiglio che ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo a Roma.
2: Presidente, oggi i riconoscimenti ai più importanti atleti dell'anno per lo sport italiano, i medagliati delle Olimpiadi, un ricordare dolci momenti.
3: Allora, abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano, perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali, abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta. Cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero, non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie. Però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza. E mi farebbe piacere che anche voi faceste un giro insieme a me per rendervi conto di come, ecco, l'azione di coordinamento del CONI che mette a disposizione queste strutture sia servito. E l'armonia credo che sia il titolo migliore, l'armonia e la sinergia ovviamente, che sta portando ad essere protagonisti in tutte le discipline.
4: Presidente, si chiude un primo cerchio, dal primo collare al secondo collare si chiude un primo cerchio. Qual è stato il momento più bello e quello più complicato in questi mesi di presidenza?
3: Beh, io ho avuto il privilegio di vivere dopo pochi mesi le Olimpiadi invernali. Ho avuto il privilegio di essere presente a quasi tutte le manifestazioni sportive. Ho il privilegio di essere in buona salute e quindi non bisogna mai trascurarlo per vivere tutti questi momenti. Siamo qui a un anno e qualche mese dalla mia elezione e posso dire con soddisfazione che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini, ci mancherebbero altri. Però credo che stia andando per il verso giusto. Stiamo già lavorando da mesi e mesi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles, per i giochi invernali in Valtellina. Non ci facciamo mancare nulla, proprio perché lo sport è giustamente protagonista. Ieri e l'altro ieri sono stato invitato ad Aspen Institute a Venezia, dove per la prima volta è stato costituito un panel sullo sport, che hanno partecipato personalità, dove sono state affrontate le diverse sfaccettature dello sport, dallo sport dei ragazzini allo sport della terza età, dallo sport che serve come longevità non solo fisica ma anche mentale, alla responsabilità che abbiamo verso le categorie fragili e verso le località fragili, a che cosa poter fare insieme. Il CONI si è proposto di mantenere viva questa cabina di regia per poi proporre alle istituzioni, al governo, magari una nuova visione dello sport nella sua interezza.
5: Tra i tanti protagonisti della stagione c'è anche Kimi Antonelli, tra due settimane forse potrebbe farsi sentire.
3: Io colgo l'occasione invece per abbracciare Sinner, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire al temporaneo impedimento. Antonelli è un simpaticone, è un campione, ma ne abbiamo tantissimi altri in tutte le discipline sportive. Poi ci sono quelle discipline che appaiono di più, le discipline che appaiono di meno, ma siamo vincenti dovunque.
2: Tra i problemini ci sono diverse federazioni commissariate, non andiamo nello specifico che tutti conosciamo. Come si risolve però questo problema, Presidente? Oggi magari è il giorno dei bilanci, diciamo, per lo sport.
3: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
0: Con le parole del Presidente del CONI siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: però mi ha dato una grande impressione di solidità la squadra di Gasperini.
1: Ho percepito e mi hanno confermato quello che pensavo, che sono due squadre forti, due squadre organizzate, chi per un modo, chi per un altro. La Roma mi ha dato ulteriore conferma di essere una squadra comunque che teoricamente, fisicamente sta bene, starà bene, perché Gasperini è un allenatore che fa stare sempre bene le squadre.
2: C'è la regola comunque. Non è rigida, io non sto parlando del singolo episodio, ma se non ci sono dei termini estremamente rigidi nel regolamento, se sono suscettibili di interpretazione, tra 100 anni chi ci succederà ridirà le stesse cose. No, forse no, perché poi tra 100 anni giocheranno i robot e avremo risolto. Però dico,
3: sinceramente, mi è piaciuta di più la Roma. Il Como quest'anno secondo me è in difficoltà, a parte contro la Roma è sempre difficile giocare perché marca uomo, insomma sappiamo le caratteristiche dei giocatori di Gasperini. E poi per me l'arbitro l'ha rovinata, perché a fine primo tempo quello era fallo su Dio.
4: Sicuramente c'è un problema a livello qualitativo della rosa, però io mi faccio anche altre domande. Cioè, questa è una squadra con la gestione Spalletti, continua a fare fatica contro i blocchi bassi. Cioè, non è questa la prima partita in cui la Juve perde punti contro squadre che tendono a difendersi in basso. Le soluzioni le deve dare l'allenatore. Maracanã.
5: Il ritmo.
6: Beh, il ritmo proviamo a darglielo noi, quindi buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e da Francesco Tringali, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento di Maracanã, come sempre con voi sia sulla nostra app che sul canale 61 del Digitale Terrestre Club TV, quindi vi terremo compagnia fino alle ore 17 con tanti approfondimenti. Oggi tanti approfondimenti, naturalmente occhio forte alla Champions che torna questa sera con i primi due impegni delle due italiane. Esatto, quanto mi piace sentire questa musichetta che ci accompagna in questi giorni. Eh sì, perché torna la Champions e quindi Napoli e Inter oggi in campo, quindi andremo un po' a sentire le ultimissime, a commentare le eventuali scelte degli allenatori, poi ci proiettiamo già sulle sfide di domani, perché toccherà a Como e Roma, tra l'altro la Roma una partita molto affascinante contro il Real Madrid di José Mourinho, che torna all'Olimpico, caro Francesco.
7: Sì, è la sfida sicuramente più affascinante, quella della Roma contro il Real Madrid. Oggi alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini insieme a Malen per presentare la sfida in un Olimpico che insomma è pronto a riabbracciare José Mourinho dopo insomma quell'esonero che non ha permesso una degna celebrazione per quanto riguarda lo Special One, che torna dopo aver sfidato il suo passato, vinto contro l'Inter. Adesso si prepara a questa trasferta contro una Roma che ha bisogno anche di mettere punti importanti anche per quanto riguarda insomma la Champions League e alla ricerca della prima vittoria. Poi c'è il Como che invece dovrà sicuramente proseguire rispetto a quanto fatto nella prima partita, e soprattutto l'Inter che stasera affronta il Bruges in una sfida molto particolare, che lo vedrà incrociare non solo Tresoldi, che è l'attaccante così diciamo corteggiato dall'Italia, ma anche Sommer, il suo ex portiere, fino alla sfida, ad una delle tante sfide contro le spagnole, caro Marco, tra Champions ed Europa League. Ovvero il Napoli che va ad affrontare in trasferta il Villarreal.
6: Eh sì, sì, Villarreal, quindi il Napoli che dopo il successo con il Frosinone affronta appunto il Villarreal. Poi ci sono anche altre situazioni che riguardano praticamente il nostro campionato, perché ieri sera si è conclusa di fatto la sesta giornata con la vittoria dell'Atalanta e la vittoria del Torino. E la vittoria dell'Atalanta ha sancito anche, e qui abbiamo il comunicato ufficiale che già vi è stato letto, ma lo rileggiamo magari proprio a beneficio di chi sta davanti alla TV in questo momento, perché la vittoria dell'Atalanta ha determinato l'esonero di Stroppa, il tecnico del Venezia. Il Venezia ha anche effettuato il comunicato, quindi ufficiale l'esonero del tecnico, e quindi il comunicato ha sancito la fine del rapporto con Stroppa. E che cosa si dice sulla panchina a proposito del Venezia, caro Francesco?
7: Che se in mattinata sembrava dovesse esserci la

0: candidatura forte da parte di Zanetti, adesso stanno crescendo Eccola. Le quotazioni di Davide Nicola, che sta in questi minuti risolvendo con la Cremonese, considerando che era stato esonerato e quindi c'era ancora un contratto in essere con la Cremonese, e dunque si sta liberando per poter diventare l'allenatore del Venezia. Alla fine di un vero e proprio casting per quanto riguarda l'allenatore del Venezia, perché ci sono stati anche diversi no, alla fine si è scelta insomma la strada di una vecchia volpe della salvezza come Davide Nicola, che probabilmente sarà a tutti effetti un nuovo allenatore in Serie A, che è quello del Venezia. Lo avevamo detto, se ti ricordi, caro Marco, dopo l'ultima giornata prima della sosta, che ci sembrava insomma una scelta anche piuttosto coraggiosa quella del Venezia, di confermare un allenatore che non aveva fatto neanche malissimo dal punto di vista del gioco neanche ieri sera. E il risultato che pesa sono i risultati che pesa, quello zero in classifica, ma soprattutto le tante sconfitte di un Venezia veramente in difficoltà.
1: Che poi ti devo dire che ieri sera, tutto sommato, il Venezia non ha avuto tantissime palloni per accorciare, addirittura per entrare fortemente in partita. Le occasioni le ha create come in altre partite. E certo, si conferma una cosa in questa, diciamo, situazione, che Stroppa è un allenatore molto bravo in Serie B, ha fatto più di una promozione. Però quando arriva in Serie A trova delle difficoltà, molto probabilmente non sono solo sue, ma anche della squadra che allena, che non è spesso attrezzata, diciamo così, per fare bene o comunque per cercare di salvarsi dalla retrocessione. Vediamo adesso questo cambio che cosa potrà portare, però mi sento di dire che a livello di qualità di calcio il Venezia anche ieri sera, cioè se ti devo dire, ha fatto meglio il Venezia dell'Atalanta che ha vinto,
0: Sì, poi non concreti.
1: Io ho visto la partita meglio il Venezia rispetto all'Atalanta. Poi è chiaro che l'Atalanta ha fatto la differenza anche con i giocatori, tra l'altro cambiando modulo, perché ieri si è visto un modulo diverso da parte di Sarri.
0: Io dico anche attenzione a Runjanić, perché c'è un Udinese in grave crisi.
1: Lo
0: quarta
1: che non me
0: sconfitta consecutiva.
1: Bravo,
0: dopo un inizio importante, l'Udinese sta andando veramente in crisi. E attenzione, perché tra l'altro, Marco, se guardiamo la classifica, ci sono tante squadre a 4 punti, ce ne sono ben 5. Udinese, Monza, Genoa, Parma, Fiorentina 4 e il Venezia 0. Quindi attenzione, perché l'Udinese è in grande crisi. Il prossimo turno non solo vedrà Venezia-Napoli, ma c'è anche Udinese-Lecce, che
1: guarda con chi gioca la Fiorentina.
0: È forse decisiva per di Francesco, che è un altro particolare. Fiorentina-Como, Parma no, però sai, il Torino per esempio ieri ne è uscito bene,
1: ha vinto la partita,
0: ha vinto ed è quello che deve fare il Torino.
1: Guarda, hai detto bene una cosa, perché l'Udinese mi era piaciuta moltissimo all'inizio, mi aveva colpito per questo modo di stare in campo, e devo dire invece che poi andando avanti questa squadra sta trovando grosse difficoltà, e quindi hai detto bene, è anche lui un allenatore che potrebbe essere a rischio, nonostante la partenza positiva che aveva.
0: Un altro Juric fatto, che tra l'altro sfida il Cagliari.
1: Esatto, quindi anche lui sarà un turno che paradossalmente potrebbe far qualche altra vittima in panchina.
0: Sì.
1: Che però io dico una cosa, ma ste 3 settimane che sono servite, scusate. Ma cioè, se era meglio veramente valutare dei cambi in queste 3 settimane. Se tu poi parti e devi mandare via l'allenatore.
0: Venezia
1: voglio dire, era una valutazione
0: perché,
1: da fare.
0: Cosa ti serve? Cosa ti serve la sconfitta con l'Atalanta per capire che devi cambiare allenatore? Lo sai che
1: oppure
0: devi cambiare allenatore.
1: Oppure a quel punto
0: allenatore.
1: Non lo cambi più, lo tieni
0: esatto,
1: a prescindere.
0: A questo punto tienilo a prescindere.
1: A questo punto
0: vai
1: non lo cambi più, vai avanti, superi le
0: sì,
1: partite
0: però
1: difficili.
0: La prossima c'hai il Napoli.
1: Che pensi di vincere con Napoli? Pure
0: esatto.
1: Se c'era Stroppa o viene un altro, esatto. Pensa di poter fare un risultato pieno. Può essere tutto nel calcio, però insomma è molto complicato, dai. Va bene, dai, queste sono alcune. Poi dobbiamo approfondire anche la situazione di altre squadre, lo faremo nei prossimi giorni accompagnando praticamente tutto. Oggi, tra l'altro, vi dico che ci sarà anche un approfondimento, ritorneremo sulla situazione del City con chi la segue veramente molto bene nel dettaglio, perché il City comanda la Premier, ma è stato, possiamo dire, sbeffeggiato da tutta la Premier nell'ultimo turno, quindi ha vinto contro il Liverpool in maniera netta, ma ha dovuto